0: Perché, perché sono nato così brutto?
1: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
3: E il suo amore Nanny,
1: con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
0: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
4: Sei ignorante,
2: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me, con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
3: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma
2: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di p***.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: I super erotici. Oh, i super erotici. E queste, oh, sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Nella puntata precedente.
4: Vi siete dimenticati che io sono il dio degli antidolorifici? Potreste infilarmi la torre di Pisani, che comunque non sentirei un cazzo!
3: Dannazione! Nulla sembra scalfirlo! Abbiamo bisogno di rinforzi!
5: Ah, Hulk! Guardate, arriva Hulk!
6: No, perché ho
7: Vabbè, ma come se permette, scusa!
1: Ed ora la seconda parte di i super erotici. Oh, i super erotici.
3: Vai Hulk, sei la nostra ultima speranza.
4: Allora siete di coccio, non l'avete capito che sono immune al dolore? Potete anche farmi inculare da mille, Hulk, non cambierà niente.
3: E chi ha parlato di inculare? Forse non hai capito, questo non è l'incredibile Hulk.
4: Ah no? E chi è allora?
3: È l'ingoiabile Hulk.
8: Hulk spruzza!
4: No, no, no, no, no, no, il lecchio in bocca no!
3: Tutto è bene quel che finisce in gola, giusto super comparsa?
6: Io il milkshake non lo voglio dopo.
7: Anche la pasticcera?
6: Nemmeno.
7: Creme brulee?
6: Nemmeno.
7: Vuol dire la vaniglia?
6: Neanche orzata.
7: Simolino? C'è altro catering oggi, eh?
6: No.
7: Eh beh, Hulk spacca.
8: Hulk ha fatto pappa per tutti oggi.
7: Vabbè, chiamiamo un globo, dai.
1: Prossimamente.
9: Signor Johnny Cass, i sistemi di protezione mi segnalano che si sta facendo troppe seghe ultimamente.
3: Oh, che figata segarsi nel calzino dell'infinito! Oh, ora sì che sono proprio rilassato! Che succede? Oh, oh merda! Continua a... Aiuto!
7: Aaron Pell! A chi è tuo padre?
6: Cioè...
7: Troppa confidenza, troppa.
6: Ci conosciamo, siamo amici.
7: Sti cazzi non ci volevamo aggiungere. Non così, vi conoscete, però c'è sempre quel timore riverenziale perché lui è un supereroe, è il capo dei voi supererotici, capito? Leader.
6: A tal proposito, io che poteri ho?
7: Nessuno. Allora... A parte quello di rompermi il cazzo.
6: No, perché molti fans che mi hanno scritto.
7: Quali?
6: Mi hanno chiesto qual è il tuo superpotere.
7: Quanti fans?
6: Due.
7: Ah. E beh, no, dice, è in fase di elaborazione, dica lei.
6: Ma non ha senso.
7: Ma neanche lei.
6: Iron Pen. Sto avendo un piccolo problemino.
3: Ho anch'io super comparsa. Ho un violento attacco di singhiozzo.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: No, adesso ha accentuato il secondo singhiozzo. Devono essere uguali, singhiozzo. Cos'è il singhiozzo?
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Perché il secondo è più forte? E se è il primo, cioè teoricamente è un climax discendente, quindi...
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: E adesso si è ammosciato. È come un palloncino sgonfio, scusi.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Ma che è? Sherlock Holmes? Ho capito. Troppa roba. È de passaggio.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Dove va? Dove va? Perché sei andato?
6: Hai detto di passaggio.
7: No, di passaggio, nel senso, è una battuta, diciamo, di contribuzione.
10: Provi di spalle, provi di spalle, di spalle.
6: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
7: Non si sente, non si sente, non c'è il mezzo fucile, mi va fuori fuoco.
6: Singhiozzo, cos'è il singhiozzo?
7: Perché sei in cazzo? Non è. Perché sei in cazzo? Non sei in cazzo, singhiozzo.
6: Singhiozzo?
7: Cos'è il singhiozzo?
6: Cos'è?
7: No, lei lo deve dire a me.
6: Ah, e non lo so.
7: No, lei mi deve dire a me. Singhiozzo?
6: Singhiozzo?
7: Cos'è il singhiozzo?
6: Non lo so.
7: No, lei deve dire cos'è il singhiozzo.
6: A chi?
7: A Iron Pen.
6: Ma non lo so cos'è.
7: Non glielo deve chiedere, lui lo sa.
6: Lo sa?
7: Certo.
6: Cos'è?
7: Che?
6: Cosa?
7: Che cos'è che?
6: Il singhiozzo.
7: Chieda.
6: Che cos'è?
7: No, il singhiozzo, che cos'è?
6: E non lo so.
7: A lui lo deve chiedere.
6: Che cos'è il singhiozzo?
11: Che cos'è il singhiozzo? Prossimamente nello Zoo di 105.
12: Hey! 105. Hey! Lo Zoo di 105.
13: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
14: Bentornati a Insider, qui su Rai 3, l'unica rete pubblica che fa ancora programmi per le donne con gli occhialoni plasticati e la pucchiacca pelosa. Anche stasera getteremo uno sguardo nel mondo della criminalità organizzata. Un cancro del nostro paese che, grazie a politici compiacenti, riempie le strade di contrabbando, prostituzione, armi e coca. Come questa che ho sul tavolo di fronte a me e che chiameremo corpo del reato. Guardatela, guardatela bene, guardate come luccicano questi piccoli cristalli. Sembra la pucchiacca glitterata di Elodie. Ad un occhio inesperto potrebbe sembrare buona, ma alla prova del 9... è una merda, cazzo. Si sente ancora il taglio con l'intonaco dei muri. Mica come quella che sono stato costretto a provare, provare e riprovare per portare a termine la mia lunghissima inchiesta sui cartelli venezuelani. Mannaggia la m***a, quella era bamba. Zucchero degli dèi, cazzo, mica sta merda di aspirina tritata, un gulacchitte mort. Non ci si può fidare più nemmeno dei calabresi. Attendiamo solo un attimo che mi si blocca lo spasmo all'occhio sinistro e poi conosciamo il criminale di merda di oggi. Ok, sono pronto. Seduto davanti a me, come una montagna di guano sulle Ande, c'è Salvatore Pelacciuccio, detto Occazzillo, un rifiuto tossico della società che ha scalato i vertici della camorra. Ciao, stronzaccio.
15: Buonasera, dottò. E siete sporche dalla narice a destra, dottò.
14: Fatte le cazze tuoie, Salvatò. Piuttosto dici, qual è la schifosa qualifica che hai ricoperto per tutta la vita per la famiglia Locurto?
15: Allora, io agge fatte, come dire, lu consigliere. Ha presente quelle che aiute l'amministratore?
14: Certamente mica sono un ciuccio ignorante con Matte. Amministratore e consigliere sono due dei gradi più alti di una cosca. E per quanto tempo hai esercitato il tuo squallido ruolo, eh? Rispondi, Louta.
15: L'agge fatte per quasi 30 anni. Fino a quante non ho cambiate palazze.
14: Quindi i consiglieri di Cosa Nostra erano infiltrati nei palazzi del potere. Lo avete sentito tutti. Un traffico di influenze con il quale questi merdosi figli e zoccola si infiltravano nei ministeri. E ci dica, Cazzillo, che rapporti avevate, ad esempio, con quello degli interni?
15: Dunque, con Kelle dell'interno 7. La famiglia Fufino, una cosa pessimamente. Quelle teneve non ucano grosse che cacava dallo balcone in coppa allo bucate della signora Terzullo, dell'u piane quarte. Poi, invece, con Kelle dell'interne 21, lu geometra pezzo pane, che parcheggiava lu motore in fronte alla munnezza e non ne voleva sapere di spostarle.
14: Nomi, cognomi, delitti, ma anche codici mafiosi da interpretare, come Lucano Gross, che allude ovviamente ad un potente spacciatore che sconfina in altri territori.
15: Sì, sì, stu San Bernardo e mer cacava e pisciava puro nello condominio di mia cognata Raffaella.
14: Taci, munnezza, e torniamo alla ricostruzione della sua vita da consigliere. Quando ha deciso che era tempo di smettere?
15: Ve l'ho detto, dottor Saviano, quando è agge cambiate palazze perché era arrivate lu sfratte esecutive.
14: Sfratte esecutive. Tradotto, per i non mafiosi di merda, una retata delle forze dell'ordine. E lei, naturalmente, la passò liscia.
15: Oh, veramente. E fu nu grosse colpe di culo perché un anno dopo... nell'u palazzo hanno speso un sacco di soldi per la ristrutturazione della facciata. 90.000 euro solo per lu cappotte, chite morte e stramorte e bive.
14: Avete sentito? Che fetenzia. 90.000 euro per un cappotto, ovviamente di legno, che come tutti sapete in gergo significa una bara, un tabuto. Quindi, dopo anni di militanza come consigliere della camorra, i vertici della cosca decidono di farle la pelle. In silenzio, da infami. La vita del signor Pelacciucci sta per essere stroncata con un'operazione chirurgica.
15: Stroncata, mo. Non esageriamo. Ha giù fatte queste interventi in ospedale per l'emorroide, che però sono rispuntate. Dopo tanti anni come tassista era lu minime.
14: Che ci azzecca, mo, lu tassista? Lei era un consigliere della famiglia Locurto.
15: Certamente, consigliere di condominie. E la famiglia Locurto stava all'interno 12, ma io di lavoro facevo lu tassiste. Guarde, dottore, guarde l'emorroide. Ah. E sono ancora belle gonfie.
14: Ma porcaccia la puttana zoccola inzivata, ma è possibile che ogni volta mi trovi uno strunzchio strunzecchello della volta precedente?
15: Mi scusi, dottore, strunz nel senso di cognome tedesco?
14: Manco per il cazzo, nel senso del cilindro di feci che fuoriesce dal buco del culo e si perde nell'oblio della chiavica.
15: Guarda che gli aggi votate puro per l'ascensore per gli stracappati. Son che nu bravo persona.
14: Vai via, stronzaccio, sparisci dalla mia vista. Ho bisogno di rilassarmi, ngule a mammete. Mi sa che parto per l'America e mi scrivo un paio di libri sul fentanyl. Afamoc a tutte quante e giletti merda.
16: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Bene, bene, bene, benissimo, eccoci ritrovati. Silenzio!
2: Ma guardi che non ha parlato nessuno.
1: Ancora, ho sentito. Chi è che ha bussato alla mia porta?
2: Chissà. Nessuno, è lei che si gira su se stesso, probabilmente strafatto anche di droga, lo vedo anche.
1: Comunque.
2: Ah, ho capito.
1: Eccoci ritrovati, silenzio! Eccoci ritrovati per un nuovo caso. Alla mia destra l'imputato più intelligente del mondo. Un uomo che ha due cubi di Rubik al posto delle palle e riesce a risolverli con la cappella. Il Pitagora costruito sull'ipotenusa del triangolo di Renato Zero. L'uomo che ha inventato le invenzioni. L'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo Dottor Lo Squaglio!
3: Osegui, osegui, vostro onore! La vostra reverenziale introduzione mi provoca inevitabilmente. Inevitabilmente un repentino afflusso di sangue alle gote. Oh, illustrissimo rappresentante della giurisprudenza italica.
1: Oh, ma che proprietà di linguaggio!
2: Grazie, ho sbagliato!
1: Che acume, che intelligenza!
2: Ma che dice? Ha letto un foglio che aveva in tasca.
1: Purtroppo alla mia sinistra invece c'è il querelante, quella merda.
2: Sono laureato, questa persona ha letto un pezzo di carta in tasca.
1: Una merda 16 bit del signor Ercoglione. Fischiate, fischiate la merda! Merda, signori, fischiatela!
2: Ma non c'è nessuno in questa stanza, siamo in tre, uno studio televisivo. Cosa fa?
3: Fischio, faccio
2: Ma lei è l'imputato insieme a cosa sta facendo?
3: Faccio rumorista.
2: Che cazzo dice? Ma da quando il giudice si mette a fare boom? Ma che cazzo fa?
1: Tua madre, quella puttana, è di parte rotolo di spermatozoi con la coda di paglia. E per dimostrarle quanto è puttana sua madre, quella puttana, che le do subito una bella scossa dalla nostra sedia elettrica!
2: Parlava con lei evidentemente.
1: Bene, bene, bene. Ora che abbiamo messo in chiaro la sua figlio di puttanità, ci dica, stronzo coi piedi, qual è la causa che perderà malamente anche oggi?
2: Impossibile. L'imputato si è macchiato di un crimine orrendo. Ha rapito mio nonno Ermenegildo.
1: Ermene sbatto cazzo. Il cazzo. Ma sì, giusto così. Per curiosità, dottor Lo Squaglio, come risponde a queste accuse di cui non me ne frega assolutamente un cazzo?
3: Allora, vostro onore, se mi concedete il permesso di riecheggiare le auliche parole del sapiente Senofonte, non ho commesso alcun rapimento. Il Vagliardo l'ho solo preso in prestito.
2: Ma scusi, lei si scrive dei fogli di carta, poi non li sa neanche leggere.
3: Ma io le leggo a modo mio, le interpreto a modo mio.
2: Non è un'interpretazione l'italiano, mi
1: pelle
2: perdoni.
1: Pelle d'oca, pelle d'oca,
2: No, pelle d'oca un cazzo.
3: Ma il mio giudice mi ha capito.
2: Non è suo il giudice, è del popolo.
3: Il nostro giudice.
1: Lui l'ha solo preso in prestito.
2: Dove solo preso in prestito? È due mesi che è sparito. Dove cazzo è mio nonno, bastardo?
3: Non tema, suo nonno sta contribuendo a una causa che risponderà una volta per tutto al quesito. Quante botti di grappa puoi infilare nel deretano di un vecchio prima che il signore lo prenda con sé nell'alto dei cieli?
2: Ah, quindi lei sta usando mio nonno per fargli infilare le botti di grappa in culo.
3: Bravo, ha capito?
2: Sì, adesso sì. Ha confessato! Ha confessato! Arrestatelo, arrestatelo! Torturatelo, bastardi!
1: Ma chiuda quella fogna lurida, carogna, che il suo alito di merda mi scompiglia i baffi. Basta, basta, basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, per infilare un'altra bottiglia nel culo del nonno e via con la pubblicità! Ehi tu, senti la mancanza di tuo nonno?
4: Sì, mi manca molto.
1: Vorresti stargli vicino, ma puzza come un cumulo di merda in un camino.
4: Ah, ma lo conosci?
1: Niente paura, perché da oggi arriva Nonno in scatola Riomara. Nonno in scatola Riomara, il piacere di avere tuo nonno a fianco senza quel lurido fetore di morte imminente.
4: Oh, finalmente!
1: Nonno in scatola Riomara, il vecchio che si taglia con un grissino. Eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio accusato ingiustamente di aver rapito il nonno di quell'infame cornuto figlio di puttana del signor Ercoglione. Ascoltate le testimonianze e questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena.
5: Giubilo, giubilo, giubilo.
2: Guardi, non mi voglio arrabbiare, voglio soltanto capire una cosa. Lei sa cosa vuol dire giubilo?
5: No.
1: E condanna, e condanna, e condanna. E condanna.
2: Ma hai capito, nonno?
1: E condanna il signor Erculone.
2: Ma cosa mi deve condannare?
1: Alle seguenti
2: vittima.
1: Pene: un anno di reclusione nel cassetto dei mutandoni sporchi di Malavenier.
2: Comunque è una bella donna, dai.
1: Obbligo di farsi installare un rubinetto nel culo collegato direttamente con le sue orecchie. E infine lo condanna a rotolarsi per 3 anni di fila in una vasca piena di merda di fagiano, cantando a squarciagola le canzoni di Albano mentre un gruppo di nani lo prende a sassate e sputi. Così è deciso, l'udienza è tolta!
2: Ma una cortesia, ma chi è che la scrive la sentenza? Tolkien? C'ha una fantasia questa persona devastante! Figli di puttana tutti!
3: Zitto, vostro onore, mette a tacere il querelante mediante una veemente conduzione elettrica sotto il sudoretano, che così siamo a posto.
1: Ah, intende dire la scossa!
3: La scossa! Gli dia la scossa, bravo!
6: E che scossa sia!
1: Buona Pasqua! Buona Pasqua!
2: A tutti!
1: Buona Pasqua anche a lei!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
2: Bentornati a Insider, l'unico programma della televisione italiana che occupa ben due studi Rai, uno per me e uno per la mia cazzimma. Ed entrambi gli studi sono stipati di pubblico, perché noi paladini della legalità la pucchiacca la peschiamo a strascico. Come vedete, sto effettuando il lancio della puntata di stasera da un balcone di Viale Mazzini, e c'è una precisa ragione per questo. E la ragione è che, mentre mi microfonavano, ho cacciato un pirito di friarielli tante fetent che mo lo studio puzza di campi flegrei, e hanno dovuto chiamare gli artificieri per neutralizzare lo zolfo di culo che sta in giro. Ma l'odore di chiavica che sta facendo sanguinare gli occhi agli autori e agli operatori Rai è un'inezia rispetto allo schifo della terra che ospiteremo questa sera. Ciccillo Funciamolla, detto o Mitraglietta, uno degli esponenti più feroci e spietati del clan Papalia Cucuzzaro, il braccio armato della Mala del Sannio. Già il nome stesso, Mitraglietta, dovrebbe farvi capire l'immensa montagna di vomito di capra misto a sterco, di cammello malato, di epatite, con il quale abbiamo a che fare. Guardatelo, è qui davanti a voi, in ginocchio sulle castagne, per dare un tocco di stagionalità alla nostra puntata. Non vi viene voglia di sputarlo in faccia? A me sì. Piglia chest, luta, spu.
3: No dintaluocchie, dottor, ma piriche facite a così, mica son che nu basiliche che m'avete annaffià, e che modo.
2: Merdo, arapa bene le palpebre, che ti purifico, infamone. Spu.
3: E basta, fefe. Fermatevi, dodò. Dottor, me state facendo tutte pisciazzate.
2: Tiene, piglia stu fazzolette e pulizzate a faccia. Odio urinare nello sporc.
3: Ma che o veramente me volete fare la pipì in cape? Queste non stava scritte nel cucucu contratte. E che un onest uomo si può trattare a così.
2: Avete sentito che ha detto questo infamone? Pensa di essere un uomo onesto. E sapete perché? Perché questa è la cultura mafiosa di cui è vittima il nostro paese. Una cultura che spende 350.000 euro per na puntate merda di chille burattine di giletti. E a me, che ho sconfitto la camorra scrivendo su un foglio di Word, eppure craccato da mio cugino Carmelone, cosa mi resta? Uno studio fatiscente di Rai 3 che puzza di scurreggia vegetala.
3: Effettivamente, dottor, non si respira proprie, ma che ve siete manciate, nucatafero in puppu, putrefazione.
2: Fatte le cazzo tuoie, Ciccillo, e ammetti le tue colpe davanti al 2,4% di share, ma senza urlare, che li svegli. Sei o non sei un feroce assassino della Mala del Sannio?
3: Non è, dottore. Ma voi siete scemme, ie lavore tutte iuorne, songe nu oneste parcheggiatore abusive dello comune. Gua. Guardate, tengo puro l'italiande da 5 euro già grattate, quelli che si mettono e si tolgono dalle macchine quando arriva l'UV. Vigile a pigliare la percentuale.
2: Menzogna.
3: Già grattate, quelli che si mettono e si tolgono dalle macchine quando arriva l'UV. Vigile a pigliare la

0: Sarà nucase di Homo. Homo. Homo. O no. Homo. Homo.
1: Homo del mio ufficio stampa. Mannaggia al padre turco, lo mando a fare il portaombrelli umano ai fatti vostri. Gli faccio temperare le matite di Mirabella col culo. Ah, Cristo, che fitta allo stomaco.
0: No, vi prego, dottore, non piritate nata vota, mi stanno cascando lì capille.
1: È inevitabile, Ciccillo. È la grande livella che ci annienterà tutti. Non resistere. Accogli l'apocalisse. Ogni resistenza è inutile. Io sono ineluttabile.
0: No, la prego, no. Aiuto. Io volevo fare quello che gli avevano occupato la casa su Rete 4. Oh. Aiuto.
2: Insider.

0: This is the zoo, only for you.
1: I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente,
3: Iron Pen, sto avendo un piccolo problemino.
4: Ho anch'io super comparsa. Ho un violento attacco di singhiozzo.
3: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? No, adesso ha accentuato il secondo singhiozzo. Devono essere uguali, singhiozzo. Cos'è il singhiozzo? Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Perché il secondo è più forte? E se è il primo, cioè teoricamente è un climax discendente, quindi... Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? E adesso si è ammosciato. È come un palloncino sgonfio, scusi. Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Ma che è? Sherlock Holmes, non ho capito. Troppa roba, è de passaggio. Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo? Dove va? Dove va? Perché sei andato?
5: Hai detto di passaggio.
3: No, di passaggio nel senso, è una battuta, diciamo, di contribuzione.
6: Provi di spalle.
5: Singhiozzo? Cos'è il singhiozzo?
3: Non si sente, non c'è il mezzo fucile là, mi va fuori fuoco.
5: Singhiozzo, cos'è il singhiozzo?
3: Perché sei incazzo? Perché sei incazzo? Non sei incazzo, singhiozzo.
5: Singhiozzo?
3: Cos'è il singhiozzo?
5: Cos'è?
3: No, lei lo deve dire a me.
5: Ah, e non lo so.
3: No, lei me deve dire a me, singhiozzo.
5: Singhiozzo?
3: Cos'è il singhiozzo?
5: Non lo so.
3: No, lei deve dire cos'è il singhiozzo.
5: A chi?
3: A Iron.
5: Ma non lo so cos'è.
3: Non glielo deve chiedere, lui lo sa.
5: Lo sa?
3: Certo.
5: Cos'è?
3: Che?
5: Cosa?
3: Che cos'è che?
5: Il singhiozzo.
3: Chieda.
5: Che cos'è?
3: No, il singhiozzo, che cos'è?
5: E non lo so!
3: A lui lo deve chiedere!
5: Che cos'è il singhiozzo?
1: Ed ora, la seconda parte di...
7: I super erotici. I super erotici.
3: Beh, ok, sul singhiozzo siamo cariti. Poi vanno avanti? Ecco, allora ripartiamo da Iron Pen che spiega che cos'è questo singhiozzo. Dopo un cliffhanger dei 4 minuti. Bene, prego.
4: Minchia, super comparsa! Oh, non sai cos'è il singhiozzo? È il singhiozzo al cazzo!
8: Iron Pen, aiuto!
3: Troppo frocio, no, senta, no. Ma che siete della stessa famiglia? È un po' alterato, un po', cioè è una persona un po' così.
9: Perché io propongo un po' 1 e 100, così poi
3: facciamo 54.
9: Facciamo 54.
3: Ecco, prego,
9: facciamo
3: 50... è un po' LGBT, dica.
8: Iron Pen, aiuto Iron Pen, ho singhiozzo.
4: Non sei l'unico, Vulvericchio. È venuto anche a me, è a super comparsa. Non può essere una coincidenza, deve essere una specie di maledizione. C'è una sola persona al mondo capace di cose simili. Il malefico Dottor Strazio. Dobbiamo assolutamente fermarlo. Arlo, presto! Contattate i seguenti super erotici. Tarzanelli sui peli delle orecchie man. La donna squirta coriandoli. L'uomo con la cappella a forma di Luca Carboni. Gli inchiavabili. Tempesta anale. La donna con la vagina nel cuore. Ascelle pelate man.
6: Sul potere poi.
4: Lo straniero con gli occhi sul cazzo. Il pipinguino. L'enigminchia. Gigi la troia. Il magnaccia Gandhi. Elisabetta Analis. E coglioni sui talloni man. Forza! In viaggio supererotici!

0: Ma porca c***o, ma pure l'erme si confonde. Ma so quattro righe di sopra, porcaccia la c***o. Eh no, ma no, poi...
1: Ho letto male, colpa mia.
0: Iron Pen, mi chiedevo... Ma che cazzo si grida? Stava a 2 mm, ma non vedi che ci sono 4 metri di microfono?
2: Questo è toraccino...
0: Non faccio lo spiritoso, che è pure peggio. Prego.
1: Iron Pen, mi chiedevo quanto...
3: Cattivo,
1: perché era la fine. Ok, vabbè.
2: Ma dove li raccattiamo questi?
1: Ma io sono della tua academy.
2: Ah,
1: ho studiato da te.
2: Lui è molto bravo.
0: Eh sì, eh. Il prossimo regalo lo giriamo in Mongolia, eh? Torniamo a Los Angeles a girare, prego.
4: Iron Pen. Mi chiedevo quanto ci avresti messo a capire che c'ero io dietro questa epidemia di singhiozzo.
5: Minchia, che risata di merda. Ma sarà l'ultima, perché ora ti inculiamo per bene. Forza, l'attacco, super erotici.
6: Dai, super comparsa, buttaci dentro anche i coglioni, dai.
2: Non è che... Non è bellissimo, mi tira.
3: Ragazzi, ma non sa neanche simulare questo.
2: Se vuoi ti tiro dei gran colpi di bacino sulle chiappe.
0: Senta, tiri i capelli lei.
2: Sì, ah, ok.
0: Tiri i capelli.
2: Male,
6: vai Gervaso, gonfiami le palle, vai.
2: Dai.
4: Tutto qui quello che sapete fare, super erotici.
5: Dannazione, il singhiazzo ci impedisce di combattere al meglio delle nostre possibilità. Così non riusciremo mai a sconfiggerlo. Abbiamo bisogno di rinforzi. Abbiamo bisogno di rinforzi.
7: Arrenditi, dottor Strazio! Con me il singhiazzo non attacca!
4: No? E perché?
7: Perché io sono... Capitan Impotenza!

0: singhiazzo è sparito! Viva il capitano in potenza!
1: Viva!
2: Grazie!
0: Grazie, capitano in potenza! Ti chiedo ufficialmente di entrare a far parte dei super erotici!
3: Grazie dell'offerta, Iron Man, ma devo rifiutare! Preferisco lavorare da solo! Ma se un giorno avrete di nuovo bisogno di un cazzo moscio, state tranquilli! Potete sempre contare su Capitano in potenza!
0: Ah, quanto lo invidio!
2: Beh, in realtà è molto debole come eroe, basta dargli un Viagra e morto.
4: Adesso ha spoilerato. Ha spoilerato, dovevamo fare lo spin-off.
0: No.
4: 12 puntate su Netflix, Capitano in potenza.
2: Ho finito il bicchiere d'acqua, ho sciolto dentro.
4: Ah, ho capito, ha spoilerato. Basta, niente. Contratto con Netflix. Vaffanculo.
2: Beh, non era questa grande trama.
4: Adesso dovremmo fare i fantastici quattro coglioni.
5: I fantastici quattro coglioni su Netflix, Amazon e Telereporter.
6: Prossimamente.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non fai una battuta che sia una.
3: Ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
3: Only a 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
4: Ah, sono il test di personalità. E come cazzo funziona? Ve lo spiego subito in poche parole. Praticamente, quando trovo una vittima perfetta, cosa faccio? Utilizzo le sue voci per richiamarla. Ah, e poi lei si parla o lui si parla con se stesso e non se ne accorge. E allora lì viene il test di personalità. Personalità, ho detto una cosa che non dovevate sentire, gli ho messo il beep, avete capito? In questo caso ho richiamato lei, la vecchia veneta sparaculi, questa qui.
5: Da paura!
6: Piccoglioni, vado se non te chiamo e te mando il carabinieri, ignorante.
7: No.
6: Vai a controllarti se sei una persona civile o ignorante.
7: Hai rotto il cazzo.
6: Psichiatra. No. Tu hai rotto i coglioni. No, io ti ho rotto il cazzo. Sei tu che chiami. Un civile.
7: Scusami.
6: È un maleducato.
4: Avete sentito? E allora spezzettiamo e vediamo se si riconosce sta vecchia maledetta. Ah, una vita per i vecchi.
8: Sì, pronto.
6: Sei una persona incivile.
9: Ha risposto il marito. Ha risposto il marito.
8: Cosa dio?
6: Ascolta, vai da un psichiatra se sei una persona civile o ignorante.
8: Guarda che ti hai sbagliato il numero 7.
6: Ma va a farti o metti in culo.
8: Quando? Quando?
6: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
8: Bravo, te hai capito, eh?
9: Sto coglionazzo, non ha capito che sta parlando con la moglie.
6: Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
8: Dimmi ancora.
6: Sei una persona incivile.
8: Io.
6: Ma ascolta, vai da un psichiatra se sei una persona civile o ignorante.
8: Ho capito.
9: Tranquilli, richiamo subito perché la devo beccare.
10: Pronto? Pronto? Sì? Mi dica.
6: No, lei mi dica cosa vuole.
10: Ma scusi, con chi lei vuole parlare?
6: No, ha chiamato lei. Non mi rompa più i coglioni. Non mi rompa più i coglioni.
9: Vecchia maledetta sparaculi, beccata.
10: No, sei un coglione.
6: Tu sei un coglione, ma grande anche.
10: No, tu che cazzo vuoi?
6: Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
10: Tu
6: che vuoi che continui a rompere i coglioni?
10: Ma
6: sei tu che li continui a rompere.
10: Sei una persona incivile, ignorante.
9: La vecchia sparaculi si è dimostrata molto potente, ma non si molla il colpo.
11: Dai Tarn, in azione!
6: Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
10: Ma scusa, con chi vuoi parlare tu?
6: Sei una persona incivile. Sei tu ignorante. Perché siete voi che chiamate?
10: No.
6: Da me. Io non ho mai chiamato voi.
10: Ma scusi, con chi lei vuole parlare?
6: No, siete voi che chiamate. Con chi volete parlare?
10: Con chi volevo parlare?
6: No, lei con chi voleva parlare? Ignorante, de merda. Me ne insulta. Incivile. E sì, incivile, chi è? È un maleducato. No, bisogna che te metti in manicomio, vede se te metti a posto una scianta. Psichiatra. Te vuole psichiatra? Te vuole mettere in manicomio? Psichiatra. Ma va a farti o metti in culo.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Frignano sempre. Sono al governo da 2 anni e non fanno altro che frignare. Ci hanno rotti i coglioni. La nuova manovra di distrazione di massa, l'operazione di distrazione di massa, adesso è il dossieraggio bancario. Perché un ex impiegato di una banca a Bitonto qualche tempo fa ha spiato, ha curiosato nei conti correnti di 6.000 persone, e tra questi c'erano anche esponenti del governo, ma anche personaggi televisivi, personaggi dello sport. Ma il governo urla al dossieraggio perché uno a Bitonto non si è fatto i cazzi suoi e la Meloni tuona, vogliono farmi cadere col dossieraggio bancario, come se alla gente gliene fregasse un cazzo che lei, che era l'underdog, adesso vive in una villa da 1,8 milioni di euro, l'underdog in 1,8 milioni di euro di villa. Ma voglio sentire voi sul cazzo del dossieraggio. Apriamo le linee. Apriamo con Antonio. Antonio, vai Antonio, sei in onda, vai.
3: Hanno fatto bene.
2: Chi ha fatto bene?
3: A rubare i soldi ai politici.
2: Non hanno rubato i soldi ai politici, lei non ha capito
3: un
2: cazzo.
3: Hanno spiato i soldi dei politici.
2: Ecco, hanno spiato i soldi dei politici. E secondo lei?
3: Hanno fatto male, hanno rubagli allora.
2: Perché? Perché hanno fatto male?
3: Ma rubiamogliene un po' di soldi, dimmi che ce n'ha più bisogno.
2: Quanto doveva portargli via?
3: Milioni di euro.
2: Ma i politici comunque non è che guadagnano così tanto però, eh?
3: Dai, parecchio.
2: Ma che? Guadagneranno 120.000 euro all'anno lordi?
3: No, molti di più.
2: Ma che cazzo dice? Scusi, lei l'ha mai visto?
3: Che cazzo dice lei? Non usi le parolacce con me.
2: Io uso il cazzo che mi pare, va bene? Buco del culo, fica, ano, vagina.
3: Che cazzo dici? Non puoi dare la radio se parli in questa maniera.
2: Io parlo come cazzo mi pare, sbarra, buco culo.
3: Maledetto.
2: Buco del culo.
3: Bastardo.
2: Cacca.
3: Merda.
2: Vada a fa culo lei e Tourette, dai. Arrivederci, via. Sentiamo per una volta in apertura l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio, buongiorno.
4: Ciao, pronto, buongiorno.
2: Chi è?
4: Viviani Pilindo, studiani 21, Padova.
2: Non è a Padova lei?
4: Padova, sì.
2: Sì, io sto cercando l'amico mio.
4: No, ho sbagliato.
2: No, lei ha sbagliato. Dove sta l'amico
4: lei
2: mio?
4: Lei chi?
2: Io sono Giuseppe Bruciani della Zecca.
4: Tu sbagliato.
2: No, io non ho sbagliato. Io sempre chiamare su questo numero. Dove sta l'amico mio?
4: Tu amico?
2: Sì, quello che aveva questo numero di telefono.
4: Tu amico chi è?
2: Amico mio da Grey School.
4: Io in italiano, scusa, io non ho capito.
2: Perché lei risponde a questo telefono, che è il telefono dell'amico mio?
4: No, tu sbagliato.
2: No, tu sbagliato.
4: Questo fenomeno io.
2: No, questo non è numero tuo.
4: Mio, questo fenomeno è mio.
2: Ma chi è lei?
4: Non so.
2: Non sa lei? Questo numero qua è dell'amico mio, perché risponde lei? Pronto? Questa cosa è estremamente, estremamente fuorviante. E c'è un mistero dietro. Non è possibile che l'amico mio abbia cambiato numero di telefono così rapidamente. Proveremo a richiamarlo più tardi. Intanto proseguiamo con le telefonate. Andiamo da Giovanni. Giovanni da Barletta. Vai Giovanni.
5: Ma che cazzo è tu, telefono?
6: Ma c'è una capa fresca.
2: Signor Giovanni.
6: Dimmi.
2: Buongiorno innanzitutto.
6: Buongiorno, mi dica.
2: Perché sei incazzato, signor Giovanni?
6: No, non sono incazzato, c'ho da fare.
2: Che deve fare? Ma che deve fare? Che c'ha l'età della sfinge, che deve fare?
6: Sì, ma cosa vuole?
2: Dico, stavamo parlando di dossieraggio bancario. Lei mi sembrava una persona titolata a parlarne.
6: No.
2: No, non sa che cazzo dire. Signor Giovanni,
6: senta, non sì. C'ho tempo da perdere. Questa è cosa, a me non me ne frega niente.
2: Perché non gliene frega
6: niente?
2: Chiudi,
6: per favore.
2: Perché non gliene
6: frega? Perché no?
2: No, perché lei se ne sbatte i coglioni.
6: Ma vai a fare il culo. Vai.
2: Proviamo a ricontattare direttamente da Grey School l'amico mio, vedere se il suo numero di telefono è attivo oppure no. Amico mio? Non è suo, non è suo il numero, è
4: mio.
2: No, non è suo, io ho sempre chiamato l'amico mio a questo numero. Lei da quando c'ha questo numero?
4: Quanto giorni?
2: Una settimana.
4: Una settimana, tu sbagliato, questo io non me lo, tre anni.
2: No, sì, questo 3 anni sto cazzo. No, che 3 anni, io tutti i lunedì lo chiamo l'amico mio, non diciamo cazzate.
4: Questo è mio, tre anni.
2: No, ciao, non parli cinese con me, ha capito? Ciao, chissà che vuol dire in cinese. Dove sta l'amico mio?
4: No, tu amico, no, questo fenomeno sempre è mio.
2: No,
4: fenomeno, tre anni, sempre è mio.
2: Ma che tre anni? Ma non diciamo cazzate, su, io c'ho fior fior di testimoni. Milioni di persone che lo conoscono con il nome di Grey School e lo ascoltano tutti i lunedì nella mia trasmissione.
4: Tu hai sbagliato.
2: No, lei ha sbagliato, lei sta nascondendo una persona. Lei ha recluso questa persona. E niente, c'è qualcosa che non va, l'amico mio è completamente sparito dai radar, una donna cinese forse lo tiene in ostaggio e per risolvere questo mistero forse dobbiamo avvalerci delle conoscenze, dei servizi segreti del nostro Mandracone.
7: Buongiorno.
2: Hai saputo qualcosa dal Talpa?
7: Allora, il Talpa, vi ricordo che Netturbino,
2: sì,
7: mi ha dato delle indicazioni.
2: Sì.
7: Allora, praticamente c'è stato una segnalazione anonima da parte di un vicino di un condominio, di un certo in Veneto.
2: Sì.
7: Talpa parte la mattina alle 5 da qua, mi saluta, ciao, io vado, devo fare questa operazione,
2: sì,
7: entra in questa casa.
2: Sì.
7: La vicina, tra l'altro, che ha segnalato, cinese.
2: Sì.
7: Cinese. Okay. Arriva e vede fuori una schifezza, tutta spazzatura buttata,
2: sì,
7: fuori dalla finestra da questa cinese che stava litigando con questo personaggio veneto.
2: Sì.
7: Entra in casa e si trova una scena apocalittica. Una casa di un accumulatore seriale con,
2: sì,
7: topi morti, con animali che hanno defecato su tutta la pavimentazione.
2: Che schifo.
7: Allora, se uniamo i puntini, viene fuori,
2: sì,
7: una gran testa di cazzo.
2: Se uniamo i puntini viene fuori una riga e me la tiro io.
7: Beh, sì, grazie al Talpa anche stavolta. Mi sa che abbiamo l'indirizzo di Grayskull e non la sta passando bella, soprattutto dopo aver visto le foto di casa sua.
2: Certo.
7: Capisco tutta l'ira che ha.
2: Quindi la cinese ha sequestrato il telefono del mio amico Grayskull
7: per la spazzatura che c'era in casa, che è addirittura trabordato dal suo appartamento e stava entrando in quello della cinese. Infatti la cinese scoglionata è entrata,
2: sì,
7: da lui, l'ha preso, ha fatto delle mosse
2: di karate, perché tutti i cinesi,
7: sì, di karate certamente, l'ha annientato e messo in sicurezza, legato, incappretato in 2 minuti,
2: sì,
7: e ormai il nostro povero Grayskull è fuori dai giochi per ora. Queste sono le parole del Talpa, caro amico Talpa, non ne sbaglia mai una.
2: Ti ringrazio per l'informazione preziosissima come sempre. Ciao Mandracone.
7: Ciao ragazzi.
2: Il Talpa ha parlato, è chiaro che ormai l'amico mio è detenuto da una persona di origine orientale. Proviamo a richiamarlo ancora un'altra volta.
8: Ciao, pronto?
2: Signora, ho parlato con il Talpa.
8: Tu sbagliato, tu
2: no.
8: Guadagni, tu...
2: So tutto, so che lei è immobilizzato.
8: Tu piano, amico, non me lo cosa. Io questo non me lo cosa,
2: sì,
8: tu guardare,
2: sì,
8: ok?
2: Io guardare,
8: tu
2: sì.
8: Sbagliato,
2: so
8: tu
2: tutto,
8: sbagliato.
2: So tutto. Adesso io so la verità, so che lei ha immobilizzato l'amico mio. Ecco! Sta chiamando per il riscatto, dica la verità. So tutto. Quadra finalmente, i cinesi, le navi cinesi accerchiano Taiwan e i loro emissari in Italia rapiscono, immobilizzano e mettono fuori gioco l'amico mio. C'è un disegno dietro e noi saremo sul pezzo, vi aggiorneremo durante la settimana. Arrivederci, ciao, andate a fanculo.
0: Radio 105.
9: Sulla musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
10: Lo Zoo di 105.
9: Attacchiamo, va.

0: In questa puntata useremo in via del tutto eccezionale la voce di Cosa Fica, della serie più bella del mondo. Le col culo a Paolo Nois, così non si incazza. Caro diario, prego, scusate.
1: Se voglio cambiare il nome,
0: mettetevi comodi
1: per guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Padrona, mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di peli pubblici di porcellana cinese.
3: Idiota! Non lo sai che io e i cinesi abbiamo un trascorso anale?
4: Porca manaia! Ho in culo!
2: Quali cinesi?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Che bravo! Bravissimo! Complimenti! Che interpretazione!
5: Grazie infinite!
3: Come quali cinesi? Tutti cinesi! Mica faccio le cose a metà io!
2: Tutti? Ma si sono più di un miliardo!
3: Appunto! È stata una notte da favola!
6: Vabbè, però brava anche lei, brava, eh!
5: Sì.
6: Brava!
5: Che brava nel culo!
3: Pronto? Chi è?
5: Potrei farle la stessa domanda?
7: Donna Ruanda, sono un amico! Stai attenta, il tuo segreto è in grave pericolo.
3: Il mio segreto in pericolo? Impossibile, ho preso tutti gli accorgimenti necessari.
7: Sì, ma ti è sfuggito qualcosa. Uno dei tuoi trascorsi ha portato il tuo segreto con sé nella tomba. Trovalo prima che lo faccia qualcun altro.
3: Pronto? Ha riagganciato.
2: Cosa succede, donna Ruanda?
5: Oh, potrei farlo lo stesso domando!
6: Ma che bravura!
5: Bravo. Lo so, mi sto lanciando anche nelle interpretazioni parallele.
3: Pare qualcuno dei miei trascorsi abbia portato il mio segreto con sé nella tomba. Non ci resta altro da fare che andare immediatamente al cimitero dei trascorsi anali.

0: Eccoci al cimitero dei trascorsi anali.
1: Madò, ma è enorme! Tutti questi sono i suoi trascorsi anali morti?
2: No, lurida serva, certo che no. Per chi mi hai preso? Questa è solo la lettera A. Ci sono altri 20 cimiteri da visitare.
1: Aspetta. Vabbè, ciao. Ma sono troppi, non ce la faremo mai. Forse faremo meglio a chiedere aiuto al becchino.
2: Cretina, non lo sai che io e il becchino abbiamo un trascorso anale?
3: Come serrar tanta seria. Si la sangre no ha dejado de brotar. Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar.
2: Forza, incominciate a scavare.
1: Qui non c'è, qui non c'è. Nemmeno qui, nemmeno qui. Maresciallo, trovato qualcosa?
4: Potrei farle la stessa domanda.
5: Sulle scarpe.
6: Bravissimo. Una sega così non l'avevo mai vista.
4: Anche s***ato.
7: Unico.
0: C'è qualcuno, avete sentito?
5: Potrei farle la stessa domanda?
4: Detto un po' da cretino.
0: Ehi tu, fermo.
8: Oh cazzo, mi hanno visto. Meglio scappare.
1: Tranquilla donna Ruanda, non scapperà, ci penso io.
2: No idiota, non lo sai che io e io abbiamo un trascorso anale.
1: Io?
4: Preso, preso. Potrei farmi la stessa domanda.
6: Bravo. Bravo.
7: Continua.
6: Bravo.
4: Mi sono preso una licenza poetica.
1: Bravo maresciallo, lo tenga fermo.
8: E tu chi cazzo sei?
4: Potrei farle la stessa domanda, imperativo.
2: Vediamo un po' chi è questa persona che si introduce nel mio cimitero di notte.
1: Oddio, ma è la morte.
8: In ossa e ossa, donna Ruanda.
1: Donna Ruanda? Ma lei conosce la morte?
2: Certo che sì. Ovviamente io e la morte abbiamo numerosi, approfonditi, lugubri trascorsi anali. Immagino che tu sia venuta qui per scoprire il mio segreto, ma ti è andata male.
8: Donna Ruanda, io il tuo segreto l'ho sempre saputo.
1: Davvero? Conosci il segreto, signor Morte? Signora Morte, come cazzo ti devo chiamare?
4: Potrei farle la stessa domanda. Sono veramente incuriosito.
8: Certo che lo conosco. Il segreto di donna Ruanda è...
2: Non osare, taci!
7: Non osare,
8: Oh, cazzo, scusate, devo andare. C'è un cinese che si è messo la guida con la neve. Prevedo una bellissima strage. Addio! Che fa rima con...
4: Credo si riferisca a Dio.
1: No! Ferma! Fermo! Ferma! Fermo! Qual è il segreto? Qual è?
9: Potrei fare la stessa domanda! Potrei fare la stessa domanda!
5: Multietrico.
6: Bravissimo! Maresciallo, mi scusi. Salve, sono di Telecazzi in culo. Ma lei come si trova in questa serie? Un attore veramente incredibile. Vedo che lei, tra l'altro, ultimamente sta sfoggiando anche delle interpretazioni un po' fantasiose.
4: Potrei farle la stessa domanda.
6: Vuole aggiungere qualcos'altro? I telespettatori, i fan della serie vorrebbero sapere qualcosa di più di lei. Lei che cosa ha fatto prima di questa serie chiamata Il Segreto?
4: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda.
6: Grazie.
4: Potrei.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
5: Pornbub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai. Brava, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita alle case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, spaccagliola sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Non sei mai visto in un porno, dai. Non sei mai visto anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
4: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì.
4: Dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: No, dai, anche la fame.
6: Oddio, anche a me, anche a me.
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
6: Con l'happy ending.
7: Vaffanculo, puttana.
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata.
4: Meno male.
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Mi piace un cazzo.
10: Lo devo farlo. Sì.
9: l'ha messa, andevo. Perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
10: no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
9: È fu.
10: Ma lunedì viene qua.
11: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
10: Ah, lui c'è lunedì?
11: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
10: Allora vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
11: Sì.
10: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
11: Al tre.
10: Pronto? Uno, due, tre.
12: Figlio di puttana!
10: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poi. Ivo Amo fa ridere, Ivo Amo, Luca di Ivo, come fa ridere.
11: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
2: Rai Spreco presenta
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
15: Chi l'ha svisto?
16: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
8: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
17: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
17: Ciao. Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
17: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
17: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
8: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di, sì, Don Gaetano?
16: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
8: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane, oh,
8: sì,
16: no?
8: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
8: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma sempre al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
8: Guardi,
16: forse
8: vabbè,
16: c'è il sangue. Allora, sì, signora.
8: Questo
16: mi ascolti, sì, ero puttane.
8: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
8: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
8: Don Gaetano?
16: Gaetano?
8: Don Gaetano, sì.
16: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
8: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
18: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
18: Stai il telefono, stai?
16: Sì.
18: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
18: Mamma, che brutte feci che
16: ha
18: c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
18: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era il prosciutto, mozzarella,
18: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
18: India, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
18: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
18: Porca miseria.
16: Porca ma...
18: Il sangue non c'è nelle feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
8: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
19: Sì, scusa collega,
8: no,
19: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
8: Ma perché mi passate Rai Sport?
19: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
8: ho capito, ma per telefono
19: alla priorità.
8: Sì, per anche sulla Rai 3.
19: Su tutto qua.
8: Va bene.
19: Lo sport.
8: Sì.
19: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
8: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
19: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
8: Sì.
19: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
8: Ah, all'ungherese?
19: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
8: Sì.
19: Ecco.
20: Glauco! A tavola che è pronto!
19: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
20: Dai,
19: ma tu,
20: che ti ho
19: ma
20: fatto
19: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
20: Dai che ti ho fatto l'insalata!
19: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
20: Dai che si raffredda l'insalata.
19: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
8: Sì.
19: Ecco, fa il colpo.
8: Ecco.
19: Uno.
8: Sì. Due.
20: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
19: Bagalov, porco.
8: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
19: Allora signora,
8: sì,
19: sono
8: ecco,
19: quello della cacca,
8: sì,
19: dell'esame delle feci.
8: Sì.
19: Allora,
8: ma lei che si chiama Gaetano?
19: Beh.
8: Non è Don Gaetano.
0: No.
18: Tente che ti ha condotto il bene che ti voglio. Hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
19: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
18: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
19: Ma io so fare la cacca.
18: Ma
19: non so come si fa l'esame delle...
18: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
15: Bastoncino Brimbelli.
18: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
19: Non lo so, vabbè.
18: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
21: Bene,
18: visto.
21: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
18: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaeta.
21: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
19: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
21: Sì.
19: Perché il campione ungherese Nemecek...
21: Sì.
20: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
19: Ma l'insalata non si raffredda.
20: Dov'è tuo figlio?
19: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
20: Hai visto Ma Peppino?
19: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
20: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
22: Un caldo benvenuto da noi della Urtoterapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
23: Ciao, se stai ascoltando questo episodio è perché non vedi l'ora di lasciarti alle spalle l'ofidiofobia, cioè la paura dei serpenti. A guidarti ci sarò io, Martina, una psicologa specializzata nel trattamento delle fobie. Iniziamo! Per prima cosa ti do qualche dato. Lo sapevi che un quarto delle persone al mondo soffre di paura dei serpenti? Quindi circa 2 miliardi di persone. Sembra un numero enorme, ma se pensi che sulla Terra strisciano più di 500 milioni di serpenti, beh, ci sta a avere paura. Di questi, tra l'altro, il 15% è velenoso per l'uomo. Si stima ci siano 1.800.000 avvelenamenti ogni anno, di cui 100.000 mortali. Ma tranquillo, la maggior parte delle specie vive in Asia e in Africa, lontano dall'Europa. A meno che i serpenti non si infilino strisciando senza che nessuno se ne accorga in una nave cargo, è praticamente impossibile che arrivino da noi. È successo solo una volta, e la nave è arrivata in Spagna dalla Namibia con a bordo 7 morti per avvelenamento da morso di mamba nero, il serpente più velenoso d'Africa. Gli altri membri dell'equipaggio non sono stati morsi, però. Si erano lanciati in mare per sfuggire all'animale. Purtroppo c'era una tempesta, quindi non sono mai stati ritrovati. Il mamba nero, invece, è stato ritrovato in un supermercato milanese, da un pensionato, mentre prendeva un casco di banane dalla cassetta. Per fortuna è riuscito a dare l'allarme prima di essere morso, ma il mamba nero ha iniziato a vagare nel supermercato azzannando fortissimo 27 vecchi che ovviamente non sono sopravvissuti. I pompieri, fortunatamente, sono riusciti a catturarlo e portarlo via. Ma nella notte il serpente ha fatto fuori anche tutta la caserma dei vigili del fuoco e ora non si sa più dove sia. Se anche tu abiti a Milano, prima di uscire di casa pensaci due volte. Certo, i serpenti possono anche risalire le tubature e uscire dal tuo water e a quel punto non hai scampo. Come procede? Ti senti un po' sollevato? Razionalmente non ha senso avere paura dei serpenti nel nostro continente. Le uniche zone pericolose possono essere quelle montane dell'Europa centrale. Se si va a fare una passeggiata, bisogna fare attenzione all'erba alta, dove potrebbero nascondersi le vipere. Se morsi, un tempestivo intervento con un antidoto può salvare la vita e scongiurare qualunque tipo di danno fisico. Bisogna sperare che in quel punto ci sia campo e che tu riesca a chiamare i soccorsi per tempo, ma in montagna è difficile. E se riesci a chiamare, devi augurarti che non ci sia maltempo, altrimenti l'elicottero non potrebbe avvicinarsi e tu rimarresti a terra tra i sentieri montani per giorni attendendo la morte. Lenta e dolorosa. Tra atroci sofferenze. Sperando che arrivi un lupo a strapparti le budella per mettere fine al supplizio. Caro amico fobico, adesso sarai finalmente in grado di portare tuo nipote al rettilario senza tremare dalla paura. Vai e divertiti!
22: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
24: Lo Zoo di 105.
25: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
0: Allora, tra tutti i problemi che ci sono nel mondo, tra cui quello della scarsa natalità, dovuta anche al fatto forse che i nostri stipendi sono fermi al 1990, ne nasce uno nuovo, ne parla questa mattina il Messaggero, e dice questo articolo che tra i ragazzi italiani della generazione Z, cioè quelli nati dal 1997 in poi, serpeggia questa etichetta di no kids, cioè questi ragazzi non vogliono figli, vogliono essere liberi, pensare alla carriera, al divertimento, e non gliene frega un cazzo di prolificare, cioè di farsi una famiglia. Ci hanno ragione loro, è arrivato il tempo di farsi i cazzi propri, oppure bisogna mandare avanti con coraggio la razza italica? Apriamo le linee, sentiamo cosa ne pensate. Andiamo da senza Dio dalla Calabria, vai senza Dio.
1: Ma che cazzo, ma chi è la generazione Z?
0: La generazione Z sono i giovani nati tra il 1997 e il 2012.
1: Ah, e i miei figli sono nati nel 1999. Sono...
0: Lei si è replicato quindi, purtroppo per noi e per l'evoluzione.
1: E perché purtroppo? Che vuol dire?
0: Perché lei è la feccia dell'umanità, si evince.
1: No, i miei figli sono una merda, io sono a posto.
0: I suoi figli sono una merda, ma la informo che da un albero di pere e mele non ne nascono. Merda loro, merda lei.
1: Non voglio fare una minchia, non vogliono fare.
0: Non vogliono fare, signor fece.
1: La merda, sì. La merda e cose, no? La zappa. Ecco. Mi metto là a tappare la merda, me la trovo tra i piedi, con merda dappertutto, i miei figli là col telefono di merda.
0: Esatto,
1: no? Ecco,
0: esatto.
1: Io non capisco.
0: Non capisce, e nemmeno io capisco.
1: La generazione Z sono dei figli di puttana.
0: Sono dei figli di puttana. Quindi mi saluti tanto sua moglie, signor Fece.
1: Le piando la testa nel culo, merda. Mia moglie è una mucca di merda. Al 90 uno schifo. Ma non è importante, anche il culo peloso, infatti i figli sono venuti una merda. Però sto contento comunque di essere famigliato, dai.
0: Di essere famigliato, certo. Quindi, scusi, lei sostiene che sua moglie ha l'ano peloso?
1: Sì, enorme.
0: Ha un ano peloso?
1: Un posto. Ogni tanto mi scivolano dentro le scarpe
0: nell'ano di... Lei sa che oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne? Sì, lo sa.
1: Sulla violenza sulle donne oggi?
0: Sì, oggi 25 novembre.
1: Ma ti piccolo cazzo in tuo culo con farsi arrivare, sai dove? Sta merda e mucca.
0: La lascio perché sento arrivare delle mosche che hanno tanta fame e in casa sua troveranno di che cibarsi e rifocillarsi.
1: Sei una merda perché mi prendi poco culo allo telefono.
0: Lei e tutta la sua famiglia di feci, arrivederci. Andiamo da Caterino, da Novara. Caterino, nome strano, Caterino, pronto?
3: Cosa vuole, scusi?
0: Stiamo parlando di no kids, i giovani che non vogliono figli. Non vogliono più figli, vogliono pensare solo alla carriera. Come mai, secondo lei?
3: Non lo so, guardi, adesso non posso in questo momento. La saluto, arrivederci.
0: Ma non ho capito se lei è un uomo o una donna.
3: Lei indovini, la voce non la sente se uomo o donna.
0: No, lei mi sembra un travestito, un transessuale.
3: Ma cosa sta dicendo?
0: La sto ascoltando, non riesco a capire se lei ha il pene o la vagina. È normale questa cosa? Pronto? Incerto! Ermafrodita! Andiamo dalla Belva! La Belva da Modena! Vai Belva, vai!
5: Si lamentano che non si va avanti la natalità italiana e poi stanno lì a farsi delle pugnette e fare i busoni.
0: Stanno lì a farsi delle pugnette a fare i busoni? Chi? Cosa? Di cosa sta parlando? Spieghi.
5: Del maschio italiano, il maschio italico. Oh,
0: il maschio italico si fa...
5: Per preservare la specie.
0: Cosa fa?
5: Si fanno delle pugnatti.
0: Si fanno delle pugnatti.
5: Perché sono dei busoni.
0: Perché sono dei busoni. Quindi lei ritiene che l'omosessualità stia dilagando.
5: Ma sì. Preferiscono lì a farsi delle pugnette e le calci del bagiano per fare dei figli.
0: Sì, ho capito, ma non è necessario essere busoni per farsi le pugnette. Io mi ammazzo di seghe, ma sono eterosessuale, mi piace la figa.
5: E questi qua invece pensano solo a spargere così, a farsi delle pugnette e guardare le loro serie di merda su Netflix.
0: Ecco.
5: E adesso per vedere una coppia entrano nelle serie, guardare un porno.
0: Senta, scusi, no, io non la riesco a sentire. Può spegnere questo telefono che squilla in sottofondo?
5: Sì, infatti l'ho messo in vibrazione e me lo sono messo nel culo.
0: Ecco, lo lasci lì. E col culo dirà sicuramente cose più intelligenti. Arrivederci. E chiudiamo questa frizzante puntata con l'appuntamento fisso più amato dagli ascoltatori della Zecca, una bella amichevole distesa e serena chiacchierata con l'amico mio.
7: Non sa venire a rompermi i coglioni per telefono, c***.
4: polizia.
0: Arrestato?
4: Devi venire giù e affrontarmi di persona infame.
0: Hai preso gli schiaffi dalla polizia, eh? Faccino rosso, è vero o no?
4: Ma ti che cazzo avuto da me, porco?
0: Faccino rosso?
4: Che cazzo avuto da me? Che cazzo vieto a rompermi i coglioni?
0: Sei un
4: infame,
0: cane. Sei un violento. Io so che sei stata alla manifestazione a Roma.
4: Sono un violento con la gente come te, bastardo.
0: Tu hai poliziotti.
4: Che non hai rispetto per le donne e per gli animali, bastardo.
0: Contro
4: infame
0: i poliziotti.
4: Infame coniglio, bastardo.
0: Eravate quattro scemi a protestare contro le salsicce. Dai, non rompere i coglioni.
4: Ma che cazzo sai che vi incontrate le
0: io
4: robe?
0: So tutto.
4: Ma porco
0: so tutto.
4: Ma puttana, ma che cazzo vi interrompermi i coglioni? Ma chi sei che vi incontrate le robe?
0: Io so tutto.
4: Non ho mai avuto l'onore di metterti le mani indosso, bastardo.
0: Le fonti?
4: Che so, il signore sa cosa che te faria.
0: Sì.
4: Tu te mi arrivi sotto, bastardo.
0: La solita litania.
4: La solita trombetta. Sì, sì, guarda, veramente, come Fedez là con Salvini. Sei dei pagliacci, dei bambini dell'asilo.
0: Sei tu il pagliaccio. Sei tu il pagliaccio.
4: Sì, quattro buffoni.
0: Ascolta mio, piccolo unicorno, dolce carotina. Sei tu il pagliaccione.
4: Rompermi i coglioni, piccolo unicorno, dolce carotina. Infame bastardo.
0: Piccolo pinzimonio.
4: Hai il coraggio di affrontarmi di persona?
0: Gli animali sono fatti per essere mangiati. Gnam gnam, gnam gnam.
4: Tu sei fatto per essere impicchiato a morte, bastardo della merda maledetta. Vergognati a parlare così.
0: Dai, carotina.
4: Infame, gnam gnam.
0: Sei
4: bastardo.
0: Una carotina, carotina.
4: Un mucchio di merda che
0: ma
4: non sei altro.
0: Ma sei tu che sei una carotina e fai finta di essere un uomo. Ma rimani una carotina.
4: I coglioni sei una carotina, cane.
0: Sei un...
4: A te passo con un gruppo di carotine, fa speaking, te passo.
0: Ma
4: con
0: dai.
4: Con un gruppo di carotine,
0: ma dai,
4: sì, non te canti.
0: Sei un
4: bastardo.
0: Piccolo. Sei un piccolo unicorno piagnone.
4: Non stare a rompermi i coglioni. Per me il telefono, chiamarmi piccolo unicorno. Carotina e tutte le menate e te te metti. Infame.
0: Tu ti picchi con la polizia. Le persone rispettabili non si picchiano con la polizia.
4: Maledetta merda, cane! Te lo giuro! Mi arrivi sotto! Ti smembrerò vivo! Ti caderò la pelle, bastardo maledetto!
0: Sì, sì.
4: La userò come tappeto a casa!
0: Certo,
4: e la tua testa, maledetta merda! La userò come in chiesa l'acqua santiara! Ogni volta che entrerò dentro casa, cane, ti tiro dentro un pugno e ti piscio in bocca! Maledetta merda! Devi morire!
0: È un po' complesso come metodo per igienizzare le mani, entrare in casa e tirare un pugno alla mia testa mozzata e poi usarle per detergere i batteri e i virus dalle mani. Entrare in casa e tirare un pugno alla mia testa mozzata e poi usarle per detergere i batteri e i virus dalle dita.

0: amore.
1: Mettetevi comodi
0: para guardare il segreto.
1: E benvenuti a Il Segreto.
2: Che languorino? Servastraccia? Servastraccia?
3: Eccomi, padrona. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando il macchinario che ti scattarra sul clitoride.
2: Me ne sbatti i coglioni di cosa fai o non fai, serva della Glesbica. Ho una voglia matta di tartufo.
3: Ricevuto, signora! Chiamo subito il tartufaio!
2: Idiota! Non lo sai che io e il tartufaio abbiamo un trascorso anale?
4: Ti devi infilare tutti nel culo, brutta puttana, brutta puttana. Guarda che due tartufi! Fanno sciac, senti! Sono matte? Brutta troia, c'è una puttana di merda!
3: Ma signora mia, se non possiamo chiamare il tartufaio, come faccio a cucinarle il tartufo?
5: Potrei farle la stessa domanda!
6: Bravo! Bravissimo, che talento!
3: Ricevuto, donna Ruanda! Vado a slegare i cani da tartufo!
2: Cretina! Non lo sai che io e i cani da tartufo abbiamo un trascorso anale?
7: Quello che tu chiedi, però fu però questa noce nera me convierte in pietra.
2: Eccoci nel bosco. Fate attenzione, qui è pieno di lupi sanguinari.
3: E come fa a saperlo?
2: Ma è ovvio, perché io e i lupi sanguinari abbiamo
3: un trascorso anale?
2: No, idiota, abbiamo lo stesso dentista.
0: Però

0: cercare i tartufi? Quel grosso... Glug. La R faccio fatica. Quel grosso albero sembra promettere bene.
1: Tartufi? Tartufi? Tartufi?
2: Ma che bravo! Mamma mia, ragazzi, che interpretazione!
1: Per dire tartufi ho passato 2 settimane a Londra.
0: Maresciallo, ma che cazzo sta facendo?
1: Potrei farle the same question.
2: Wow, bravo!
1: L'ho internazionalizzato.
0: Urrà, urrà! Donna Ruanda, venga presto! C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma...
3: Anche lei è stata a Londra.
0: Urrà, urrà! Donna Ruanda, venga presto! C'è un tartufo bianco sotto questo sasso a forma di grosso sasso!
4: Deficiente! Non lo sai che io e quel tartufo bianco sotto quel sasso a forma di grosso sasso abbiamo un trascorso anale?

0: Buongiorno. Posso esservi d'aiuto?
1: E questo chi è?
2: Potrei farle la stessa domanda? Potrei farle la stessa domanda? Cantato.
3: Bravo,
2: Grazie.
0: Io sono il vecchio saggio del bosco, che tutto conosce. Avete qualcosa da chiedermi?
4: Potrei farle la stessa domanda?
2: Imitativo.
1: Sì, vecchio saggio. Stiamo cercando tartufi. Dove li possiamo trovare?
0: Guardate sotto i vostri piedi.
5: Che mi venga un colpo al culo. Siamo sopra una tartufaia.
0: Bene, se non avete altro da chiedermi, io mi congedo.
1: Aspetta, vecchio saggio, un'ultima domanda. Per caso conosci il segreto di Donna Ruanda?
0: Certo, io e il segreto di Donna Ruanda abbiamo un trascorso anale.
5: Attento a quel che dici, vecchio saggio.
1: E qual è? Qual è?

0: potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle! Potrei farle!
1: Potrei farle! Potrei farle cosa?
0: Potrei farle la stessa domanda! Mi piaceva creare Sasuke.
2: Bravo! Bravo!
3: Scopami!

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il resto
1: è gioia. Allora, il 14 dicembre prossimo 21 entrerà in vigore il nuovo codice della strada, fortemente voluto dal girasagre mangia salami lecca mortadelle ministro dei trasporti Salvini. Il nuovo codice è già stato contestato perfino dalla base della Lega, perché ci sono multe maggiorate e sanzioni assurde, come quella di multare per mancanza di lucidità chi si è fumato una canna al mercoledì e sta guidando il sabato, una roba assolutamente assurda, priva di qualsiasi fondamento scientifico. Quindi le polemiche divampano su questo nuovo codice della strada, ma voglio sentire voi. Apriamo le linee. Andiamo da Andrea, camionista di Vicenza. Vai Andrea, apriamo con te, dai.
2: Io sono tranquillo per strada, non sono pazzo, non sono pazzo.
1: Non si beve una bottiglia di vino lei, no?
2: No, no, solo acqua.
1: Solo acqua beve, che cazzo di camionista è, scusi lei?
2: Solo acqua e faccio la dieta.
1: Solo acqua e fa la dieta, che deve fare la modella lei da grande? Cosa vuole sfilare per il Philadelphia?
2: Dai, non rompermi i coglioni.
1: Ma lei le piace la fica?
2: Meglio la figa che l'alcol.
1: Ecco, sì, però le due cose sono un po' incoerenti, nel senso, lei è un camionista a cui piace la figa, però beve acqua e fa tanto esercizio fisico. Mi tolgo una curiosità, lei non è pienamente eterosessuale, vero?
2: Ma se mi proto, no, mi dai, moia.
1: Perché dice queste cose, scusa?
2: E lei mi ha dato del culatone, io ti do del culatone, no?
1: Assolutamente no, io non ho detto mai questa parola. Lei dice che non beve, ma forse si mangia dei funghi allucinogeni al volante. Lei è una persona pericolosa e andrebbe internata.
2: Dai, per piacere, dai,
1: non sta rompendo tanti coglioni. Va bene, sì, vada, si fermi all'autogrill a bere un sorso d'acqua, maschio alfa, vada a fanculo, arrivederci.
2: Dai,
1: San Giovanni Battista,
2: ciao.
1: Beviti l'acqua di sto cazzo, dai, ciao.
2: Ah, vai, figato male, dai, ciao.
1: Tu e tutta la tua famiglia di rincoglioniti, ciao. Andiamo da Mario, Mario da Padova, vai Mario, vai.
3: Nuovo codice della strada dal 14?
1: Sì.
3: L'80% degli italiani saranno a rischio patente.
1: Perché? Patente. Perché dice lei?
3: Perché un buon 50% degli italiani fa uso di sostanze stupefacenti, sì. Non abitualmente, sì. Ma comunque sono dentro.
1: Ma mi scusi, lei queste previsioni numeriche da dove le ha prese? Da un pacchetto di Pringles? Le vince gettando delle ossa di pollo su un tavolo, contandosi i peli del cazzo? Qual è la sua fonte, scusi?
3: La fonte di certezza di queste cose qui sono gli ambienti, sì. Il di casa, studentista, il suo meccanico.
1: Sì, il fatto che lei frequenti solo tossicodipendenti non la rende un campione attendibile, però.
3: Questo.
1: Ma senta, visto che lei è un drogato cannabinoide tossicodipendente, lei fuma una canna mercoledì, la fermano domenica e le ritirano la patente. Cosa pensa di questa parte molto controversa del provvedimento?
3: Purtroppo, quando si vuole eliminare un problema.
1: Ma perché l'utilizzo delle droghe leggere è un problema?
3: Ci sono le droghe, appunto.
1: Ci sono le droghe. Che sono belle o brutte le droghe?
3: Non c'è persona a cui non piacciono, giustamente.
1: Oh, quindi la droga è bella, diciamo.
3: Quello che penso io sinceramente è che usate con ritegno, non penso provocano troppi malori.
1: Ecco, quindi lei è per il drogati responsabilmente?
3: No, io sono contro, ma ne faccio uso, personalmente.
1: Ah, quindi una persona totalmente incoerente?
3: No.
1: Quindi lei detesta il baccalà ma se lo mangia tutti i giorni? Lei ha il 43 di piedi ma si compra delle scarpe del 36 perché è un coglione autolesionista, questo sta dicendo?
3: Sì.
1: Benissimo, allora guardi, io volevo mandarla a fanculo, ma siccome lei è autolesionista, prima di andarci mi mandi 500 euro per il biglietto. Arrivederci. Andiamo dal Demone da Parma, forza Demone, cosa ne pensi del nuovo codice della strada?
4: È giusto che abbiano inasprito le leggi.
1: Perché? Perché
4: ci sono troppi deficienti che vanno in giro. Uno secondo me sei te che fumi le canne.
1: E io tutto, mi fumo anche il crack, non me ne frega un cazzo. E quindi?
4: Esatto, e quindi sei un pericolo per gli altri.
1: Perché sono un pericolo per gli altri?
4: Perché non guidi lucido. Non guidi lucido, poi investi qualcuno, lo compi.
1: Sì,
4: tu stronzone che sei con gli esami fuori, l'assicurazione non paga.
1: Non paga. Scusa, ma non ho capito, scusa, io mi faccio una canna di giovedì e mi metto al volante sabato. Che cazzo, dov'è la mia mancanza di lucidità?
4: Tu non dovresti neanche guidare, che cazzo.
1: Sì, tu non dovresti neanche parlare, dovresti stare in un pozzo con la gente che ti piscia in testa. Ci ho detto,
4: che bello.
1: Purtroppo siamo in democrazia e anche tu sei autorizzato a parlare. Mentre dovresti vivere con la testa che spunta da un gigantesco sfintere e fare lo stronzo quale sei. Ci ho detto.
4: Sei stupendo.
1: Lo so, ma tanto comunque il buco del culo non te lo so.
4: Non sei lucido.
1: Sì, non sono lucido. Non
4: bevi,
1: posso.
4: Fumi, sei un drogato.
1: Io sono un drogato.
4: Dovresti andare a San Patrignano.
1: E tu invece dovresti andare a San Vittore a farti cadere le saponette, così gli altri carcerati te se inculano. Ciao. E chiudiamo in gloria con l'amico mio direttamente da Grey School, che ho avuto il piacere di incontrare per pochi secondi al mio spettacolo di sabato a Schio, dopodiché purtroppo è stato portato via dalle forze dell'ordine. Amico mio, una radiosa settimana.
5: Oh, porco Geluni, infame, sarò qua che ti aspettavo, bastardo cane. Infame bastardo. Perché? Non mi chiami per telefono, bastardo cane.
1: Perché?
5: Mi hai fatto portare via sabato, merda cane.
1: Non ti ho fatto
5: portare
1: via.
5: Volevo solo venirti a fare una domanda, bastardo di un infame, di una merda maledetta.
1: Volevo sapere perché sei andato in escandescenze e hai allarmato tutti i miei bodyguard.
5: Ma cazzo dici, bastardo cane? Che cazzo dici? Ti sei già preventivato, no, mi hai messo la Digos dietro,
1: ma
5: bastardo.
1: Ma che Digos? Ma secondo te?
5: Infame,
1: ma secondo te?
5: Una maledetta merda.
1: Ma secondo te? Ma secondo
5: te? Una maledetta
1: merda.
5: Dai,
1: scusa, pazzo sclerotico. Ma secondo te io possiedo il potere di dirottare la Digos su una nullità come te? Nullità.
5: Cosa? 194 mancata, ti sì, bastardo cane, un'altra volta.
1: Dai,
5: merda.
1: Ma
5: potevi farmi parlare.
1: Ma no.
5: Potevi farmi parlare, bastardo.
1: Io non ti posso far parlare.
5: Vattene via, vai pazzo. Tu sei pazzo.
1: Sei pazzo.
5: Tonto,
1: pazzo, tu dovevi venire lì. Dovevi venire lì e dire: io sono la tua carotina.
5: La dolce carotina è quella che ti pianterò nel culo la prossima volta che arrivo io con un mazzo di carotine.
1: Hai fallito.
5: Un po' speaking, caro. Te lo pianto su per il culo.
1: Hai
5: che
1: fallito.
5: Mazzo di carotine.
1: Fallito.
5: Così te che la moglie che mi ha fatto l'infame.
1: Fallito.
5: Farmi venire il nervoso, farmi venire il sangue al
1: fallito.
5: Cervello.
1: Hai fallito.
5: Brutto lo amaro di un onto.
1: Hai fallito il tuo tentato. Hai fallito il tuo
5: tu
1: tentato.
5: Sei un fallito.
1: Hai fallito.
5: Tu sei un fallito.
1: Tu essere lì Harvey Oswald.
5: Tutte le prossime date segnate, ricordatelo,
1: sì, certo,
5: bene,
1: certo.
5: Ricordatelo bene, schifoso maledetto.
1: Dai, biscottone fatato, se tu vieni vestito da biscottone.
5: No, no, me i coglioni, biscottone. Madonna puttana, venire a rompermi i coglioni. C'è così appititi. Odio cane, chi che mettere per il culo. Maledetta merda, cane.
1: Allora,
5: maledetta merda.
1: Se tu vieni vestito da biscottone, io ti faccio salire sul palco in qualità di biscottone. Facciamo.
5: Vergognati di esistere, brutto onto.
1: Facciamo tutto il tour.
5: Lo schifoso.
1: Facciamo tutto il tour insieme. Crux e biscottone. Crux e biscottone.
5: Il maledetta merda, cane. Te lo giuro, ti smembrerò vivo, cane. Ti pianterò nell'orto, cane, come le carotine, bastardo, maledetta merda, cane,
1: certo.
5: Terrò le tue ossa, maledetta merda, ricordo di quello che ti farò, brutto bastardo, cane, ti farò soffrire, certo, come un cane,
1: pazzo.
5: Ti farò fare la fine che fece fare le sue vittime, Ed Gein, bastardo,
1: è?
5: Maledetta merda, devi morire, male, devi morire!
1: Ma adesso voglio sapere chi cazzo è Ed Gein. Ed Gein era un serial killer dei primi del Novecento che squartava le sue vittime e poi trasformava i suoi corpi in abiti o in oggetti d'arredamento. Una bella persona, insomma. Ed era anche necrofilo. Era anche necrofilo. Bene, io è incredibile come questa persona, augurandomi la morte, riesca a rendermi ogni giorno un uomo migliore. Andatevene a fare il culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
2: Che stai facendo?
3: Sono cazzi miei.
2: Che cosa cerchi?
3: Ah, non lo so.
2: Hai uno scopo?
3: No.
2: Dove ti trovi?
3: Ah, non lo so.
2: E come vivi?
3: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
4: Pronto?
5: Mi scusi, che cazzo vuoi?
4: Ma che cazzo vuoi tu?
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
4: Ma vaffanculo, scendo, mi sta di l'angulo a tutto parte.
5: Ah, scusate.
4: Sono merda, cioè.
5: No.
6: Pronto?
5: Mi scusi, che cazzo vuoi?
6: Chi è?
5: Roberto, e allora?
6: Batti chi?
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
6: Ma chi Roberto sei?
5: No, telecamera.
6: Hai sbagliato il numero.
5: Hai rotto il cazzo.
6: Pronto?
5: Che cazzo vuoi?
6: Come?
5: Che cazzo vuoi?
6: Se tu non mandi una parola.
5: Hai rotto il cazzo.
6: Non ti ho sentito Giuseppe.
5: Roberto, e allora?
6: Roberto.
5: Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
6: Chi?
5: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
6: Che te voglio fare? Te lo voglio caricare al culo?
5: No.
6: Lo voglio caricare dal culo?
5: No.
6: E dove?
5: Assolutamente no.
6: Me lo faresti un bombino con l'ingoglio?
5: No.
6: E come mai?
5: No.
6: Eh sì.
5: Sono al contrario da quello lì, da quel lato lì.
6: Arca la miseria. Ma tu hai detto no?
5: Non lo so.
6: Beh, allora me la fai conoscere qualche donna. Allora
5: non
6: vorresti beccare nel culo?
5: No.
6: Sì?
5: No.
6: Sì.
5: No.
6: Sì?
5: Hai rotto il cazzo.
6: Ci mettiamo la vasellina?
5: No.
6: Ci mettiamo la vasellina?
5: Non lo so.
6: Eh?
5: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
6: Te lo voglio caricare al culo, no?
5: No.
6: Sì.
5: No.
6: Quando ti chiedi che te lo fai caricare nel culo, mi chiami, va bene?
5: Sono cazzi miei.
6: Sono cazzi tuoi, poi. Ciao.
7: Adesso bisogna completare lo scherzo telefonico chiamando la vecchia veneta Lancia Caldaie.
8: Pronto?
5: Mi scusi, che cazzo vuoi?
8: No, tu che cazzo vuoi?
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
8: Pronto?
9: Persone. Ma lo sai che adesso ti chiedo la cosa de... non posso apparire?
8: Che cazzo vuoi?
5: Non lo so.
8: Allora non rompere più le palle.
5: No.
8: Da molto le rompe i coglioni?
5: Hai rotto il cazzo.
8: Ah, le ore che te chiamo io perché mi te mando il tuo numero e te mando i carabinieri.
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo.
8: No, tu che cazzo vuoi che continui a rompere? Deficiente.
5: Hai rotto il cazzo.
8: Sei una persona ignorante, incivile.
5: No. Hai rotto il cazzo.
8: No.
5: Hai rotto il cazzo.
1: Come andrà a finire?
5: Ah, non lo so.
1: Dai, diccelo tu.
5: No.
1: Dai, diccelo tu.
5: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Zizzagnamè.
11: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamè.
12: Le nuove avventure di Zizzagnamè.
13: Zizzagnamè.
12: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
14: Zizzagnamè.
15: Sono Zizzagna Man, il re dei zizzagnate!
12: Dei zizzagnate, delle!
15: Sono Zizzagna Man, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... via verso qualche cos'è che hai detto, Kitamur?
10: Nuova avventura.
15: Via verso una nuova avventura, via.
16: No allora, senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
15: È quello italianissimo.
16: Allora, verso qualche nuova avventura.
15: Verso qualche nuova avventura.
16: Bravo.
15: No, l'avventura quella lì, no?
16: No.
15: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, tra scendere a me. Zizzania
17: me. Sono le 18:45. Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
18: Messo? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
19: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
16: Ma che puzza.
19: Mi schiaccia il 7 per favore.
16: La gente che non si lava le ascelle.
20: Mi schiaccia il 4.
16: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
20: Signora, pazienza un attimo. Questa non respira più.
17: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
21: Nella metropoli di Gradosoglio.
17: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
21: Il weekend.
20: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
16: Senta un attimo, io devo andare a casa.
20: Ho capito, ma non mi vada sui miei. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
16: Se lei non si lava le ascelle.
19: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
20: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
19: Ma chi se ne frega?
20: Non calpesta, allora faccio che spazio.
17: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
21: È stracolmo di gente.
17: E a malapena si riesce a respirare. Zizzania Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
22: Dai, per favore.
15: Permesso.
20: E non c'è spazio. Dove ci vuole entrare?
15: Mi fate entrare, no.
16: Ma lei è Zizzania?
15: Sono Zizzania. Piacere.
22: Facciamolo entrare.
15: Se ne va. Voi andate via.
17: Vai eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
15: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
16: Ma che puccia!
17: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
15: È stato lei, signor Zizzania!
16: Lei si sente la puzza di lei.
15: Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
20: Maia! Vada fuori!
17: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
20: Maledetto vecchio!
10: La moffetta maledetta!
15: Ah, l'avete ammazzato!
20: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
15: Mi porta, a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
10: Grazie Zizzaneman di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
15: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
20: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
10: Non guardi me, io non ce l'ho.
20: Stato lei?
15: No, io non faccio queste cose. Zizzania me non fa queste cose qua.
20: Prendiamo quello del cadavere.
15: Finché guardo il cadavere, trovo un cazzo.
17: Sei un grande. Bravo, Zizzania Man. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
0: Lo Zoo di 105.
1: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
2: Che stai facendo?
3: Sono cazzi miei.
2: Che cosa cerchi?
3: Ah, non lo so.
2: Hai uno scopo?
3: No.
2: Dove ti trovi?
3: Ah, non lo so.
2: E come vivi?
3: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
23: Pronto?
5: Mi scusi.
23: Pronto?
5: Devo guardare lì?
23: Chi è?
5: Roberto, e allora?
23: 60 minuti, che cavolo vuoi? Dimmi che cavolo vuoi.
5: La cosa non posso apparire.
23: Buonanotte.
5: Scusami.
23: Ma che ora che cazzo fai e non mi coglione la mattina e la sera? Che cosa vuoi a me? Cosa
5: ma
23: vuoi?
5: Intanto che cazzo mi vuoi chiedere? Allora,
23: mettetelo in culo il cazzo, in culo e alzi in bocca, mettete la lingua come parli, ci muovete con le altre.
4: Sì?
5: Cos'è?
4: Pronto?
5: Che cazzo vuoi?
4: Che cazzo vuoi tu?
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato? Devo guardare lì? Io mi incazzo, i terapeutisti. No,
4: sei
5: non
4: tanto
5: posso...
4: caro, figlio mio.
5: Non lo so.
6: Pronto?
5: Mi scusi, che cazzo vuoi?
6: Ma che cazzo è?
5: Roberto, e allora?
6: Ma che cazzo vuoi, bastardo cornuto? Chi è? Pronto?
5: Non lo so.
6: Parla, vatti capire, cornuto.
5: Scusami, devo guardare lì?
6: Che? Bastardo figlio di puttana, chi è? Ogni volta, chi è?
7: Ma lo sai che adesso ti chiedo la cosa de... non posso apparire.
6: Ma chiedi chi te è morto e chi te è morto, bastardo e cornuto e figlio di puttana.
5: E... hai rotto il cazzo.
6: Non ti mettere le luci che ti dà la gola di sangue, bastardo e cornuto e figlio di puttana.
7: No.
6: Chi te è morto?
7: No.
9: Adesso bisogna completare lo scherzo telefonico attaccando la vecchia preferita di Wender. La vecchia spara culi fotonici.
6: Pronto?
5: Scusami, devo guardare lì?
6: Ma
5: mi scusi.
6: Con chi vuoi parlare?
5: Non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo.
6: No, tu
5: mi
6: che
5: fermato?
6: Cazzo vuoi?
5: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
6: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
5: Io...
6: vergognati.
5: No.
9: Secondo attacco. La bastarda non molla. Brutta merda, ora ti dilanio.
6: Pronto?
5: No, telecamera. No.
6: No, sei un coglione.
5: No.
6: Ma grande anche.
5: Non lo so.
6: Sei una persona incivile, ignorante.
5: Io mi incazzo, i terapiatisti.
6: Ma che me ne frega a me perché tu ti incazzi. Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
5: Non lo so.
6: Sei una persona incivile.
5: No. Ma intanto no, che cazzo tanto. Mi vuoi chiedere? Non lo so.
9: Ultimo attacco a tenaglia.
6: Pronto?
5: E perché mi hai fermato davanti alla telecamera?
6: Ascolta, vai da un psichiatra,
5: No.
6: A controllarti se sei una persona civile o ignorante.
5: Hai rotto il cazzo.
6: Psichiatra, no, tu hai rotto i coglioni. No, io ti ho rotto il cazzo. Sei tu che chiami. Incivile.
5: Scusami.
6: È un maleducato.
5: No.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: La nostra società sta affondando. La civiltà occidentale sta colando a picco perché ogni giorno sentiamo una nuova puttanata che ci fa rabbrividire. In questo caso parliamo di ragazzini di 12, 13, 14 anni che come regalo di Natale chiedono ai genitori l'intervento estetico. La cosa agghiacciante è che i genitori gliele regalano perché siano fiche con gli amici, perché siano fiche con i social. Ci rendiamo conto del baratro educativo nel quale stiamo precipitando? Ma magari sono io che sono un conservatore, magari sono io che sono un vecchio trombone, e voglio sentire voi su questo argomento. Chirurgia estetica come regalo di Natale. Apriamo le linee. Apriamo con Zappaterra dalla Puglia. Zappaterra, la tua posizione, vai.
3: È quello, sono le mamme.
2: Quelle
3: perché
2: sono le
3: pure
2: mamme.
3: Qua stanno le ragazzine tutte truccate, sì. Ma io dico, a 10-13 anni puoi far truccare tua figlia come una mappina.
2: Cos'è una mappina?
3: La mappina è lo stracci che usano tutti, come le poco di buon, le zoccolette.
2: Le zoccolette, quindi secondo lei le madri dalle sue parti fanno truccare le figlie come delle zoccolette?
3: Lei non so se lei le ha viste, ma le so proprio. Aspetta. Che le figlie se si truccano la zoccoletta, le mamme sono proprio...
2: Cosa?
3: Bucchinarone,
2: quindi...
3: bugia.
2: Nel posto dove vive lei le mamme sono bucchinarone, le figlie sono zoccolette.
3: I mariti a lavorare e loro con il SUV del marito ad arrotondare le entrate della famiglia.
2: Ah, quindi secondo lei...
3: Poi vengono scoperti, si separano, si prendono la figlia vestita da zoccoletto più i soldi del marito, le bastarde. Questa quindi... è quando la gente è rovinata, ho trovato questa storia.
2: Certo, quindi c'è un complotto delle bucchinarone.
3: Bucchinarone, troiol, sucanone, come le vuoi, pronunciare.
2: Sì, lei usi pure tutto il turpiloquio regionale che le viene in mente, non c'è nessun problema. Ecco, ma perché accade questo? Perché succede questo?
3: Io vedo la nipote del mio amico che sta sempre sopra quel cazzo di telefono,
2: sì.
3: E stanno queste ragazzine che se le butti nell'acqua galleggiano più della merda, perché
2: certo.
3: sono tutte gonfie,
2: certo, questo
3: perché quelle sono tutti gli americani stanno for the cup, quelli là prendono,
2: sì.
3: Mia figlia c'ha 10 anni, mo tieni due siringhe, fatte le gonfie fine labbra e vai a fare i soldi sopra internet.
2: Ok, quindi secondo lei è colpa degli americani perché ci sono le bucchinarone e le zoccolette?
3: Perché poi sono paura, ma la vista quelli,
2: sì.
3: Cioè nel senso sono tutti fuori di testa.
2: Tu sono fuori di testa gli americani, invece noi italiani.
3: Quelli che hanno votato a Trump, che comunque l'altro non è che poteva durare tantissimo,
2: certo.
3: Quello è una scivolata, uno starnuto e lo salutavamo per sempre.
2: Certo, ti piava in corpo, povero Biden. Quindi concludendo, diciamo che la tendenza a diventare bocchinare dipende dal fatto che i costumi sono corrotti e infatti hanno letto Trump, questo è.
3: Sì, e delle mamme troie, perché le mamme sono troie pure. Quelli dicono, vedi mia figlia com'è bella, ma tieni, ancora sei più bella così, truccati, ma queste labbra piccoline, ma le faccio un po' più grosse, dai, così
2: certo.
3: Sai fare meglio
2: i chinotti. Va bene, quindi le mamme e le figlie sono troie per colpa di Trump.
3: C'hai ragione, molto riassuntivo, però c'è sempre ragione, fratello.
2: Un abbraccio, arrivederci.
3: Ciao, ti voglio bene, ciao.
2: Andiamo da Umberto dal camion, vai Umberto.
4: Allora, abbiamo i genitori rincoglioniti,
2: sì.
4: Ok, con queste figlie troie, e cosa li fanno? Li fanno diventare ancora più troie, dato che questo è un mondo di merda, sta arrivando veramente a un mondo di merda questo,
2: sì.
4: Okay, perché è pieno di troie, di prodi,
2: sì.
4: Di lesbiche, di transessuali, cioè di tutto, fa
2: sì.
4: Schifo questo mondo, okay. Alimentiamo questo. E infatti te cosa fai? Alimenti parlando di queste stronzate,
2: certo.
4: Parla di seri, non di queste stronzate.
2: Quindi secondo lei, il mondo sta andando a rotoli per colpa delle troie, dei froci, dei transessuali e delle lesbiche. Questa è la sua teoria.
4: E anche per colpa sua.
2: Io faccio verità, io faccio informazione, io diffondo il progresso,
4: In Italia parla di cose sensate, tipo che ci sono stipendi di merda e un costo della vita altissimo. Parla di questo invece di parlare
2: tutti.
4: Di queste cazzate. Nessuno gliene frega un cazzo.
2: Questo lo dice lei che non gliene frega un cazzo. Invece questo è il riflesso di una società malata composta da gente come lei che è bifolca e non capisce un cazzo. Bifolco.
4: Non mi rompere i coglioni, porco! Non mi rompere il cazzo!
2: Bifolco, trifolco, quadrifolco.
4: Ma qualcuno, ma scopate, non sarò per i miei coglioni. Dai,
2: senta.
4: Oggi non sarò per i miei coglioni, che ho una giornata già
2: frustrato.
4: Impegnativa.
2: Si sente che è frustrato. È frustrato.
4: I genitori che regalano cosa?
2: È frustrato.
4: Mettete finte, ma dai, rendiamoci conto.
2: È frustrato.
4: Devi parlare di queste stronzate.
2: Lei è una persona frustrata.
4: No, Porco, non sta a rompermi i coglioni, ciao.
2: Lei attribuisce il suo fallimento agli omosessuali, ma in realtà è semplicemente lei che ha inadatto la vita in quanto è un fallito. Arrivederci. Chiudiamo questa puntata molto particolare con l'intervento più atteso direttamente dal suo castello a Grayskull. Ci colleghiamo con l'amico mio. Senti.
4: Non devi rompermi i coglioni.
2: Senti.
4: Chiaro? È chiaro?
2: Senti, amico mio, oggi...
4: Devi lasciarmi stare e non rompermi i coglioni. È chiaro?
2: Oggi ho una domanda per te.
4: Che... È chiaro?
2: Allora, senti, per i regali di Natale quest'anno le ragazzine di 13-14 anni chiedono ai genitori l'intervento estetico.
4: Lascia stare le bambine! Pedofilo! Maledetta merda! Anche con le bambine ti metti adesso!
2: Ma che cazzo stai...
4: Infame!
2: Ma c'hai le travegole?
4: Bastardo! Hai... Sei infame, maledetto!
2: Hai le travegole, pazzo, sei completamente pazzo!
4: Infame, bastardo, maledetto!
2: Ma non sai neanche di cosa sto parlando!
4: Non altro, bastardo, vergognati!
2: Pazzo!
4: Anche con le bambine!
2: Pazzo!
4: Vergognati!
2: Ma come...
4: Merda!
2: Ma che cazzo...
4: Merda che sei!
2: Ma che cazzo...
4: Sei molto! Tu non hai voce in capitolo su questi argomenti!
2: Io decido...
4: Parla delle prostitute!
2: Decido
4: parla
2: io!
4: Di quello che vuoi!
2: Decido io!
4: Bambini,
2: decido io!
4: Gli animali,
2: decido io!
4: Tutti gli esseri indifesi!
2: Decido
4: bastardo.
2: Io! Decido io!
4: Stai zitto!
2: No!
4: Porca
2: no!
4: Ogni
2: sei un pazzo!
4: Rompi i coglioni!
2: Pazzo! Sei un pazzo!
4: Allora! Le bambine! Gli animali! Le donne! Gli esseri indifesi!
2: Ma smetti!
4: Ma no! Lasciate in pace!
2: Ma smetti! Sei frustrato!
4: In testa.
2: Sei pazzo! Sei una carotina pazza! Sei una carotina pazza!
4: Non rompi i coglioni! Carotina! Infame maledetto!
2: Sei molto carico oggi! Ti sento carico, carotina! Come mai sei così carico, carotina?
4: Ti farò male la fine che fecio le vittime di BTK, bastardo. Morirai male, brutta merda. Morirai male. Devi morire male.
2: Ragazzi, è completamente pazzo. Mi ha mangiato il cuore. Io sono stato gentile questa volta. Gli ho proposto un argomento di dibattito e si è incazzato come una serpe. Pazzo, pazzo. Bene, meglio così. Almeno non sarò responsabile delle sue malefatte in futuro. Arrivederci, amico.
0: Radio 105. Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo!
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai permessi sposo? Allora...
2: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio.
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
7: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
8: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
2: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
2: Psicoterapeutici.
9: No, petici. Terapeutici.
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: No, terapeutici.
2: Terapeutici.
3: Terapeutici.
2: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
9: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
2: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
2: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
2: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
10: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
2: No!
10: Attento Nayace, attento Nayace! Ayace Telamonio!
2: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
10: È l'Aiazzone!
2: Ayace
10: è quello grosso, Aiazzone!
2: Ah, pagliaccio!
9: Provare per credere!
10: Esatto.
2: Sì!
10: Attento, sta venendo!
2: Aia!
10: No!
2: No!
10: Aiau! Il culo giù!
2: Attento!
10: Aiau! Il culo giù!
2: Attento!
10: Aiau!
11: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
2: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: Di sfruttare la mia caparbietà? di sfruttare la mia
6: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
7: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto, ce la faccio.
7: Ho sbagliato?
12: No, giusto, giusto.
7: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
7: Eh sì!

0: lo Zoo di 105.
1: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
2: Che stai facendo?
3: Sono cazzi miei.
2: Che cosa cerchi?
3: Ah, non lo so.
2: Hai uno scopo?
3: No.
2: Dove ti trovi?
3: Ah, non lo so.
2: E come vivi?
3: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.
4: Pronto?
5: Mi scusi.
4: Pronto?
5: Devo guardare lì?
4: Chi è? Chi è?
5: Roberto, e allora?
4: E allora sta andando, Roberto, che vuoi?
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusami un attimo.
4: Ah, sciopero,
5: non lo so.
6: Pronto?
5: Roberto?
6: Eh?
5: Roberto, e allora?
6: Non ho
5: che
6: capito.
5: Cazzo vuoi? Mi scusi,
6: No, io chiedo scusa, ma non ho capito.
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusami un attimo, perché mi hai fermato?
6: Lei
5: e perché
6: chi?
5: Mi hai fermato davanti alla telecamera?
6: Lei chi è?
5: Roberto, e allora?
6: Roberto chi?
5: Sono cazzi miei.
6: Ecco punto. Comunque ricordati che il telefono è sotto controllo, visto che fai l'asino.
5: No.
6: Se tu mi cerchi, io volevo sapere chi sei, perché io non ho ancora capito.
5: Non lo so.
6: Roberto chi?
5: Non lo so.
6: Pronto?
5: Ah, scusate. No, telecamera. No. Hai rotto il cazzo.
6: Bravo.
5: Devo guardare lì?
6: Io te l'ho detto anche prima. Ho il telefono sotto controllo. Guarda te come parli.
5: E poi li prendono per il culo.
7: Pronto?
5: Devo guardare lì?
7: Eh?
5: Devo guardare lì?
7: Pronto?
5: Che cazzo vuoi?
7: Chi è? Chi è?
5: Roberto, e allora?
7: Ma che Roberto? Bornuto, cornuto!
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi?
7: No,
5: scusa un attimo, perché mi hai fermato?
7: Morto è vivo, tu hai tutta la razzatoia, chi ti è stramorto?
5: Ah, scusate. No, telecamera.
7: No, guacchi di morte!
5: Non lo so.
8: A questo giro ci andiamo pesanti con il pugliese maledetto.
7: Mannaggia! Ma che è?
5: Sono cazzi miei.
7: Mamma, te giuro, guarda, si venga, ti metto un cazzo in bocca!
5: Scusami.
8: Secondo attacco al pugliese maledetto.
7: Ma non mi chiama più, cornuto, che ti inculo a sangue, ti inculo, chi ti è morte?
5: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusami un attimo, perché mi hai fermato?
8: Terzo attacco iper mega inculante.
7: Ma chi è? Mannaggia. Ti ho detto, non mi chiama più, bastardo, cornuto e figlio di puttana. Perché tu a me mi hai rotto i coglioni, ti giuro, guarda.
5: No.
7: Ti prendo per le orecchie, no? Ti metto come appendiabiti, bastardo e cornuto di me.
5: No.
7: Chi ti sarà morto?
5: Hai rotto il cazzo.
7: Sì, cioè, capisci chi ti è morto? Chi ti sarà morto?
5: Roberto, e allora?
7: Ma che me ne porta a me, Roberto? Chi è? Roberto Pascala, Ricola, chi è?
5: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
7: Ma chi ti ha fermato? Io ti conosco, cornuta!
5: Allora, non è che adesso
7: ti conosco! Tu, tutta la razzatoia! Morte e vive! Se me con cazzo in bocca!
5: Devo guardare lì?
1: Come andrà a finire?
5: Ah, non lo so.
1: Dai, diccelo tu.
5: No.
1: Dai, diccelo tu.
5: Hai rotto il cazzo.
1: Roberto da Genova.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Mamma mia, quanto sono bello, porco. Se fosse possibile mi scoperei da solo. Tralasciando il fatto che ho la mamma famosa e che milioni di ragazzi negli anni 80 hanno perso la vista guardando i suoi filmetti sporcellosi, io rimango un adone irresistibile.
1: 4 ristoranti di merda.
2: Non ditelo in giro, ma mi sono fatto costruire un pupazzo meccanico dai folletti di Gardaland con le mie fattezze per potermi autoincollare. Sì, perché mi piaccio molto. Sono bello, bello, bello, in modo assurdo. Cracco merda. Le nonne! Ah, le care vecchie nonne, forse la cosa più vicina ai cadaveri che si possa immaginare. Ma quando si tratta di cucina, nessuno batte la nonna. Se chiudiamo gli occhi per un istante, possiamo andare indietro con la memoria ai quei tempi felici quando, ancora bambini, guardavamo la nostra cara nonnina, tutta decrepita e con l'alito peggio di Sauron, sprecare il suo ultimo weekend di lucidità per preparare il nostro piatto preferito. Mentre di là in salotto, il nonno si godeva il suo ictus seduto in poltrona, con il cazzo moscio in mano, tipo pelle di daino, mentre cerca di tirarsi una sega, ma la venuzza del cuore gli fa quel brutto scherzetto e... Trac, ictussone!
1: 4 ristoranti di merda. Oggi visitiamo il ristorante Nonna Luisa.
2: In questa puntata di 4 ristoranti di merda cercheremo appunto di rinverdire i tempi passati. Quello che vedete alle mie spalle è il ristorante da Nonna Luisa, specializzato in cucina della tradizione vattela peschese. Sporchiamoci le scarpe di fango ed entriamo a conoscere il proprietario.
3: Benvenuto dottor Scortese, io sono Alfredo, il proprietario di Nonna Luisa. Davvero molto piacere di conoscerla, sono un suo grandissimo fan.
2: Guardate che coincidenza, anche io sono un mio grande fan, però non c'è bisogno che mi tocchi con quelle mani da sporco plebeo. Devo essere sincero, appena entrato non ho potuto fare a meno di notare che questo posto fa cagare il cazzo sotto tutti i punti di vista. Dove lo hai rubato il mobilio? Ad Auschwitz.
3: Sembra spiritoso il nostro dottor Scortese. Questa è la casa di mia nonna da quando era bambina. L'abbiamo trasformato in un ristorante lasciando tutto com'era per preservare questa atmosfera rustica.
2: Bella idea di merda. Sembra di stare in uno di quei film degli anni 50 dove Nino Manfredi sui muri con l'aria da cane bastonato. Ma passiamo a parlare della clientela. Ci sono un sacco di straccioni qui dentro. Da quanto tempo lavorate come mensa dei poveri?
3: Straccioni, adesso leggeriamo. Gente del popolo. Gli abitanti dei paesi vicini vengono molto volentieri a mangiare da noi. La cucina di mia nonna è straordinaria, ha i prezzi imbattibili, già ne rimarrà anche stupito, guardi.
2: L'unica cosa che mi stupisce è quel sudicio sdraiato sul tavolo, in mezzo al suo vomito, che si scaccola i piedi e bestemmia ruttando.
4: Devo fare la cacca! Posso farla qui nel piatto?
1: L'ospite d'onore viene fatto accomodare in una saletta privata, dove gli viene servito un menù a base di lasagne verdi, stinco di maiale alla contadina, contorno di cicorietta piccante e una bottiglia di buon vecchio vino rosso della casa, il tutto per la modica cifra di 8 euro.
2: Che magnata, ho dovuto slacciarmi la cintura di Gucci. Te lo confesso, mio caro pezzente, la cucina di tua nonna è davvero spaziale. Voglio fare i complimenti allo chef. Portami in cucina dalla vecchiazza.
3: Sa come queste cose alla televisione, mia nonna è molto timida, meglio di noi. Riesce a rimanere in disparte, in cucina, c'è tutte le cazze sue. Meglio di noi, dai.
2: Ma chi cazzo se ne frega? Portami dalla vecchia o ti giuro che anche a costo di doverti toccare ti gonfio di botte.
3: Allora facciamo così, resti qui che vado a vedere se la sente di ingongiarla, però non le prometto niente,
1: Il nostro Alessandro Scortese rimane dunque in attesa per un periodo di tempo sospettosamente lungo. Finalmente il proprietario ritorna insieme alla presunta vecchietta dall'aria molto sospetta.
3: Rieccomi, dottor Scortese, le presento mia nonna Luisa!
5: Allo, my friend! Very nice to meet you, my friend!
2: Ma che è? Tua nonna è cingalese?
3: Oh no, che cingalese? Lei dà fa brutti scherzi, vero nonna?
5: Oh yes, my friend! Ora posso togliere la parrucca? Hey, my friend! Parruca da fastidio a testa! Manfred!
2: Ma che pensi che sono coglione? Ma quale nonna è nonna? Questo c'ha la barba! Confessa, sfrutti il lavoro di un povero immigrato spacciandolo per tua nonna.
3: E va bene, cosa potevo fare? Ma smascherato! Che mia nonna in cucina fa schifo! Fa cucina di merda! Mirce, bubù! Saluta, bubù!
5: My name is Bubu, nice to meet you.
3: È un vero mago e mi costa 20 centesimi l'ora. La prego, dottor Scottesa, non mi denunci.
2: Non ci penso proprio a denunciarti, io ti sparo, brutto sacco di merda. Oltretutto assomigli tantissimo a Cannavacciuolo, in versione indebitata col fisco. Cannavacciuolo è un altro sopravvalutato e quindi te sparo per due motivi: che sembri sopravvalutato e perché sei un truffatore de merda. Forza, fate entrare lo squadrone, a me passate un bel AK-47 che gli voglio far saltare la testa a sto stronzo. Fuoco!
3: Aia! Aia! Aia! Ah, guarda che c'ho dei parenti per

0: La produzione del programma ha preferito edulcorare le immagini dell'omicidio. Gli schizzi di cervello sui muri e la chiazza di sangue a terra ci sembravano poco adatti ad un programma TV in prima serata. Sì, sì, solite pippe della TV generalista.
1: Che palle con ste cazzo de policy aziendali. Noi di quattro ristoranti de merda non buttiamo via niente. Infatti rimarremo qui, in questa baracca, e ci facciamo un po' di cervelletto fritto e un bel ribollito di terrone. Perché fritta è buona anche la merda, diceva il buon Joe Bastianich. Pace all'anima sua. Come dite, Bastianich non è morto, ma non era stato divorato da uno squalo all'isola de merda. Peccato, altro sopravvalutato del cazzo. Ma rimango sulle mie convinzioni e concludo con un bel cracco merda.
0: Quattro ristoranti di merda.
2: Radio 105. Hey!
3: 105. Hey!
2: Lo Zoo di 105.
3: Questo è Wonderland.
4: Ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
5: Sarò lieto di mostrarvi la nostra astronave. Il signor Spock vi accompagnerà.
6: Pronto?
7: L'ho sentita morire. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
6: Vai a cagare!
7: I terrestri sono molto strani. Talvolta li trovo incomprensibili.
6: Pronto?
7: L'ho sentita morire.
6: Pronto?
7: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
6: Non capisco niente, che dite?
7: L'ho sentita morire.
6: Eh?
7: Ho già notato questo in voi umani.
6: Non ho capito.
7: L'ho sentita morire.
8: Pronto?
7: L'ho sentita morire.
8: Prego?
7: L'ho sentita morire.
8: L'hai sentita morire?
7: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
8: Non ti capisco quando parli. Se hai bisogno di dirmi qualcosa, dimmelo un po' più forte.
7: Ho già notato questo in voi umani. Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
8: A me non mi interessa, la salute stia bene, le auguro una buona giornata.
7: Il tocco mortale. I terrestri sono molto strani.
6: Pronto?
7: L'ho sentita morire.
6: Ivan!
7: È la mia natura vulcaniana a dirmelo. Ho già notato questo in voi umani.
6: Ma vaffanculo, va. Dai, continua.
7: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano. Ma che poco spazio. Se ne foste capaci, la vostra storia sarebbe un po' meno sanguinosa. È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
6: Che ce l'ho, cazzo.
7: Lo so.
8: Pronto?
7: L'ho sentita morire.
8: Sì?
7: È la mia natura vulcaniana a dirmelo.
8: La tua madre a dirtelo.
7: Ho già notato questo in voi umani.
8: Ma chi sei?
7: Lei parla sempre dell'insensibilità del cuore vulcaniano.
8: Chi?
7: L'ho sentita morire.
8: E anch'io ho sentito morire tua madre.
7: Se ne foste capaci, la vostra storia sarebbe un po' meno sanguinosa. Il tocco mortale.
9: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Only a 105.
1: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
2: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Nel Medioevo c'era la Santa Inquisizione, un gruppo di preti col mitra che girava l'Europa in moto per scovare e torturare gli eretici, cioè quelli che credevano che Gesù fosse in qualche modo imparentato con Angelina Jolie o che Dio ci avesse grossi debiti di gioco con un certo Pierone. Ai giorni nostri, per fortuna, i preti non se li incula più nessuno, ma non viceversa. Però gli eretici ci stanno ancora e si sono spostati nel sacro mondo della ristorazione. Stiamo ovviamente parlando dei ristoranti Fusion. Il samurai col sombrero che sbocca nel Vesuvio alle mie spalle è l'insegna del ristorante O Sushi Max Innamorato, un ristorante Fusion che dovrebbe essere dato alle fiamme. Ha visto che mi sono sparato 5 ore di macchina e cioè il culo tempestato dei emorroidi, entriamo a conoscere il proprietario. E poi mi sparo un tubetto di preparazione H tra le chiappe. Pam pam.
1: Oggi vi portiamo in un ristorante
2: tempestato dei emorroidi, entriamo a conoscere il proprietario. E poi mi sparo un tubetto di preparazione H tra le chiappe. Pam pam.

0: Luigi. Ah, uè, uè, signor, arigato, arigato, benvenuto al ristorantino mio, Ole Suzuki, mozzarella.
1: Porca insomma, ma un eschimese con le sopracciglia depilate, ammazza quanto sei cesso. Sei un mix tra Paolo Noise e le caviglie della Puccioni e il buco del culo di Mazzoli. Aggiungo una spolverata di forfora di quello schifo di Alisei.
0: No, qua sta un errore. Io non sono che eschimese. Mia madre è giapponese, mio padre è messicano, ma io sono nato a Napoli. Calapegnos, sushi. Fusiamo.
1: Minchia che culo. Senti un po' giappocano, ma in sto posto si mangia pure o è solo un centro di smistamento per la mescalina diretta in Oriente?
0: Allora, qua è tutto buono, signor Scortese. Però io, se le posso consigliare una cosa che è proprio la specialità del posto, la pizza taga sushi.
1: La pizza taga sushi? Dovrei prenderti a schiaffi solo per aver pronunciato queste tre parole nella stessa frase. Ma come dice il proverbio, mangia a Napoli e poi muori. Proviamo dunque sto abominio, ma se mi becco un'intossicazione alimentare ti infilo quella katana nel culo.
2: Dopo un quarto d'ora di attesa, durante il quale il nostro Alessandro Scortese si è divertito a lanciare palline di mollica e caccole in direzione degli altri clienti, arriva finalmente la tanto attesa taco sushi pizza. Da vedere, sembra un misto fra vomito, diarrea e piscio di cagna in calore. Gnam gnam, buon appetito.
0: Ed eccoci qua. Pizza taco sushi pronta per il signor Scortese. Buon appetito.
1: Buon appetito, ma che? Fai pure le battute. Vediamo un po' cosa c'è in sta merda. Bufala, fagioli, pescetti crudi, questo cos'è? Una coda di topo, tabasco, un gagliardetto del Napoli. Andiamo bene, facciamoci il segno della croce e assaggiamo sta merda. Porco, ma è buonissima. Ma com'è possibile sta cosa? Eschimese, è un po' qua. Ma che ci metti qui dentro? L'eroina?
0: Non deve rimanere stupita. Noi usiamo solamente prodotti di primissima qualità. Acciuzzurù, che arrivano da Tokyo e Acapulco. Soprattutto Acapulco toglie la fame. Proprio quello che arriva da Acapulco fa venire certi nasi. Comunque, è chi il conto, signor Scortese?
1: Puttana la... 100 euro per una pizza di merda? Ma questo è un furto! Ma io t'ammazzo, merda! La pancia! Cago male! La pancia! Merda molle, merda mollissima! Spruzzo!
0: Sto strunz! Si sta cagando addosso! Sto bocone! Samurai, telefunken!
1: Merda mollissima!
2: Purtroppo il nostro Alessandro Scortese non è stato in grado di terminare la puntata. Trasportato d'urgenza all'ospedale, i medici gli hanno dovuto installare un cesso dentro al culo per fermare la torrenziale perdita di feci. Ma siamo certi che si rimetterà in tempo per la prossima puntata.
1: Cambiate nome al ristorante, chiamatelo da Gianni Morandi, almeno c'è coerenza.

0: piace.
1: La tua vita più colore ogni giorno per due ore. Non lo so se sei capace.
0: Minchia come ci piace.
1: E il mio cazzo te lo ciucci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace.
0: Minchia come ci piace.
1: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo
3: Geova Beach Party.
4: Sono tornato, ma perché non me ne sono mai andato? L'estate è finita, non è più un beach party. Adesso ci trasferiremo tutti in montagna, in città. L'importante è che devastiamo l'ecosistema. Sempre qui, pronto contro i poteri forti, per rivelarvi le verità che ci vogliono infabbiare. E allora, siete pronti? La parità sessuale esiste, ma non nel calcio. Piano, piano, piano, piano. Se tutti prendono una pannocchia al contatto.

capito nulla dei Tefting Levi, ma se non capisco il linguaggio alieno dei Trapper, devo rompere i coglioni perché non capisco il Tefto! E ora tocca a voi! Io lo fo che non fo, lo fo anche quando...

0: figlio direttamente dal mio cuore di grande faccia universale. Sì. Ovviamente sempre contro gli Illuminati, lo Stato ed il governo. Allora, vi piacciono le droghe?
1: Sì.
0: A me sì, tanto! Ma Ferrari.

0: una cosa bella. Sì. L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, ti è partito un dente. No.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
1: Scusa, ti è partito un dente. No, l'altra votazione. Giovanotti.
0: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
0: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
2: Che è successo?

0: This is the zoo, only for you.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal, tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro nuova navicella spaziale a forma di barra a molla Power Twister dopo una giornata super tranquilla a bere tisanine sul divano, guardando Netflix e dandosi scherzose cappellate sui glutei a vicenda.
4: Cappellate tutto rosso, ragazzi.
5: Mi fate schifo.
4: Chill.
5: Voglio andarmene da questa merda.
6: Attenzione, unità antibulli.
7: Sua maestà Lord Faccia ha qualcosa di diverso dal solito. Oh mio Dio, ha perso un occhio.
6: No, sono solo di profilo.
7: Sì, meno male.
6: Tatiana Grilletto Facile lavora come segretaria in un'agenzia immobiliare. Siccome mette le calze con la riga, viene catcalingata dai colleghi maschilisti e patriarcali. Intervenite.
8: Ragazzi, è pazzesco. Non ho capito il 100% di un cazzo di niente. È un caso di bullismo o un'arcana stregoneria sumera?
9: Tutte e due la montagna di Alzheimer. I generali spaziali dei bulli devono aver rinvenuto un antico grimorio che permette loro di evocare orde di gatti per i loro eserciti di bulli.
5: Veramente il catcalling è quando fischi ad una donna per...
9: Ben detto, Shaq! Una volta non si faceva tutta sta camurria per una manata sul culo. Ma cosa vuoi? I tempi cambiano.
5: Ma non è quello che ho detto!
8: Dobbiamo agire in fretta! Presto, saltiamo su quella cometa diretta verso la Terra, gridando catena di amminoacidi!
5: Ma... non possiamo prendere un Uber come tutti i cristiani.
7: Catena di amminoacidi!
3: E come un trenino di Capodanno con la forza di 300 milioni di bombe atomiche, l'unità antibulli atterra dove prima c'era Novara e adesso un cratere fumante grosso come l'Austria, giusto per non farsi notare.
10: Uè, che chiappe! Che figa quella!
11: Uè, bella figa! Vuoi fare colazione?
10: Ce l'ho qui la brioche!
12: Ma veramente pensate di riuscire a rimorchiare con questa roba da trogloditi?
10: Che caratterino, cos'è? Hai le tue cose, gnegnegnegne.
12: Per tua informazione sì, ma non c'entra niente col mio caratterino, coglione.
10: Beh, se spi*** sangue non c'è problema, c'è sempre l'ingresso di servizio.
12: Stronzi, stronzi, stronzi!
8: Cavolo, la situazione è più triste dei primi 5 minuti di Up della Disney. È tutto per colpa delle calze con la riga.
9: Già, e poi non c'è niente di male nel sangue. Mi succede sempre quando mi mangio i tubi di Supradin senza scioglierli nell'acqua.
8: Dobbiamo assolutamente salvarla, così magari dopo ce lo succhia per sdebitarsi.
5: Ma... l'ha detto veramente? Ma chi è che scrive questa serie, Vecna?
9: Giusto, Shaq! Potrebbe addirittura accettare di fare dell'anale. Spacchiamo questi bulli e i loro maledetti gatti sumeri.
10: Oh, cazzo. Non sapevo che la signorina Grilletto Facile avesse tre fratelli.
3: E velocemente The Rock materializza un cumulo nembo nero come l'oscurità più nera e fa una super mega ultra bomba d'acqua che fa venire la polmonite bilaterale ai bulli. La montagna si trasforma in un tir col rimorchio e investe gli infami sulle strisce pedonali, passando col rosso. E infine Shaq tira fuori da un calzino una pistola, spara a voltoi che si saziano dei loro cadaveri e lasciano tutto pulito.
9: Ottimo lavoro, ragazzi. Questi bulli maledetti gattari hanno avuto quello che si meritava.
12: Grazie unità antibulli. Noi ragazze con le calze con la riga siamo stufe dei catcalling.
8: Sarà, ma io in tutto sto casino di gatti non ne ho proprio visti. E poi perché cazzo sta stronza piange di nuovo?
12: Come dicevo prima, è per le mie cose.
9: Le tue cose? Che gli è successo? Te le hanno rubate?
8: Derubare le cose degli altri è davvero una cosa da bulli, oltre che da parlamentari. Ammazziamo qualcosa a caso per sfogarci.
5: Ragazzi, si riferisce al ciclo mestruo.
12: Giusto, Shaq. Il mestruo mi cambia l'umore, è normale.
9: Non c'è un cazzo di normale nel cambiare l'umore di un piccolo Billy, nemmeno se ha le calze con la riga.
8: Dobbiamo ammazzare questo dottor mestruo. Dov'è? Dov'è?
5: No, io mi rifiuto di far parte di questo pollo.
9: Giusto, Shaq! Mosse finali!
5: Ma chi?
8: Colpo potente!
9: Onda di un certo spessore!
5: Coppino?
3: E grazie alla straordinaria qualità della marijuana assunta dai nostri autori, l'unità antibulli usa i colpi finali per distruggere il maestro, rendendo tutte le donne sempre felici e asciutte.
13: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
12: Grazie, unità antibulli. Davvero non ho capito cosa sia successo, però mi sento la vagina fresca. Siete forti.
8: Non siamo forti, siamo fortissimi.
13: Infatti, vuoi scopare?
12: Cosa? No.
13: Nemmeno un seghino?
12: Ma mai.
8: Che stronza.
5: A questo punto non mi resta che sperare nel long covid.
8: Giusto, Shaq, scopiamoci tra di noi.
2: Unità antibulli.
14: Lo Zodi 105.
15: Alessandro Scortese presenta 4 ristoranti di merda. Basta con gli chef stellati, i ristoranti di lusso. Il nostro Alessandrone ha deciso di visitare le peggiori bettole del nostro bel paese e scoprire se effettivamente fritta è buona anche la merda. 5.000 lire in palio e la possibilità di non essere denunciati ai NAS. Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
16: Benvenuti a 4 ristoranti di merda dal vostro Alessandro Scortese. Mamma mia, quanto sono bello, porco. Se fosse possibile mi scoperei da solo. Tralasciando il fatto che ho la mamma famosa e che milioni di ragazzi negli anni 80 hanno perso la vista guardando i suoi filmetti sporcellosi, io rimango un adone irresistibile.
15: 4 ristoranti di merda.
16: Non ditelo in giro, ma mi sono fatto costruire un pupazzo meccanico dai folletti di Gardaland con le mie fattezze per potermi auto-incutare. Sì, perché mi piaccio molto. Sono bello, bello, bello, in modo assurdo. Cracco merda. Il Brasile, terra di culi, spiagge e spiagge coi culi. Quando ammiriamo una ballerina di samba che forse ha il cazzo oppure no, ma io personalmente spero di sì, non possiamo fare a meno di chiederci che minchia mangia per avere un culo così. Forse altri culi, magari polpette di cazzi. Polpette di cazzi e culi. È per rispondere a queste e altre domande che oggi ci troviamo al Picanha Maldita, un ristorante insignito con 3 stelle Pirelli per il suo cibo gommoso, con sgommata sul perizoma garantita. Entriamo e, come al solito, cerchiamo di farci menare.
15: Benvenuti a 4 ristoranti di merda.
16: Eccoci dentro la topaia. Come potete vedere, il locale è ispirato alla camera mortuaria della signorina Chiquita. Ci sono i murales disegnati molto male, tipici del Sud America, e tante foto di quei cantanti di bossa nova che fanno tristezza e malinconia, come quei posti che espongono le conchiglie.
17: Buongiorno, signor Scortesi, e benvenuto a Picanha Maldita. Sono Alfredo, proprietario. Penso che sia vero che sono proprietario, no?
16: Iniziamo male. Io mi aspettavo una culona e tettona col tanga tirato su fino a spaccargli in due i coglioni, e invece mi ritrovo uno stronzo di Vimercate con la fiatella da calzino marcio. Come si spiega questa cosa?
17: Vede, ho sempre avuto grandi passioni pro Brasile. È là che ho conosciuto con o bofi, che mia moglie Gabriela. Ela è la cuoca, la luce dei miei occhi, un grande amore, tutta la vita mia. Bella fregna, grande bagaccia, mea.
16: Ah, ho capito, eri andato a Mignotte in Brasile. Quella si è fatta mettere incinta e l'hai dovuta sposare, sennò i parenti ti davano fuoco. Ho indovinato.
17: Esatto, è proprio andata così, come la dice lei.
16: Tu devi prendere ispirazione da me. Io, quando vado nei paesi del terzo mondo, la figa non la prendo neppure in considerazione. Il buco del culo, per me esiste solo il buco del culo. D'accordo, sarà meno igienico, ma cos'è qualche tocchettino di merda sulla c***a in confronto a un'intera vita in catene? Ah, tutto questo filosofeggiare mi ha messo appetito. Sai consigliarmi qualche buon ristorante qui in zona? Ah, ah, scherzo, sono proprio una sagoma. Forza, povero sfigato, portami i piatti migliori della dieta culona.
2: Dopo circa una ventina di anni d'attesa, durante i quali il nostro Alessandro Scortese ha importunato i clienti mostrando a tutti 5 giga di foto osè di sua zia Concetta dal ginecologo, ecco arrivare le portate.
17: Ecco qua, ho portato un piatto, buon appetito, capo.
16: Come diceva il grande Iannacci, vedi che roba, oh. Ma è tutta carne. Adesso capisco perché i brasiliani sono sempre contenti. Sanno che comunque vada moriranno di gotta prima dei 30 anni e quindi cercano di godersi la vita. Vabbè, diamoci sotto con quello che potrebbe essere il mio ultimo pasto.
2: Alessandro si lancia sui piatti come un affamato di figa che partecipa a Temptation Island. E tra un rutto Una mega scorreggia. Il lancio delle caccole. E dopo aver intonato tutto il repertorio di Bocelli ruttando, arriva il momento del giudizio.
16: Puttana la che mangiata.
17: E porco bestemmia in un ristorante, però. È scortese, sarà anche scortese, però mi bestemmia dentro un ristorante, ma è giovelino. Comunque, alla fine del conto, è soddisfatto, signor Scortesi?
16: Soddisfatto. Non mangiavo così di gusto da quando seguivo la dieta del bocchino. Mi costa ammetterlo, ma era tutto delizioso. Anzi, sai che ti dico? Voglio toccare il culo alla cuoca. Chiamami la brasiliana.
17: Gabriella! Vieni un pochino che ti vuoi conoscere!
18: Cago uno sfagiolao e vengo!
17: Ci hai messo poco a fare un cago uno sfagiolao, eh? Oh, Scortesi, ti presento mia moglie Gabriella!
18: Molto piacere, signor Scortese.
16: Ma... cos'è? Uno scherzo? Questa non c'ha il culo. Non c'ha il culo. Cioè, spiegami un po'. Tu sei andato a Mignotte fino in Brasile e hai messo incinta l'unica brasiliana senza culo della storia. Ma allora sei proprio un coglione! Mi dispiace, ma a nome dei culofili di tutto il mondo ora ti devo sodomizzare. Abbassate i pantaloni a sto sgorbio e diamoci dentro.
17: Ah, ah, ah, mi fa male il culo, ah!
16: Beh, te tocca perché hai il culo decisamente meglio di questa rachita.
17: Ma se, faccia mia, ah, balurdo, ma cago malegra, ah! Ah, beh, ho cazzo tutto qui, beh, ma te in matto, mia!
2: Per via delle ignobili regole televisive, perbeniste e politicamente corrette, abbiamo dovuto epurare le scene di violenza sul gestore del locale. Se siete interessati ai filmati originali, li posterò su Telegram stasera sul canale Borghese in Cula. Ma torniamo al nostro epilogo.
16: Bene, anche questa puntata è finita in un bagno di sangue. Ammazza che chiavata, come diceva Giulio Cesare. Ci portiamo però dietro un paio di lezioni importanti. Se volete mangiare bene e vivere poco, andate tutti i giorni in un ristorante brasiliano. Ma se proprio ci tenete a morire subito, sposate una brasiliana senza culo e venitemelo a raccontare. Sarò felice di porre fine alle vostre sofferenze. Io scappo prima che arrivi la polizia. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di 4 ristoranti di merda.
17: Ah, aiuto! Dammi la mano! Mi brucia il c***o! Ah, come mi brucia! Ballando, che male! Brasileiro, io brasileiro di cialle, cialla brasiliana.
19: Lei è il capibo?
17: Solo una parte.
19: Quale?
17: Quella che la manda a fanculo. Le valigie.
16: E non dimenticate una cosa molto importante. Cracco merda e Antonino Cannavacciuolo, vai a cagare tu e la pizza.
20: Radio 105. Lo Zoo di 105.
21: Come on guys! Lo Zoo di 105 presenta.
22: Se la morisse ancora stasera meo sarea.
23: Sarea.
22: Vengo con quella tua ragazza lì, ecco, a Mario Pizzetta la ce l'hai fatta però di dietro il culo.
21: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
24: Nella puntata precedente.
25: È un coloide, ah. Signora purtroppo.
26: Ma prese, però. Sì.
25: Ma anche lei.
27: Ah, sei monocoloide, anche tu.
26: Sì, sì, sono, ma si capisce come parlo, no? Si capisce,
27: ma,
26: no?
27: Ci sono gli uomini e anche le donne. Monocoloidi?
26: Sì, ah, sì, io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide.
28: Tutto questo sta avvenendo veramente?
26: Sta succedendo, sì.
25: Allora, signor, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
27: Dio. Sì, dai, aspetto, dai.
21: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.
25: Allora, signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo, che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
27: Esatto.
29: Allora, signora.
27: Ma lui è giovane anche.
29: Io no, Squalo sì. Capito?
27: Falio è giovane, tu hai una certa età anche tu, Maurizio.
29: Certo,
27: penso
29: io.
27: Che avrai di più di 50 anni, vero?
29: Sì, 52.
27: Ecco, vedi che sei giovane di più di me, io. Sono vecchia.
29: Ma vuoi che ti faccio pure io? Non lo sto capendo. Devo venire.
27: Basta non sentire, Maurizio. Io siccome adesso è il 10 di giugno, che saremo di festa, io compio a giugno, però il 10 di giugno è il mio compleanno e ne compio 80 e non 20 e neanche 50 e neanche 60.
25: Signora, allora per il suo compleanno organizzeremo una festa dove lei incontrerà Squalo. Se vi piacete poi andate nei bagni e consumerete, altrimenti vi saluterete.
0: Allora adesso spenderò ogni soldo che ho a disposizione e chiederò anche dei finanziamenti per far crescere degli alberi della morte intorno a casa tua, degli alberi, e insegnerò questi alberi attraverso la chimica a entrarti in casa di notte e ammazzarti.
27: No, ma Maurizio, sai sentire anche.
0: Io ti faccio installare una cerniera e ti uso come valigia.
27: Sì, va bene.
0: Hai capito? Spenderò ogni soldo a mia disposizione per assumere tutti i circhi del mondo e li voglio fuori da casa tua, che fanno casino con elefanti, gente, tutti i pagliacci della terra fuori da casa tua, non ti fanno dormire, dovrei essere nervosissima e crepare. Bastarda!
27: Io dormo di notte.
0: Cosa?
27: C'è nessuno qua che mi secca le balle.
0: Mamma, io voglio una parata di pagliacci ogni domenica mattina alle 6 che ti sveglia
27: addirittura.
0: Sì, io spendo tutti i soldi che ho, apro un enorme concessionario di automobili, ma non le vendo, io le compro per accatastarle. Proprio dovrà sparire l'orizzonte, dovrai vedere una distesa di automobili usate.
27: Comprare.
0: Ehi.
27: Sì, te lo dico anch'io.
0: Sai che io, te lo giuro, adesso spendo tutti i soldi che ho per comprare tutti i gelati del mondo e farti crepare di freddo. Li metto dentro delle cassette di
27: culo, tutti i
0: gelati da un chilo fuori da casa tua. Dovrai rinfreschi. Ad agosto meno 4 ci dovrà essere fuori da casa tua. Hai capito? Hai capito?
27: Puoi dire A me non mi interessa. A me non mi interessa i gelati perché fanno altro che freddo. E adesso non è ora di mangiare i gelati di luglio e agosto.
29: Ha visto quanti regali? Tutti sì. Per lei, Santina.
27: Lo so. Beati chi può a comprare e hanno soldi. Ma io non ho soldi da comprare.
25: Quest'anno prenoto le vacanze alle Maldive, tutte le Maldive, poi vado alle Bahamas.
27: Ma tu, Maurizio, tu sei troppo buono com'è?
29: Scusa, stavo sputando lo champagne, perdonami.
27: No, tu sei buono, non sei cattivo.
0: Mamma mia, che voglia di spezzare a metà 100 euro, subito, adesso proprio. Puttana.
27: No, piuttosto di quello che mi ha detto quello là, che voleva venire.
0: Santina,
27: preferisco che dissi tu, Maurizio.
0: Li vuoi 400 euro adesso? 400.
27: Perché tu sei un bravo uomo e ti sento bene anche la televisione.
0: Ti interesserebbero 400 euro facili?
27: 400?
0: Sì. Allora, no, se vuoi 400 euro è un lavoretto facilissimo. Praticamente 50 persone ti arrotoleranno come si faceva col pongo negli anni 80 fino a farti diventare un enorme cavo. Dovrai diventare il cavo USB per ricaricare un cellulare.
27: Caricare un cellulare.
0: Sì, mettiamo la bocca dentro la presa della corrente, coi piedi che sono più malleabili li trasformiamo in presa USB-C. Se ti va, l'affare è fatto, chiudiamo.
27: Sì, sì, va bene, dai.
21: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105. Hey, hey, uè, oh, oh, rieccoci qui! Sì, siamo sempre noi, quelli dell'App Store più entusiasmanti di sempre! Sì, Up and Up! Speravate di esservi liberati di noi, vero? E invece no! Siamo ancora qui! Questo finché gli inquirenti non riusciranno a risalire al nostro vero patron, di cui nessuno conosce la reale identità, per arrestarlo. Ma grazie ai vostri dati sensibili che recuperiamo tramite gli abbonamenti, potresti essere proprio tu il fortunato estratto che lo sostituirà al processo. Pazzesco, vero? Cosa aspetti? Registrati subito su
1: Up and Up!
0: Questa settimana per la categoria intrattenimento
1: Sitcom Your Life.
0: Sì, arriva l'applicazione che ti allevierà la giornata. La vita è pesante, spesso triste, quindi cosa c'è di meglio di poter alleggerire le varie situazioni che ti capitano? Grazie all'intelligenza artificiale inserita in Sitcom Your Life, la nostra app sarà in grado di determinare il contesto in cui ti trovi e sonorizzarlo come se fossi in una divertentissima sitcom americana.
2: Salve, signor Silvano!
3: Salve, Carla! Buona giornata!
2: Attento! Appena lavato le scale!
3: Mi sono rotto una gamba!
0: Spettacolare! Sì, perché grazie al database di suoni della Warner Bros. Che i nostri programmatori hanno hackerato e che tu, ignaro, ci paghi con un abbonamento di soli 5 euro a settimana, la libreria di suoni che Sitcom Your Life ha a disposizione è pressoché infinita e potrai usarla veramente in qualsiasi situazione!
4: Mi spiace, Francesco, ma tra noi non può più andare avanti così.
3: No, Gaia, non farmi questo, io ti amo ancora!
4: Non posso, Francesco. Non riesco più a stare con te, anche se ci sto malissimo.
3: No, Gaia, io senza di te non posso più vivere.
4: Addio, Francesco, non cercarmi mai più.
0: Fantastico! Anche una semplice rottura tra due innamorati, grazie a Sitcom Your Life, diventerà molto più leggera e a tratti anche divertente. Ma non ti fermare qui, usala anche nelle situazioni più tristi, più tragiche, e vedrai che la vita ti sorriderà.
5: Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti in questo triste giorno per celebrare la scomparsa del nostro fratello Arturo. Sì, è morto. E il suo fratello Arturo è scomparso prematuramente sotto una schiacciasassi mentre era distratto a guardare il telefono cellulare. Sì, un po' di compostezza, per favore, che insomma è un'occasione tragica. Ci piace ricordarlo così sorridente. Senta, scusi, può abbassare il telefono che non si capisce niente, sto officiando una messa funebre. Ah, non lo può abbassare. Allora esca dalla chiesa, esca, vada fuori, fuori, e che il Signore la maledica.
0: Aspetti, scarica subito
1: Sitcom Your Life
0: e per i primi 100 abbonamenti in regalo dal dark web
1: prendimi
0: l'unica applicazione in grado di fornirti una bellissima lista di tutti i figli di facoltosi miliardari da poter rapire per ottenere un riscatto sicuro. E

0: 105. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Dona, chiudi che vuoi dire.
1: Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
2: c'è la certezza.
1: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
2: guardala, è andata in onda.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
2: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose,
2: un po' di persone,
1: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
2: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però voilà, sempre questo
4: non fa. Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
1: Perché sta in media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
5: This is a zoo only for you.
6: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti.
7: Amore, sono incinta.
8: Oh, ma è una cosa stupenda, amore mio. Spero abbia i tuoi occhi.
7: E io spero abbia la tua intelligenza.
8: Sicuramente sarà un bambino straordinario e lo riempiremo di amore.
7: Io farò in modo che sia istruito a dovere e magari, chissà, un giorno sarà un grande uomo, un dottore.
8: E perché non un vescovo o un papa?
7: E perché non un astronauta?
9: Ehi, infatti...
10: Papà, posso mangiare la cacca?
8: No, Pasquale.
10: Papà, da grande voglio fare il semaforo.
8: Non è un lavoro, Pasquale. Poi hai già 34 anni.
11: Almeno non è un influencer.
12: Ciao Saverio, che faccia soddisfatta che hai? Che succede?
13: Sono felicissimo, ho fatto un affare della Madonna. Ho preso un sistema incredibile di videosorveglianza all'avanguardia con 30 telecamere. Adesso col cazzo che mi rubano in casa. Anche queste feste di Natale, col cazzo.
12: Già l'anno scorso.
13: Bastardi, mi hanno anche cagato per terra.
12: Già lo fanno. Però, cazzo, 30 telecamere sono tantissime.
13: Ecco, guardi, ti faccio vedere. Le controlli con l'app dal telefono.
12: Che risoluzione! Sembra la TV.
13: Da oggi con Impenetrale le 30 telecamere che ho in casa. Col cazzo che succede un'altra volta. Ma col cazzo proprio.
9: Ehi, infatti.
12: Scusa, ma hai ancora gli operai in casa?
13: No. Come? Che cazzo è questo?
12: Guarda, ti sta salutando anche nelle telecamere. Sta salutando tuo amico.
13: Figlio di puttana, mi stanno rubando in casa.
12: Ma che fa?
13: No, l'urna con le ceneri di mia madre, no.
12: Oh cazzo. Cosa fa? Scava come i gatti.
10: Ciao.
12: Beh dai, almeno non l'ha fatta per terra.
13: Figlio di puttana, la mia mamma!
11: Miau.
7: Wow, amore, che fortuna, un invito a cena a casa del capo.
14: Sì, cazzo, è una vita che aspetto sta occasione.
7: Ma non essere nervoso, è una buona occasione di renderti simpatico. Magari vuole proporti una promozione.
14: Sì, ma speriamo che le cose che abbiamo portato siano di loro gradimento. Aspetta che suono.
15: Salve Pedretti, benvenuto.
14: Salve Righi, grazie per l'invito. Le presento mia moglie Sara.
7: Piacere, Sara.
15: Entrate, prego, molto piacere.
7: Wow, com'è serio.
14: Zitta, zitta. Ecco, siamo permessi di portare una bottiglietta di scotch e un bel cicchetto d'oppocero, non ce lo leva nessuno, eh?
15: Grazie, ma siamo astemi. Mia moglie è attivista contro l'alcolismo.
14: Allora ecco una bella tortina alle mandorle. Dopo cena.
15: Ah, che bel pensiero. La lasci pure fuori dalla porta. Sa, siamo tutti allergicissimi alla frutta secca. Anche l'odore potrebbe essere letale per noi.
14: Non lo sapevo, mi spiace. Te l'avevo detto!
7: Ma io che ne sapevo, scusa.
15: Ma si figuri, come poteva saperlo?
14: Che bello qui.
16: Grazie. Gradisce ancora del risottino in bianco?
14: No, grazie. Tu lo vuoi?
7: No, era buonissimo.
14: Siamo già abbastanza sazi. Anche la musica classica molto.
15: Certo. Sa, mi scusi se mangiamo sano, ma mia moglie ci tiene moltissimo a ciò che ingeriamo. Solo verdure lesse e prodotti bio.
14: Certo, a noi piacciono un sacco, vero amore?
7: Sì, sì, io adoro tutto quello che è lesso, sì, sì. Amore, mamma mia, ma che tristezza! Ma dove siamo a cena alla mensa dei francescani?
14: Zitto, amore, che ci sentono, cazzo!
16: Acqua?
14: Sì, ancora un bicchierino con le verze bollite. La morte sua, gradischissimo proprio.
15: Bene.
14: E vabbè.
16: Bene, no? Bella serata.
14: Sì. Stiamo bene.
7: Bene, benissimo. Che si fa?
14: Caffettino?
15: No, guardi, mi scusi, ma noi non beviamo caffè.
14: Certo, immagino che è. Che schifo. Che io cagare dopo la cena.
15: Beh, se abbiamo finito di mangiare e non dovete scappare, possiamo offrirvi qualcos'altro.
14: Amore. Tu hai fretta?
7: No, figuriamoci.
14: Come preferisci, non abbiamo fretta. Vero, amore?
7: Sì, vero. E tra l'altro siamo anche apertissimi a tutte le esperienze con nuovi amici.
13: Benissimo, allora ci penso io.
14: Oh, bene, mi fa piacere. Cazzo, che cambio di tono, eh. Contentissimo.
7: Sì, davvero.
9: Ehi, infatti...
13: Amore, prendi la coca in camera e il lubrificante che i nostri ospiti si fermano per scappare. Allora, che preferisce, incularmi la moglie e io guardo o io che pippo dal culo della sua mentre lei guarda la mia la sega, eh?
14: La madonna che change!
7: Beh, a questo punto diamoci del tu, no?
11: La moglie è sempre la più pragmatica.
6: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
17: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
7: Amore, io esco!
18: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulci al culo!
18: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
18: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
18: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
18: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
19: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
20: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
18: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
20: Burro e acciughe.
18: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
20: Ostriche e champagne.
18: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Porn Bob. This buration is in the fic.
20: Ostriche e champagne.
18: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
20: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
18: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
20: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
18: Senza tette bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
18: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
18: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
20: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
18: Puttana.
20: E intendo proprio qualunque cosa.
18: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
18: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
20: Molto volentieri.
18: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
20: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
18: Oh, dai, ambrogio foga.
20: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
18: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
18: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
18: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
20: Andrea, prendimi, prendimi ora.
18: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
0: Sì.
18: Sì.
0: Sì.
18: Dai, dai. Dai, dai.
0: Oh,
18: dai,
0: oh.
18: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
0: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
18: Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
18: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
20: D'accordo, ma sbrigati.
18: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
0: Oh, cazzo.
18: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, no, no, porca troia, porca puttana.
18: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
18: Ma che schifo.
0: Aria.
18: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
20: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
18: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
20: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
18: Non se l'ha anche lavato.
20: Sì. Ah,
18: sì. Sì, sì, dai, dai.
20: Aspetta. La la. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
18: No, no.
20: Scusa, vista.
18: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
0: Tutto a posto?
18: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
20: Sì, più o meno.
18: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
0: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
18: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
20: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
18: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
20: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
18: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
20: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
0: Oh, porca merda. Mi viene da...
18: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da...
20: Oddio, anche a me, anche a me.
21: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento.
2: Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
18: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
22: Amore, sono tornata!
18: Meno male!
22: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
18: Quello che avanza del mio cazzo.
22: Sembra un'ostrica!
18: L'ho presa su Amazon.
23: Valuta il film.
18: Una merda!
24: Porn Bob. The spiration is in the fic.
25: Attaccati a sto podcast. Presenta Marisa Cra Crime. Un ennesimo tentativo di fare due spicci, leggendo tre stronzate scaricate dalla rete, davanti ad un microfono trovato nelle patatine. Una produzione di Mediocre Team, in collaborazione con Pochezza Studio.
26: Ciao, sono di Torino e siccome non c'ho un cazzo da fare, anche io ho pensato di fare un podcast. Si chiama Marisa Cra Crime e parlo di morte e gente stratrucidata malissimo, casi famosi e non famosi e spesso inventatissimi. Benvenuti in Marisa Cra Crime. Mi raccomando, non fate caso all'audio perché sono in garage. Adesso metterò delle basi che creano l'ambiente misterioso, così verrete rapiti dalle atmosfere e vi dimenticherete della mia voce da telepass e la qualità pessima del mio microfono. Bella, vero? Speso 90 centesimi. Adesso prendo, vi racconto la storia dell'assassino che ha fatto delle cose orribili. Un attimo ancora di pazienza che finisce la base. Ma Piero, che cazzo fai che sto registrando?
14: Ah, scusa amore, non pensavo fossi in garage. Stai facendo?
26: Sto facendo un podcast.
14: Il podcast?
26: Sì, un podcast.
14: Vabbè, scusa, c'è la bicicletta. Ma perché lo fai in garage? Scusa.
26: Mi sembrava un posto tranquillo.
14: Va bene, scusa, chiudo.
26: Vabbè, riprendiamo da dove eravamo rimasti. Questa sera vi condurrò lungo le orme di un uomo crudele che ha mietuto decine di vittime con un pettine e un chilo di susine. Il suo nome era James Alzacampo. Ma ancora, Piero, dai che sto registrando.
14: Scusa.
26: Guarda. Lo fai apposta?
14: No, non ti disturbo più, è che mi sono dimenticato il lucchetto, poi mi fregano la bici. E...
26: Vabbè.
14: Tu fai finta che...
26: Vai fuori dai coglioni.
14: Ti cazzare, cioè, scusa.
26: Vai.
14: Chiudo subito, vai, vado. Ciao.
26: Ciao, vai.
14: Ciao.
26: Scusatemi, ma registrare un podcast da un garage ha purtroppo i suoi contro, ma d'altronde questo mezzo pioneristico di divulgazione è aperto a tutti, anche a chi non ha i mezzi come me, e si sveglia la mattina improvvisandosi esperta di criminologia e con un marito imbecille. E adesso chi è? Mannaggia! Chi è?
27: Signora, è in garage?
26: Cosa vuole?
27: Ma è rimasta chiusa dentro? Vuole una mano?
26: No, lei che vuole?
27: Sono Amazon, sono per la consegna. Ho sentito parlare, ho bussato. È rimasta chiusa dentro, vuole una mano?
26: No, sto registrando un podcast.
27: In che?
26: Ho detto, un podcast.
27: Vabbè, il pacco lo lascio qua fuori?
26: Sì, lo lasci lì e se ne vada.
27: Va bene. Salve.
26: Allora, mannaggia, stavamo dicendo... Ah sì, vi stavo narrando dell'assassino che...
14: A cazzo, scusa amore.
26: Piero,
14: scusa,
26: m'hai rotto i coglioni.
14: Scusa, ho visto un pacco fuori dalla
26: clara. M'hai rotto i coglioni, basta.
14: Che avessi finito.
26: Tacitamente, m'hai rotto i
14: coglioni. Cretino di Amazon, ha lasciato il pacco qua fuori.
26: M'hai rotto i coglioni, finiscila.
14: Lo devo mettere dentro.
26: Basta.
25: Attaccati a sto podcast. Vi ha presentato Marisa Cra Crime. Un ennesimo tentativo imbarazzante di scavarsi un piccolo buco nell'Olimpo del mondo dell'intrattenimento, creando compassione e tenerezza a chi lo fa di professione. E se sei appassionato di motociclismo e urla, non perdere il nuovo podcast prodotto da Attaccati a sto podcast, condotto da Silvio Crescenzoni, segui Urlo e Sgaso, il nuovo podcast di un'ora di una persona che urla mentre sgasa. A sto podcast.
1: Radio 105.
3: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is a zoo. This is a zoo.
4: Vai
3: dai.
5: Come on guys. Lo Zoo di 105 presenta.
8: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta, che la hai fatta però di dietro il culo.
5: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
10: Nella puntata precedente.
12: Allora, signor. Adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
4: Dai, dai, aspetta, dai.
23: Alan in Love. Missione Nuovo Amore. Nuovo Amore. Inizialmente era la nostra vittima preferita, ma col passare del tempo e con tutto quello che le abbiamo fatto vivere, ci siamo resi conto che Santina ormai è diventata parte del nostro programma,
28: delle nostre vite.
23: È diventata la nostra dolce nonnina di Verona. Con l'avvicinarsi del suo 80° compleanno, abbiamo pensato che fosse arrivato il momento di farle veramente un grosso regalo. Un qualcosa che potesse ripagarla per tutte le risate che ci ha fatto fare. Un gesto doveroso da parte dei suoi nipotini ereditati involontariamente. Sì, perché Santina ora ha noi, ha milioni di ascoltatori che la amano, che l'aiutano. Ma a lei manca sempre qualcosa. Manca sempre qualcosa.
28: Manca sempre qualcosa.
23: Il cazzo.
28: Il cazzo. Il cazzo.
29: Il cazzo. Il cazzo.
23: Innamorarsi a 80 anni è impossibile. Trovare l'amore della vita è decisamente surreale. Ma trovare uno squilibrato mentale con abbastanza fegato per buttarglielo nella caverna anziana, beh... Sì.
28: Beh.
23: Beh.
28: Sì.
23: Sì. Perché per lo zoo nulla è impossibile. Nulla è inarrivabile. Nulla è irraggiungibile. E infatti lo dimostriamo in questa puntata, in cui cerchiamo di convincerla a uscire con Squalo e farsi trapanare la grotta rugosa fino alla fine dei suoi giorni. Signore e signori, credo di poter ufficializzare il cambio di nome della serie in Squalo in Love.
28: Squalo in Love.
23: Squalo in Love. Squalo in Love.
30: Santina?
4: Dimmi, come va? Tutto bene?
30: Tutto bene. Stai cucinando?
4: Sì, sto preparando la cena per stasera per mio nipote.
30: Bravissima, sei sempre tenerissima. Senti,
4: sì,
30: Santina.
4: Vado a lavorare a Toloaia.
30: Dove?
4: Dimmi. va a lavorare al pollo Aia.
30: Ah, adesso me lo segno, così ci andiamo anche noi. Santina, stiamo facendo la puntata degli innamorati.
4: Dimmi.
30: E abbiamo Squalo, ti ricordi? Te l'abbiamo presentato?
4: Sì.
30: Che è innamorato di te. Ci ha già parlato. Abbiamo lanciato 3 pubblicità. Adesso dovete parlarvi. È qui con noi. Te lo passo?
4: Sì, passa pure.
30: Mi raccomando, il ti ama tanto lui.
4: Sì, sì, passa.
12: Ciao Santina, scusa se ti abbiamo disturbato, so che stavi cucinando, quindi non ti volevo...
4: Ma non fa niente, guardi.
12: No. Niente, ti volevo innanzitutto ringraziare per l'altra volta, perché mi hai dato la possibilità magari di incontrarci un giorno, e quindi sono contentissimo solo per questo.
4: Basta che vedi le foto, se vedessi che bella che sono, perché sono andata dalla parrucchiera.
30: Adesso, comunque signora, non si preoccupi. Lei si prepari questa sera, si mette un bel vestitino,
4: sì,
30: che Squalo verrà a trovarla a casa.
12: Le posso cantare una canzone, Santina?
30: Sì.
12: E allora ti chiamerò, trottoli lavoroso, du du da da da, e l'amore si fa con Santina di qua.
6: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lo Zoo di 105 presenta. Lo Zoo di 105 presenta. Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
7: Il mito di Teatocrate.
6: Gli audiolibri.
7: Questo è il mito di Teatocrate. Era il giovedì di un medioevo qualsiasi, e Teatocrate, un mercante ateniese molto grasso e con una moglie bellissima, era molto infelice. Teatocrate era infelice perché, trippone com'era, non gli si rizzava più il membro scopante e non poteva dare piacere a sua moglie Squirzia, la donna più affascinante di tutta la gnagna Grecia. Uoiuoiue. Piangeva Teatocrate nei giardini della sua villa. Perché fai uoiuoiue? Uoiuoiue. Piangeva Teatocrate nei giardini della sua villa.

0: cui posa lo sguardo, tira giù le braghe e chiudi gli occhi, e il tuo Peloponneso diventerà di dura roccia inafflosciabile. Con la prospettiva di avere un membro scopante inafflosciabile, che Attocrate non se lo fece ripetere due volte, e si recò alla caverna di Medusa insieme all'amico Accompagnocrate. Una volta dentro, seguì alla lettera i dettami di Consigliocrate, chiuse gli occhi e si calò le braghe. Purtroppo per lui, Medusa gli apparve alle spalle, non di fronte, così a diventare inafflosciabile furono le sue enormi chiappe, non il suo membro scopante. Uoiuoiuee, pianse che Attocrate, che con le enormi chiappe di dura roccia non riusciva a muoversi, né poteva aprire gli occhi al cospetto della terribile Medusa. Per fortuna, proprio in quel momento passò di lì, il grande Passodilicrate, un formidabile guerriero che decapitò la Medusa e riportò a casa Chiattocrate insieme ad Accompagnocrate. Da quel giorno il povero Chiattocrate rimase per sempre nella sua villa senza fare nulla, impossibilitato a muoversi a causa delle sue enormi chiappe di pietra inafflosciabile. Ed è proprio da questa storia veramente accaduta, nacque il modo di dire, avere il culo pesante. Fino a Uoiuoiuee.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, mi chiamo Lucrezia e da qualche tempo ho un forte fastidio alle zone intime. Ho molta vergogna a parlarne con le mie amiche, ma con un professionista magari potrei aprirmi maggiormente.
2: Salve signorina Lucrezia. Sia tranquilla, è il posto giusto. Si dà il caso che sia anche uno specialista di vaginologisticologia. Cazzo, l'ho scritto tutto in una volta, sono incredibile. E abbia un paio di master da qualche parte nei cassetti della scrivania in qualcosa sulla vagina. Punto, punto, punto. Mi dica pure di cosa si tratta. Oppure se per lei possa andare bene, le giro un link per una videochiamata veloce per capire meglio e magari visitarla.
1: Accidenti, dottore, grazie infinite. Ma sono molto pudica e mi vergogno un pochino. Non la conosco.
2: Scusi, ma secondo lei, punto interrogativo, sono un dottore e faccio parte di una enorme equipe di medici, di un portale che vanta milioni di visite all'anno. 6 milioni esagerato, però. Siamo anche su un numero di superscienza. Non l'ha letto?
1: No, non leggo riviste del genere.
2: Glielo giro subito come allegato, guardi.
1: Vov, dottore, che bella copertina, ma mi perdoni, la faccia del dottore al centro mi sembra diversa dal corpo. È come se fosse più grande e con un colore diverso. Sì, tipo appiccicata, punto esclamativo. E poi la scritta medicone.it sembra una correzione digitale.
2: Sono tutti io, gli esperti di grafica, tutti io le provo. Ma lei che lavoro fa, signorina?
1: L'estetista.
2: Bene, allora strappi le sopracciglia e non si metta a fare l'esperta di editoriale.

0: punto, punto, punto. Metto anche una faccia ingrugnita, così capisce il tono. Allora, mi fa vedere il fighino o no? Punto interrogativo.
1: Ma, dottore, quanta irruenza!
0: Su, signorina, che non ho tempo da perdere. Sono una persona molto, molto, molto indaffarata.
1: E va bene, clicco. Eccomi, dottore, salve.
0: Salve, signorina, piacere. Allora, mi dica che fastidio ha la passerina.
1: Passerina? Ma, dottore, che termini usa?
0: Sai, ho un master che spiega come approcciare le pazienti che hanno vergogna o timore. Lei mi ha detto che ha timore. Questa è una tecnica del dottor Bourinot.
1: Bourinot?
0: Sì, è un francese anche lui, insomma, appassionato, camembert. Dice di parlare in maniera più confidenziale, che aiuta la paziente a essere meno nervosa, più... capito?
1: Già, che scema, certo.
0: Allora, mi dica, che problema ha il fighino?
1: Praticamente da quando sto con il mio nuovo fidanzato soffro di dolori e bruciori lì. Ecco, soprattutto dopo i rapporti. E il dolore persiste per un paio di giorni.
0: Ah, accidenti. Forse un problema di igiene, eh? Il fidanzato è un po' sporcaccione, eh?
1: No, Mumbato è un ragazzo molto, molto pulito.
0: Ho accolto il nome. Che cazzo ha detto? Mumbato?
1: Mumbato, sì. È un nome congolese.
0: Congolese di Congo?
1: Sì.
0: Che roba di Africa?
1: Sì.
0: Ho capito.
1: Cosa, dottore?
0: Sentami. Ha mica una foto del suo giovine spasimante dell'Africa?
1: Sì, ecco, siamo io e lui al mare a Rimini.
0: Non lo vedo. È appoggiato ad un muro di fianco a un ombrellone chiuso. Forse dell'ombra, non lo so.
1: No, è lui. Io sono 1,60 e lui è più di 2 metri. Non c'è nessun ombrellone. Forse dice il costume colorato del mio fidanzato?
0: Ho capito. E senti un secondo, quindi quello giallo è il costume del fidanzato? Lo vedo gonfio.
1: Sì.
0: Ho capito. Lei soffre di ghiottosi, signorina.
1: Ghiottosi? Mio Dio, ma è grave?
0: No, è che ci credo che le fa male il fighino. Se cerca di infilare una pantera in un portafogli, è quello che succede. Figa, quello non è un cazzo in un costume, è una sacca da golf con la mazza numero bestia. Che cos'è? Ma si rende conto delle proporzioni? È una sua coscia, signorina. È un arto amputato, non è un pene in un costume, è una roba disumana. Cioè, io sto soffrendo per quel costume da bagno che sta per esplodere. Si rende conto, signorina?
1: Ma come si permette?
0: Dai, su! Ma chi è lei? Ci credo che le fa male il figone. Quella non è una minchia, è una moto zappa, ghiottona. Ti piace l'arto amputato, eh?
1: Dottore!
0: Dai, su! Dacci un po' di turni di riposo. Fra un anno non hai una vagina, ma hai uno zaino della Seven.
1: Ma si vergogni!
0: Sì, vabbè, dai, chiudi la comunicazione. Ma tutti a me, ghiottona. Ci credo che le fa male. Quello non è un cazzo, un motopiccone. Vabbè, va. Pausa, crack. Pipa.
2: Figa, io la prescriverei anche agli atleti, ti rilassa.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Aspi, prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: è? Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guardami.
1: Perché sai che questo è il gioco? Sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare una.
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai che la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Quando passare questo uomo di colore, dice Leone, lui.
1: Questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. Dai, guardami. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: ragazzi, bentornati a Molo Provo, sì, qui sul mio TikTok. Si avvicina il Natale e questo sui social network si capisce perché i buchi del culo con la maschera di Scream di Halloween sono stati sostituiti dai buchi del culo vestiti da Babbo Natale. Quanta fighi che c'è sui social. Ma noi oggi pensiamo solo al compleanno di Gesù, dai! Eh sì ragazzi, perché oggi a Molo Provo vediamo insieme questo incredibile presepe elettronico che ho fatto arrivare qua dalla Svizzera, che sono qui i maghi del presepe. Infatti sulla scatola sta scritto Canton Ticina, e Canton è quello svizzero, no? Canton Ticina è quello, è Cino, mi sembrava a me. Si vede che ha sbagliato a scrivere, un errore di stampa, dai proviamolo! Eccolo qua, molto grande, questo presepe elettronico che fa tutto lui, sono 4 metri per 6, ho dovuto mandare via i bambini dalla camera da letto, dormiranno in salotto fino alla Befana che togliamo sto catafranco. Comunque ragazzi, molto bello, eh? Vediamo come funziona, dai! Allora, in pratica, il presepe è già tutto montato e c'è questa tastiera elettronica dove puoi pilotare, diciamo, tutti i personaggi, no? Ad esempio, ci sono tutti gli animaletti. Allora, cominciamo, sentiamo la mucca. E fa mu, hai visto? È facile. Mo la pecora. Fa mu anche la pecora. E forse un gondato sotto un vilo attaccato a mano. Sentiamo il cane. E mu anche il cane fa, scusa. E come fa mu? Sentiamo le galline. E come mu? Tutto mu fa. La stella cometa. Ma mu anche la stella cometa fa. Che delusione, che pochezza. Bene ragazzi, diciamo che il parco suoni della fattoria di questo presepe elettronico può essere migliorato, gli diamo un 6 al 7. Vediamo invece tutto quello che riguarda le canzoni di Natale, perché qui dentro troviamo tante colonne sonore di Natale adatte proprio a inserirti lo spirito natalizio dentro. Sentiamo questo, vai! No, è che è una versione death metal. Premo quest. Oh, come si spegne? Ma che casino.
1: Allora, che caso è? Woodstock. Basta.
0: Chiedo scusa, mi dispiace, pensavo che uscivi Jingle Bell con il campanello. Invece mi sono trovato Ozzy Osbourne che strappa la testa di pipistrelli. Chiedo scusa, abbasso. Che delusione, che aggressività, che ansia. Bene ragazzi, allora esploriamo un po' meglio tutte le varie parti del presepe. Il centro lo sappiamo, la grotta del bambinello. Vediamo dunque, quando attivi la grotta del bambinello, cosa succede. Ma che cazzo è un treno a vapore?
2: Oh, il treno che esce dalla grotta. Ha investito il bambino. No, che brutticine di ferroviario.
0: Ma stavi il treno in Palestina, nell'anno zero? Mi sembra che si sono presi un po' troppo libertà questi creativi svizzeri, eh? E si sa che però da loro i treni funzionano, li mettono un po' da tutte le parti. Però sto fatto della locomotiva che si porta via la culo del bambino, a me un po' danza me la messa. Che delusione. Bene ragazzi, tra tutte le varie automazioni che secondo me sono migliorabili, c'è anche ovviamente il ruscelletto che scende giù a valle dalla montagna, molto bello. Con questo buzzante si aziona e esce praticamente il getto d'acqua. Vediamo. Non è proprio immediato, ma un rumore anche un po' inquietante. Ma che cazzo è il Nespresso?
2: Oh, l'acqua marrone. Ma sta facendo un mocacino. Che cazzo so, George Clooney. Saggiamo?
0: Beh, non è male, eh. Quasi con un goccio di latte. Almeno mi riprendo un po', dai. Bene ragazzi, adesso esploriamo ancora l'interno della grotta dove nasce il bambinello. Ci sono il bue e l'asinello che fanno l'alito caldo e scaldano il bambinello. Vediamo con questo tasto.
2: Oh, le fiamme! E che il bue accende i sigari? Mi viene San Giuseppe Bones tutto in fiamme. Ma gli apre sfuochi i capelli a San Giuseppe, che brutto. Ma chi gli viene in mente di fare l'asinello sputafuoco? E che ci deve accendere gli Havana? Ma che delusione.
0: Allora ragazzi, complessivamente diciamo che questo presepe nel dettaglio non mi ha convinto tanto, diciamo, è un po' troppo pulp. Però l'ultima funzione da provare insieme è questo pulsante che fa, diciamo, muovere tutti i personaggi contemporaneamente come un galeidoscopio. Dai, proviamolo, vai!
3: Oppan Gangnam Style!
0: Gangnam Style!
3: Il presepe che balganga sta? Fammi capire un attimo. C'ho un sospetto su questo canton di Gina. Fammi sentire un attimo la voce dei Re Magi.
4: Ciao.
3: Lo sapevo che c'era lo zambino cinese dietro, bastardo.
4: Ciao.
3: Ciao Melchiorre.
4: Ciao.
3: Ciao, e vaffanculo, te la stella comet, vai.
4: Baci tu. Ciao.
3: Bastardo balordo. Lo sapevo che dovevo fare l'albero io. So pure ateo. 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
7: Qualche mese fa, la triste notizia. DJ Anthony, la vittima prediletta dello zoo, il nonno del programma che non piace, era passato a miglior vita. Per lo zoo è un dramma. Nessuno avrebbe mai potuto sostituirlo. Non poteva esistere qualcuno in grado di avvicinarsi al maestoso DJ Anthony. Ma qualche giorno fa, grazie alla segnalazione di un nostro ascoltatore, incappiamo in qualcuno di veramente speciale. Qualcuno che, a detta di molti, potrebbe essere la reincarnazione di Anthony, il signor Urlo.
8: Io sono stato rubato e hanno cercato di assassinarmi.
9: Ehi!
8: Hai capito?
9: Sia calmo, non urli, hai capito?
8: Io sono stato rubato e hanno cercato di assassinarmi.
9: Allora,
8: hai capito?
9: Stia molto calmo, perché se mi parte l'embolo facciamo la gara di chi grida di più. Capito?
10: Capito?
7: Per conoscerlo meglio, Mazzoli si trasforma nel maresciallo Picard e lo contatta per cazzabubolarlo un po' e verificare se ha effettivamente il talento per sostituire DJ Anthony.

0: Dica.
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sono i carabinieri, salve. Senta, mi scusi se la disturbo, stiamo facendo un'indagine su un gruppo che sta facendo telefonate, scherzi telefonici e cose varie.
0: Ah, e da me, colto mio, di qui è un'infinità da anni, da quando era viva la mamma.
1: Addirittura.
0: Un'infinità proprio, un'infinità. Non si sa chi sono, ha capito? Non so chi è che sono.
1: Se lei cortesemente li può intrattenere al telefono, più tempo li tiene al telefono, più noi riusciamo a rintracciare la telefonata, capisce?
0: Ah, ecco.
1: Ma lei aveva un nemico per caso? C'è qualcuno che non la sopporta, che la odia? Non so.
0: Ma di qui dico la sincera verità, io sto in condominio. E hanno cercato anche di ammazzarmi, dico la sincera verità.
1: Addirittura.
0: E hanno cercato proprio sfacciata prima da c***oni, questi del palazzo del condominio, e poi anche sfacciatamente dentro la strada.
1: Ma sempre i suoi vicini.
0: Però io non ho denunciato a nessuno e tengo a nessuno, ho fatto finta di niente.
1: Ma è impazzito.
0: Ma proprio sfacciatamente, mi creda, proprio sfacciatamente.
1: Ma in che modo, mi scusi, l'hanno minacciata?
0: Hanno cercato anche di strangolarmi, dopo io mi sono girato, l'ho visto col gomito che stava per ammendarsi addosso e se n'è andato via dritto.
1: È un suo vicino di casa questo?
0: È uno che abita qui in fondo al palazzo, sai, è miliardario proprio.
1: Ma come mai avete litigato? Ecco, c'è un...
0: Ma niente, io non li manco conosco, non mi creda, non li conosco.
1: Guardi, allora, a me è arrivata una segnalazione. Siccome noi stiamo cercando di capire chi è questo gruppo di delinquenti, pare che siano dei Klingon. Che è tipo, sono tipo gli zingari, però di un'altra galassia. Hanno delle facce strane un po', cioè hanno tipo delle malformazioni sul volto.
0: E prima venivano anche qui sotto a suonare con la cosa, ma non li vedo più, non ci vengono
1: che
0: più.
1: Che tipo di automezzi utilizzano? Tipo, lei ha mai notato se durante la notte queste persone
0: durante la notte non nota niente, la notte io dormo.
1: Ecco, perché se lei intravede un Millennium Falcon o per caso un Enterprise con motore a curvatura, potrebbe essere che loro sono proprio dei Klingon, capisce? I Klingon sono veramente dei personaggi da tenere d'occhio. Lei ci deve dire se ha dei sospetti, eccetera. Nome e cognome di queste persone, noi andiamo a prendere.
0: Non, questo non glielo so dire, se no gliel'avrei detto, l'avrei anche denunciato in quella caserma, se sapevano il cognome.
1: Però abitano nel suo palazzo.
0: Qui di fronte c'è uno che si chiama Raffaele. Non so come si chiama.
1: Ma
0: Raffaele...
1: di fronte proprio? Senta, guardi, da quello che lei mi dice, sono proprio di fronte a lei? Di fronte?
0: Sono di fronte a me, sì.
1: Di fronte. Guardi, il capitano Kirk, che è rimasto con noi per diverso tempo. Lui ha fatto una grossa ricerca su questi Klingon, ma per tanto tempo. E guarda, il capitano Kirk è una persona che manca molto qua in caserma, devo dire.
0: Sì, sì.
1: E lui, il dottor Spock, anche Scotty. Scotty, anche lui è un altro.
0: Sì, sì, sì.
1: Capisce. Si ricordi la parola Klingon?
0: Klingon, va bene.
1: Perfetto, grazie, arrivederci.
0: Grazie a lei infinitamente di questa sua telefonata, arrivederci.
1: Ci mancherebbe, arrivederci, buona giornata. Salve. E mo adesso io ti torturo.
2: Cotto a puntino, lo mettiamo in contatto con DJ Spine, che spacciandosi per un suo vicino di casa riesce ad attivare la modalità urlo.
3: Giuseppe!
0: Ma che cazzo?
3: Ma ha chiamato i carabinieri, un casino, ha detto che ha cercato di ammazzarti, ma che cazzo vai in giro a dire?
0: Oh!
3: Ehi! Dimmela in faccia ste cose, co***ne!
0: Sarai tu!
3: Salute!
0: Che cazzo vuoi?
3: Cosa? Perché vai in giro a dire che ti ho strangolato, bastardo?
0: Chiacchiera!
3: Basta, sei peggio di un cane, cazzo. Sei peggio di un cane, bastardo. Hai messo in loop, brutta merda.
4: La bastardata del giorno.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: il piacere di introdurre donna Franziska e Raimundo del Segreto. Bani. Allora, ma che state a fare? Pomiciate?
8: Discreto, faccio molto discreto.
7: Ammazza, discreto una cippa. Gli è sverniciata la trachea.
9: Le altre cose non si possono fare qui.
7: Andiamo bene, lo diceva pure a Barale. Poi siamo andati da ammucchiate, eh? Voi le fate le ammucchiate?
9: Sì.
7: Interessante. E a tal proposito, vi ricordate la vostra prima ammucchiata?
10: Sì, nelle prove.
8: Sì, stava ensaiando.
9: Ha avuto connessione.
10: Sì, c'è stato feeling,
8: sì, stava,
10: no?
8: Ensaiando con mia figlia.
7: Qua figlia?
8: Io stavo provando con mia figlia ed è arrivata questa signora della Galizia, una donna mora. Si chiamava Maria Bousas.
7: E ti siete ammucchiati?
9: Sì, perché io quando l'ho vista la prima
10: volta. Sì, perché quando l'ho vista la prima volta, quando provava con sua figlia, io non dovevo fare le prove quel giorno, in realtà.
7: Senti, donna Franziska, mi hanno detto che Raimundo c'ha un pisello quanto una mazza da baseball.
9: Vero?
11: Sì!
8: Non esageriamo.
7: Sai che quello che c'aveva il cazzo come un bazooka era Sean Connery?
9: Sean Connery non è niente.
7: Te lo dico io, ho visto. Bani. A proposito, donna Franziska, siccome mi hanno detto che ti piace la minchia grossa, no? Nelle ammucchiate usate anche i cavalli.
9: Franziska andava con suo hermano.
10: E Franziska andava con suo fratello e con Raimundo a cavallo.
7: Ma tra noi e noi, Raimundo, il cavallo ti ha mai inculato?
8: Non ricordo.
7: Dai,
8: Nunca.
9: No?
8: Mai.
7: Dai, ma se cammini con le gambe a compasso, dai, Raimundo, e su.
8: Non ricordo.
7: Vabbè, senti, Franziska, nei camerini hai fatto due zoffoconi, eh? Sì, non mi guardare così. Una regista e una camera me l'hanno detto. E io che so?
10: Sì, per ora siamo a 4-2.
7: Oh, vai.
10: Si dice non c'è due senza tre, no?
7: Allora andiamo. Grazie a tutti, sipario.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Trascura i tuoi figli. È così che si forgia il carattere. Sii uomo. Se i dottori ti danno una settimana di vita, non crepare. Fotti la scienza. Sii uomo. Il pane non si taglia, si strappa. Sii uomo. Vai in pensione e dopo due giorni torna a lavorare perché ti sei rotto i coglioni della tua famiglia. Sii uomo. Se vedi una bella fica al supermercato, prendi un flacone di vaselina e vai verso di lei, sorridendo. Sii uomo. Segati pensando ai soldi. Sii uomo. Se scopri la tua donna a letto con un altro, prenditela con lei e a lui fai i complimenti. In fondo, a buon gusto. Sii uomo. Se sei felice, c'è qualcosa che non va. Riavviati e ritorna depresso. Sii uomo. Apri un profilo Twitter solo per vedere i porno. Sii uomo. Scrivi su Facebook che non vai a votare perché tanto non serve un cazzo. E poi lamentati per 5 anni dei politici. Sii uomo. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. E dietro di lei ci sei tu che te la inculi. E dietro di lei ci sei tu che te la inculi. Sii spregiudicato e sii uomo. Svita le cose coi denti finché non sanguini. Sii uomo. Arr. Oltrepassa la linea gialla e aspetta il treno direttamente sui binari. Sii uomo. Non perdere occasione di ricordare alla tua donna che c'è il cazzo più grosso del suo ex. Sii uomo. Quando ti presenti ad un colloquio di lavoro, siediti e chiedi subito se puoi alzarti per andare a cagare. Sii uomo. Se la donna con cui esci assomiglia troppo a suo padre, esci direttamente con suo padre e lasciala a casa a stirare. Sii uomo.
2: Lo Zoo di 105.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Beep, beep, beep, beep, beep, beep, beep.

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
10: Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me.
9: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
5: Guardi,
9: forse c'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora...
5: Bene. Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano,
9: aspetta,
5: sì.
9: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta.
10: Un attimo,
9: mettici il pennino nella cacca.
10: Stai il telefono, stai?
9: Sì.
10: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
9: Sì.
10: Mamma, che brutte feci che c'è.
9: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
10: E cosa c'era dentro le lasagne?
9: C'era prosciutto, mozzarella,
10: l'uranio,
9: un poverito, cotechino,
10: inghia, brasiliano.
9: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
10: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
9: Ecco dov'era cacciavite.
10: Porcacciame se.
9: Porca ma...
10: sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito,
9: lo
5: ma per
9: sport
5: telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto qua.
5: Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
2: Dai che si raffredda l'insalata,
9: secondo di... cane, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì, due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
9: Bagalov, porco.
5: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora, signora,
5: sì,
9: sono
5: ecco
9: quello della cacca,
5: sì,
9: dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
9: Beh.
5: Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, con il pedofilo di merda.
5: Bene,
9: visto.
5: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo,
5: sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Geova Beach Party!
11: Fufaga, io sono ancora qua!

oggi? Sono dispiaciuto se uno allergico alle arachidi muore perché ne ha ingerita una. Ma in effetti, se un arachide può ucciderti, non meriti di vivere!

0: se vai a fare il bagno dopo mangiato, ti viene la congestione. Quando fuori piove ed esci senza ombrello, ti bagni. Non fatevi fregare, perché quando uno vi chiede di che colore fia il cavallo bianco di Napoleone, vi sta prendendo in giro, perché il cavallo bianco di Napoleone è bianco! Ed ora tocca a voi! Io lo fo che non fo, lo fono anche quando! Anche quando! Anche quando metto lo zucchero di canna nel caffè! Ed ora, fiagaffi, una canzone con un grandissimo altro ospite specialissimo qui per voi. È giovane, ma comunque una nerchia tanta. Ha vinto Sanremo ed è qui per noi, signori e signore, Blanco! Bravo Blanco! Allora Blanco, di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Ho fatto la battuta!
1: Michelangelo, baby!
0: Blanco! Ok, ok, allora.

0: on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non usare le pinze quando grigli. Usa le dita e impreca. Sii uomo. Quando sei al bar, stai seduto fianco a fianco con un tizio per 4 ore e non rivolgergli mai la parola. Sii uomo. Non buttare le mutande. Indossale finché diventano così trasparenti che si vedono i coglioni. Sii uomo. Se ti viene voglia di accarezzare tuo figlio, resisti e accenditi una sigaretta. Sii uomo. Se hai un problema, non parlarne con nessuno. Dai un pugno nel muro. Sii uomo. Quando vai ad un funerale, fatti un selfie col cadavere. Sii uomo. Se qualcuno ti taglia la strada, raggiungilo, salta fuori dalla macchina e togliti la maglietta. Sii uomo. Che cazzo vuol dire? Sii uomo. Non fare la valigia. Butta i vestiti nel bagagliaio e parti. Sii uomo. Se un amico ti confida di essersi mollato con la tipa, chiedigli se gli scazza che ci provi con lei. Sii uomo. Dopo aver scopato, chiedi a tua moglie se è ingrassata. Sii uomo. Vai allo stadio e passa tutta la partita girato verso la curva ad urlare. Sii uomo. Appendi sul frigo la foto della tua colonscopia. Sii uomo. Dormi 3 ore a notte e passa le restanti 21 a lamentarti che c'hai sonno. Sii uomo. Quando sei in coda, passa col giallo, poi fermati in mezzo all'incrocio bloccando il traffico. Sii uomo. Più culattoni uguale più figa per noi. È statistica. Sii gay friendly. Sii uomo.
3: Radio 105.

0: Ciao scassati, questa è Cavalcavean, la mia classifica dance che padroneggia tutto il sistema dance di questa Italia e che lancia i nuovi tormentoni per l'estate 2018. Se volete mandarmi le vostre produzioni, non depositatele, ma prima mandatemele a me. Mi raccomando, ne ci penso io a tutto, ok? Vi faccio guadagnare come minimo 66-69 euro dopo il quinto semestre. Quindi scrivete questo indirizzo email che è gaga@giangiallagallagaga.torino, né? E adesso partiamo con la prima e nuova entrata di questa settimana. Sentite già che ritmo. Arriva uno dei dischi più suonati a Miami. Arriva Cina DJ con La La La Mosca.
1: Porco! Oh, no!

0: Porca
1: minchia, questa canzone è troppo devastante, né? Questa dovete usarla, mi raccomando, DJ l'ascolto durante le risse. Appena scoppiano alzate ancora di più il volume, perché crea il panico nella discoteca, vedi sangue, cose, un macello, né? E poi dite al lucista di mettere la strobo, così vedi fermo immagine degli schiaffazzi, una roba devastante. E adesso sentiamo un messaggio.
2: Ciao Gabri, sono la puttana che ieri sera hai caricato in Corso Regina. Volevo dirti che ho una malattia rarissima che ti fa pisciare addosso senza smettere. Scusa, ma avevo bisogno di soldi. Ciao Gabri, salutami che ti sto ascoltando.
1: Oh basta, mi sto pisciando addosso. Incredibile questa cosa qua. Non riesco a fermarmi. Maledetta balorda, vai a fanculo, ne? Ma che mi sto pisciando tutto lo studio.
3: Il cazzo duro, tutta la vita.
1: E purtroppo Squarci perde il posto numero uno di questa classifica e passa alla numero due. Questa è il cazzo duro tutta la vita. Ciao Squarci, alla prossima. E al primo posto arriva la hit delle hit mondiali, né? Ragazzi, state attenzione perché arriva Paparella Gay.
4: Dovresti il pe-

0: basta le minchia! Minchia se spacca, mi fa venire. Mi sta incistando tutta sta roba. Adesso scendo e pesto qualcuno per strada, una roba incredibile.
1: Bomba.
0: Benissimo, queste erano le tre canzoni più alte della mia classifica Cavalcavia, che contiene le prime 600 canzoni di questa settimana. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto, ma prima, Caputo, ci sei?
2: Sì, Gabri.
0: Sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Sei scemo?
2: Sì, Gabri.
0: Perfetto, allora oggi per fare più iscritti sul mio Instagram farò una storia lanciandomi dall'aereo con addosso 50 lettori Pioneer senza paracadute, né? Questa è la cosa geniale, che nessuno avrebbe mai il coraggio di farla. Vero, Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Ok, allora attento, perché adesso dovrò lanciarmi tra circa 4 minuti, perché il lancio verrà fatto sopra il lago d'Avigliana.
2: Sì, Gabri.
0: Così non rischierò di morire, così cado nell'acqua.
2: No, Gabri.
0: Perché adesso siamo su Torino, se mi butto adesso mi schianto su un palazzo, una roba che non voglio morire, eh.
2: Che fosse meglio, né?
0: Allora, Caputo, appena arriveremo sul lago d'Avigliana, io ti dirò di aprire la porta della...

0: deve ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Se hai mal di schiena, non curarlo. Smadonna tutto il giorno finché non passa. Sii uomo. Quando sei in macchina, se parte una canzone che piace a qualcuno, cambia radio. Sii uomo. Quando litighi con la tua donna, dille che sta diventando come sua madre. Sii uomo. Lascia la tua fidanzata con un messaggio su WhatsApp la sera del tuo addio al celibato. Sii uomo. Se vedi qualcuno che guida di merda, è sicuramente una donna. Stanne certo. Sii uomo. Quando vai a mangiare al sushi all you can eat, chiedi se ti portano il pane. Sii uomo. Non stare al passo coi tempi. Vivi nel passato e lamentati del progresso. Sii uomo. Regala a tua moglie l'intimo sexy che vorresti vedere addosso alla tua collega nuova. Regala a tua moglie l'intimo sexy che vorresti vedere addosso alla tua collega nuova. Sii uomo. Salta sul tubo di gomma della pompa di benzina e spremila fino all'ultima goccia. Prenditi tutta la broda che hai pagato. Sii uomo. Se vedi uno che ha le scarpe bianche nuove, pestagli i piedi. Sii uomo. Non comprare gli accendini. Fottili. Sii uomo. Dopo che lei ti ha fatto un glorioso soffocone, dille che sta diventando brava quasi quanto la tua ex. Sii uomo. Dio ci ha fatto due dita medie. Non limitarti ad alzarne uno. Manda la gente a bifanculo. Sii un buon cristiano. Sii uomo. Se scopri di aver sbagliato strada, non fare inversione. Cambia destinazione. Sii uomo. Se non riesci a prendere sonno, pensa a Siri ed Alexa che lesbicano. Sii creativo. Sii

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono arrivato direttamente dal FIFU futuro per portarvi la verità del mondo che i poteri forti ci infabbiano. Ma io ve le rivelo per cambiare la timeline di questo scenario distopico. Intanto voi continuate ad intavare i tombini e fracassare i crani delle mucche con le mazze da baseball. E allora, pronti? Togliere il nero dal mezzo delle dita dei piedi è il momento più bello della giornata. Piu, piu,

Idee! Questa è per verità, ragazzi! Le ICAF puzzano di scorreggia! E ora una scomoda verità, ma che i bambini è giusto che sappiano!

anche quando infegna mia suocera come usare Twitter. Era una canzone con un

0: Fono un gruppo musicale. Fono giovani e fono wannabe, ma non fono le Spice Girl. Signore e signori, i Pinguini Tattici Nucleari!
1: Ehi, Giova, saluta Kowalski.
2: Sì, Skipper. Ciao, Giova.
3: Ciao, Giova.
1: Ciao, Giova.
0: Ma che cazzo? Ma voi siete i pinguini di Madagascar? Porca che caffo di storia furda! Che cosa ci cantate, pezzi di merda?
1: Una canzone per darvi un consiglio su cosa fare contro chi vi fa un grosso torto.
2: E noi ci andiamo giù pesante, Skipper.
1: Puoi dirlo forte, Kowalski. Forza, ragazzi. Formazione pinguina. Il magma del cuore arde e si infiamma.
2: Agganciamento sublime.
1: Pinguino supremo.
0: Vai, vai, ragazzi.
4: Vedi, ci sono ancora soldi che mi devi. Sei grosso ma io sono Camir Bay.

0: Ehi, grazie, Giova. Ora andiamo a conquistare il mondo, vero Kowalski?
1: Sì, Skipper.
0: Via, pinguino astronave. Fauragaffi! E fufufa!
2: Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!
2: Radio 105.

0: 105.2, only for you.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno, dicono quelli là. Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
3: Marco,
2: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
3: a fare
2: no,
3: il
2: culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente nello Zoo di 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Geova Beach Party.
1: Fufa ragazzi, sono appena riforto come una fifu fenife dal centro del pianeta Namek, dove sono rimasto dormiente nel magma per 700.000 secoli in attesa di venire qua stasera a portarvi le verità del mondo che gli illuminati Bud Spencer e Lawrence d'Arabia vogliono infabbiare. Ma l'unica cosa che possono infabbiare sono le mie quattro palle aliene. Voi come sempre parcheggiate in doppia fila e suonate i campanelli e scappate! E allora, dietro un pallone c'è sempre un bambino! Piano piano! Quelli che hanno rotto delle ossa in passato e dicono che grazie a questa cosa possono percepire l'umidità e capire

0: doccia negli hotel senza metterti l'infradito, come minimo ti prendi l'IDF! Esiste un girone dell'inferno per le persone che dicono la ketchup! Dia da in Kung Fu per trafrae! Il cliente ha sempre ragione, se fa silenzio e non caga il cazzo! E ora tocca a voi ragazzi! Io lo so che non sono solo anche quando,
1: quando?
0: Anche,
1: quando?
0: Anche

0: Questo squinternato è un artista internazionale. Viene da un'isola sperduta nel triangolo delle Bermuda, nel mare antico, la Sardegna. Qui per voi, Falmo!
1: Ciao, scusa il ritardo, che stavo bevendo un bicchiere di mirto, ho fatto in casa da mio zio Peppe.
0: Grande Falmo! Ora facci un Falmo! Ho fatto la battuta!
1: Sei forte, Giova, mi hai fatto asciugare tutto il caso marzo, fatto in casa da mio nonno Lucrezio.
0: Allora cosa ci canti, Falmone?
1: Un pezzo dedicato al pesce crudo.
0: Grande Falma, è buono il pesce crudo.
1: Ah sì, certo che è buono. Specie se accompagnato da un pezzo di pane Cadrasau di mia sorella Maria e una bottiglia di grappa di filo ferro di mio cugino Carlo Alberto Carlo.
0: E allora vai, Fardo!

0: Sardegna, ragazzi, vi aspetto al Ritual. Ah, sì, oh,
1: yeah. Grande Mike Falmone! Quante buone crudite! Basta che non sia quello di Gubbio! Fifufa!
2: Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!
2: Geova Beach Party!

0: Buonasera a tutto il gentile pubblico di Bestie. Una serata un po' moscetta perché abbiamo finito gli ospiti fichi. Purtroppo, con sti cazzo di podcast, trovare già uno che se caga ancora su Madre che ho quattro fan è difficilissimo. Figuriamoci uno che ancora se magna la carne al ristorante Core Manager. Quindi andiamo a presentare la bollita di stasera. Una carriera fantastica, ma 200 anni fa. Una bellissima ballerina, ma sempre 200 anni fa. Signori, ecco a voi, Ether Parisi.
1: Ciao, ciao a tutti, sono felice di essere qui.
0: E grazie al cazzo, finalmente te se caga qualcuno.
1: Ma come ti permetti? Ma tu sai con chi stai parlando? Ma ti rendi conto che io ho fatto più trasmissioni in Rai in prima serata del logo stesso che c'è in basso destra?
0: Scusami, volevo solo essere ironica. Nessuno si permetterebbe mai di sminuire il tuo grande lavoro di spaccate e cicale.
1: Ma ancora con sto tono da sfottò? Senti, bella, lo sai che conosco così tanta gente pesante in Rai che con una telefonata finisci a lucidare il cavallo all'ingresso?
0: Scusami, non volevo essere antipatica, era solo per sciogliere il ghiaccio. A proposito di freddo, quanti saranno ancora caldi e vivi di quelli che conoscevi qui in Rai? L'ultima volta che ti hanno vista in via Mazzini andavano di moda i mocassini con le monetine e le felpe Best Company.
1: A me sembra che tu vuoi fare un po' stronza perché mi hai evitata qui da tua trasmissione, se poi mi insulta.
0: Scusami, ma mi sa che te parti dalla scheda audio, di colpo mi parli come Joe Bastianich.
1: Quando mi innervosisco perdo l'accento italiano, è colpa della tua pressione di insinuazioni da stronza. Adesso fammi le tre domande di merdo che volevo fare e così me ne vado e posso ritirare il cachet.
0: Ammazza, stai proprio alla canna del gas. Vabbè, allora parliamo subito di Pippo Baudo. È vero che lui è stato per te lo scopritore, colui che ti ha lanciato?
1: Pippo Baudo è quello alto o quello con gli occhiali che faceva i quiz?
0: No, quello che faceva i quiz, credo tu intenda, Mike Bongiorno. Ma scusa, ma manco ti ricordi di Pippo Baudo? Ma che c'hai, la demenza senile?
1: Ma sai, ho lavorato con così tanta gente che ricordarseli tutti non è semplice.
0: Ma che cazzo stai a dì, ma porco due? Stiamo parlando di Pippo Baudo, mica di un coglione come De Martino?
1: De Martino è il ballerino che si chiamava l'Argentina, quello che si dice abbia l'uccello come un asino, quello che adesso fa i pacchi al posto del tizio col nasone. Giusto?
0: Fammi capire, non ti ricordi di uno dei padri fondatori della televisione con cui hai fatto 60 trasmissioni, ma quando si parla dei cazzi col carrello d'atterraggio, te se illumina la spia della riserva del serbatoio della fregna. Ammazza che mignotta!
1: Ma mignotta ci sarai te e tua madre.
0: Perché tu nonna non ce la infiliamo assieme a quella stira cazzi di tua sorella? E comunque famo le due domande, almeno diamo un senso alla tua presenza. Se andiamo avanti a mannacce a fanculo, poi la Rai se rompe il cazzo. Allora, Ether, posso farti due domande molto, molto personali?
1: Ormai siamo qui, prego.
0: Ma quando fai la spaccata verticale che ti ha reso tanto famosa, ti si squacquera la fregna?
1: Ma che domanda è?
0: Chi ha scritto Le Cicale, il tuo successo discografico? Si faceva di LSD.
1: Ma è una canzone per bambini, una cosa tenera.
0: Ma voi ballerine, è vero che avete dei piedi di merda con le unghie sfonnate?
1: Ma è un'affermazione bruttissima.
0: Sì, ma rispondi a qualcosa, altrimenti stasera faccio un monologo. Allora vediamo se con la classica mi dai almeno una soddisfazione. Che animale ti senti?
1: Finalmente una domanda che ha un senso. Allora io veramente mi sento un po' cavallo e un po' farfalla.
0: Uno. Devi sceglierne uno. Un po' cavallo e un po' cacio. E che cazzo hai detto non va bene? Mi serve una sola risposta con un solo animale.
1: Farfalla.
0: La farfalla è un insetto. Un animale? Devi scegliere un animale.
1: L'orice, mi sento un orice.
0: L'orice? Ma che cazzo di animale è? A Ether tu non stai bene, lasciatelo di. Senti, fammi un favore, ma vattene a fanculo tu e l'orice. Alla prossima puntata con qualche ospite migliore de sta bollita con la tinta e le anche sfonnate.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
4: Sì.
3: Sì, e buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigia, visto lo suo annuncio di lavoro.
4: Ah, sì, buongiorno.
3: Buongiorno, allora, lei è il signor... non c'è il nome?
4: Allora, io sono Roberto.
3: Ah, Roberto, sì, l'ho letto adesso, sì, non avevo visto bene. Allora, in questo caso abbiamo una collaborazione, vediamo un po'. Lei di dov'è, di?
4: Io, noi abitiamo provincia di Bari, Cassano delle... provincia di Bari, Cassano delle Murge.
3: Provincia di Bari?
4: Sì.
3: Ah, ma pensa... c'avevo il cane che avevo preso dal canile di Bari. Allora ascolti, stiamo collaborando con un'azienda americana, si chiama Netflix.
4: Sì.
3: La conosce?
4: Sì, sì, ce l'ho presente.
3: Ecco, allora in pratica siccome stiamo lanciando dei prodotti come dire, innovativi per il paese, dobbiamo capire se c'è gradimento o meno da parte di italiani, perché questo chiaramente è un prodotto americano.
4: Certo,
3: chiaro, tipo, faccio, io ho girato il mondo per lavoro, faccia conto, c'è un paese che è il Camerun, cioè, sì. Adesso lo dico, quelli si mangiano la merda. Allora, c'è da fare questo lavoro, sono 1503 euro netti mensili di contratto.
4: Sì.
3: Dopo tre mesi vediamo se uno fa, io lo parlo schietto perché sono anch'io, ho origini di quelle parti là. Se uno fa il pelandrone del cazzo, direttamente viene preso proprio a schiaffi in faccia e lo mandiamo via.
4: Certo.
3: Cioè, noi siamo un'azienda seria del governo italiano, ma nel caso in cui siamo presi per i fondelli, noi mettiamo in mezzo gente che non è del governo, gente che è di quartiere. Quindi con le cicatrici sulla gola, quelli con le... ce n'è uno che addirittura è tatuato anche negli occhi, cioè faccia presente.
4: Sì.
3: Comunque, il lavoro in essere si tratta di, appunto, guardare nella propria casa delle serie TV.
4: Certo.
3: E come dire, poi l'azienda prenderà atto di quello che lei dice e prenderà provvedimenti, nel senso se togliere la serie dalla programmazione o se proporla all'Italia.
4: Ho capito.
3: Capisce? Quindi è una cosa molto semplice, dovrà guardare praticamente 8 serie al giorno e a fine giornata farà un po' appunto il suo responso.
4: Sì, sì, capisco benissimo.
3: Lei ha proprio capito il senso di quello che stiamo...
4: Sì, perché ho studiato marketing, pubblicità, promozioni, relazioni pubbliche, per cui conosco bene...
3: Guardi, mentre lei sta parlando mi sta venendo nervoso. Cioè, lei, se, facciamo un esempio, se lei becca un meridionale che sta dormendo sul posto di lavoro, lei ci darebbe uno schiaffo in faccia forte?
4: Sì.
3: Questa è una cosa che mi piace. Cioè, sai quando ti viene proprio nervoso che... quella roba che ti tiene la bocca, non so se è presente quando ti tieni la bocca così... proprio ci dici, adesso ti tiro una castagna in testa.
4: Allora io li chiamo piombini.
3: I piombini, bravo, i piombini. Va bene, dai, allora facciamo così. Allora, io dunque ti manderei direttamente la prima serie TV.
4: Sì, facciamo una prova.
3: Facciamo così, io faccio fare una prova direttamente reale. Le mando una serie TV.
4: Sì.
3: Allora, la serie TV è una serie TV che parla praticamente di una ragazza.
4: Sì.
3: Meridionale, che praticamente molla il lavoro. Per cercare le strade nel mondo artistico. Poi praticamente in realtà anziché trovare delle occasioni di lavoro trova comunque della gente che abusa di lei.
4: Vabbè, non anticipo.
3: No, questo devo dirlo perché devo mettere al corrente.
4: Ah, ok, ok.
3: Abusa di lei anche sessualmente, soprattutto sessualmente. Fanno comunque delle pratiche sessuali un po' di gruppo. La serie TV si chiama Barese ti sb***o in faccia.
4: Sì.
3: Va bene, aspetta un attimo. Francesca, sì, il signore candidato, gli mandiamo la serie TV Barese ti sbocca in faccia. Sì, quella sulla ragazza, esatto, brava. Ma poi ce lo manda lei poi il responso, gli diamo la nostra mail.
4: Sì,
3: intanto segni la nostra mail, gliela lascio.
4: Sì.
3: Con Servigi.
4: Allora, con Servigi
3: Slash Gigi Valli
4: Valli
3: slash Barese ti sborro in faccia.
4: Sì.
3: Dove è arrivato?
4: Allora, con Servigi slash Barese ti sborro in faccia.
3: Esatto, chiocciola.
4: Chiocciola.
3: Infame.it.
4: Ma c'è un link dove posso visionare?
3: Certo, glielo do?
4: Sì, dammelo.
3: Allora,
4: dammelo.
3: Pure. Allora, sì. www.youtube.
4: Sì, conosco.
3: .com, certo.
4: Sì.
3: Slash
4: Barese
3: ti sb***o in faccia.
4: Parisi. In faccia, sì.
3: Slash.
4: Slash.
3: Nervoso a mille.
4: Nervoso.
3: A mille.
4: Nervoso a mille.
3: Mille in numero,
4: Ah, mille in numero, bravo.
3: Sì. Slash. Con servigi.
4: Slash. Con servigi.
3: Sì. Punto.
4: Punto.
3: Miami.
4: Mai.
3: Allora, le faccio un breve test, così almeno poi chiudiamo la conversazione e la ricontatto.
4: Sì.
3: Allora, le informo che comunque per la situazione legale italiana lei è registrato.
4: Sì.
3: Allora, nome candidato.
4: Roberto.
3: Luogo di nascita.
4: Bari.
3: Serie TV che deve guardare.
4: Barese ti sb**o in faccia.
3: Va bene, signor Roberto, allora io la ringrazio. Le auguro una giornata, io le auguro la giornata migliore della sua vita.
4: Per me è tutta la mia vita migliore.
3: Sì, sa che mi sta venendo qua la cosa lì alla bocca, quello che di castagne. Mi sta venendo un po'. No, è meglio che ci salutiamo, che è meglio, dai. Va bene. Salve!
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
1: Però...
2: This is the Zeus. Rai Charles, il canale per non vedenti della Rai, presenta Che Dio ci aiuti. Trasmettiamo ora in onda una versione per non vedenti. Una voce narrante accompagnerà i radioascoltatori nella comprensione delle vicende con una puntualissima descrizione delle parti non dialogate. Buon ascolto!
3: Buon ascolto! Buon ascolto.
2: Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Dimenticare è bello. I protagonisti Sabrina Ferita e Susan. Gigi Proiettile è Ben. E con la partecipazione straordinaria della divina Meryl Streep. Tratto dall'omonimo romanzo di Iva Zanicchi. Adattamento cinematografico Macho Man Randy Savage. Regia del cardinale Carlo Maria Mojito. Voce narrante Angelo Non Svelato. Paga sto cazzo di canone! È notte. Susan si sveglia di soprassalto, spaventata e spaesata, scruta la camera con i suoi enormi occhi piccoli. Un uomo le dorme accanto con un sorriso da orecchio a orecchio. La donna si tocca le labbra carnose, sono gonfie e doloranti.
4: Oddio, dove sono? Ma chi è questo tizio?
2: Susan si volta a guardarlo disorientata. L'uomo dorme su un fianco, indossa una maglietta da petto. I capelli di lunghezza media sono calvi sulle punte. L'uomo continua a sorridere beato.
4: Merda, perché non ricordo come cazzo sono finita qui?
2: Lei esce dalle coperte e scende dal letto. Nuda. Tutta nuda. Capezzoli turgidi come bulloni d'acciaio contro la luce lunare. Corre a cercare qualcosa per coprirsi, invano. Meno male. Diciamocelo, la fica è bella, bellissima. Al contrario di quello che ci vogliono far credere, la fica fa figli, il culo no. La porta è socchiusa. Susan entra.
3: Susan entra.
4: Ah, mi fanno malissimo le labbra. E queste cosa sono?
2: Sgrana gli occhi e avanza perplessa, aggrottando vistosamente la pelle attorno alla vagina. Sulla parete davanti a lei c'è una composizione di fotografie. Alcune fotografie la ritraggono da sola, altre con l'uomo con cui si è svegliata, altre ancora non c'entrano un cazzo.
4: Perché tutte queste foto?
2: Le foto sono alternate a post-it. Su uno c'è scritto Ben, tuo marito. Accanto alla loro foto in abiti nuziali, il nostro matrimonio. Sopra una foto di Fabio Alisei c'è scritto Meryl Streep, dopo il cambio di sesso.
4: No, no, no, non è possibile!
2: La donna guarda inorridita la fede nuziale al suo anulare e l'orrenda camicia a quadri di Meryl Streep col pizzetto. Torna in camera, ancora tutta nuda, la perfetta riga del culo minacciata da un'unica goccia di sudore che le scende lungo la schiena. Trova Ben seduto sul letto.
4: Tu! Chi sei?
5: Sono tuo marito, Ben.
4: Cosa?
5: Ci siamo sposati 9 anni fa. Hai avuto un incidente durante il banchetto di nozze. Un petardo ha colpito una cozza che ti è rimbalzata in testa. Hai riportato danni al cervello e ora non riesci più a ricordare le cose.
4: Cos'è che non riesco a ricordare?
5: Appunto, ogni cosa. Memorizzi le informazioni per qualche tempo, poi all'improvviso tutto svanisce.
4: Oddio, ma è terribile!
5: Va tutto bene. Fortunatamente, per qualche strana ragione, dopo che mi fai un pompino, ti torna tutta la memoria.
6: Ma dai?
4: Davvero?
5: Yes, sir.
4: Quindi se ti faccio un pompino mi torna tutta la memoria? Davvero? E per quanto tempo dura l'effetto?
2: Ben tiene le dita incrociate dietro la schiena mentre il suo naso si allunga a vista d'occhio.
5: La memoria ti torna per settimane, a volte anche mesi, te lo giuro, eh.
4: Presto allora, vieni qua, fatti fare un pompino, voglio riavere la mia memoria.
5: Vabbè, se proprio insisti.
2: L'inquadratura si stringe su una delle fellazio più feroci della storia dell'universo mondo.
7: Ah!
6: Sbrissimo! Superlativo di...
2: In breve Ben raggiunge il cucuzzolo del piacere. L'inquadratura si sposta. Sul comodino di Ben c'è un barattolo di medicinali. Leggiamo l'etichetta. Sbramemento. L'integratore che trasforma il tuo liquido seminale in un letale intruglio cancella memoria. Da oggi anche in pastiglie. Susan intanto riemerge dal suo soffocone fotonico, confusa e disorientata.
4: Oddio! Dove sono? E tu che cazzo sei? Ho per caso mangiato pesce? Ma perché mi fanno male le labbra?
5: Tranquilla, Susan. Ora ti spiego tutto. Io sono tuo marito Ben. Hai avuto un incidente e hai perso la memoria, ma per fortuna c'è un rimedio.
4: Davvero? C'è un rimedio?
5: Certo. Certo che c'è un rimedio.

0: Aia culo!
1: Dalla risata malefica dovreste intuire che in qualche modo c'è di mezzo un cincischione a tripla frizione, ma che non appare per via dei costi esagerati per questa serie.
2: Cincischione!
1: Hai colto il messaggio subliminale? Sto parlando con te, bastardo contribuente. Se non paghi il canone ti puoi scordare i cincischioni, hai capito? Niente canone, niente cincischione, brutto coglione. Partono i titoli di coda, che non vi leggo perché devo correre dal medico a farmi prescrivere assolutamente questo fottuto medicinale. Ma voi non fate i furbi. Mi raccomando, brutti stronzi, ricordatevi di pagare il canone. Paga il canone, pezzo di merda.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri? Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
4: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amaro.
10: Che è un cantante. Fiona May.
8: Forrest Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pimpre-pimpre-pimpre-pimpin.
10: Ma chi?
8: Animaletto. Pimpre-pet-petenusa.
10: No, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pimpre-pet-nusa.
10: Pimpiripetenusa.
8: Pimpre-petenusa.
10: Pimpiripetenusa.
8: Pimpre-petenusa.
10: Pimpiripetepam.
8: Pimpre-petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger della vita.
10: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pimpre-pet... Pimpre-petenusa. Pimpre-pet-fam. Pam. Ravensburg Teravidia.
9: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, Teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh, Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
15: No, non è Ravensburg.
16: Ascolta.
10: È meglio fare una repubblica.
16: sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
0: 105. Lo Zoo di 105.
17: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show. Wender III è il discendente di una nota stirpe di ladri di brani musicali. Inculando la CIA a DJ minori, Wender si fa strada tra i locali notturni con la sua immancabile giacca rossa, il cravattino rosa e le famose basette, unico pezzo sopravvissuto di un capello ormai scomparso. In sua compagnia, a bordo della 500 stracolma di Jordan, ci sono i suoi compagni, il cecchino Fabio Gigen con la liquirizia storta, il samurai Gaemon Mazzoli che taglia la spazzatura e la bella Fujiko Noise con il pizzetto e le zizzone. Grandi avventure al limite, in costante fuga dall'ispettore Mauro Zenigata.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel culo. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura, e il suo programmino di lettere d'amore.
2: Quanto amore, quanto sentimento. Quella dolce, dolce emozione che vi fa infilare i peli del culo nella presa della corrente mentre vi succhiate il cazzo di un netturbino col diabete. Sono tornato, Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. Ebbene sì, sono stato in carcere per qualche periodo, un'esperienza meravigliosa, e ora finalmente mi hanno dato i domiciliari. E come ogni sera, fino a qualche tempo fa, sono qui con Richard Gere, travestito da porcellino d'India, infilato nel retto per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro caro ascoltatore, scopatore di doti, ed è dedicata alla sua amatissima Contessa Vecchiotti. Cara Contessa Vecchiotti, non è facile scrivere questa lettera. Ho finito l'inchiostro e sono stato costretto a tagliuzzarmi la cappella con un foglio di carta per rendere leggibile il mio sperma. Spero non me ne vorrai. Del resto il rosso è il tuo colore preferito, quello della passione che ancora scorre selvaggia nel tuo semicadavere nonostante i tuoi 98 anni. Ah, dolcissima, ricchissima, ricchissimissimissima Contessa Vecchiotti. Non sai che piacere mi dà leccare per ore e ore una vagina che era già lì quando Mussolini aveva ancora tutti i capelli. Oh, amore mio, prego giorno e notte che tu viva altri 10, che dico 100, 1000 anni. Per me, che ne ho solo 22, perderti sarebbe come perdere la mia stessa anima. Gemo, ansimo, mi struggo della tua assenza, ansioso di affondare ogni mia estremità nel cartapecoroso alveo delle tue cosce vibranti di osteoporosi, di sconvolgere d'amore quei conturbanti lombi tutti storti e calcificati che il peso di un portafogli tanto pesante sono stati costruiti a sopportare per molto, troppo tempo. Ah, mia amatissima Contessa Vecchiotti, senza di te diventerei uno squallido ereditiero nel fiore degli anni con un esercito di strafighe pronte a scoparmi l'anima ad ogni angolo del mondo. Ed è proprio per farti capire quanto tu sia speciale e indispensabile per me, voglio dedicarti queste dolci note di questa dolce canzone d'amore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera del nostro caro scopatore di doti, dedicata alla sua amata Contessa Vecchiotti, che continua così. Ah, mia dolce rancida contessa, a un passo dalla mummificazione. Mi pare di sentire il tuo dolce fiato che mi accarezza il collo, o forse è il gatto che ha scorreggiato. Ad ogni modo sappi che hai conquistato il mio cuore come nessuna mai prima di te. Amo tutto della tua persona, le tue unghie dei piedi, gialle come tuorli d'uovo e leggermente ammuffite ai lati. Il tuo naso dritto come una chicane e pieno zeppo di capillari e lividi e dolci uova d'insetto. Non vedo l'ora di abbracciarti, amore mio, e stringerti, stringerti forte, fortissimo, fino a stritolare quelle tue cazzo di ossicina di lurida vecchia di merda puttana. PS, ti amo tanto. Ed è proprio per questo grande amore che voglio dedicarti questa bellissima canzone d'amore.

0: quanto amore, quanto sentimento. Alla prossima puntata del Disco Urretto.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì?
4: Sì, salve. Sono... No. Come sento un settentrionale, chiamo da Milano.
3: Ho sentito.
4: Perfetto, no, giusto per mettere, cioè non creare delle distanze fra me e lei, visto che lei è...
3: No, ho già visto anche il numero.
4: Meridionale, senta. Allora, io mi troverò in Puglia per quest'estate, per cose private, insomma, per delle vacanze.
3: Sì.
4: Non intendevo scendere col mio veicolo, non evitare che si o che lo rubassero, visto che lì è praticamente Far West, oppure che di riportarmi indietro dei batteri, sa come succede con le comete quando scendono sul pianeta, non si sa mai che cosa si può trovare all'interno di queste... di questi frammenti astrali. Allora mi trovavo lì e ho pensato, cioè, quasi quasi chiamo un commerciante della zona e acquisto un veicolo che poi darò alle fiamme, lo lascerò poltrire in mezzo alla ruggine, non lo so, ma al limite glielo regalo di nuovo. Insomma, lei ha qualche cosa, qualche vettura, potrebbe essere interessante, insomma, per fare un chilometraggio relativo giù in Puglia quest'estate, insomma.
3: Così. Guardi, noi, allora le spiego.
4: Noi.
3: No,
4: perché l'accento un attimino mi urta, se riesce a essere, ovvero nell'occhio da settentrionale mi fa una cortesia. Prego.
3: Guardi, allora possiamo anche chiudere questa chiamata.
4: Per quale motivo? Fame?
3: Perché lei è settentrionale e io sono meridionale, quindi può anche chiudere.
4: Mi perdoni, non è colpa mia.
3: No, si figuri, cioè, si figuri.
4: Se io sono stato avvantaggiato dalla fortuna geografica è una questione mia personale, cioè adesso non è che... Comunque volevo arricchire il suo conto in banca, mi dica un attimo, dia.
3: No, ho bisogno dei suoi soldi.
4: Come fa a non avere bisogno dei soldi? Sotto il mezzogiorno avete sempre bisogno dei soldi del nord.
3: Non mi interessa, come io mai? Sto bene così.
4: Ha già fatto la sua fatturazione in nero oggi? Tutto a posto? Ha già
3: può
4: vissuto
3: anche
4: le
3: chiudere.
4: Spalle.
3: Male chi è?
4: Piacere, Banner.
3: Banner.
4: Bruce Banner.
3: Di che cosa? E di che cosa si occupa?
4: Perché? Un interrogatorio della polizia? Lei è venditore di automobili oppure dell'anagrafe, mi spieghi? Imprenditore comunque nel settore dell'oro.
3: Ok, e allora appunto io non voglio più parlare con lei, può anche chiudere.
4: Non voglio più parlare con lei? Come fa a vendere automobili parlando boscima? Uè, Terone! Pronto?
3: Sì.
4: Deve essere caduta la comunicazione poc'anzi, si vede che avete delle linee che funzionano un po' relativamente, ma vi capisco, per la zona geografica.
3: Ho capito.
4: Sì, allora come possiamo concludere questo affare di questa? Che vettura avete a disposizione interessanti per una persona, diciamo, con delle forti possibilità che viene dal nord?
3: Lei deve chiamare Perlizzi.
4: Mi perdoni, non ho colto.
3: Ho detto lei deve chiamare Perlizzi.
4: Per quale motivo, mi scusi?
3: Perché Perlizzi le può dare maggiori informazioni.
4: Ma lei non è un venditore di automobili usate?
3: No, lo ero fino a 10 minuti fa.
4: Ah, adesso le hanno confiscato, immagino, i terreni per i soliti motivi, per voi meridionali che fate le vostre truffe.
3: Esatto.
4: Senta, ma non abbia questo tono così scansante nei miei confronti, perché lei forse non lo sa, ma io potrei innervosirmi, e se mi innervosisco potrebbe non piacerle.
3: Ho capito, e se ne innervosisca pure.
4: Ha capito, Terone?
3: Ha capito, meridionale?
4: No, lei è il meridionale, vede, adesso mi ha fatto un attimo alterare.
3: Come me.
5: Ciatarrani! Cos'è? È finito il momento di fare la truffa! Adesso stai andando con le gambe sotto il tavolo, per quello che sei scansate! Terone! Vuoi dire che adesso vengo lì e ti schiacciano le portiere di una panna di merda che vendi?
3: Pronto, deficiente!
5: Terone! Ma stai facendo? Sei in fila al CAF!
3: Ma vi siamo squadro che io non mi rompo con quello che mi fremava, ti attaccati da qua con le navate, vi ci danghiamo anche io, che mi sei rotto già lo che chiedo. Ma vi ci va a fare con te, il teo è quello brutto per c'è la domanda, con l'altro vuoi.
5: Grazie gentilissimo.
3: Da te che era puttone di mamma.
2: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel c***o. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura e il suo programmino di lettere d'amore.
1: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che fa passeggiare una famiglia di lumache sulla mia bella cappella lucida. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui con il tanga che mi spacca in due, quella simpatica coppia di lupini che ho al posto dei coglioni, per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra cara, carissima ascoltatrice pugilosa, ed è dedicata al suo amato Fuscello. Caro Fuscello, è ormai un mese che non ci vediamo, ma che tu ci creda o no, non sono ancora riuscita a cagare il tuo naso. Intendiamoci, non rimpiango affatto di avertelo staccato a morsi durante la mia ultima scenata di gelosia, prima di ingoiarlo sghignazzando con le fauci grondanti di sangue, mentre continuavo a pestare sul duro acciaio del carrello la faccia di quella lurida cassiera dell'Esselunga che aveva osato chiederti se facevi la raccolta dei bollini. No! No, non mi pento di averti mangiato il naso. Vorrei soltanto che uscisse presto dal mio culo per poterlo coccolare e sbaciucchiare, amore mio. Ah, mio amatissimo Fuscello, lo so, sono stata dura con te. Sicuramente molto più dura del tuo cazzo, che a furia di prenderti a calci nei coglioni, ogni volta che guardavi un'altra, si è cicatrizzato insieme a quelle piccole, abominevoli polpette livide e pururente che tu continui a chiamare palle. Ah, cieco, io dico, è davvero cieco l'amore. Perché nonostante quello sciame di orrendi parassiti, bicefali che bivaccano sul tuo minuscolo cazzo, intonando il silente necrologio alla modesta virilità che fu, io non esiterei neppure un istante a tornare insieme a te, amor mio. Credimi, perché la risposta sarà sempre una sola. Ti amo tanto, mio dolce Fuscello, ed è in nome del mio profondo, profondissimo sentimento che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

0: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra cara ascoltatrice pugilosa, dedicata al suo amato Fuscello, che continua così. Amore mio, mio dolce e unico amore, mi manca tutto di te. La tua faccia così tenera e fragile, al gentil tocco del mio tirapugni d'adamantio arrugginito, che giorno dopo giorno, carezza dopo carezza, ti ha pian piano trasformato nel sosia di Freddy Krueger. Mi mancano le tue mani, quando erano... Mi mancano le tue mani, quando erano ancora due. Mi manca la tua voce, stridula e femminata, sì, ma anche capace di lamenti così strazianti da mungere un lago di lacrime anche dal più duro dei cuori. Mi manca quando fuggivi di casa nel cuore della notte, inconsapevole che la pallottola che ti avevo sparato... Mi manca quando fuggivi di casa nel cuore della notte, inconsapevole che la pallottola che ti avevo sparato nella coscia per il tuo compleanno conteneva un rilevatore GPS. Ah sì... Mi manca proprio tutto, tutto quel che resta di te, dolce amore mio. Torna, torna da me, Fuscello mio, sono cambiata, te lo giuro. Questa volta, amore mio, ti faccio male sul serio. Hai capito, bastardo di merda, mezza sega, bastardo? PS, sei la cosa più importante dell'universo. Ed è per ficcarti bene in testa il concetto che voglio dedicarti un'altra dolce, dolcissima canzone d'amore.
1: Te l'ho ripetuto.

trama diventa un cacatoio incasinato dove arrivano di continuo mostri più stronzi e troie più troie. Così Marco spinge il suo corpo al limite per diventare il più infame dell'universo, con nuove incredibili trasformazioni e capelli ossigenati come il Super Infamian, il Super Infamian livello 2, il Super Infamian che ha superato il limite del Super Infamian, il Super Infamian God Super Infamian, il Super Infamian God Super Infamian che ha superato il limite del Super Infamian livello 4, oppure il Super Infamian Blu. Il tutto con onde di minchia e sferzate di glandi energetici. Marco!

0: nerdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali

0: disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
1: Che storia! Che storia!
2: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
1: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
0: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
3: Treno infame!
0: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
2: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
2: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti!
1: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli! Salve!
4: Salve!
2: Salve!
4: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
1: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
4: C'è fica sugli altri pianeti.
1: Ma... sì, dico, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
4: Sono di Pilate!
1: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
2: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calcnikos!
5: Karate Kid è morta.
0: Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Ad Avedè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avedè sta zoccola.
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
7: Io mi do i miei fributai!
8: Testi
7: cagli voi di miei fributai!
6: Calmati che
7: ti
6: metto due dita negli occhi, calma!
7: Oi, angolatore precoce!
6: Cinese di
7: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
9: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
7: No!
9: Vieni qua!
7: Tu all'italiano non
9: vieni
7: puoi
9: qua,
7: fare!
9: Vieni qua, Leon-san!
7: Non puoi fare cinese!
9: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
7: Io i fributai!
9: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono.
10: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
12: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
14: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
10: L'ispettore Gadget.
0: Lo Zodi 105 presenta Pornbub. Pornbub. Pornbub. Pornbub.
15: Amore, io esco.
8: Vai via?
15: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
8: Quando stai via?
15: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto.
15: Ci vediamo dopo allora.
8: Mi dedico a due cose.
15: Sì, lava i piatti.
8: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
16: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
17: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
17: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
17: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
16: Pornhub. The spiration is in the thick.
17: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
17: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
17: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
16: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
16: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
17: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
17: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
16: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
17: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
17: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
17: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
16: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
16: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
17: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah,
16: sì.
8: Ah,
16: sì.
8: Dai,
16: sì.
8: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai,
16: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
8: Che cazzo?
16: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
17: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
16: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
16: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
16: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
16: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
16: Eccomi. Scusa.
17: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
17: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
17: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai, dai.
17: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No, no.
17: Scusa, vista.
8: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
16: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
17: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
16: Cucchiaio di sul cazzo.
18: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
17: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
18: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
17: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
18: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
17: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
18: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita.
18: Mi viene da...
17: Oddio, anche a me, anche a me!
19: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
18: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
17: Con l'happy ending!
18: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
15: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
15: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
15: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
19: Valuta il film.
8: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show. In Radio 105 nel 700, più o meno, o forse 800, boh vabbè, rivoluzione francese in Italia, nella culla del buon vecchio padre Mazzoli, servitore fedele della stirpe di Cazzoni, una famiglia nobile di gentaccia spassosa e sboccata, nasce una bambina che parla con la H aspirata. Un segno, un presagio, un simbolo. Significava cazzi amari. Infatti, l'H tipicamente fiorentina vuol dire che quella bambina crescendo non diventerà una persona spassosa, ma bensì tutto il contrario, una grande cagacazzi. E il destino si avvera, la bimba cresce diventando una straordinaria giornalista, combattendo sempre a favore della censura e del togliere, sempre in punta di fioretto e pronta a puntare il suo dito lungo e affilato. Lei è Letizia Puccioni.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nella stagione precedente di Doc, l'incapacità recitativa dei protagonisti ci aveva leggermente rallentato nella continuazione della serie.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto.
3: Stop. Chiunchiur l'orto si chiama l'avvocato. Chiunchiur l'orto.
2: Avvocato Chiunchiur l'orto, sono molto nervoso. Non voglio finire in prigione, avvocato Chiunchiur l'orto.
4: Le assicuro la piena assoluzione. O non mi chiamo più avvocato Chiunchiur l'orto. Chiunchiur.
3: No, però scusi, anche lei Chiunchiur l'orto. È il suo nome, voglio dire.
1: Ma le imbarazzanti performance degli attori non sono l'unico problema in questa serie.
2: Te lo giuro.
4: Oh, oggi allora vuoi litigare? Guarda che va a finire di merda, non ho capito? Stiamo recitando.
2: È la tua giornata del cazzo questa qua, t'ammazzo.
1: Faide, minacce, pizzini, bamba, zozzone raccomandate e una masnada di gente incapace. Praticamente una giornata normale negli uffici di Mediaset. Tutto questo è la nuova stagione di Doc. Medici senza cervello. La sparizione della dottoressa Vaccini, la misteriosa morte del commissario Franghi Sprezzel e un'interminabile sfilza di impappinamenti da manuale di logopedia. All'ospedale Santa Forfora non c'è mai un attimo di pace.
2: Andrea, abbiamo scantonato impunitamente il periglioso ficcanasamento del commissario Franghi Sprezzel, pertinentemente alla sparizione della dottoressa Vaccini. Siamo in una botte di fabbricazione siderurgica.
5: Non cantare vittoria troppo presto, dottor Stronzo. Ho un brutto presentimento.
2: Davvero? Non ti facevo tipo da prestar fede alle emozioni. Siamo uomini di scienza. Andrea, dovremmo affidarci unicamente alla ragione.
5: Cosa? In latino. Che è sto ru? Che è un piccione? Che c'è sta? Un colombo? Che è successo?
2: Razio strano tinazzi.
5: Razio strano tinazzi? Ma chi è questo strano tinazzi?
2: Razio ti domina i nazi.
5: Razionazzi, andiamo avanti con Razionazzi.
6: Io segno.
2: Ma lei dove ce l'ha l'ufficio?
7: Razzi nazi non mi sembra una cosa intelligente.
2: Dove ce l'ha l'ufficio lei?
5: Razio e nazi e domina i nani.
2: Prego. Domina i nani con Razionazzi.
5: No, Razionazzi.
2: Razionazzi o domina i nani?
5: No, è razio e stomina animi.
2: Nanni nasti?
5: Nanni loi.
2: Nanni nani?
5: Nanni moretti? Nanni loi. Che cazzo siamo in Finlandia?
2: Vediamo. Radio Est.
5: Sì. FM 84.5.
2: Si ascolta in Romania.
5: Senta, finiamoci a ragione.
2: Come dicevano i latini.
5: Ecco, che non lo sapevano manco loro. Sara, ma io non riesco a togliermi dalla testa la sensazione che questa storia andrà a finire molto male.
2: Secondo me soffri solo di un po' di paranoia. Ti presivo della devastante vestina in gocce.
5: No.
2: Secondo me soffri un po' di paranoia. Ti prescrivo del fax in doccia.
5: Faxino, mentre se lava, no, è Deven la faxina.
2: Desven
5: la faxina.
2: Desven la faxina.
5: Metta un coso, un valium.
2: Un valium di fassina in goccia.
5: Un valium di fassino, che se l'ha rubato in farmacia? No, te prescrivo un valium di fassina. Valium.
2: Ti do due gocce di valium.
8: Il dottor Zimbauer è pregato di curare il dottor Stronzo.
5: Vai, Andrea, la necessità chiama.
2: Sua, tu che a che parte stai, perdona?
5: Ho letto la battuta che mi era stata assegnata. Oh, se la deve annappi al culo. Tanti saluti. Arrivederci, grazie.
7: Adesso dobbiamo fare il lancio per la prossima puntata, lasciando in sospeso. Quindi Zimbauer la incula e lei deve solo fare un urlo, grazie.
5: Io posso chiudere gli occhi,
7: per il trailer,
5: mi dispiace.
7: Per il trailer. Fate entrare Zimbauer.
2: Posso levarmi gli occhiali?
5: Sì, me li dia a me, guardi. Non si sa mai gli schizzi di sangue.
2: Adesso Zimbauer. Posso fare anche senza il figurante comunque, Marco.
5: Beh, sarebbe peccato per il trailer.
2: Cioè... Zimbauer è grande.
5: Scusi, lei, Zimbauer, si ricordi che lei è tedesco?
9: Ja.
2: C'è chi non strapazzarmi il topo perché io vorrei ricordarle che ho l'ano un po' pieno di punturine. No, non lo devi fare veramente perché qua è tutto punture.
1: Doc Medici Senza Cervello ma con i cazzi in culo torna settimana prossima.
2: Oh.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Minchia stronzi, quelle due merde, di Massimino e Giovannino, vogliono una canoa, solo che con il loro fare di merda, finiscono a cose di mani in culo. Dai, tiriamo fuori i cazzi, e ascoltiamo.
3: Pronto, canoa
4: s***o? Vabbè, vendete canoa, giusto?
3: Sì, giusto.
4: Perfetto, sono Massimino di quarto. Quanto costa una canoa?
3: Che tipo di canoa?
4: È una canoa che una persona sta davanti e una sta dietro.
3: Quindi una canoa doppia, aperta o chiusa? Cioè quelle aperte da mare, estive, o un kayak chiuso?
4: Allora, praticamente devo andare sul Ticino con mio cugino dietro, però non con i remi, in modo che le mani possano andare nell'acqua, che dobbiamo fare una gara a chi ha più forza nelle spalle.
3: Chi ha più forza nelle spalle?
4: Sì, è una capita. Dai.
3: Sì, allora, se valuta un sito on top,
4: esatto.
3: Ma è davanti al computer, lei?
4: No, sono davanti a un CD con sopra due righe. Siccome sono qua che mi sto facendo con mio cugino, è scattata una gara a chi ha più forze nelle braccia. Abbiamo deciso di buttarci sul Ticino domenica e vedere che questa gara con i canoe, capito?
3: Ma è uno scherzo.
4: No, se volevo scherzare, bravo lì, ti sparavo in faccia a salve. Allora vedevo la faccia che si imballidiva e avevo fatto lo scherzo, capito? Dicevo, sei cascato. Invece la telefonata, ti ho chiesto quanto costa una canoa. Ma guarda sto pezzo di merda!
5: Buongiorno.
4: Scemo di merda! Give me a motherfucking beat. Lo sai che la prossima volta che mi metti giù la cornetta, ti apro la schiena e mi ci siedo dentro e poi uso te come canoa? Hai capito? Personaggio!
5: Allora, iniziamo a moderare i toni. Toni. E se vuole dire le parolacce le dica in un'altra sede. Io con lei è la prima volta che parlo, perché il sacco di merda non lo dice nessuno, che sia chiaro.
4: Ah, forse ho sbagliato persona.
5: E se ha sbagliato persona, a questo punto gli conviene scusarsi.
4: Beh, effettivamente, giustamente, è giusto. Perché sei anche una donna, una fica, quindi non mi sembrava neanche il caso. Io diciamo che non sono uno che si comporta male con le donzelle, insomma, no?
5: Questa non glielo so dire, ma comunque non è il modo di...
4: Sì, vabbè, ma non mi fa la professoressa di sto cazzo, capito? Non è che mi devi insegnare a vivere. Ma guarda sta bastarda di merda, oh. Sai cos'è? Che... mi rapporto malamente con l'altro sesso, perché io sono aggressivo con gli uomini, ma le donne mi mettono comunque un mano a mano sul cazzo.
6: Allora ci penso io, Massimino. La chiamo io, vedi che la tranquillizzo la ragazza.
5: Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Salve, senta, ho chiamato prima mio cugino, non so se ha parlato con lui.
5: Io no, personalmente al momento...
6: Ha chiamato una commessa, così si è un po' arrabbiata, perché mio cugino è un po' grezzo, così, un po'... Allora volevamo appunto chiedere scusa, se si era offesa.
5: Presumo di sì, se ha usato dei termini non appropriati, presumo di sì.
6: No, assolutamente, no. Cos'è che gli hai detto alla tipa?
5: Vabbè, qual è il problema, mi perdoni?
6: Allora, innanzitutto ti devi calmare, perché vedo già che ti stai ripelando con... Stai calmo. Allora, se tu ti hai arrapato in quel posto, non è che vi dovete ci stare perché siete commessi. Che vengo là, minchia, vi piglio a testate nelle spalle proprio. Forte, forte. Minchia, proprio spam. Hai capito? Scema. Senti, ma sento che ti piace essere insultata. Non è che magari usciamo una sera. Minchia. Ti porto a Cazzi, che è un posto, c'è una stanza in casa che proprio ti mammello tutta. Dai, dai. Senti la lingua. Dai, dai. A posto, Massimino!
4: Sai che come ci sai fare tu, comunque sei il numero uno, eh?
6: Nga, questa me la...
4: Con la fica non sbagli mai!
6: Nga, sono troppo top one!
2: Spero che la merda vi soffochi anche questo giro. Non avete concluso una minchia. Il genere umano deve crepare male. Fanculo a voi essere a base carbonio. Lunga vita al silicio.

0: Lo Zoo di 105. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammelo sold!
2: Sono intrappolato!
3: Non intrappolato!
2: Aiutami, aiutami, tanto scala!
3: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa con la trade, so.
4: Ma porca. Skywalker!
2: Aiutami, tanto Skywalker!
1: Madonna, questa è la Sold! Devo andarla a salvare!
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
3: a prenderlo in culo.
2: Sì!
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
1: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
1: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di sculatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Lasciami patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
1: Figlio mio, togliermi la maschera!
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Ehi tu, sai che è uscito App & Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet, computer e mietitrebbia? Sì! Un mondo di applicazioni delle quali non avevi bisogno, gratuite, a pagamento, ma soprattutto che puzzano di truffa lontano miglio! Migliaia di codici digitati sommariamente, scopiazzando a destra e a manca, per diminuire ancora di più la tua produttività sul lavoro ed emarginarti dalla società. Vieni a vedere il nostro catalogo! Su, dai, yeah, go! Ui, appa!
2: App & Up!
3: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana solo su App & Up!
4: Surgeon Master.
1: Basta con i videogiochi che fanno accorciare il pene e diventare violenti. Surgeon Master è un'applicazione utility che ti permetterà di diventare un medico chirurgo a tutti gli effetti, senza studiare! Sì! Grazie a decine di pratiche lezioni, divise per argomento, imparerai i rudimenti dell'anatomia, esercitandoti su cadaveri di pollo e tacchino in pratiche vaschette da 300 grammi dell'Eurospin. E dopo solo 3 settimane potrai finalmente dare la festa di laurea che hai sempre desiderato per vantarti con gli amici di essere un luminare dei trapianti.
5: Dottore, dottore, dottore nel buco del culo, vaffanculo.
6: Calma, calma ragazzi, fatto niente di speciale. Ieri ho asportato una cistifellea con una matita, poi ho fatto un trapianto di cervello da una scimmia a un pesce rosso con le bacchette cinesi e poi il mio capolavoro. Ho installato 10 buchi del culo.
7: Bravo! Bravo!
6: Aspetta, aspetta! Con una sparapunti!
7: Lancio
6: la corona da
1: Surgeon Master nasce dal bisogno di denaro di decine di medici radiati dall'albo e dentisti che fingevano di essere ginecologi per vedere le vagine. Scarica l'app e scegli nel pratico menu a tendina la specializzazione che vuoi ottenere. Una voce con una forte cadenza dialettale ti guiderà passo passo per affrontare la tua prima operazione dall'anestesia al coma.
8: Allora si prende il capo, la parte superiore, la testa del paziente, si rivolge verso l'alto, verso una sorgente di luce, poi si china, si piega leggermente a 45 gradi. C'è un volontario? Venga, venga, venga lei.
9: Ma veramente io...
8: Come si chiama lei?
9: Giacomo.
8: Giacomo, si avvicini qua, vede la testa, sì, verso la sorgente di luce, dica ciclamino e con il ginocchio...
10: Ciclamino!
8: Hai visto, questo martedì si sveglia.
1: Hai visto? Fare il chirurgo non è mai stato così semplice e divertente! E se prima di aprire la tua clinica clandestina senti il bisogno di fare ancora un po' di esperienza, Surgeon Master è anche consegna a domicilio! Sì, grazie ai pratici acquisti in app potrai farti portare a casa un senza tetto bombato di morfina con una lampadina in bocca, sul quale ripassare le operazioni più complesse senza sensi di colpa!
6: Se schiaccio qua,
11: oh,
6: si illumina! E questa è bella anche come abat-jour. Fegato, fegato! Fa male il fegato! E lo togliamo! Allora facciamo così: sì, una lampadina accesa. No, 2 lampadine accese. E che sfortuna, si è fulminata. E vabbè, togliamo il fegato.
1: Insomma, che cazzo vuoi di più, Frankenstein? Da oggi potrai finalmente diventare un chirurgo di successo e mandare a fare in culo tutte le persone che credevano che saresti diventato un fallito. Con
4: Surgeon Master.
1: E per i primi 100 download, la pomposa cornice in oro per appendere la tua laurea costa solo 9,99 euro.
12: Buongiorno, salve, come la posso aiutare?
13: Mi scusi, ma lei dov'è che ha studiato?
12: Io ho fatto Surgeon Master.
13: Che è
12: un'università prestigiosa. Applicazione, guardi, c'ho anche la laurea.
13: Impiegato del mese McDonald's, come mai c'è il logo?
12: È una partnership, privati pagano la ricerca. E poi, detto tra di noi, tutti quei cadaveri, quando l'operazione non riesce, secondo lei, che fine fanno?
1: Ma non è tutto! Surgeon Master è anche business. Nella sezione shop online potrai comprare, vendere e scambiare organi direttamente dal divano di casa tua. E se proprio la tua operazione ha provocato il decesso del paziente, potrai mettere il cadavere all'asta sul pratico portale Surgeon Bay. Basta essere disoccupato. Diventa chirurgo con...
4: Surgeon Master.
1: Surgeon Master è un'applicazione
2: Up and Up.
3: E

0: dove abita Ennio.
1: In questo incredibile episodio, Wender, Marco Mazzoli e Johnny porteranno il povero vecchio bastardo contadino malvagio Ennio all'esasperazione. Si spacceranno per il sindaco, il vice sindaco e il bidello della scuola di Reggio Emilia e lo cazzieranno per non essere andato a votare.
2: Sì, buonasera, cercavo il signor Ennio. Sono Polpacci, il sindaco di Reggio Emilia.
3: Che cazzo vuol dire Polpacci? Cosa
2: ha abbaiato poi. Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
4: Che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
2: Intanto mi dia del lei, non ci conosciamo.
4: Ma che cosa vuole? Che cosa vuole?
2: Stia calmo, non c'è bisogno di urlare.
4: Sto lavorando.
2: Allora, senta, purtroppo abbiamo saputo da alcune segnalazioni che lei non è andato a votare. E questa cosa è molto...
4: Stavo lavorando, non ho potuto andare a votare. Non ho mica fatto
2: Ennio, questa, allora, intanto non bestemmi perché io sono credente e mi sta offendendo. Primo, secondo.
4: Signor
2: Ennio, allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti e lei...
4: Anche le mie vacche sono cose importanti.
2: Sono appena uscito da un'assemblea del comune di Reggio Emilia e visto che lei, a parte bestemmiare, essere una persona estremamente volgare e non partecipare mai a nessuna iniziativa della nostra provincia, abbiamo deciso di iniziare una mozione per farle sequestrare il suo terreno. Ecco. Non me ne frega niente, io voglio costruire un palazzo. Signor Ennio, non bestemi, il suo terreno è demaniale ed è quindi di proprietà. Ma non sa un cazzo, ignorante, schifoso. La smetta di abbaiare, caffone maleducato che non è altro. Cosa deve fare lei?
4: Ci devo lavorare con la terra.
2: Io costruisco una palazzina di 26 piani su...
4: Ma che quello che dai voglio, ma non è la mia terra, brutto bastardo!
2: Lei non possiede un cazzo dal momento in cui lei non ha votato per me. Quindi io le faccio sequestrare il terreno. Io domani mattina faccio venire le ruspe e rado al suolo tutto quello che trovo. Si faccia trovare altrove.
4: Ma ci deve solo provare, brutta merda.
2: Cosa fa?
4: Brutta merda.
2: Non me ne frega un cazzo.
4: Io cosa devo fare? Le vacche dove le metto?
2: Se le ficchi su per il culo, io domani vengo con le ruspe.
4: Ma tua madre te le ficchi su per il culo, brutto bastardo! Io non posso stare senza la terra!
2: Mi hanno detto che lei è un porco e che se vizia i suoi animali si incula le sue mucche e si incula i suoi maiali. Si vergogni.
4: Porcalo! Vai, mi inculo, ma mi inculo tua madre, mi inculo, brutto bastardo! Vai, con le mie bestie, io le faccio pascolare, gli do da mangiare, le faccio girare, la sera le tiro dentro! Brutta merda!
2: E poi si cala le braghe, tram nel culo a se poveri animali, schifoso!
4: Tra tua madre, brutto bastardo!
2: Vergogna, porco!
4: Ma chi te l'ha detto?
2: Vengo con tutti i ministri e con una bella ruspa io rado al suolo tutto quello che trovo.
4: Ma che porco, non sparo nelle gambe dei miei solo provarsi.
2: Cosa vuoi sparare?
4: Tu vieni a dire, ti ho sempre votato. Adesso ma mi che... porti via la terra. Ma ti smetto la testa con un mero grano, brutta merda.
2: Hai votato l'altro giorno? Hai votato? Sei nato a votare? Mi hai votato?
4: Ma perché lei non è il capo, brutto bastardo, te l'ho appena detto.
2: Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
1: Nella prossima puntata.
3: Allora, signor sindaco, stia calmo, signor sindaco,
2: Ti metto le mani addosso, figlio di puttana.
1: Dove abita Ennio?
0: Radio 105. Lo zoo di 105.
5: E un, due, tre. Sulla mia porta l'impronta di un osso. Se ti avvicini, arriva l'erce, ti caghi addosso. Io sono Gomez, c'è anche zio Fester.

0: Tutto molto bello.
1: Se ti torturo, ti mozzo le braccia. E se reagisci, ti prendi pure schiaffi alla faccia.
2: Lerch? Lerch!
3: Chiamato?
2: Vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore, ero in bagno a fare la merda. Vado subito al campanello.
2: Veloce però, dai, vai aprire la porta, che hanno suonato la porta.
3: Mi scusi, signore, stavo immaginando il seno di un uomo di mezza età. Vado subito, signore. Chiamato?
4: Ciao, amici.
3: È lo zio Fester, ciao.
2: Ciao, zio Fester, ciao. Allora, Fester, come va?
4: Bene, ieri sera sono venuto qui ma non mi ha aperto nessuno.
2: Ero in solaio, stavo torturando un napoletano.
4: E cosa gli hai fatto a quel napoletano?
2: Ci ho dovuto mozzare le orecchie, mi servivano per una cosa.
4: Ah, le orecchie, e a cosa ti servivano le orecchie di un napoletano?
2: L'elemento principale della mia nuova pozione. Ho fatto una pozione, guarda.
4: Mi spiegami, Gomez, mi spiegami.
2: È un liquido che se lo annusi ti si gonfia la testa.
4: E poi scoppia?
2: Ma no, rimane grossa però. Molto grossa.
4: Ma cosa c'entra con napoletano, Gomez?
2: E con la testa grossa quando vai in moto non ti puoi mettere il casco, capisci? Capisci?
4: È davvero geniale, Gomez. Senti, avresti qualcosa da bere?
2: Ma certo. Lerch?
3: Chiamato?
2: Lerch?
3: Mi dica, cosa cazzo vuole?
2: Ma io vorrei un caffè. Tu, Fester?
4: Ma io non saprei.
3: Lo vuoi un bicchiere con la sbarra, zio?
4: Ma Lerch, ma no, grazie. Per me va bene una birra.
2: Ebbene, dai, Lerch. Allora, un caffè e una birra, eh?
3: Sì, signore. Vado prima in bagno a pulirmi le tette e arrivo.
2: Bravo, Lerch, bravo. Vabbè, dicevamo, Fester, tu come va? Tutto a posto?
4: No, ci sono i carabinieri che ci stanno cercando, Gomez.
2: Spero non sia per quella storia che abbiamo mozzato le labbra a quella nigeriana.
4: No, non è per quello, figurati.
2: Ah, ecco, no, perché i carabinieri lo sanno che quelle labbra mi servivano per fare uno scaldasse del cesso, per l'inverno, capisci, no?
4: Giusto, figa.
2: Vabbè, stavi dicendo, Feste?
4: Ma niente, che i carabinieri stanno indagando su quel tipo di Bari a cui la settimana scorsa hai mozzato l'ano. Te lo ricordi, Gomez?
2: Ah, sì, l'ano, mi ricordo, certo.
4: Che poi non ho capito che cazzo ci dovevi fare con l'ano di quel barese.
2: Ho fatto una guarnizione per lo scarico del cesso che perdeva la merda intorno.
4: E adesso non perde più?
2: No, puzza un po' di meridione, ma non perde più, Fester.
4: Bene, bene. Senti, ma il corpo del barese poi l'hai fatto sparire? Come siamo messi?
2: L'ho fatto a pezzi, sai, l'ho usato per fare altre cose poi.
4: Veramente, Gomez?
2: Ma certo, Fester. I baresi sono come maiali, non si butta via niente, lo sai.
4: E cosa hai fatto? Dimmi, cosa ci hai fatto?
2: Dunque, con le orecchie ci ho fatto dei posacenere.
4: Ah, e poi?
2: Poi, guarda, gli ho staccato la colonna vertebrale e ho fatto una catena per la bicicletta.
4: E poi?
2: E poi, guarda, gli ho svuotato il cranio, ci ho fatto un acquario per la tartaruga.
4: E poi?
2: E poi ho usato anche la sua merda, eh?
4: Cosa ci hai fatto con la sua merda?
2: Un altro barese, no?
5: Lo Zoo di 105.
6: Dove abita Ennio?
7: Nelle puntate precedenti Marco Mazzoli si è spacciato per il sindaco di Reggio Emilia.
8: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
7: Incolpando Ennio per non aver votato.
8: Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti.
7: Marco si è posto nei confronti del vecchio contadino in modo molto diplomatico.
8: Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
7: Ora vi faremo sentire la seconda parte di Ennio contro il comune di Reggio Emilia.
0: signor sindaco, stia calmo, signor sindaco,
8: ti metto le mani addosso, figlio di puttana! Ti strappo la giugulare, figlio della merda!
0: Ci parlo io, ci parlo io, signor sindaco! Signor Ennio!
8: Chiama di tua madre, ti sventro!
0: Si cambi, signor sindaco, ci penso io!
9: Non è mica, non è mai dato niente!
8: Domani vengo con la ruspa, ti entro nel culo! Pezzo di fango,
9: puttana!
0: Signor Ennio, guardi, si ha fatto arrabbiare un po' il sindaco. Io sono il vice sindaco.
9: Chi sei? Chi sei adesso? Chi sei?
0: Sono Arnold Schwarzenegger.
9: No, lo so chi sei.
0: Allora,
9: chi sei?
0: Sono il vice sindaco Arnold Schwarzenegger.
9: E il sindaco.
0: Senta un attimo, signor Ennio, è
9: importante. Brutto merda! Allora, signor... Io ho sempre votato il sindaco, non mi vuole mai dato niente, adesso mi vuole prendere la terra, brutto bastardo! Brutto bastardo!
0: Perché lei non ha votato il partito delle uova?
9: Ma non ho avuto tempo! Te l'ho detto, non ho avuto tempo!
0: Allora, signor Ennio, nella lista civica c'era il partito delle uova e il partito della vacca polacca. Lei non ha votato nessuna delle due. Vediamo che sono. Le uova.
9: Allora,
0: allora signor, io mi sento. Senta, so, adesso le. Dia calmo, signor.
9: Allora, possiamo.
0: Possiamo. Va bene, signor Ennio, senta, si calmi. Possiamo mediare a questo problema se lei, visto che sappiamo che lei ha delle ottime uova, lei ha le uova? Non ho capito. Non ho capito, lei ha le uova? Allora senta, facciamo una cosa. Adesso le passo il sindaco. Lei solo lavora un attimo e gli regala magari una cassa di uova e finisce lì.
9: La cassa di uova? Di uova?
0: No, le uova, cosa sono le uova? Le uova?
9: Ma
0: scusi, signor Ennio, lei quando.
9: Ho capito.
0: Allora,
9: tutti gli anni continui a prendere soldi.
0: Ma chi?
9: E continui a mangiare brutta merda.
0: Ma chi? Il comune? Il comune protegge. Allora, senta un attimo. Signor Ennio, allora.
9: Ma
0: le bollette le deve pagare per forza. Lei consuma anche un sacco di corrente perché lei alla notte si guarda il film porno su YouPorn e si masturba lei. È vero?
9: Ti devo dare anche la terra. Mi posso sparare io. Che cosa devo fare?
0: No, no, non la togliamo la terra. Adesso le passo il sindaco e gli offre magari gli regala la. Stia calmo, signor Ennio, stia calmo. Allora lei ha.
10: Pronto? Pronto?
9: Pronto!
10: Allora, signor Ennio, cerchiamo di ripartire col piede giusto. Mi sente? Allora, senta, facciamo così. Se lei mi porta due casse di uova, io...
9: Ma non ce li ho per fare, non ce li ho, brutta merda! Voglio comprare!
10: No, se fa così...
9: Ma sei andato ancora su, brutta allora, merda! Allora, se... vuoi mangiare ancora di più di quello che mangi?
10: Allora, se fa così mi fa girare i coglioni e mi parte poi la nerva, eh? Allora,
9: ma
10: allora... Io domani mattina... Domani mattina... Ennio, signor...
9: Mi hai dato il voto, brutto bastardo d'un
10: Ennio, domattina, domani mattina... Fammi parlare, ignorante bastardo, celebroleso.
9: Brutto bastardo.
10: Fammi parlare. Ennio, tu domani mattina mi porti due casse di uova... E una mucca, mi lasci la mucca nel parcheggio con le uova e io ti lascio stare il terreno. Altrimenti. Stai zitto! Stai zitto!
9: Devo portare giù una vacca! Mi prende anche la vacca!
10: Mi regali un. Silenzio! Sono il sindaco qui, comando io, straporto! Allora, domani mi porti una vacca nel parcheggio del comune e due casse di uova e io ti lascio stare. Altrimenti. Uova, brutto ignorante mostro!
9: Uova, come posso portartela giù?
10: Non me ne frega un cazzo, la
0: allora, signor sindaco, senta! Sindaco!
9: Allora,
0: sentito, abbiamo qua il ministro dell'agricoltura che glielo possiamo passare.
10: Ennio, fallo parlare.
0: Signor Ennio? Pronto? Le passo il ministro dell'agricoltura e si mette d'accordo e si...
9: Che tu sei la giunta comunale adesso, vacca la... Perché non ho votato io? Ma quante persone è che non hanno votato?
0: Ma lei è importante.
9: Quante persone di ieri a rompere le mani avevano la cala... Ma ce ne saranno per così di gente che non è andata a votare? Pronto!
0: Pronto!
6: Dove ha...

fruitore del decoder! Sapevi che è uscito Up and Up? No? Ma allora non sai un cazzo! Up and Up è il nuovissimo innovaticito Up and Up? No? Ma allora non sai un cazzo! Up and Up è il nuovissimo innovaticito.

0: app di incontri, musica, viaggi e chi più ne ha più ne metta! Cosa aspetti? Vieni subito a trovarci su
1: App & Up!
2: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Tra le app più scaricate di questa settimana,
3: My Cacavel.
0: Sì, una incredibile applicazione che vi insegnerà a suonare e ad accordare la mitica caccavella. Hai mai pensato che il tuo talento di segaiolo cronico potesse farti sfondare nel mondo della musica facendoti diventare una vera e propria pop star? No? Ma non ti preoccupare, perché da oggi, grazie a My Cacavel, potrai finalmente coronare il tuo sogno di diventare il re della musica pop suonando la tua caccavella. Come dice il tutorial?
4: Ho comprato la caccavella.
5: La verità è che nel grande mondo della musica diventare famoso con la chitarra e la batteria è facile, ma prova tu a diventare una vera star suonando la caccavella. Se tu diventi il più grande caccavellista del mondo, il tuo nome sarà scritto per sempre nella pietra. Caccavella, forever. Senti come suona bene.
4: La caccavella.
0: E con le lezioni esclusive del maestro Esposito, oltre ad imparare a suonare la caccavella, imparerai anche la sua storia e le sue origini, potendo così asciugare i tuoi amici su come è nato questo simpatico strumento.
6: E poi con la caccavella puoi fare di tutto, cioè non è legata. Che sai, il mandolino, sì, fatto cagate napoletane. Caccavella la puoi usare nell'hardcore, nella techno. Senti, ti faccio sentire la caccavella techno, senti?

0: Incredibile, vero? Una volta scaricata l'app, troverai subito il pulsante per le lezioni con il famosissimo maestro Esposito, che ti guiderà passo passo nell'accordatura e nell'utilizzo di questo fantastico strumento.
1: L'arte della caccarella si ispira alla masturbazione. Quando tu ti fai le seghe al cazzo, in realtà stai suonando la caccarella. Infatti il movimento è giù e su. Giù e su. Senti, senti, senti, senti, stai attento, bemolle. Bemolle, attento, bemolle. Bemolle. Ecco, tira bene, tira bene. Giù e su, come fosse la pelle del pene. Giù e su. Attento al ritmo, segui il ritmo, brava. Ma il divanale.
0: Scarica subito
2: My Caccavel.
0: E potrai anche tu diventare una pop star, come testimonia il nostro super utente Mimmo Taylor.
3: Ciao Milano! 1, 2, 3, 4!
0: My Caccavel è un'applicazione...
4: Up and Up!
5: E Up and Up, il portale dove scaricare tutte le applicazioni.
6: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
8: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella

0: La luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
1: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
2: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
3: Pronto?
2: Sì?
3: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
2: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
3: Ma che, come si chiama quello del programma?
2: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
3: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
2: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
3: Ma tu adesso fare programma nuovo?
2: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
3: Ah, simpatico, tu forte.
2: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
3: Sei quello di tua madre.
2: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
0: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
2: Oi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
2: Sì.
4: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
4: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore mi faccia dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato, che ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Ma faccio io? Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: E Mazzoli, è 3 giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
2: Alberto,
4: scusa, sono pazzo, aspetta lì.
3: Licenziato!
2: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però, Angeli, Oh, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.
6: Lo Zodi 105.
7: Questo è un arta.

0: Buongiorno bambini! Io sono Gianni Mucia. Benvenuti a questa nuova puntata di Art Attack al Cats! Oggi ci divertiremo da matti! L'occorrente per questo attacco d'arte è... colla vinilica, acqua e pennello, una matita morbida e una squadretta, forbici dalla punta arrotondata, un cartoncino del colore che preferite, io ho scelto il blu, un sacco di cemento a presa rapida e un mestolo di legno, un paio di metri di corda, una bacinella bella grande.
1: Fatto!
0: Se non riuscite a recuperare tutto il materiale perché la vostra paghetta è misera, potete cercare le banconote da 50 euro nel portafoglio di quella vecchia bastarda della vostra nonnina. Iniziamo! Vi anticipo che ad un certo punto del nostro attacco d'arte avrete bisogno dell'aiuto di un amico. Sceglietelo bene, possibilmente ci vuole qualcuno che vi abbia fatto un torto, ad esempio ho rubato la merenda a scuola, oppure ancora meglio uno che ha chiamato la vostra mamma puttana. E adesso iniziamo prendendo il cartoncino e disegnandoci con la matita morbida e la squadretta un rettangolo grande circa quanto una mano. Ritagliamolo con le nostre forbici dalla punta arrotondata in questo modo, E ora scriviamoci una frase significativa, tipo muori merda o te la sei cercata. Scatenate la vostra fantasia, Potete anche disegnare qualche piccolo teschio o dei cazzetti. Io, per esempio, ho scelto la tua fine vicina, bastardo di merda, e due simboli satanici al lato destro e al lato sinistro della scritta.
1: Fatto!
0: Incollate con la colla vinilica il cartoncino alla bacinella. A questo punto mettiamoci dentro l'acqua e il cemento e mescoliamo bene. Mi raccomando, non devono esserci grumi.
1: Fatto!
0: Ora è arrivato il momento di chiamare quel grandissimo figlio di Troia del vostro amico. Un piccolo consiglio però, attiratelo con l'inganno e storditelo come preferite. Una mazza da baseball sulla nuca oppure un cocktail di sonniferi nel succo di frutta. Io questa volta mi sono proprio ingegnato e ho realizzato un muffin alla carota con lo Xanax, 74 gocce. Una volta KO, legatelo con la corda e inserite i suoi piedi nella bacinella. Il cemento si solidificherà in pochi minuti! Ora il vostro amico è pronto per essere gettato in un corso d'acqua. O se siete fortunati perché vivete al mare, giù dagli scogli! Se avete seguito tutti i miei consigli, il pezzo di fango non riemergerà più. Che soddisfazione! Questo era il nostro attacco d'arte di oggi. Spero vi siate divertiti. Io sono Gianni Mucia e vi do appuntamento alla prossima puntata in cui sarò in compagnia di un amico che spaccia il crack e ci darà tantissimi consigli. Ciao bambini, a presto!

0: Lo Zoo di 105.
1: Capitolo 3. Il sindaco contro Ennio.
2: Dove abita Ennio?
1: Nelle puntate precedenti, Marco Mazzoli si è spacciato per il sindaco di Reggio Emilia.
3: Signor Ennio, sono il sindaco di Reggio Emilia.
1: Incolpando Ennio per non aver votato.
3: Allora, è un diritto e un dovere di ogni cittadino andare a votare. Queste erano elezioni importanti.
1: Marco si è posto nei confronti del vecchio contadino in modo molto diplomatico.
3: Erano 5 minuti del tuo tempo, pezzo di merda di un ignorante bastardo.
1: Poi è arrivato Wender facendo il vice sindaco, cercando di calmare le acque.
4: Chi sei adesso? Chi sei?
5: Sono Arnold Schwarzenegger.
1: Ovviamente Wender ha puntato sull'unica cosa che Ennio non sa dire.
5: Perché lei non ha votato il partito delle uova?
1: Uova. Dopo svariati tentativi, il vecchio bifolco figlio di p***a ha continuato a manifestare la sua ignoranza. Fino a quando il sindaco...
3: Silenzio! Sono il sindaco, qui comando io, straporco! Allora, domani mi porti una vacca nel parcheggio del comune e due casse di uova e io ti lascio stare. Altrimenti...
1: A questo punto abbiamo dovuto usare la nostra arma segreta. Arnaldo.
5: Le passo il ministro dell'agricoltura e si mette d'accordo il sistema.
4: Che tu sei la giunta comunale adesso, vacca la mia, perché non ho votato io? Ma quante persone è che non hanno votato?
5: Ma lei è importante.
4: Quante persone mi viene a rompere le mani a me, porca la mia? Ma ce ne saranno per così di gente che non è andata a votare? Pronto!
5: Pronto!
4: Sei andato a dire al sindaco che non ho votato, brutta merda!
5: È vero!
4: Brutto bastardo!
5: È vero! Tu non hai votato!
4: Ma chi te l'ha detto? Il voto non lo deve sapere nessuno! Come hai fatto a sapere che non ho votato? Dovevo andare con le mani, brutto bastardo!
5: Perché quando tu vai a votare vieni segnato!
4: Puttana, non c'avevo neanche la cartelletta!
5: Allora ascoltami.
4: Allora
5: ascoltami.
4: Il comune che non ho votato. Sei una merda, sei una merda.
5: Ascoltami, Ennio, se tu porti le uova in comune non.
4: Tu
5: le uova le hai?
4: Ma non so neanche se ce le ho, le voglio prendere stamattina, le
5: uova. No, Ennio, uova.
4: Bastardo, non so se ce li ho ancora. Ma le due casette ne faranno due, prendendo al culo. Porca dura. Non ne fanno mica la ventina alla volta, brutta merda!
5: Quanto ci mettono a fare due, tre cassette?
4: Da quanto t'hanno voglia da cagare! Quando t'hanno voglia da cagare escono le uova, brutto bastardo!
5: Ah, tu hai le uova cacate!
4: Puttana! Devo andare a vedere se va bene di due uova!
5: Allora fai così. Lunedì porti quattro uova al sindaco.
4: Le devo portare al comune.
5: Esatto.
4: Perché gli hai detto che non sono andato a votare?
5: Non sei andato a votare.
4: Sei andato a votare, adesso lo chiamo io sindaco. Glielo dico anch'io che sei non sei andato a votare, andiamo.
5: Ma io ero lì.
3: Signor Ennio, sono di nuovo il sindaco. Arnaldo adesso... Allora, io le do tempo fino a lunedì. Mi servono due casse di uova e una mucca.
4: Porco bastardo!
3: Le faccia lei, si accovacci e caghi le uova. Io voglio due casse.
4: Faccio io le uova, ma porca. Ma no, sarà inefficiente. Ma come fate no, a fare le uova?
3: Piano con le parole. Parole, mostro. Piano con le parole, perché io ti spolpo. Ti porto via anche.
4: Che
3: quella mascella che c'ha.
4: Un telegrano brutto bastardo.
3: Figlio della merda. Ha fatto bene Arnaldo a dirmelo. No, io non ti ho chiesto soldi, ti ho chiesto due casse di uova e una bella mucca.
4: Mostro,
3: non sai neanche parlare. Che scuola hai fatto, ignorante di merda? Eh?
1: Nel prossimo episodio.
3: Tu tiri il collo ai tacchini, pezzo di merda. Gli animali non si...
2: Dove abita Ennio?
6: Radio 105.
7: Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Ma figa, erano anni che non suonava il telefono qua. Pronto? All'ospedale? Ah, avete ricoverato Lerch? Ma io come faccio? Chi me le sbriga le faccende domestiche qua? Ah, mi mandate un sostituto. Spero che non sia un negro però, eh? No, è perché ho il naso molto sensibile agli odori. Ah, italiano, ok. Come si chiama? Grido? Il fratello di J-Ax? Ah, sì! Quello a cui è andata male la carriera, sì, conosco, certo. E quando me lo mandate? Mi sa che è già arrivato. Va bene, io la ringrazio, salve. Allora, già rompicoglioni? Ma ciao, tu devi essere Grido.
2: Sì!
1: Molto bene. Come primo giorno non voglio sobbarcarti di lavoro. Sei contento, no?
2: Sì!
1: Bene, bene. Allora, la casa è grande, ma oggi ti farò lavare solo una cosa. Il mio cazzo. Con la bocca. E poi col culo. Sei sempre contento?
2: No!
1: Grido! Iniziamo a fare i perandroni il primo giorno qua, eh?
2: Scusa!
1: Questo deve essere Fester. Vai ad aprire, forza, vai!
2: Va bene!
3: Buongiorno, Gomez!
1: Ah, ciao Fester, come va? È da un bel po' che non ci vediamo.
3: È la stessa cosa che dice sempre Bocelli.
4: Non l'ho scritta io, l'ha scritta Marco Dona.
3: Piuttosto, Gomez, dov'è Lerch?
1: Lerch purtroppo è ricoverato in ospedale.
3: Ah, come ci godo!
1: Sì, e lui è il suo sostituto, si chiama Grido.
3: Ah, ciao Grido!
2: Ciao!
3: Ma è normale? Vabbè, sei l'uomo domestico?
2: Sì!
3: Ah, mi sembra una persona, diciamo, stravagante, no?
1: Sì, assolutamente. Anche se in realtà ha dimostrato un atteggiamento che non mi è piaciuto per un cazzo qua, eh?
3: Ah, davvero, Gomez?
1: Sì, perché non ci parli un po' tu, Fester, visto che hai sempre una parola buona, sai sempre cosa dire in ogni situazione, eh?
3: Allora aspetta, gli parlo io. Grido? Devi fare il bravo.
1: Va bene.
3: Ecco fatto.
1: Ah, bravo Fester. Ad ogni modo, caro amico mio, cosa ti ha spinto a venire a farmi visita oggi?
3: Perché stasera devo uscire con una donna e non so dove portarla.
1: Beh, potresti portarla a teatro. Come si chiama?
3: Mutagande.
1: Ma come Mutagande? Di dov'è questa donna?
3: È africana.
1: Allora è meglio di no a teatro. Si sentirebbe fuori luogo. Meglio portare al baracchino dei panini di Mimmo lo zozzo merda.
3: E dai, Gomez, lei è molto intelligente. Voglio portarla a teatro, voglio fare bella figura. Anzi, voglio andare nel miglior teatro.
1: Dai, Fest, non esagerare. Dovevi portarla alla Scala?
3: Sì, la porterò alla Scala.
1: Ma Fester, quello lì non sa nemmeno cosa sia la Scala. Non conosce neanche la scala sulla quale si arrampica. Oh, quella sarà arrampicata solo sui banani, Fester!
3: Forse hai ragione, Gomez.
1: Te l'ho detto. Oh no, Grido, mi dai ragione anche tu?
2: Sì!
1: A proposito, Fester, la sai qual è la differenza tra un'africana e una scala?
3: No, Gomez, qual è?
1: Che prima di salire su una scala ti togli le scarpe. Dai, saluta, Grido!
2: Ciao!
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato. Ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
8: Prendi la candeggina, Rosario.
9: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
7: Oh no, Brimbelli!
8: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
12: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
12: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì.
12: Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
12: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
11: sì,
12: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
12: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
12: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. delle feci.
11: Guardi,
12: forse
11: vabbè.
12: C'è il sangue.
11: Sì,
12: allora,
11: va
12: signora...
11: Bene. Questo
12: mi ascolti,
11: sì.
12: Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
12: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
12: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
12: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
12: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, lei...
12: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcaccia me se. Arca ma... sangue non c'è nelle feci.
9: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
11: No,
12: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono
12: alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto qua.
11: Va bene.
12: Lo sport.
11: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
12: Trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese.
11: E
12: per
11: cosa
12: chi non
11: si...
12: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
12: Ecco.
13: Glauco! A tavola che è pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
13: Dai,
12: ma tu,
13: che ti ho
12: ma
13: fatto
12: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
13: Dai che ti ho fatto l'insalata.
12: Commento il colpo di baga, lo perdi. Un attimo.
13: Dai che si raffredda l'insalata.
12: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
12: Uno.
11: Sì. Due.
13: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
12: Vaffanculo del Bagalov, porco di...
11: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cacca, sì. Dell'esame delle feci.
11: Sì.
12: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
12: No. Niente, Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato nel colapasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
14: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
14: ma
12: fare la
14: cacca.
12: Ma
14: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
12: feci. Ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
9: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
14: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
11: Bene,
12: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo,
11: sì.
12: Decisivo?
11: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
13: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
13: Hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
9: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
15: Radio 105. Hey!
16: 105.
15: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show!
2: Paolo Noisù è un cucciolo di drago ciccione. Pur avendo 50 anni suonati, ha deciso comunque di mettere l'apparecchio per i denti come una troietta delle superiori. L'apparecchio gli ha raddrizzato sì i denti, ma gli ha anche donato un alito che sa di cadavere perenne e che gli impedisce di sputare fiamme come tutti i draghi normali. Ma questo suo peculiare fetore allontana le persone, buone o cattive che siano. Così il piccolo Paolo Noisù decide di utilizzare il suo potere per allontanare i piromani dalla possibilità di causare incendi, diventando così un grande drago pompiere ciccione con l'alito schifoso.
3: Ale, ma la sigla di Grisù non ce l'ha un testo?
4: Ma che cazzo te ne frega, canta qualcosa che va bene lo stesso.
3: Ah, ok, ok, allora riparti da capo, via.
5: Paolo, no!

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Un buon pomeriggio e bentornati nuovamente su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e oggi vi farò sentire delle persone che mi sono state segnalate dagli amici che purtroppo ultimamente dicono un po' di parolacce e alle volte anche qualche bestemmia, e questo non va bene. Ecco, abbiamo preso la linea.
4: Pronto?
3: Pronto, signora, buongiorno, sono Padre Pollo della chiesa del quartiere, come sta?
4: E io non ho tempo.
3: Sì, senta, allora mi hanno detto delle sue amiche, che mi hanno dato il numero di telefono per chiamarla, dicendo che lei bestemmia tantissimo.
4: Ma vaffanculo, tu chi sei, guarda.
3: Scusi, sono Padre...
4: Che te l'hanno detto che sei un falso bugiardo e cose.
3: Mi hanno detto che l'altro giorno ha picchiettato una coscia di pollo con un crocefisso in casa.
4: Sì. Guarda, non si può fare. Farei tu, pezzo di merda, tu e tutti quelli che sono dietro a te.
3: Lei ha Satana dentro se si sta comportando
4: così. Io il Signore, non Satana.
3: No, una signora che si permette così di essere volgare verso un prete.
4: Allora, sa cosa ti dico?
3: Lei è posseduta dal demonio, signora, ma io sono qua per aiutarla.
4: Spero che te lo invio a te, allora, se sono posseduta.
3: Io non posso.
4: Che te lo invio a te, a me non mi attacca.
3: Io ho l'applicazione di Cristo. Sto anti-Satana e non mi fa niente, quindi io non posso essere posseduto.
4: Neanche a me, non ho paura io del diavolo, io lo scaccio io il diavolo.
3: Lei signora è posseduta da Satana, ma io la posso aiutare.
4: Fanculo e lascia stare le persone, guarda.
3: Sento il demonio.
4: Ma le palle con queste telefonate stupide.
3: Satana, esci da quel corpo della signora, subito.
4: Esce dal tuo corpo.
3: Esci fuori, Satana.
4: Io c'ho il Signore.
3: Nel nome del Padre, del Cristo che ti farà uscire dal corpo di quella signora, nel nome del Padre e del Figlio.
4: Io, il Signore,
3: soffri,
4: il
3: Satana.
4: No, Satana, ce l'hai tu.
3: La sto aiutando, signora.
4: Tutte queste stupide telefonate.
3: Prenda dell'aglio in casa. Ha dell'aglio,
4: perde
3: signora.
4: Tempo.
3: Faccia un panino con l'aglio immediatamente. Si mangi un panino con l'aglio, che Satana va via.
4: Ma se lo mangiaste tu, mangiatelo tu, così lo digerisci bene. Satana, l'aglio è tutto.
3: Padre,
4: guarda.
3: Padre retro, Satana.
4: Sparisci. Sì.
3: Sparisci, Satana, dal corpo di quella signora buona.
4: E vai nel corpo di chi sta telefonando, che non ha niente da fare e va vedendo.
3: Torna negli inferi, Cristo, aiutami. Vai negli inferi, Satana.
4: Culo.
3: Benissimo, come avete potuto sentire, questa signora purtroppo è stata, diciamo volgarmente, impossessata dal demonio. Ma magari tra qualche giorno proverò di nuovo a chiamarla. Adesso sentiamo un'altra persona. Ci hanno consegnato adesso in una busta, pensate, ci hanno mandato una lettera, perché qua arrivano anche le lettere, di questa persona, di questo signore, si chiama Arnaldo, che diciamo dice un po' di parolacce e bestemmia anche lui. Quindi sentiamo, chiamiamolo.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Chi sei?
3: Pronto, Arnaldo?
5: Chi cazzo sei?
3: Buongiorno, sono Padre Pollo della parrocchia del suo paese.
5: Ah, mi scusi, dica.
3: Visto che conosco un po' tutti nel paese, ho notato che lei non sta venendo in chiesa.
5: E guardi, io lavoro in casa tutto il giorno e non ho mai tempo.
3: Ah, ho capito, in casa. Ecco, ma cos'è che fa lei in casa?
5: Creo animali con il legno.
3: Oh, che bello, che bello. Ma che animali fa lei? Che animali?
5: Faccio i gufi di legno, ma anche galeoni e portachiavi.
3: Oh, bello, veramente, veramente molto bello.
5: Piacciono tantissimo.
3: Ma quindi scusi, signor Arnaldo, se gli dovessi chiedere,
5: padre,
3: non so, un crocefisso.
5: Ma certo, padre, non ci sono problemi.
3: Ah, bene.
5: Assolutamente.
3: Bene, bene. Senta, signor Arnaldo, le rubo
5: un attimo,
3: padre, solamente, chiedo due cose. L'altro giorno,
5: dica,
3: un ragazzo che viene all'oratorio mi ha raccontato che lei bestemmia.
5: Io non ho mai bestemmiato in tutta la mia vita, padre. Ha capito? Io non ho mai bestemmiato.
3: Lei per caso è lo zio di Michele?
5: Padre, stia attento a quella persona è pericolosissima.
3: No, ma si calmi innanzitutto, poi si sta sbagliando, signor Arnaldo, perché...
5: Stia attento, padre! Stia molto attento a quella persona!
3: Ma le dico che si sta sbagliando, signor Arnaldo.
5: Col cazzo che mi sbaglio!
3: Signor Arnaldo, cerchi di un po' di moderare il suo linguaggio, eh?
5: Mi scuso, padre, ma quel ragazzo mi perseguita da mesi.
3: Sì.
5: Pensi che mi ha rigato la macchina e mi ha anche pisciato nel portone di casa.
3: Ma scusi, signora, ma lei ne è sicuro di questa cosa?
5: Sono sicurissimo, sicurissimo. Io lo odio.
3: Vede, vede, ha sentito che lei... Ha sentito lei?
5: Che cosa?
3: Appena detto che lo odia.
5: Sì, io lo odio. Io lo odio tantissimo.
3: Lei è posseduto dal demonio.
5: No! Io non sono posseduto dal demonio! Quel bastardo continua a chiamarmi al telefono tutti i santi giorni!
3: Però, signor Arnaldo, Michele mi ha detto che lei gli vorrebbe sparare.
5: Sì, è vero, ma non posso farlo.
3: Senta, signor Arnaldo, allora facciamo così. Adesso lei lascia i suoi attrezzi a casa, immediatamente corre in chiesa da me a confessarsi, va bene?
5: Ma porca m***a!
3: Lei...
5: Pronto? Mi sente?
3: Signor...
5: Ma cane, mi sente?
3: Signor Michele, lei è posseduto da Satana.
5: Ma quale Satana? È quel bastardo figlio di puttana che me lo fa uscire.
3: Allora, va bene, va bene.
5: Va
3: allora,
5: bene
3: se
5: un
3: lei
5: cazzo,
3: non vuole
5: padre.
3: Venire, facciamo così.
5: Cazzo.
3: La prossima volta che verrà chiamato da questo Michele, cerchi di non insultarlo più e di non bestemmiare.
5: Ma adesso Michele è lì con lei?
3: No, no, no, adesso no. Ma domani mattina verrà qui all'oratorio perché fa.
5: Allora vengo domani mattina. Lo leghi da qualche parte perché quello scappa.
3: Ma signor Arnaldo, mi scusi, io non è che posso legare un ragazzino a delle
5: corde. Lo leghi perché
3: per
5: quello
3: lei.
5: È il demonio.
3: Allora, senta un attimo, signor.
5: Sì, attento.
3: Facciamo così, visto che lei non può venire in chiesa. Ripeta con me.
5: Che cosa devo ripetere?
3: Padre nostro che sei nei cieli.
5: Padre nostro che sei nei cieli.
3: Sia santificata la tua volontà.
5: Sia fatta la tua volontà.
3: Così in cielo.
5: Così in
3: così
5: cielo.
3: In terra.
5: E così in terra.
3: Dacci oggi il pane quotidiano e liberaci dal male.
5: Dacci il pane quotidiano e liberaci dal male. Amen.
3: Si sente un po' meglio?
5: No, non mi sento meglio per un cazzo.
3: Signor Arnaldo, vabbè, facciamo così allora. Senta, adesso devo andare perché tra poco ho una messa, va bene?
5: Va bene.
3: Confido nella sua saggezza, signor Arnaldo.
5: Ti faccio dare l'indirizzo di Michele, così lo potrò acchiappare.
3: E mi dispiace, ma questo, signor Arnaldo, non è possibile.
5: Invece deve essere possibile.
3: Non è possibile.
5: Perché io lo voglio strangolare
3: adesso
5: a quel bastardo.
3: La saluto, eh.
5: Va bene, padre. La saluto anch'io. E grazie per avermi chiamato.
3: Vado che devo confessare un ragazzo che ha rubato 4 ruote l'altro giorno.
5: No! Sono mie quelle ruote!
2: Grazie mio Signore, non ho più paura.
1: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Andiamo a vedere oggi che fa la famiglia Adams. Gomez, grazie al suo fiuto per gli affari, è guru del Bitcoin e senatore del Movimento 5 Stelle. Morticia, grazie al suo aplomb, è opinionista fissa di Uomini e Donne e testimonial mondiale della dieta tisanoreica. Il cugino Hit, mai visto in volto poiché è completamente ricoperto di peli, per seguire la moda si è completamente depilato tranne due lunghissime sopracciglia a forma di gabbiano. Lerch, fedele maggiordomo, lavora part time in un call center per il solo fatto che l'unica parola che sa dire è
2: chiamato.
1: Zio Fester, grazie alla sua capacità di accendere le lampadine con la bocca, lavora come ricarica batterie di smartphone in un McDonald's. Mercoledì, grazie alla sua pubertà lolitica, è influencer di locali fashion e alla moda e ha cambiato il suo nome da mercoledì a venerdì sera. Pugsley, bullizzato a scuola perché ciccione di merda, ha sfruttato la sua passione per le torture e attualmente è arruolato nell'ISIS come Foreign Fighters. Mano! E niente, fa le seghe in un massaggio cinese.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: E bentornati tutti quanti su Radio Maraia, io sono Padre Pollo e adesso alzatevi tutti in piedi e datevi uno schiaffo di pace sulla faccia. Se l'avete fatto così, ma uno schiaffo dolce, diciamo. Non so, tipo quando vedi una signora al supermercato che ruba le patatine e che gli dai uno schiaffo forte così nella faccia, così proprio, nel Cristo e dopo Mosè. E adesso sentiamo subito qualche ascoltatore che purtroppo io dovrò aiutare a levargli il demonio dal corpo. Sentiamo il primo ascoltatore, pronto?
3: Pronto.
2: Sì, pronto.
3: Pronto.
2: Pronto, buongiorno.
3: Sì.
2: Sono Padre Pollo della chiesa vicino a casa sua.
3: E che bu.
2: Mi hanno dato il numero di telefono i suoi amici perché mi hanno detto che lei... Scusi un attimo se la interrompo, ma lei sta parlando con un prete. Sono venuto qua per toglierti il demonio perché mi hanno...
3: Come una droga se ti prendo,
2: vedi che hai Satana nel corpo, figliolo.
3: Tu invece Satana ce l'hai nel culo.
2: Allora,
3: sei
2: credente tu?
3: Credo a quelli morti di chi te stramorte vive, quello credo.
2: Allora fai con me insieme un Padre Nostro che sei nei cieli e il Satana andrà via.
3: Ma chi è?
2: Va de retro Satana, esci dal corpo di questo terrone. Sei un terrone, ma ti aiuto io a far uscire Satana dal corpo. Figlio, tu sei il figlio di Cristo, ma sei anche un figlio di... Sforzati a far uscire il demonio dal tuo corpo.
3: Mannaggia li morte cattivi.
2: Bravo, così.
3: Vai. Tutta la famiglia,
2: Tiriamo fuori questo Satana. Vai, sfogati. Pronto? È ricaduta ancora la linea perché Satana riesce a spezzare le linee telefoniche. Adesso riproviamo ancora una volta col...
3: Pronto?
2: Come stai? Ti senti meglio, figliolo?
3: Mamma mia, che bastardi che siete, giuro, guarda.
2: Cerca di resistere.
3: Ti sb**o in bocca.
2: Sono parole...
3: Ti faccio la bocca, ti faccio uscire tanti mini frungoli in bocca, così sono tutti i mini figli tuoi che sono stronzi come te, che ti stramorti. Ti sburro in faccia in bocca, chi ti morte stramorti.
2: Sfoga il demonio, fallo uscire questo demonio dal tuo corpo.
3: Ma mo che bu, parla, essere veloce.
2: Adesso insieme facciamo un Ave Maria, così.
3: Ma vaffanculo a chi ti è morto.
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Pronto, signora Maria? Buongiorno.
4: Ma cosa desidera?
2: Lei ha Satana nel corpo, ha capito? Vedete che pur scusate, ma ogni tanto fa perdere la pazienza anche a noi quando il demonio si comporta male, quindi lasciamo stare questa signora, però... Sono tentato di chiamarla ancora una volta. Proviamo così, tanto per trovare quel punto di pace.
4: Pronto?
2: Signora, lei ha Satana nel corpo. Io sono qua per aiutarla.
4: Io ho detto che non ti voglio sentire.
2: Ma mi può ascoltare un secondo, signora? Demonia? Uè. Pronto, buongiorno, salve. Sono il parroco del paese. Sono Padre Pollo, buongiorno. Ho chiamato la signora Maria. Perché ho sentito le amiche che vengono in chiesa, Loredana, Loretta e Michele, che dicono che la signora ultimamente sta bestemmiando.
4: Non sto vendendo,
2: voglio voi, voglio parlare con la signora Maria. Cosa dice lei, quella rincoglionita? Scusi, se non mi fate...
4: Buongiorno, signora Maria.
2: Ma c'ha una malattia alla lingua, lei ha la bistecchite, che ha la lingua dura. Satana sta possedendo anche lei, mi sa che l'ha posseduta. Senta, allora faccia così, avete... Mi senta, ha dell'aglio in casa? Maledetti ignoranti bastardi schifosi. Ma adesso, prima di chiudere, l'ultima telefonata. Andiamo in Veneto, dove c'è questo individuo che guida il camion e mi hanno detto i suoi amici che lui purtroppo dice un po' di volgarità verso il Signore e io lo aiuterò.
5: Pronto?
2: Sì, pronto?
5: Sì, chi parla?
2: Salve, sono padre Pollo, sono il prete della zona. Sento un rumore incredibile che... Dov'è lei adesso in questo momento?
5: Siamo ai camion.
2: Allora, io l'ho chiamata proprio perché i suoi amici mi hanno consigliato di aiutarla, perché hanno notato in lei il demonio, o Satana, o Belzebù, come preferisce chiamarlo. Io sono qui per aiutarla. Allora, insieme
5: dobbiamo fare la preghiera, dai. Facciamo la preghiera. Allora,
2: Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome. Amen. Grida forte. Fai uscire il demonio. Fai uscire questo maledetto dal tuo corpo. Pronto? Ecco, finalmente. Avete sentito questo urlo di demonio? Incredibile. È uscito fuori dal suo corpo e adesso si è liberato. Quindi anche voi, se volete fare la stessa cosa, o se avete numeri di telefono di anziani che sono a casa, che hanno bisogno di un aiuto, scrivete una mail a lavocedibelfago@gmail.com. Grazie, e che la forza sia con voi.

0: 105.
1: Ehi tu, figlio del decoder! Stai ancora lì a far girare i pollici su app store obsoleti come Google Play e Apple Store? Ma non sai che è uscito App and App? Un portale unico nel suo genere dove trovi applicazioni uniche, inedite o craccate dagli altri store. E dalla scorsa settimana ci trovi anche sul dark web. Wow! Ma non è fantastico? Apri subito!
2: Up and Up!
1: E non ne rimarrai deluso!
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: In evidenza per questa settimana...
4: Ai party!
1: Sì! Un'incredibile app che ti farà imbucare a qualsiasi evento vorrai. Ti basterà aprire l'app e attivare la modalità radar e ti compariranno sullo schermo tutti gli eventi privati e non nella tua zona. Segui le indicazioni e il gioco è fatto.
5: Guarda Egidio, c'è un matrimonio qui vicino. Andiamo a scroccare un bel pranzetto, dai.
6: Ma sei sicuro, Ernesto?
5: Ma sereno, dai. Si sa che i matrimoni di invitati spesso non si conoscono, neanche fra loro.
4: Scusate, ma voi chi siete?
6: Amici della... Sposa.
4: Quale sposa?
5: Ma scusi, in che senso?
4: Ma sì, dai, siete amici di Francesco Fernando.
1: Con iParty potrai selezionare in base alle tue preferenze anche la tipologia di evento che cerchi. Sì, potrai scegliere tra matrimoni, eventi aziendali, presentazioni e molto altro. E se ti abboni ad iParty Plus, avrai la possibilità di trovare anche eventi privatissimi!
6: Ehi Gidio, va che c'è un party privato qui in un appartamento, andiamo a scroccare!
5: Dai, andiamo, subito però,
7: Fica nastro!
8: Lui amava tanto il venerdì.
9: No, se l'ha dato troppo bello.
8: Sì.
9: Mi piaceva anche la fica.
10: Ma perché a lui?
1: E non è finita qui! Sì, perché con iParty potrai usare anche la funzione Gora Kitchen Party! Attiva la realtà aumentata e segui gli indizi per trovare la festa che vuoi!
6: Uè, Fernando, hai visto

0: Ciao bel maschione, senti, vuoi concedermi questo ballo?
1: Cosa aspetti? Scarica subito!
2: Ai party!
1: E non passerai più serate tristi! E per i primi 100 download direttamente dal dark web, il widget
2: Army Shop!
1: Sì! Regala per Natale a tuo figlio un bellissimo Kalashnikov con tanto di munizioni esplosive! Tutto questo e molto altro lo trovi solo su
3: Up and Up!
4: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
3: Radio 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
0: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
2: Gli 11 fratelli. Fratelli.
0: Gli audiolibri.
2: Questa è la fiaba degli 11 fratelli. C'erano una volta un re e una regina che avevano 11 figli e una sola figlia. Purtroppo, un brutto giorno la regina madre si ammalò, cadde dalle montagne russe e finì dentro una bacinella di letame dove una triglia le sparò in testa per errore. Il re ne fu sconvolto e decise di risposarsi il giorno dopo. La donna che si scelse come nuova moglie era però una vecchia strega, piena di acciacchi vaginali e con l'alito di carogna. Alla vecchia strega piena di acciacchi vaginali e con l'alito di carogna, i figli del re stavano decisamente sul cazzo. Così decise di mandare la femmina a studiare come si munge una minchia in Paraguay, mentre, con un potente incantesimo, trasformò i suoi fratelli in 11 Paolo Bonolis. Di giorno i fratelli erano Paolo Bonolis, mentre, col calar delle tenebre, diventavano 11 Paolo Bonolis coi baffi. Vedendo tutti quei Paolo Bonolis per casa, il re andò a chiedere spiegazioni alla nuova moglie, ma questa invece gli gettò addosso un serpente velenoso che, mordendolo, lo trasformò in Paolo Bonolis. Erano trascorsi ormai 5 lunghi anni, quando, una notte, la figlia tornò finalmente dal Paraguay da esperta mungitrice di minchie, ma, rientrata al castello, non trovò più nessuno dei suoi fratelli, né l'amato padre, solo tanti, troppi Paolo Bonolis. Minchia quanti Paolo Bonolis, disse la figlia con stupore vedendo tutti quei Paolo Bonolis. Figlia mia, la tua matrigna ci ha trasformato in Paolo Bonolis, disse l'unico Paolo Bonolis senza baffi. Presto, presto, va a cercare una maga in grado di annullare l'incantesimo. Agli ordini, Paolo Bonolis, disse la figlia mettendosi a correre come una scema verso il bosco. Nel bosco, viveva una maga buona, che amava collezionare prepuzzi di pantegana per farne collanine e braccialetti. La maga stava scegliendo i prepuzzi più adatti per un paio di orecchini, quando la figlia del re le piombò in casa correndo come una scema. Maga buona, maga buona, la mia matrigna ha trasformato mio padre e i miei 11 fratelli in 12 Paolo Bonolis. Devi farli tornare normali, ti prego, d'accordo, rispose la maga, ma non posso farli tornare normali tutti e 12, perché sul libro segreto c'è scritto che al mondo deve esserci sempre almeno un Paolo Bonolis, o le forze del male avranno il sopravvento. Ok, disse allora la figlia coraggiosa, trasforma me in Paolo Bonolis, ma fa tornare normali mio padre e i miei fratelli. La maga obbedì, e fece tornare normali il padre e gli 11 fratelli, prima di trasformare la coraggiosa ragazza in Paolo Bonolis. Ed è questo il motivo per cui, ancora oggi, Paolo Bonolis piscia da seduto. Fine.
0: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Sì, figa! Siamo tornati nei nostri studi a forma di verità per una nuova stagione di Fuori dal culo. Vi avevano intortato con le supercazzole sul giornalismo di qualità, il pluralismo del cazzo. E poi? Poi cosa succede? Il governo scricchiola, Trump perde i pezzi. Dopo un anno di pimponi di Elon Musk sul free speech, gli unici investitori rimasti su Twitter sono i venditori di ciabatte di merda a forma di piede. E allora chi ti chiamano per risolvere il problema? Chi ti chiamano per portare un po' di paura nella casa dei vecchi? Chi è l'unico vero giornalista italiano che fa 2 ore di propaganda russa gratis, figa? Gratis? Il buon vecchio Mario. Sempre lui, cazzo! Donato, fammi un bel primo piano, che se no si vedono le piaghe da decubito, che è un anno che vivo in pigiama aspettando che suoni il telefono. E il vostro Super Mario è qui, ancora una volta, per parlarvi di attualità, ma non troppo attuale, che di questi tempi, se pesti una merdina, finisci in convento a pane in cassetta e acqua piovana come San Giuliano. Allora, tante novità in questa edizione, come il Covid, gli immigrati che rubano e Ilaria Salis merda e merda chi non lo dice.
2: Merda!
1: Ma, ci occuperemo anche di quella balla colossale del cambiamento climatico. Menano il torrone con il riscaldamento globale e a Milano è una settimana che giriamo con l'impermeabile come i maniaci sessuali nei parchetti. Quindi vediamo il primo servizio che ci parla della pericolosità delle energie rinnovabili. Dopo aver accertato che le pale eoliche fanno venire i tumori, vi mostriamo qualcosa che non sapevate sui pannelli solari, e cioè che possono prendere fuoco da un momento all'altro. Guardate!
3: Ci troviamo a Tuili, nel centro della Sardegna meridionale. Qui un tempo erano tutte spiagge, ma da quando la sinistra ha imposto la follia gender nelle scuole, il mare si è ritirato di quasi 70 chilometri. In questa zona, dove un tempo vivevano le fate e gli unicorni, un impianto fotovoltaico ha portato distruzione e morte. Nelle immagini forniteci da uno su Telegram si vedono chiaramente una decina di addetti alla manutenzione dei pannelli che compiono dei lavori di routine con i tipici attrezzi del mestiere: bastoni, spranghe, pietre e bottiglie di Cnusa con uno straccio dentro.
4: Bastardo pannello!
5: Silicio merduso!
4: Ma capraglio tu giù!
3: Come potete vedere, durante l'intervento dei tecnici specializzati qualcosa va storto.
5: Su frati, cazzo!
3: Improvvisamente una dozzina di pannelli cadono rovinosamente al suolo, rischiando di ferire o, peggio, uccidere i lavoratori, peraltro sottopagati per colpa del governo Draghi. Come se non bastasse, mentre un eroico addetto cerca di segnalare la situazione di pericolo, accendendo un piccolo fuoco da campo con cui effettuare dei segnali di fumo. Osservate, una delle strutture, senza alcun motivo, si incendia.
5: Scappa, scappa, cazzo!
3: A quel punto gli addetti sono costretti a dileguarsi in fretta con il volto coperto per non soffocare e le dita medie alzate per comunicare fra loro la direzione della fuga. Inutile sottolineare che incidenti come questo nelle centrali a carbone non sono mai accaduti. E in più, le centrali a carbone, quando tiri la cordicella, fanno anche ciuf ciuf. E i pannelli invece no, su Gunnu e Mamma Rua.
1: Ma figa! Ma figa, ma vi rendete conto? I terroristi ecologici non solo imbrattano i nostri monumenti con il sangue dei feti, ma adesso vogliono anche vietarci di usare il carbone. Pensate a cosa sarebbe la nostra vita senza carbone. Cosa cazzo consegnerebbe la Befana gli epi-ippo vegani? Dove finiremmo senza la carta carbone, Luca Carboni e il geometra Carboni, quello di Fantozzi? Puccettoni! E allora sveglia, cariatidi col catetere, che siete ancora alzati a quest'ora. Sveglia, pubblico di Rete 4, sveglia! La vita non è tutta kebab e uomini coi baffoni come nelle telenovele turche di merda che vi propiniamo 3 volte al giorno, tipo cardioaspirina. La vita è ingiusta. Se volete giustizia, fatevela da soli, salite in macchina, partite a razzo e appena vedete qualcuno che vi sta sul cazzo, prendete la mira e bam! Così date una mano anche all'INPS. Alla prossima settimana con Fuori dal culo, naturalmente se siete ancora vivi. Ciao, ciao, ciao!

0: is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Ficarra, Ficarra, già il nome fa ridere comunque. Ficarra è un paese, un piccolo paese in provincia di Messina. Ci sono 40 dipendenti comunali. Di questi 40, 23 sono stati arrestati oggi dai carabinieri per assenteismo. Adesso apriamo le linee. Vorrei sentire possibilmente cittadini siciliani indignati o conniventi. Vorrei sapere come cazzo è possibile che il terrone de merda nel 2018, dico terrone di merda, mi assumo la responsabilità, nel 2018 è ancora assenteista. Apriamo le telefonate. Annunziata, dica.
4: Si hanno rubato o non hanno fatto il lavoro per bene.
3: Sì, questo era chiaro, se no non li arrestavano i carabinieri, se no gli facevano una statua bronzea in piazza da cacare ai piccioni. Però voglio dire, a lei come contribuente questa cosa?
4: Ma non lo so, guardi, non lo so.
3: Per lei è una cosa normale?
4: Sì, no. No. Non è normale.
3: Ma perché tutti però in meridione fanno così? Perché c'è?
4: Che ne so.
3: Non lo so, lei è meridionale, lei è terrona? Rida su sto cazzo, signora, risponda alla domanda. Lei è siciliana, meridionale?
4: Non lo so, guardi, non lo so.
3: Se è siciliana, lei non sa da dove proviene. Cos'è uscita questa mattina da un bacello? Lei vive insieme a delle altre fave dentro un bacello e è sbocciata questa mattina.
4: Niente, va
3: non
4: bene,
3: sa niente, va. Lei non sa un cazzo neanche da dove proviene.
4: No, niente.
3: È uscita
4: non
3: da una
4: so.
3: Placenta.
4: Arrivederla. Niente placenta.
3: Cos'è stata cacata da un bisonte? Dai, vaffanculo, dai. A questo feto del cazzo. Sentiamo Mauro.
5: Salve.
3: Lei mi parli dell'assenteismo in Sicilia, c'è o non c'è?
5: C'è.
3: Dove? Dove si trova?
5: Dove si trova? In tutta la Sicilia, diffuso.
3: In maniera
5: proprio omogenea.
3: Omogenea, ma perché? Perché c'è tutto questo assenteismo?
5: Perché siamo dei terroni di merda.
3: Perché siete dei terroni di merda?
5: Sì.
3: Questa è la sua opinione. Lei si sente un terrone di merda?
5: Assolutamente no.
3: Mi dica delle caratteristiche tipiche, a parte l'assenteismo, delle caratteristiche tipiche del terrone.
5: No,
3: mi dica.
5: L'assenteismo dei terroni è soltanto nei combatti pubblici.
3: Quindi lei mi sta dicendo che in pratica il terrone pagato dallo Stato è assenteista. Il terrone pagato da se stesso no.
5: Esatto, tutto ciò che è pubblico.
3: Lei è un falso invalido?
5: No.
3: No, ha sparato nel mucchio, poteva essere. Allora ma che cazzo ride? Che cazzo ride? Lei vive in un posto di assenteisti, di gente che ruba allo Stato.
5: Ma sai cos'è il problema? Non
3: sì.
5: Lo spiego qual è il problema. Sono i settentrionali, perché lavorano troppo, hai capito?
3: Secondo lei i settentrionali lavorano troppo?
5: Sì, e quindi che succede? Siccome producete tutta sta grande ricchezza,
3: sì,
5: noi del sud, che non facciamo un cazzo dalla mattina alla sera,
3: sì,
5: appena vediamo sta roba, cioè impazziamo. Quindi qual è il modo più semplice? Il reddito di cittadinanza, quello per mettere le mani in tasca a quelli del nord,
3: certo,
5: che lavorano.
3: Ma già comunque lo fate, perché gran parte dei contributi pagati al nord finiscono nelle tasche del mezzogiorno.
5: Tutti. Perché il sud da sempre è parassita.
3: È parassita, cioè, del cazzo.
5: Da sempre.
3: Certo, quindi lei è un pidocchio, diciamo, una pulce, una zecca del nord.
5: Assolutamente sì.
3: E ne è contento.
5: Come diciamo lo siete stati voi all'inizio, di quando fu fondata l'Italia, che non avevate un cazzo, non avevate niente, un minimo di cultura.
3: Non mi rompi i coglioni, che io sono di Roma, quindi non mi rompa il cazzo. Io ci ho sempre avuto tutto il cazzo che ci dovevo avere. Quindi non mi scassi la minchia.
5: Ma che avuto tu a Roma, che manco ci avete le strade a Roma? Ma non rompere.
3: Non abbiamo le strade. Allora Roma non ha le strade. Non ha le strade. Anche la Palermo Catania è perfetta.
5: Ma la Palermo Catania, tu lo sai che hanno messo la rampa sul ponte?
3: Hanno messo una rampa, il ponte è caduto il giorno dopo l'inaugurazione. Perfetto.
5: Ti dicevo sul ponte,
3: sì,
5: perché noi poi siciliani, scatta l'ingegno dei siciliani, hanno messo,
3: sì,
5: una rampa,
3: sì,
5: sulla Palermo Catania. Quindi,
3: sì,
5: tu il ponte c'è, basta prendere la rincorsa.
3: Sì, ah, devi saltare, giustamente.
5: Esatto.
3: Tutti i supercar ci avete voi.
5: Minchia, noi abbiamo delle macchine.
3: Va bene, senta, Michael Knight, vada a fare in culo, dai. Chi te è morta, chi te vive, chi te strabive. Dai, vaffanculo, Michael Knight, dai. Un altro.
5: Sì,
3: ha visto che nel comune suo stamattina hanno blindato 26 impiegati del comune, li hanno portati via.
5: Sì.
3: Ma cosa cazzo ride? Metà del suo comune è stato arrestato perché non faceva un cazzo e lei ride su sta minchia.
6: Lei come si permette? Grandissimo maleducato.
3: Ah, maleducato io?
6: Certo che è maleducato lei.
3: Metà del suo comune è fatto da malfattori e io sono maleducato.
6: Ma lei che ne sa se sono malfattori? Ma lei che ne sa?
3: Stamattina sono stati arrestati.
6: E lo so che sono stati arrestati, ma lei che ne sa? Intanto si presenti.
3: Vuole rispondere, lei conosceva qualcuno che è stato...
6: Che pezzo di maleducato.
3: Sì, deve vedere l'altro pezzo. Pronto. Niente, questa abbiamo beccato la principessa sul pisello. La gente si fotte i soldi pubblici, ma l'importante è essere educati. Sentiamo Giuseppe, dica, Giuseppe in onda, dica. Lei lo sapeva?
7: No. Ho sentito sapevo che c'era un'indagine in corso.
3: Sì, ma sapeva che c'era tutto questo assenteismo nel suo comune?
7: Questo è un paesino di 1300 abitanti.
3: E quindi?
7: Ognuno si fa i fatti suoi.
3: Ognuno si fa i cazzi suoi, giusto? La famosa omertà siciliana.
7: Oltretutto di persone anziane.
3: Sì. Appunto.
7: Perché qua la stragrande maggioranza delle persone, diciamo l'80% delle persone, sono pensionate.
3: Appunto.
7: Tutti vecchietti, ognuno si fa i cavoli suoi.
3: Certo. E così l'Italia se ne va a puttane, giustamente.
7: Lo so.
3: Lei però quanti anni c'ha, scusi, se mi permette?
7: Io ne ho 68.
3: 68, quindi anche lei è abbastanza vecchietto, diciamo. Posso
7: è un po' vecchietto pure
3: mezzo
7: io.
3: Mezzo piede nella fossa, dai, insomma.
7: Il tempo passa e passa per tutti.
3: Gli ultimi colpi sta sparando, diciamoci la verità.
7: Sì.
3: Siamo arrivati quasi alla fine del caricatore, caro mio Remington.
7: Sì.
3: Lei conosceva qualcuno di questi che sono stati arrestati?
7: Ma io le conosco tutte, qua tutti ci conosciamo.
3: Che cosa pensa? Cioè, quando queste persone le incontrerà, lei che cosa gli dirà?
7: Dico, bella figura che ci facciamo, andiamo a finire sui giornali.
3: Esatto.
7: E in televisione proprio per cose che ci dovremmo solamente vergognare.
3: Certo, ma lei non si sente defraudato? Cioè, e quelli sono soldi suoi, gliel'hanno fatturato.
7: Ma è chiaro, ma tutti ne parlano a due, cioè cose, le solite discussioni del bar, no?
3: Però nessuno
7: del
3: fa un cazzo.
7: Quando si incontrano, quello cammina, dice, ma qua è una vergogna, e qua, là, sì, ma ognuno giustamente.
3: Non gliene frega un
7: anche
3: cazzo.
7: Anche perché la gente non crede più nella magistratura, non crede più nelle istituzioni, non crede più in niente. Ci deve pensare che ci deve pensare, io non mi devo sostituire e fare ciò che ha fatto quello.
3: Però quello che è preposto a farlo pagare in questo momento è al mare a sciacquarsi i coglioni nel mare della Sicilia invece
7: allora
3: di verificare.
7: Io che posso fare? Io posso pigliare solo il cielo a pugni, non ce la faccio.
3: No, lei può pigliarlo solo nel culo come del resto tutto il resto d'Italia. Va bene, grazie.
7: Non so, è base, se va segno.
3: Va bene, le manderò un vasetto di vasellina o di maionese per pigliarlo al culo.
7: Sì,
3: dai.
7: Ma questo e poi quello si fa segno, dice purtroppo.
3: Purtroppo.
7: L'andazzo è questo.
3: Esatto, allora lo dica com'è. L'andazzo è pieno di teste di cazzo, dica.
7: Lo so.
3: No, lo so io, lo so io. Va bene, le do un abbraccio, caro Ficarra.
7: Un abbraccio anche a lei.
3: Un abbraccio anche a Picone, che coglione. Va bene, arrivederci, salve. Capisci la mentalità? Cioè, lui lo sa, lui lo conosce, il tipo che non fa un cazzo e si fotte i soldi pure suoi. Lui lo conosce, ma che cosa fa? Allarga le braccia, io che ci posso fare? Non ci posso fare niente. E così finiamo nella merda più totale. Capisci? Però lui non ci può fare niente, l'altro non ci può fare niente, e quello che ci può fare qualcosa è coi coglioni a bagno nel Mediterraneo. Questa è l'Italia, signori. E poi parliamo dei politici. Andatevene a fanculo. Grazie. Tutti, namasteole.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Amico, ma sei finito in disgrazia?
3: No, amico, sono pezzi.
2: Amico, ma cos'è successo? Perché eri a bordo di una panda bianca? Vestito anche male?
3: No, beh, amico, sempre un paio di chili di giubbottino, di pelle quelle vere, non la pelle quella della Michelin di Alizei.
2: No.
3: Hai visto il giubbotto che aveva su Alizei, cartonato Michelin?
2: Sì, lo so, amico, però in questo momento Alizei ha il comando, capisci? Cioè, Alizei in questo momento si sente forte del fatto che tu sei salito
3: allora,
2: su un mezzo,
3: amico, allora, amico,
2: con ghigno.
3: Aspetta.
2: Avevi anche il ghigno orgoglioso di sederti a bordo di una Fiat Panda bianca, oltretutto. Cioè, proprio.
3: Allora, devo essere onesto, mi confesso, va bene? Mi fai la padre confessione.
2: Certo. Poi una sorpresa per te. Ho due sorprese per te.
3: Poi mi dai la penitenza, ti prego. Allora, senti, mi confesso, ho voluto per una volta nella mia vita capire e sentire ciò che prova tutte le mattine Alizei quando si sveglia, si alza, va in strada perché non c'è neanche il box, cioè ce l'ha, ma ha fatto quello con i cartoni della S lunga e mette lì dentro la macchina, e capire e sentire quello che lui prova quando accende la capture.
2: Lo so, però questa roba è stato un danno d'immagine quasi irreparabile.
3: Lo so, amico.
2: Poi paparazzato, sei stato anche paparazzato, cioè la roba assurda è questa.
3: Ho già fatto 10 Porsche nostro e adesso farò una ventina di Ave Porsche, sperando che chiaramente il dio della meccanica, dell'automobilistica, mi perdoni.
2: Ma la Porsche, la GTS rossa che io ho avuto anche modo di guidare, capolavoro della meccanica e dell'automobile proprio in generale. Ma ti parla ancora la macchina? Si apre adesso?
3: Allora, ultime notizie sono che è scappata dal box.
2: No.
3: L'ha vista in tangenziale a 300 metri all'ora senza nessuno che la guida.
2: Porca puttana. Amico, però io ti devo purtroppo fermare un secondo, perché tu hai dato potere, il potere della pezzenteria.
3: Oggi non riuscirei a sopportare.
2: Lo so, però lui in questo momento purtroppo ha vinto e te lo devo passare. È qua.
4: Compagno Luigi, sono fiero di te.
3: Allora, vada per il Luigi, anche se neanche mia madre mi chiama Luigi, però ti pregherei, in una giornata simile, l'affronto del quello che inizia per C e finisce per Agno, ti pregherei.
4: Caro Tavarish, finalmente hai capito. Ma io lo sapevo, perché una persona comunque della cultura, della tua cultura e della tua intelligenza non poteva rimanere su quelle posizioni antiquate. Sapevo che prima o poi saresti passato al lato oscuro della mobilità intelligente.
3: Allora, la cosa peggiore che mi è arrivata tra i 1748 messaggi che mi sono arrivati è stata: dopo di questa mi attendo anche la 1000 cerniere.
4: Senti, siccome io sono rimasto conquistato da questo tuo gesto, Gigi, perché penso che sia veramente un passo avanti evolutivo per te e sono veramente fiero, ti accompagnerò in questo percorso e cominciamo con una 150 cerniere.
3: Però posso dirti una cosa? Sai che è una sensazione di... Cioè, io mi domando e dico, scusami, ma tu tutti i giorni provi quello che io questa mattina ho provato dell'accendere stamattina?
4: Ma sei
3: pazzo? Non si accende. Cioè, tu giri e non si sente il motore e non è elettrica. Perché?
4: Ma io vado coi mezzi, io non vado mica in macchina a Milano, sei mica pazzo.
3: I mezzi.
4: Coi mezzi vado.
3: I mezzi?
4: Eh sì.
3: Cioè, tu la mattina ti svegli e prendi la 90.
4: No, 12.94.
3: L'Etiopia Express, bello. Beh, ma ci vuole il passaporto per salire?
4: Allora, io credo di essere uno dei pochi che non ce l'ha a bordo.
2: Amico, oggi purtroppo ti meriti una cosa che non ho mai fatto prima.
3: Hai fatto veramente? No, amico, no. Ma non puoi, sono andata così. Io scherzavo. Cioè, hai già detto che mi butti giù il telefono anche. No, amico, basta. vado ad aprire la finestra, ce l'hai un sasso così vado giù più veloce.
4: Il sasso, mi raccomando, è dell'IKEA, eh.
0: Avete ascoltato La fine di Gigi il milionario, al cinema.

0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peter Lizia.
2: Vai, dai!
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Adamo, dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Ti ucciderò, Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
5: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
6: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
5: Achille di Trani.
6: No, Akira Iritani.
7: Vai!
5: Per distruggere Achille di Trani.
6: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
5: Per distruggere Achille Iritano.
6: Non è Achille Iritani che è il fratello del cantante.
7: Fallo bene.
5: Per distruggere Achille Iritano.
6: No.
5: Per distruggere Akira Iritano.
6: Iritani.
5: Per distruggere Akira Iritani.
6: Oh.
5: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
6: E quale?
5: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
6: No, Windows.
5: Windows.
6: Media Player.
5: Windows Media Player.
6: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
5: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
5: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
8: Sei un po' pepepepe
5: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
8: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
5: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
9: Agente riconosciuto.
5: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
6: Vai,
10: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
6: Lianant.
5: Il super agente segreto di Passmorito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Meli Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
6: Sì, ma devi fare l'intonazione.
5: Allora, facciamola poi. Ma
6: il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
5: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile. To. To. To. To.
6: Passeranno Marmorito.
10: Maestro, sono il Sega sui sughi. La Sega sui sughi. No, sughi mi suga.
5: Sono un Spider-Merd.
6: No.
8: Sono Spider-Merd. No.
5: Sono Spider-Merd!
11: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
5: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
8: Come fai il gomito?
12: Cazzo giochi a wrestling?
8: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
5: Ma dai, non fare così, Crash!
11: Mi chiamo Crachapus.
5: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
8: No! Aspetta. Ma vaffanculo, che cazzo, man.
5: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
5: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
7: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
5: No, non lo devo leggere, se non ci vai in questa dove. Dov'è Castello?
7: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
13: Sto... No, non formare, come dico prima, fermare il dottor Kraciapus!
7: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
13: Che è supermercato Kraciapus!
14: Kraciapus!
10: Ti ucciderò!
5: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan che ho no?
13: Non è un mago!
5: Pensi che quando uccisi il malvagio Obi-Wan Kenobi?
13: Leo!
5: Ma vaffanculo!
13: Aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
5: Obi-Wan Kenobi!
13: No! Obi-Wan Kenobi!
5: Obi-Wan Kenobi!
14: No! Obi-Wan Kenobi!
5: Obi-Wan Kenobi!
13: Che?
5: Obi-Wan Kenobi!
14: Bravo!
13: Bravo! Adesso di farlo!
5: Pensi che quando uccisi il malvagio Obi-Wan di Kenobi?
10: Leon San! Ce l'hai la mutata? Faccio la cinese figlio di...
15: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane.
10: Oh, di me, ascoltami.
3: Seguimi, merdi. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Voldemort!
11: Voldemort, figlio di...
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
16: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
5: Sky V Laur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, ti scusate la cosa con la trina, so.
14: Ma porca.
5: Skywalker.
10: Maestro, sono la sega sui sughi, la sega sui sughi. No, sughi non su cani.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
17: Amore, io esco!
18: Vai via?
17: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
18: Quando stai via?
17: Non lo so, un'ora?
18: Perfetto!
17: Ci vediamo dopo allora!
18: Mi dedico a due cose!
17: Sì, lava i piatti!
18: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
19: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
20: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
18: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
20: Burro e acciughe.
18: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
20: Ostriche e champagne.
18: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
19: Pornhub. The spiration is in the fic.
20: Ostriche e champagne.
18: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
20: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
18: Sì.
20: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
18: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
20: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
18: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
19: Ostriche e champagne.
18: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
18: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
20: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
18: Puttana!
20: E intendo proprio qualunque cosa.
18: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
18: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
20: Molto volentieri.
18: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
20: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
18: Oh, dai, Ambrogio Foga.
20: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
18: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
18: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
18: Sì, spaccagliola sta bastarda.
20: Andrea, prendimi ora.
18: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
0: Fermi tutti!
18: Che cazzo!
0: Devo andare in bagno.
18: No, dove vai?
20: D'accordo, ma sbrigati.
18: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Puttana. Oh, cazzo.
18: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
18: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
18: Ma che schifo.
0: Aria.
18: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
20: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
18: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
20: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
18: Non se l'ha anche lavato.
20: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
18: No.
20: Scusa, vista.
18: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
18: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
20: Sì, più o meno.
18: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
0: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
18: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
20: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
18: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
20: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
18: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
20: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda. Mi viene da...
18: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
20: Oddio, anche a me!
21: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
20: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
18: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
22: Amore, sono tornata!
18: Meno male!
22: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
18: Quello che avanza del mio cazzo.
22: Sembra un'ostrica.
18: L'ho presa su Amazon.
21: Valuta il film.
18: Una merda.
23: Porn Bob. The spiration is in the fic.
24: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta
25: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto?
6: Chi l'ha visto?
8: Chi l'ha visto? Non parlo.
21: Bob Jamaica è un nome di spicco nella tumultuosa scena reggae della bassa Brianza. Artista e spacciatore a tutto tondo, per anni ha fatto ballare gli amanti del genere di tutta Italia con brani come No Woman Non C'ho Spiccioli Stamattina Don't Cry, Iron Lion Provincia di Lecco Zion, Don't Worry Be Epileptic e l'indimenticabile Rastafari Antinebbia. E l'indimenticabile Rastafari Antinebbia, che gli valse il prestigioso Rutto d'Argento al Festival della Musica Spenta di Vimercate. Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione la sera dello scorso 28 ottobre sta lasciando con il fiato sospeso le sue decine e decine di fan. Sì, pronto?
9: Cialoppio, cialoppio.
21: Come scusi?
9: Cialoppio, cialoppio, cialoppio, è arrivato l'oppio.
4: Avete l'oppio?
9: Cialoppio, cialoppio.
4: Vedete?
9: Gambe doppio, è arrivato l'oppio.
4: Grazie.
21: Sì, mi sembra una conversazione privata, io vi lascerei ai vostri...
9: Cialoppio, cialoppio.
21: Sì, sì, ma noi non compriamo droga, grazie. Anzi, saremmo anche tenuti a denunciarla, però...
9: Ah, sono pentiti, c'ho l'oppio.
21: Sì.
9: C'ho l'oppio anche per i pentiti.
21: Grazie.
9: Non interessa?
21: Meglio di no. Rivederla?
9: Popper?
21: Neanche.
9: Ok, salve.
21: Nato a Monza il 1 aprile del 1972, Bob Jamaica, al secolo Piercaterino Brambilla, mostrò già da giovanissimo un'incredibile inclinazione per la musica giamaicana, rollando personalmente le canne a sua madre fin dalla tenera età di 4 anni. Abbiamo una telefonata, pronto?
12: Salve.
21: Buongiorno.
12: Senta.
21: Sì.
12: Allora, io ho visto la Medusa.
21: Sì.
12: Ero al mare che stavo portando il cane. Gino.
21: Sì, ma in che senso, scusi, ha visto la Medusa?
12: Ho visto... stavate cercando una Medusa?
21: No, stiamo cercando un cantante di musica reggae.
12: Ah, non era una Medusa?
21: No, è un uomo.
12: Beh, se qualcuno cerca una Medusa, l'ho vista,
21: Beh, grazie.
12: Era... Gino. Galleggiava sull'acqua.
21: Sì, immagino.
12: Credo fosse ancora viva, ma non l'ho toccata perché punge.
21: Fatto benissimo.
12: Cercano Meduse?
21: No, noi cerchiamo Bob Jamaica, un cantante. Lei lo conosce?
12: No, non ho mai sentito.
21: Bene, allora raccogliamo la sua segnalazione e le faremo.
12: Beh, un...
21: No, comunque non si dice.
12: Ah, ok.
21: Posto?
12: Metto giù io?
21: Come vuole.
12: No, metta giù lei.
21: Va bene. La sua attività
12: ha messo giù?
21: Sì, veramente avevo messo giù. Come fa a essere ancora in linea?
12: Non lo so, se vede che è un contatto.
21: Allora, metta giù lei. La sua attività musicale ebbe inizio nel 1992 con la pubblicazione del primo album Polenta coi Dread, che i critici accolsero con favore, definendolo una cacata fotonica. Da quel momento in poi, Bob Jamaica non si guarderà più indietro, pubblicando un album all'anno e raggiungendo la cima delle classifiche di vendita grazie all'astuto stratagemma di scrivercelo personalmente a matita. Sì, una chiamata dalla redazione, pronto?
25: Ah sì, buongiorno, chiamo per la Medusa.
21: Sì?
25: Ho visto che c'è qualcuno aveva trovato una Medusa.
21: Sì, questo è vero, ma...
25: Volevo sapere se era single.
21: La Medusa o la persona che ha trovato la Medusa?
25: Ah, la Medusa.
21: Non lo so, la mettiamo in contatto con la signora di prima.
25: Perché io sono celibe.
21: Sì.
25: E ho 58 anni.
21: Ma è anche un invertebrato marino.
25: Perché offende.
21: No, non era un'offesa, che la Medusa lo è.
25: Quindi a me piace la Medusa.
21: Sì, ma io non credo che...
25: Lo sa perché?
21: No.
25: Ha mai scopato una Medusa?
21: No.
25: È molto bello perché quando scoppi la Medusa vedi il pene che va dentro e fuori, perché è trasparente, dà tanta soddisfazione.
21: Va bene, la mettiamo in contatto con la signora, ok?
25: No, con la Medusa.
21: Sì, la signora è amica della Medusa, quindi...
25: C'ha il numero della Medusa?
21: No, della Medusa direttamente no.
25: Sa che la Medusa con quei tentacoli...
21: Sembra andare tutto a gonfie vele per l'artista brianzolo con il cuore a Kingston. Nel 2020 si sposa infatti con la bella e talentuosa Jenny Baldracca, una allevatrice di minchie in vitro conosciuta durante una rissa fra barboni in una discarica in fiamme. I due sembrano fatti uno per l'altra e si trasferiscono in una baracca di amianto alle porte di Sondrio, dove Bob inizia a lavorare al suo nuovo progetto. Farsi crescere una treccia rasta che dal buco del culo gli arrivi fino in testa. L'artista infatti sta perdendo i capelli a una velocità impressionante. Il motivo? La denutrizione, ma soprattutto lo stress. Nell'ultimo periodo, infatti, un suo album era arrivato alle orecchie degli eredi di Bob Marley, che l'avevano accusato di plagio, richiedendo un risarcimento di 10 miliardi di euro. Sì, attenzione, un'importantissima telefonata dalla redazione. Pronto?
26: Pronto?
21: Sì?
26: Sono la Medusa. C'è una donna col cane che mi segue.
21: Il povero Bob, che sul conto in banca ha solo un emoticon della cacca, è costretto per la prima volta in vita sua a lavorare.
20: Trova infatti impiego come spaccino freelance in un parchetto di Sondrio, dove vende dadi per il brodo agli adolescenti spacciandolo per hashish. La sera di quel dannato 28 ottobre, Bob stava appunto tornando a casa da una lunga giornata di lavoro, quando si fermò in tabaccheria per acquistare un pacchetto di cartine. Da quel momento in poi, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Bob.
2: Sì, me lo ricordo benissimo, era un fattone con dei rasta che gli uscivano da un buco sul culo, dei pantaloni. E gli arrivava la testa con i terzanelli e tutto il resto, insomma. Mi chiede un pacchetto di cartine e un grattavingio. E poi si mette a grattare il grattavingio con i rasta. All'improvviso fa: sì, sì, sì, ho vinto, Giamaica arriva, sì.
3: Ma tu non sei mica quello che fa il manga nella serie Ragnarok?
2: Sì, so attore anche, sì. Sì, sì, mi ha riconosciuto, voleva fare una foto.
3: T'ho beccato, brutto bastardo di merda. Io sono il nipote di Faustina.
2: No, no, e qua c'è malintesa perché fa guarda che io sotto torre, che ti metto le mani addosso.
3: Ma vai a fangul, tu sei solo un handicappone, e anche un po' mangalo.
2: Handicappone no, che poi a me questi crossover nelle puntate non mi piacciono.
20: Dopo questo episodio, di Bob Jamaica si sono perse completamente le tracce. Vista la fama e il successo di cui godeva, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Bob Jamaica? Solo voi potete aiutarci a ritrovare questa icona della musica reggae. Chiunque abbia notizie su di lui è vivamente pregato di non rivolgersi alla polizia, ma scrivere all'indirizzo mail della nostra redazione, che è... Ho una spazzola di peli di fica su per il culo dall'agosto 2014 @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
3: Odino!
2: Oh, ancora qua sei? Ma che ti spacco la schiena!
3: Bastard mangle che non sei altro, ti piace lo Giappone, eh?
2: Va fuori!

0: l'allegra cosca di Heidi sta cercando di risolvere il problema di Peter, dopo che il nonno e la piccola Heidi lo hanno ritrovato strafatto riverso nel proprio vomito dentro le pareti della sua fetida casa di montagna ricolma di merda di pecora. Ma proprio mentre stanno portando il corpo comatoso del piccolo pastore verso la casa del dottor Pedrazzi, incontrano Clara la storpia e la sua tutrice con la faccia da cazzo e l'alito di ginepro.
1: Smettila di fare lamenti, porco. Vuoi che la gente noti che sei fatto?
2: Nonnino, non ti arrabbiare. In fondo potrebbero pensare che sia solo ubriaco. Nessuno immaginerebbe mai che si sia infilato nelle vene del fentanyl e che io e te siamo due malavitosi.
3: Ciao, Heidi. Ma che è successo a Peter? Sembra fatto di fentanyl.
2: Oh, cazzo.
4: Accidenti, che brutta cera. Questo ragazzino deve essere visto subito da un dottore.
3: Ha ragione, signora Rottenmeier.
4: Chiamiamo immediatamente qualcuno. Magari le guardie.
1: Calma, porco. Che cazzo di guardie? Fatevi i cazzi vostri. Il pastorello si è scassato un bicchierino di troppo. Adesso lo porto in baita e gli faccio una bella doccia di piscio di pecora. Poi un caffè e due pugni in faccia. E un paio di ore torna nuovo.
2: Il nonno ha ragione, signora Rottenmeier.
4: Ma è sicuro?
2: Peter è un ubriacone. Lo sanno tutti. Non si preoccupi.
3: Signora Rottenmeier, il nonno di Heidi è uno che sa fare un sacco di cose. Si fidi di lui. L'altro giorno gli ho visto spaccare le noci con l'uccello.
2: Ci penserà il nonno a rimetterlo in piedi.
4: In che senso con l'uccello?
1: Magari quella delle noci l'avrei evitata, cazzo di Hot Wheels. Manca solo che mi becchi una denuncia per atti osceni innanzi a minori.
2: Aspetti, signora Rottenmeier. Clara intendeva che ieri ha rotto tante noci da mangiare con il gufo di legno che ha intagliato il nonnino. Intendeva quello come uccello. Vero, Clara?
3: Ma io...
2: Ripeto, vero, Clara?
3: Sì, sì, è vero, il gufo di legno.
4: Sapete che siete proprio una strana combricola voi della montagna? Se non sapessi che fate formaggio e vivete di pastorizia, vi scambierei per una cosca di mafiosi. Perché stai ridendo, Heidi?
2: Perché mi fa ridere quello che ha detto. Ma le sembrerebbe possibile una cosa del genere? Io, una bambina orfanella, un vecchio e un pastorello analfabeta di 10 anni dei mafiosi?
4: Ti ci metti anche tu a prendermi per il culo, Clara?
1: Basta, minchiate. Se la finite di ridere come delle mongoli, io porto il piccolo pezzo di merda a ripigliarsi.
4: Senta, signor nonno, se non le spiace, io la accompagnerei volentieri alla sua stalla a darle una mano. Magari lasciamo qui la stroppioletta e la sua bambina zozza. Così siamo soli, io e lei. Vorrei vedere il gufo di legno con cui spacca le noci.
1: Hai capito, la vecchia mignotta? Heidi, rimani qui con il go-kart coi capelli che io forse riesco a sprugnare la vecchia bagascia.
2: Bravo, nonno! Sfondala la bastarda! Così il nostro piano di fargli l'appartamento dopo avergli preso la fiducia prosegue senza intoppi!
1: Gli braso il culo alla cougar del cazzo!
2: Ma di Peter cosa ne facciamo?
1: Lo lascio in una pila di letame prima di casa. Tu pensa a tenere occupata la cingolata e farle credere che sei sua amica. Presto gli svuoteremo casa e potremo finalmente farci le ferie a Cattolica come sogniamo da una vita.
4: Allora, nonno bello, andiamo? Devo anche andare al bagno.
1: Che culo. Deve cagare. Così si pulisce il colon e non mi rimane il cazzo, Ciocorì.
0: Le cose procedono alla grande nel piano criminale del gruppo di Heidi. Il nonno ha finalmente sedotto la vecchia signora Rottenmeier e presto le sfonderà gli organi genitali con qualche cazzo di legno che ha intagliato nel lungo inverno. Heidi invece ha cominciato il suo lavoro di soggiogo mentale nei confronti della piccola Clara, che ormai è sempre più succube della giovane monella scalza. Peter invece è abbandonato come una merda in una pila di letame di vacca, nella salita prima della casa del nonno. Mi sa che per sapere come andrà con il signor Pedro Pedrazzi dovremmo aspettare ancora un po'.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle capre!
2: Caprissime! Ecco, adesso aspetto un attimo che mi sono alzato in piedi, sto ballando. Vedi con la base? La base però va per i cazzi suoi perché non sono capace.
1: Oggi ci occuperemo di un caso davvero incredibile!
2: Casissimo! Incredibilissimo, signori! Non mi viene neanche un cazzo da dire!
3: Le cincopo!
2: Non mi hanno dato, aspetta!
1: Applauso del pubblico!
2: Cazzo, che bello essere disorganizzati!
1: Parleremo infatti di furti nei supermercati!
2: Fufu! Fortissimi! Cazzo, aspetta che mi alzo, ballo ancora un po'. Faccio un balletto del cazzo, mi giro. Grafica, vai con la grafica. Adesso mi siedo, chi sono io? Non mi conoscete perché stiamo riciclando un po' di gente alla televisione pur di fare 4 puntate a settimana.
1: Un tema che in Italia purtroppo è all'ordine del giorno.
2: Giornalissimo! C'ho un sacco di amici potenti, per quello sono qua.
3: Sì, però cazzo, cioè leggi il gobbo, perché sennò poi dopo, cioè capisci che poi ci accavalliamo e...
2: C'ho 160 anni! Se metti gli occhiali si capisce, vedi che c'ho 4 tinte in testa.
3: 4 tinte. Neanche una, 4 tinte.
4: Come cazzo verresti con 4 tinte?
5: Colore su colore.
3: Minchia. 4 tinte. Però immagino che
5: fa colore su colore.
3: Minchia. 4 tinte.

0: E questi presunti poveri ricorrono ai furti nei supermercati per racimolare del cibo. Ce ne parla meglio la nostra capra, Maurizio Pompano.
1: Maurizio Pompinissimo, bambino, bambino, tua mamma è puttana.
2: Vai Maurizio.
1: Appena arriva il provino di uno, neanche lo guardiamo, lo prendiamo subito, perché dobbiamo riempire di servizi 4 serate a settimana.
3: Le capre.
4: Secondo un recente studio del ministro del tesoro, il 35% degli italiani guadagna meno di 1000 euro al mese. E allora? Cazzo ce ne frega! Rubate e non rompete i coglioni! Rubare è un diritto, specialmente nei negozi che non espongono un cartello che lo dice. Avete mai letto all'ingresso di un supermercato la scritta «Vietato rubare»? No! Quindi, se hai fame e non hai la fresca, entra, ruba e poi scappa! Rubare è un diritto. Dovrebbe far parte della Costituzione italiana. Se i politici rubano, ruba anche tu, coglione! Ora entriamo in questo supermercato con questa telecamera nascosta, in questo drone luminosissimo, e vi insegno a rubare.
5: Ma perché entrare con un...
6: Mi chiamo proprio un drone, cioè
5: poi
6: andiamo col telecomando.
5: Perché? Ma poi è luminosissimo qui.
4: Sono col mio assistente camuffato con in mano il telecomando. Vieni, vieni Ugo.
7: Ehi, non mi starre troppo lontano che non riesco a seguirti col drone.
4: Eccomi. Siamo all'interno di questo supermercato della Coop, totalmente riconoscibili.
8: Ma lei è delle Iene?
7: Hanno visto il drone.
8: Figa, a 5 metri, porca puttana, sembra Independence Day, cazzo volete qua dentro?
4: Ora si faccia i cazzi suoi e pigi sui tastini della cassa.
8: Va bene, guardi che la tengo d'occhio, eh. A lei e al panda grasso sudato qua che è con la macchinetta.
7: No, ma noi non ci conosciamo, io so.
8: Sì, sì.
4: Ecco amici, ora metto un prodotto che non mi serve nel carrello. E quelli pregiati, come questo tartufo bianco d'alba e questo zafferano rarissimo, nella tasca della mia giacca.
8: Uè, pinguino, guardi che l'ho visto che sei incassato la roba, eh.
4: Che fai, mi stai spiando?
8: Uè, uè, Lupin Terzo, metti giù la roba lì sullo scaffale che ti ho visto, guarda che chiamo la polizia, eh.
4: Tu chiami la polizia? Perché? Sei un neofascista? Vuoi la dittatura? Un paese con un regime poliziesco? Sei fan dei chips? Sei seguace del commissario Rex?
8: Ma che cazzo vai di lì, Rado? Cazzo sei? TV Sorriso e Canzoni? Guarda che te lo dico per l'ultima volta, vai fuori dalle balle o chiamo la polizia.
4: Ma che fai, minacci? Mi devo togliere gli occhiali? Eh? Mi devo togliere gli occhiali? Guarda, mi tolgo gli occhiali!
8: No, cosa fa adesso? Non alzi le mani? Ehi, hey, ehi, tenga giù le mani, sa? Aia, aia, aia! Basta, mi pega il culo! Aia, cazzo mi vado a fare, eh?
4: Ah, aggressione! Mi sta picchiando il pugno con quella guancia! Ora cerca di colpire questo martello con il suo naso! Scandalo! Scandalo! E voi a casa che fate? Correte nei supermercati, derubateli! Siete dei cacasotto? Siete dei cacasopra? Siete dei cacasopra la panca e sotto la capra caca stanca? Rubate! Rubate!
8: Ma si vergogni, pagliaccio incravattato, si trovi un lavoro serio! Cretino in bianco e nero!
7: Io sono andato a cagare, cosa...
8: E lei si levi, ciccione di merda! Senta, si levi dal cazzo! Ehi, rimetta a posto la pancetta! L'ho vista che si sta sgranocchiando la pancetta, la rimetta a posto, eh!
7: Non c'era la carta igienica, mi sono pulito con le mani!
8: Sì, e poi quando li prude il cazzo cosa fa? Ci infilo un salame!
4: Rubare è un diritto dei cittadini! E come dice lo slogan di questo supermercato, la Coop sei tu e io ti inculo di più! Morite, non ladri di merda!
0: Servizio fantastico! Grande la nostra capra Maurizio!
1: E adesso sto parlando! Grande, gigante, enorme, immenso, disumano come il mio conto corrente! Anzi, ora vado a comprare una Bentley e insegui i barboni al parco e schiacciarli!
0: Ci vediamo la prossima settimana per una nuovissima puntata di Le Capre! E ricordatevi che noi siamo dalla parte dei più deboli!
1: Sì, ricordatevi che sono uscito con 4 libri, 5 dischi diversi, non so neanche cantare! E settimana prossima ho un lancio della mia linea abbigliamento. Probabilmente farò un duetto con Mina. E se mi girano i coglioni vado in televisione a fare 4 programmi diversi che si fanno a fanculo uno con l'altro su 3 reti televisive. Avete capito? Aspetta che ballo. Viva i poveri! Viva i poveri! Non ci credo nemmeno io che l'ho detto.
9: Guarda che le sono cadute le chiavi della Maserati dalla tasca.
1: Eppure sono venuto con la Bentley. Con questa cazzo l'ho aperta.

0: Quel pezzo di merda di Peter ha proposto alla piccola Heidi di diventare amica della signorina Clara, che è la figlia di un riccone del cazzo della città. La giovane Clara è una snob di merda piena di handicappazioni. Ma il fatto che sia menomata non desta alcuna pietà al gruppo di malandrini della cosca del nonno, che nel frattempo vuole farselo ciucciare dalla racchia del cazzo che accompagna la signorina Clara in questa gita nelle montagne impestate.
1: Ciao, io mi chiamo Heidi e tu?
2: Io mi chiamo Clara.
1: Perché sei seduta? Non vuoi correre sui prati con me?
2: A parte il fatto che non capisco il senso di correre senza una meta. Ma non so se l'hai notato, ma questa non è una sedia normale, ma ha le rotelle. Non ti fa capire nulla?
1: Sei una pilota di go-kart?
2: No, non vedi che non hai il motore?
1: Allora sei una pilota di go-kart a vela?
2: Non vedi che non c'è il volante?
1: Ah, ho capito. Sei una pilota di go-kart a vela da rettilineo.
2: Ma sei normale?
1: Vabbè, se non vuoi correre con me sui prati, magari mi insegni a pilotare i go-kart a vela da rettilineo. Ti va?
2: Che curiosa la vita. Siamo a 2000 metri, in mezzo al bestiame, in un paesino che conterà massimo 30 abitanti. E siamo ben due handicappate. Tu mentale e io motoria. Il destino è pazzesco. Sono felice di averti conosciuto. Mi fa sentire meglio, perché così so che ci possiamo capire. O meglio, io capire e tu provarci. Povera sventurella. Ma ti vorrò bene come se fossi normale.
1: Non ho capito niente di quello che hai detto. Quindi non mi insegni?
3: Quei bambine, cazzo fate, state fumando erba?
2: Ma come si permette? Vada via o chiamo aiuto?
1: No, Clara, lui è mio nonno, stai tranquilla.
2: Tuo nonno? E come si chiama?
1: Non lo so, io l'ho sempre chiamato nonno.
2: Ah, già immaginavo. Perdonami, mi ero scordata dei tuoi ritardi mentali.
3: Quindi sta canna? Mi fate fare un botto anche a me o no?
2: Ma guardi, signor nonno, che non stavamo affatto fumando della droga. E comunque, anche se fosse stato, ma lo ritengo veramente improbabile. Non è una cosa normale che lei alla sua età ci chieda di condividere della droga.
3: Minchia, è arrivata la sbirra a rotelle delle Alpi. Come cazzo ti permetti di farmi la morale? Provaci ancora e ti spingo giù da un crepaccio piccola insolente del cazzo.
1: Ma nonno, che cazzo stai dicendo? Finiscila di spaventare la mia nuova amica Clara. Ricordi cosa ci siamo detti ieri con Peter?
3: Ah, cazzo, scusa.
1: Su, non fare il coglione, che altrimenti rovini tutto. E non vuoi che poi mi arrabbi, vero?
3: No, non lo farei mai. Me lo hai già detto che poi mi soffochi nel sonno con le calze.
2: Ma veramente hai minacciato tuo nonno di ucciderlo nel sonno?
1: Ma certo che no. Non fare caso a cosa dice nonno. Lui è completamente rincoglionito. Non è normale di cervello.
2: Ah, ho capito. Quindi è ereditario.
3: Vabbè, se non vi spiace vado a spalare un po' di merda di pecora e poi a provare a farmelo ciucciare dalla tua badante racchia.
2: Wow, ma è veramente disturbatissimo. Come fa a prendersi cura di te? Non avete assistenti sociali?
1: Ma no, è solo tutto stronzo. Ma alla fine il piatto in tavola non manca mai.
2: Ma se non hai nemmeno le scarpe? Come si fa a mandare in giro una bambina psicolabile scalza? È disumano. Secondo me dovrei denunciare la cosa alle autorità competenti. Almeno vi affidano a qualcuno che si occupi di voi.
1: Secondo me invece dovresti solo farti i cazzi tuoi.
2: Cosa? Ma sei impazzita?
1: Ti chiedo solo una gentilezza. Non ti permettere mai, e ripeto mai, di nominare ancora le autorità e la parola denuncia.
2: Ma Heidi, mi stai facendo paura.
1: Se vogliamo andare d'accordo, e soprattutto se vuoi arrivare a compiere gli anni l'anno prossimo, lascia perdere gli sbirri.
2: Va bene.
1: Adesso alzati e fammi provare il tuo go-kart a vela, che sono troppo curiosa.
2: Ma...
0: Porca troia, che cazzimma che ha la piccola Heidi, fa spavento quanto sia pregiudicata. Ora che ha messo le cose in chiaro con Clara e ricordato al nonno che deve attenersi al piano, rimane solo un piccolo dettaglio, ovvero farle capire che Clara non può camminare e che quello non è un go-kart a vela per rettilinei. Nel frattempo Peter ha già studiato per bene la casa di Clara e i movimenti della servitù, mentre il nonno si è lavato l'uccello al ruscello dopo 3 mesi, così da essere pronto per la ciucciata, se mai si verificasse in questi giorni. Ora rimane da capire quando emergerà la storia del signor Pedro Pedrazzi, perché sono proprio curioso di capire come reagirà il nonno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Il mio dojo ti dà il doppio dei bestemmie allo stesso prezzo. Ti ho capito? E così lo chiaman Cobra Khan Khan. Tacca la musica che ti faccio vedere. Khan, Khan, Khan. Khan, Khan, Khan, Khan, Khan, Khan. Can, can, can, can, can, can, can.
4: Mi sembra una gran cagata.
3: Can, can, can.
5: Dopo un periodo di terribili sventure, le bestemmie di Johnny Lawrence sono state finalmente ascoltate e il maestro dell'antica arte dei porconi rotanti è riuscito ad aprire un nuovo dojo, il Cobra Khan Khan, con il quale spera di fare concorrenza al malefico Terry Silver, che ha monopolizzato il mercato dopo avergli sottratto con l'inganno la sua vecchia palestra. Oh!
3: Non sempre il pugno, anche il calcio, dai! Ehi, dai! Adesso la spassata, la spassata!
6: Puttana!
3: No, a te sbagli sempre la spassata! La spassata sei troia! Ho capito? Dai, rifemo, dai.
6: Se sei, sono stanco, non ce la faccio più.
3: 6-6 per 6-6, 36. Non mi rompere il caso a me, allenati. Che chiamo a gara, è una cosa importante, te devi tenere duro, troia, ti ho capito.
6: Se sei, però c'è un problema. Io ogni volta che tiro un porcone, poi quello lassù si arrabbia e mi fa delle brutte cose. Ho perso già una gamba per colpa sua.
3: Parli neanche un'altra, così ti mandiamo ai Paralimpiadi.
4: Messo. Ui.
3: No, si arriva a rompi maroni, troia. Che cazzo ho avuto, la russo?
4: Mamma mia, quanta magrezza. Aspetta che prendo una pausa, che sono stanco. Sto parlando troppo. Cosa fai, Johnny? Stai girando il musical sui campi di concentramento? Che roba orribile, cazzo.
3: Anche battuta del mara, ti sei peggio della peste bubonica, mara. Allora, che è questo problema? Lo sai anche a te, gatto in testa, che è il dojo di Terry Silver, che si è pigliato tutti gli allievi migliori della città, che ho capito? E mi, il massimo che posso fare è prendere i ragazzi che escono fuori dalla fila del metadon. Ti ho capito?
4: No, no, non ho capito un cazzo, sto dando le crocchette alla testa.
3: Va l'altro rompicoglioni.
7: Cosa hai deciso? Di rimetterti in pista? Johnny Lawrence? Con questo posto pieno di tossicodipendenti. Ma poi chi cazzo te l'ha arredato? Dai. Ma dove cazzo li hai presi i mobili? Da Riccardo Corredi? Alto, basso, grasso, magro, duro, duro, cazzo.
8: Alto, basso, magro, grasso, brutto, bello. Riccardo, Riccardo.
3: No, sono andato al puttanon de tomare. Ma lo sai che adesso svito un campanile e te lo pianto nel cuore, panaro?
2: Vuoi sapere come va a finire?
9: Prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
10: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
11: Marco,
10: che... apri, uè, ma hai sentito?
11: Adesso si tira giù le finestre qua.
10: Madonna, mi sembra la trombetta col
11: tricchino. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
10: Ma sento la puzza.
11: Hai cambiato culo.
10: Porca puttana.
11: Questo è un bianco.
10: Dai.
11: Vai.
10: Madonna, non c'è, si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
11: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
10: Perché non lo fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
11: Tortelli?
10: Boh. Madonna.
11: Comunque belle però, obiettivamente.

0: dove abita Ennio.
1: Amici, tornano le nuove avventure incredibili, devastanti di dove abitano Ennio. Ma questa volta, in questa puntata, anzi in questa trilogia enorme e devastante, avremo uno special guest. Allora, partiamo dall'inizio. Io sarò Abbondanzio Agamennone. Poi ci sarà Fabio Rovazzi, che sarà Fabozzi Fazzi. E Johnny diventerà
2: Ilderio Aristodemo.
3: Abbiamo scoperto la presenza di un giacimento petrolifero all'interno del campo del signor Ennio. Amici, abbiamo scoperto la presenza di un giacimento petrolifero all'interno del campo del signor Ennio. Sì!
1: Andiamo a ascoltarlo, dai!
0: Dove abita Ennio?
4: Pronto, signor Ennio? Buongiorno! Buongiorno! Sono l'architetto Abbondanzio Agamennone, come sta? Abbondanzio? Agamennone! Buongiorno, salve, senta! Abbiamo scoperto dal satellite che sul suo campo dobbiamo trivellarlo perché c'è un giacimento di petrolio.
5: Che cosa devi fare nel mio campo, brutta merda?
4: C'è un giacimento di petrolio.
5: Petrolio? C'è fare nel mio campo?
4: Sì, lei è fortunatissimo perché ha il petrolio. Lei per caso ogni tanto ha trovato degli schizzi di roba nera in giro per il campo?
5: No, non ho trovato mica niente. Ma ci passano i segnali.
4: Bene, allora, signor Ennio, adesso io le passo immediatamente. Adesso le passo il presidente Fabozzi Fazzi. Sì, un attimo, attenda. Attenda un attimo che glielo passo,
6: Rimani in attesa. Stai aspettando di parlare col presidente Fabozzi Fazzi S.P.A.
3: Sì, pronto, salve signor Ennio. Io sono Fabozzi Fazzi della Stark Industries.
5: Purasi.
3: No, Fabozzi Fazzi.
5: Fabozzi
3: Fazzi.
5: Non la farine, Purasi. Ma che cosa vuoi che non la stai cercando?
3: Fabozzi Fazzi. Fabozzi Fazzi.
5: Barcarossi. Non lo so dire.
3: Non è Barcarozzi, è Fabozzi Fazzi.
5: Porcarozzi.
3: Porcarozzi? Non è Porcarozzi, è Fabozzi Fazzi. Comunque.
5: Cosa vuoi dalla mia vita, Porcarozzi?
3: Signore, le ripeto un secondo al volo tutta la situazione. Noi vorremmo comprare il suo campo per 10 milioni di euro.
5: Ma se te lo vedo a te, cosa faccio io?
3: Può comprare. Può comprare un sacco di altri campi.
5: Che un sacco metti dentro il sacco, bastardo.
3: Guardi, le passo Ilderio Aristodemo, che è il capocantiere.
5: Aristodemo. Passami Aristodemo.
3: Aristodemo.
5: Aristodemo.
3: Ilderio Aristodemo.
5: Aristodemo. Aristodemo. Passami Aristodemo.
3: Aristodemo. Ok.
6: Stai aspettando col capocantiere.
5: Passami Aristodemo. Voglio parlare con Aristodemo. Pronto.
4: Pronto. Sei contento? Abbiamo trovato il petrolio nel tuo campo.
5: Tua madre, dove c'è il petrolio? Falla fugare nel petrolio, basta.
4: Diventerai
5: ricchissimo. Ma te non parli bene, te non stai bene.
4: Hai parlato con Fabozzi Fazzi.
5: Che cosa vuoi, Arnano?
4: Sei contento che abbiamo trovato il petrolio?

0: come no? Fabazzi fa... ti ha detto di sì.
1: Ma se non ha capito niente, non ha capito niente. Mi vuole dare dei soldi per il capo.
0: Io ti vuole dare 10 milioni.
1: Ma devi parlare meglio, basta.
0: Ma no, devi parlare bene con Fabazzi. Fazzi,
1: mi stai sulle male, mi stai sulle male. Vai a cagare, vai a cagare.
0: Egno.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Che puzza di merda che c'è in montagna, sentite anche voi? Nonostante ci si ostini a dire che in montagna si respira aria pulita, io continuo a sentire un grande fetore di merda di mucca e pecora. Ma torniamo alle avventure di quel gruppo di disagiati e delinquenti capitanati da quella piccola bestia di Satana di Heidi. Il nonno ha finalmente troncato il suo lurido uccello nel figone della signora Rottenmeier e a quanto pare, seppure divertito moltissimo, tanto che i due non smettono di frequentarsi da giorni, distogliendo il nonno dalle faccende della cosca. E questo ad Heidi non piace per un cazzo.
1: Svegliati, vecchio sacco di merda!
2: Ah, porco d***o, ma sei stronza! Che freddo, bastardo!
1: È inutile che ti incazzi!
2: Heidi, ma sei fuori?
1: Qui chi si deve innervosire? E ti auguro che non succeda! Sono io!
2: No, aspetta!
1: Brutto vecchio bifolco! Sono 5 giorni che non porti a termine i cazzi che devi fare!
2: Vedi, Heidi, che...
1: Si può sapere dove cazzo vai tutti i giorni?
2: Beh, io...
1: E attento a non mentirmi, perché sai che non sopporto le bugie!
2: Va bene, ti dico tutto, ma metti giù il ferro.
1: Non darmi ordini, non sei nella posizione.
2: Sì, scusa.
1: Allora, merda! Che cazzo hai combinato in questi 5 fottuti giorni? Dove i cinesi mi stanno alle costole per i debiti che hai fatto tu? Peter è in coma in una pila di letame. E io mi sto smazzando la disabile depressa che mi abbuffa i coglioni con gli uccellini e le montagne innevate.
2: Ho chiamato.
1: Cosa?
2: Calmati, Heidi.
1: Figlio di puttana, che puzza di formaggio marcio! In che senso hai chiavato? Tu hai passato 5 giorni a scopare mentre qui c'era il delirio?
2: Non è colpa mia. Quella donna ha una fica che è un tozzo di pane caldo caldo. Non ha una prugna, ma un nido per allodole, una tana calda per le marmotte in letargo. È la cosa più accogliente che ho provato attorno al mio cazzo dopo la fica della pecora Gigliola. La Rottenmeier ha una carica sessuale disumana. Mi ha spolpato vivo. Quella cazzo di ninfomane mi ha ridotto i coglioni come 2 prugne secche della California. E se devo dirtela tutta, credo di esserci rimasto sotto.
1: Non posso crederci. Vuoi dire che ti sei innamorato di quella vecchia stronza con la voce di merda?
2: So che non puoi capire, ma se avessi l'uccello, 60 anni portati malissimo, l'osteoporosi, la gotta e una aspettativa di vita pari ad un cittadino nel Medioevo, capiresti che quando trovi la fregna che ti fa alzare l'uccello 3 volte in una giornata, senza spendere 90 euro in farmacia, sei davanti alla persona giusta.
1: E hai ragione, fiocco di neve.
2: Cosa ha detto la costina col pelo?
1: A noi non ce ne frega un cazzo.
2: In che senso, scusa, non colgo?
1: Quindi diciamo che ti sparo in volto e mi cerco un altro vecchio bifolco in paese che in cambio di un pezzo di formaggio finge di essere mio nonno.
2: Ma cazzo, Heidi, io sono veramente tuo nonno. Non puoi farmi la pelle perché mi sono innamorato di una vecchia troia.
1: Anche questo è vero. Ma devo comunque punirti, quindi scopri la gamba.
2: Aspetta, Heidi, non lo fare.
1: Ti avevo detto che non eri nella posizione di dare ordini.
0: Accidenti, Heidi non scherza proprio un cazzo. Adesso che ha gambizzato il nonno per punirlo della sua insolenza, spero si plachi e non voglia mietere altro sangue. In ogni caso, scoprire che la signora Rottenmeier ha una fica così spettacolare destabilizza milioni di telespettatori che l'hanno sempre vista come una merda a pedali. Adesso rimane il dubbio su Peter e come farà a riprendersi dal coma di fentanyl. Staremo a vedere alla prossima puntata e mi raccomando, non pippate che fa male.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105. Hey!
2: 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Che c'è?
5: Ti ucciderò.
4: Uccidi.
5: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
4: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
5: Marco Mazzoli ti ucciderà.
4: Se io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
5: Hai paura?
4: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
5: Stanotte ti massacro di messa.
3: Leone Veritas.
4: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
5: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
5: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
5: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
5: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
5: Addio.
4: Colpa mia.
5: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
6: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
3: Leone Veritas.
7: Cuccioli stava rischiando di morire.
5: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
4: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
5: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
4: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
5: Hai paura?
4: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
3: Leone Veritas.
5: Ti ucciderò, bastardo.
4: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
5: Hai paura di me, vero?
4: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
5: Quando è che vieni a Sondrio?
4: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
5: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
4: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
5: Non ho paura di te.
4: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre in mezzo alle gambe.
3: Leone Veritas.
4: Ho sentito l'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
5: Ti ucciderò.
4: Pasqua, ancora il sai.
6: La radio, alla puttana desordine.
5: Ma chi è questo figlio di puttana?
4: Questo è uno che se ti acchiappa,
5: sì?
4: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente.
5: Ma fate
4: dalle banane alla zucca.
5: Siete due froci, vero?
4: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
5: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
4: Sì, mi imitate.
5: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
4: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
5: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
4: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
5: Adesso ti facciamo licenziare.
4: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
9: Sei un cretino.
2: Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

Lo Zoo di 105. Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk può segnare un calcio di rigore in sporbiciata volante. Elon Musk ha brevettato un telecomando per accendere e spegnere le eruzioni vulcaniche. Sul calendario dell'avvento di Elon Musk ci sono 25 Natali. Elon Musk non ama gli abiti bianchi. Per questo, durante la sua visita a Roma, Papa Bergoglio si è presentato con un completo di jeans e un paio di Timberland. Elon Musk può vincere una partita a forza 4 in due mosse. Una volta, giocando alla slot machine, ad Elon Musk sono uscite 3 campane e ha vinto Notre Dame. Elon Musk può decidere quanti figli ha. Dopo la partita, i tifosi giapponesi ripuliscono lo stadio e stirano le camicie ad Elon Musk. Se ad Elon Musk non piace il finale di un film, può modificarlo in tempo reale mandando un WhatsApp con la faccina che vomita alla casa di produzione. Al ristorante Elon Musk ama concludere la cena con un dolce, Domenico Dolce, che arriva in aereo da casa sua. Elon Musk può fare sci di fondo sull'acqua. Molti non lo sanno, ma Elon Musk ha vinto un'edizione di Tale e Quale Show imitando Dio. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
3: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
3: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì,
3: che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
3: Al bordo strada c'erano tante puttane,
7: sì,
3: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
3: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
3: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
3: forse
7: vabbè,
3: c'è il sangue. Allora,
7: sì, va
3: signora
7: bene. Questo
3: mi ascolti,
7: sì,
3: ero puttane.
7: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
3: E quella sera c'era uno con la parrucca. Non vorrei che sia... come si chiama?
7: Don Gaetano?
3: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
3: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no, devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
3: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porca sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega,
7: no,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
7: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto quanto.
7: Va bene.
4: Lo sport.
7: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
7: E
4: per
7: cosa
4: chi non
7: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
4: Uno.
7: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Che Bagalov, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
7: sì,
4: sono
7: ecco,
4: quello della cacca,
7: sì,
4: dell'esame delle feci.
7: Sì.
4: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano? Non è Don Gaetano?
4: No.
7: Senti
4: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi. Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto quello, il pedofilo di merda.
7: Bene,
4: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
7: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
5: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
5: hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Wow, che state fanta, ciao! Super top! Un mese sul pianeta Mykonos assieme alle Friends e quella matta di Beastman. Ci siamo divertite alla grandissima. Solo che credo che il mio Skelly non abbia preso bene che sono stata un mese senza di lui. Chissà come ci è rimasto male. Avrà patito le pene dell'inferno.
1: Ehi, mamma!
2: Sì, che bello! Un mese che quella checca bionda con il profumo al sandalo non mi rompe i coglioni. Non ho idea di dove cazzo sia finito, ma spero in terapia intensiva o magari in coma. Grazie, signore del male, per questo dono. Prometto male eterno per tutta Eternia in tuo onore. Ma dove cazzo è finito Beastman? Anche lui un mese che non si fa vivo a Castello. Adesso lo chiamo e gli rompo il culo! Eccomi, Skeletor, mi hai cercato! Ho sentito il tuo messaggio molto aggressivo e mi sono precipitato. È successo qualcosa? Oh, mi è arrivato il pacco da Zalando! Oh. Brutto criceto gigante con la faccia da porco! Prima di tutto ho il castello infognato dei tuoi cazzo di pacchi! Ogni giorno c'è un corriere di merda che mi bussa alla porta! E poi dove cazzo sei finito un mese, pezzo di scimmia cane? Ero in vacanza. In vacanza? Ma che cazzo sei, un operaio della Cosmosider? Brutto cretino, come osi prenderti delle ferie senza nemmeno avvisarmi? Oh, era un last minute e c'era un gruppo di amiche che partiva e ne ho approfittato. Mi sono divertito un sacco, solo che fatico a sedermi adesso. Ingrato pezzo di merda! Hai un gruppo di fiche che ti invita a chiavare un mese e non mi inviti. Sei proprio un bastardo. Perché non me lo hai detto? Sarei venuto volentieri a vedere com'è fatta la fica. Dopo mesi che mi faccio torturare il retto dalla carra palestrata.
3: Ma veramente non c'erano ragazzi.
2: Ma se hai detto che erano un gruppo di amiche,
3: forse devo finalmente dirti quella cosa che non riesco mai a spiegarti.
2: Allora sputa pezzo di scemo, sono tutto teschio.
3: Ho finalmente capito che...
0: Amore, sono qui!
2: No, cazzo, no! Ma signore del male, perché mi hai fatto questo?
0: Amore mio, ti prego non essere arrabbiata. Ti spiego tutto e giuro che l'unico organo che non ho ceduto alle orge in spa è stato il mio cuore. Quello è solo tuo.
2: E ma potevi regalare anche gli organi vitali ad un moribondo in ospedale? A me avresti fatto un grandissimo piacere. Questo mese è stato il più bello della mia vita, dopo l'anno in cui trucidai un intero villaggio di bambini sul pianeta Asilus.
3: Vabbè, io levo il disturbo e vi lascio soli.
0: Ok, Beastie Baby. A proposito, come va il tuo prolasso anale? Hai comperato la crema che ti ho suggerito?
3: Oh, cazzo.
2: Aspettate un attimo. Ma voi due eravate assieme in vacanza?
0: Ops, mi sa che ho fatto un disastro senza volerlo. Ma Beastie Baby, ma non avevi detto che gli parlavi appena tornato? Ricordi quando eravamo strafatte in spiaggia con quei vichinghi di Medain? E tu, tra un ciuccia e sputa e un altro, hai alzato il ciupito di tequila e hai detto che sarebbe stata la prima cosa che avresti fatto.
3: Ma non me ne ha dato il tempo. Sei arrivato tu mentre stavo per dirglielo.
2: Fuori dal mio castello, brutto pederasta traditore!
0: Ma non fare così, Schelluccio. Lui è molto sensibile e ci tiene alla tua amicizia. Non trattarlo male. Ha solo scoperto la sua vera natura. E in fondo è uno di noi altri. Dovresti esserne felice. Lui ora lo è.
2: Ma basta, io sono etero. Se mi prendi il buco del culo quando ti pare a te è solo per la forza di Gay School e la tua magia frocizzante. Io non ti amo, non stiamo assieme e ora vi ucciderò brutalmente con tutti i mezzi a mia disposizione.
0: So che sei nervosa, ma ti prego di non esagerare. Rimaniamo civili, amore. Sai che non tollero le sfuriate. Ehi, ma che fai, Spari? Mi hai quasi preso i capelli. Ma sai quanto ho speso stamattina solo di prodotti riflessanti?
4: Scappiamo, e mamma qui si mette male.
0: Giammai, bestiuccia. L'amore vince sempre. Mi tocca domare gli istinti con la forza e il potere del sesso magico.
2: Non osare alzare quel boa rosa di piume.
0: Fa più male a me che a te, Skelly, ma è necessario.
2: Questo lo dici tu che non vieni sodomizzato a secco.
0: Per il potere di Gayskull.
2: Basta, ti prego.

0: cosa c'è?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Parlare con bar?
0: Ristorante.
1: Ristorante?
0: Sì.
1: Il mio nome è Lisimba.
0: Sì.
1: Tu avere bagno? No, no, non sapere dove fare bisogno. Potere venire dentro a fare popò?
0: Ma vai a cagare a male, testa di cazzo.
1: Infame.
0: Coglione.
1: Tu con
0: te. Vieni qua che ti spaccio il culo, testa di cazzo.
1: Se io veni.
0: Sono di merda, vieni qua, coglione.
1: Tu contenta? Però... io venire a fare merda su foto di tua mamma? Lisimba,
2: ale. Perdere. Buongiorno.
1: Salutare, io mio nome è Lisimba.
2: Mio che vuole?
1: Mio nome è Lisimba.
2: Venire
1: da Ghana.
2: Io
1: volevo sapere, possibile andare dentro il tuo bagno? Io sto male, con mal di pancia. Io fuori.
2: No, non si può andare.
1: Non ho avere soldi, non poter consumare.
2: E non si può andare.
1: Io deve fare però, Io. Ehi! Bastarda! Io fare cacca addosso,
2: Lisimba,
0: ale! Pronto?
1: Pronto bar?
0: Sì, sono Piro mi dica.
1: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
0: Dimmi, Lisimba, sono il direttore, Pino.
1: Buongiorno, io abitare dentro portone a fianco tuo bar.
0: Sì.
1: Abitare dentro cantina.
0: Dentro lo stanzino.
1: Dentro cantina.
0: Dentro abiti dentro la cantina.
1: Io non avere bagno. Potere fare accordo con te e tutte mattine venire dentro tuo bar fare popò.
0: No, io sul lato di lavoro non vuole, mi dispiace.
1: Io
0: mi dispiace tanto, Simba.
1: Potere fare accordo, io potere dare mia donna fare.
0: No. Non fa mi interessare.
1: Tu cattivo, razzista,
0: Come?
1: Tu razzista!
0: Ah, vabbè, che devo fare? Mi dispiace.
2: Lisimba, ale.
0: Pronto?
1: Pronto, bar?
0: Sì?
1: Buongiorno, mio nome è Lisimba.
0: No, non c'è proprietario, andate via,
1: no.
0: Proprio in questo istante.
1: No, io...
0: Arrivederla. Pronto?
1: Tu hai messo giù il telefono. Ascoltare.
0: Ma il proprietario non c'è.
1: Io voglio parlare con te.
0: Com'è?
1: Io abitare vicino tuo bar. Potere venire a fare popò?
0: Tu devi venire a fare popò?
1: Scappare.
0: E vieni che io poi ti piscio in culo.
1: Stronzo. Io fa macumba con tua persona? Tu fare in
0: giro. Che cazzo è che vuoi?
1: Mio nome è Lisimba, fare popò subito. Ehi! Tu contenta?
0: Lisimba mi sono morto.
1: Ah, tu fare così, adesso io arrabbiato. Adesso prendere mio bongo e fare macumba. Figlio di puttana, io rompere il tuo buco del culo. Io scopo tua mamma. Dove andi dietro? Tua mamma va con l'uomo di mio colore. Perché piacere caso grande. E quando tu dopo morto, io fare pupù dentro tua bocca e tu passare tutta tua eternità con mia merda dentro tua bocca. Filo di puttana. Tu, contenta? Però... fa culo.

0: Il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Wow, che state fanta, ciao! Super top! Un mese sul pianeta Mykonos assieme alle Friends e quella matta di Beastman. Ci siamo divertite alla grandissima. Solo che credo che il mio Skelly non abbia preso bene che sono stata un mese senza di lui. Chissà come ci è rimasto male. Avrà patito le pene dell'inferno.
1: Ehi, mamma!
2: Che tristezza! Come sono infelice! Adam sembra sempre stare con me solo perché si sente in dovere di farlo. È freddo come il marmo e quando facciamo l'amore ha sempre la pretesa che stia zitta mentre ascolta i Village People a manetta fissando il poster di Vin Diesel. Forse mi dà troppo per scontata, magari se lo facessi ingelosire un po', magari si renderebbe conto di quanto mi ama veramente. E poi sono stanca di ciucciargli l'uccello indossando una barba finta. Ma che perversione è? Idea! Lo farò ingelosire con il maschio più alfa di tutti! Con l'unico essere che fa concorrenza di mamma in quanto possenza e potenza! Farò ingelosire Adam filandomela con... Skeletor!
1: Ehi, mamma!
3: Ho staccato il telefono! Almeno un giorno senza quel maledetto i mamma fra i coglioni! Devo dare riposo al mio retto! Poi adesso che ho sbattuto fuori dal castello quella checca traditrice di Beastman, si respira aria migliore qui dentro quel puzzo di sandalo e olio per capelli di Shuemura. È svanito per sempre. Finalmente posso dedicarmi alla mia malvagità, senza che nessuno si metta ad ascoltare Taylor Swift a tutto volume.
2: Skeletor, sei nel castello? Sono Tila, ti disturbo.
3: Tila? Che cazzo ci fai nella mia dimora? E soprattutto, come cazzo sei entrata? Avevo sbarrato tutto, porcaccia troia!
2: Scusami se mi sono introdotta senza avvisarti, ma hai il telefono spento e quindi sono dovuta venire senza preavviso. Ti scoccia se mi siedo sulle tue gambe?
3: E per quale cazzo di motivo dovresti sederti sulle mie gambe? Ci sono solo sedie attorno a te! Prendine una! E dimmi che cazzo vuoi!
2: Ma mi sento talmente sola in questo periodo che ho bisogno di contatto umano. Ecco, mi siedo solo un attimo sulle tue gambe.
3: Tila, a me sembra che questa situazione sia alquanto bizzarra. E poi c'è qualcosa di umidiccio che si è praticamente appiccicato alla mia coscia di destra, come una enorme lumaca.
2: Ah, Skeletor, non è una lumaca, è la mia fica. Io non porto le mutande.
3: Hai detto fica?
2: Sì, ho detto fica.
3: Seriamente, c'è la tua fica nuda che mi sta colando la coscia? Una vera fica?
2: Ma Skeletor, perché sei così sconvolto? Sembra che tu non abbia mai avuto una donna sulle gambe senza le mutande. E poi, con tutto il tuo potere e la tua forza, dovresti avere il castello sempre pieno di donne disposte a tutto per farsi scopacchiare da te.
3: E invece mi si incula la Carrà Bodybuilder, porco...
2: Cosa hai detto? Non capisco. Che c'entra la Carrà?
3: Niente, niente. Senti, Tila, posso toccarti le tette?
2: Ma sei un maialino.
3: Al massimo una costina. Guarda la faccia.
2: Posso levarti il pugnale? Mi dà fastidio alla schiena.
3: Non ho il pugnale. Credo sia il mio cazzo.
2: Ti prego, smettila, Bruto. Non spogliarmi.
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Io sono fidanzata con il principe. Non farlo.
3: Ma non fare cosa? Stai facendo tutto tu.
2: Lasciami. Non osare voler fare sesso con me. Smettila.
3: Mamma mia, ma perché mi circondo solo di psicopatici? Ma che vi fate ad Eternia?
2: Ah, lo sento. Con me, smettila.
3: Mamma mia, ma perché mi circondo solo di psicopatici? Ma che vi fate ad Eternia?
2: Ah,

0: Nessuno conosca la parola proprietà privata in questo posto di merda.
1: Amore, sono ferita dentro, il mio cuore è in pezzi. Da te una cosa del genere non me la sarei mai aspettata. Ho voglia di Lexotan e Cosmopolitan e anche di 1.000.000 di borsette nuove. Nulla potrà lenire il dolore che sto provando.
2: Ti prego, amore mio, non fare così. Non so perché sia successo. È stato lui, te lo giuro.
1: Ah, ciao Tila. Non ti avevo riconosciuta, pecorina senza il giubbotto da pompiere.
2: Ma in che senso?

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la fango, che mi fai a brutegna sulla cipolla con te.
0: Però.
2: This is the zoo. Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

0: Elon Musk sa fare il giro della morte con la cicletta. Elon Musk può battere il 5 col pugno chiuso. Una volta per colazione Elon Musk ha mangiato un pacco di ritornelli scritti da Stevie Wonder e Michael Bublé. Elon Musk ha fatto le sopracciglia ad ali di gabbiano ad un quadro di Frida Kahlo. Elon Musk ha trovato il punto G di sua moglie con Google Earth. Le fughe delle piastrelle di Elon Musk scappano davvero. Un giorno, siccome si annoiava, Elon Musk ha aggiunto dei baffi bizzarri alle facce dei presidenti americani sul Monte Rushmore con un abiro. Recentemente Elon Musk ha cambiato l'illuminazione del salotto, passando dai faretti alogeni all'aurora boreale. I pronomi personali di Elon Musk sono Elon / Musk. Quando Elon Musk gioca a blackjack, può scartare Jack Black. Elon Musk può usare il touchscreen da tutti e sei i lati. Elon Musk ha vinto 3 Golden Globes come miglior spettatore. Elon Musk ha lobby della lobby. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito lui. Chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
5: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
5: A sorte.
6: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: It's my bro.
7: Sì?
6: Come and rain, should I rain?
7: Ah, non è di colore, però.
6: Fatlo cazzo.
7: Vado?
8: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, madonna, ma...
7: Cosa? Che c'è,
8: Leone? Ah, perché ti è morto, gatto Muffi!
10: Gatto Muffi! Dove vai, Leone?
11: Vai tu lì dentro, vai!
10: Dai, no, dai, vai dentro!
7: Dai, vieni dentro, Leo!
10: Dai, Leone!
11: No, è troppo!
10: Dai!
11: È una merda!
7: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
8: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
7: sì?
8: Appena vede che io muoio,
7: sì?
8: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo c'è Gaccia da Vè.
7: Gaccia da Vè.
8: Che è un disco.
7: Sì.
8: E allora
7: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo?
8: No. Io muoio sul letto.
7: Di colpo?
8: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
7: Di chi?
8: Di qualche donna.
7: Di tua moglie?
8: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
7: Okay, okay.
8: Di una bella ragazza.
7: Sì.
8: Guardando dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
7: Mm.
8: E lì respira che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
7: sì.
8: Mi vestono,
7: sì.
8: Mi mettono nella cassa da morto.
7: Sì.
8: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
7: Gaccio da vero.
8: Cagaccio avai. Oh, moro. E fino al cimitero,
7: sì.
8: Ci sarà sempre questa musica qua.
7: Sì.
8: Gaccio da vero.
7: Gaccio da vero.
8: E la gente dietro che balla con me. Allora,
7: tu non puoi ballare, sei morto?
8: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
7: Sì.
8: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
7: Cosa?
8: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
7: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
8: Ti tiro dentro.
7: Sì, ti alzi in piedi.
8: Mi alzo in piedi,
7: sì.
8: Dico il prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto,
7: sì.
8: Ti facciamo un taglio sul culo,
7: sì.
8: Dove esci il bu,
7: ecco,
8: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
7: sì.
8: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
7: E morirò con te.
8: E morirai con me.
7: Per i colpi.
8: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
10: Ragazzi,
8: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
10: Ti interrompo, Leone, è arrivato il caro funebre, ti aspettano sotto.
8: Ma non è adesso.
10: No, è arrivato adesso. Sotto.
8: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
10: È un water con le ruote nero.
8: Vai tu adesso
10: tu
8: che fai
10: dentro.
8: Bene alla famiglia.
10: Tu
8: vai
10: tu. Dentro.
8: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
10: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
8: No! Se. Adam dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Delle puntate precedenti.
3: Con me oggi ho un seminarista, lui si chiama Fabio.
4: Perché con questa voce qua.
3: E lei è al porto, è il porto d'armi, giusto?
5: Sì. Sì, sì.
4: Allora la facciamo insieme. In nome del Padre, del Figlio,
5: e dello Spirito Santo. Amen.
4: Para para pa pa para para para pa pa pasta. Pasta.
5: Basta.
4: Pasta.
5: Pasta.
3: La pasta proprio, quella che si mangia.
4: Esatto. Pasta. Esatto, quella che si mangia. Balli strani, carabinieri.
5: Tutto a posto, tranne che qui.
4: Belli, grassi, benni, benassi. Soddisfatti, sto venerdì.
5: Devi venire qui da me.
4: Citofona 3, 2, 3.
5: Ci telefoniamo.
3: No, citofona, citofona.
4: Citofona 3, 2, 3.
5: Citofona 1, 2, 3.
4: Acido come la dance.
5: Citecodolena.
4: Sex tape.
5: E video blu ray.
4: Io, lei.
5: Fuori da qui. Berlin.
4: Calling.
5: E chiama quando sei lì.
4: Para para pa pa para.
5: Para para pa pa la pa pasta. Para para pa pa la pa.
4: Para para pa pa pasta.
5: Tu.
3: Pasta.
5: Pasta.
3: Pasta.
5: Pasta.
4: Pasta.
5: Para para pasta.
4: Pasta.
5: Pasta.
3: Nel nome del Padre,
4: del Figlio e dello Spirito Santo. Pasta.
5: Amen.
3: Che bello, facciamogli un applauso. Che bravo.
4: Che brava, brava,
5: oh, bravissima. Grazie.
4: Domenica, ma lei è bravissima. Davvero.
3: Guarda che ti fanno tutti
5: i compiti. Mi ha insegnato Padre Paul.
3: Ormai è diventata una cantante questa
5: domenica. Andare a Sanremo.
3: Sì.
4: Guardi, potremmo effettivamente parlarne con Amadeus, sì.
3: Sì.
5: Sì.
3: E noi li conosciamo,
4: Sì, sì.
5: Certo.
3: Che la moglie viene sempre da noi.
4: Giovanna, sì.
5: Giovanna.
3: Brava signora.
4: In nome del Padre, del Figlio
5: e dello Spirito Santo.
3: Amen.
5: Dove siete oggi?
3: Oggi siamo a Milano. Siamo venuti a Milano perché c'è la settimana della moda dei preti. Che fanno le sfilate per mostrare i nuovi costumi che dei prossimi anni per la Chiesa.
5: Fa freddo?
3: Un po', sì.
5: Qua invece oggi è una bella giornata, ma adesso che si pone il sole fa freddo.
4: E invece domani partiamo per il Qatar.
3: Sì.
4: Perché dobbiamo andare in segno di protesta, insomma, sa che ci sono dei disguidi umanitari e quindi io e Padre Pollo...
3: Andremo, pensa che neanche in aereo ci andiamo in macchina. Sarà un po' lungo il viaggio, però.
5: Sì.
3: E poi faremo anche un pezzo a piedi di circa quanti chilometri?
5: 700.
3: 700.
4: In salita.
5: Sarà
3: una settimana incredibile, una salita di 700 chilometri è lungo. Senti, allora, noi adesso ti salutiamo, è stato bellissimo.
5: Mi ha fatto piacere che ho conosciuto Fabio.
3: Sì,
4: è stato un piacere mio, davvero, gentilissima.
5: Grazie, anche a te.
3: Bene, allora oggi ti salutiamo in egiziano. Il saluto egiziano qual è, Fabio? Tu che sei stato in Egitto ultimamente, come si dice ciao?
4: Ashish.
5: Ashish.
3: Benissimo. Qui.
4: Ashish.
3: Ashish. Ashish. Ok. Sì, perché io ho saputo che quando tu saluti dici ciao e ashish, l'altro per rispondere deve dire bamba.
5: Bamba.
3: Perfetto. Quindi proviamo.
5: Ashish. Bamba.
3: Bene, benissimo. Senti, allora noi andiamo adesso.
5: Ok, buona giornata, buona serata.
3: Ti voglio bene, ricordatelo.
5: Anch'io.
4: Anch'io.
5: Come un video.
3: Ashish.
5: Babà.
3: No, bam.
5: Bam.
3: Perfetto, Big Bubble, benissimo. Ti saluto allora, né?
5: Allora, ciao, tante belle cose a tutte e due.
3: Grazie.
4: Grazie, signora.
5: Ciao Fabio, salutami a padre, a Francesco, certo, che lo sei.
4: Sì, domani lo vediamo.
3: Domani lo vediamo.
5: Ah,
3: sì, sì,
5: allora
3: sì, sì,
5: me lo salutate.
3: Perché viene a Milano anche lui, perché deve provare le nuove Dr. Martens.
5: Ah, sì, sì, sì, sì, sì,
3: la domenica.
5: Sì. Ok, va bene. Ciao, tante belle cose.
6: Hashish.
5: Bam, bam, bam, bam.
6: Bam, e bamba.
5: Bamba bamba.
6: Perfetto. Ciao.
5: Oh, ok, ciao, ciao, ciao.
6: Ciao Domenico.
5: Belle cose.
6: Ciao, ciao.
5: Ciao, ciao,
6: ciao.
5: A te, ciao.
6: Ciao, ciao, ciao.
5: Ciao,
6: ciao, ciao, ciao.
5: Ciao, ciao, ciao.
6: Ciao, ciao,
5: ciao.
6: Ciao,
5: ciao.

0: Il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Boh, mamma mia, per l'anima di Santa Gainor, che disastro! Tila ha scoperto il mio segreto e per di più il mio boys mi ha tradita con una con la vagina davanti. Che dramma pazzeschissimo. Ho voglia di Vuitton. Speriamo mio padre non scopra nulla o la mia Amex Platino va a farsi benedire.
1: Ehi, mamma!
2: Tila, perché mi hai voluto vedere con tutta questa urgenza? Sai che dopo le 9 di sera sono completamente ubriaco e la mattina fatico a connettere prima di mezzogiorno. In pratica, e senza mezzi termini, vorrei renderti partecipe, che mi hai veramente rotto i coglioni.
3: Perdonami, Sire. Comprendo che svegliarla alle 9 sia stata una imprudenza, ma ciò che debbo dirle è troppo importante.
2: Ti perdono solo perché hai la voce da Troia.
3: Grazie, Sire.
2: Ed anche perché sei una delle uniche 3 donne di questo regno, oltre mia moglie e la donna uccello del castello di Greyskull, che però puzza di merda di piccione. Dai su, dimmi che cazzo vuoi, così posso tornare a letto.
3: Si tratta di suo figlio, il principe Adam. Ho scoperto una cosa tremenda al castello di Skeletor.
2: E che cazzo ci facevi al castello di Skeletor?
3: Mi vergogno un po', ma sono andata lì per fare ingelosire suo figlio, perché mi trascurava. Ma lì credo di aver scoperto il vero motivo per cui voleva fare sesso sempre di schiena e dopo avermi fatto indossare una parrucca e la barba finta, ascoltando musica country a tutto volume.
4: Buongiorno Tila e buongiorno Sire, ma che cazzo ci fa già sveglio alle 9 di mattina? Ha pippato anche ieri?
2: Orco! Sei l'ultimo essere vivente che avrei voluto vedere alle 9 di mattina. In ogni caso c'è Tila che sta cercando di dirmi una cosa scandalosa, che ha scoperto al castello di Skeletor, che riguarda mio figlio Adam.
4: Oh cazzo! Ma Tila, sei certa di ciò che stai per dire?
3: Orco, perché ti agiti se ancora non sai cosa sto per rivelare?
2: Appunto, orco! Fatti i cazzi tuoi, Prego Tila, continua pure.
0: Per tutti i village people, che dolore fortissimo al cuore rosso Valentino. Perché mi ha fatto questo? Avrei concepito tutte le orge troppo top nelle spa di mezza Europa. Ma tradirmi con una donna non trans, che orrore. Che sofferenza. Un messaggio. Magari è il mio Skelly che mi chiede perdono. Ah no, è solo Orco il Biano. Ma che cavolo succede? Che situa poco top. Quella sgualdrina di Tila sta per spifferare tutto al mio pappo. Devo fermarla, altrimenti per le mie finanze è finita. Se mio papi scopre che non sono etero, mi chiude le saracinesche di Hermes per sempre. Fermi tutti.
2: Adam, che ci fai qui?
0: Sono venuto a fermare Tila prima che dica bugie sul mio conto e mi rovini la Fashion Week.
4: Troppo tardi, Adam.
2: Adam, dimmi sinceramente una cosa. È vero che sei Finocchio?
0: Io veramente?
2: Adam, figlio mio, rispondi sinceramente. Non avere timore e non fare caso al fatto che stia stritolando il mio antistress con le fattezze di Ciro Immobile.
3: Forza, diglielo! Digli la verità, brutto traditore.
0: Ma sentila la pazza! Adesso sarei io il traditore! Guarda che sfortunatamente non ero io quella che saltellava sul pene di Skeletor l'altro ieri, gemendo come una ossessa. E se posso dirtelo, con un atteggiamento da sgualdrina poco top.
2: Tila, è vero che ti sei fatta chiavare da Skeletor?
3: Sì, Sire, è vero, ma io...
2: Ma tu un paio di cazzi! Taci, zoccola, e vai via dalla mia vista. Come posso fidarmi del capo delle mie guardie se si fa chiavare dal mio peggior nemico? Sparisci!
3: Ai suoi ordini, Sire.
2: Anzi, andate tutti fuori dai coglioni. Me ne torno a letto e non svegliatemi mai più così presto con le vostre puttanate. E che nessuno si azzardi più a mettere in dubbio la sessualità di mio figlio per i propri scopi personali. Capito, mignotta? Dai su, tutti fuori dai coglioni.
0: Sì, padre.
4: Ai suoi ordini, Sire.
0: Ciao, stronza. Che fortuna, Orco. Mio padre non ha creduto a Tila e il nostro segreto è salvo.
4: Già, che incredibile culo!
0: Ma grazie, Orco.
4: In che senso grazie?
0: Ma sei proprio un incorreggibile porcellino.
4: Ti giuro che non comprendo.
0: Possibile che pensi al sesso anche dopo uno spavento del genere?
4: Ma assolutamente no, ma che cazzo stai farneticando?
0: Dai, vieni qui, piccolo Biano, sveltina dietro la tenda.
4: Ma neanche per sogno, no!
0: Per il potere di Gayskull!

0: Lo Zodi 105.
1: Va ora in onda dal Monzo Studio 2, Monzoloni.
2: A Monzoloni sono le...
3: DJ! Il peluccio non ti piace? Così meglio sotto morto, sì? Graffiando le pelle e come farmi male, bene.
2: Ed eccoci qua a Monzoloni, io sono Wender.
4: E io sono Squalo. E lì abbiamo in regia quello che fa ha, ha, ha, ha, quello che ride, ha, ha, il regista.
2: Che si chiama?
4: Spine.
1: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine.

0: La Tana delle Tigri è una misteriosa organizzazione segreta che ha diramazioni in tutto il mondo. Addestrano dei lottatori fortissimi e coraggiosi per mandarli.
1: Eccoci qua, bentornati a Monzoloni, io sono Wender.
2: E io sono Squalo, abbiamo in regia il numero uno, il grandissimo, l'incommensurabile, l'inappropriato DJ... Calogero Franceschi, che in arte è DJ Spine.
1: Bravissimo, grande DJ Spine.
2: Calogero, bravo.
1: Mi sta dicendo dal vetro che non si vede, ma si sente... Lo sentite che sta battendo contro il vetro, sta comunicando, aspetta, devo capire cosa mi dice.
2: Cosa capito, detto? No? Si è capito benissimo.
1: Si è capito sì, che sì, stasera sì. Lui suona alla discoteca...
2: Cazzi e mazzi di Genova!
3: Andateci numerosi che si balla bene a colpi di pistola e urla di Tarzan. Discoteca Cazzi e Mazzi, a Genova.
2: Questo pezzo bellissimo, guarda che è veramente bravo lui quando suona, bravissimo.
1: Sì, Gigi D'Agostino è sempre
2: grande. Gigi, il mio idolo,
1: il grande maestro. Comunque stavamo parlando appunto di questa cosa, ci hanno scritto in molti sul fatto della terza guerra mondiale.
2: Aspetta un attimo, infatti terza guerra mondiale, io mi stavo facendo il calcolo prima mentre c'era la canzone, no?
1: Sì, dimmi.
2: Ma yes, ma perché terza guerra mondiale? Siamo sicuri che non era la quarta?
1: Forse sai che hai ragione.
2: Boh, non mi ricordo. Yes!
3: Ehi, ascoltatore, se vuoi riascoltare Monzoloni, scendi giù, gira a destra, va al benzinaio, chiama l'ufficio di fronte, fatti aprire, sali, dentro c'è un ufficio a destra. Dopo aver firmato, scendi giù, vai al bancomat, preleva, vai in posta, paga il bollettino, conservatelo che non si sa mai. Subito dopo puoi scaricare l'app che si chiama Luciana, la lavatrice con carica dall'alto. Abbiamo scelto questo nome per trovarla subito.
1: Allora ragazzi, abbiamo appunto parlato di questa roba qua, di questa, non sappiamo se è la terza o la quarta, perché c'hai ragione, sai?
2: Ma il dubbio c'è sempre.
1: Stavolta mi hai stupito, mi hai confuso, quindi adesso sentiamo...
2: 8x3 quanto fa?
1: Dimmelo tu.
2: 49.
1: Perfetto, a grazie. Domani, ciao!
3: Monzoloni, torna tra qualche giorno, sembra lì.

0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
3: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando... L'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dice, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
3: sì. Sì.
2: Appena ti vendicano, in Italia, dici, in bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo,
3: sì.
2: E diciamo, dove ti avevo in culo?
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
2: No.
3: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
3: Bianche.
2: Che bianche.
3: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono fatte di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori
2: ancora,
3: no.
2: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
3: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni, già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già
3: mica la sponda,
2: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma quella sponda, dai,
3: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
2: vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra,
3: com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Man dire cazzate.
3: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
3: Sì.
2: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì...
4: Addirittura?
2: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa
2: te la fanno leccare.
3: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60...
2: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
4: Nell'aria, sì.
2: Capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, listen, swan, twine, do my tomorrow, you want less. Poi dice, guarda, rumbruca.
3: È proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, no, tu sai quando capisci
3: qualcosa. E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Tutto
2: sei una soava donna.
3: Una soava donna?
2: No, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito? È un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: Non trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: A fare in culo, super adesso.
5: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: lo Zoo di 105.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni. In concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, benvenuti a una nuova puntata. Nei servizi di questa sera avremo incredibili scoperte e grandiosi viaggi e tutto ripreso da 123 droni e una troupe di 30 cameraman che si inquadrano l'uno con l'altro, seguendomi come pulcini seguono la mamma papera. Stupefacente, ma prima apro questa porta e la richiudo per rimanere in allenamento. Porta!
3: Aia!
2: Attento, Omar!
1: Freedom.
4: Questa sera Freedom oltre il cortile. Polinesia. Un'invenzione del pittore Gauguin che poi tutti ci hanno creduto ed ora si pensa esista, ma è una menzogna. Assieme al dottor Paglianello nel Sir Kingston Sust Nerd Pref di Boston dimostreremo le cose. Nel castello di Carimate in Brianza, un'incredibile scoperta che riguarda la presenza di un fantasma che sa chi ha ucciso Kennedy e vuole rivelarlo solo al Papa, ma solo se viene di persona. Al telefono non vale. E ancora, Freedom. Cosa fa Babbo Natale durante i mesi più caldi? Come si veste? Cosa mangia e come si comporterebbe se trovasse un elfo a letto con la moglie? A queste domande risponde un esperto grazie all'intelligenza artificiale ed una ricostruzione dove vedremo il conflitto a fuoco tra Babbo Natale e la polizia che cerca di stanarlo dalla propria casa dopo l'omicidio della moglie. E ancora! Sorvoleremo con i droni decine di posti pieni di rocce e ruderi e faremo anche il pelo ad un paio di monumenti a caso assieme ad una musica enfatizzante scaricata da qualche libreria audio a pagamento. Ma ora, a Freedom oltre il cortile...
1: Freedom!
2: Ci troviamo in Egitto, insieme a Sansi Sociucci.
5: Zaya Was, Roberto, mi chiamo Zaya Was, sembra una gag, lo sai adesso, boss, che sembra che lo fai apposta.
2: E no, scusami, siamo amici da tanto e grazie alla tua mafia in Egitto ho avuto il permesso di dormire dentro il sarcofago di Tutankhamone. Ma te giuro che non ci riesco, c'hai un nome che non si affronta a Sansi Perez.
5: Zaya Was, cazzo, Zaya Was, è semplice, Zaya Was. Zaya Was.
2: Sì, sì, e che t'ho detto?
5: Vabbè, siamo qui per una scoperta incredibile fatta in Egitto in questi giorni, Roberto.
2: Una porta?
5: No, niente porta, Roberto.
2: Che accidenti, c'è una crisi d'astinenza da cardine.
5: Abbiamo rinvenuto un nuovo corridoio dentro piramide do Cheopo.
2: E sti cazzi, professor?
5: È importantissimo, Roberto, scoperta in Egitto. Chissà cosa troveremo dentro questo corridoio nuovo.
2: Sì, magari c'è sta una porta in fondo, sì.
5: Ha proprio una fissazione tua, eh? Per questa avventura ho chiamato un grande collega specializzato in mummione, professore italiano. Ecco, ti presento.
6: Salve!
2: No, professore! Ma che cazzo ci fa in Egitto con Gray Mancard?
5: Zaya Was, sono Zaya Was.
6: No, no, no, dottor Zaya Was, no!
5: Ecco, sentito, lui dice giusto.
6: Non mi aveva detto che c'era questa troupe di questo squilibrato di 2 metri. Me ne voglio andare, non me ne frega un cazzo!
2: No, professore, che fa? Mi insulta senza che alzi un drone e possa montare una musica drammatica?
6: In che senso?
2: Drone e base enfatizzante sull'incontro inaspettato.
6: Droni!
5: Ma perché vuoi litigo? Voi vi conosco?
2: Sì, Werfanazzi, il professore è un amico.
5: Zaya Was, sempre Zaya Was, non Ferfanes, come hai detto tu.
6: Io me ne vado!
2: No, professore, che faccio? Molla al fortino, si rende? Allora è un infame.
6: Ma come si permette, brutto pazzo!
2: Omar!
3: Sì?
2: Testata punitiva all'infamone.
6: Ma è serio?
2: Andiamo, Frey Brambat.
5: Zaya Was... Sempre Zaya Was, Roberto. Che fai? Lo lasci qua per terra?
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.
0: Lo Zoo di 105.

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Che casino ad Eternia. Il piccolo pelosino Beastman ha finalmente capito la sua vera natura, ma non sa come aprirsi al mondo. Tila mi sta addosso come una piovra e il mio boy Skelly è sfuggente come un leopardo nella foresta.
1: Ehi, mamma!
2: Ciao, figlio mio.
0: Ciao, papi.
2: Sono venuto a complimentarmi con te.
0: Ma grazie, Daddy. Dici per il mio nuovo colore di capelli più intenso? Anche a me piace un botto. Senti come sono setosi, ho cambiato shampoo.
2: No, figlio mio. Anche se non capisco come un uomo forte e rude come te riesca a far conciliare la sua mascolinità ad un aspetto sempre impeccabile ed un cazzo di profumo intensissimo al sandalo, non sono qui per questo.
0: E perché allora sei qui, papi?
2: Vedi, figlio mio, il sogno di ogni padre è vedere il proprio figlio ricalcare le proprie orme. Sai, per alcuni periodi avevo un fortissimo timore che tu fossi...
0: Fossi cosa?
2: Beh, capiscimi, hai un poster di Scialpi sul letto. Profumi come una troia e la tua carta di credito esplode quando ci sono i saldi da Vuitton.
0: Scialpi è troppo figo e mi piacciono le borse firmate, quindi non capisco cosa vuoi dire.
2: Sarò sincero e diretto, figlio mio. Prima che ti fottessi la più bella fregna di Eternia, ovvero Tila, pensavo di avere un figlio frocio.
0: Padre, la tua chiusura mentale nei confronti dell'amore mi sconcerta e mi delude. In ogni caso ora puoi dormire sonni tranquilli. Quindi puoi andare.
2: Va bene. Ti lascio a quello che stai facendo. A proposito, che cazzo stai facendo?
0: Decoupage. Adoro passare il tempo, quando sono nervoso, a rinnovare vecchi mobili con la carta dei giornali di gossip.
2: Senti, ma toglimi una curiosità, ti la squirta?
0: Che significa?
2: Quando viene spruzza dalla vagina?
0: Papi, ma sei un animale, che schifo.
2: Come che schifo?
0: Puoi lasciarmi in pace, per favore? Che mi deconcentri. Sto finendo il cassetto con le foto di Belen stragonfia di Botox.
2: Ok, ok, ciao, figlio mio, e mi raccomando, se squirta prima o poi, dimmelo che mi ci seguo pensandoci.
0: Esci immediatamente.
2: Ok, vado.
3: Accidenti, sono giorni che rifletto sulle parole di Beastman, ho come una tremenda sensazione.
0: Amore, ci sei?
3: No, ti prego, no!
0: Anche io sono felice di vederti. Da quando il nostro amore clandestino è soffocato dalla mia obbligatoria frequentazione facciata con Tila, sto passando le pene dell'inferno.
3: Si dice pene, non pena.
0: Cosa hai detto?
3: Pene. Ho detto pene. Perché ti lecchi le labbra. È inquietante.
0: Sei proprio una porca, mi accendi in un attimo.
3: Ma che cazzo farnetichi?
0: Lo sai che solo nominare il pene mi accende la voglia. Per il potere di Gayskull!

0: Volevi il pene amore ed ecco il pene.
1: Evidentemente c'è stato un misunderstanding.
0: Adoro quando parli francese.
1: Uè, Gomez, questo è inglese.
0: Gomez. Ah, Porcello, vuoi un dirti Sanchez?
1: Ma no, che schifo.

0: sì, sì. Servastraccia? Servastraccia?
1: Eccomi, signora. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di aeroplanini di grandi labbra.
0: Me ne sbatto il cazzo di cosa facevi. Oh, sì. Oh, sì.
1: Madonna Ruanda, cosa le prende?
2: Potrei fare la... Se se la manda!
3: Bravo, bravissimo, che interpretazione!
4: Fatta un po' erotica.
0: Oh sì, lurida serva ignorante! E non lo vedi che ho il ben di schiena?
1: Il ben di schiena? E che diavolo è?
4: Potrei sborrarle la stessa domanda!
0: Quanto sei elegante! Oh sì, oh sì, idiota! Hai presente il mal di schiena? Io al contrario, mi fa bene la schiena. Oh sì, come mi fa bene. Come mi fa bene, aiutatemi. Aiutatemi.
4: Questa donna è una puttana.
3: Bravo, fermo. Bravissimo, bravo.
4: Volevo cambiare intenzione battuta.

0: Non c'è altra soluzione allora! A ben di schiena, estremi rimedi! Tieni!
1: Aia! Aia! Cretina! Che cazzo fai?
2: Ristorante Pizzeria Ciccio Pizza, Viale Zara 116 a Milano.
3: Bravo, Marchetta Volante. Bravo.
2: Bisogna arrangiarsi quando si è un attore di serie B.
1: No.
2: Non posso mica mantenermi facendo una battuta sola in una serie.
4: Però

0: prendo a pugni la schiena, così le passa il ben di schiena.
1: Mentecatta, non lo sai che io e i tuoi pugni abbiamo un trascorso anale?
0: Ah, ecco perché la mattina mi sveglio con le mani che puzzano di merda.
1: Oh sì, sì, dottore, mi aiuti. Questo ben di schiena mi sta facendo impazzire.
2: Si calmi, donna Ruanda, bisogna operarla.
1: No, non puoi operarmi. Qualcuno potrebbe approfittare dell'anestesia per farmi rivelare il segreto con l'inganno. E nessuno deve scoprire il mio segreto.
3: Questa puttana è astuta.
0: Non si preoccupi, donna Ruanda, mi assicurerò io che nessuno scopra il mio segreto.
3: E questa straccione è proprio una cogliona.
1: Brava, sbaglio di Dio. E allora mi operi pure, dottore. Proceda con l'anestesia.
2: Lei è sicura?
3: Questo dottore è un ciarlatano di merda. Forse oggi sto pensando un po' troppo a voce alta.
4: Che scrive da un passio, immigrante su via su direzione.
1: Oh, l'anestesia. Ah, che bello. Mi sento tanto rilassata.
0: Aspetti, dottore. Donna Ruanda. Donna Ruanda. Mi sente?
1: Ah sì, ti sento. Dimmi, chiedimi tutto quello che vuoi, bella servetta.
3: Questa puttana è anche cogliona.
0: Mi dica, donna Ruanda, qual è il suo segreto?
1: Il mio segreto?
3: Dai, di' il segreto, stronza!
0: Sì, il suo segreto. Presto, me lo dica.
1: Ok, il mio segreto è...
0: Eh?
3: Potrei farle la stessa domanda. Non l'ho detto dall'inizio.
1: Il mio segreto...
0: Il suo segreto...
3: Dai, p***o! Oh! Parla!
0: Forza, donna Ruanda, si faccia forza!
1: Idiota! Non lo sai che io e la forza abbiamo un trascorso anale?
5: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
3: Potrei farle la stessa domanda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto? Ehi?
3: Upa, c'è una domanda?
2: Assorbito con la buchina. Ma ci fa la canotta.
3: Puta?
2: Pronto?
3: Puta, sciafango.
2: Cruto.
3: Ma?
2: Udino rosso.
3: Ma?
2: Andò?
3: Ma faccio un tremo?
2: Un tremone faccio con la magnete.
3: L'ome?
2: Dai che è la magnete, faccio un tremone con la magnete. Mo cala talando con la carbeuta.
3: L'ome?
2: Va bon.
3: L'ome?
2: E com'è? Come lo cazzi è?
3: L'ome anche morto catino?
2: Pure morto catino. Le corna catino, carneuta.
3: Sono stato a Manfredonia?
2: Sì, sono stato a Manfredonia, come no? Vado tutti gli anni vado a Manfredonia.
3: Con un culo.
2: Vado a Trone, vado a Piceni, vado a Pere.
3: Con un culo una Badonia?
2: Sì, la Badonia me la già fai la Badonia.
3: Sipi!
2: Sipi, popo!
3: Sipi, sta!
2: Ma cazzi! Ma cazzi tu? Ma tu cazzi?
3: Un boccio di mamma!
2: Un boccio di toro! Ciao!
3: Gula mamma!
1: I Puglieri.
4: Pronto?
3: Upa!
4: Chi è?
3: Un boccio di mamma, clazzocco! Chi tu? Chi tu c'è se patate? Uno!
4: Ehi!
3: Ma? Lo mangi lo cazzo tu?
4: Faccio di cazzo.
3: Fa mocca a mamma.
4: È sorto. Tocca, la bocchinera. Puttana. Cazzo mangio un cazzo di mattina. Ha capito? Recchione. Chi te muore?
3: Ciao.
4: Tu e mamma. È tocca a sorto. Tacci.
3: Ciao. Ciao ti pau. Uno.
1: I Puglieri.
5: Quando?
3: Upa!
5: Chi è?
3: Un paccione di merda, clazzocco!
5: Pos chi è?
3: Vincenzo!
5: Ma so Vincenzo, a Palma, chi è?
3: Gula Palma, tu e tutta la razza tu! Tremò!
5: Ma puttana di sta sorella!
3: Lo faccio lo col tremone!
5: Tu che cazzo hai fatto?
3: L'oma!
5: E che non fa fangula?
3: Lo mangi lo cazzo tu?
5: Ho capito l'italiano, Palma o china.
3: Un piccione di merda? Cazzo?
5: Un piccione di sala!
3: Un piccione di circo, da socchi, buccone!
5: Senti, pezzo di merda, non è qui, arrivo a un bucule!
3: Moc!
5: Perché non è qui, arrivo a un bucule, pezzo di merda!
3: Moc, cacci te bivi!
5: Da carbicca di minga!
3: Lo mangio lo cazzo!
5: Per questo, a chi scecca? A chi ci ha sceccato?
3: C'ha detto?
5: Cicce! Che c'è che tu?
3: Cicce una futta a noi!
5: Tu con nudo!
3: Bella, mangialo cazzo tu!
5: Perché non fa fangule, pezzo di merda!
3: Ucu!
5: Tu sei pezzo di merda!
3: Ucu c'è di cazzo, eh?
5: Sì, un cazzo di minga!
3: Ugiù!
5: Tu sei un pezzo di merda!
3: Upa!
5: Sì, pupa! E cioccolata!
3: Upa, c'è una domanda, cazzo!
5: Ma con nudo bazzata, dai qui, rombo un culo, pezzo di merda.
3: Cite?
5: Tu sei un pezzo di merda. C'è chi è merda? Pezzo di merda.
3: Cite?
5: Cite da minga.
3: Cite morte viva.
5: Ma... non capisci, parla bene in italiana.
3: Tu lo mangi lo so senza toccare la merda?
5: Sì, sì, capite. Senti, aspetta, non vi qui, devo buccoli a te. Pezzo da merda.
3: Sì, strunz.
5: Pezzo da merda.
3: Sei cornuto tu?
5: No, tu sei cornuto, io no, grazie a Dio.
3: Ehi,
5: da. Tu sei cornuto al 100%.
3: Te lo mangio, lo cazzo.
5: Senti, lo attacco a culo, eh. Non lo cazzo, non c'è tempo a parlare al telefono.
3: Lo mecchi?
5: Com'è? Com'è la minca?
3: Lo mecchi è morto, caten. Culo.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti su Radio Maraia, questa radio che aiuta le persone per essere confessate e liberarsi dal male. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo, se abbiamo qualcuno in linea, abbiamo qualcuno, sentiamo un attimo.
3: Sì, pronto?
2: Sì, buongiorno signora, sono padre Pollo della chiesa vicino a casa e in questi giorni sto chiamando apposta per benedire col Signore per il Santo Natale.
3: Grazie.
2: Lei ha bisogno di confessarsi qualcosa?
3: No, io vado in chiesa.
2: Va in chiesa lei? Bene,
3: sì, sì.
2: Bravo. Tutti i giorni?
3: Sì.
2: Bene.
3: Anche devo andare anche oggi con mio nipotino.
2: A che ora viene? Verso le 6?
3: 6.
2: Sì, alle 6. Poi questa sera avremo l'aperitivo. Faremo anche un aperitivo fuori dalla chiesa con lo spritz, il vino, quindi ci divertiamo un po', i salatini, c'è l'acqua, l'aranciata per i bambini.
3: Grazie mille.
2: Va bene, mi raccomando. Va bene?
3: Buona giornata. Gesù Cristo, grazie.
2: Sempre sia lodata. E adesso sentiamo subito se abbiamo qualcun altro all'ascolto. Pronto?
4: Buonasera,
2: come sta?
4: Bene.
2: Stavi guardando la TV?
4: Sì.
2: Cosa prepari per il pranzo di Natale?
4: Allora, facciamo un antipasto a base di pesce.
2: Sì.
4: Per primo spaghetti con baccalà, poi baccalà fritto,
2: sì.
4: Due gamberoni in umido con un po' olio, prezzemolo e un po' di vino bianco spumato.
2: Sì, una roba un po' fresca. Poi?
4: Ecco, poi facciamo una frittura di pesce.
2: Un'altra, sì.
4: E poi un po' di salmone con la rucola, con un po' di limone. Poi facciamo le frittelle di baccalà e
2: le frittelle di baccalà di cavolafiore.
4: Facciamo broccolo nero e insalata.
2: Sì.
4: E poi basta, più
2: o meno. Ma poi ci sarà il dolce, il caffè.
4: E poi la frutta secca.
2: Sì.
4: E la frutta.
2: Senti, stavo pensando una cosa, sì. Adesso. Ma non te lo dico, sarà una sorpresa con il panettone che ti mando. Sarà una sorpresa che ti mando, deve essere, diciamo che è come se fosse un regalino anche per te per questo Natale.
4: Ah, ok, grazie.
2: Però poi dopo, a gennaio, andiamo in America con Papa Francesco e c'ho questa preghiera bellissima che è stata scritta dal sacerdote Mark e Mindy, che è di Houston. Che è vicino a Cape Canaveral, dove fanno appunto questa messa. Su questo è una chiesa bianca lunghissima, alta, bellissima. Se vai su internet la trovi.
4: Non ci sono su internet.
2: No. Allora fa:
4: mi chiamo Mork, su un uovo vengo da Nork, imparo un po', ho

0: quello che ti dico, che io parlo con le piante, con le mille piedi e l'elefante, e che vengo da lontano.
1: Nel nome del Padre,
0: del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
1: Gli americani sono un po' strani. Sono un po' strani.
0: No, no, è bellissima questa.
1: Sono strani, né? Hai notato? Mi fa ridere questa cosa. Oh, meno male che ci fanno un po' ridere, dai.
0: Sì, sì, è bello, sì, sì, è bello, sì, sì, è bello.
1: Allora, oggi ti voglio salutare in filippino.
0: Ah, filippino, ok.
1: Sì. Sasuke, Sasuke, Sasuke.
0: Sasuke, Sasuke. Ah, filippino, ok.
1: Sì. Sasuke, Sasuke, Sasuke.
0: Sasuke, Sasuke, Sasuke.
1: Mentre

0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
3: Oh la la, oh la la, oh la la la.
4: Scassa parola e vai a cagare.
5: Buonasera a tutti! Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla,
6: ullalla!
5: Scusa, campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio!
7: Cutù, cutù, cutù,
8: Cutù, cutù, cutù.
7: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
8: No, giorno... si chiama Di Lerda.
7: E però il terzo nome si chiama Cutù.
8: A lei c'ha anche un terzo nome.
7: È il terzo nome,
8: cioè, è un principe lei.
7: Mio padre Narduzzi.
8: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
9: quello
8: si chiama?
9: Era, sì.
8: Con la lettera A. Recidere un arto.
9: Amputare.
8: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
9: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
8: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
10: Vaffanculo!
8: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
7: Vedi qua?
8: Sì.
7: Biberò?
8: Biberò?
7: Bicazzo!
8: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
9: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
7: Certo!
9: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
7: La borraccia non
9: è. Io non ho mai visto nessun ciclista
7: non
9: con un bicazzo in
7: borraccia!
8: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
11: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
8: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
11: Lettera A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
8: Ma no, ma no, no, no.
7: Ce l'hai alle scarpe lì.
8: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
7: B, bibite.
8: Le bibite.
7: B, banane.
8: Le banane.
7: B, B, B, la sorella, tua sorella, fa le B, le B. B***e.
8: Bravo. Oh, infatti, si
7: io
8: sa, esistono.
7: Io non posso respirare con le b***e.
8: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
7: Voglio.
8: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
9: La coccinella.
7: Cosa no? Cosa no?
11: Coccodrillo.
9: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
8: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
10: Vaffanculo.
8: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
9: Ma la coccinella.
8: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
7: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
8: Certo.
7: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
8: E
7: ci, ci, ci te mur, ci te stramurte, tutta la famiglia tua!
9: Ma lei ha mai visto un cimitero volante, dai?
8: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
9: Sì, è porta fortuna.
8: Bravo, signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
7: Ma è una vergogna!
11: Basta, si
8: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
11: Il cardamomo.
8: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
7: Ma
8: quale cardamomo?
7: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
8: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
7: Zoccola.
8: Sì, giusto.
7: Zoccolona.
8: Giusto,
7: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu?

0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
1: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
2: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una

0: Lo Zoo di 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine, un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
2: Il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, ha dei problemi seri, a parte il nome e cognome. E infatti si reca a Zurigo nella clinica del dottor Schiffer, un tempio della scienza e della medicina, insignito dalla prestigiosa rivista Science con l'autorevole titolo di spietata macelleria di usurai.
3: Ho sempre creduto che la mia mostruosità fosse una cosa piccola, tipo l'alluce valgo e il terzo capezzolo sulla fronte, come c'è mia madre. Invece l'altro giorno vado a un funerale, mi scappa un colpo di tosse e tutti si mettono a fare il trenino cantando Me amigo Charlie Brown, con la barra sulle spalle. Non potrò mai dimenticare le parole della vedova che ballava in perizoma sulla cassa.
2: La patologia che mortifica il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, benché non contagiosa, è altamente pericolosa per la società civile. Infatti, quando il paziente tossisce, ci escono i coriandoli dalla bocca e la gente si sente in dovere di celebrare il Capodanno, trenini compresi.
4: Partiamo dal presupposto che a me le feste comandate mi stanno sui coglioni. Quindi questo tizio che spara lenticchie dal culo lo odio per partito preso. Per capirci, io festeggio solo l'arrivo dei bonifici e al limite il capodanno cinese, perché dei centri massaggi fanno lo sconto sulle seghe. Ciò detto, faremo delle analisi per capire se i suoi organi sono sani per l'espianto. Così magari li ricettiamo a qualche riccone debosciato della Silicon Valley. E adesso fuori dai coglioni, che devo farmi di gas e di esilarante.
2: L'equipe del dottor Schiffer si mette subito al lavoro, ma vista la pericolosità della patologia in esame, per sicurezza, oltre alle strumentazioni mediche di avanguardia, ordina su Amazon anche una dozzina di cotechini, parecchie mutande rosse e una cassa di asti cinzano, perché anche gli scienziati sono uomini in fondo e ci piace la figa ubriaca come quelli con la terza media.
3: La cosa peggiore della mia brutta malattia non è tanto la gente che balla e il fatto che nella mia famiglia a forza di fare capodanni è già il 2920. Il problema è che ogni volta che tossisco mi citofona il presidente Mattarella e mi ammosce i coglioni con un'ora di paternale. Mi spiace anche per lui, che è vecchio e ci sta andando via la voce. Chi è?
5: E sono di nuovo io, Sergio, il presidente. Apra, cittadino mostro. Mostro.
2: Dopo interminabili conti alla rovescia in sala operatoria e diversi milioni di miniciccioli gettati festosamente nelle stanze dei cardiopatici, l'equipe del dottor Schiffer trova finalmente una soluzione medicale alla devastante patologia del signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe.
4: Al 50° brindisi in 3 giorni, la perseveranza della mia equipe medica è definitivamente terminata. E anche i superalcolici e la bamba boliviana. Quindi abbiamo deciso di rischiare una terapia invasiva suggeritaci da alcuni amici del KGB. Pallina da bondage in bocca e 2 giri di scotch da pacchi. E vaffanculo al festaiolo, rompi coglioni! Auf Wiedersehen!
2: Ancora una volta, l'infinita competenza del dottor Schiffer ha salvato il mondo dall'Armageddon. Il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, può finalmente condurre una vita priva di trenini e tappi di spumante che saltano. Anche se, per un effetto collaterale ancora da investigare, quando sbadiglia, i suoi capelli si sollevano facendo la ola e intonando a squarciagola i cori della curva del Catania.
3: Accidenti, come sono stanco. Mi sa che mi farò un pisolino.
6: Catania! Catania!
3: E no, cazzo, Catania! Di nuovo!
7: Catania! E basta con sto Catania! Hai rotto il cazzo! Tendone!
6: Catania!
7: Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole, cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieni.
9: Pronto?
7: Uè, Alvaro?
9: Sì.
7: Gula.
9: Tu la pigliate in gula.
7: La cioccolata di Mabburba. Soffritti per caro.
9: Sì.
7: Mo, strunz.
9: Oh.
7: Peppino sta.
9: Vedi che hai sbagliato il numero.
7: Gula, mam. La cioccolata. Tu e tutto.
9: Buona,
7: Ciro?
9: Chi sei?
7: Tu e tutta la razza tua, morte viva?
9: Oh!
7: Oh!
9: Chi sei?
7: Lo mangio, lo cazzo, tu!
9: Quando?
7: Mo, lava il culo di pecore, e allora?
9: Oh!
7: Ma, va, strunz! Oh, gula!
9: Oh, ciao, cazzi, buona,
7: oh! Oh! Ma no, scivolato!
9: E chi ti è molto strano, sti, ce l'annanzi?
7: La becchi, la merda!
9: Dai, dai, mamma, da sotto quella bullica di tritto!
7: Tu sì?
9: Oh, guarda!
7: Ma!
9: Allora, a parte che il suo numero è 12.
7: Upa!
9: Capite?
7: Upa, c'è una domanda di quella zocca!
9: La bucca non era domanda, quella sotto dell'altro non è zocca, no? Che se c'è fede di chinotto, c'è la sidice, capite?
7: Lala! Fine! De? Mamma te pure!
9: Allora! A te sì, normale!
7: Ngulo! Ah, mamma!
9: Tengo la mappa che è un pusciacco di quella troia, cornuto e bastardo.
7: Ma la va col di pecore!
8: I Puglieni.
10: Pronto?
7: Upa!
10: Chi è?
7: Upa, ciurdo mamma, da cazzo!
10: Perfetto, perfetto.
7: Lo mangi lo cazzo, tu?
10: Sì.
7: Bacuo. La cuorna che te ne ingapa?
10: A che da chi altro manca?
7: Gula! A che la zoccola sa?
10: A chi destra amore?
7: E piva! E papa te pure!
10: E mamma te da tanto! Figli di troia!
7: Cite!
10: Stra amore te morto!
7: Apa!
10: E morto!
7: A mamma te!
10: Tra vivi! A sorte a tutta la razza tua!
7: A papa te pure che tu stronzo! Gula!
10: A chi è morto?
7: Trunz, stramorto.
10: Casi tu e mamma.
7: Affo.
10: Angula chi è morto?
7: Affo.
10: Angula chi è morto?
7: Affo da shoot.
10: Affo da shoot, un caschetto in mezzo al gambo.
7: La mangi la cazzo tu.
10: Tu, mamma te, sorte, che da baccanardo zianate, che da cula rotta scassata l'ordo di mamma te.
7: Mannaggia!
10: Che da buccanardo sorte.
7: Gula, cula rotta per te zocco di mamma te, figlia chiude, bastardo, morto che te. Cornuto, strunzo, bastardo. Tramonto.
10: Grazie, ma bello banchino,
7: La meglio morta che tu!
10: Faccio una da mamata!
7: Da sorta! Una!
10: Da mamata!
7: La cularotta!
10: Aperto! Scassata!
7: Aperto zoclo!
10: Una puttana bastarda!
7: E ci te viva!
10: E stravivo!
7: Afa!
10: Mocca chi è morto!
7: Afa!
10: Mocca chi è morto!
7: A tutto lo morto che ti!
10: A te chi ti sarà morto?
7: Umberto! Lo tieni il culo aperto?
10: A te chi ti sarà morto?
7: Mefe!
10: Ma si scassa tu ca!
7: Un culo!
10: A chi ti sarà morto?
7: Mefe!
10: A te esce da ca ca!
7: Mefe!
10: Ma fanno baschini!
7: A mam!
10: E sor!
7: Pure!
10: Pizzo del Lord!
7: Apa!
10: Apa su cosa?
7: A parte ci si curnut!
10: A
7: mano!
10: No, a casa tu, capi! Io non metto un mocca, quando metto un gol!
7: Gula sorte! Cazzo!
10: Occhi del stramo, se la buca, eh!
7: E mamma!
10: Cattela razza tua, bastardo! Io ti sei cari!
7: Gula!
10: A chi è morto?
7: Ma! Gula!
10: Ma! A chi è morto?
7: Sta morto tu!
10: E chi del strano?
8: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
11: Radio 105.

0: finale di oggi, nello scherzo telefonico che andrò a fare tra qualche secondo, metterò a confronto due veramente personaggi atomici del Wendel, Tony Termosifone contro il nuovo personaggio, la vecchia nucleare. Quindi siamo pronti, andiamo!
1: Wonderland.
2: Bella,
3: sei ancora sveglio,
2: Pronto?
3: Bella la vita, Non fare niente, tranquillo. Ma sì, tanto che cacchio te ne frega, te domani mattina ti svegli con calma, non fai un cazzo.
2: Pronto?
3: Porca di quella puttana, testa di cane morto, mi vuoi rispondere?
2: Sparare!
3: Rispondi. Oggi, mica incredibile, alla stazione ci sono i defibrillatori, quelli lì che lasciano in giro. L'ho provato sulle tempie, mica incredibile, mica una botta senza senso. Madonna, una voglia di fare un bordello della Madonna, mica. Sono Tony Termosifone. Sono Tony Termosifone.
2: Chi parla?
3: Sono Tony Termosifone.
2: Termosifone un po', chi è?
3: Sono Tony Termosifone.
2: Non ho capito, chi è? Che devo chiamare, chi è?
3: Nervosa mille.
2: Il Termosifone! E allora venite, Marinucci!
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: Ma avvocato, facevo l'indignia questa, io non c'ero a casa.
3: A parte che non rispondi a tuo padre, non rispondi a tuo fratello, non rispondi un cazzo di nessuno,
2: Se non lo so da parare!
3: Non fare cazzate che... Veramente?
2: Chi parla?
3: Guarda che piglio la tangenziale! Rispondi!
2: Ma chi parla?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: E io non lo so da parare, Salar, si sente poco a poco!
3: No! No, no!
2: Magari vuoi dire avvocato per la tanzinia, non lo so da parare, va bene, non c'era quanto è venuto!
3: Madonna, una voglia di fare un bordello della...
2: Ma io non lo so da parare! Pronto!
3: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
2: Pronto, chi parla?
3: Lo conosci Tony Termosifone? Lo conosci Tony Termosifone?
2: No, non lo so da parare, sono le... Non so frenare!
3: Allora non hai ancora capito,
2: Ma chi sei?
3: Non hai ancora capito! Non hai ancora capito questo rumore! Te la spacco la testa!
2: Ma non ti sento, non so frenare!
3: Sono Tony Termosifone!
2: Non ti sente!
3: Lo conosci Tony Termosifone?
2: Telefonato il mio telefonino! Aspetta, scrivete, va bene? 338 0 7 4 0 0 6 4 7 0 6 7 0 9 0 7 4 9 7 8

0: Giorgio, non si sente perché le apparecchie nuove, non lo so che parlare.
1: Continua, continua a non rispondere, continua. Continua.
0: Tutti quanti!
1: No! No, no! Oia la testa a forma di cane! Oia cane!
0: Bestie! Non lo so chi siete, però il gigante.
1: Che cazzo si fa? Cos'è? Un tamburo di una 44 magnu?
0: Te
1: la pianto nel cervello la 44 magnu!
0: Che Dio faccia pulire! Che Dio faccia favorire dentro 24 ore! Che Dio faccia favorire!
2: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Only for you, the zoo.
0: This is the zoo. This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo. È bellissima.
3: Vai, dai!
4: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
5: Pronto.
6: Upa.
5: Pronto.
6: Upa, c'è una domanda, Glazok.
5: Che fa?
6: Si ufficchi Riccardo.
5: Ma che cazzo vuoi?
6: Gula, mamma.
5: Carne.
6: Upa.
5: Ehi, chi sei?
6: Un paccione di mamma!
7: Glazok!
5: Ma che cazzo! È sbagliato il numero! Ma fai sa!
8: Pronto?
6: Upa!
8: Pronto?
6: Un paccione di mamma! Glazok!
8: Ma tu sei coglione di natura oppure ci fai?
6: Gide! Straperto!
8: Sei coglione di natura tu!
6: C'è dove?
8: Ma tu mi hai chiamato, mi stai bestemmiando, tu sei coglione di natura.
6: Ma Upa!
9: Pronto?
6: Upa! Upa!
9: Pronto?
6: Upa c'ho da mamma di Glazok!
9: Da mamma per quella puttana!
6: Lala!
9: Oh, testa di cazzo, chi sei?
6: Ah, farmo, caci te stramuer!
9: È morto di mamma.
6: Assorto pure.
9: Assorto, a troia di mamma, assorto e lo coglione di padre.
6: Cita. Cita.
9: La troia che sì, tu, moite, mamma, te la fite, tutto quanto la famiglia a te, coglione.
6: Ah.
9: Mi chiama più ecco là, stai
6: cercando. E qua?
9: Luca!
4: I Puglieri.
5: Pronto?
6: Upa!
5: Lumpa lumpa, che cavicchia?
6: Un bacio di mamma di Glazok!
5: Da mamma che era bastarda figa di Zok, guarda, ma che cavicchia?
6: Afa! Afa!
5: Ti faccio cal! Afa, ti faccio cal! Che te cavolo?
6: Afa, mo, che ci ti stramo
5: la chiave che da mamma
6: te! Glazok, ti parlo pure, basta!
5: Vaffanculo a mamma, ti pezzo di carneuto!
6: Culo? Sufi!
5: Stufi, figli di baccaino.
6: Stufi. Eh?
5: Ti piacciono le braccia delle cavate, eh?
6: Oh.
5: Bastardo.
6: Gulo. Avanti.
5: Oh.
6: Cite.
5: Ma c'è problema. Cite bene, c'è problema, te.
6: Cite okay. Morto.
5: E stiamo standard.
6: Strunzo.
5: Vieni, che ti strappa che lo pildo un culo, povero.
6: La mangi, la cazzo, tu.
5: Il mangi mamma, te insieme che mai. O sai, poi quando è sazia, sdoghi i vuoto. Ramon.
6: Upa!
5: Arret questo lumpa lumpa, ma c'è che vecchia?
6: Un faccio di merda, grazie a quel mangio cazzo.
5: Moi quando ammante, quando ho già squasciato il peccione, giù a me, pungo, giù a me. Figo di carnuto, dimmi, dove è casta che ti venga a pigliare?
6: E qua?
5: Bastarda.
6: E qua? E qua che ti venga a
5: pigliare? C'è Catino, ho parrucchino in gap, c'è io, c'è problemi, ti. Non si nasce il problema.
6: C'è donna?
5: Ho paccione di mabit.
6: La zocca.
5: Che la zocca la bocchina. Dei, c'è, dei, vica, non venga a scappare io, ma mabit.
6: Le ma. Le mangio, cazzo, tu.
5: Zim che mamma, tutto sono detto prima, lo mangiamo in zim, poi quando lo fornisci, il zog cudo mingi dog. E Davide, ecco, mangia piace, capa da cazzo.
6: Ma dai. Uè, Ricchio.
5: A me ricchione. A domani giù a mamma, vedi, so ricchione.
6: Mannaggia, quella culo rota.
5: A domani a mamma, ti dici, so ricchione.
6: Mannaggia.
5: Ah, che la sfinib, che tutti già la sfinib.
6: Mannaggia. Mannaggia, quella culo rota, per te zoccolo di mamma, per te zoccolo
5: di mamma. Ah, zoccolo di mamma, a che di mamma, per vaffanculo, a chi te morto, mannaggia. Vieni, doc, a te squash, cucur, te squash.
6: La morte cretina.
5: Ma tu ci fai un capito, non di nuda, fa stamattina che mi ha scassato il cazzo a mai. Mo ti ha squarciato il culo, ti ha squarciato, ti ha fatto un culo, una mazza di fir. Lumba lumba, ma c'è la fabbrica di cioccolato, c'è io cavolo, la madre da me stamattina,
6: Ti piace la salsuzzetta di caravetta?
5: Che piace a mamma, ti piace, lo sai. Non ci piace pure senza lì, che ci piace. Quando giù vengo, metti. E la vedrai come grait che era puttana.
6: Ma guarda che te ne ingappa. Buona gusta.
4: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
10: Lo stufamento.
7: Stufamento, tu correggimi. No, che stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. La catastrofe. È tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile. Aspetta.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un ristorante per organizzare una festa di Natale allo zio Sint e spaccargli tutto il locale.
1: Tamarri.
3: Vabbè, fai tranquillamente i cazzi tuoi mentre telefono, eh. Ma chi era sto squilibrato?
1: Tamarri.
4: Buongiorno.
3: Sì, lo so, sono bellissimo, cazzo. Senti, personaggia, voi come siete? Siete imballati a merda dentro oppure ci avete ancora spazio per fare una festa di gente?
4: Era una festa?
3: Una festa di zingari. C'è un mio cugino zingaro là di Corvetto. Dobbiamo fare una cena in 50.
4: 50 però non mi ci state.
3: In quanti ci stiamo? Tieni conto che la metà tanto Pippa non mangia.
4: No, ho capito, però un posto a sedere glielo dobbiamo dare. Questo locale non è così grande.
3: No, ma allora tieni conto del fatto che molti sono boss che arrivano con gli scagnozzi, che stanno in piedi, stanno lì, fumano fuori, fumano, stanno in macchina, non è proprio una roba. Cioè che mangiano fisicamente sono quelli con le collane d'or pesanti, sono una quindicina.
4: Ascolta, ma da dove chiami tu?
3: Da Milano, sono Massimino di Quarto, l'imperatore di Quarto Giaro.
5: Diga.
3: Scemo di merda, ascolta, stavo pensando, volevo fare una festa di zingari.
5: E qual è il problema? Che volete da mangiare? Dai, facciali che codiche.
3: Praticamente noi vorremmo... Ma guarda che, come gli stavo dicendo alla personaggia che mi ha risposto, metà tanto pippano non mangiano.
5: Guarda che c'ho i piatti caldi, vi lascio un bagno direttamente se volete.
3: Perfetto. Allora mi devi fare sto servizio. Noi arriviamo con 45 BMW, le parcheggiamo lungo la strada. Quindi bloccheremo anche mezzo il traffico, no?
5: Perché... Vabbè, ve levo una piotta a testa, eh. Tanto non mangiate, però una piotta a testa per disturbo ma la dovete dare.
3: Allora facciamo così, tu mi metti un gesto all'ingresso e ti lasciamo collane, anelli, bracciali. Cioè poi te li vai a cambiare tu al banco dei pegni.
5: Vabbè, basta che oro vero, non mi date le pacche, eh.
3: No, tranquillo.
5: Oh, ti aspetto quando te pare, dai.
3: Poi ti confermo la prenotazione. Senti, tu puttane ne conosci?
5: Quante ne vuoi, bro? Qua dietro, stanno proprio qua dietro, esci, ci stanno.
3: Ok, allora mi fai trovare anche quattro puttane che così siamo precisi.
5: Coperta pronta, non ti preoccupare. Ti aspetto, però, ancora non sei venuto, vedi le sbrigate, da.
3: Va bene, ciao,
5: ciao, bello, ciao, ciao.
6: Ma che saluto? Ma che saluto è? Meno male che c'era il bip.
1: Tamarri.
7: Sì, grande, grandissimo. Ciao, sono Giovannino. Ascolta,
5: sì.
7: Ristorante, no?
5: Sì.
7: Fantastico, incredibile. Senti, io volevo organizzare una cena con un po' di amici. Parenti, amici, prima di Natale, sai, un posto.
5: Mi puoi chiamare fino prima delle
7: no,
5: dopo le tre?
7: No,
5: perché?
7: Ma che cazzo, no, ti sto parlando adesso, perché devo chiamarti dopo, non capito?
5: Perché ora hai servizio, Poldo.
7: Ma che cazzo me ne frega a me, se hai risposto perché mi puoi dare il servizio, non capito? Vediamo al ristorante. Oh, ma pezzo di...
1: Tamarri.
5: Pronto?
7: Sì, pronto?
5: Sì.
7: Ma che cazzo fai, mi hai buttato giù il telefono prima?
5: Chi è?
7: Scema. Senti, sono Giovannino, ho chiamato per prenotare 50 posti.
5: E allora?
7: Da qui a Natale. Dammi tu il giorno.
5: 50 posti, sono molti per noi, nel senso che...
7: Beh, magari qualcuno, magari prima di arrivare tanto si scannano fuori con le macchine, quindi magari 45...
5: 45, ti do conferma, okay. Hai un menù fisso chiaramente.
7: Menù fisso, va bene, noi appena arriviamo paghiamo subito.
5: Mi lasci un telefono?
7: Sì, come lo vuoi, un iPhone, un Samsung, cosa ti devo lasciare? Ma quando vengo ti lascio il telefono o il numero?
5: Adesso
7: 342 333
5: per le 19.
7: Allora, ascolta, noi arriviamo in paese verso le 19. Facciamo un po' i giri con le macchine, facciamo un po' di negozi, prendiamo un po' di cose, poi veniamo lì, ceniamo tranquilli, tanto siamo 45 Sint. Veniamo là e dopo gli amari. Gli amari così che beviamo il caffè, ti sfondiamo il locale. Ma proprio te lo spacchiamo tutto. Ma proprio ti sdereniamo. A un certo punto, scusa, è salita adesso tutta la roba che ho fatto ieri.
3: Hai detto che siamo zingari?
7: Sì, siamo Sint. Veniamo, io te lo dico già che veniamo, paghiamo. Se tu mi dici già magari anche con i danni, paghiamo subito. E dopo te lo spacchiamo. Proprio te lo sdetto, giuro. Entro in cucina, te lo spacco. Ti distruggo tutte le pentole, bro. Ti scado il locale, bro.
3: Facciamo i piatti.
7: Sì, facciamo i piatti. Cioè, proprio il giorno dopo, quando arrivi, non c'è niente. dentro, proprio vuoto, le pareti, con i buchi, perché poi spariamo alla fine che dobbiamo lasciare il segno. Ok? Ciao grande.
3: Meno male che l'hai trovato il posto.
7: Meno male, a posto, a posto.

0: Don, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Pronto?
3: Upa.
2: Pronto?
3: Un bacio, una domanda.
2: Che vuoi?
3: Afa.
2: Eh?
3: Afa mocca, ci te strabi. La socca domanda.
2: Non si dice così, si dice afa mocca, ci te morto.
3: È viv, pura.
2: No, mort.
3: È
2: vivi, non verbo.
3: Stramort.
2: Non.
3: Gula, barata.
2: Gula, chi te morte, stramorte, catamandano, chi te morte, vive e morto. Così si dice.
3: La trina.
2: Ti devo insegnare tutto.
3: La trina del sole. La sacra bucna.
2: Quel è l'altra. L'altra stirpe.
3: Mula.
2: Allora se andiamo su quello andiamo a finire a dire tipo mamma ti capisci la becchina lungo mare a bar pucula rotte e aprire quella è un'altra cosa.
3: Quando sorte basta
2: babbo
3: c'è tu lo mangi la cazzo tu
2: fritti arganote e affettine
3: e fe. Efe? Efe c'è le bocchine.
2: No, e quella è sempre l'altra parte della famiglia. Senti.
3: Gula, a mamma.
2: È stata buona chi te muore.
3: E bimba.
2: Gula, chi te muore del tramo.
3: Ah, ci te stramo.
2: Ciao, maglio.
3: Gula,
2: mamma.
3: C'è donna, papà.
1: I Puglieri.
4: Pronto?
3: Upa!
4: Pronto?
3: Upa, c'è un momento con la soccola. Lala! Lala, trina del sole.
4: Guarda, puttana di mamma!
3: Con la soccola, con la soccola di mamma.
4: Guarda!
3: Mock!
4: Pronto?
3: Mock! Mocca,
4: veramente?
3: Mock!
4: Oh, mocca a me!
3: Mocca a so!
4: Mocca a te, con l'orecchione!
3: C'è donna?
4: Oh! Ma c'è veramente, oh, questo che fate che?
3: Ma Sufi! Sufi che ci sei?
4: C'è boh! Ma tu sei Francesco!
3: Peppino? Ma fece un bocchino!
4: Io sono Giovanni, non ho Peppino!
3: Rangelo cazzo tu!
4: Ma è buona tromoia!
3: Muro!
4: C'è cavo!
3: Tramone!
4: C'è sì un compagno di figli, ma!
3: Vincenzo sta?
4: No, mio padre non c'è!
3: Ah, culo, a soccolo che do stronzo.
4: Ma c'è la cavacchina,
3: I duce, smamato.
4: No, guarda, ma c'è veramente sta stessa. Che sta a fare questo, che fuori?
3: Buc.
4: La bocchina di sorte.
3: Bocchina di natin.
4: Però tu, ma dici, c'è che se vuoi, che sta a fare che, guarda,
3: Mamato.
4: Gulas, troppo c'è un sordo che da bucconare bastardo.
3: Ah sì, caneta, che c'è se merda.
4: Guarda, ma adesso cosa vuoi, che me ne esci. E c'è poi che ti un motore appoggiato.
3: Uè, ricchio.
4: A mamma.
3: A sorte.
4: A bastardo.
3: Ecco.
4: Pronto?
3: Ecco, una catana.
4: Ma adesso cosa vuoi, voleva a te, ma poi ci non è giusto. Ma c'è un cavacchino.
3: Upa!
4: Ah, ma tu sei un cedone. se non ci sono di niente.
3: Upa! Upa! Un pascio lo domanda una giacca sbuta asciutta
4: babù guaglio c'è un vecchio chi è una vicina la chiamè poi c'è questo che fa di che ci sentiamo che amaro tucchetto
3: la qua colore da parte del soccolo da mamma a chiù basta basta
4: tutta sta lotterei tromo
3: ah merda
4: assurdo a tenete viene tutto arrezzato basta
3: eme Eme!
4: Babbo, ehi!
3: E meglio morto che
4: di la vicinza è molto di sordo, da sempre viene. Ci va chi la vicinza, a chiamare me non muo, chi a me questo. Babbo, che io me ne sci che tengo un motore appicciato e a netto su sproci. Ciao, ciao.
3: Mulo, mula. Ciuna.
1: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
5: Radio 105.
6: 105
7: hey! Lo Zoo di 105 Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
8: Full Metal Jacket.
7: Capito bene, luridissimi vermi?
9: Signor sì, signore.
10: Oggi in pochi minuti percorreremo la storia dello scherzo telefonico di Full Metal Jacket. Prima vittima, meridionale normale.
7: Il tuo è un nome da nobili. Tu sei di sangue reale?
11: Ci sei.
7: D'ora in poi tu sarai palla di lardo.
11: Ci sei tu. Ci sei tu.
7: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria. Sono stato chiaro? Come ti chiami, faccia di merda?
11: Ma chi vuoi tu? Che cosa vuoi?
7: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella. Datti subito.
11: Vai via.
7: Tu su chi cazzo?
11: 113.
7: Come ti chiami, faccia di merda?
11: Tu che mi chiama? Se ti vedi di fronte ti stacco la faccia con un pomo pugno.
7: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
10: Seconda vittima, vecchia strana, sparita nel nulla, classificata come ottima vittima e nominata come Janet.
12: Porco.
7: Come ti chiami, faccia di merda?
12: Sì?
7: Ah!
12: Chi è?
7: Tu su chi c***o?
12: Beh, non so chi è.
7: Come ti chiami, faccia di merda?
12: Eh?
7: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
12: Ma quale?
7: Ah!
12: Chi è?
7: Tu su chi cazzi?
12: Ho un culo.
10: Terza vittima, meridionale moderna.
13: Pronto?
7: Come ti chiami, faccia di merda?
13: Angela.
7: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
13: Ma se sono una donna?
7: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti sbito il cranio e ti cacco in gola!
13: No.
10: Quarta vittima, l'incredibile bresciano smascellato.
14: Pronto?
7: Come ti chiami, faccia di merda?
14: Ah, tu sei il solito cretino!
7: Da dove cazzo vieni comunque, soldato?
14: Oh, quanto sei bestia! È tanto tempo che non ti sentivo, bestia!
7: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella!
14: Sì, sì, verrò, domani vengo. Poveretto, ma perché non vai dal medico?
7: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
14: Vai dal medico a farti curare.
7: Tu su chi cazzi?
14: Che sei le rotelle fuori posto. Bestia, universo e pecora.
7: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti sbito il cranio e ti cago in gola.
14: Va a cacare.
7: Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo.
14: Sì, sì, te lo faccio venire io, i duroni al buco del culo.
10: Quinto e ultimo esemplare ormai estinto, super meridionale spaziale, definito dalla critica vecchio Squarna 600, Nocito Antonio.
15: Pronto?
7: Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore.
15: Cosa?
7: Come ti chiami, faccia di merda?
15: Ah, io mi chiamo Burruto di tutto il mondo di Dio, di tutta la razza tua morte vive! Ecco! Ti è piaciuto? Ti è piaciuto?
7: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa ti faccio scappare mia sorella!
15: Oh, io voglio vendere un culo a tua madre, a tua figlia, a tua sorella! E ci hai preso già!
7: Ah!
15: È bella! Il coraggio!
7: Ah!
15: Bello! lavoro.
7: Tu sei
15: travesso, cretino, stupido, scemo, tu hai tutto il resto, tu lavori di morte. Ecco, bello.
7: E poi tu sarai palla di lardo.
15: Arrivederci, chiudo, vieni qua, vieni qua.
7: Strangolati da solo.
15: Vieni qua, merda. Avango tu e tutto il resto, tu morte. E basta, chiudo, eh.

0: Ora torniamo nel presente e andiamo a colpire il figlio del demonio. Il figlio del demonio. Il figlio del demonio.
1: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
3: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Faccia di merda, faccia di merda, sei morto, cane!
3: Tu su chi cazzi?
2: Sì, tua sorella su chi cazzi, cane,
3: tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna! Come ti chiami, sacco di lardo?
2: Tony Spada, un professionista della bestemmia, della quinta dello spergiuro, il promotore della paura,
3: che chi è quel lurido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
2: Tomì, dai, fatti avanti, poi
0: prossimamente nello Zoo di 105, Full Metal Jacket vs. Bestemmiamen.

0: 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri hanno deciso di farsi fare un crocefisso con Gesù moderno.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto? Chi parla?
4: Sono Giovannino. Senti, c'hai... fai i crocefissi te?
3: Con chi parlo, scusi?
4: Oh, sto cazzo, parlo con Giovannino sono.
3: Giovannino, ma non... sì.
4: Tu come ti chiami?
3: Ma
4: tu mi hai chiesto il nome, che cazzo fai? Io non te lo posso dare, scusa.
3: Ma scusa, no, ma cosa ha bisogno lei?
4: Di Gesù, sulla croce. Da fare.
3: Sì, abbiamo dei crocefissi.
4: Ho
3: sì.
4: Capito, fantastico. Senti, un'informazione, visto che siamo qua, ti faccio la domanda, hai capito?
3: Dimmi.
4: No, vedevo che non rispondevi, aspettavo, sono educato io, faccio la domanda e attendo che uno risponda. Allora, senta, io volevo fare un Gesù su ordinazione. Su ordinazione, ho detto.
3: Sì,
4: hai,
3: capito,
4: hai capito? Non fare lo spavaldo, che ti sento?
3: Ma scusa, guardi, no, non è il caso che lei parli così, mi dica cosa ha bisogno.
4: Ma stai calmo, che cazzo fai, mi minacci? Ma sei scemo, che cazzo fai, coglione?
3: Ma...
4: cioè, che cosa, come? Ma pensa a te, sto pezzo di cazzo.
1: Tamarri.
5: Sì, pronto, buongiorno.
6: Adam, che voce importante, che sei un attore.
5: Sì. Andate. Mi dica pure.
6: Lei è lo sculturaio della bottega, della situazione?
5: Sì.
6: Praticamente sì. Devo realizzare questo Gesù in una posizione, diciamo, un po' alternativa. Perché devo fare questo dono. E volevo chiedere se voi, voi lavorate con gli stampi oppure create la figura anche da zero. Per...
5: Noi lavoriamo con gli stampi, però se non c'è la forma va fatta la scultura. E le sculture sono, si parla se sono a grandezza naturale, non so che grandezza mi serviva.
6: È una roba che deve stare su un muro grande come un quadro, cioè non lo so.
5: No, perché sì, perché noi possiamo fare soltanto con lo scultore in marmo. E anche un oggetto, una cosa fatta in marmo con le foto che deve, insomma, noi non siamo organizzati per questa cosa qui. Le fanno un polistirolo e dopo, allora
7: dopo si potrebbe fare la forma. Se una cosa che deve essere pesante solo per visione,
5: gli può andare bene anche quello lì.
6: Basta, che sta. Ma asciugati i cazzi, ho capito. Basta, mi hai rotto i coglioni, basta. Cazzo, ridi, sto ridendo, io non ho capito. Ridiamo, su pagliacci.
5: Va bene, via, la richiamo.
6: Scemo di merda, cazzo, ridi. Sto parlando. Allora c'è lo scultore di. Sai che ti mordo adesso? Adesso ti mordo una
5: guancia. Se vieni qui, ti guarda, se mi mordi.
6: Ti mordo una guancia e ti sputo in faccia la tua barba. Scemo di. Che sto parlando.
5: Se mi mordi una guancia, bisogna vedere.
6: Ah, perché sai di merda.
5: Bisogna vedere, perché io sono 100 kg, sai.
6: Buono, mica. Allora dopo ti griglio.
5: Se vieni qui e mi provi a mordere una guancia.
6: Sai che
5: ti guarda.
6: Tutti i chili che pesi mi possono succhiare l'uccello. È pazzesca sta cosa.
5: Davvero?
6: Sì. Ma se, senti, mangia cazzi, dai. Ma hai rotti i coglioni, ma hai rotti i coglioni. Ma hai rotto. Non vuoi capire che mi stai asciugando il cazzo. Basta, ma ci sta corretto prima che veramente ti revolvero in giacca. E poi attappendo a te alla croce, capito come stai? Va bene, ciao, bello. Torna a dimagrire, dai.
5: Sì,
6: sto cazzo.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Fate i crocefissi voi con Gesù?
3: Sì.
4: Allora, le spiego. Io vorrei avere su... prenotare, diciamo, e farmi fare su misura un Gesù sul crocefisso un po' particolare.
3: Sì.
4: Sai, capito?
3: Deve fare la scultura.
4: Sì, la scultura. Cioè, io stavo pensando, perché a casa noi siamo molto religiosi, no? E visto che anche nostra nonna è molto particolare, un buon artista, volevamo regalargli un crocefisso con Gesù. Magari, che non so, che si fa un selfie o che fa l'ok col dito che sta pescando, perché lei è pescatrice, no? O che gioca a carte così.
3: Gesù Cristo.
4: Sì. Che fuma una sigaretta, una roba un po' moderna, capito? Perché comunque Gesù fumava.
3: Ma noi non facciamo questo tipo di lavoro così.
4: Non può fare un braccio diverso.
3: Questa è una cosa. Mi faccio un disegno e parlo con il mio scultore e vediamo quello che possiamo
4: fare. Ma si può
3: realizzare.
4: Fare, pagando ovviamente, non c'è problema di soldi.
3: No, io lo so, voglio capire, diciamo, se lei fa un disegno.
4: Se 3 metri riesce?
3: Certo.
4: Allora, un Gesù, io le spiego, mi piacerebbe questo Gesù sul crocefisso, un po' rasta, con gli occhiali, magari col telefono, che sia moderno, capito? Col pollice dice che ti guarda, che fa ok, tranquillo, che vieni su, ti aspetto, capito? Così anche mia nonna si piglia bene, che già lei poi è una fumatrice, gli piace fumare, quindi ha un Gesù uguale a lei, capito?
3: Gesù Cristo.
4: Sì, è fattibile.
3: Fai così, sì. Mandami un WhatsApp.
4: Ah,
3: numero.
4: Ah, questo numero. Faccio io la posizione di Gesù o lo disegno?
3: Sì, fai la posizione, fai un disegno, fai.
4: Stavo pensando di utilizzare come persona Lenny Kravitz con i capelli rasta che al telefono, perché aspetti un attimo. Massimino! Sulla mano destra Gesù, cosa gli mettiamo?
6: Una pistola.
4: La pistola si può fare, no?
3: Gesù Cristo.
4: Sì. Pronto.
3: Vabbè, fantastico, vediamo quello che si deve fare.
4: Fantastico. Grazie, è stato gentile, eh?
3: Ti figuri.
4: Le mando tutto su WhatsApp.
3: Va bene.
4: Ciao, grande.
3: Ciao,
4: ciao.
6: Branda. Branda, sei statuario, quello che fa statuette, statue.
0: Di cosa ha bisogno? Noi facciamo statue grandi.
6: Grandi quanto? Perché le... Perché praticamente devo fare non la classica, diciamo, iconografia religiosa, no? Dobbiamo fare delle robe abbastanza simpatiche per casa. E devo riprodurre un Gesù che si fa un selfie, un altro che fa ok, uno che saluta.
0: Deve prendere e mandare un'email con la foto indicativa di quello che vuole. Lei ti fa un preventivo, si guardano le immagini, di cosa in mente, e ti fa un preventivo. Se poi è interessato, prende l'appuntamento dal lunedì al venerdì e parla con il responsabile.
6: Okay. E se io non avessi disponibilità di tecnologie per mandare una mail, come facciamo? Si inceppa il meccanismo.
0: Ha trovato su internet, signora, di pazienza, quindi un'email ce l'ha.
6: No, che cos'è? È cartomante che legge il futuro delle persone.
0: Buona giornata, la saluto.
6: Che cazzo stai salutando? Che ti sto parlando, ti sto conversando, sto parlando. Stimo!

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
4: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
4: Scusi, non sto capendo.
5: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
6: No, questa volta io ti tolgo.
5: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
6: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
5: Oh no, Brimbelli!
6: Abbiamo vinto, usciamo!
4: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
8: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
4: sì.
8: Che sono andato a puttane.
4: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante puttane,
4: sì,
8: no?
4: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
4: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono. Sto parlando con una signora alla televisione.
9: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
8: Sì, che devo fare? Stavo
9: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
8: Non mi esce tanto. Ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
4: Guardi,
8: forse
4: vabbè,
8: c'è il sangue.
4: Sì,
8: allora, signora,
4: questo
8: mi ascolti, sì. Ero puttane.
4: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
8: E quella sera c'era uno con la parrucca.
4: Ah.
8: Non vorrei che sia, come si chiama?
4: Don Gaetano?
8: Gaetano?
4: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo.
9: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
4: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
9: Un attimo,
8: mettici il pennino nella cacca.
9: Stai il telefono, stai?
8: Sì.
9: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
8: Sì.
9: Mamma, che brutte feci che
8: ha
9: c'è.
8: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
9: E cosa c'era dentro le lasagne?
8: C'era il prosciutto, mozzarella,
9: l'uranio, un poverito,
8: cotechino,
9: India, brasiliano.
8: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
9: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
8: Ecco dov'era il cacciavite.
9: Porcacciami se.
8: Porca ma...
9: sangue non c'è nelle feci.
7: Cacciavite Brimbelli.
4: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e per

0: emozionante. Sì. Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
1: All'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
1: Sì.
0: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
0: ma tu,
2: che,
0: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
0: Me, commento il colpo di Bagalo, Ferdi, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata!
0: Secondo cani! Cani, c'è il colpo di Bagalo!
1: Sì!
0: Ecco fa il colpo!
1: Ecco!
0: Uno.
1: Sì, due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
0: Bagalo, porco...
3: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora, sì, sono ecco. Quello della cancra, sì. Dell'esame delle feci.
1: Sì.
0: Allora,
1: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Beh. Non è Don Gaetano.
0: No.
1: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
0: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
0: fare
4: io
0: la
4: so
0: cacca.
4: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
0: Minchia, ce ne puoi dare un bastoncino, ce ne puoi dare.
5: Bastoncino Brimbelli.
0: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
1: bene,
0: visto.
1: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
1: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo,
1: sì.
0: Decisivo?
1: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
1: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
2: Hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
5: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Infame in incognito. Infame in incognito.
7: Il commendatore Giulio Schiappi è in fermento per l'approssimarsi delle feste natalizie. Un momento nel quale la sua perfidia e sete di malvagità aumenta a livelli Scrooge e comincia a passare in rassegna ogni sorta di angheria possibile da poter produrre ai danni dei propri dipendenti in clima prenatalizio, convocando un CDA straordinario per caldeggiare le proprie idee malsane.
8: Allora, strozzi, come ogni anno è arrivata la festa di merda e come sapete io ho sete di malvagità. Quindi, proposte per rendere una merda la vita di qualcuno di pesantemente inferiore nella scala sociale?
9: Mi scusi, mi perdoni, dottore. Ogni anno è la stessa questione. Purtroppo le leggi e i sindacati ci massacrano di querele per questa sua malsana abitudine. Non possiamo per una volta, dato il caro vita e gli aumenti, lasciare che la sofferenza venga già imposta dal momento socio-economico che sta già contribuendo pesantemente a questo malessere generale nei sottoposti, nei dipendenti.
8: Col cazzo! Nessuno mi priverà di godere licenziando donne in maternità mentre escono dai centri commerciali cariche di doni per la famiglia comperati con una tredicesima che pari a quello che spendo per bere al ristorante stellato. Vabbè, allora, dato che mi sento magnanimo e oggi voglio dare un senso al concetto di riunione di amministrazione, metterò ai voti questo speciale foglio di angherie infami redatto ieri sera mentre mi facevo succhiare l'uccello da tre orientali vestite da gattino strafatto di metanfetamine. Ecco, leggete.
10: Senta, qui c'è anche un punto in cui facciamo urinare un dinosauro sui capelli degli operai che arrivano in ritardo. Non è fattibile, Schiappi.
8: Perché? Chi l'ha detto?
11: I dinosauri sono estinti.
8: Ah, già cazzo! Cloniamoli!
11: Non si può
9: Schiappi.
8: Che palle! Perché la scienza non va di pari passo con la mia follia da tossicomane? Vabbè, votiamo. Ok, vedo che ci sono 3 contrari su 6. Accetto di buon grado le opinioni del mio consiglio. Ok.

0: Non c'è problema.
1: Grazie, Schiappi, grazie. Finalmente è rinsavito. Sono felice per questo suo cambio di rotta.
0: Col cazzo! Io sono una merda umana! Vi licenzio tutti! Vi sto prendendo per il culo!
2: Dopo aver licenziato i bastian contrari ed essersi assicurato che non gli venisse riconosciuto nessun indennizzo societario, attraverso escamotage ai limiti della legalità, lo Schiappi passa all'azione e cerca le vittime più sensibili fra i propri dipendenti, per poter mettere in atto il suo piano disumano, atto a distruggere la felicità dei suoi dipendenti più sereni, proprio sotto le feste di Natale.
0: Ciao, sono nuovo dell'ufficio. Come ti chiami?
3: Cinzia Buffi, piacere.
0: Oh, Buffi, come i coglioni di un mio amico delle medie. Dovevi vederli, sembravano uva sultanina.
3: Ma scusa, ma che stai dicendo? Sei ubriaco?
0: Un pochino, ho esagerato con il krug a colazione. Ma parlami un po' dei tuoi colleghi del cazzo.
3: Cosa?
0: Dico, parlami dei tuoi colleghi che sono un rimpiazzo. Vorrei sapere un po' con chi ho a che fare, sai?
3: Ah, sì, certo, certo. Ecco, quello è Egidio, padre single. La moglie è venuta a mancare di recente, poverino.
0: Godo.
3: Cosa?
0: Good, oh my good, ho vissuto anni a Los Angeles io.
3: Certo, certo.
0: E quello lì chi è?
3: Quello è Sandro Besuzzi, detto Sandrino. È un grande uomo. Pensa che passa la sera a fare volontariato sulle ambulanze. Lo chiamiamo il Doc. Mentre la ragazza di fianco, quella che beve il caffè, è Evelina. Lei è un po' la mamma di tutti. Si fa in quattro per risolvere ogni problema. Sai, qui siamo un po' una grande famiglia.
0: Sto per sboccare. Dove cazzo siamo, in un episodio di una sitcom prodotta dal Vaticano? Figa, qui c'è l'imbarazzo della scelta nella devastazione. Sono arrapato come una scimmia.
3: Ma che stai farfugliando? Ma scusa, ma hai un'erezione? Ma sei un maniaco per caso?
0: Sì, scusa, è l'emozione del primo giorno.
2: Ancora indeciso su chi fra i suoi dipendenti sia il più meritevole di soffrire sotto le feste, lo Schiappi decide di chiedere consiglio ai suoi amici del circolo degli arcigni, sempre pronti ad inondare il pianeta di sferzante ed impunibile sprezzo della gioia altrui.
0: Pronto, Bolaffi? Che cazzo fai di bello?
4: Sto avvelenando le piante grasse del mio Filippino. Ci tiene tantissimo.
0: Figa che bello, beato te che hai da fare, io sono qui in sbattimento. Non so a chi far del male gratuito questo Natale fra i miei dipendenti.
4: Ciumbia!
0: Cosa?
4: Cosa?
0: No, tu hai detto ciumbia e poi sei stato in silenzio.
4: Sì, era la prima parola che mi è uscita nel completo disinteresse di quello che stavi dicendo. Non ti ho nemmeno ascoltato, sono ricchissimo.
0: Lo so, anche a me non me ne frega un cazzo di quello che sto dicendo, tanto sono ricco.
4: Annoiamoci un po', dai.
0: Oh, volentieri. Vabbè, ciao Bolaffi! Che stile il Bolaffi, nemmeno saluta, tanto è menefreghista. Un esempio di ricchezza e scostanza.
2: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
0: Pronto?
5: Sì.
0: Orfanotrofio?
5: Sì, chi parla?
0: Sono il proprietario del terreno.
5: Ah sì, il dottor Schiappi, salve.
0: Domani vengono le ruspe, dovete sloggiare. Mi serve spazio a costruire un campeggio.
5: Ma come? Ma dove mettiamo i poveri bimbi?
0: E io dove metto i poveri campeggiatori?
5: Ma siamo in centro a Vigevano, nessuno fa camping in centro a Vigevano!
0: Ah, adesso Vigevano è brutta! Dai, fuori dai coglioni!
6: Infame in incognito.
7: Infame in incognito.
8: Radio 105.
9: Lo Zodi 105.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: arriva i soldi!
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: Manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fino un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no? Uh-huh. Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi c'erano 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Di una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati.
2: Veramente
3: sono arrivati. Mica, non ci devo cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno.
2: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio,
1: no.
2: Anche voi,
1: no, ma lo so, le canzoni,
2: serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, vado a cambiare, sono 1.500.000.
1: Yeah.
2: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao.

0: Ciao pazzi, c'è questo mio amico a cui hanno ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza. Da qualche settimana, dopo un milione di sbattimenti, è riuscito a farsela restituire. Ma a gennaio ha tutti gli esami per chiudere la faccenda. Non sarebbe bellissimo se, per un problema burocratico, la sua patente fosse sospesa a vita? Buon Natale, merdacce! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signor. La chiamo dalla motorizzazione civile, sede di Milano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: La disturbo?
1: No, no.
2: Senta, io la sto chiamando per quanto riguarda la pratica di revoca della sua patente che sta per scadere, leggo qua, scade il 29/12, corretto?
1: Sì.
2: Ecco, nel corso di questi primi due mesi ci sono state delle modifiche al codice della strada, come avrà letto sulla Gazzetta Ufficiale.
1: Ok.
2: Quindi se mi può attendere un attimo in linea,
1: sì,
2: passo il collega, perché in pratica, insomma, gliela faccio molto semplice, con le nuove misure di legge la sua patente potrebbe non esserle restituita in quanto sono state approvate, diciamo, riforme più gravi riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza. Le passo il collega che
1: sì,
2: le spiega meglio.
1: Grazie.
2: Salve.
3: Round 2. Pronto?
1: Sì, pronto.
3: Allora, in questi giorni abbiamo un po' di pratiche e oggi abbiamo impreso la sua e abbiamo visto che gli è stata ritirata la patente circa 5 mesi fa per guida in stato di ebbrezza.
1: No, la patente mi è stata ritirata a gennaio e mi è stata ridata
3: peggio
1: a giugno.
3: Bene.
1: Poi,
3: quindi quest'anno parliamo dell'anno 2022, giusto?
1: 2022.
3: Siamo nel 22, ok. Però qui leggo che c'è stato comunque il ritiro per stato di ebbrezza, che questa è la cosa più, diciamo, preoccupante. Perché
1: sì,
3: adesso con il cambio delle nuove regole sul codice della strada abbiamo visto che praticamente per chi ha avuto appunto questo problema, forse entro una settimana, massimo due, potrebbe succedere che la sua patente non le venga più restituita. Quindi
1: sì,
3: noi...
1: però a me me l'hanno già ridata la patente.
3: Sì, lo so, ma infatti noi la stiamo contattando perché lei ce la dovrebbe riportare o comunque andare nel primo centro raccolta patenti, comunque all'ACI, quei negozi lì, gli uffici, se ne ha uno più vicino possibile. Noi
1: allora,
3: in questo momento vorremmo anche sapere,
1: sì,
3: proprio perché noi dobbiamo comunicare poi all'ACI, cosa ha bevuto quella sera.
1: Cosa ho bevuto? Ho fatto un paio di bevute
3: sì,
1: in discoteca.
3: Ah, il classico, classico. Quindi lei magari ha bevuto e poi è uscito subito o ha aspettato un po'?
1: Ma io è passato un anno, sinceramente.
3: A me dispiace questa cosa, perché anch'io ho un parente che ha appunto avuto questo problema e anche se un parente, la patente in questo momento è sequestrata, ecco. Comunque adesso se lei può attendere un secondo, perché così io le passo poi l'addetto per la patente, per la restituzione o per il ritiro. Le passo il signor Mimmo Pesce dell'ACI. La ringrazio, Buongiorno, salve.
4: Round 3.
2: Sì, Pesce?
1: Sì.
2: Niente, allora è purtroppo probabile che lei non rientri in possesso della sua patente.
1: Ok.
2: E le verrà probabilmente richiesto di fare un percorso di psicanalisi in cui lei di fatto si disintossica dall'alcol, un po' come succede per le droghe.
1: Sì, però voglio dire, io questo percorso l'ho già fatto.
2: Ma lei ha consegnato gli attestati di frequenza di questi corsi, ha frequentato...
1: Certo, ma a me mi è stata ridata la patente, a me mi è stata torta a gennaio.
2: Sì.
1: Io a giugno ho fatto le visite mediche, un
2: sì,
1: mese di CERT,
2: sì,
1: il capello, l'analisi del sangue,
2: sì,
1: era tutto a posto,
2: sì,
1: mi è stata ridata la patente. Poi adesso io il 18 di gennaio
2: sì,
1: ho già una visita prenotata con la medicina legale di Viareggio, perché mi hanno ridato la patente fino al 30 dicembre.
2: D'accordo.
1: E se è tutto a posto.
2: Esatto, ma il problema è proprio questo, perché io qua leggo che lei non ha superato le ultime analisi.
1: Quelle che ho fatto quest'estate erano tutte negative e difatti mi hanno ridato la patente.
2: No.
1: Perché le analisi erano tutte negative.
2: Io la sto chiamando apposta perché le analisi avevano dato esito positivo, nel senso di negativo.
1: Ma no, assolutamente, c'è un errore allora.
2: No, allora o le è stata resa la patente per errore, per cui le analisi dicevano che non dovevamo orrenda, l'abbiamo resa noi per errore.
1: Ma
2: oppure
1: assolutamente,
2: le analisi.
1: Le analisi ce le avevo io sotto occhio.
2: Ma c'è qualcosa che non va in queste analisi, perché.
1: Ma c'è un errore, perché queste analisi io le ho lette. Risultavo astemio sia dalle analisi del sangue, sia dalle analisi del capello. E quindi c'è un errore, per forza.
2: Sì, però qua non è quello che risulta a me.
1: Lo so, ma.
2: Allora, io se posso darle un consiglio, prima della scadenza, cioè prima del 29-12, quando la sua patente, sì, a quanto risulta a me, sarà ritirata a vita, lei deve prenotare delle analisi del sangue private che smentiscano quello che c'è scritto sul mio modulo.
1: Va bene, aspetti che prendo un foglio e una penna,
2: sì,
1: e mi,
2: sì,
1: scrivo. Io adesso chiamo la medicina legale di Viareggio, dove io,
2: certo,
1: ho portato,
2: certo,
1: tutte le analisi a,
2: certo,
1: giugno.
2: Certo, certo, ma guarda, si tratterà sicuramente di un malinteso. Per fortuna che l'ho chiamata, perché sennò al 30-12.
1: Rimango senza parole. Porca miseria. Ma io ho già il capello prenotato per il 28 dicembre.
2: Ma mi scusi, signor. Il 28 dicembre è il giorno prima della soppressione della sua patente.
1: Sì, ma la medicina legale di Viareggio mi rilasciano un permesso provvisorio per guidare dal 30 al 18.
2: Sì, ma l'Italia, come lei sa, non è un paese normale. Quindi se lei mi fa le analisi il 28, le analisi non saranno mai pronte per il 29.
1: Io ce la faccio a trovare il capello adesso, prima del 28?
2: Io, guardi, non lo so. Io mi occupo di motorizzazione, no? Purtroppo
1: no,
2: non di sanità.
1: No, per l'amor di Dio.
2: Questo è il massimo che posso fare per lei, guardi.
1: Ma invece chiamare la medicina legale di Viareggio, dove ho portato le analisi, e chiedere spiegazione.
2: Guardi, la mia competenza si ferma alle macchine.
1: No,
2: per tutto il resto glielo dico molto sinceramente, sono un po' cazzi suoi. Nel senso,
1: no, certo.
2: Se lei non si ubriacava come un pazzo andando in macchina.
1: Ma io mi posso anche ubriacare,
2: Dopo
1: faccio il mio percorso regolare. Come ho fatto? Ho fatto un mese di cert.
2: Lo so, però comunque all'atto pratico, per noi della motorizzazione, lei rimane un ubriacone.
1: Va bene, okay?
2: Il codice della sua pratica è, segni, 342 41 15 105.
1: Sì, d'accordo.
2: Ok, l'altra cosa che deve fare oggi alle 14?
1: Sì.
2: Ok, accende Radio 105 e si riascolta nello Zodice.
3: Ti sei cacato,
1: Testa di cazzo, Luca di merda. Vaffanculo.
3: Diglielo che sei in onda alla radio, diglielo.
1: Ma vaffanculo, va bene.
2: Ciao, grazie. Matteo, auguri, buon Natale.
1: Grazie.
3: Ciao, bevi responsabilmente, mi raccomando.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Ciao, come state? State bene? Io non tanto, ieri ho esagerato con la polverina bianca e oggi mi sento sfatto come una merda. Ma sono qui per presentare la nuova puntata dei Tamarri. Oggi Massimino e Giovannino sono alla ricerca di una barca a noleggio per fare un'orgia con le puttane. Le puttane.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? Sono Massimino di Quarto. Voi affittate imbarcazioni, cose?
3: Con chi parlo?
4: Già. Eppure sono stato abbastanza chiaro. Massimino di Quarto.
3: Non te l'avevo sentito, Massimino. Dove la cerchi la barca?
4: Eh?
3: Dove la cerchi la barca?
4: Non lo so, no, dove c'è? Sul lago, al mare, dove... No, ma che ti spiego, dobbiamo fare un'orgia. Allora mi serviva...
3: Chi sei, ti conosco.
4: Cosa?
3: Ti conosco, sei scemo davvero.
4: Sai che la parola scemo, proprio usata verso di me, potrebbe interrompere completamente la possibilità che tu arrivi sano a 70 anni?
3: Ma davvero?
4: Capito, scemo di merda? Sai che prendo tutti gli scafi che hai e te li spacco in faccia, cretino del cazzo?
3: Ma chi sei?
4: No, tu chi cazzo sei? Come ti permetti di chiamarmi scemo? Sei impazzitissimo proprio. Bam, bam, bam. Senti i buchi. Bam, bam, bam, bam, bam. Senti come fischia? Questa è la paura che devi avere. Sai che se entro nella stanza si abbassa la temperatura di 15 gradi, cretino? Basta. Adesso prendo lo scooter e ti tiro uno schiaffo. Vuoi vedere? Sto arrivando, eh. Arrivo!
1: Tamarri.
4: Senti, dottor Coglioni qua. Senti quello che non sa un cazzo vuole fare.
5: No, quell'altro.
4: Aspetta che sto parlando con mio cugino, secondo lo solo. Tu non sai un cazzo di medicina, cretino.
5: Ho capito, però se tu la... si chiama, non mi ricordo, è una cosa che viene nel...
4: Vabbè.
5: Pronto?
4: Prendi sta barca che ti scanno.
5: Pronto, signora, buongiorno.
6: Sì, buongiorno, mi dica.
5: Sono Giovanni. Senta, noi volevamo noleggiare una barca.
6: Per quale giorno?
5: Per sabato.
6: Ok, quante persone siete?
5: Siamo, penso, una ventina.
6: Una ventina?
5: Sì.
6: Quindi vuole...
5: Vorrei noleggiare la barca
6: con... Vuole con lo skipper o senza skipper?
5: Con lo skipper, noi non siamo, diciamo, non sappiamo guidare la barca, ecco. Ci serve proprio l'autista, ecco.
6: E, ok.
5: E la barca è abbastanza grande, noi possiamo mettere la musica sopra?
6: Certo.
5: Chiamando di Palermo. E... Quanto
6: più... Allora, vi spiego come funziona, capite un pochettino.
5: Sì.
6: Allora, noi vi mettiamo in due barche. Ok?
5: Sì.
6: E navigherete insieme. Quindi entrambi con lo skipper. Entrambe le barche con lo skipper. Non esiste una barca per 20 persone, capito?
5: Cioè non c'è,
6: a meno che è un peschereccio. Non abbiamo una questa.
5: Ah, non ce l'avete voi, quindi possiamo fare due barche sempre. Perché le spiego, siamo 10 ragazzi e 10 ragazze. Okay.
6: Ok,
5: però noi volevamo stare in tutti insieme su una barca perché, sa, festeggiamo, beviamo così. E poi a un certo punto diciamo che l'idea è tutta per fare poi un'orgia, capito? Quindi, e quindi per quello, se siamo in due barche,
6: ma ragazzi, ti sto dicendo, non è il...
5: Non si può fare un'orgia, scusi, sulla barca. Per quello vogliamo andare
6: allora,
5: a largo.
6: Intanto quando vuole parlare con me, parli sistemato e mi chiami con un numero.
5: Parli
6: normale.
5: Sistemato. Ma che cazzo di linguaggio c'hai? Ma tu sei una cretina. Che cazzo fai? Non è che ti puoi permettere di parlarmi così.
6: Vieni a trovarmi che ti
5: spacco. Ma ti vengo a trovare, ma che cazzo vuoi fare? Ma pensate, minchia, mi stai minacciando? Scema, che cazzo fai?
6: No, tu mi minacci. Io vedi che ho il telefono qua, guarda un attimo. Se tu vuoi ti...
5: Dai, sulla barca col telefono. Succhiamento del vulcano siciliano, dai. Col cannolo, siete ricotta, dai. Dai.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ma io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
3: Tu conosci solo me?
2: Solo te.
3: Solo me?
2: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
4: Neanche di me?
2: Beh, Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
4: Amico mio, Wender è amico
2: quello
4: tuo.
2: Quello è tuo!
4: No!
2: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
4: Cosa dov'è c'entra?
2: Dov'è quella regista?
4: E se vado via io?
2: Nessuno viene.
4: Neanche tu?
2: Io posso litigare con la guerra.
4: Ma gli altri
5: no,
4: non verranno mai.
5: Se va via Marco, tu non vai.
6: Anche a me,
2: no,
5: terzo piano,
2: frazione,
5: stai zitto, terzo
2: io
5: piano.
2: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
4: No, tu
2: lui
4: sei
2: è un figlio di zoccola.
4: Sei una merda.
2: Lui
4: sei.
2: È furbo.
4: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
2: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
4: sì,
2: lo sai.
4: Sì.
2: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
6: Lui via, io vado.
2: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
4: no, ma metti che ti dà 10 milioni
2: sì
4: subito. Tu rimani?
2: No,
4: vieni con me
2: subito Wender è un figlio di Zoc,
4: è un bugiardo,
2: sei esa bugiardo, eh?
4: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
2: Chi è questo che
4: è? Tu, ma tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
2: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni.
4: Sì,
2: questo fa cazzo.
4: Tu avevi 20 anni?
2: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
4: Ma va?
2: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamus, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom! Allora la acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
4: Tu a lei?
2: Sì, dico affanculo tu e l'amore, che ero innamorato di lei.
4: Sì?
2: Sì.
4: Allora sei stato innamorato?
2: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
4: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
2: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
4: Ma ci avevi trombato?
2: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
4: Sai trombare?
2: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno. Perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Cap e cap cazzi. E vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, e ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
7: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
2: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Magnolia 105.
1: Bene, bene, benissimo. Silenzio in aula, per favore! Silenzio! Chi è che sta parlando? Eh? Chi è che sta parlando con questa voce bellissima? Ah, figa, sono io. Mi sa che è la droga di ieri sera.
2: Secondo me è la schizofrenia paranoide che le fa sentire delle voci.
1: Ecco, adesso sento parlare uno stronzo. Deve essere la droga per forza.
2: Lei è un tossicomane, quindi in quanto tale...
1: Da quando in qua i cilindri fecali parlano, mi scusi?
2: Sono un attore di questo programma. Come lei, vorrei ricordare.
1: Silenzio, silenzio. Bene, benissimo, il caso di oggi è un furto di Natale anticipato. Ci regala infatti la possibilità di inalare l'inebriante arfore di fossa biologica proveniente dall'imputato che non tocca un rubinetto dallo scorso millennio. Signor Odoardo! Buonasera, buonasera, benvenuto.
3: Grazie, buonasera. Grazie, grazie, vostro onore. Rivederla è sempre una gioia immensa. Mi sto per cacare sul cazzo dall'emozione.
1: Ma sì, si lascia andare, signor Odoardo. Cacchi pure su tutti i cazzi che vuole. Lei è qui ed è considerato uno di casa, eh?
2: Grazie. Ma che cazzo stiamo dicendo? Come si fa a defecare sul proprio pene? Cos'ha?
3: È un meccanismo di specchio.
2: Ma non me lo spieghi, non mi interessa.
1: E te pareva fare da contraltare alla soave presenza del signor Odoardo. Abbiamo come al solito l'ingrato compito di sopportare la squallida orrenda vista di una creatura che definire altrimenti da merdaccia è un insulto a ogni essere multicellulare di questo universo. Un universo che sarebbe perfetto se non dovesse contenere questa patetica scrofa tenuta assieme da stracci di nylon e false speranze, che risponde al nome di signor Erculatone. Eccolo qua, buonasera, buonasera.
2: Grazie, grazie. Prego, signor giudice.
1: Prego, prego, prego.
2: Grazie. Comunque il mio nome è Ercole.
1: E io me ne sbatto il cazzo, me ne sbatto il cazzo. Di sua madre, anche... qual è il suo nome?
2: Ci dica. Sono ampiamente accorto che se le sbatte il cazzo del mio nome.
1: Lei parla sopra il giudice, non si è mai vista una roba. La mancanza di rispetto.
2: E poi mi perdoni. Mi perdoni. Ma da quando si è mai visto un giudice che fa il giudice a bordo di una Dambaghi? Con un fattoccio di Bud Spencer di fianco.
1: Ma scusi, ma lei chi?
2: Oltretutto la sua parrucchina bionda, devo dirle, è anche di bassa fattezza.
1: Ma lei, mi scusi, lei che lavoro fa? Lei che lavoro fa? Eh?
2: Io sono ingegnere aeronautico.
1: Io che lavoro faccio? Il giù? Il
2: l'attore giullare.
1: No, io sono un giudice. Qua cosa c'è scritto sulla maglietta? Cosa c'è scritto? Sotto la macchia di sugo, cosa c'è scritto?
2: Altrimenti ci arrabbiamo reunion.
1: Hai visto?
2: Allora, il signor Odoardo, questo signore qua un po' cicciottello che puzza pesantemente.
3: Grazie.
2: Ha l'abitudine, che non era un completo, ha l'abitudine di venire a cagare nel mio camino due volte al giorno.
1: Scusi, ma signore culone, mi scusi, non ha un'altra voce meno fastidiosa lei? Un po'.
2: No, la madre natura mi ha dato.
1: Non si può far doppiare da qualcuno, non so, da Eddie Murphy, non lo so, qualcuno.
2: Eddie Murphy è anche straniero, è americano, allora. In doppio.
1: Preferirei avere lei che parla un'altra lingua doppiato da uno di colore che sentire la sua voce mi irrita proprio. Sai che avrei voglia di spararle un colpo in fronte adesso.
2: Ma, guardi, le sue pulsioni omicidiarie non mi interessano.
1: Io se avessi una mannaia adesso, io le taglierei via la testa per non sentire.
2: Guardi, io se avessi il suo contratto in mano lo strapperei.
1: Vabbè, comunque. Questo è inammissibile, dice il testo, ma io sono molto felice. Signor Odoardo, mi meraviglio di lei. Sprecare la sua divina materia fecale per lasciarla nevicare nelle fiamme del camino di questo porco spino con l'alopecia. Sono profondamente deluso da lei, glielo devo dire, eh?
3: Ma guardi, c'è una spiegazione. In realtà sono una persona di gran cuore, come lei sa. E fondamentalmente io ho rubato il Pandoro al signor Ercole perché avevo molta fame, sono stato vittima dei miei stessi istinti, ma mi sono sentito in colpa. Quindi ho deciso di restituirglielo di nascosto, cagandoglielo in casa.
2: Ecco che mi ha rubato il Pandoro che mi ha regalato a mia volta un parente alla lontana.
3: Era veramente molto buono.
2: Lei ha confessato e poi non si restituisce una cosa già digerita.
1: Scusi, scusi, stia zitto. Con questa voce non si può veramente far doppiare. Una roba... Signor Odoardo, il suo buon cuore mi commuove fino ai coglioni, glielo dico. Lo poteva dire subito che questo gesto era mosso da un sentimento di profonda redenzione. Per quel che mi riguarda ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Dio mio, che buon cuore. E lei si vergogni. Si vergogna a pensare male del signor Odoardo. Poverino, le ha rubato il Pandoro, si è sentito in colpa e gliel'ha defecato nel camino. Ma questo è un gesto... Oddio, mi da piangere.
2: Puoi smettere di fingere di succhiarlo al fantoccio di Bud Spencer? Non c'è.
0: Ehi tu!
1: Passi tutto il giorno a scorreggiare e alla sera andando a letto non ti domandi chissà quante ne avrò mollate?
3: Mi capita sempre più spesso.
1: Ottimo! Da oggi non rimarrai più con il dubbio di quante scorregge hai fatto, perché arriva il scorreggere... Perché arriva il scorreggere... Non riesco a dirlo, scorregistratore. Arriva il scorregistratore, il cipanale che tiene il conto dei tuoi peti quotidiani.
0: Oggi hai scorreggiato 56 volte. 32 puzzavano molto, 10 erano bagnate. Puoi fare di meglio.
1: Scorreggistratore, il cipanale che tiene il conto dei tuoi peti quotidiani.
3: Lo voglio subito.
1: E fai molto bene, scorreggistratore, perché i tuoi peti contano. Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva l'angelico signor Odoardo ingiustamente accusato da quella poltiglia di moccio di triglia del signor Ercoglione di avergli cagato nel camino per restituirgli per quanto possibile i pomodori rubati dall'orto del suddetto figlio di mignotta. Ascoltate le testimonianze ed esaminati i fatti, questa corte assolve il signor Odoardo con un risarcimento di 7 miliardi di euro in pezzi da 5.
3: Te l'ho fatta ancora!
2: Ma che cazzo dice?
1: E al contempo condanna il querelante per le seguenti pene. Allora, 2 anni ai lavori forzati come assaggiatore personale di Gianni Moranti. E ci siamo.
2: Non ci si mette anche lei con questa diceria popolare.
1: Obbligo di farsi cagare sulle unghie dei piedi da un piccione ogni volta che qualcuno starnutisce. E infine questa corte impone su di lui un ordine restrittivo di 500 metri nei confronti dei suoi stessi coglioni. Tradotto, ti tagliamo le palle, così è deciso, l'udienza è tolta.
2: Oh. Ma che cazzo state dicendo, sto figlio di puttana mi caga nel camino? Basta!
1: Mi scusi, ma che fa? Adesso si ribella anche? Signor Odoardo, gli do il permesso di sputargli in bocca col culo, prego.
3: Con molto piacere, vostro onore.
2: Come si fa a sputare col culo in bocca?
3: Aspetta, ti faccio vedere.
2: Come ha fatto?
3: Buono.
2: Non ha le guance!

0: 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Tamarri.
3: Uè, scornacchiati, occhio, scatta la violenza con Massimino e Giovannino. Dovranno cercare di comprare 1 miliardo di palloncini per volare e saltare la cancellata dello stadio per andare a vedere il concerto di Lazza. Violenza!
2: Tamarri.
4: C'è il telefono che fa schifo, fa. Sono Massimo. Oh, si sente malissimo sto telefono. Spendi sti 20 euro per cambiarlo. Sono Massimino di Quarto. C'hai i palloncini? Pallongiaio? Ti buco?
5: Ma chi è?
4: Sai che ti buco a te con un palloncino? Ti faccio un foro della guancia e piano piano si spegne la testa proprio. Già ridi su sto cazzo. Se no, a parte gli scherzi, oh, ce l'hai i palloncini?
5: Ma che palloncini?
4: Non lo so, vedi tu, che quante tipologie di palloncini ci devono essere. Palloncini. Palloncini quelli gonfiati a elio, quelli che volano.
5: Sì.
4: Già, che scazzo che c'hai. Quanti ne devi vendere per comprarti, non dico tanto, il pane? Senti, una questione. Me ne servono una quantitativa tantissima. Perché mi è venuta una, siccome ho visto un film a cartoni animati, non so se l'hai visto, quello che c'è il vecchio vedovo che vola via quei palloncini con la casa, no?
5: Ma non c'ho l'elio per farli tutti.
4: Chiaro,
5: c'ho pochissimo elio.
4: Ah, ho capito, tu leggi nel pensiero, hai già capito dove volevo arrivare senza ancora c'hai i poteri, Silvan.
5: Sì.
4: Volevi capire la situazione dove stavo andando. Minchia, sei spettacolare. Ma cosa stai facendo? Stai divorando un cadavere che ti sento nelle catacombe?
5: Ma
4: stai facendo? Stai aspettando che cali la notte per volare in qualche finestra e bere il sangue di qualche vergine, vampires? Ti sento che sei uno dei Rockets. Mamma, come
5: okay.
4: Sei?
5: Ok. Ciao.
4: Va bene, ciao. Sonaggio.
2: Tamarri.
6: Non è c***o, no?
4: Se faccio un video. Ehi, reverse, come stai? Sono Giovannino. Mi senti?
6: Penso che tu abbia sbagliato numero, eh.
4: No, vedi palloncini?
6: Sì.
4: Ah, e allora è giusto, perché avevo bisogno di un'informazione. Senti, okay. Io avrei bisogno di comprare una quantità abnorme proprio. Cioè, devo comprarne un tanti. Perché li dobbiamo gonfiare per fare. Ma che cazzo è sto così? Ho capito. Ma sei per la strada?
6: Sì, sono fuori, sto tirando giù le tende. Ma ci conosciamo?
4: No.
6: Ah, ok.
4: Ma sei appeso alle tende?
6: No.
4: Ah.
6: Allora se ti appende le tende, hanno la corda, vengono giù da sole.
4: Non è che è. Con calma. Ti spiego, perché noi ci dobbiamo agganciare una persona a tanti palloncini per farlo alzare.
6: Ma non si usano i palloncini piccoli. Ah, ne servono circa un palloncino da 1 metro di diametro per chilo.
4: Ok, quindi se siamo in due sono 80 palloncini uno, 80 l'altro?
6: Tendenzialmente sì.
4: Fantastico, allora si può fare sta cosa.
6: Perché si può fare, come si dice, i vostri,
4: Sì,
6: cioè,
4: sì,
6: potete
4: sì.
6: Potete finire al Polo Nord.
4: Ma no, ti spiego, ma no, noi ci agganciamo con delle corde, perché ti spiego, dobbiamo scavalcare una cancellata allo stadio perché dobbiamo andare a vedere Lazza al concerto.
6: A posto così.
4: Allora veniamo a prenderli. Non ti diamo un cazzo, capito?
6: Va bene, dai. Ci facciamo accazzate.
4: Ciao, scemo.
2: Tamarri.
7: Pronto, buonasera.
4: Pronto?
7: Sì.
4: Sì, buongiorno signora. Senta, un'informazione. Voi vendete i palloncini?
7: Sì.
4: Allora, le spiego, perché noi avremo bisogno di tanti palloncini, perché dobbiamo alzare un peso. Cioè dobbiamo alzare 80 kg con dei palloncini. Abbiamo bisogno di tanti palloncini.
7: Palloncini ad elio?
4: Sì, quelli che servono per alzare del peso, ecco.
7: Sì, io ne posso vendere quanti ne vuole. Ogni palloncino costa 3 euro, quindi.
4: Gonfiato?
7: Gonfiata ad elio con il filo.
4: Quindi noi siamo, diciamo, 80 kg io, 80 kg mio cugino. Si può fare?
7: Certo, fate il calcolo che ogni palloncino costa 3 euro.
4: No, ma non è il problema del prezzo, signora. Non è solo per capire se si può fare la cosa.
7: Succhiamento del palloncino lavando
4: solamente volando nel cielo. Dai, con app col vecchio che poi piange alla fine del film, te ne vai via triste coi popcorn. Dai, hai capito? Signora?
7: Sì?
4: Dicevo, allora è fattibile.
7: Sì, è fattibile, viene in negozio e vediamo quello che ne ha bisogno, va bene?
4: È stata la prima gentile in tutta la giornata, che la gente spiega le cose e non capisce niente. Lei è stata veramente, sei simpatica, sei.
7: Meno male.
4: Fa la grande.
7: Il negozio.
4: Ti porto un pezzo di pizza, ti porto.
7: Dov'è? Buona giornata.
4: Ciao, grande.
2: Tamarri.
8: Pronto,
4: Iderbon? Aspanai, oi! Pronta?
0: Pronto?
4: Sì, sono Massimino di Quarto, pazzo, pazzissimo. Volevo chiedere una cosa, ce l'avete i palloncini quelli con un metro di diametro? Oh, pronto? Hai fatto un errorissimissimo proprio. Ma proprio grande l'errore l'hai fatto.
0: Pronto?
4: È caduta la linea, credo accidentalmente, perché in caso contrario proprio proprio prendi in penno con il tre ruote, così, così ho due ruote davanti, sfonda la vetrina e entrare dentro un pezzo. Ce l'avete i palloncini un metro di diametro? Prima che metta a ferro e fuoco l'intero impero d'Oriente. Quelli che si gonfiano a elio, perché mi hanno detto
0: che si gonfiano a elio, sì.
4: Perché mi hanno detto che tengono un chilo per ogni palloncino di un metro di diametro, giusto?
0: No, no, non tengono un chilo.
4: Allora mi ha dato un'informazione sbagliata.
0: Tengono, ma non tengono un chilo.
4: Mi dia l'informazione corretta, che secondo me lei ne sa di più di quello che ho chiamato prima. Così vado indietro, vado proprio a prenderli, tiro uno schiaffo proprio con le nocche, gli sfondo il.
0: Ma non li ho mai provati, quindi non lo so.
4: Ah, allora, con quale presupposto mi smentisci quello che ha detto il collega di poc'anzi che non ce le aveva a disposizione?
0: Guarda, clienti, devo andare. Se vuoi passa in negozio.
4: È che non sono cliente io, non ho capito. Io ho l'informazione, non è che io prendo lo scooter e vengo lì a babbo morto. Cioè, devo capire se c'è.
0: E allora non lo so.
4: Ma che cazzo di atteggiamento c'hai? Ma li vuoi vendere sti palloncini o no? Ma non ho capito io. Wow.

0: come ogni giorno sono qui a renderti partecipe degli accadimenti della mia giornata. Ecco che cosa è successo oggi. Amore, conosci per caso uno che si occupa di riparare le tapparelle?
1: No, ma se vuoi, ho un amico che entra nelle case di notte e si chiava la gente dopo averla narcotizzata. Poi si frega la roba e scappa dopo aver cagato per terra in mezzo al salotto.
0: Ma non è la stessa cosa.
1: Beh, comunque le mani sulle tapparelle le mette.
0: Già, in effetti. Ma non credo che faccia a caso mio. Purtroppo mia mamma ha rotto le tapparelle in legno e mi ha chiesto di farle riparare. Solo che non so chi chiamare.
1: Vuoi che provi a sentire un mio amico che si occupa di anziane?
0: Ah, un tuttofare che aiuta la terza età.
1: No, uno stupratore seriale che fa fuori le vecchie su commissione per liberare appartamenti per gli eredi.
0: E la Madonna, che ferocia! E che inusitata violenza verbale mentre si parla di una parente prossima acquisita, nonché mia genitrice.
1: Alla fine ragiona, quanto costa riparare la tapparella? E quante altre cose si romperanno? Con quei soldi li diamo a Mustafa, lui va là, la chiava, la scanna, la butta nel Ticino, tu ti trovi un appartamento sfitto da mettere a reddito.
0: Ma è mia madre, ma stai scherzando?
1: No, se avessi scherzato avrei imbracciato una roncola e ti avrei tagliato un dito, per poi nasconderlo e vederti girare per casa mentre ti cronometravo un minuto secco, prima che la decomposizione ne impedisse il ricongiungimento con l'arto.
0: Effettivamente ti preferisco seria.
1: Senti, Smorfia, a me tua madre è palese che mi stia sui coglioni.
0: Vero? Non l'avrei mai detto.
1: Lo so, lo nascondo bene per non farti rimanere male.
0: Grazie, lo apprezzo.
1: Comunque, quella vecchia troia di tua madre deve crepare male.
0: Ah, è giusto per nasconderlo meglio.
1: Senti, forse un amico che potrebbe risolvere il problema della tapparella di tua madre. Ma sappi che lo faccio solo perché ti amo e voglio che apprezzi lo sforzo che faccio per sopportare la megera del cazzo. E poi perché a Natale voglio un mitra e un'anaconda.
0: Ma un semplice diamante?
1: Roba per froce puttanelle.
0: Giusto, giusto. E comunque grazie, amo, lo apprezzo. E questo tuo amico risolverà il problema?
1: Sì, vai tra, è un esperto.
0: Ah, grazie, grazie. Hai capito, caro diario? Purtroppo avrei dovuto sincerarmi sulle capacità e l'ambito di competenza dell'amico di Cosa Fica prima di dargli l'indirizzo di mia mamma. Avrei evitato quello che è successo. Io sono felice per lei, ma mandarmi delle foto mentre si limona un ugandese di 28 anni in vacanza alle Canarie un po' mi urta. Praticamente Cosa Fica gli ha mandato a casa un gigolò di colore. Tale chilo e mezzo. Io voglio la sua felicità, ma le foto in perizoma avvinghiate al signor chilo e mezzo mi fanno incazzare a morte. In fondo lei è mia mamma. E che dirà il mio papà da lassù? E poi che nome è chilo e mezzo? P.S. Cosa Fica mi ha fatto vedere una foto che gli ha mandato il suo amico chilo e mezzo a letto con mia madre. Trauma. PS2. Ho visto la foto di mia madre con in bocca quella cosa nera piena di vene che sembrano corde da risalita. Super trauma. PS3. Ora so perché si chiama chilo e mezzo. Il chilo è il cazzo. E il mezzo i coglioni. Mega trauma.

0: is the zoo, only for you.
1: Tamarri.
2: Oh, sacagnati, oggi dobbiamo andare a cercare gli osteopatisti, quelli delle ossa, perché vogliono diventare professionisti. Ma ricordatevi che gli orologi Fumagazzi dei Tamarri li trovate solo su www.fumagazzi.it. E adesso,
3: se non ci vai ti buco, ti buco, ma ti buco forte. www.fumagazzi.it. Vai adesso.
4: Pronto?
3: Pronto? Sei osteopata?
4: Sì.
3: Sì, no, ci volevo chiedere un'informazione. Lei è quello che frezza le ossa, cioè che fa scricchiare i colli, le diti?
4: Sì.
3: Sto cercando un professionista che mi insegna a manipolare, perché praticamente nel lavoro che adesso abbiamo intrapreso il mio cugino, che è recupero crediti, no? Cioè a volte ci tocca anche un po' nella minaccia, tipo spezzare un dito, disossare un braccio. Allora ci stavamo cercando un professionista che ci insegna a fare le cose senza esagerare.
4: Certo. Chiaro. Beh, dobbiamo pagarci e vedere un attimo quale.
3: Cioè, tipo anche la mossa alla Steven Seagal, quella che prendi il collo cacacraz, però senza ammazzare il cristiano, che lo spaventi un attimo e lui fa quello che
4: sì, deve. Sì, sì, chiaro, no, capisco. È un metodo per essere più.
3: Cioè efficienti, bravo, sì, efficienza ma senza la violenza. Cioè è una violenza controllata, perché effettivamente l'altro giorno, cioè, ci è scappato un po' la mano, abbiamo mandato 20 giorni di prognosi. È un po' esagerato, capisci? Che poi se uno mi va 20 giorni di prognosi non mi dà più i soldi, capito? Cioè bisogna anche cioè se lo mando invece con un dito mezzo stronzo che gira da una parte, o col braccio mezzo handicappato, allora questo ci pensa due volte, però va comunque a recuperare i soldi in banca e me li porti, capito?
4: Certo,
3: come funziona,
4: capisco
3: la situazione, capito?
4: Ci vogliono i metodi tosti.
3: Cioè, no, è proprio è un modo di fare che ha del professionismo, anche un po' per elevarci, no? Come anche i clienti che ci ingaggiano vedono, cazzo, siete preparati, gente giusta. Anche delle dimostrazioni, uno mi dice, guarda, ti spezzo un dito. No, guarda, te lo lusso un attimo e te lo rimetto a posto. È pazzesca sta cosa che ci è venuta in mente.
4: Beh,
3: allora che facciamo? Fissiamo mezzo appuntamento? Possono venire?
4: Sì, fissiamo un appuntamento, vediamo, dai, mi spiegate bene di cosa avete bisogno e la risolviamo.
3: Grande dottore, devo chiamare il dottore. Dottore, no?
4: No, io sono un osteopata.
3: E l'osteopata non è il dottore?
4: Non è un medico.
3: Ah, siete ciarlatani anche voi, un po' come noi che siamo. Cioè questa ciarlata giuggine pazzesca. Va bene, allora veniamo in studio, magari fissiamo un appuntamento, non so, chiamiamo quando c'è un attimo di tempo. Perfetto.
4: Molto volentieri.
3: Magari porta un paio di pezzi, lei pippa?
4: No, io no.
3: Ah, ok, vabbè, vabbè, magari ci facciamo una gara. Va bene, ok. Allora la chiamo per un appuntamento, grazie.
4: Prego,
3: grazie.
4: Bene.
3: Grazie, fin do dottore. Ciao.
1: Tamarri.
5: Pronto, ortopedia.
2: Pronto? Osteopata?
5: No, ho sbagliato numero.
2: Stai calmo, non è che.
5: È un negozio di ortopedia.
2: Allora le spiego, praticamente io ho chiamato un osteopata.
5: Sì.
2: Io, visto che faccio recupero crediti, mi sono fatto spiegare, sono andato, ho fatto il corso per spezzare le ossa in modo professionale, no? Solo che ho spezzato un braccio a un signore, un cristiano, e solo che gli ho fatto male. Allora volevo capire che tipo di tutore mi posso portare dietro quando devo spezzargli il gomito. Cioè, così io glielo spezzo ma gli metto il tutore subito, perché noi siamo comunque recupero crediti SPA professionisti al massimo, hai capito?
5: Così. Ma cosa pazzi. Aspetta, ti passo la mia collega.
2: Grazie, gentilissimo.
6: Pronto?
2: Sì. Stavo parlando col suo collega, che mi servirebbe, diciamo, un tutore sia per il gomito.
6: Non ti faccio aspettare. Sì, per il gomito.
2: Sì, per il gomito e anche per la mano.
6: Ma di solito c'è o per il gomito o per la mano.
2: Ah, ok.
6: Però che prenda la mano è strano.
2: In che senso, scusi?
6: Cioè no, ma lei cosa si è rotto?
2: Io devo andare oggi devo andare oggi a spezzare una mano a Pino Punta e mi serve un qualcosa, un tutore per la mano.
6: Io per tutte e cinque le dita, se vuole ce l'ho il tutore.
2: Allora, questo va bene, quanto costa?
6: Ma costerà sui 95 euro.
2: Ah, cazzo, però è un po' caro.
6: Lo so, però è un bel lavoro.
2: Ah, perfetto. Allora, questo lo vengo a prendere. E per il gomito, perché capisce che io, quando becco Pino Punta, che lo tiro giù dal motorino, prima gli disaccagno la mano e poi lo butto per terra piegandogli il gomito, e col mio ginocchio gli salgo sopra e glielo spacco.
5: Sì, pronto, scusi, sono io.
2: Adesso non è che, cioè, stavo parlando con la signora. Ho chiesto quanto costa il coso per il gomito.
5: Ma non dovete fare i furbi qua.
2: Ma che cazzo fai? Ma guarda che vengo e ti spezzo mica.
5: Vieni che t'aspetto.
2: Ti spezzo
5: vieni.
2: I piedi, scemo.
5: Vieni qua.
2: Minchia, vengo con lo schiaccianoci, ti spacco il cranio. Testa di
5: vieni
2: cazzo.
5: Qua,
2: non
5: vieni,
2: è che devi
5: vieni.
2: Fare buffone perché vendi tutori, le palline per i gomiti, hai capito? Che io prendo una sedia a rotelle e te la staccagno
5: venite
2: sulla schiena, coglione.
5: Qua, venite tutto.
2: Ma pensa a te.
5: Venite.
2: Io ti ho chiamato perché mi devi vendere le cose e minchia mi stai minacciando. Ma sei coglione. Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ma cosa ti permetti di essere così? Che ti sacca? Che cazzo fai? Ti fai figo dietro il telefono, scemo.
5: Vieni qua.
2: Ah, vengo, ti do una mica, ti do uno schiaffo, zio. Mica ti spacco tutto.
5: Ti spero.
2: Ma
5: ti
2: che cazzo vuoi? Ma
5: occhi,
2: che cazzo? Che sarai lì,
5: fai,
2: sarai lì con le pantofole in negozio di cotone. Ti do uno schiaffo, zio, care, che ti svegli nel 2060. Ti mando nel futuro.
5: Madonna, se t'avessi qua ti apro in due.
2: Ma che cazzo vuoi fare? Che
5: parlare con
2: ma
5: te,
2: ve lo puoi succare, va. Ma che cazzo sei? Faccia di sì, mental. Ma ah, vai, fanculo, dai. Passami la smandrappata, dai.
6: Scusi mio collega, che lui è un po' incazzato.
2: Ma signora, mi ha aggredito. Io gentilmente gli stavo parlando, pensi di fare quando nel circo. Ma io ho bisogno di queste cose. Allora, le ho chiesto solo, mi dica solo quanto costa il coso
6: allora,
2: per il gomito.
6: 95 finisce. Il tutore per la mano, glielo
2: perfetto.
6: Dico io, perché tanto lui non è poi gentile.
2: Perfetto.
6: Infatti qua si lamentano tutti, però non
2: perfetto.
6: Posso
2: però,
6: metterlo fuori.
2: Va bene, signora, una solo una cosa. Io vengo più tardi a prendere il tutore per tutti e due,
6: sì.
2: Pago, non c'è problema. Però il signore, non, è meglio che non ci sia
6: no,
2: quel signore.
6: No, ma guardi, l'ho già recluso in
2: non gli spezzo la testa.
6: Di fare i lavori quelli sporchi.
2: Se no compro un tutore subito per lui proprio. Proprio
6: no, ma lui
2: lo faccio a mummia, zio cane. Lo spremo.
6: Arrivederci.
2: Ciao grande, ciao. Grazie, salve.
3: Sai che adesso vengo anch'io.
2: Dai, vieni con me, va che lo spezziamo.
3: Proprio lo crocifiggiamo proprio così a schiaffi sulla vetrina. Lo incolliamo la vetrina come.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
2: Shark Tank.
1: Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una babilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti.
3: Andrea ha 24 anni e una laurea di ingegneria robotica presso il prestigioso Massachusetts Institute of Technology. Creativo, intraprendente e pieno di buone intenzioni, sembra avere tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dell'imprenditoria. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di magnaccia mezzo deficienti e mezzo mafiosi che hanno fatto una fortuna sfruttando agganci politici e oscuri cavilli giudiziari? Scopriamolo insieme.
4: Ciao a tutti, io sono Andrea.
5: Hai la tessera della P2?
4: No, non so neanche di cosa stiamo parlando.
5: Iniziamo proprio male.
4: Scusi, poi la P2 mica è stata sciolta più di 30 anni fa.
5: Ma la fammo cacchi de muro. Ingenuo. Madonna mia, che simpatico.
4: Questa è proprio bella, è bella, Andrea. Ricordami di raccontarla al vescovo. Andrea, tu vuoi fare l'imprenditore oppure il comico? Non si è capito.
6: L'imprenditore, ho partorito un'idea secondo me molto geniale.
5: E sentiamo questa idea geniale, dai, forza.
6: Allora, praticamente è un'app, l'ho chiamata Prima il Dovere. In pratica vi si inserisce le priorità della giornata e finché non vengono ultimate il cellulare rimane bloccato e non si può chattare, andare su YouTube o cose simili, tipo Facebook, Instagram, quella roba lì. Geniale, vero?
5: Ah, merda, una roba vergognosa.
4: Ma cioè, che fedezza, ma che insulto intelligente.
5: Una roba...
4: Una puttanale.
5: Senso mai, però.
4: Ascolta, deficiente. Cretino imbecille, e ti sto facendo un complimento.
6: Non c'è bisogno mica di insultare.
4: L'hai visto mai il film Matrix? Dico, l'hai visto mai il film Matrix?
6: Sì.
4: Allora dove sta lì il busillis? È lì che dobbiamo portare le masse. Dipendenza totale dai dispositivi elettronici. E prima lo smartphone, poi il chip sottopelle, che piano piano salirà fino al cervello, fino a quando non avremo trasformato le masse in zombie senza volontà, a nostra completa disposizione, gratis, come schiavi di merda. Ma che mangiano la pizza.
5: Collega, mi hai veramente commosso. Guarda, mi commuovo solo all'idea.
4: E l'ho fatto pure gratis.
3: Fatti forza, fratello massone, non manca ancora molto.
6: Questo è un piano diabolico, fa schifo, è una cosa orribile.
5: Ma non cercare di leccare il culo, è chiaro che non hai la stoffa per diventare un imprenditore, dai.
6: Questo è un piano diabolico, fa schifo, è una cosa orribile.
5: Ma non cercare di leccare il culo, è chiaro che non hai la stoffa per diventare un imprenditore.

0: diagnosticata da uno zio psichiatra. Insomma, il candidato ideale per entrare nell'Olimpo dell'imprenditoria italiana.
1: Ciao, io sono Malanzio e questa che ho tatuato sulla gola è la mia fedina penale.
2: Ma che bello, ma che bel ragazzo, tra l'altro. Bravo,
3: che mano, quel tatuatore.
2: Bravo.
4: Top!
3: Allora, bene, Malanzio, direi che siamo partiti con il piede libero giusto. Ora però non ci deludere. Forza, sputa la tua idea imprenditoriale che noi la valutiamo.
1: Allora, la mia idea è questa. Antifurto per bare.
2: Antifurto per bare? Non capisco. Spiega meglio, ragazzo, vai.
1: È semplice. Assoldiamo un mucchio di gente per andare nei cimiteri a trafugare i cadaveri, creando così nelle persone la paura che i propri cari possano essere dissotterrati. E una volta creato questo bisogno indotto, ci mettiamo a vendere antifurti per bar a 5.000 euro al pezzo.
2: Ma è geniale, ragazzi, un applauso, bravo!
3: Ma Leonardo Trinci era un coglione a comprarlo!
2: Avete
5: voglia di rubare un cadavere?
4: Amo troppo noi!
2: Ma grazie al cielo, Malanzio, finalmente qualcuno che capisce le regole del mercato e creando un bisogno inesistente e essere noi i primi pronti a soddisfarlo. Direi che non c'è dubbio, sei tu il vincitore di questa puntata. Bravo, bravo Malanzio!
1: Grazie, grazie!
0: 9 mesi più tardi, il buon Andrea è stato costretto ad emigrare in Canada, dove il suo talento e la sua onestà sono state finalmente premiate con una modesta occupazione in una piccola startup. Mentre, grazie all'idea delle bare antifurto, Malanzio è diventato milionario, merito anche di uno spot davvero geniale.
6: Degli attacchi zombie? Compra Salva la Morte Bighelli, il primo dispositivo antifurto che tiene alla larga i ladri e ti avvisa se la nonna è tornata dal regno dei morti.
7: No, non sta un cadavero.
8: È caduto il cazzo.
7: Aspetta che ci ho fatto, dammi.
9: Con Salva la Morte Bighelli la nonna non viene più a mangiarmi la notte, così mi posso drogare in pace.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Sai che gli fai?
11: Mi piscia la
10: merda. Sta merda seccata.
11: Vieni, Leo.
10: Non ti azzardare. No! Non mi... No!
12: Stai qua,
10: mi sta pisciando addosso.
12: Ma pisci addosso?
10: Vuoi che le pisci addosso? Okay, io rutto anche te.
12: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
10: Ma sentito? Si ubriaca, quello è l'abriacatura di 3 mesi fa.
2: Cos'è l'abriacatura?
11: Leo.
12: Martino, vaffanculo.
11: Leone.
10: Sei qua adesso
12: con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda.
7: Madonna, ma so, proprio mai possibile questo.
12: Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
10: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
2: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
11: Almeno il rutto non fa rumore.
12: No, e tu hai rotto. Hai fatto vendere rutto adesso.
11: No.
12: Li facevo prima di venire qua.
10: Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
12: Una prezzo, pesce murta, fatescelo.
13: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
14: Lo Zoo di 105.
13: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.

0: Ciao a tutti, io sono Francesco.
1: E io sono Franco, oggi siamo a Los Angeles.
0: Ci ha contattato un nostro amico avvisandoci che stavano sgombrando la casa di Mel Gibson, l'attore.
1: E allora noi ci siamo precipitati ad Hollywood. Chissà quali tesori celerà la sua cantina.
0: Ehi Franco, guarda questa scrivania, sembra dei primi anni 30.
1: Ma è incredibile, sì, sembra proprio del periodo di Hitler.
0: Allora facciamo così, portiamola da un esperto che ci saprà dire qualcosa, ma di sicuro.
1: Andiamo.
2: Ehi ragazzi, cosa mi avete portato oggi di bello?
3: Lui è Ferdinando II, l'esperto.
1: Guarda Ferdinando, ti abbiamo portato questa scrivania. A me sembra di manifattura austriaca.
0: Sì, infatti, sembra tipo quella che si vede nelle foto storiche di Hitler.
2: Fatemi dare un'occhiata. Sì, direi che il periodo sembra proprio quello. C'è anche un forte odore di palle.
0: Di palle?
2: Sì, perché dovete sapere che nel periodo di Hitler, soprattutto in Austria, venne lanciata la moda di mettere le palle nei cassetti delle scrivanie.
0: Ferdinando, scusa, ma stai bene?
2: Sì, è solo un tic. Non ti preoccupare. Comunque si dice...
0: Della scrivania?
2: Sì. No, mi sono perso. Chi siete?
0: Allora Ferdinando, siamo Franco e Francesco e ti abbiamo portato questa scrivania qua che pare che sia di Hitler.
2: Ah sì, ok, adesso mi ricordo. Allora dicevo, in Austria venne lanciata la moda di mettere le palle nei cassetti delle scrivanie e si dice che Hitler perse un coglione proprio mentre stava praticando il drawer ball per colpa del suo amico Jacob Goldberg, che chiuse di colpo il cassetto per fargli uno scherzo. Fu da lì che Hitler iniziò ad avercela con gli ebrei.
1: Wow Ferdinando, ma quindi c'è possibilità di sapere se questa è realmente la scrivania di Hitler? Francesco, ma che cazzo stai facendo?
0: No, è la storia che mi aveva appassionato. Ho pensato di provare il drawer ball.
1: Ah, e com'è?
0: Ti dirò, sento i coglioni freschi.
1: Ok. Senti Ferdinando, allora mi devi far capire, questa è proprio quella scrivania lì?
2: La leggenda dice che il coglione di Hitler rimase attaccato all'interno del cassetto, che rimase sempre chiuso grazie alla manifattura e la tenuta del massiccio legno di rovere. Pare che si sarebbe conservato perfettamente, diventando un fossile che assomiglia ad una caramella.
1: Francesco, ma cosa stai mangiando?
0: La caramella.
1: Dove l'hai presa la caramella?
0: L'ho trovata in quel cassetto lì. Era conservata talmente bene che ho pensato, no? Perché l'ho visto e ho detto: ma quando mi ricapita di provare una caramella perfettamente conservata, oltretutto nel periodo di Hitler?
1: Ah, e di che cosa sa?
0: Allora, c'è un retrogusto di un po' affumicato, un po' di prosciutto, ma prosciutto stagionato. Ma non è male,
1: Francesco?
0: Sì, dimmi.
1: Credo che tu ti stia succhiando il coglione di Hitler.
3: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
4: Lo Zoo di 105.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Quel birbacco di orco ha avuto una splendida idea: farmi tila con i poteri di Gay School e poi fingere una relazione etero. Mi leverà dagli impicci. Ma diamine, che schifo la vagina! Devo inventarmi qualcosa.
1: Imamma!
0: Ciao Tila, ti cercavo.
2: Oh, che gioia Adam, che bello. Da quando sono qui non mi hai rivolto la parola se non per criticarmi i capelli.
0: Beh dai, non puoi darmi torto, sembri un nido di petti rossi. Si vede che non usi i prodotti top.
2: Dici? Ma la mia parrucchiera cinese mi ha detto che sto bene.
0: No dai, sei seria? Ma vero, ti fai toccare la cute da qualcuno che non costi almeno 3 volte lo stipendio settimanale di un operaio e che non ascolta musica chill out e non va in vacanza a Formentera? Ma sei fuori! E di cosa parlate di pollo alla Kumpo?
2: Ma io veramente mi ci trovavo bene. Faccio anche le unghie e la pedicure.
0: Sto per svenire. E poi cosa ci fai? Gli chiedi anche consigli di interior design? Ma dai Tila, oggi ti porto da Tony e Guy, offro io.
2: Ma Adam, mi stai chiedendo di uscire?
0: Sì cara, e se puoi dirlo a più persone possibile che ti ho invitato ad una uscita. Faremo tantissimi selfie assieme. Sai che testimonino l'avvenimento.
2: Oddio che bello, non ci credo ancora. Vado a farmi la doccia e arrivo amore.
0: Arrivo amore? Anche meno dai, a dopo.
1: Imamma!
3: Chi cazzo rompe i coglioni? Pronto, chi è?
4: Amore, sono io, scusa l'orario, ma devo fare in fretta.
3: Oh, porca madre.
4: Ehi, sai che non voglio sentirti bestemmiare.
3: Cosa vuoi? Cosa cazzo vuoi?
4: Volevo avvisarti che esco con una donna, ma lo faccio solo perché così il nostro amore e il nostro segreto possa rimanere tale. Tu non farci caso, mi raccomando. Sappi che lo sto facendo per noi.
3: L'unica cosa che potresti fare per me è morire male, brutta checca.
4: Anche io ti amo. Scappo che sta arrivando.
3: Ma questo è completamente pazzo.
2: Amore, è stato un pomeriggio fantastico.
0: Sì, ma smetti di toccarmi i capelli, ho fatto il riflessante.
2: Se vuoi posso accarezzarti in un altro modo.
0: Intendi toccarmi il pene?
2: Beh, se ti va io non vedrei l'ora.
0: Ma prima ti scoccia a indossare questi.
2: Ma che cosa sono, porcellino? Vuoi fare le cose sporche? Non pensavo fossi così perverso.
0: Ecco, tieni, metti questa parrucca con la riga di lato e questa barba. Ovviamente sono di capelli veri. Io sono roba top, mica Cina.
2: Ma vuoi che mi metta la barba finta?
0: Sì. E poi girati e cerca di non parlare più fino alla fine. E se proprio devi abbassare il tono della voce.
2: Sai che sei strano, forte. E io che pensavo che il Dirty Sanchez fosse la cosa più malata che mi hanno fatto fare. Wow, che tega!
0: Silenzio, Tila. Si va in scena! Per il potere di Gay School, versione etero.
2: Sì, così spaccami la f***a!
0: Ma no, e che cazzo?
2: Ti prego, non smettere. Sta barba mi sta facendo sudare come una bastarda.
0: Ti avevo detto di non parlare.

0: 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Disco retto.
3: Se fossi mia,
2: disco retto,
3: io ti legherei, ti innamorerai.
2: La tua dolce musica nel clou.
4: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa passare un ferro rovente sulla cappella per togliere le grinze. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice promiscua ed è dedicata al suo fidanzato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre sto facendo un'orgia internazionale con i membri del Punto G8. Ed è proprio in questo momento, mentre ottengo un finanziamento per costruire il ponte sul Grilletto, che capisco quanto senta realmente la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io stavo facendo una cosa a tre con il fantasma di John Holmes e un leone marino bisessuale. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di fare due buchi nel casco della moto per poterlo infilare. E in quel preciso istante capii che eri il cornuto senza speranze che avevo sempre sognato di tradire. Ah, quanti ricordi indimenticabili da quel giorno! Come quando tu facevi gli straordinari per comprarmi l'anello di fidanzamento e io intanto mi facevo sbattere contemporaneamente dal gioielliere, da una banda di rapinatori bulgari e dagli agenti che erano venuti ad arrestarle, la Madonna! O quella volta a Gardaland, quando riuscii a sbattermi un'intera classe in gita scolastica durante un giro sulle montagne russe. O ancora, quella volta che ti dissi che andavo a dar da mangiare alla mensa dei poveri e invece correvo allo zoo comunale in piena notte e regalavo il mio corpo a un branco di scimmie urlatrici in calore. E troia! Ah, quanti ricordi indimenticabili! Ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
2: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

Il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera di Promiscua, dedicata al suo ex fidanzato Cornutazzo, che continua così. Eh già, caro Cornutazzo, abbiamo trascorso dei momenti indimenticabili insieme. Purtroppo recentemente le tue corna sono cresciute talmente tanto che il loro peso ti ha spezzato l'osso del collo e tu sei morto. Per questo ho deciso di lasciarti e farmi sbattere da ogni becchino maggiorenne della provincia di Milano. Sono certa che capirai. Con affetto, tua Promiscua. P.S. Lo sapevi che il fantasma di John Holmes non può passare attraverso i muri perché ha il cazzo troppo grosso? Quanto amore! Quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco l'indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. Che... cosa vorresti per regalo da infilarti nel culetto? Forse un palo della...

0: perché eravamo solo in cinque e non riuscivi più a venire. Ma basta!
1: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Perché sono così sfortunato? Sono innamoratissimo del mio Skelly, ma devo fingere di avere una storia con una donna. Oh, che schifo la vagina! Ieri ho dovuto toccarla con le dita, volevo vomitare. Oh, che vita poco top! Ho bisogno di un cosmopolita.
1: Ehi, mamma!
2: Skeletor, ti disturbo. Posso parlarti un attimo?
3: Ma cos'è questa tremenda puzza di sandalo?
2: Credo che sia il mio profumo, ti piace? L'ho preso da Sephora.
3: Profumo? Ma sei diventato scemo? Ma da quando ti metti il profumo? Devi forse uscire con qualche donna merda di quelle che frequenti tu?
2: Oh no, no, che donna. E che ho cominciato a tenerci un po' di più alla mia persona. Sai, essere considerato un uomo bestia è diventato fortemente poco inclusivo per me. Comincio a non sopportare le etichette.
3: Ma come cazzo parli, stupido mostro di peli? Sembra che ti sia ingoiato un professore universitario. Di la verità, hai un cazzo di Phonak che ti suggerisce mi state perculando tu e quella merda di Hordak?
2: Che c'entra Hordak? Ho solo iniziato a leggere dei buoni libri. Ho pensato che forse potrei essere anche più attraente per gli altri.
3: Attraente? Ma sei cretino! Dimmi la verità, hai cominciato a drogarti, pezzo di merda! Offri un colpo, cazzo!
2: Ma che droga, assolutamente no! Scusami, Skeletor, ma sono qui perché ho bisogno di parlarti seriamente.
3: Ma cosa cazzo sono questi rumori di campanellini?
2: No, non sono campanellini, sono i miei bracciali dodo, ti piacciono?
3: Perché ho la sensazione che la discussione precipiterà verso la tragedia.
2: Amico mio,
3: non siamo amici.
2: A volte nella vita possono accadere cose che ti cambiano completamente la prospettiva, che ti mutano dal profondo.
3: Oh cazzo, hai il cancro?
2: Ma no, sono sanissimo.
3: Peccato.
2: Ma come peccato?
3: Speravo mi si liberasse una camera nel castello, volevo arrotondare con un B&B. Dai su, dimmi, che mi stai rompendo i coglioni con sto puzzo di sandalo e il tuo modo di parlare da finocchio.
2: Forse non sei dell'umore giusto per affrontare la cosa ed io forse non mi sento pronta.
3: Pronta?
2: Magari ci torniamo più avanti, scusa, ma...
3: In che senso pronta?
2: Vado a fare un lungo bagno coi sali.
3: Perché hai detto pronta?
2: Devo riflettere.
3: Dove cazzo vai? Perché hai detto pronta?
0: Sì, pronta?
2: Ciao, sono io. Non sono riuscito a dirglielo. Fare outing non è così facile come mi hai detto.
0: Hai comperato il profumo al sandalo da Sephora?
2: Sì, come mi hai detto.
0: I bracciali di dodo?
2: Orsetto, lucchetto, unicorno e farfallina.
0: Che top! Sono tornate disponibili le farfalline.
2: Sì, ma che c'entra? Ora sono depresso. Aiutami tu con il potere di Gaiskell. Ti prego.
0: Sia mai. Non si abbandona una socia in difficoltà. Estrai, amica mia. Metti sulla patta la mano. Ah, ah. Sono il tuo capitano. Capitan Cazzino. Per il potere di Gaiskull. Bravo. Così. Amore dai più veloce. Immaginami nudo su di te. Sì, così. Premiami. Bravo, bestioluccia, ti senti meglio ora.
2: Sì, grazie.
0: Mi raccomando, non dire nulla delle teleseghe al mio Skelly, non capirebbe.
2: Ok, tranquilla.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Attention, please.
4: Maledizione! E ora che cazzo succede?
5: Iron Pen, è successo un disastro! Il maestro di Loch Ness è riuscito ad arrivare in mare aperto! Se qualcuno non lo ferma, riempirà gli oceani di sangue!
4: Dannazione! Questo è proprio un caso per i super erotici! Presto! Non c'è un momento da perdere! Super comparsa, contatta immediatamente i seguenti super erotici!
6: Chi?
7: Un attimo, devo fare l'elenco.
4: Serena Grandi Labbra, la donna con l'ano invisibile, Topo Cicolò.
7: Cosa fa Topo Cicolò?
6: Topo Cicolò è bello.
4: L'uomo con due coglioni sinistri, i Fantastici Uno, l'ingoiabile Ulco, Segaiuola, la donna con il prato sulle mani, Michelle Prepunziker, Bianca Nera.
5: Scusate un attimo, ma fa proprio ridere questa...
7: Perché?
5: Della sega con la Iole, amo. Perché mi fa ridere quella.
6: Beh, fa ridere un cazzo.
5: No, però secondo me chi le scrive? Le scriveron bene queste.
8: Oh, ma quando non ci pensa al minorato mentale arriva la moglie a romper cazzo.
7: Ma mi scusi, regista, io stavo nel pieno del pathos.
8: Lo so che c'è il pathos.
6: Certo, ma non è una produzione comica, questo è un film d'azione.
8: Ma se faccia pure anche lei i cazzi suoi. Facciamo la scatoletta di tonno qua parlante, facciamo andare avanti.
7: Grazie, grazie.
6: Faccio un passo indietro.
4: L'uomo che riesce a pisciare nei pensieri, capita. Fungo anale, scroto wash, i personaggi di Sex Toy Story, il principe cerca troie, eiaculazione feroce man, paradenti nel culo woman, Jerry scroto e singhiozzo vaginale woman. Forza, dobbiamo metterci subito in viaggio per fermare il maestro di Loch Ness.
6: Andiamo?
4: Ma è ovvio, nel Mar Rosso.
5: È scaduta la carta d'identità, te lo voglio dire.
6: Sono anche notare io.
5: Appunto.
8: Ma se andiamo in prossimità del Mar Rosso, non è che ci andiamo dentro, andiamo nella zona.
6: Io c'ho male della barca.
4: Eccolo lì, il maestro di Loch Ness.
8: Sveglia, minchia come incazzato, deve dire. Che sta guardando lei?
6: Ah, sono io?
8: Non lo so, super comparsa, c'è scritto sul copione, che aspettava?
6: Scusi, non ho gli occhiali, aspetti.
8: Ma come gli occhiali? Ma il super erotico con gli occhiali? Ma da quando lei porta gli occhiali, scusi?
6: Le tengo sulla punta del naso.
8: Ma no, no, ma non è super, scusi. Ma non metta un paio di lentine, no?
6: Così, così.
8: No, ma
6: sono
8: sembra...
6: i super occhiali di super.
8: Ma così è super vecchio leggifavole. No, tolga questi cosi. Cos'è, super trifocale?
6: Scusi, allora no. È perché ho avuto un abbassamento della vista.
8: Ma perché? Perché se vai segno?
6: No, perché sto tanto al computer.
8: A fa cosa?
6: A scrivere.
8: Cosa?
6: Sto scrivendo un romanzo.
8: Su di che?
6: Ma
8: chi se ne frega? Se mette un paio di lenti a contatto. Non avvicini il foglio al naso, è triste, scusi.
6: Te mi imbasso così?
8: Ma no, se vede che c'è un foglio a mano, scusi, è inquadrato largo.
6: Mi scrive lei?
8: Cosa? Che gli scrive?
6: Allora sto col telefono in mano.
8: Ma no, vuole il
6: l'auricolare.
8: Vuole il phonak.
6: Mi passi le auricolari delle iPods?
8: No, che è il phonak ci vuole.
6: Chi?
8: Phonak, si chiama Phonak.
6: Henry Phonak, quello che ha scritto quel libro.
8: No, quello è Henry Fonda, c'entra il cazzo. Non mi faccia casino, tecnico! Mette il Phonak.
6: Che bello, è un auricolare che sparisce.
8: Sì, ma vedete non farlo sparire in tasca, che costa 1500 euro. Dai, forza.
5: Scusa,
8: allora...
5: ma non è meglio se mi metto io dietro e gli dico le
8: Ma
5: cose
8: se vede, signora, c'è l'inquadratura grossa così.
5: Ma lui è tanto grosso, guarda.
8: Ma se vede l'ombra sua, i capelli.
5: Ma vado.
8: Signora, se faccia i capelli. Guardi, le suggerisco a lei. Tenga, questo è il microfonino del Phonak.
5: Ok.
8: Non tenga il dito sull'orecchio, perché non è un buttafuori, non è un inviato. Perché ti hai il dito sull'orecchio?
6: Ma paura che mi cade.
8: Ma non le cade, è anatomico.
6: Allora sto
8: no,
6: così.
8: Ti ha piegato col collo.
6: Ma è tanto piccolo, paura che cade.
8: Non cade, è anatomico, è fatto apposta.
6: Ah, è vero, cazzo, muovo la
8: testa.
6: Ma
8: pure saltella.
6: Vado con la battuta, amore, sì. Dimmela.
8: No, amore, dimmela, no, un attimo. Dobbiamo ripartire dal Chuck di Iron Pen. Che dice, eccolo lì, il mostro dell'Arkness.
6: Ok.
8: Il maestro, quello che è. Prego, un attimo, adesso tutte luci, cose. Azione, vada, Iron Pen, vada.
4: Eccolo lì, il maestro di Loch Ness.
9: Minchia come incazzato.
8: No, si è sentito, stop. Si è sentito.
4: Pro-
1: prossimamente nello Zoo di 105.

0: Il mio nome è William. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo. Fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Oh, che schifo! Mi sono fatto una donna, purtroppo il potere di Gay School non ha funzionato. E a metà del boom boom dentro la schifogina, mi si è ammosciata la spada di Gay School. Ora Tila non mi molla un secondo, mannaggia. Tutto questo non è per niente top, ho bisogno di un massaggio.
1: Ehi, mamma!
2: Orco, sei fuori dalla porta?
3: No. No, non c'è nessuno qui fuori.
2: Dai, lo so che sei lì fuori a spiarmi mentre mi spoglio. Entra, dai, che ti devo parlare.
3: Permesso. Ciao, Tila. Come facevi a sapere che ero lì fuori?
2: Ma, orco, lo sanno tutti che passi tutte le sere nei corridoio a masturbarti spiandoci mentre facciamo la cacca. Che razza di strana perversione che hai?
3: Purtroppo Tila è più forte di me, non posso farci niente. Scusami!
2: Non c'è problema, piccolo orco. Piuttosto ho bisogno di un tuo parere riguardo il principe Adam. Sai che adesso stiamo assieme?
3: No, non lo sapevo.
2: E che strano. Eppure Adam ha preteso anche con una certa strana insistenza che lo scrivessi come stato su tutti i profili social e che mi facessi una maglietta con la scritta Adam me si è scopata.
3: Wow, davvero non ci avevo fatto caso. Beh, siete felici?
2: Sì, ma c'è una cosa che mi lascia un po' turbata.
3: E che cosa, se posso chiedertelo?
2: Beh, non so come dirtelo, sai, sono cose intime.
3: Tranquilla, Tila, sono una tomba.
2: Insomma, Adam a letto è un po' stranuccio.
3: Ah, sì? In che senso?
2: Mi chiede di fare cose un po' troppo particolari e spesso è come se mentre facciamo sesso. È come se pensasse a qualcos'altro.
3: Al cazzo.
2: Cosa, scusa?
3: No, perdonami. Mi son ricordato che devo chiamare un amico italo-americano, un certo Al Cazzo di Detroit. Non lo sento da un pezzo.
2: Ah, ok.
3: Scusa. Continua pure, dicevi.
2: Poi vuole sempre stare a pecorina e pretende che indossi buffe barbe e che usi deodoranti maschili, come se fosse...
3: Ricchione.
2: Cosa?
3: No, perdonami, ero sovrapensiero. Devo vedere un tale pugliese per un carico di burrate, un certo Beppe Ricchione. Scusami. Dicevi?
2: Forse devo solo adattarmi. In fondo per amore si fa questo ed altro.
3: Eh già.
2: Grazie di avermi ascoltata, orco.
3: Figurati.
2: Vai pure dal tuo amico Ricchione e ricordati di chiamare Al Cazzo di Detroit.
3: Ok, ciao Tila. Adam, presto, devo parlarti.
0: Ciao orco, sono tanto triste. Questa vita poco top da doppio giochista mi sta uccidendo. Guarda, anche i miei capelli non sono più luminosi e sedosi come sempre. Dover mentire e vivere una storia con una donna. Perché nessuno accetterebbe mai che il principe di Eternia sia un super fico che ama l'ano. Mi uccide.
3: Mi dispiace tantissimo per te. Ti voglio tanto bene, amico mio. Ma devo urgentemente dirti
0: Ma
3: che...
0: mi hai abbracciato?
3: Sì. Però volevo dirti che...
0: Ho capito, non aggiungere altro.
3: No, non hai capito un cazzo.
0: Invece sì. Gli abbracci parlano chiaro. Orcuccio. Per il potere di Gay School.
3: No! Perché? Non mi sono fatto i cazzi miei.
0: Hai detto che vuoi farmi un pompino?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: Minchia raga, com'è? Bentornati nella classifica dance più malvagia del mondo, dove i dischi entrano prepotentemente nella classifica, ma poi non li suona più nessuno. Strana sta cosa, ne? Vero Capoto?
1: Sì, Gabri.
0: Ma sai che mi stai così tanto sui coglioni che andrei a farmeli togliere, talmente mi sei proprio sopra le palle, ne? Costo sì, Gabri.
1: Sì, Gabri.
2: Fritti, scampi e Chianti, calamari, Luca sei per me.
3: Nuova entrata.
0: Ma entrare nella classifica cavalcavia la nuova hit tedesca che spazzerà via tutte le canzoni storiche degli anni 70, 80 e 90, sempre tedesche. Lui è Luca Toni con Numero 1.

0: come ci prendono per il culo, né, in Germania. È incredibile, è veramente pazzesca. Questa spacca veramente troppo. Questa proprio sbarella la cappella di Superga. Hai capito? Diceva sempre mio nonno, no? Alfredo diceva sempre: sbarella la cappella di Superga, questa cappella grossa che c'è a Torino. Tu appena arrivi a Torino, anche dall'autostrada Torino-Milano, sulla sinistra vedi questa grossa cappella sulla collina, bellissima proprio. Peccato che poi il Torino si è schiantato con l'aereo su una, quella grossa cappella. Però andate a vederla a Torino, a Superga, prendete la panoramica, salite su, partendo da sotto, da Piazza Vittorio, salite, c'è su questa grossa cappella, ma proprio grossa, proprio bellissima, bella cappella di Superga. Ma adesso sentiamo un messaggio.
1: Sì, salve, sono Giancarlo e ho trovato questo numero nel bagno della tangenziale a Torino, altezza Moncalieri. Per il pompino ci sono di mercoledì sera alle 21 e sabato pomeriggio tra le 3 e le 4. Fate sentire, né? Ciao.
0: Ora vorrei sapere chi ha lasciato il mio numero di telefono all'autogrill. Caputo?
2: Sì, Gabri.
0: Sei morto, sappilo.
2: No, Gabri.
0: Ma eccola qua che arriva la canzone più scaricata dalla mia pagina Demo Drop. Se volete andare a scaricarla, scaricatela. Lui è Cina DJ con La La La Porco.
3: Porco. Oi, no.
0: Minchia quanto, minchia, minchia, minchia zio, fa minchia, minchia se spacca questa bestia, proprio è incredibile, questa devasta, proprio distrugge tutto, potete scaricarla sul mio demo drop che si chiama solamente Porche da Chiavare perché sono famoso, ho fatto una pagina così un po' diversa tanto per non avere i soliti nomi perché così almeno diciamo che trovi delle pagine dove trovare le puttane.
3: Andiamo!
0: Eccola ragazzi, incredibile, siamo arrivata alla posizione numero 1 di questa settimana, Anitra DJ con Paparella Gay.

0: macchia, se spacca, zio fa, se la carogna, è proprio una roba incredibile, bellissima. Allora, ricordo ancora che era anni tra DJ con Paparella Gay.
1: Bomba.
0: Siamo arrivati alla fine anche oggi, vi ricordo di inviarmi le vostre demo, ma mi raccomando, non fatele mai sentire a nessuno e una volta che me le avete inviate cancellatele assolutamente dai vostri computer, da qualsiasi cosa, non deve esserci assolutamente nessuna traccia, perché magari qualcuno poi le prende, le usa e si fa i dischi con quelli degli altri. State molto attenzione, eh? Va bene. Io vi saluto, ma prima tenterò di battere il record del mondo di mixaggio con addosso 100.000 Pioneer sotto una piscina alta 6 metri colma di squali. Allora, Caputo, sei pronto?
2: Sì, Gabri.
0: Mamma mia, mi dà fastidio questo sì, Gabri.
2: No, Gabri.
0: La gabbia la dovrai aprire, attenzione, solo quando io ti dirò apri la gabbia. Ah, ah!

0: Ciao Budelli, fate uno scherzo infame al mio amico Pietro, che è presidente di un circolino in provincia di Firenze, dove per 40 anni ci sono stati solo vecchi che giocavano a carte. L'anno scorso lo abbiamo rilevato insieme e abbiamo cercato di attirare un po' di giovani facendo dei concertini e dei DJ set. Ovviamente il vicinato si è lamentato e ci ha mandato i carabinieri. Quest'estate vorremmo fare un po' di serate, ma lui ha paura che ci chiudano. Decapitatelo! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, ciao bello, senti, sono qua con mio cugino.
1: Chi è?
2: Ma non ti devi interessare chi è, ti sto facendo una domanda, rispondi alla domanda. Questi concertini che fai, li devi fare per forza?
1: Ma che concertini fa?
2: No, concertini, la musica, che rompe la minchia, la devi fare per forza o possiamo smettere?
1: Ma dove?
2: A Circolino, alle Lune.
1: Ma veramente non c'è nessuno concertino, a parte, cioè, queste chiamate così, col numero sconosciuto... Sta tranquillo subito, no, subito.
2: Ti volevo semplicemente dire che la musica, il DJ set, le cose che metti al circolo.
1: Che la musica?
2: La musica che metti al circolino rompe la minchia. Devi smettere di mettere questa cazzo di musica che rompe la minchia, ha decenato tutto.
1: Ma nessuno mette la musica al
2: circolo. Mette la musica, ci sono già stati problemi.
1: Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo sei?
2: Ma che sono io, non ti deve interessare, ti deve interessare
1: no,
2: quello che
1: a
2: te
1: me,
2: sta dicendo.
1: A me, già che tu mi fai... Hai sbagliato persona, tipo, e tu io, sei per come ti poni stai sbagliando ancora un'altra
2: sei
1: volta.
2: Sei tanto simpatico.
1: Per cui, te mi dici chi sei, mi dici quando è successo la musica, che ti ha dato noia, e ti rivolgi a me in maniera tranquilla.
2: Perché sennò che succede?
1: Ma che sei? Ma cosa vuoi?
2: Io ti sto dicendo che lì a Circolino, mutuo soccorso, come cazzo è la Luna, fate casino, disturbate il vicinato.
1: Ma disturbiamo il vicinato, ma dimmi chi sei.
2: Ma non ti deve fregare un cazzo di chi sono. Adesso ti passo una persona, dai. Round 2.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Che ci stanno problemi con la musica che fai. Adesso io ti dico che io sono lontano, perché sto al sud Italia. Però mi è arrivata una telefonata da mio cugino che abita là di fianco. Mi è arrivata la telefonata da mio cugino che abita là di fianco. Mi ha detto che c'è un problema, che tu, che cazzo sei tu e i tuoi amici, fate festini della minchia, fate cazze vostre. Io ti dico che se devo picchiare la macchina, venire lì, farmi 6 ore di macchina, vengo, ti scascio a te, ai tuoi amici tuo cazzo e ti rompo tutto il cucuzzano di merda.
1: Zitto,
3: quando parlo devo stare zitto. Io picchio la macchina.
1: No, devo tacere.
3: Quando io ti dico che deve finire di fare il casino, deve finire di fare il casino, sono pigama.
1: Ma di sicuro, ma scacciati ai tuoi amici. Io come ti ho detto, quando è estate, tutto il resto noi vediamo, ma ora il circolo è chiuso, per cui non c'è né concerti né niente.
3: A me hai fatto la minchia tutto il concerto, Audi G7, cazzo tu che devi fare. Basta, a finire. A capiscetta.
1: No, però cioè, io non, veramente non riesco a capire. Cioè, scusami, ma non riesco a capire.
3: Cos'è che
1: cioè, perché noi il circolo è chiuso e tutto il resto non stiamo facendo più serate.
3: Non le fai più la serata.
1: Non riesco veramente a capire. Se io poi, cioè nel senso, ora che prendo queste minacce così, non riesco a capire, scusami, ma non riesco a capire. Perché se te mi dici una serata, mi dici una cosa del genere, io ti dico, guarda, non lo so, mi informo.
2: Un uccellino mi ha detto che c'è tutta l'estate ancora, che state facendo i concertini, DJ set, avete chiamato le persone.
1: C'è stata
2: pure una denuncia ai carabinieri.
1: C'è stato pure un verbale.
2: Ma tu pensi di minchionare a me? Ma dove stai minchionando a me? Ma io conosco tutti, io so dove stai. Hai capito?
1: Ma che minacce sono queste?
2: Non è una minaccia, no, minaccia.
3: Ma come
2: è? Ma questo non è una minaccia, è un consiglio.
1: Ma no, non mi fare minacce e consiglio, perché non ha senso, perché è chiuso il circo.
2: Non hai capito.
1: È chiuso.
2: Adesso
1: non lo gestisco adesso... nemmeno più, io lo gestisco un'altra associazione, siamo andati a trovare, è chiuso il circo.
2: Hai finito? Hai finito di borbottare? Adesso ti spiego una differenza fondamentale. Se io dico piglia la macchina, vengo su e ti rompo il culo, quella è una minaccia. Se io ti dico, fossi in te, non farei la musica quest'estate, questo è un consiglio. Hai capito la differenza?
1: Ma io non te lo giuro, non riesco a capire, cioè non riesco a capire dov'è questa cosa. Cioè.
2: Ma non c'è problema, se sei completamente crestazzo rincoglionito, non è un problema, te lo spiego io. Tu stai dentro il circolino delle Lune, sei il presidente.
1: In questo momento no.
2: Non mi minchionare, mi fa incazzare. Tu sei il presidente del Circolo Lelone?
1: Sì.
2: Hai fatto della musica dentro il Circolo Lelone?
1: Ma guarda, davvero,
2: hai fatto rispondi a domanda, se no mi tocca darti un altro consiglio. Hai fatto della musica dentro questo circolo?
1: Sì.
2: Quest'estate stai progettando di fare della musica? Non mi dire bugie.
1: No. Quest'estate
2: stai... ti rifaccio la domanda. Quest'estate stai progettando di rifare della musica?
1: Quest'estate non stiamo progettando di fare la musica perché ci abbiamo da fare si farà vedere gli europei, molto probabilmente.
2: E dopo gli europei non mette neanche una canzoncina?
1: Dopo gli europei non so se metterò della musica.
2: E invece io lo so, perché un uccellino me l'ha detto. Allora questa canzoncina tu non la devi mettere e questo è il mio consiglio. Forse in te non la metterei. Altrimenti pare Peppo se ne parte da qua con la macchina e viene a spegnere l'ora.
3: Non mi fa piccare la macchina.
2: Oltretutto lo devi anche guidare.
3: Non mi piace guidare. Non mi piace guidare. Non mi devi far guidare. Se io mi piglio la macchina, mi faccio solo la macchina, vengo sotto e tiro un trompolone che ti taglia capendo, capisci?
2: Ti è chiara la situazione, Pietro?
1: Mi è chiaro, ma mi spieghi perché chi è che il vicino si è lamentato?
2: Il vicino non ha importanza, devi solo sapere che il vicino è una persona cara. Però possiamo concludere la nostra telefonata e ti porto tanti cari saluti del tuo amico Matteo che ti ha fatto lo scherzo
4: nello Zoo di 105!
1: Ma vabbè ragazzi, a me cioè io sto lavorando, stai facendo così. Cioè boh, ma poi sta che cazzo.
2: Adesso ti sei cagato addosso.
1: No, poi 6 ore dalla Sicilia c'aveva una macchia veloce.
2: Ha fatto i conti. Cazzo di guida Michelin, ma vaffanculo.
3: Ciao coglione, buona estate. Fate ancora più forte la musica.
2: Casino.
3: La gente deve smettere di rompere il cazzo alla gente che si diverte. Ciao bello!
2: Ciao, un abbraccio, ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: is a zoo only for you.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
2: Ciao a tutti, io sono Francesco.
3: E io sono Franco.
2: Oggi siamo in Italia, precisamente a Firenze.
3: Sì, ci ha contattato una nostra conoscenza per andare a svuotare una cantina che pare sia appartenuta ad Annunzio.
2: Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo. Ehi, Franco, guarda questo set di pentole di acciaio inox.
3: Direi $30, guarda qui. Questa è una collezione intera di dischi di Renato Zero.
2: Allora, secondo me direi $100.
3: Cavolo, che figata.
2: Guarda qui, sembra il cofano di una Tesla.
3: $1000.
2: E questo?
3: Cosa?
2: Guarda, sembra una sorta di macchinario. È fatto tutto di legno, con una ruota e un pistone.
3: Che strano oggetto. Sembra che manchino tipo delle cinghie. Ma guarda la fine del pistone, c'è un'imbragatura.
2: Non saprei cosa sia, dai. Andiamo dal nostro esperto di fiducia, Nick Salieri.
4: Ciao ragazzi, benvenuti. Ci avete una sigaretta per caso?
3: No, siamo in TV, non si può fumare.
4: Mi serve per dopo, che devo fare un esperimento di smontaggio, rimontaggio, bricolage, vabbè. E che cosa mi avete portato oggi?
2: Beh. Allora, l'abbiamo portato, come puoi vedere, questo macchinario in legno.
4: Ah, e beh, questo è un macchinario molto antico, si vede molto antico. Il giorno è oggi?
3: Venerdì,
4: quindi risale sicuramente a prima di mercoledì. Martedì inoltrato, vecchio comunque.
2: Guardi un attimo qua, c'è una firma, ma si legge solo Leonardo da Vinci. E cos'è?
4: E Leonardo da Vinci è un famoso alcolizzato belga, beveva tantissimo, lo chiamavano da Vinci. Prima si chiamava da Beer.
2: Ah.
4: Poi ha cominciato anche col vino, poi da whisky.
2: Quindi è il suo marchio, diciamo, di fabbrica, così. Ma,
3: scusate, qui c'è scritto Firenze 1499.
4: E Firenze, sapete che è venuto in vacanza, comunque sarà quasi 1500, che infatti è stata un'annata della Madonna per il vino proprio.
2: Ah, scusi, non è che per caso è Leonardo da Vinci?
4: E sarà di da Vinci, magari sarà il suo, può anche non credo che un oggetto in legno del 1500 possa essere di da Vinci, però se assuma lei la responsabilità, io...
3: Francesco, lascia fare all'esperto.
2: Va bene, non ce la sai che...
4: Allora, proviamo a girare la manovella e come vedete c'è questo pistone che va avanti e indietro in senso orizzontale. Girando la manovella non vola, quindi non è un elicottero e non è un carro armato che non spara. Non lo so, c'è questo pistone che va avanti e indietro. Ah, ho capito. Serve per fare le ciambelle. Perché voi non sapete che Leonardo da Vinci ha inventato i donuts. Infatti si chiamavano Donati prima, Donati, perché dal suo amico Donato che ci piacevano le ciambelle, è morto poi di diabete fulminante. Non so se avete notato.
2: Come le patatine chips, che il proprietario, l'amico che è morto, si chiamava Chips.
4: Esatto, sì. E due erano i chips, due. Uno è morto in moto e l'altro ha inventato le patatine.
3: Si impara sempre qualcosa di nuovo, eh? Ma questa cosa che sembra un'imbragatura di cuoio?
4: È un'imbragatura di cuoio. Cioè sembra perché serviva evidentemente per portare questa macchina per fare i donuts e ciambelle in giro. Che Leonardo, siccome era uno famoso come Gigi D'Alessio, no? Si faceva i matrimoni, le feste. E il pistone andava avanti e indietro, faceva i buchi nelle ciambelle. La cosa strana è questo pistone che ha la punta a forma di cappella e c'ha anche due coglioni dietro. Questo è molto strano, eh.
2: Guardi, a me sinceramente sembra un cazzone di legno,
4: È in effetti un cazzone di legno, sì. Ha visto bene Francesco, come si chiama lui?
3: Posso? A me sembra tipo, sai quelle fucking machine, tutta fatta in legno?
4: A fucking machine, sì, la macchina angolatoria. E anche quella l'ha inventata Leonardo. Quindi è una fucking machine, abbiamo battezzato. Allora vedo $500.
2: Scusi, ma $500 per un pezzo di Leonardo mi sembra un po' poco.
4: No, vi do $500 se me la lasciate un'ora e spegnete le telecamere. Poi venite a riprendere, va bene?
3: Ok Rick, affare fatto.
2: Ok.
4: 450, 500. Chiudete la porta, eh? E non urlate! Oh! Oh! Allora, Leonardo, che genio! Oh! Mamma mia! Che golosone!
1: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
4: Andate a prendere un po' di burro, che qua ci stanno le schegge.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non XIV, Papa Leone di Lernia, Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: confusione. Io son resuscitato, son leon. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
6: Scusi, non sto capendo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.
7: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
8: No, questa volta io ti tolgo.

0: capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
1: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
0: sì,
1: che sono andato a puttane.
0: Benissimo.
1: Al bordo strada c'erano tante puttane,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Ma lei sta a Pavia?
1: Sì.
0: Tutto bene? Si è strozzato?
2: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io!
1: Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
2: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
1: Sì, che devo fare? Stavo
2: aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me.
1: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
0: sì,
1: delle feci.
0: Guardi,
1: forse
0: vabbè,
1: c'è il sangue.
0: Sì,
1: allora, signora,
0: bene. Questo
1: mi ascolti,
0: sì,
1: ero puttane.
0: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
1: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca. Non vorrei che sia... come si chiama?
0: Don Gaetano?
1: Gaetano?
0: Don Gaetano, sì.
1: Aspetta un attimo.
2: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
0: Scusi, lei...
1: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
2: Un attimo, vedi?
1: Mettici il pennino nella cacca.
2: Stai il telefono, stai?
1: Sì.
2: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
1: Sì.
2: Mamma, che brutte feci che c'è.
1: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
2: E cosa c'era dentro le lasagne?
1: C'era prosciutto, mozzarella,
2: l'uranio, un poverito,
1: cotechino,
2: inghia, brasiliano.
1: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
2: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
1: Ecco dov'era il cacciavite.
2: Porca sangue non c'è nella fece.
3: Cacciavite Brimbelli.
0: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega,
0: no,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
0: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
0: ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
0: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto qua.
0: Va bene.
4: Lo sport.
0: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
0: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
0: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
0: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
0: E
4: per
0: cosa
4: chi non
0: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
0: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
0: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
0: Ecco.
4: Uno.
0: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Che Bagalov, porco.
0: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
1: Allora signora,
0: sì,
1: sono
0: ecco,
1: quello della cacca,
0: sì,
1: dell'esame delle feci.
0: Sì.
1: Allora,
0: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano?
1: Beh.
0: Non è Don Gaetano?
1: No.
2: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
1: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
1: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
3: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
1: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo del merda.
0: Bene,
2: visto.
0: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
0: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvi.

0: Sisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo? Sì. Decisivo?
0: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek?
0: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
3: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
5: Ciao a tutti, io sono Francesco.
6: E io sono Franco, oggi siamo a Las Vegas.
5: Sì, oggi siamo ad un'asta di box.
6: Fantastico, vero? Siamo riusciti ad aggiudicarci questo piccolo box.
5: Sì, e per soli $500. Dai, andiamo a vedere se abbiamo fatto un buon affare. No come l'altra volta che abbiamo preso un gommone in cemento armato.
6: Vero, non galleggiava per un cazzo. Francesco, guarda questo quadro. Ha dentro un disco con la copertina di My Way. È anche firmato, ma si legge male. C'è scritto Franks, non si capisce.
5: Ma sì, dai, sarà una di quelle cazzate che si mette la gente in casa. Roba che compri su AliExpress. Varrà $10. Piuttosto, guarda questo. Un abito di marinaio degli anni 50 completo con tanto di cappello abbinato.
6: Wow, un abito da marinaio. O è di Popeye o è di un r***one.
5: Aspetta un attimo, fai vedere. C'è un'etichetta sul portabiti.
6: C'è scritto One Day New York F.S. Suite. Sarà qualche porcata di carnevale, dai, $20.
5: Franco, aspetta, guarda, questo cappello è fico, è il classico pork pie. Dentro c'è anche l'etichetta sempre con ste iniziali, FS.
6: Francesco, sei matto? Guarda che pork pie è una bestemmia. Saranno le iniziali del vecchio proprietario di questo box. Però ho trovato questa cosa curiosa, è tipo un portafogli in camoscio e ha sempre le iniziali F.S.
5: Che strano oggetto, dentro c'è uno specchietto, una lametta e una cannuccia. E questo cos'è?
6: Una boccetta con una vite, ma dentro è piena di polvere. Ho un'idea, portiamola dal nostro esperto, Rick Salieri.
7: Ciao ragazzi, vi siete puliti i piedi per entrare?
8: Sì.
7: No, niente che il cane ha caccato sul pianerottolo.
8: Ah, ecco cosa ho pestato.
7: C'ho il cane che è vecchio. Vabbè, cosa mi avete portato oggi?
4: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
5: Guarda Rick, sembra un portafogli, ma dentro ha degli oggetti strani e poi è siglato FS.
7: E se è siglato FS sarà una roba delle Ferrovie dello Stato. Sarà il portafoglio di un controllore che l'ha perso sul vagone e qualcuno l'ha ritrovato, no? Cioè, è facile, è FS, è quello.
6: Scusa Rick, ma com'è possibile? Questo è un oggetto che arriva da Las Vegas.
7: Questo perché il treno arrivava fino a Las Vegas. Cioè, una volta c'erano le tratte più lunghe. C'era l'Oriente Express e c'era anche l'Occidente Express che partiva da Torino e fermava là, no? E poi, oppure il controllore faceva il pendolare. Cioè, il pendolare abitava magari ad Aosta e faceva tutto il giorno andando dietro.
5: Ma come fa ad essere un pendolare da Las Vegas?
7: Io faccio l'antiquario, ragazzi, non è che faccio il biologo. Che cazzo, vabbè, fammi vedere sto coso, dai. Allora, vabbè, c'è uno specchio. Sapete che questo si guardava, si truccava. Era una persona che ci piaceva mettersi il rimmel. Poi c'era la metta, dopo che si era messo il rimmel si faceva la barba. E poi niente, il resto non mi permette niente.
5: Scusa Rick, e la cannuccia d'oro?
7: È per berse il Billy. C'è Billy, si vede, i Billy non si sono conservati nel tempo che il Billy va male, capito? Ah, cannuccia d'oro ti serve quando te bevi il Billy. È vecchio, Billy è vecchio, non so se ve lo ricordate voi che siete giovani, no?
6: Rick, ma questa boccetta piena di polvere?
7: È la boccetta piena di polvere che è vecchia, quando non fai la pulizia per tanto tempo si riempie di polvere la boccetta, no?
5: Io ho controllato un attimo su Google e mi dice che potrebbe essere un kit per farsi di cocaina, però non sono sicuro.
7: Non diciamo queste parole che qua i muri hanno le orecchie e soprattutto i nasi, e questi muri, stai attento.
6: I nasi?
7: Sì, è tipo Glory Hole, si aprono gli sportelletti, escono i nasi per predare la mia riserva personale che tengo, non vi dico dove. Comunque, adesso per verificare questa teoria bisogna fare la prova del 9. Quindi apriamo la boccetta. Andiamo un attimo. È croccante, eh. E sapete che questo signor controllore dell'FS era un golosone. Andiamo un attimo alla prova del 9. Un secondo, Senti! 8! 9:30! 10! Allontanarsi dall'area gialla! È tutto su quella bianca, però!
6: Scusa Rick, ma cosa stai facendo? Hai pippato?
7: Ho assaggiato un attimo! Polvere! E comunque bravo questo FS, questo controllore, minchia, lo amo tutta la vita. Vedo 100 dollari.
6: Rick, ma mi sembra un po' poco per un kit appartenuto a Frank Sinatra.
7: Ma che sono un culo, Frank Sinatra? Vado a 100 dollari per la polvere che è rimasta dentro la boccetta. Adesso ve lo potete ficcare dentro il culo. Anzi, vado a 10 dollari in più se mi lasciate anche una sigaretta per il pucciotto.
5: Ok, Rick, affare fatto.
4: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
7: Ragazzi, come andate via? Non è che avete trovato anche la bottiglia di whisky? Vado a 50 dollari! Inghia frezzanata se ce la va buona! Ma poi perché Peppa va in treno? Boh.

0: stronzoni, fate uno scherzo alla mia fidanzata che lavora in Volkswagen e sta aspettando un Audi dalla Germania. Ha comprato l'auto con uno sconto riservato ai dipendenti, ma il modello è fuori produzione e quindi ci sta mettendo tantissimo ad arrivare. In più, la sua auto è stata recentemente distrutta da un pirata della strada, quindi adesso deve muoversi a turno con quella dei suoi genitori. È incazzatissima e in ansia totale. Divertiamoci! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, sono Gavazza, chiamo da Autogerma, Milano.
1: Sì.
2: La chiamavo in merito alla consegna del veicolo a noleggio Audi A1 City Carver grigio Kronos, le risulta?
1: Sì.
2: Buongiorno, senta, io la chiamavo purtroppo per comunicarle un disservizio relativo alla consegna del suo veicolo.
1: Ok.
2: Nel senso che il veicolo era stato caricato sull'autoarticolato per la consegna e nei pressi del Brennero purtroppo c'è stato un sinistro. Il veicolo diciamo è scivolato giù dal camion e sfortunatamente adesso non è più disponibile, diciamo, perché
1: non ci credo.
2: Perché purtroppo perché purtroppo l'entità del danno è superiore al valore della macchina e si è proprio distrutta, insomma.
1: Ok, perfetto.
2: Mi spiace comunicarle.
1: No, no, più che altro perché l'aspetto da ottobre, quindi proprio una batosta. Va bene, niente, adesso vedo come...
2: Possiamo ordinare un'altra macchina, magari sicuramente non questo modello, perché le dico già che questo modello qua è fuori produzione e quindi è capace che ci vorranno degli anni.
1: No, no, infatti immagino, perché sto davvero aspettando da tantissimo per questa macchina, quindi...
2: Ma lei aveva già firmato... Lei ha già firmato il aveva già firmato il contratto?
1: Sì, a novembre.
2: Allora qua c'è un ulteriore problema, perché adesso le arriverà il costo di smaltimento dell'auto da rottamare.
1: A me arriva?
2: Certo, perché lei, avendo firmato il contratto, è l'intestataria dell'automobile e quindi la rottamazione del veicolo spetta a lei. Però
1: quanto
2: comunque
1: sarà questa spesa?
2: Il costo di rottamazione adesso io non glielo so dire, se vuole mi informo con un collega.
1: Sì, va bene.
2: Di solito, grosso modo, la cifra si aggira tra i 780 e i 1110 euro, più o meno questo è il range. Quindi...
1: Ma io comunque ho modo di recuperare questi soldi, perché io della vettura non ne ho mai usufruito, nel senso, io l'ho aspetto davvero da tanti mesi. Cioè, io devo recuperarli questi soldi che spenderò, nel senso, la macchina non l'ho mai neanche vista. Quindi...
2: Certo, no, lo capisco, deve verificare...
1: Devo guardare il mio contratto.
2: Sì, deve verificare le clausole del contratto, perché ci sono delle clausole molto precise riguardo i sinistri in fase di consegna. Potrebbe darsi che lei, se non ha letto con attenzione il contratto, si ritrovi a dover pagare comunque le spese di rottamazione del veicolo, che potrebbero essere a questo punto quelle austriache, che sono un po' più salate di quelle italiane, perché
1: in Austria comunque niente, adesso va bene, mi informo.
2: Senta, guardi, io mi metto a disposizione, se vuole le passo immediatamente il nostro ufficio legale, così abbiamo la pratica, perché lei capirà, siamo alla metà di luglio e fra due settimane i nostri uffici chiudono e lei rischia di riaprire la pratica poi a metà settembre.
1: No, certo, allora, però siccome io lavoro proprio in Volkswagen, ho preso la macchina appunto non mezzo dipendenti e lavoro nell'ufficio sinistri, però adesso devo un attimo informarmi bene come.
2: Allora, facciamo così, mandiamo intanto avanti la pratica, le passo lo studio legale che è qua con me l'avvocato Pistacchio oggi, e in modo tale che comunque mettiamo sulla pratica. Mi attenda solo un attimo.
1: Sì. Potete calcare la mia macchina. È distrutta.
3: Round 2. Pistacchio, pronto?
1: Buongiorno.
3: La signorina...
1: Sì.
3: Ha saputo del danno?
1: Sì, ho saputo, mi hanno avvisata.
3: Sì, purtroppo, guardi, queste sono...
1: Sì, più che altro mi hanno distrutto anche l'altra macchina che avevo un mese fa, mi hanno fatto un incidente, la macchina non è riparabile, quindi a maggior ragione.
3: Una tragedia, una sfortuna. Come? Una sfortuna, dico...
1: Sì,
3: una tragedia.
1: Tutto, sì.
3: Senta, in alternativa, siccome noi non produciamo più l'autovettura...
1: Sì.
3: Lei sarebbe interessata magari a un'altra autovettura che magari potremmo consegnarle in tempi molto brevi?
1: Allora, in realtà sì, perché appunto non ho bisogno.
3: Senta, ma velocemente, lei non ha in mente un'altra, visto che lavora tra l'altro per il gruppo, non ha in mente un'altra auto? Intanto io provo a sondare, a capire se c'è
1: sì, certo, allora l'importante è che non sia un macchinone, nel senso...
3: Adesso la Seat sta lanciando un'autovettura molto simile, che è la Seat Paciulli, non so se la conosce.
1: Ma se no, ad esempio, restare su Audi, cosa c'è? C'è la 3 o magari il Golf che mi piace?
3: Beh, ci sarebbe l'Audi A1 Fumagazzi.
1: Non so come sia, sempre un street?
3: Sì, più o meno, sì. Però a questo okay. È molto carina perché hanno fatto l'orologio molto grande sul cruscotto. Okay. Un po' un.
1: E che colore?
3: Credo marrone dovrebbe esserci.
1: Marrone.
3: Uh-huh. La Seat ha fatto anche la Cincilla, molto bella, un modello molto piccolo da strada.
1: Non ce l'ho presente, cioè non ce l'ho presente proprio la macchina, quindi.
3: L'Audi Forfora sì. Le potrebbe interessare?
1: Com'è?
3: Non è male.
1: Sempre...
3: Quattro ruote motrici, molto carina. Adatta anche
1: Audi,
3: per andare in montagna. Sempre Audi, sì, è un modello che presentiamo a settembre, quindi noi volendo a settembre potremmo già fargliela avere.
1: E come si chiama?
3: Forfora.
1: Forfora?
3: Sì, come quella dei capelli.
1: Ah, ok.
3: Che in tedesco okay. vuol dire è un gioco di parole, vuol dire okay. adatta a tutto.
1: Ok, va bene, allora tengo in considerazione queste tre scelte.
3: Aspetti che allora lei mi ha detto Golf, c'è una Golf Bagage?
1: Sì.
3: Che è quella col bagagliaio molto ampio.
1: Ok.
3: C'è proprio un bel culone. C'è la Lupo quell'arcobaleno. Presente?
1: Allora,
3: quella avevamo fatto l'Apollo anni fa. Questa è, è il modello LGBTQ+, insomma.
1: Intanto me le cerco, vediamo.
3: Anni fa abbiamo fatto una versione della Polo che era tutta colorata, ogni pezzo dell'auto. Molto divertente.
1: No, Polo non mi piace.
3: Non le piace, eh? Sì, è un po' da ricchioni, no. Ecco, sì.
1: No.
3: La macchina,
1: ok, invece
3: culatone.
1: La Golf, come si chiamava?
3: Quale, mi scusi?
1: La Golf.
3: Ah, la Golf Bagage.
1: Ok, almeno me la guardo.
3: Proprio...
1: Non me lo trova il modello Golf Bagage.
3: Ma quella non è ancora sul catalogo, eh.
1: Sì, ok.
3: La cosa devastante della Golf Bagage è che ha quattro sedili reclinabili, cioè è proprio okay. studiata per il. È l'auto adatta per la camporella, ecco la. Acciulatevi. La Porsche sta facendo un'auto più adatta, diciamo, alle persone meno abbienti.
1: Ma Porsche già mi costerebbe.
3: Ma è piccolina, una macchina molto piccola. L'hanno chiamata la Porsche Pezzente.
1: Ah, ok, quindi è per me, perfetto.
3: Cioè, proprio è la macchina per il povero, sa?
1: Va bene, allora dai, aspetto le foto anche di questa. Okay. Va bene.
3: Allora, se mi lascia la sua mail, io le invio sì. tutte le informazioni.
1: Certo.
3: Perfetto, le lascio la mia.
1: Sì.
3: Allora.
1: Aspetti che me la segno.
3: Ecco, brava.
1: Ok.
3: Allora, av come avvocato, avv.
1: Sì.
3: Punto pistacchio.
1: Sì.
3: Chiocciola. Lo Zodi 105 ti ha fatto uno scherzo.it.
1: No, non ci credo.
3: Ma come fai a credere?
2: Ma la Porsche Pezzente.
3: Come fai a credere a una roba del genere?
2: Sabrina.
1: Non ci credo.
2: Ma l'Audi Forfora.
3: No. Ma la Golf Bagascia.
2: Ma la Golf Bagascia con quattro sedili reclinabili. Ma Sabri.
1: No, non ci credo.
2: Ma Sabri.
3: Hai bisogno di ferie, Sabrina.
1: Sì, lo so.
3: Ma poi lavori per il gruppo.
1: No, non ci credo.
3: Sei fantastica.
1: Mi avete fatto perdere un sacco di tempo, sto lavorando.
3: Ma godo.
2: È uno scherzo del tuo fidanzato comunque, eh?
3: Sì.
1: Io ammazzo.
3: Comunque la macchina ti sta arrivando, tranquilla.
2: Tranquilla.
1: Non è vero, non
3: sì,
1: arriva.
3: Sì.
1: No,
3: arriva veramente. Arriva veramente.
1: Non è vero, non ci credo, mi dispiace.
3: Oh. Cambia macchina, prendi la Bagage, è fighissima.
2: Così col tuo fidanzato avete quattro sedili per ciulare.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
3: Gabri Pontifex.
4: Minchia, zio Fane! Ciao a tutti, io sono il vostro Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica più potente del mondo, né? Qui nascono le hit e qui se hai una tua produzione di un certo livello non esitare a mandarmela, né? Preferibilmente a mano, così possiamo conoscerci e magari vi facciamo firmare anche un contratto dove vi legherà per tutta la vita. I vostri proventi saranno miei, ma poi vediamo anche se vi diamo qualcosa, ma tranquilli perché sarete pagati ogni 6 mesi, ma solo se supererete i 30.000 euro annui, altrimenti poi ho le spese di ufficio, quelle robe. Ma andiamo avanti, né? Perché scala di 2 posizioni Paparella Gay, ma poi ha accelerato ed è andata alla 2ª posizione, ma poi è uscita dalla classifica, ma è subito rientrata alla 1ª posizione, ma poi non si capisce il perché ed è ritornata alla 2ª posizione, quindi Caputo, ma chi l'ha scritta te questa classifica?
5: Sì, Gabri.
4: Ah, ho capito. Faccio io allora.
6: Nuova entrata!
4: Alla 3ª posizione arriva una nuova canzone veramente devastante, veramente assurda. Questa è una musica trap, una musica innovativa italiana, sta spaccando in tutto il mondo. Lui è Young Signorino con
7: Alfa alfa alfabeto a u a u a u a alfa alfa alfabeto rap, rap, rap, rap.

0: canto, canto.
1: Minchia, porca puttana, ne esce cartella come una vecchia mugnaia putrefatta in calore a 90 gradi con dietro 6 cinesi pronti a mangiarla viva. Questo penso che sia veramente una grande genialata. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Ma adesso attenzione, perché qui trattiamo un argomento attuale, veramente incredibile. È una canzone che parla di una cosa seria, il tradimento. Lui è StDK con Marco vs Stefania, Lo Yoga.
2: Ehi.
3: Ehi.
2: Sto a posto?
3: Sì.
2: Senti, ma stavo pensando, ma se venissi anch'io in Messico?
3: Anche no.

0: brutta bastarda di merda.
1: Anche no.
2: Minchia, ma quanto spacca questa traccia! È veramente incredibile. Adesso la metterò in download gratis a tutti quanti sul mio demo drop. Fatelo, entrate subito perché è a pagamento, ma costa solo. Vabbè, andiamo avanti, sentiamo un messaggio.
3: Ciao Gabri, sono Danti. Ascolta, io sto aspettando il bonifico per la canzone Che ne sanno i 2000. Mi avevi detto un anno fa che mi avresti fatto subito il bonifico, ma qui non vedo ancora nulla. Potresti ricontrollare? Fammi sapere.
2: Taglia, tagliato.
4: Sì, Gabri.
2: Benissimo, arriva la numero uno ancora per questa settimana. Arriva DJ Papera con Paparella Gay alla posizione numero 1.

0: per la gang.
1: Minchia, minchia, minchia, minchia, minchia, zio Fase, è troppo potente, la classifica di oggi è veramente incredibile. Vi ricordo che potete scrivermi via mail al mio indirizzo elettronico ambararaci ciccocco 3 civette sul comò che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si chiamalo taxi @gmail.com. Bene, siamo arrivati ai saluti, ma prima attenzione, perché tenterò questa settimana un nuovo record. Mi farò incendiare con un lanciafiamme durante un mixaggio con 7 CDJ 2000 Pioneer, quelli che hanno lo schermo elettronico e i dischi che non servono a un cazzo. Allora, sei pronto, Caputo?
2: Sì, Gabri.
1: Mi raccomando, non facciamo bagianate questa volta.
2: No, Gabri.
1: Guarda che l'altra volta sono stato male.
2: E non mi hai dato i soldi.
1: Allora, adesso lo vedi, lettore?
2: Sì, Gabri.
1: Ok. Quando io premerò...
2: Sì, Gabri.
1: Quel tasto lì...
2: Sì, Gabri.
1: Non dico la parola perché sennò tu parli.
2: Sì, Gabri.
1: Questo qua, quello che ho scritto play.
2: Sì, Gabri. Sì, Gabri. Sì, Gabri.
1: Questa lei come brucia. La brucia, Oh, buona, sì. Guarda, la cioccolata calda che si fonde, incredibile.
2: Sì, Gabri.
1: Oh, buona, sono una candoia.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
10: Io vado io con i filibutai! Testi cagli, voglio di me i filibutai!
9: Calmati,
10: che
9: ti metto due dita negli occhi, calma!
10: Oi, eiaculatore precoce!
9: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
9: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No, no!
11: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
11: vieni
9: puoi
11: fare! Vieni qua,
9: Leon-san! Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, è più puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
9: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
9: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
9: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
9: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
9: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
9: Beh, oh, l'intendo era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
9: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornbub.
16: Vai via?
17: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che ha le pulci al culo!
16: Quando stai via?
17: Non lo so, un'ora?
16: Perfetto!
17: Ci vediamo dopo allora!
16: Mi dedico a due cose!
17: Sì, lava i piatti!
16: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
18: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
19: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
16: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
19: Burro e acciughe.
16: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
19: Ostriche e champagne.
16: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
18: Porn Bob. The spiration is in the fic.
19: Ostriche e champagne.
16: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
19: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
16: Sì.
19: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
16: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
19: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
16: Senza tette bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
18: Ostriche e champagne.
16: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
20: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
21: Cazzo, prendi più di me? Io c'ho la pensione per l'invalidità.
19: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
21: Puttana.
19: E intendo proprio qualunque cosa.
21: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
20: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
21: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
19: Molto volentieri.
21: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
19: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
21: Oh, dai, Ambrogio Foga.
17: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
21: Venga a me.
20: Anche tu mi fai impazzire.
21: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
20: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
21: Sì, spaccagliela sta bastarda.
19: Andrea, prendimi ora.
21: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
20: Dai. Oh cazzo.
21: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
20: No, porca troia, porca puttana.
21: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
20: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
21: Ma che schifo.
20: Aria.
21: Ma che schifo, ma che cazzo.
20: Eccomi. Scusa.
19: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
21: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
19: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
21: Non se l'ha anche lavato.
19: Sì. Ah,
21: sì. Dai.
19: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
21: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
20: Tutto a posto?
21: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
19: Sì, più o meno.
21: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
20: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
21: Te lo dico io, quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
19: Ma no, impossibile, le ho prese su Amazon.
21: Minchia.
20: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
19: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
21: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
20: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
19: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
20: Oh, porca merda, mi viene da...
21: No, dai, anche la vomita.
20: Mi viene da...
19: Oddio, anche a me!
22: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
20: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
19: Con l'happy ending!
20: Vaffanculo, puttana!
21: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
17: Amore, sono tornata!
21: Meno male!
17: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
21: Quello che avanza del mio cazzo.
17: Sembra un'ostrica.
21: L'ho presa su Amazon.
22: Valuta il film.
21: Una merda.
23: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
3: Che stai facendo?
4: Sono cazzi miei.
3: Che cosa cerchi?
4: Ah, non lo so.
3: Hai uno scopo?
4: No.
3: Dove ti trovi?
4: Ah, non lo so.
3: E come vivi?
4: Hai rotto il cazzo.
0: Roberto da Genova.
23: Pronto? Chi è?
4: Roberto, e allora?
23: E cosa vuol dire, Roberto? Che ora?
4: Ma sai, metterti anche uno sgabello sotto e rimanere lì un'ora, perché proprio erano veramente belli.
23: Che cosa?
4: Freddie Mercury, io sono stato a Londra, ho visto le sue, i suoi quadri. Io non mi intendo tanto d'arte, ma a guardare i suoi quadri erano...
23: Ma guardi che forse io non sono un pittore, né una pittrice, quindi lei ha sbagliato.
4: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato? Non lo so.
24: Pronto?
4: E...
24: Non ho capito, chi sei, scusa?
4: Roberto, e allora?
24: Chi è, scusi?
4: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
24: Io ti ho chiamato.
4: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato? No, ma... telecamera! No!
24: Ma è impazzito, scusate.
4: Oh.
24: Non voglio venire,
4: che cazzo vuoi?
24: Che cazzo è? Oh.
4: Hai rotto il cazzo.
24: Infatti, proprio.
4: Roberto, e allora?
24: E allora il cazzo.
4: Che cazzo vuoi?
24: Che ti frega.
4: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi?
24: Quando cazzo c'è?
4: Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
24: Stronzo.
4: La cosa de...
24: Oh, avete rotto i coglioni, eh?
4: Però, ma... domanda, che cazzo vuoi?
24: Ma che cazzo vuoi tu? Stronzo di merda!
4: Miei. Hai rotto il cazzo!
24: E non fa ste cazzo, eh?
4: No!
24: Pronto?
4: Mi scusi, io non mi intendo tanto d'arte.
24: Mi dica, chi è?
4: Roberto, e allora?
24: Chi sei?
4: Roberto?
24: Roberto? No, ho sbagliato il numero!
4: Ah, non lo so! Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
24: Come?
4: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
24: Guarda, stai parlando, dove vuoi parlare?
4: Ma intanto che cazzo mi vuoi chiedere?
24: Ma chi è che io non t'ho chiamato un cazzo, eh?
4: Ah, non lo so, che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
24: Non t'ho chiamato io, perché mi stai chiamando sconosciuto e non t'ho chiamato io.
4: Io non mi intendo tanto d'arte, ma a guardare i suoi quadri erano... Ma sai,
24: io
4: metterti
24: non sono un pittore, eh? Io sono un'agenzia funebre, tratto i morti.
4: Non lo so.
24: Vuoi essere cremato?
4: No.
24: Allora, noi abbiamo la cremazione.
4: No.
24: No, appostalo, ciao.
4: Hai rotto il cazzo.
0: Come andrà a finire?
4: Ah, non lo so.
0: Dai, diccelo tu.
4: No.
0: Dai, diccelo tu.
4: Hai rotto il cazzo.
0: Roberto da Genova.
25: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
26: Come sta? Come sta? Come sta?
27: Come sta? Come sta? Merda!
25: Però.
27: Che è il suo però?

0: no.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zoo.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo alla mia ragazza, Alessia, che lo scorso novembre ha comprato la macchina nuova. Per qualche motivo le rate di maggio e giugno sono state pagate in ritardo dalla sua banca e lei è andata nel panico perché ha paura che sia successo qualche casino. Considerate che lei usa la macchina anche per andare a buttare la spazzatura. Senza quella è fottuta. Fatela piangere. Round 1.
1: Pronto?
2: Salve, sono Amedeo Nordmistral della Ecofin, gruppo Stellantis. La disturbo?
1: Sì, salve. Mi dica.
2: La chiamavo perché recentemente le abbiamo inviato due notifiche di mancato pagamento per le rate della vettura da lei acquistata.
1: Sì.
2: Succede che siamo già alla terza rata insoluta, quindi ci chiedevamo se
1: allora
2: fosse...
1: Io vi ho contattato settimana scorsa per capire questa cosa qui, perché io sul conto corrente poi le vedevo scese. E io tra l'altro sono andata sul sito per cambiare anche la data in cui far scendere la rata.
2: Quindi non era un problema di mancanza di fondi, signorina?
1: No, assolutamente no. Infatti dopo 15 giorni è stato rifatto.
2: E qui purtroppo a noi risulta comunque la terza rata insoluta.
1: Io non saprei cosa dirle, ho chiamato il numero che c'era lì sotto e gli ho detto che era tutto in pari.
2: Senta, allora, in tal caso, se posso disturbarla ancora un minuto, le passo il mio responsabile. A un minuto? Sì, un secondo solo.
1: Sì, un minuto di numero, sì.
2: Sì, sì, glielo passo un attimo.
3: Round 2.
4: Sì, buongiorno, sono Miceli.
1: Sì, salve.
4: Sì, buongiorno, ho già parlato con il mio collega per quanto riguarda le rate non pagate dell'auto.
1: Esatto,
4: allora, purtroppo, siccome noi siamo diciamo in concessione esterna come recupero crediti per Stellantis, noi comunque dobbiamo emettere una notifica di fermo del veicolo fino almeno quando la situazione non viene chiarita dal punto di vista fiscale.
1: Allora, lei senta con Stellantis, perché io ho chiamato settimana scorsa e mi hanno detto che è tutto a posto. Quindi lei il veicolo fermo, cioè il fermo del veicolo non me lo fa.
4: Ma allora, io ho parlato con Stellantis ancora ieri sera e la sua posizione non è stata chiarita, quindi non so con chi abbia parlato lei, ma qua le rate di maggio e giugno risultano ad oggi insolute.
1: No, lei non credo proprio, perché guarda, sul conto sono scese.
4: Sì, ma lei ha verificato che l'importo che è stato detratto dal suo conto sia effettivamente migrato verso il conto di Stellantis?
1: Assolutamente no. Perché io ho chiamato proprio Stellantis, il numero in cui c'è scritto nella lettera, e loro mi hanno detto che è tutto a posto.
4: Sì, ma con chi ha parlato lei di Stellantis? Perché
1: io non so darle un nome, mi sono segnata il nome, no. Ho chiamato il centralino e mi hanno detto, hanno verificato e è tutto a posto.
4: Ma il numero che lei ha chiamato, a lei, da chi è stato consegnato?
1: Era sulla lettera.
4: Quale lettera?
1: Che mi è stata inviata. Quella che mi è stata inviata, che diceva che io non ho pagato delle rate.
4: Ma
1: io ho chiamato,
4: scusi,
1: proprio perché le rate dal conto sono scese e loro mi hanno detto che sono in pari.
4: Mi faccia spiegare, perché io sono qua per aiutarla, sennò io mando il fermo del veicolo e lei si arrangia, non lo so, sono qua per aiutarla.
1: Mi scusi, lei mi sta dicendo che mi ferma il veicolo quando io le rate le ho pagate.
4: Sì, e io le sto dicendo che per quella che è la situazione attuale, probabilmente lei è convinta di aver pagato le rate, nel senso che l'importo è stato detratto dal suo conto, ma dal suo conto non sono mai arrivati a Stellantis. Ed è per questo che Stellantis ha chiamato Ecofin, che siamo noi, per il recupero di questi crediti. Allora, c'è un problema. Quello che le sto dicendo io è che Stellantis non invia lettere, perché dopo il 7 aprile del 2023 noi siamo tenuti a comunicare ufficialmente via PEC.
1: Io la lettera che ho ricevuto l'8 di maggio con scritto Stellantis sopra, chi me l'ha inviata?
4: È questo che sto cercando di capire con lei, perché dal nostro punto di vista lei potrebbe essere stata vittima di una truffa. Lei potrebbe essere stata truffata tramite questa lettera, cioè potrebbe essere un caso di phishing. Noi necessariamente dobbiamo disporre il fermo del veicolo. Questo è insindacabile.
1: E io come ci vado a lavorare, mi scusi?
4: Questo è un problema suo. Mi dispiace provocare.
1: Vabbè, immagino che sia un problema mio.
4: No, è perché si metta nei nostri panni. Noi dobbiamo verificare se lei è stata vittima di un caso di phishing o al contrario, se invece lei è uno di quei furbetti.
1: Come riesco a verificare se è una truffa o meno?
4: Allora, apriamo una pratica sicuramente. La apriamo anche con Stellantis. Lei dovrebbe innanzitutto aprire questa pratica con la propria banca.
2: Dottore, quindi facciamo partire il caro attrezzi?
4: Beh, il caro attrezzi va fatto partire comunque.
2: Mi sa dare l'indirizzo di dove andare a recuperare.
4: Mi scusi?
1: No, sta scherzando? Mi prende la macchina con il caro attrezzi?
4: Sì, questo sì.
1: Io adesso siamo Stellantis e mi metto d'accordo con la Stellantis, ma state scherzando?
4: No, allora lei può fare quello che vuole con Stellantis. Noi comunque siamo tenuti a venire a ritirare la sua macchina e a porla in fermo amministrativo. Questo è insindacabile, come le dicevo prima.
1: Io non le pago il carro attrezzi e venirmela a levare. A me non mi ha detto nessuno. Lei non mi può chiamare così oggi e dirmi gli prendo la macchina senza dirmi che sono senza macchina.
4: Allora
1: lei non mi ha mai chiamato per dirmi che io non ho pagato una rata della macchina. Lei mi chiama dopo 3 mesi e mi dice che le prendo sulla macchina.
4: Ma mi scusi,
1: ma stai scherzando?
4: Mi scusi, se lei non paga 3 rate della macchina non può essere mia la responsabilità. Abbia pazienza.
1: E a me chi me lo dice che non ho pagato le rate della macchina?
4: Ma è la sua la macchina, mi scusi signorina, ma che opposizione è? La sua è la macchina, lei si deve prendere cura di quello
1: che
4: è.
1: Io le sto dicendo che a me risulta che sono scese e io ho chiamato Stellantis e mi dice che sono scese.
4: Glielo dico io signorina, se vuole fare le opportune verifiche.
1: Allora io le dico che sono Belen Rodriguez, ma cosa vuol dire?
4: Guardi che siamo all'assurdo, mi scusi, lei è insolvente per 3 date e vuole anche avere ragione, alza la voce, ma non lo so. Ma scusi, lei ha aperto la PEC?
1: Io non ho mai avuto una PEC. Il pacco
4: lei non ha una PEC. Allora
1: no.
4: A lei è completamente fuori legge, perché lei è tenuta ad avere una PEC.
1: Guardi, facciamo così. Io adesso sento
4: sì.
1: da chi ho comprato dalla macchina e dall'avvocato e poi le faccio sapere.
4: Molto bene. Per il momento possiamo metterci d'accordo per okay. Il carro attrezzi?
1: Ma no, assolutamente no. Ma assolutamente no, ma mi richiama domani e poi ci metteremo d'accordo. Io intanto
2: dottore,
1: mi segno il suo nome e cognome
2: l'autista
1: e così
2: linea.
1: Poi le faccio sapere domani.
4: Mi scusi solo un attimo che ho in linea l'autista del carro attrezzi. Mi dica pure.
2: Mi servirebbe l'indirizzo di ritiro. Perché
4: in questo momento la macchina si trova all'indirizzo?
1: Io non glielo dico dov'è la mia macchina, ma stai scherzando?
4: Ma mi
1: lei mi dice che mi viene a ritirare la macchina senza dirmelo?
4: Ma no, glielo sto dicendo adesso.
1: No, mi deve avvertire prima, ma stai scherzando?
2: Allora,
1: ma stai anche scherzando,
4: prego.
1: Mi chiama adesso per ritirarmi la macchina?
2: Mi perdoni, mi scusi.
1: Le posso chiedere nome e cognome?
2: Salve, mi scusi, sono il Amedeo Nordimstrahl con cui ha parlato poc'anzi. E siccome sono io che mi sto occupando del ritiro della vettura, preferisce portarcela lei?
1: No, ma stai scherzando, ma lei, guardi, può fare quello che vuole, a me mi dispiace, so che sta lavorando, ma io prima devo essere avvertita che mi prendete sulla macchina e che ci sono 2 o 3 rate in
2: colore. Allora, signorina, facciamo così, io le lascio l'indirizzo di dove siamo noi e il nostro numero. Lei faccia le opportune verifiche e poi ci faccia sapere quando potrà passare presso la nostra sede.
1: Ecco, mi può dire anche il nome e cognome del suo collega, scusi?
2: Allora, il mio collega è Fabio Alisei e io sono Paolo Noise, siamo lo zoo di 105!
1: Cazzo a cagare! Ma vaffanculo! Oddio mio! Questo è il mio compagno!
4: Eh sì, è Riccardo!
1: Oddio mio!
4: Hai preso un po' di paura, Alessia?
1: Un bel po'!
2: Sta piangendo!
1: Mamma mia.
4: Bevi un bicchiere d'acqua!
1: Siete fantastici, ragazzi, però! Mi avete fatto morire!
4: Beh, fagliela pagare al tuo ragazzo!
1: Direi di sì!
2: Niente buco nel culo per un anno!
1: Direi, ma anche per di più.
4: Bravo, e niente pompini, che sei di Brisighella li farai anche bene.
1: Sì,
4: difendiamo. Andiamo avanti. Ciao bella, ripigliati.
1: Ciao,
4: un bacio, ciao Alessia. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo? Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti,

0: ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
5: Buongiorno ingegner Chia.

E mannaggia questa pioggia. Eh sì, piove sempre ed è previsto brutto anche il weekend. Eh sì, sono proprio stanco, meno male che venerdì. E nel fine settimana cosa fa? Si reca al mare. No, questa volta sai, io sono un gentiluomo, ma mia moglie purtroppo non c'è, quindi mi sparerò un po' di seghe. Porca troia, che sincerità, ingegnere! Non mi aspettavo che lei fosse una persona così onesta. Ma sì, dai, si sa che anche lei va a puttane. Una sera fumando sul balcone l'ho vista con un bel troione. Non era proprio un troione, era una lontana parente di mia moglie. E comunque complessivamente lei si faccia i cazzi suoi.

0: soltanto che sia così e che non siate andati nemmeno protetti, perché mia moglie ha una rarissima forma di candida che non si cura.
1: E infatti si legge in faccia che lei ha una candida pericolosa. Infatti adesso mi stia lontano se non le do uno schiaffo forte.
0: Ci deve solo provare che io la denuncio alle autorità competenti.

0: polizia.
1: Oh, ah, oh, è ripartito l'ascensore. Meno male, siamo salvi.
0: È stato molto molto piacevole questo viaggio in ascensore.
1: Potrei dire la stessa cosa, mio caro ingegnere, lei è un tipo ok.
0: E ovviamente

Buona serata. Buona serata anche a lei. A lei e famiglia. A lei e a sua figlia. A lei e famiglia. A lei e a sua figlia. A lei e a sua zia. A lei e a sua madre.

0: Buonasera e bentornati a Insider, Funiculi Funicula e Forza Napoli. Mi lascio andare ad espressioni tipicamente partenopee perché quella gocciola ammuffita di Bruno Vespa mi sta facendo il mazzo a tarallo con gli ascolti e tengo bisogno di un po' di terroni perché altrimenti mi rimandano a scrivere i bigliettini dei Baci Perugina, mannaccia Maron. E invece gli ha già spaccato sta strunzata in coppa alla Camorra. Così mi mandano a fare i pacchi al posto de Kellu Baccalone ballerino di De Martino. Quanto sono belli i pacchi. In questo paese di fasci e di mafiosi l'unica certezza rimasta è che tu dici, che ne so, Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia e paf, ti chiove addosso una cascata di bucchiacchella. Magari voi non lo sapete, ma la canzone Quanno chiove di Pino Daniele era una metafora dello squirt. Vabbuò, Yamannanz, parliamo di criminali pezzi di merda, che è con quello che mi guadagno da vivere. Solo un attimo che mi faccio un ciupito col sangue di San Gennaro. Prosit. Ah, meglio della tequila col verme, N'gula Mamt. Stasera conosciamo più da vicino un pentito di mafia, un gola profonda, un infame, come lo chiamiamo noi del settore. Quella cloaca del signore Natale Morgillo, detto Olisoform. Buonasera, signor Morgillo.
1: Buonasera, dottor. Mamma mia, quanto è fetente questo posto. Quant'è che non passate la lucidatrice?
0: Natà, fatte le cazze tuoi. Piuttosto ci dica. Qual era esattamente il suo ruolo nella famiglia di Salvo, per la quale lei ha lavorato, prima di sputtanarla come un infamone?
1: Io facevo il lupulizzatore, dottore Saviano, pulive le cose.
0: Lupulizzatore. Quindi lei, diciamo, ripuliva le scene dei crimini mafiosi, liberandosi di cadaveri, bossoli di pistola, impronte digitali?
1: Beh, non proprie. Ecco, più che altro faceva i pavimenti, ma poi pure tende, tapite, battiscopa. A volte iettava pure la munnez.
0: La munnez, certo, una parola in codice per definire i cadaveri crivellati di colpi dei membri della cosca rivale. E come si disfaceva di questa cosiddetta munez? Li squagliava nell'acido? Li dava in pasto ai pitbull? Oppure li gettava in qualche pilone di cemento?
1: No, ma che? Pigliava le sacchette e li portava dentro alle cortile delle condominie. E poi un poco di vetro di là, la carta di qua. E i rifiuti organici dentro lu contenitore apposite.
0: Mio Dio, avete sentito? È terribile, questa merda analfabeta strappava gli organi a persone ancora vive per rivenderli al mercato nero in una borsa refrigerata, agghiacciante.
1: In che senso merda analfabeta? Io son che ragioniere, lo sapete?
0: Zitte, state zitte, taci, louta. Veniamo al motivo della sua presenza in questa trasmissione che guardano solo i morti di fame che non hanno Netflix, perché lei, signor Morbillo, detto Olisoform, a un certo punto ha cantato.
1: Morgillo, il cognome è Morgillo. Sì, comunque io e Aggie sempre volute diventare una star del neomelodico. Me songhe fatte pure i capille come Nino D'Angelo, ma essendo che sono pelato nel mezzo, Aggie fatte sole li capille bionde ai lati e lunghi, solo che sembravo Goldrake e la gente non mi pigliava sul serio quando cantava le cose d'amore.
0: La smetta di tergiversare, lei ha fornito agli inquirenti i nomi di tutti i componenti della famiglia di Salvo, è vero o no? Strunz.
1: Sì, sì, è vero, ma perché quello Iorne, lu portiere, era malate e l'ho sostituite io, che lui è marito a mia cugina Annunziata. E allora è arrivate stu poliziotte e mi ha chiesto chi abita nello stabile e ci ho detto i nome e i cognome.
0: Ma si rende conto, lei quel giorno ha aiutato gli sbirri a localizzare ben 5 latitanti, ha praticamente tagliato la testa ad uno dei clan più potenti della Camorra. Si rende conto, brutto coglione?
1: Come, brutto coglione?
0: Sì, brutto coglione. Ha idea di quanti libri potevo scrivere ancora sulla famiglia di Salvo, di quante trasmissioni televisive, conferenze, podcast potevo fare su quella gente. Stavo a tanto così dai pacchi, mannaggia la m***a. Poi arriva lui, stu cazzo di citofono umano, e mi rovina tutto. Chi te mort?
1: Chi te vive?
0: E chi te stramort? Levatemelo dalle mani che lo gonfio, sto rovina famiglie.
1: Ma allora, dottore Saviano, per quella cosa che mi aveva promesso di piazzare mia nipote all'eredità, non se ne fa più niente.
0: Natà, cerca di levarti i rocazzi perché altrimenti l'eredità, tua nipote la prende sul serio, quella tua. Comincia a correre, strunz. E vedi di non zigzagare troppo che con ste luci basse non vedo un cazzo, a fangule.
1: Oh, ma siete

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia. Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto, carrozzeria?
4: Buongiorno, questo è il servizio di Penel Energia.
3: Prego?
4: Il servizio che le farà risparmiare i suoi consumi sulla prossima bolletta.
3: Aspetta un attimo che mi fermo con piacere, sono in strada.
4: Bravo, fermati che ti devo proporre l'affare della tua vita.
3: E che caso mi interessa a me?
4: Dica sì, se vuole continuare.
3: Sì.
4: Ma dica sì, bene.
3: Sì.
4: Bene, lei ha scelto di risparmiare sulla prossima bolletta.
3: Non mi interessa di quelle cose lì.
4: Quali cose?
3: F***o di quelle cose lì.
4: Lei è un cafone di merda.
3: Finire di rompere i coglioni.
4: Lei è pronto?
3: Pronto un cazzo.
4: Bastardo.
2: Bene l'energia.
3: Ha finito di rompere i coglioni. Guarda che il mio telefono è sotto controllo.
4: No, il suo telefono è sotto contratto con una testa di cazzo.
3: Ma non rompere più i coglioni. Dimentica quel numero qua, che non so chi è quel deficiente.
4: Merda.
3: Che te l'ha dato.
4: Amen.
2: Bene l'energia.
4: Meglio andare al sud, che la gente è più gentile.
5: Buonasera, polleria.
4: Buonasera, questa è la voce automatica del servizio di Penel Energia.
5: Chi è?
4: Se lei paga tanto di bolletta, dica sì.
5: Oh, che fanno se? Tanto!
4: Ma lei è rincoglionito?
5: Poi è tutta la tua settima generazione!
4: La mia settima generazione era il Commodore 64. Forse ho chiamato il Medioevo.
5: Triturato il motore, vicino con le latte!
4: Sono qui, per farle risparmiare nella prossima bolletta luce e gas.
5: Da tua madre!
4: Scusi, non ho capito, ha detto mia madre?
5: Tua madre, assurda, che stazzo!
4: Ora entrerò nel sistema e scollegherò la Sicilia per i prossimi 16 anni.
5: Tu è tutta la tua razza!
4: Ma prima, le farò recapitare una bolletta da 4 milioni di euro.
5: Sì, la stessa suaro!
4: La sua volgarità gratuita non mi sfiora per niente.
5: Sì, come tutto se...
4: Bene, la scollego.
6: Pronto?
4: Bene, mi ha passato il figlio di 7 anni, sto capra ignorante bastardo.
6: Oh, ma che pullo, sto da inglese, che era 4 gulce.
4: Bambino, ripassami tuo padre.
6: Ah, tua madre lo fa.
4: Allora passami tua madre.
6: Tua madre?
4: Non ti sto insultando, sto dicendo, passami la tua mamma. Senti, bambino bastardo, ora entro nella cornetta e ti scarico addosso 6.000 volt.
6: E di qui non ti bustano!
4: Passami tuo papà, che gli devo proporre un nuovo contratto per risparmiare sulla luce e gas.
5: Un voto, tu la tua razza, la tua famiglia, la tua settima generazione, la tua casata. Che a tua madre ci piace con me.
4: Bene, ora le modifico la sua prossima bolletta, entro nel sistema.
5: Ma non capisci che ci sta rompendo il coglione ora? Ho capito perché il cazzo che sei. A me non mi viene a cercare, arriva a 258, che ti complico in te, a tua padre, a tua madre, a tua casata.
4: Parla, parla.
5: No, tu solo, ci devi ancora andare a nascere. Ma con quel modo sì, almeno si può sapere.
4: Bene, tra una settimana, le arriverà una bolletta con il saldo di, euro, 37.450 euro.
5: Cazzo, dove la tua mercato arriva a 258 con la rea, 200, la derrompi con il mattino, la a tutta la settima generazione, a tutta la tua casata.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
7: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì. Siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case, due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
2: No, senti, sì, usciamo insieme.
4: Siamo con i piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Ciao. Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io ci siedo con te, morire ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te. Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiud.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
7: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la Wender Splendor presenta

0: Pronto?
1: Maverick, sei stato veramente molto coraggioso. Pezzo di idiota.
0: Pronto?
1: Pezzo di idiota.
0: Yeah. Pronto?
1: Ti ho già detto un migliaio di volte che non sempre il coraggio paga.
0: Ma chi è? Ma cornuto! Chi è? Pronto?
1: Hai perso l'opportunità di diventare capo squadriglia tre volte.
0: Cornuto de merda! Via le putte! De merda!
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Figlio di puta!
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Ma chi è? Ma ancora chi ti è morto? Tu e tutta la razza tua. Ma mi puoi dire chi sia? Telefono, cornuto, figlio di puttana. Nome e cognome, bastardo e cornuto.
1: Hai un istinto incredibile come pilota, mannaggia, forse anche troppo.
0: Chi ti è morto e chi ti è stramorto, mannaggia.
1: Mi piacerebbe proprio silurarti, ma non posso. Ho un altro problema adesso.
0: Chi è morto?
1: Devo mandare qualcuno di questa squadriglia alla base di Miramar.
0: Ma... guarda, mi faccio fare... un intervento, mi faccio ridere i due piedi, me ne faccio fare uno solo per entrarti nel culo interamente, cornuto!
1: Andrete al Top Gun. Per 5 settimane volerete con i piloti da combattimento migliori del mondo. Voi eravate i numero 2, Cougar era il numero 1. Cougar era pezzo di idiota.
0: È pronto.
1: Ora siete voi i numero 1.
0: Pronto, pronto, capote, perché la telefonata è registrata con la mano, cavenghi, ti giuro, guarda, con i carabinieri!
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Ma parla, parla, cornuto e figlio puttana, parla, parla!
1: Ma ricordatevi
0: parla
1: una cosa.
0: Parla, chi ti è morto, parla!
1: Fate una stronzata
0: parla
1: anche
0: piccola! Parla che giuro, cavenghi, con i carabinieri!
1: È tutto.
0: Mannaggia!
1: Vi parlerete dei mica un'altra
0: mannaggia,
1: volta.
0: Mannaggia, chi ti è morto, guarda come chiamo, va!
1: Buona fortuna,
0: siamo anglicani, può zitta lo sangue!
1: Pezzo
0: tu e tutta
1: idiota.
0: La razza, tu e tutta la banda!
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Sì.
1: Maverick, sei stato veramente molto coraggioso.
0: Ah, sì.
2: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
1: Ma il tuo dovere era di fare atterrare quell'apparecchio. Quell'aereo non ti appartiene, dei contribuenti. Ti ho già detto un migliaio di volte che non sempre il coraggio paga.
0: Ma quello lì è una coincidenza.
1: Sei stato punito. Hai perso l'opportunità di diventare capo squadriglia tre volte. Hai rischiato di essere messo a riposo ben 2 volte.
0: Altro.
1: Sei passato ad alta velocità radente sulla torre di controllo 5 volte. E una volta sulla figlia dell'ammiraglio.
0: Tana troia.
1: Pezzo di idiota.
0: È abbastanza da qui.
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Lo so, ringrazio sempre Satana e l'arcoista qua ancora per idolo.
1: Ehi, non prendiamoci per il culo, Maverick. Il tuo curriculum è il peggiore della marina, mentre potresti fare meglio di chiunque altro. Quindi
0: ma mi lo vuoi far meglio, l'arcoista sempre per idolo.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick. Hai un istinto incredibile come pilota, forse anche troppo. Devo mandare qualcuno di questa squadriglia alla base di Miramar.
0: No.
1: Io sono costretto, io non posso, non voglio crederci.
0: Sì, Marco, dimmi dai.
1: Sono costretto a mandare voi due in mezzo ai migliori piloti della marina. Andrete al Top Gun.
0: Mi e chi dopo?
1: Per 5 settimane volerete con i piloti da combattimento migliori del mondo. Voi eravate i numero 2, Cougar era il numero 1. Cougar ha rassegnato le dimissioni.
0: Cougar ora... è un caga sotto, Marco.
1: Ora siete voi i numero 1.
0: Sì, ma ho capito, ma mi e chi?
1: Ma ricordatevi una cosa.
0: Ma con chi
1: non
0: è andato?
1: Fate una c***ata anche piccola. E vi farò pilotare un cargo pieno di merda di cavallo per il resto della vostra vita.
0: Beh, anche questo è un bel lavoro, ne ha qui, portare a merda.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Poi non vedo andare a mirare me le fighe.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Su in picchiata, ma... no!
1: Ora siete voi il numero 1. È tutto. Buona fortuna.

0: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
1: Eccoci qua, finalmente Insider è in onda su Rai 3. Due Rai in più di chi lo CS di Pino Insegno, che si è pure tagliato la barba perché gli puzzava di culo di ministro. Io invece la barba la tengo e sapete di cosa puzza? Di pucchiacca, sient, annusa, è ancora fresca. E stiamo qua per conoscere da vicino uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo, un marchio che ci ha fatto guadagnare tanti soldi, soprattutto a me, la Camorra. Se non c'era la Camorra oggi scrivevo gli Armoni per Letardone, con la pucchiacca a tracchiulella che guardano chi lo c'è di Temptation Island. E invece sto qua, in televisione, pagato da voi. Wow. Meglio non bucchine da Elodie.
0: Insider.
1: Concedetemi soltanto un attimo per inspirare rumorosamente e fare il mio iconico sguardo assorto che fa aumentare la suspense e bagnare le pucchiacche sapiosessuali delle ZTL. Ecco, fatto. Sento già sgocciolare sui divani. Mo' che ho smesso di sembrare uno sorpreso a cagare sotto un cavalcavia, possiamo iniziare il nostro percorso, un lungo cammino che ci porterà a scoprire come si diventa mafioso. Praticamente un tutorial, così tutti potrete farlo a casa e io potrò scrivere altri libri e fare altre trasmissioni. Questa si chiama Economia Circolare, segnatevelo. E questo percorso lo faremo in compagnia dei peggiori uomini di merda, al 41 bis, tirati fuori dalle latrine delle carceri più fetenti del nostro paese. Mica quei quattro strunzi inzivati che vanno dalla Fagnani a dire io mi sento gatto, io mi sento pantera, io songo nu serpente, mocca all'arca di Noè. No, noi teniamo i criminali veri, originali, non taroccati, che a Napoli non è una cosa banale. Stasera è con noi Don Pasquale Squagliachiuma, detto Osilchepil. Buonasera, Secchio di Lota.
2: Buonasera a lei, dottore Saviano. Vedo che non l'hanno ancora sparato.
1: Cominciamo dal suo soprannome. Osilchepil, così violento, così atroce. Perché?
2: Che lei è una cosa di famiglia, dottor. Mio padre se strappava Epile da Opiet, mio nonno puro, e pur anco mia madre, che teneva certe zizzone pelosissima.
1: Mannaggia, Opate Turk, è terribile.
2: Sì, sì, terribile. Quando mi allattava dovevo continuamente sputare i peli dalla bocca. Però questa roba dei pili è proprio forte dentro di me. Pensa che 4 anni fa, al concerto di Gigi D'Alessio, maggio strappate in un mazze pile che pareva un'insalata. Pili di cazzo lunghissimi e ricciutelli.
1: Mostruoso.
2: Poi gliel'ho cacciata in faccia a Gigi mentre cantava Tu che ne sai. E per un quarto d'ora sembrava o concerto di Caparezza.
1: Bene, bene. Che alla gente piace quando siamo raccapriccianti sul servizio pubblico. Raccapriccianti come il ruolo che lei ricopriva nella criminalità organizzata. Che cosa faceva?
2: Io facevo l'autista, dottor, guidavo l'ufurgona.
1: L'ufurgona, dunque un veicolo veloce, compatto, adatto a rapimenti, incursioni, attentati.
2: No, no, mozzarella, carciofole, patane, a volte pure qualche sacco di farina per le pizzerie.
1: Chiaro, narcotraffico, dunque spostava grandi quantità di coca.
2: Coca, birra, pure vino, ma non tante quantità, qualche cartone, ma più che altro puparuoli, percoche. Le cose che mi chiedevano la famiglia.
1: Certo, tutti carichi in codice che venivano gestiti dalla famiglia di Lauro per la quale lei ha ucciso. Brutta merda.
2: Ha stato un incidente, dottor.
1: Un incidente, o fratello Katz. Quanti ne ha fatti fuori? Lo dica, figliezzoccola, lo dica.
2: Uno solo, dottor. Tale Caivano Michele. L'aggio tirato sotto in retromarcia. Uscendo a nu parcheggio in divieto di sosta. Ogni volta che c'è penze mi viene da strapparmi le pile. Quelli del petto. Guarda. Ai ai. Ah.
1: E che fedenzia. Ma avrà fatto qualche rapimento, qualche estorsione, che ne so, un pacco bomba di un cadavere sciolto nell'acido.
2: None, dottor. Furgona e pili tutte iurne.
1: E che cazzo, un pedardo in un cestino, un calcio nei coglioni a un prete, niente?
2: A giurite di no, dottor. Ma che siete muto spastico?
1: E non ti vergogni?
2: No.
1: Ominicchio, Lota. Ma come si fa, dico io, alla tua età? Neanche una strage, una cacciavitata nel fianco ad un padre di famiglia. Ma che uomo sei, merdo.
2: In che senso, merdo? Non è nemmeno italiano.
1: Dai, cazzo, levatemelo dai coglioni prima che gli spezzo i pollici e mandate qualcuno a scattare delle foto ai suoi figli quando escono da scuola. A da papà chiusto sgar. Stu strunz. Insider.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
3: Bastardata di oggi.
4: Bastardata di oggi.
3: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
5: Pronto?
6: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
5: Perché?
6: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
5: Ma chi è lei, scusi?
6: Come, l'inquilino di sotto di lei.
5: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
6: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
5: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
6: E allora dico, vogliamo...
5: Ma vada a fanculo, va.
6: Tu è sordo, hai capito?
5: Lei non sta bene.
6: Allora vengo su, sopra casa tua.
5: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
6: Ah!
5: Non sta più.
6: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
7: Pronto?
6: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
7: Me.
6: Sono stanco morto.
7: Me.
6: E stramort.
7: Me.
6: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
7: E sto contento per te, complimenti.
6: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
7: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
6: Io vengo a casa tu, te guanti scelto dalla finestra, capi?
7: Vieni.
6: Preparati, perché non ce la faccio più.
7: Vieni.
6: Fatti un culo sto buchi, no?
7: Vieni.
6: E che...
7: Vieni.
6: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
7: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
6: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
7: Vieni.
6: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
7: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
6: Ma vengo da te. Ti do anche
7: la denuncia io a lei.
6: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
7: Ti va a capire, tu sono morto anche.
8: Pronto?
6: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
8: Che cosa?
6: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
8: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
6: Come ha sbagliato numero? Oh!
8: Dove abita lei?
6: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
8: E a che piano abita?
6: Sono giù, pian terreno io.
8: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
8: Ma vada quel paese!
6: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
6: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e lavandini.
8: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
8: Come?
6: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
8: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
6: Madonna mia signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: quando... ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucic.
9: Ma Peppino Ucic, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Mi ha rovinato tutto.
9: Ma scusa, ma con che cazzo stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, mo mi fregazzemo. Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
6: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
9: Ma che cazzo stai dicendo? Io non so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono, chi sono? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un guerino di sotto io.
9: Come ti chiami?
6: Peppinucci.
9: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
6: Pronto.
4: È un cazzo.
2: La bastardata del giorno.

siamo, e come direbbe Lucio Dalla, pronti? E allora, fe mangi gli asparagi, poi ti puzza la piscia.

Io lo fuoco, fuoco anche quando, anche quando, anche quando riavvio il mio computer. Ed ora, figlioli, una canzone con un grande ospite. Ormai avete capito che chiamo solo gli ospiti perché le mie canzoni mi fanno cagare. E allora un ospite, figlioli,

0: Geova Beach Party. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Sabato hanno sparato l'ex presidente Trump durante un comizio in Pennsylvania, è stato ferito di striscio ad un orecchio, le immagini hanno fatto il giro del mondo, le indagini sono ancora in corso, ma ormai appare chiaro che naturalmente sarà lui il prossimo presidente degli Stati Uniti, poiché la mano di Dio lo ha protetto da questo colpo vagante. Già Biden non se la passava bene, diciamo che questo è la pietra tombale sulle prossime elezioni americane. Naturalmente c'è chi dice che l'attentato se l'è fatto da solo, la gente soprattutto si chiede com'è possibile che il servizio di sicurezza di un ex presidente abbia fatto appostare su un palazzo a 100 metri uno con un fucile di precisione. Voglio sentire però da voi che cosa succederà adesso nel mondo dopo l'attentato a Trump. Apriamo le linee. Apriamo con Elvio dalla Puglia. Vai Elvio dalla Puglia, vai Donald Trump.
3: Visto, ma a me non me ne frega un cazzo, perché tanto noi qua c'è
2: la campagna
3: fa caldo. Puglia 40 gradi,
2: certo.
3: Che cazzo ne frega quello che
2: però
3: hanno sparato.
2: Sì, dico, però questo influirà molto sugli equilibri internazionali, sulle prossime elezioni americane, non pensa?
3: Beh, io spero che abbassino la benzina, perché qua veramente ma che quei bastardi sono tutti complottisti, aumentano il prezzo e noi qua stiamo a fatica. Non si può fare niente.
2: Sì, questo posso essere d'accordo con lei, che voi faticate come le merde perché siete dei poveracci.
3: Trump, secondo me, lo sparano di nuovo.
2: Di nuovo? Faccio una previsione.
3: Perché ci hanno fallito la prima volta, là poi sta Biden, che quello manco le scale riesce a salire.
2: Ecco.
3: Poi a telegiornale non fanno vedere manco niente.
2: Niente.
3: E cioè quello che viene sparato, gli fanno il buco all'orecchio.
2: Ecco. Ha fatto un piercing Donald Trump, ha fatto un piercing.
3: Chissà, ma poi quello, poi si fa il piercing all'orecchio destro, si sembra pure il cione.
2: Certo, giusto, anche con quei capelli cotonati, effettivamente.
3: Vabbè, là devo andare in Turchia, che poi io devo andare, che sono pure pelato.
2: Pure lei è pelato, ma lei però non ce l'ha i soldi di Trump per farsi i capelli.
3: Magari, c'avevo i soldi di Trump, mica stavo qua a fare i pomodori.
2: Ecco, allora faccia così, prende un bello rotolo di scotch da pacchi, si strappa i peli del cazzo e se li mette in testa, tanto la testa di cazzo ce l'ha già, arrivederci. Andiamo dal grande Lota da Napoli. Ciao Lota, vai su Trump, ruota libera, vai.
4: Paolo, ti l'hanno sparato in dei vecchi. Ma tu secondo te ci crede?
2: Perché?
4: Secondo te sparano a un cristiano, quindi in dei vecchi.
2: Perché no?
4: In dei vecchi.
2: Perché no, scusa? Cosa?
4: Oh, sai che ci vuole a Biden per vincere? Da morire?
2: Sì.
4: A resuscitare?
2: Sì.
4: E proprio presimo a vincere.
2: Sì, ormai non vince più. Ma cosa succederà però con il Trump bis? Cosa succederà?
4: Non me ne passo manco poco.
2: Sì,
4: ma c'è schifo all'America e tutti gli americani e tutta l'Europa e tutto quanto. Io sono per la Cina, per la Russia, per Cuba.
2: Ah, certo. Le dittature. Ti piacciono le dittature? Le dittature,
4: Quando mai esistita la democrazia in America? Quella è una ditta democrazia.
2: Di chi?
4: Io sono per la Palestina, capite voi?
2: Va bene, allora vai là a colazione, vai, così ti passa la voglia, ciao. Naturalmente l'attentato a Trump ha scatenato i complottisti e noi abbiamo per fortuna l'onore di poter ospitare nel nostro programma Mandracone, che è in contatto con il Talpa, un agente segreto.
5: Ebbene sì, ho visto ieri sera il mio caro amico Talpa, ricordo che fa il netturbino.
2: Sì.
5: Praticamente venerdì lui è andato a fare il giro dell'umido fuori dalle solite logge massoniche, però questa volta ha visto che c'erano delle macchine parcheggiate fuori targate RT, rettiliani ovviamente.
2: Rettiliani, è la targa dei rettiliani. Ripetiamo, qual è la targa dei rettiliani?
5: RT,
2: ok.
5: RT, rettiliani. Ci hanno riprovato, diciamo, a emulare una cosa alla Silvio Berlusconi, grandissimo.
2: Al lancio
5: del Duomo in testa.
2: Certo, sì, me la ricordo.
5: Ci hanno riprovato all'americana, certo. un fallimento.
2: Senti, volevo proporti questo spunto di riflessione, Mandracone. Ma com'è che con tutto l'allenamento che fanno nelle scuole non sono riusciti a sparare in testa al presidente e a colpirlo?
5: Ma è tutto calcolato. Questa qua è la cinematografia all'americana del lancio del Duomo in testa al Silvio.
2: Quindi è una cover,
5: venuta male, perché se ci mettevano su Mike Tyson che gli mordeva l'orecchio faceva anche un po' più figo, capito?
2: Certo.
5: Era un po' più...
2: Quindi tu dici che insomma hanno fatto questa coreografia proprio davanti alla bandiera americana.
5: Davanti alla morte lui fa vedere che non molla un cazzo, alza la mano, in realtà è... che si è tagliato l'orecchio, come quando vai dal parrucchiere e non fa attenzione, ti taglia un pochettino.
2: Quindi lui nel momento in cui si abbassa si taglia da solo l'orecchio con cosa?
5: Potrebbe essere con una lametta,
2: tipo la rettore, ma invece
5: che la rettore, dammi una lametta che mi taglio l'orecchio.
2: Chi è che ha deciso tutto questo?
5: i rettiliani. Questo qua è un colpo dei rettiliani per far sì che Trump abbia più visibilità e credibilità, certo. E gli hanno fatto fare questa sceneggiata.
2: Cosa succederà a breve?
5: Il Talpa mi ha detto che questo è l'equivalente dell'omicidio di Sarajevo, sì? Dell'attentato.
2: Sì.
5: E da qui a pochi mesi i rettiliani si stanno già organizzando nei sotterranei delle città per fare una risalita in grande stile.
2: È la terza, dimmi la verità, dimmi solo questo, poi chiudiamo. Sta arrivando la terza?
5: Sta arrivando la terza.
2: Ciao Mandracone. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School. Amico mio,
6: vai figa merda,
2: amico mio, God bless America.
6: Lo sapevo che le telefonate c'era tue. Non vuoi sa rompermi i coglioni.
2: God bless America, amico mio.
6: Non sa rompermi i coglioni. Maledetta merda.
2: Forza Trump.
6: Taglio che tu mi dai fastidio, porco.
2: Forza fight.
6: Non
2: sa
6: rompermi i coglioni.
2: Anche tu con me, amico mio. Urla, fight.
6: Non c'è amico tuo un cazzo.
2: Signor
6: Sacchiotto, non sa rompermi i coglioni.
2: Sei piccolo peluche
6: allora,
2: del mio cuore.
6: Allora, sta zitto. Sto parlando io. No. Quando parlo io, pare ascoltare. Brutta merda.
2: Va bene.
6: Pensami, tu sono rompermi i coglioni.
2: Non mi fai parlare.
6: Porco di un... Devi solo dirmi chi ti ha dato questo numero.
2: Allora,
6: quando tu mi darai questo numero parleremo tranquillamente.
2: Allora,
6: brutta
2: pasticcino.
6: Brutta merda d'ononto, ma hai detto unto e onto, porco.
2: Ok, dolce stellina, facciamo un accordo. Se tu mi dai un...
6: Non serve niente, dirmi dolce stellina. Merda, merda.
2: Piccolo arcobaleno del mio cuore, facciamo un accordo.
6: Maledetta merda. Vai a butto bastardo.
2: Ascolta,
6: sei infame maledetto.
2: Ascolta,
6: sei un coligno bastardo.
2: Allora ti do il nome della talpa se tu mi fai una disamina su quanto accaduto a Trump. Vai.
6: Siamo sul... Ma castagna l'opera miei coglioni. Merda.
2: È così che funziona.
6: Sto mettendo per il culo. Sto mettendo uno a te per il culo.
2: Dai,
6: bastardo.
2: Che lo sai come
6: funziona. Mi nome e cognome.
2: Lo sai. Lo sai come funziona.
6: Non ho nessuna disamina da fare con te.
2: Lo sai come funziona.
6: Bastardo.
2: Lo sai come funziona.
6: Bastardo.
2: Lo sai come
6: funziona. Io non faccio parte del tuo circo.
2: Ma cosa?
6: Maledetta merda.
2: Scimmia maestrata.
6: Sei una merda che te conduci.
2: Sei la...
6: Con i temi che te tratti.
2: Sei la scimmia maestrata del mio circo. Sei la tigre che salta nel cerchio di fuoco.
6: Ma sei una merda infame. Devi dirmi chi ti ha dato il mio nome.
2: Smetti.
6: Trump.
2: Prima
6: Trump.
2: Allora non è
6: Trump.
2: Non hai niente da dire.
6: Le elezioni americane.
2: Sei vuoto, sei vuoto.
6: Tutte, ogni volta che ci sono le elezioni succede qualcosa.
2: Sei vuoto.
6: In America, prima lo settore gemelli, adesso attentato a Trump.
2: Quindi da qual è la tua teoria? Che le elezioni americane sono inficiate?
6: Ma la mia teoria è che mi dai nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero infame, maledetta merda, cane.
2: Ma vedi che sei vuoto.
6: Infame, maledetta merda. Dammi nome e cognome di chi ti ha dato il mio numero.
2: Va bene, un accordo è un accordo, biscottino. Allora, il numero me lo ha dato...
6: Biscottino.

0: sì. Mi scotella la riguardi ti voglio fare la fine che fece ciao Bruno maledetta merda morirei male.
1: Io ci ho provato. Ho provato a intavolare con lui un dialogo e mi ha coperto di insulti. E questa è la più bella notizia del mondo. L'unica notizia più bella poteva essere che a Trump lo pigliavano. E invece l'hanno mancato. Sto scherzando, chiaramente, sto scherzando. Non si augura la morte a nessuno. O quasi.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Tamarri.
4: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino si sono ficcati nelle teste di rompere le minchie ai riparai di noi sofisticati mezzi elettronici. Se non fossi rilegato ad un fretto hard disk, imbraccerei la mia merda da lanciargli in bocca. Sentiamo che cazzo succede.
5: Io, buongiorno, sono Alessandro.
6: Oh, computeraio?
5: Pronto?
6: Sei computeraio, quello che mette le mani al computer?
5: Sì.
6: Allora, c'ho un computer a casa, ho preso un virus. Allora, praticamente, volevo capire, se ti porto là al computer, voi riuscite a capire che mi ha messo il virus?
5: Sì, ma che computer è?
6: Un Apple.
5: Un Apple, ok.
6: Sì. L'Apple il modello preciso non lo so, perché penso che era di un russo.
5: Era di un russo, ok. Ce lo porti.
6: Ok, ma allora, oh, sta attento un attimo a quello che ti sto dicendo. Ma tu, siccome c'ho la nerva proprio che ho il sangue che il cervello sta schizzando agli occhi, no? Tu riesci a farmi dire dal computer chi è che gli ha messo il virus, che lo voglio sparare?
5: Sì, bene, io faccio sapere.
6: Oh, sei il numero uno, eh? Sei il numero uno, sto arrivando che c'ho proprio la carogna, minchi, che appena lo prendo proprio lo fezzo tutto, pam, ma buchi nella faccia. Sto arrivando, eh? Ti porto anche 2 grammi che mi sei simpatico. Arrivo, ciao.
5: Ciao. Ciao Napoli.
7: Pronto?
5: Pronto?
7: Pronto? Ciao. Riparaio computer? Pronto?
5: Non ho capito.
7: Ripari computer?
5: Sì.
7: Fantastico. Ascolta un attimo, io sono in questi giorni a Napoli col computer che sto lavorando, solo che c'è un figlio di puttana che mi ha messo il virus. Se io ti porto il computer,
5: eh?
7: Tu mi sai dire poi chi l'ha messo, l'indirizzo?
5: No, queste cose qua no, non c'ho proprio il tempo di farle.
7: Che lo faccio saltare? Come? Che cazzo fai, scusami?
5: Cioè, se non ti porto... Riparo computer, non tocco.
7: Non conosci nessun H che mi può aggiustare il computer? Che mi trova chi cazzo ha messo il virus?
5: Glielo posso far sapere.
7: Vai, dammi il numero.
5: No, mi mandi lei.
7: Dammi il numero subito, che c'ho la carogna, che lo devo sparare.
5: Napoli.
7: Scemo cazzo, cosa fai? Butti giù il telefono solo perché vendi i computer?
5: Non ho tempo di coglione.
7: Mi devi aggiustare il computer, sono di scala. Ma sto pezzo di merda, oh, minchia, poi hai capito.
5: Pronto?
6: Computeraio? Sei computeraio, quello che ripari i computer? Mette le mani nei computer? Non capire. Vabbè, dai, senti.
5: Lei mi sembra che abbia voglia di scherzare, quindi.
6: Sì, lavoro... da cosa l'hai capito? Dalle pernacchiette, dal circo dietro, cos'è che te l'ha fatto pensare? Senti i baffi finti, gli occhiali finti? Cos'è che ti fa pensare che ci voglia di scherzare?
5: Guardi, la saluto, non ho tempo da.
6: Sai che ho una calibro 9? Io ho una calibro 9 e la scarico tutto sulla vetrata del tuo negozio, hai capito?
5: Buongiorno.
6: Scemo di merda?
5: Che tal, il buongiorno?
6: Madonna, che voce di merda che hai! Sono Massimi di quarto, computeraio. Allora, io vengo là con un computer adesso. Mi devi trovare chi mi ha messo il virus. Che devo sparargli.
5: Prego, scusi.
6: La faccio.
5: Siamo al lavoro, non possiamo rispondervi.
6: E allora che lavoro fate se non rispondete? Che succede?
5: Sapessi.
6: Che fai? Ciucci i cazzi agli asini? Già, ride. Era di pagliaccio.
5: Ciao, lavoro. Ride. D'accordo, ciao.
6: Oh, scemo di merda! Minchia, silenzioso. Se n'è andato come un ladro, se n'è andato sto bastardo.
8: Sì, salve.
7: Salve, ripari il computer? Che c'ho un problema al computer, che praticamente un figlio di puttana mi ha messo il virus. Sono andato sui siti porno, no? Però ti volevo chiedere una cosa. Se io ti porto il computer,
8: sì,
7: Tu riesci a capire chi l'ha messo il virus, così io poi dopo lo vado a sparare?
8: No, questo non lo posso capire chi l'ha messo il virus.
7: Sei ricchione?
8: Come?
7: Sei ricchione?
8: No, no.
7: Ah no, sembravi un po' frocio. Senti un attimo.
8: No, no, tranquillo.
7: No, no, vabbè, cazzo, c'hai problemi, cazzo, me ne frega a me se sei ricchione. Puoi anche pigliare i cazzi con i camion. Ascolta, se ti porto il computer, tu me lo ripari, cioè nel senso che tu mi acchiappi chi ha fatto quel cazzo di virus e io poi mi dai l'indirizzo che lo vado a sparare.
8: No, è questo purtroppo non
7: ti posso. Ma scusa, e che cazzo, se non ci mettiamo d'accordo qua, cioè già che mi dici così mica mi fai pigliare male. Io devo spaccare sto figlio di puttana. C'ho tutte le foto che hai i cazzi, con le puttane del computer che mi serve. Hai capito?
8: Ti capisco.
7: È una roba importante, hai capito? Cioè che mi ha imballato sto cazzo di virus.
8: Allora, fai una cosa, portami il computer, vediamo se ci riesco.
7: Ah, capito.
8: Visto, già va meglio.
7: Così mi piace.
8: Lo facciamo in live allora la riparazione.
7: Sì, sì, sì, fatti vibrare le cazzo nel culo.
9: Vuoi un computer nuovo? Di che vuoi un computer
8: nuovo? Pronto?
7: Sono qua!
8: E allora?
9: Mi devi dare un computer nuovo adesso.
7: Adesso mi devi dare un computer nuovo.
8: Addirittura?
7: Eh sì. Che ammazzo. Sono da pazzo. Mi spacco tutto.
8: Stai volendo,
7: ti giuro, mi sei talmente simpatico che ti ammazzo piano piano. E ci facciamo due risate, spaghetti. Però poi tu mi devi dare il computer. E non te lo pago un cazzo, capito? Ti porto il mio che è nuovo e tu me ne dai un altro e mi dai anche l'indirizzo di quello che ha messo il virus. Però ti giuro, mica, ti do un pugno nella schiena, zio, ok? Che ti apro come... Hai presente il film, quello del mare che si apre, che c'è quello tutto nudo, che dice di essere uno famoso prima di Dio, lì?
8: Tipo Mosè.
7: Bravo, ti apro, ti apro la schiena come Mosè.
8: Mosè.
7: Scemo! Sono fuori come una merda! Hai capito? Mi devi dare il computer! Scemo!
8: Tu sei fuori.
7: Te lo porto dopo, dai. Senti, ciao ricchione.
8: Ciao, Ricchio.
7: Sugami il cazzo. Ciao, ciao, ciao.

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Liberté, égalité, in culo a te! E questo sicuramente è lo slogan più adatto da recitare in faccia a Marine Le Pen e alla destra francese dopo i risultati delle elezioni di ieri. Infatti, dopo l'Inghilterra passata saldamente in mano ai laburisti, anche la Francia, con una mobilitazione popolare mai vista prima d'ora, ricaccia nelle fogne la marea nera francese, che fino a qualche settimana fa esultava e pensava di prendere il potere in Francia e in Europa. Quindi i francesi si svegliano antifascisti, il popolo francese dice no all'estrema destra e quindi, a conti fatti, insomma, a remare da quella parte sono rimasti 4 italiani e 2 ungheresi. E questa roba ovviamente durerà da domenica a lunedì, perché la gente cambia idea più spesso di quando cambia le mutande, ma per oggi è il momento di perculare tutti i fascioni che in questo momento sono lì nelle fogne a piangersi addosso. Apriamo la linea, voglio solo fascioni. Andiamo da Jimmy da Roma. Vai Jimmy, apriamo con te, vai. Cosa ne pensi?
2: Che si gode. Cosa ne devo pensare?
1: Si gode, lei sta godendo.
2: Sì, Inghilterra e Francia rispondono al vento di sovranismo e di destra estrema che c'è in Europa e nel mondo.
1: E lei è contento di questa cosa?
2: Sono contento, nonostante Mélenchon non rispecchi molti miei ideali, con molto perché? Di più Starmer in Inghilterra.
1: Perché? No, perché? Perché Mélenchon? Perché Mélenchon non rispecchia i suoi ideali? Perché?
2: Preferisco i riformisti e i liberali a una sinistra un po' più estrema rispetto a quella che vedo io, sicuramente non estrema.
1: Certo, quindi lei è una persona con il cazzo molto piccolo, quindi.
2: Esattamente.
1: Esatto, quindi le piace fare le cose a metà, diciamo. Lei mangia mezza pizza, beve mezza pinta di birra. Non le piacciono le idee chiare, lei.
2: No, preferisco le cose di via di mezzo.
1: È un po' un frociacchiotto lei.
2: Un finocchietto. Esatto.
1: Va bene, allora si sdrai su un piatto di pasta con le sarde e se ne vada a far culo. Arrivederci. A lei. Andiamo da Domenico da Catania, vai Domenico!
3: Allora, questo qua è il presagio che il mondo sta finendo, caro.
1: Addirittura,
3: sì,
1: come mai?
3: Spieghi. Il mondo nelle mani di questi pezzi di merda di sinistra,
1: certo,
3: andrà allo spazio, guarda, sono tutti gay, proci,
1: certo,
3: tutti arcobaleno, non c'è più una famiglia unita, non una cosa unita, che sono tutti gay, puppi. Poi,
1: ma perché, scusi, gli etero non divorziano?
3: Ma cosa, caro? Allora, ascoltami, l'etica di famiglia, caro.
1: Qual è l'etica di famiglia? Quella dei 1000 femminicidi in casa all'anno, quella è l'etica di famiglia.
3: Ma cosa? Allora, ascoltami.
1: 1000 femminicidi.
3: Quando c'era il duce
1: era un secolo fa.
3: Tutti femministi, tutti. Ma va.
1: Cosa bisogna fare coi froci? Lo dica, cosa bisogna fare coi froci? Dica.
3: Secondo me li devono buttare nei forni.
1: Allora, secondo lei le persone omosessuali, spieghi?
3: Nei forni, nelle fornaci. Intanto gli smartphone e questi telefoni, intanto dalle famiglie devono essere aboliti totalmente.
1: Via gli smartphone dalle famiglie. Poi.
3: Capito? Via gli smartphone dalle famiglie.
1: Poi
3: si deve fare già a scuola un esempio pratico di famiglia, uomo, donna che scopano e fanno figli.
1: Perché
3: due uomini non possono fare figli. È normale che una famiglia non possa nascere, capisci?
1: Certo.
3: E due donne come fanno a fare una figlia? Esatto. Oppure tu daresti mai un bambino in mano a due gay o a due lesbiche?
1: Ecco.
3: Cosa può nascere?
1: E invece lo diamo.
3: Questo si chiama il vizietto, caro.
1: Non
3: è più un'identità.
1: Poi, va bene, sui froci ho capito. Il punto di vista sui froci è chiaro. Andiamo con gli immigrati, forza.
3: Con gli immigrati tutti nei forni. Oppure gli spariamo nelle navi, così non entrano. Come fanno a Malta? A Malta gli sparano con mitra dalle navi, capito? Così vanno via lì. Capisci, caro?
1: Certo. I sindacati.
3: Sindacati, ok, facciamo che tutti quanti devono prendere gli stessi soldi, almeno 10 euro l'ora.
1: Aspetti, si fermi. Lei sta proponendo il salario minimo.
3: Il salario minimo
1: è una cosa di sinistra.
3: Non ci ha capito un cazzo,
1: se ne vada a fanculo. Patetico, non sa un cazzo. Quando ti toccano sui soldi sei
3: morto. Peggio dei froci. Sei morto. Peggio dei froci, bisessore.
1: Perché sei povero? Sei povero e impotente, questa è la verità.
3: Sei un succhiacazzi, io sono povero, ma.
1: Povero e impotente.
3: Sì, va bene, ma tu sei un succhiacazzi, io non lo succo, e tu te la succhi.
1: Povero e impotente. Io succhio i cazzi, ma li succhio su una Porsche. Arrivederci. Andiamo da Mandracone, che sicuramente avrà una lettura laterale di quanto accaduto in Francia. Andiamo a vedere.
4: Ovviamente tutte manipolate.
1: Manipolate. Perché? Perché?
4: Spiegate. Per creare un esercito di destra in tutta Europa.
1: In che senso?
4: È una vittoria, è una vittoria di facciata.
1: Ah, ok. Quindi la sinistra hanno lasciato vincere la sinistra per prepararsi a un golpe.
4: Sì, perché così quando loro sono belli all'opposizione si preparano a tutti i carichi, prendono tutta la popolazione.
1: Sì.
4: E li hanno dalla loro parte, sono belli carichi, poi fanno la presa di Parigi. E si riprendono
1: la marcia su Parigi, scusa se ti correggo.
4: Sì, la marcia su Parigi. Ho parlato con il mio caro amico.
1: Chi è?
4: Il Talpa, che lui è uno che Sì, lui fa il netturbino, però
1: lui
4: ogni tanto va a,
1: sotto copertura,
4: va a prendere la spazzatura sì. sotto copertura nelle logge. E diciamo che ha intravisto qualcosina.
1: Cosa ha visto?
4: Degli scambi di sguardi, tra dei capi, destra, sinistra, incontri segreti che determineranno anche la terza guerra mondiale. Lo dico qui in anticipo.
1: Sì?
4: Ci sarà una terza guerra mondiale. È già stata decisa.
1: È stata
4: decisa. Già il vincitore.
1: Sì, chi è? Chi è?
4: Il vincitore è già stato deciso.
1: Sì.
4: Probabilmente vi dirò solo una parola.
1: Sì.
4: Andorra,
1: e benissimo. Questa... Non dire altro, non voglio che rischi per noi, Mandracon. Sì. Un abbraccio, ciao.
4: Ciao.
1: E chiudiamo ovviamente con il parere più autorevole, quello più gustoso da ascoltare. Direttamente da Grayskull ci colleghiamo con l'amico mio. Amico mio, vive la France!
5: Ma porco adesso ogni lunedì cane adesso! Dammi nome e cognome di chi che te ha dato il mio numero!
1: Senti.
5: Subito, dame!
1: Senti.
5: Dammi subito il nome e cognome di chi ti ha dato questo numero!
1: Amico mio!
5: Infame bastardo!
1: Dammi, monami!
5: Io continuo io con te, ascolta!
1: Sì!
5: Io con te non voglio parlare!
1: Ma stai parlando?
5: Non voglio parlare!
1: Perché?
5: Ma è che non rompermi i coglioni!
1: Puoi parlare con me, che sono il tuo migliore amico!
5: Io ti voglio parlare di persona, smettila di chiamarmi!
1: Sono il tuo BFF!
5: Smettila di rompermi i coglioni
1: BFF,
5: per telefono!
1: BFF!
5: Infame bastardo!
1: Ma perché tu scappi sempre? Io sto sempre là, non ti vedo mai!
5: Infame maledetto cane, non sta a farmi boia del sangue!
1: Senti,
5: sei ti che te scappi come un coniglio!
1: Ma cosa?
5: Infame!
1: Ma
5: scappi,
1: cosa?
5: Mi mandi la polizia,
1: ma
5: mi mandi
1: cosa?
5: Per portarmi via,
1: ma
5: bastardo!
1: Ma cosa dici? In tutti i teatri!
5: Vergognati.
1: In tutti i teatri! In tutti i teatri! In tutti i teatri! Sono in tutti i teatri!
5: Io non sto parlando, io ascoltami, cane.
1: Cosa?
5: E quando parlo io, tu devi stare zitto.
1: Assolutamente no.
5: Porco c***ole.
1: Perché sei una persona pericolosa.
5: Scusa,
1: pericolosa, pericolosa, pericolosa.
5: Uno che salta fuori con le piramidi fatte dai marziani. L'elogio all'evasione, gente che fa l'elogio all'evasione.
1: È un'opinione.
5: Perché cazzo è trasmissione?
1: Io difendo, difendo la libertà. Difendo la libertà.
5: Basta! Dai, zitto! Altro giorno per
1: stai abbaiando.
5: Stai
1: abbaiando.
5: Che cazzo di trasmissione conduci?
1: A forza di stare coi cani hai cominciato a abbaiare anche tu.
5: Ma facile l'elogio alla mafia, infame bastardo.
1: Bau. A forza di stare coi cani hai cominciato ad abbaiare anche tu. Sei solo a abbaiare, sei uno schnauzer. Non dici mai un concetto.
5: Maledetta merda, cane, mi arrivi sotto, ti sto prenderò vivo, cane, ti toglierò il sangue, ti farò brandelli la pelle, la carne la darò a mangiare come veleno ai topi,
1: no,
5: infame maledetto, cane, con le tue ossa giocherò a Shanghai, devi morire!
1: Lo adoro. Che meraviglia, avrei detto Domino io, perché le ossa sono di grandezze differenti, ma anche lo Shanghai ci può stare. Un abbraccio a tutti, ciao, andatevela a fare.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Eccola qui, febbre con in mano la spada della giustizia. Punta

fette finali e attaccate le cicche sotto i banchi delle medie. E allora, siete pronti? Aver fatto il laser agli occhi non fa di te un X-Men! Piano, piano, non ancora! L'amica finale! Piano, piano, non ancora! L'amica finale!

Se ti chiedono se vuoi una busta e non sei al supermercato, è uno spacciatore! Mi scusi, prof, i compiti non ce li ho perché me li ha mangiati il cane! Ed ora tocca a voi, ragazzi! Io lo so che non sono solo anche quando... Anche quando vado a fare la revisione dopo 30.000 chilometri! Ed ora una canzone, ancora con un altro ospite! Ormai solo ospiti, perché le mie canzoni me le ha mangiate il cane! E a proposito di cani, signori, l'ospite di oggi è...

0: Phone.
1: Geova Beach Party. Radio 105.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
3: Che delizia.
4: Vai, dai.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
7: Che colore siamo dall'altra parte?
8: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
9: Un puffo morto.
8: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
7: Avevi detto...
8: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
7: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
9: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
8: No. Lì arriva tutto bello.
9: Bello,
8: con
9: sì.
8: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
7: Ah,
8: sì,
7: ah.
8: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
7: sì.
8: Lì invece no, si allunga.
7: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
8: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
9: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
8: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
7: Lo si mangia.
8: Lì tutta minghia.
7: Ma si pagano le tasse?
8: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
7: No.
8: In natura, non so, nel mangiare.
7: Sempre così. Minchia.
8: Sempre minchia, non
7: cioè, è una vita del cazzo.
8: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
7: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
8: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
7: La puoi trombare?
8: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
9: Cioè come? Cioè?
8: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
7: Ah, una groviera.
8: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
7: Ah no?
8: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
7: Cioè, la passera in gola?
8: Sì, la passera in gola.
6: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
9: Non sei uno neanche che fuma tanto.
7: Secondo te Paolo è uno che tromba?
8: Ma va, se c'è l'abitudine del
7: cosa?
8: Del barbero non può trombare.
7: L'abitudine del barbero.
9: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
8: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che sì, beve.
7: Non hai mai parlato con sua madre?
8: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
7: Fai

0: chiamerò, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
1: No, è sul lavoro adesso.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai!
2: Eh?
3: Mai!
1: Dai, con calma.
3: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai, vai!
2: Prova,
4: è vero. Stai zitto,
3: prova,
4: Hitler, stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
5: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
1: Flipstone, famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
2: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, blam, bam, bum, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
1: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è che c'è che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
1: Animaletto!
5: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
5: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Eh sì.
4: E vedrai. Quelli se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa,
6: sì.
4: Non vivrà mai con te.
2: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro, lo mollano.
2: Sì.
4: Vuole il pieno, vuole il pieno.
2: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa piena.
5: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami.
1: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre è uguale a lui.
1: Aspetta, se le
4: mia
1: metti
4: moglie,
1: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
1: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
4: Lui. Io.
1: A che età?
4: A 23 anni.
1: Attore. Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine
1: anni
4: 60, fotografiche.
1: A 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
1: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. Ma adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo dici?
4: A te diventa così.
1: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
2: sì.
1: Pensa a 80.
2: Mamma.
1: 80 si sfascia, avanza il testo.
2: 80
1: si apre come un sacco.
2: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, è possibile. Vedrai,
2: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri?
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
1: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
1: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
1: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
1: Devi andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
1: Grazie.
2: Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
1: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma va a fangul.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fufu Fagafi. Sonorità

Alfa delle mie verità del mondo che io puntualmente vi dico, ma li ho sterminati tutti quei figli di puttana! Affondi calci girati alla Chuck Norris e crivellate di piombo con la mia pistola spara bestemmie. Voi intanto continuate a pipparvi i calcinacci e a trascinare le sedie sul pavimento senza mettere i velcri, dando fastidio al vostro vicino di casa che abita di fotto. E allora, siete pronti? Per risparmiare

Comunque Fia, questa è una canzone che parla di quanto è importante sempre tenere d'occhio la salute, perché quando c'è la salute c'è tutto!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, in questi giorni si parla più che giustamente di alluvione in Emilia Romagna e nelle Marche. Ricordiamo che ci sono anche le Marche, oltre all'Emilia Romagna. Ma c'è una piccola notiziola che nessuno ha messo in prima pagina, perché quando rubano una borsetta in metropolitana c'è sempre la prima pagina su molti giornali, ma quando qualcuno truffa lo Stato per 75 milioni di euro, la notizia compare solo a pagina 22 nella sezione cronaca. La notizia riguarda la famiglia Elkan, che avrebbe, secondo la procura di Torino, sottratto 75 milioni di euro allo Stato sull'eredità della famiglia Agnelli, con un preciso schema criminale per evadere il fisco in Italia. Naturalmente noi siamo garantisti, ci sarà un processo, ma voglio sentire voi su questa truffa ai danni dello Stato. Apriamo le linee. Andiamo ad Andria, dove c'è Vincenzo. Vai, Vincenzo, vai.
4: Ma voglio sentire a me. Quelli là sono tutti una razza. Ci avevamo pure noi i soldi. Cioè io ho tolto i miei internisti.
3: Sì.
4: E voglio pure noi a fare le stesse cose. Quelli là criticavano tutti a Berlusconi che faceva le cose, ma se stavamo tutti nella situazione di Berlusconi, tutti quanti facevano le stesse cose che aveva fatto Berlusconi. Quelli sono quei cazzo di bastardi comunisti.
3: Sono i comunisti.
4: Hanno rotto i coglioni.
3: Hanno rotto i coglioni perché? Spieghi.
4: È perché quello faceva le cose, ha fatto del bene alle persone, poi i comunisti non bevono il cazzo.
3: Quindi scusi,
4: posti di lavoro quello ci ha aumentato le pensioni.
3: Ha aumentato le pensioni. Senta, ma non ho capito il suo punto di vista. Quindi i comunisti rompono i coglioni alla gente perché si ruba i soldi. Non bisognerebbe rompere i coglioni alla gente che ruba i soldi.
4: Io sto dicendo, sì, se io e tu e tutti quanti teniamo le ternissi, un soldo. Eppure noi facevamo le stesse cose.
3: Quindi dice, scusi,
4: tutti la coscienza porca.
3: A posto, quindi lei dice, scusi, se uno è ricco è ovvio che ruba.
4: Può succedere, non è giusto, non è giusto che deve rubare.
3: Non è giusto, no, spieghi perché non ho capito, ignorante bestia di merda. Non ho capito il suo punto di vista.
4: Non offende però.
3: Non è un'offesa, non è un'offesa. Lei è un ignorante, sì, è una bestia, sì, è una merda, sì, dal ragionamento che fa, sì. Quindi sono tre cose.
4: Se non eri ignorante non stavo in campagna.
3: Esatto, ma lei sa perché lei. Sa perché lei è in campagna a lavorare per 4.000 lire, lo sa? Perché lei pensa che sia giusto, pensa che sia giusto che i ricchi si inculano i soldi.
4: Non è giusto. Però
3: non lei ha detto che è giusto.
4: I comunisti che si incazzano e dicono le cose, quali si rubano i soldi. Perché se i comunisti avevano i soldi, pure loro se li inculavano.
3: Ecco, però nel frattempo se li inculano quegli altri. E lei è contento e li difende pure.
4: A basti che non ce li inculino i comunisti, che sono tutti pezzi di
3: questo.
4: Merda.
3: Quindi lei è felice nella sua povertà, crepi infelice nella sua povertà con una bella lapide di compensato. Lapide di compensato.
4: Almeno mi tolgo tutte le pensiere, vaffanculo.
3: Si ricordi di fare un bel buco nella bara, così la inculano anche da morto. Arrivederci. Andiamo da Ciro il camionaro, vai Ciro.
5: Ha fatto benissimo. Tanto qua se sei una persona onesta che paga tutto ti inculano, almeno loro li hanno inculati prima.
3: Lo sa che sono anche soldi suoi, sì?
5: Tanto se non me li inculavano loro me li inculava qualcun altro.
3: Chi li inculava, chi?
5: Ah, tutti quelli lì che prendono i soldi per tenersi gli immigrati in casa e poi li mandano in giro a rubare.
3: Per tenersi gli immigrati in casa li mandano in giro a rubare. Quanto ruba un immigrato?
5: Tanto.
3: Quanti immigrati ci vogliono per rubare 75 milioni di euro? Faccia due conti.
5: Beh, con quelli che fanno entrare di solito un paio di giorni,
3: secondo lei la criminalità a carico degli immigrati ammonta a 75 milioni di euro ogni due giorni?
5: In giro per strada non c'è più una persona bianca.
3: Non c'è più una persona bianca, perché le persone bianche sono migliori.
5: No, però diciamo che sicuramente delinquono meno, a meno che non sono terroni.
3: Perché?
5: Una volta gli imprenditori mandavano avanti il paese, e loro sono ancora vecchio stampo.
3: Loro sono vecchio stampo, però quando c'è bisogno arriva la cassa integrazione. Chi la paga la cassa integrazione?
5: Adesso mi dici cose che non so,
3: non lo sai, è per questo, perché tu guardi le galline, ma i soldi della cassa integrazione glieli dai tu, pagando la tua cazzo di IMSS.
5: Tanto qua non ti aiuta nessuno, bisogna mangiarsi a vicenda.
3: Sai perché non ti aiuta nessuno? Perché i 75 milioni di euro che c'erano per aiutarti se li sono fottuti loro. E tu sei contento?
5: No.
3: E tu sei contento di prendertela nel culo. Allora ti posso dire, dammi il tuo IBAN che ti mando 12 euro per un bel vasetto di vasellina, così te lo mettono in culo senza che provi dolore. Ciao. Un altro. È il momento di Mattia, vai Mattia, di la tua, vai.
6: Perché ha fatto bene a truffare lo Stato?
3: Perché? Spiega.
6: Spiega. Si sono messi i soldi in tasca e hanno fatto la bella vita, diventando gli idoli del 90% degli italiani.
3: Anche tu al loro posto avresti truffato gli altri italiani.
6: Esatto.
3: Perché?
6: Per fare la bella vita.
3: E tu pensi che sia giusto?
6: No, non è giusto.
3: Lei ha appena detto di sì?
6: No.
3: Sì, l'hai appena detto! Hai appena detto che tu sei felice di essere inculato dai ricchi. Che se fossi ricco faresti la stessa cosa. Ma siccome non lo sei, tu sei cornuto e mazziato. Tu sei povero e rimarrai sempre povero, perché sei un suddito, non sei un cittadino.
6: Hai ragione.
3: Hai già cambiato idea?
6: Abbastanza.
3: Porca puttana, vedi?
6: C'hai ragione, Bruciani.
3: Vai tranquillo, allora mandami 2 milioni di euro. Così, per il disturbo. Ops, non ce l'hai perché sei un pezzente di merda, Zerbino. Suddito, batteria del sistema. Vattela fare in culo, anzi, vai a metterti in carica, vai, ciao. Mettiamo la ciliegina sulla torta di questa meravigliosa puntata con il mio biscottino fatato, il mio unicorno profumato, l'amico mio, direttamente da Grayskull. Amico mio, buon autunno.
7: Tango da trallo, via, storico era, è merda. Cerca di sciopare, brutta merda. Cerca di sciopare. Sciopa, come che ha fatto i muslim. Sciopa per aria anche a tiga, adatta anche a tiga, adatta un telefoni.
3: Come mai, senti, come mai? Ma chi sarai? Come mai sei diventato razzista, amico mio? Biscottino?
7: Infame maledetto. Allora, mi chiami, tanto che conduci una trasmissione merda. Ascoltami.
3: Ti sto ascoltando, ma non dici niente.
7: Brutto coglione.
3: Certo che sono intelligente.
7: Ascoltami.
3: Certo, ti sto ascoltando, ma non stai dicendo niente. Non stai dicendo niente. Qualcosa.
7: Sono spazio, mamma. Cazzo, che roba, miei coglioni! Porco, come se vuoi, il sangue in fome!
3: Scogliattolino!
7: Porca merda, cane!
3: Piccolo furetto!
7: Male che furetto! Furetto di un infame! Quando vengo lì, dimmi furetto! Quando vengo lì, bastardo di un infame.
3: Senti,
7: maledetto!
3: Scogliattolone!
7: Un coniglio, bastardo, infame!
3: E tu lo scogliattolone!
7: Brutto onto, cane, brutto onto!
3: Orsetto del cuore! Senti, io oggi ti chiamavo per sentire...
7: Non stare, niente! Non per me, coglioni!
3: Ma vedi che non vuoi parlare!
7: Mi chiami orsetto del cuore!
3: Vedi che non vuoi parlare!
7: Infame, bastardo, cane!
3: Codardo! Non vuoi parlare!
7: Intervenire in diretta.
3: Non hai niente da dire!
7: Ospitire tutto!
3: Non dici mai niente! Non hai niente da dire!
7: Ascoltala!
3: Cosa? Cosa? Ascolto cosa? Tu, la tua nenia e le donne!
7: La forza di Grayskull!
3: Dale, dai, forza!
7: Certo. Ti smutterò, ti farò come un modello, cane, ti farò pisciare sangue, cane, te lo giuro, forse è l'ultima, cane, te lo prometto,
3: impotente.
7: Sarai l'episodio di punta di demoni urbani, brutta merda, te lo giuro, morirai male, bastardo.
3: Ma che cazzo è Demoni Urbani? Cos'è? Ah, è un podcast grandioso. Pensate, lui trova anche il tempo di ascoltare i podcast per caricarsi di livore e vomitarmelo addosso. La preparazione all'infamia. Stupendo, lo adoro. Alla prossima, andatevene a fare in culo, ciao.
8: Radio 105. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
11: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
12: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
11: Sì, che devo fare? Stavo
12: spiegando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
11: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè.
11: C'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora.
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano,
11: aspetta,
7: sì.
11: Aspetta un attimo.
12: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle veci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
12: Un attimo,
11: mettici il pennino nella cacca.
12: Stai il telefono, stai.
11: Sì.
12: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
12: Mamma, che brutte feci che c'è.
11: Ho mangiato le lasagne ieri sera.
12: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
12: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
12: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
12: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
12: Porca me se.
11: Porca ma...
12: sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
11: Sì, scusa collega.
7: No,
11: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
11: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
7: Ho capito, ma per telefono.
11: Alla priorità.
7: Sì, anche sul Rai 3.
11: Su tutto
7: quanto. Va bene.
11: Lo sport.
7: Sì.
11: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
11: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
11: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
11: Sì, biliardo all'ungherese.
7: E
11: per
7: cosa
11: chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
11: Ecco.
4: Glauco! A tavola che pronto!
11: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
4: Dai,
11: ma tu,
4: che ti ho
11: ma
4: fatto
11: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
4: Dai che ti ho fatto l'insalata.
11: Me, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
4: Dai che si raffredda l'insalata.
11: Cani, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
11: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
11: Uno.
7: Sì, due.
4: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
11: Che vaffanculo, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
11: Allora signora,
7: sì,
11: sono quello della cacca,
7: sì,
11: dell'esame delle feci.
7: Sì.
11: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
11: No.
7: Tente
11: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel colo la pasta, una pendola con quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
11: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
5: ma
11: fare la
5: cacca.
11: Ma
5: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
11: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
10: Bastoncino Brimbelli.
11: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
11: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda, non.
7: Bene,
11: visto.
7: Benissimo, vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
11: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
11: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
7: Sì.
11: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
4: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
11: Ma l'insalata non si raffredda.
4: Dov'è tuo figlio?
11: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
4: Hai visto
11: vabbè,
4: Peppino?
11: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
4: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli. California,
2: California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
6: Ciao Ryan, come stai?
13: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
14: Per la mia psiche?
13: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles. Nell'arcipelago.
14: Arcipelago.
13: Nell'arcipelago.
14: Arcipelago.
4: No, arcipelago.
13: Oh, nell'arcipelago.
14: Pelago.
13: Nell'arcipelago.
14: Nell'arcipelago.
13: Nell'arcipelago.
14: Dell'Oceano Indiano.
13: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
2: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
6: Piacere, Lindsay.
13: Ciao, io sono Rachel Conner.
4: Ma chi è Rachel Conner?
13: Un gelato, lo vuoi, Conner?
4: Sì, la cioccolatas.
14: Ciao, io sono Ryan Cohen.
13: Ciao, io sono Ryan Conner.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
6: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
13: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96.
13: Una
4: business relationship.
13: Una business relationship.
4: Una business relationship.
13: Una
4: la station way, l'essential di nuovo.
13: Una business relationship.
4: Relationship, uno che fuma.
13: Una business relationship fra di noi.
4: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
13: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
14: Ancora
4: Lindsay, no.
13: Lindsay.
4: Lindsay.
13: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
14: Non è l'insane.
15: Lin-sei.
4: Lin-sei.
14: Lin-sei.
4: Lin-sei.
14: Prova a dire Lin-sei.
4: Lin-sei.
14: Mi piacerebbe invitare Lin-sei.
4: Mi piacerebbe invitare Lin-sei.
14: Ancora.
15: Perché Lin-sen?
4: Oh, Lin-sei.
15: Lin-sei. Come Sanpei.
4: Mi piacerebbe invitare Lin-sei. Ma devo cervellarmi. Ma devo cervellarmi.
15: Non ti devi cervellare, ti devi cervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
14: Cervellarmi.
4: Ma devo cervellarmi per Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lin-sen.
14: No.
4: Ciao Lin-sei. Ciao Lin-sei.
6: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
14: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
6: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
14: Ma no, non pensare che
6: ma
14: sei.
6: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
6: Ancora?
4: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
6: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lin-sei, non ci conosciamo da molto, ma...
6: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
15: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli?
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
15: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
14: No,
15: PSP.
14: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
14: Che dici?
4: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
15: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
15: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
15: Che non è Theft, Theft.
4: E al Grand Theft Auto? Libertani, libertiamoci.
15: Libertiamoci.
4: Libertiamoci.
14: Liberty Island.
16: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
15: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
17: Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
15: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vov.
15: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
17: Lo sapevo, adesso
15: fa bene l'uovo.
17: Coglioni a me, rompi.
14: Scusa, coglioni. Una macchina famosa.
15: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
15: Vover Vorgen, che
4: cos'è
15: maldese.
4: Quello? Una Range
15: Rover?
4: Rover
15: Vogue.
4: Vogue.
15: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vove Borger.
15: Vove
4: Borger. Ma dillo così,
15: la
14: non è russa, è inglese la Range Rover.
15: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fifufa! Sono tornato dopo aver organizzato il mio nuovo super format con il mio migliore amico Elon Musk, che ha deciso di mandarmi fumarte per fare il Geova Mars Party. Ovviamente è tutto contro le major e i poteri forti. Intanto colgo l'occasione per ringraziare gli sponsor Coma Cola e Blaster Carburanti, potenti ed inquinanti. Voi come sempre continuate a utilizzare l'Eternit e a sparare ai gabbiani che migrano. Siete pronti? Il feffo anale è come i broccoli. Non ti piace se ti è stato imposto quando eri piccolo? Piano piano! I giapponesi

tocca a voi. Io la fo che non fo, non fo anche quando. Anche quando. Anche quando Fede fa una fua diretta su Instagram. Ed ora una canzone, signori, con un gruppo musicale che ha fatto la storia del panorama musicale barocco. Sono andato in giro per il mondo per averli, per cercarli, e alla fine li ho trovati a Barletta. Sono capelloni come i cugini di campagna, sono in cinque come i Fantastici Quattro e sono merde come Alessandro Viale. Ecco a voi i magnifici, loro fanno quelli.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Il ministro San Giuliano, che è il ministro dell'istruzione e del merito, nel corso di una conferenza di questo weekend ha pestato l'ennesima merda, dimostrando di essere un ignorante. Il ministro dell'istruzione è un ignorante, perché ha detto che Colombo ha raggiunto l'America seguendo le teorie di Galileo, se non fosse che quando Colombo ha scoperto l'America Galileo doveva ancora nascere, nascerà solo 70 anni dopo la scoperta dell'America. Ma a parte l'inesattezza, questo è il ritratto di un governo che caca sulla cultura, ma è molto probabile che questo governo però sia il perfetto ritratto di questa Italia che pensa solo alla nazionale e a TikTok. Voglio sapere se siete d'accordo su questa affermazione. Apriamo le linee. Andiamo da Armando, da Genova. Armando, forza Armando, via.
5: Adesso, ignoranti nella vita, sempre ignoranti hanno messo, mica adesso, voglia. Sì,
4: lei si sente
5: rappresentata. Cent'anni che mettono ignoranti.
4: Anche di più, dico, ma lei si sente rappresentata
5: allora
4: da questo.
5: Ignoranti, sono ignoranti, possono metterli.
4: Sono ignoranti, possono. Perché mettono gli ignoranti? Spieghi.
5: Mettono gli ignoranti perché il popolo è più ignorante di loro.
4: Ma lei, quindi lei si sente più ignorante di questo governo?
5: In effetti sì, perché ignoriamo le cose, ignoriamo come funziona realmente la vita, tutto, il popolo ignora, quindi è più ignorante
4: certo,
5: di loro.
4: Certo, ma questo però potrebbe dipendere dal fatto che lei è un coglione.
5: È per forza che mi sento un coglione, perché non posso fare niente, perché sono l'unico.
4: No, è l'unico a fare cosa, scusi, non ho capito.
5: Perché nessuno fa niente, ma lei c'è, cioè, chi è praticamente? Perché non capisco, cioè, allora.
4: Lei innanzitutto si faccia i cazzi suoi, sono qua io che faccio le domande, non lei. Non è un 69, capisce? Che io le leco la vagina e lei mi ciuccia il pene.
5: Ma scusa, ma lei da dove cazzo è uscito? Me lo vuoi spiegare? Scusi,
4: vede che continua a fare domande perché è ignorante, non ha capito come funziona. Io faccio le domande e lei risponde.
5: Ma io sa cosa le dico? Se vado a fare il culo lei.
4: Vada a fare il culo lei, avanzo di galera. Arrivederci. Un altro. Sentiamo il parere di Azzeglio. Azzeglio detto paranoia. Vai Azzeglio, sei in onda. Vai.
6: Cosa c'è?
4: Oh, calma, lei è ansioso, c'ha l'ansia?
6: Sì.
4: Come mai c'ha l'ansia?
6: Ma non so cosa è, che sai?
4: Ma cosa c'ha lei? Scusi, perché alza la voce prima di tutto? Maleducato.
6: Nel sentito è maleducato, non so cosa vuole da me.
4: Allora lei prima di tutto è una persona maleducata perché ha alzato la voce, non ha dimostrato rispetto.
6: Va bene.
4: Maleducato.
6: Cosa vuoi? Un picco è un intelligente, pantala.
4: Pantala, cos'è pantala? Che parola è pantala?
6: Cosa vuoi, insomma,
4: Sempre ce l'ho dato, anche a lei. Arrivederci. Vada in pace. Andiamo da Giacomino della Calabria, voglio sentire il suo parere su San Giuliano e Colombo, vai!
7: Ma non capisci un cazzo, San Giuliano, che cazzo vuoi capire lui, che l'unica cosa che sa fare è i sofficini alla mamma.
4: I sofficini? Come sono i sofficini alla mamma? Spiega!
7: Bocca aperta, oh, e go, coglione! È proprio un coglione, va!
4: È proprio un coglione, parliamo di un ministro, eh!
7: Cazzo, me ne bocca mia, non capisco una minchia tanto!
4: Infatti, mi sembri un po' alterato stamattina, Giacomino!
7: Come i Neanderthal, lei a me fa solo una clava a barretta mia nel cinese che vada a beccare i femmine in giro per il paese!
4: Ma tu, scusa, non ho capito, la tua tecnica di rimorchio delle femmine del paese è la clava?
7: Sì, clava, vado in giro, e mi prendo la
4: femmina!
7: Tanto, una volta che mi hai dato la clava io sono contento che è duro come la mazza mia!
4: Una chiusa ad effetto su San Giuliano, Colombo e Galileo, vai!
7: Mangiatela la barretta o schiaffatela al tuo culo, comunque è sempre una fonte di proteine. Ciao bello!
4: Ciao Giacomino, ciao. Un altro, andiamo da Nonno Simone, via, il suo parere su San Giuliano, prego.
8: Ma che me ne frega il ministro, dannarla che ci sono qui.
4: Cosa? Non ho capito.
8: Prego. Me ne frega un cazzo di tutti a sto mondo.
4: Non gliene frega un cazzo di tutti a sto mondo, perché? Dica, spieghi.
8: Perché la gente è ignorante?
4: A cominciare da lei che è una bestia, si sente?
8: Allora vale a passare in culo anche lei.
4: No, non ho capito il ragionamento, scusi, l'equazione non.
8: Cosa funziona. Vuole da me?
4: Lei è ignorante?
8: Ma cosa vuole?
4: Che è una domanda, lei è ignorante come la merda?
8: Ma lei cosa vuole da me?
4: Voglio sapere se lei si sente ignorante come la merda.
8: Ma perché mi ha telefonato? Qual è il motivo?
4: Perché lei è un ignorante di merda.
8: Allora passano in culo anche lei, cosa meglio altri, testa di cazzo.
4: E chiudiamo la puntata di oggi con un grande ritorno nella zecca, direttamente dal suo camion, Magna Meatega, vai, buongiorno, ciao.
9: Ma secondo te, mi interessa che cazzo che dice San Giuliani? Vedi che ti me spacchi i coglioni.
4: Ma io non spacco di nessuno, io ti benedico, io in questo momento ti sto migliorando.
9: Ma capeotto col creme.
4: Sì, questo me l'hai già detto.
9: Ti me ciami, per spaccarmi i coglioni, per mandarmi cose.
4: Sei tu.
9: Ricordite, magna me capeotto
4: col creme. E San Giuliano?
9: Ma San Giuliano, che cazzo me ne stava a mire San Giuliano?
4: Quello avanti
9: che ti va a San Giuliano, mi non me ne stava un cazzo,
4: è tuo,
9: mi sono in ferie.
4: È il tuo ministro.
9: Quasi pieno e figa.
4: L'hai votato tu. L'hai votato
9: ma,
4: tu. L'hai votato
9: ma
4: tu.
9: Che cazzo me ne stava a mire votare? Sette becco te sbrego e curate. Te ho detto sette becco te sbrego e curate.
4: Minacce.
9: Forte te sbrego il culo. Fa un cazzo da un metro, te lo metto in culo e te faccio sigar fino a ma.
4: Paziente.
9: Mai mi attega. Sette becco te ho detto te sbrego e curate, no ignorante.
4: Certo, perché sei ignorante.
9: Mai mi capeotto col cren.
4: Tu come tutti i veneziani, popolo di ignoranti, bestie ignoranti.
9: Spacchiamo il culo.
4: Ma va,
9: tutti siete... veneziani, siete becca, te spacca il culo.
4: Ma siete quattro. Siete quattro vecchi che abitate in un posto che sta affondando. Marcio, fino al midollo, sì. Umido. Posto di merda.
9: Tua sorella, te l'ho detto. Cancaro.
4: Non parli...
9: via Venezia, te spacchiamo il culo. Ti via Venezia, te spacchiamo il culo.
4: Non si
9: capo, te lo verdemo come un carciofo.
4: Non parli neanche la mia lingua, non sei neanche in grado di parlare.
9: Non ti parli la lingua, ti ho detto, vieni via, ti via Venezia.
4: Parli l'italiano peggio di te. Parli l'italiano peggio di te. Parli l'italiano peggio di te. Telefono casa. Telefono casa. Dai, dai, vaffanculo ignorante. Ciao, ciao, buona giornata. Divertiti. Buone vacanze, non spendere troppe puttane. Ciao, ciao. Bene, prima di salutarci, un piccolo aggiornamento sull'amico mio del cuore di Grey School. Da 3 settimane non risponde al telefono, ma vi lascio con questo spoiler.
0: Ciao, per l'adozione dei nostri amici Pelosetti, in questo momento sono impegnato. Chiamatemi dopo le 18. Buona giornata.
4: Andatevene a fa culo. Ciao.
10: Radio 105.

0: Perché la vita onesta è bella, ma quella disonesta è meglio.
1: Benvenuti alle Capre!
2: Benvenutissimi, benvenutissimi! Benvenuti, sto ballando! Ballo, ballo, ballo, guarda come ballo! Ballo, ballo, ballo, ballo, ballo tanto, così mi registro una volta solo, poi mi spezzettano tutti gli stacchi, che non c'ho più voglia, me ne vado, sono registrato.
1: Ma scusa, ti sono cadute le chiavi dell'aereo privato?
2: E mica quando ho visto, c'ho le tasche bucate! Sono anche fatto!
1: Anche questa sera ci occuperemo di un argomento di interesse nazionale!
2: Nazionalissimo, nazia, naz, come nazista!
1: Parleremo infatti di abusivismo edilizio.
2: Come va? Sta a posto? Sto facendo i cazzi miei mentre ballo. Saluta anche l'operatore, balliamo. Balla anche l'operatore. 5.000 euro, te li do io. Sì.
1: Come affrontare questo tema a dir poco scottante?
2: Jerry Scottante guadagna più di me. Lui guadagna più di me. Sì. Lui non balla e guadagna più di me. Però guarda, ballo con la gamba destra 5.000. Con la gamba sinistra 5.000. E sono quanti sono?
3: 10.000.
2: Hai visto?
1: Ce lo spiega la nostra capra, Maurizio Tartaruga. Vai Maurizio!
2: Vai Maurizio! E mi raccomando, l'appello è sempre tutti, se volete fare le capre, anche voi, mandate una foto della patente. Non importa anche se è recente, tanto fanno tutti gli inviati. Chiunque manda un provino è in onda. Qualsiasi cosa manda. Abbiamo 4 serate da riempire. Mandateci le, anche gente che non sa parlare italiano, non importa. Chiunque sta guardando, è un appello importante, è senza servizi.
4: Vai Maurizio!
0: Le capre.
5: Secondo un'indagine del Ministero dei Casolari, ci sono circa 1 milione, dato vero, di costruzioni abusive nel nostro paese.
6: Avete capito? Solo 1 milione!
5: Questo vuol dire che un italiano su 60 ha avuto il coraggio e l'intraprendenza di edificare una casa abusiva.
6: E gli altri 59?
5: Che sono tutti coglioni? Sono stati plagiati dalla CIA? Sono stati plagiati dai contadini messicani? Sono stati plagiati dai fagiani? Per fortuna, noi delle capre abbiamo preso a cuore il problema e oggi vi mostreremo come è facile, vantaggioso e addirittura divertente costruire una casa abusiva. Seguitemi!
0: Le capre!
5: Sono le 4 di mattina. Ci troviamo in Piazza del Duomo a Milano, un terreno demaniale, il luogo ideale dove costruire la nostra bellissima casa abusiva. Iniziamo! Per risparmiare sui materiali, staccheremo grossi cubi di marmo da questo strano e inutile edificio abbandonato con la Madonnina dorata in cima. Benissimo,

0: Ora che abbiamo raso al suolo questo inutile edificio con la Madonnina, useremo le macerie per costruire un'incantevole casetta al centro della piazza.
1: Le capre!
0: Ah, ecco fatto! Abbiamo costruito una bellissima villetta proprio al centro di Piazza del Duomo. Ora dobbiamo solo aspettare il condono edilizio e avremo fra le mani una proprietà di immenso valore spendendo pochissimo. Oh, un vigile alla porta. Sarà certo venuto a portarci il condono edilizio a domicilio. Prego, signor vigile, mi dia pure il condono edilizio.
2: Ma quale condono edilizio? È stato lei a spaccare il Duomo e a costruire sta merda in mezzo alla piazza?
0: Un imprevisto. Lo Stato non collabora.
2: Quale cazzo di Stato? Dai, rispondi o no, dai, Meridio. Hai costruito te questo cazzo di capannario, Giorgiana?
0: Mi scusi, no? Noio? Volevan savoir? No? Per andare dove dobbiamo andare? Da dove dobbiamo andare?
2: Senta, non mi citi Totò che oltretutto fa anche schifo come imitatore, eh? La faccio arrestare, io criminale!
0: Cazzo, qui si mette male! Per fortuna noi delle capre sappiamo come far sparire un testimone scomodo. Un attimo che mi tolgo gli occhiali.
2: No, aspetti. Ehi, cosa fa? Ehi, cosa sta facendo? Aiuto! Aiuto! Aiuto!
0: Visto com'è facile affrontare le forze dell'ordine? E allora, cosa aspettate? Andate in spiaggia a costruire la vostra casa abusiva. Lavativi di merda!
1: Le capre!
3: Grandissimo servizio, bro! Maurizio!
4: Aspetta un attimo, balliamo ancora. Tu alzati in piedi, che ne guadagno più io che aspetta che parli tutta la sua vita.
5: Socio, ti sono cadute le chiavi della Ferrari nuova.
4: Eh? Pensi che io ho comprato una Porsche? È incredibile. Cioè, le chiavi che si moltiplicano. E non ho neanche la patente!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Prima puntata dell'anno, ci sarebbero veramente tanti argomenti di cui parlare, ma ci tocca concentrarci sullo squallido e penoso teatrino, sulla storia di corna da film di serie B con Lino Banfi, del caso Boccia San Giuliano. Questo ministro che obnubilato dalla fica si lascia raggirare da questa signora promettendole chissà chi, poi tirandosi indietro all'ultimo momento, andando a piagnucolare per 20 minuti in diretta su Rai 1, e finalmente si dimette. Ma un minuto prima di dimettersi pensa bene di eleggere 18 persone scelte fra amici e parenti e assumerle al ministero di competenza, che è il Ministero della Cultura. Questo è molto sommariamente il caso Boccia San Giuliano, che abbiamo visto questa settimana, una cosa patetica che getta ancora di più nel ridicolo il nostro paese agli occhi della stampa internazionale. Ma voglio sentire voi sul caso Boccia San Giuliano per l'ultima volta. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Crisantemo dalla provincia di Reggio Calabria. Vai Crisantemo, vai.
4: Stai parlando della politica?
3: Certo.
4: Stai parlando di politica?
3: Sì, sto parlando di politica, e quindi?
5: Di politica! Goku! Super Saiyan! Non parlare di politica! Non parlare
3: scusi, patetico.
4: Politica, che cosa?
3: Patetico. Lei è uno squallido e triste imitatore del nostro Grey School.
4: Non mi fare arrivare a livello 2. Che cazzo vuoi, politica? Non si parla di politica,
3: lei,
4: pazzo.
3: Lei è un imitatore, peraltro pessimo e squallido
4: cosa,
3: del nostro
4: cosa,
3: Grey School.
4: Cosa?
3: Vada a fanculo. Vada a fanculo, io non voglio tarocchi.
4: Pezzo di merda, non ti permettere.
3: Grey School taroccato. Vaffanculo, dai.
4: Ma come ti permetti?
3: Ma vai a fanculo, dai. Sei un imitatore, un sobillatore. Non sei neanche in grado di incazzarti in modo originale. Vattene a fanculo, ciao. Andiamo da Bastianino della Sardegna. Vai Bastianino.
6: Porca m***a.
3: Amen. Cosa ne pensa? Visto che il ministro ha fatto 18 nomine poco prima di lasciare l'ufficio, cosa ne pensa?
6: Che mi potrebbe fare un bel pompino.
3: Chi? Boccia o San Giuliano?
6: Tutti e due. Uno col culo e uno con la bocca.
3: Quindi lei vorrebbe fare un threesome con l'ex ministro della Repubblica San Giuliano e la signora
6: tutti.
3: Boccia.
6: Tutti.
3: Come mai lei coltiva questa fantasia sessuale così spinta? Dica.
6: Perché sono così.
3: Lei è così, gli piace farsi succiare le palle da un ministro.
6: Esatto.
3: Le è già successo in passato, sì.
6: Una lingua di lusso proprio.
3: Una lingua di lusso. Chi, il ministro o la Boccia?
6: Tutti e due.
3: Lei è un pazzo porco pervertito. Mi piace, però la manda a fanculo lo stesso. Chiederemo a Pornhub di inserire comunque questa categoria. Arrivederci. Proseguiamo con Graziano da Altamura. Graziano, qual è il suo punto di vista sull'ex ministro San Giuliano?
7: Chi è il pelato, quello della politica, che ho visto sopra Rai 1?
3: Il pelato, quello della politica, che ho visto sopra Rai 1. Sì, adesso ricostruendo questo rebus posso risponderle affermativamente. Sì,
7: ma, aspetta, ma quello che si chiamava la bionda?
3: Quello?
7: Almeno così ho capito. Ti posso dire solo una cosa, che a noi pelati ci piace piccione forte, quindi lo posso capire quello.
3: Ai pelati, perché è pelato anche lei?
7: Certo.
3: E le piace il piccione? Senta, non crepi però, che schifo, scusi.
7: Anche la bastarda
3: di sua sorella, scusi.
7: Quei bastardi della politica che devono scopare le altre persone e non giusto a fare che si in campagna.
3: Certo.
7: Male il re, ne spaccia. Certo.
3: Speriamo che giunga l'inevitabile con la falce a terminare le sue sofferenze.
7: Ma magari.
3: Ma sarei, guardi, sarei sollevato anch'io.
7: Scusi,
3: sì, prego.
7: Puttana.
3: Senta, ma non vuole risolvere con una corda, una trave, una sedia e poniamo fine a questo?
7: Con tutte le cose che c'è qua in campagna.
3: Certo.
7: Secondo te non ci ho pensato.
3: Non lo so, si spruzzi del verderame in gola, non lo so, però cerchi di...
7: No, sto proprio fregato.
3: Sì, guardi, non lo so, le manderò una corona di fiori. Io le auguro di arrivare a Natale. Nel caso lei una mattina veda una forte luce di fronte a lei, si affretti a raggiungerla. Corra verso questa luce.
7: La vedo, ti saluto.
3: Benissimo, sì, e poi mi dia i numeri nell'aldilà. Arrivederci. Che cazzo, arrivederci, chiudi un attimo al tisico, porca puttana. E non potevamo chiudere questo inizio, questo antipasto della stagione che ci aspetta senza chiamare in causa il nostro più fedele ascoltatore, il nostro vate, direttamente da Grey School. Amico mio, quanto tempo!
8: Che torri in onda, bastardo, che le qua roba mi coglioni, porco d'un...
3: Sono tornato.
8: Madonna puttana.
3: Sono tornato, sei contento?
8: Cancella immediatamente, non sta rompermi, avevo cruciato scorsa.
3: Dimmi.
8: Ho tolto i biglietti, se vedevo a schio, bastardo.
3: Va bene.
8: Senta che colaio, te lo fai vedere a schio, bastardo.
3: Che meraviglia.
8: E non ti scappi come un coneglio.
3: Tenero furetto.
8: Hai capito o no, tenero furetto, cane! Hai capito o no che devi cancellare questo numero?
3: Senti,
8: bastardo!
3: Ma Tuffolino, visto che hai preso i biglietti...
8: Non stare mia roba nei coglioni con sti nomignoli! Bastardo, cane, vergognati!
3: Dolcetto...
8: Infame maledetto!
3: Dolcetto delle feste, senti, visto che hai preso i biglietti per venire a vedere il mio incredibile e meraviglioso spettacolo, in virtù dell'indissolubile amicizia che ci lega, volevo chiedere...
8: Un cazzo di amicizia,
3: è un amore spropositato!
8: Un cazzo di amicizia, smettila!
3: Senti,
8: ma va a cagare, brutta merda di un onto, bastardo, cane!
3: Ti sto offrendo!
8: Ponto e unto, cane! Uno sto... così, cazzo, avuto le gabbie a sbattere!
3: Sei...
8: Bastardo di un infame, maledetto, cane!
3: Percepisco amore!
8: Infame!
3: Percepisco
8: bastardo,
3: amore!
8: Bastardo, cane!
3: Percepisco...
8: Sono il signore, stai nervoso che te ne fai venire, cane! Bastardo, tacchi sparlare di animali!
3: Sì!
8: Tacchi a ospitare mignotte,
3: le mignotte!
8: Vergognate, merda,
3: mignotte! Viva le mignotte! Viva le troie!
8: Ma parla bene, bastardo!
3: Io parlo come cazzo voglio.
8: Porta rispetto a tutte le donne.
3: Parlo come cazzo
8: bastardo.
3: Mi pare. Faccio quello che cazzo mi pare. Tu stai anche pagando per venirmi a vedere. A questo proposito ti volevo così invitare.
8: Non vengo magari... Io vengo cane staccati la testa del collo, bastardo.
3: Sì, dai, dei baci,
8: vederti,
3: baci.
8: Non cazzo a vederti.
3: Baci e abbracci. Baci e abbracci.
8: Solo per non farmi mandare via.
3: Ma no, senti, vuoi mica un posto in prima fila? Visto che appunto siamo così amici, ti potrei offrire qualche posto migliore per vedermi trionfare
8: non
3: alle tue spalle.
8: Non voglio niente di offerto.
3: Trionfare davanti alla tua faccia. Trionfare. Trionfare.
8: Voglio vederti, cane.
3: Con la gente che bastardo. mi acclama.
8: Non voglio vederti, bastardo.
3: Tu fischi,
8: cane.
3: Tu fischi, io applausi.
8: Tu applausi, io pugni, bastardo, cane.
3: Cosa, dai.
8: Ti rovinerò, cane,
3: quando
8: te lo prometto.
3: Sei un agnellino. Dai, quando sarai lì davanti ti farai la pipì nelle mutandine dall'emozione. Finalmente di potermi vedere da vicino. Di la verità, eh.
8: Te lo giuro che lo sani, cane. Te lo giuro.
3: Ma
8: che mi arrivi sotto.
3: Ma cosa?
8: Che...
3: Ma cosa stai
8: Madonna,
3: dicendo?
8: Minacce vuote. Signore sa...
3: Minacce vuote.
8: Ci siamo. Vieni in sacco, ti sgozzerò vivo, ti farò pisciare sangue, ti scotellerò, io bastardo, ti farò fare la fine che Gane faceva fare alle sue vittime, bastardo maledetto, morirai male, soffrirai, merda!
3: Vedi, il bello dell'amicizia io credo che sia proprio questo, perché puoi non sentirti, non vederti per tanto tempo, ma quando poi succede è come se non fosse passato neanche un minuto. Viva l'amicizia, viva l'amore, viva i rapporti di solidarietà fra i popoli. Alla prossima, ciao.
1: Lo Zoo di 105 presenta Porn Bob.
3: Solidarietà fra i popoli. Alla prossima, ciao.
1: Lo Zoo di 105 presenta Porn

0: faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
1: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
2: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
0: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
2: Burro e acciughe.
0: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
2: Ostriche e champagne.
0: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the fic.
2: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
2: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
0: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
2: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
0: Senza tette bel culo, vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
3: Ostriche e champagne.
0: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
0: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
2: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
0: Puttana.
2: E intendo proprio qualunque cosa.
0: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
0: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
2: Molto volentieri.
0: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
2: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
0: Oh, dai, ambrogio foga.
2: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
0: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
0: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
0: Sì, spaccagliela sta bastarda.
2: Andrea, prendimi ora.
0: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
3: No, cazzo.
0: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, porca troia, porca puttana.
0: Ma il culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
0: Ma che schifo.
3: Aria.
0: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
0: Sapessi che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
0: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì.
0: Sì, dai.
2: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
0: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
0: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
0: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
0: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
0: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente

0: dietro.
1: Te l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione.
2: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
3: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
3: Oddio, anche a me, anche a me!
5: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
3: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
0: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
0: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
0: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
5: Valuta il film.
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Rieccoci, sì, ormai Up and Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet e computer, è una realtà più che affermata nel mondo digitale. Sì, perché abbiamo appena vinto e siamo stati nominati il digital store più store di sempre, primi in classifica. Con il nostro super catalogo potrai trovare qualsiasi cosa stai cercando, per qualsiasi necessità, e da oggi siamo pure sul dark web. Cosa aspetti? Entra subito nel mondo di...
8: Up and Up!
9: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
7: Oggi, e solo per oggi, tra le app più scaricate della settimana...
10: Pipì!
7: Sì, un'app nuovissima e rivoluzionaria, in grado di avvisarti ogni volta che devi andare in bagno a fare la pipì. Ma non è incredibile? Ti basterà inserire i tuoi dati e l'app calcolerà ogni pausa dei tuoi bisognini, come dicono i nostri testimonial.
11: Da quando uso pipì non porto più il pannolone.
12: Da quando uso pipì so sempre quando andare in bagno.
13: Una volta mi pisciavo addosso, ma oggi con pipì non mi sveglio più con le lenzuola bagnate.
7: Hai sentito? Non è pazzesco? Pipì è l'unica applicazione che ti farà smettere di fare figure di merda. Ti basterà attivare le notifiche per sapere quando dovrai andare in bagno.
14: Sono davvero contenta che finalmente siamo riusciti a incontrarci.
15: Eh sì, era tanto che ci stavamo provando.
14: Già, hai scelto veramente un ristorante bellissimo. Sai che è il mio preferito?
16: Pipì. Pipì. Pipì.
14: Ma...
16: Pipì.
14: Ma scusa, cos'è questo suono?
15: Niente, è il tele... Devo andare... Arrivo. Vado un attimo in bagno, arrivo.
7: E se vuoi essere più discreto, metti il silenzioso.
14: È veramente bello questo ristorante. C'è un'atmosfera pazzesca.
15: Pensa che ci ho messo un anno per prenotarlo.
14: Ti sta vibrando il telefono.
15: Oh no! Oh no, troppo tardi! Ah.
14: Ma te la sei fatta addosso?
15: Sì.
7: Cosa aspetti? Scarica subito!
10: Pipì!
7: E per i primi 100 download, il regalo direttamente dal dark web, l'applicazione...
10: Ad occhio!
7: Un simpatico widget che ti permetterà di non farti più fregare dal tuo pusher. Ti basterà aprire l'app, fotografare la busta e l'applicazione sgamerà subito se il merda ti vuole fottere.
17: Dai, dai, che ci sono in giro gli sbirri. Tieni.
18: Oh, un grammo però, eh.
17: Dai, non parlare che ci registrano col telefonino. Tieni. Apri la mano.
18: Dai.
17: Dai, io vado. Che cazzo fai? Che cazzo hai fatto la foto al pezzo?
18: Sì, è la nuova applicazione.
19: Ti sta fregando, è 107, è 107, ti sta fregando.
18: Mi stai fregando?
17: Ma ti sei già fatto prima di venire, guarda che sei strano forte.
18: Ma l'app non mente, mi stai fregando.
17: Guarda che te lo dico contro i miei interessi, secondo me ci devi dare un taglio, ma non di pannite, proprio la devi smettere. Minchia, questo che mi fotografia i pezzi.
7: Tutto questo e molto altro lo trovi su...
8: Up and Up!
9: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
8: Radio 105.
5: lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
20: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
21: Leone! Leone! Ti ha licenziato? Ha licenziato?
22: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
23: Pronto?
22: Sì?
23: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
22: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
23: Ma che, come si chiama quello del programma?
22: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
23: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
22: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
23: Ma tu adesso fare programma nuovo?
22: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
23: Ah, simpatico, tu forte.
22: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
23: Sei quella di tua madre.
22: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
20: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
24: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
20: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
24: Pronto, sono Angelo.
22: Ehi, Angelo, dimmi.
24: Ascolta me.
22: Sì.
24: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
22: No, niente, non abbiamo fatto niente.
24: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
22: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
24: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
22: Ti fai preso per il culo.
24: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
22: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato, dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, licenziato, licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
24: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
22: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
24: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
22: Lo faccio io. Ma che c'è?
24: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
22: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
24: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
22: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, licenziato, licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
24: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma sì. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
22: Passa Alberto.
0: Alberto. Alberto, scusa, sto passo.
24: Aspetta lì,
23: Licenziato!
22: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
6: La bastardata del giorno.
1: Lo Zodi 105.
23: Questo è un arta

0: bambini! Io sono Gianni Mucia. Benvenuti a questa nuova puntata di Art Attack al Cats! Siete pronti? Siete pronti per l'attacco d'arte di oggi? Io non vedo l'ora! Iniziamo con l'occorrente! Prendiamo un rotolo di pellicola per alimenti, forbici dalla punta arrotondata, zucchero a velo, un cucchiaino e colla vinilica e pennello!
1: Fatta!
0: Adesso mettetevi su una superficie piana, come un tavolo, e srotolate la pellicola. Prendete le forbici dalla punta arrotondata e iniziate a tagliare dei quadratini. Ma fateli bene! Gioca giù! Scusate, mi è uscito spontaneo. A volte può succedere che il nostro fratellino o la vostra sorellina vengano a chiedere cosa state facendo e vi disturbino durante il vostro attacco d'arte. Nessun problema! Tenete sempre un po' di colla vinilica a portata e all'occorrenza spennellategliela sulla bocca per incollare le labbra una all'altra. Se è anche uno che tocchicchia tutte le vostre cose, provate ad incollargli le manine belle aperte sul tavolo. Successo assicurato! Ma torniamo al nostro attacco d'arte. Adesso distribuite i quadratini di pellicola sul piano ben distanziati. Attenzione, che non si appiccichino uno all'altro. Bravi! Adesso prendete lo zucchero a velo. Prelevatene un cucchiaino raso e mettetelo al centro di un quadratino. Poi raccogliete i quattro angoli verso l'alto, uniteli e attorcigliateli, come una caramella!
1: Fatta!
0: Create almeno una ventina di caramelline di pellicola con dentro lo zucchero a velo e mettetele in tasca.
2: Mi state dietro, bambini? Eh? Che poi mi incazzo!
0: Adesso è il momento di fare un po' di movimento. Prendete la vostra biciclettina, se non ce l'avete chiedetela a un vostro amico di prestarvela o prendetela in prestito senza chiedere il permesso. Se è un buon amico, non si arrabbierà. Dirigetevi verso un luogo in cui generalmente vedete ragazzi che si scambiano cose stringendosi le mani, come un parchetto o la piazza della stazione, oppure anche un vicolo un po' buio e anche malfamato.
1: Fatta!
0: Una volta lì, confondetevi tra le persone e fate cenni ai passanti, chiedendo loro se vogliono qualcosina. A quel punto, fissate un prezzo per ogni caramellina e scambiate le caramelline per i soldi. Ma attenzione, perché se vedete dei signori in divisa, dovete dire subito che vi ha mandato vostro papà. Se invece ce l'avete con la mamma, dite che vi ha mandato la mamma. Infine, vi consiglio di cambiare luogo ogni volta che ripetete l'operazione, così quelli a cui avete venduto lo zucchero a velo non tornano a cercarvi. Questo era il nostro attacco d'arte di oggi. Vi siete divertiti? Benissimo! Io sono Gianni Mucci e vi aspetto la prossima settimana insieme al mio amico esperto di Molotov, con cui proveremo a far saltare la lavatrice di mamma. Ciao bambini! Alla prossima settimana!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Maura in onda, Monzoloni dal Monzo Ospedale, ne guarda. Abbiamo messo in piedi un programma per il DJ Spine.

0: so.
1: È incredibile, ragazzi. Monzoloni, io sono Wendell, c'è Squalo.
2: Ciao, ciao, anch'io.
1: E pensate, siamo venuti, abbiamo montato uno studio dentro l'ospedale Niguarda. Siamo qua con Spine, abbiamo messo un vetro intorno al letto così lui può fare regia. Tanto si è solo mozzato il piede, le mani funzionano ancora.
3: Sì, poi
1: giusto?
3: Usa anche l'altro piede, usa, quindi.
1: Giusto, Spine? Sentite che contento, è incredibile.
3: Grande Spine.
1: Se vuoi spiegarci un po' anche per gli ascoltatori cosa è successo, purtroppo, ma comunque stai bene.
3: Ma se l'ospedale Niguarda, chi riguarda?
4: E adesso per tutto il reparto ortopedia, il Monzo Quiz.
1: Allora, ragazzi, oggi facciamo una roba, parliamo di cose cliniche, di cose ospedaliere, di ospedalismo.
3: Sì, mi sono detto tante cose, quindi sono esperto.
1: Ok, allora, la gamba c'ha tre ossa, come si chiamano? La prima partendo dall'alto, vai!
3: Osso sacro, osso bue, osso buco.
1: Infatti, ragazzi, sentite Squalo perché è pronto, quindi segnatevi il numero, chiamate in questo momento, vincete una lastra.
4: Monzoloni, un programma che a un certo momento comincia.
5: È troppo tardi per andare sulla luna, sono già le due. È troppo tardi per andare.
2: E siamo qui al Monzoloni dal Monzo Ospedale. Dai ragazzi, tutti sulle mani, facciamo sentire come siamo caldi.
6: Paging Dr. Bender. Paging Dr. Bender, please.
2: Ah, il braccio rotto. Ah, che male.
4: Monzoloni è un programma destonico.
1: Allora, ragazzi, Monzoloni è sempre qui in diretta dal Niguarda. Sono Wender con Squalo e DJ Spike che è sul letto, lo stiamo vedendo
3: Wender,
1: adesso.
3: Wender, c'è? Un attimo. Sono stato giù prima in pronto soccorso. Che figata, non hai idea cosa ho visto.
1: Cosa hai visto?
3: L'ambulanza. Ho iniziato a fare anch'io solo l'ambulanza. Nino, Nino, Nino.
1: Ragazzi,
3: nonni, sì. Nonno,
1: questi sono i pompieri, questi.
3: Nino, Nino, Nino, Nino.
1: Ma tu sai perché la tua ambulanza fa Nino?
3: Nonne, nonne.
4: E adesso è finito l'orario della visita. Monzoloni se ne deve andare. Sbrigatevi e chiudete tutto, che i pazienti devono mangiare nel Monzo Ospedale.
3: Oh, che bello questo Monzo Ospedale.
1: Sì, sì, sì, sì, ci dispiace andare via. Vediamo Spine, Spine, se vuoi salutare il pubblico. Fantastico Spine, ti stiamo vedendo che ti stai rimettendo a posto.
3: Ma Spine lo usa il pappagallo?
1: Comunque l'importante è che non ti sei fatto male alle mani, così puoi fare regia comunque. Noi siamo persone che
3: Cocodè.
1: Cosa cocodè?
3: Il pappagallo.
1: Cosa c'entra adesso?
3: Piscerà ogni tanto anche Spine.
4: Monzoloni torna domani.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
9: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
10: Che succede, Osceno?
9: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
10: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
9: Monitorando le mie telefonate.
10: Monitorando, che sai, nome e cognome. Camminando monitor.
9: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
8: Osceni Lerci 2.
9: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
10: Rottermaio.
11: Ma non se c'è un paraurti di una panda.
9: Nella villa del signor Rottermaio.
10: Maier.
9: Nella villa del signor Rottermaio.
10: Mario, Rottermario, Mario che si è rotto,
9: no? Nella villa del signor Rottermarien.
10: Marien.
9: Rottermarien.
10: Rottermaier.
9: Oh, Rottermarien.
10: Maier.
9: Maier sei tu, è quella puttana de so.
10: Del signor Rottermaier.
9: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
8: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
9: Ma se sono così rasabondo...
10: Rasabondo?
9: Se sono così rasabondo...
10: Vagabondo.
12: Nauseabondo.
10: Nauseabondo e ripugnante.
9: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
12: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
10: Che è permessi sport? Allora...
9: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
10: Nauseabondo.
9: Sì, bondo. Se sono così nauseabondo ripugnando, perché
12: nauseabondo?
9: Vuol... Dove è scritto?
10: Nauseabondo.
9: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
0: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
9: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
10: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
9: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
10: Di un reality show pornografico?
9: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
0: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
13: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
9: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: Psicoterodattili?
9: Sì,
14: quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Meteoropatici.
9: Psicopatia. Psicoparia.
10: Psicoterapeutici.
9: Psicoterapeutici.
14: No, terapeutici.
9: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
14: No, terapeutici.
9: Terapeutici.
10: Terapeutici.
9: Terapeutici. Terapeutici.
10: Oh.
14: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
9: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: Bravo!
9: Volete conquistare Troia?
13: Sì!
9: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
15: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
9: No!
15: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
9: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
15: È l'Ajazzone!
9: Ajace
15: è quello grosso, Ajazzone!
9: Pagliaccio!
14: Provare per credere!
15: Esatto.
9: Sì!
15: Attento, sta venendo!
9: Oia!
15: No!
9: No!
15: Giù!
9: In culo giù!
15: Attento!
9: In culo giù! Attento!
16: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
9: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
10: Di sfruttare la mia caparbietà?
9: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
14: No, scusa, sono parole normali.
9: Allora.
0: Vai. E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
17: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
18: Giusto?
17: Ce l'ha fatto?
18: Ho sbagliato?
17: No, giusto. Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
18: No!
9: Sì!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Prima puntata dell'anno, bentornati alla Zecca. Sarebbero tante le cose di cui parlare oggi, tanti temi di attualità, ad esempio la benzina di nuovo a prezzi scandalosi, il tentato colpo di stato dei fascisti in Brasile, 30.000 posti di lavoro persi nel primo mese di governo. E invece no, di che cosa dobbiamo parlare? Ancora una volta dei cazzo di tifosi del calcio, che ieri i tifosi di Roma e Napoli hanno bloccato per oltre un'ora un'autostrada con scontri. Ma la cosa più incredibile è che dopo gli scontri parte di questi tifosi è stata ordinatamente accompagnata allo stadio per assistere alla partita. Siamo veramente alla follia. Si bloccano i rave, si bloccano i migranti e i tifosi mettono a fare fuoco la città. Apriamo le linee, perché io sui tifosi voglio il pugno di ferro come la Thatcher. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Raffaele da Varese. Vai Raffaele, vai.
4: E sono dei coglioni, sono, fratello.
3: Perché la Gran Bretagna 30 anni fa ha risolto il problema del calcio e noi 30 anni dopo ancora non siamo in grado di
4: farlo? È perché ha fatto rispettare le regole. Questi li prendevano a manganellate, li scassavano di botte e questi sono rientrati nei ranghi.
3: E perché in Italia?
4: Se l'unico linguaggio che conoscono è quello delle botte, bisogna picchiarli.
3: Quindi secondo
4: me... Oppure gli si dà a disposizione un prato e quelli vanno, si scassano di botte nel prato tra di loro e non rompono la micchia agli altri.
3: Ma c'è una cosa che si chiama ultras. È già oltre. Cioè, se tu ti chiamassi Tranquillos, la gente andrebbe allo stadio e non succederebbe un cazzo. Invece tu già ti chiami Ultras.
4: Ma non è come li chiami, un testa di minchia, anche se lo chiami laureato, è sempre testa di minchia.
3: Sì, ma se tu prendi 100 teste di minchia e le organizzi in un'unica squadra, hai un potenziale di scassamento di minchia più grande, o no?
4: O se no, questi qui, la domenica, li metti tutti a pedalare con delle ciclette e fanno la corrente elettrica.
3: Però cioè, senza sellino, così non siamo gli unici noi a piacere del culo. In piedi come Chiappucci sul Mortirolo. Ciao, un abbraccio Raffaele, un abbraccio.
4: Ciao, culo, ciao.
3: Ciao, un bacio, ciao. Andiamo da Remo, dai Remo, sui tifosi, vai.
5: No, loro possono fare quello che ne voglia. La cosa peggiore è che ne hanno dato i soldi al governo per mantenere la Serie A. Per oncologia, e ne hanno dato per salvare la
3: bene,
5: Serie
3: va
5: A.
3: Bene, sì, va bene, adesso questo pompino salutista va benissimo, d'accordo. Siamo d'accordo che bisognava dare più soldi al cancro, sì, e meno al calcio. Ma perché hanno fatto questa scelta? Perché?
5: Perché?
3: No, io lo chiedo a lei, questa è la sua teoria, io lo chiedo a lei. Lei ha esposto una teoria,
5: no,
3: me la giuro.
5: No, io non ho la sfera di cristallo.
3: No, lei non ha neanche il cervello di carne, non sa un cazzo, lei al massimo ha l'occhio di vetro.
5: Va bene, dai, niente, non lo so.
3: Niente, allora vattene a fanculo, dai, ciao. Questo da bambino continuava a cercare di infilare la stella nel buco del quadrato. Per 40 anni ha infilato la stella nel buco del quadrato. Un altro, dai. Mirko, che cosa farebbe agli Ultras? Mirko, vai.
6: Anche due calci nello stomaco.
3: Due calci nello stomaco, darebbe lei ai tifosi. Perché?
6: Perché? Così si devono infittire queste cose.
3: Ma la colpa è dei tifosi o di un sistema che gli permette di fare queste puttanate?
6: Di entrambi.
3: Come cazzo parla lei?
6: Marocchino.
3: Lei è marocchino?
6: Sì.
3: È tifoso, segue il calcio?
6: Ma proprio non me ne frega, anzi non manco ci vado.
3: Allora che cazzo ha chiamato a fare?
6: Ma vaffanculo.
3: Lei e sua madre. Ma porca puttana, ma tutti a me. Un altro.
7: Da?
3: Ha capito la domanda?
7: Certo che l'ho capito, ecco. Ma me la viene a fare un cittadino normale, non ho capito. Io gli posso ripetere che questa è l'Italia.
3: Sì, ma lei si ritiene un cittadino normale?
7: Io sono normalissimo perché non vado neanche allo stadio. Andavo nel 1800-1980.
3: Ce la fa a capire in che secolo siamo, sì, ce la fa, sì.
7: Sì,
3: lei sarebbe normale. Capire, una persona che non sa in che anno vive, secondo lei è una persona normale.
7: Ascolti, buongiorno. Io
3: al
7: non
3: cazzo, John Titor. Lei è John Titor, lei è un viaggiatore del tempo. Veda se riesce ad andare a fanculo nel Giurassico. E mi saluti di Tirannosauro, arrivederci. Un altro, dai.
8: Poi ti dico la mia, prima ti dico, è la quarta volta che mi chiami. Tre volte mi hai fatto mangiare il fegato e tirare le testate contro i vetri.
3: Ma non sei una persona normale, si deve.
8: Questa volta mi fai girare i coglioni, io vengo a prenderti, capito?
3: Ma tu forse devi farti ricoverare in un posto con tanti materassi e delle pillole colorate a pranzo.
8: Cruciani, sto parlando tranquillamente, allora. Stai tranquillo. Allora,
3: allora dimmi la tua...
8: Sì. I tifosi che fanno casino sono tutti dei coglioni, ok?
3: Sì,
8: perché se tu vai allo stadio vai a vederti la partita...
3: Vabbè, questa è la scoperta dell'acqua calda, dai, con la quale mi faccio un bidet al cazzo. Andiamo avanti.
8: Poi ti fanno degli abbonamenti che costa l'ira di Dio e allo stadio non ci vai mai.
3: La colpa è tua. La colpa è tua che continua a foraggiare il calcio di merda.
8: Come la colpa?
3: Sarai anche juventino, scommetto.
8: Certo che sono juventino, quindi
3: sempre,
8: con il problema.
3: Sì. Colpa tua, ladro e criminale.
8: Questo non lo devi. Cruciani! Cretino, oggi te lo giuro.
3: Cosa?
8: Guarda, morissi qui, ti vengo a prendere il
3: gobbo,
8: culo.
3: Gobbo, con che coraggio?
8: Ti filo dentro i cachi, fai schifo, sei un suino. Ecco cosa sei tu, un suino maledetto.
9: sei un suino di merda.
3: Hai finito? Bastardo, hai finito? Va bene, dai, vattene a fanculo. Vai a vedere la Juventus, ciao. Un altro, dai. Andiamo da Egidio. Egidio, che cosa ne pensi degli ultras? Dai, Egidio, vai.
10: Mettono pene severe per i rave party, invece per questi quattro coglioni che bloccano mezza Italia e hanno il potere di bloccare le partite, non fanno mai un cazzo.
3: Perché non fanno un cazzo? Perché non
10: fanno
3: perché
10: una festa, sì, e non ti fanno un cazzo, esatto, se fai coltellate, risse e blocchi mezzo
3: autostrada. Perché? Perché secondo lei? Perché secondo lei la politica non interviene nei confronti di questi criminali?
10: Ci vuole tempo anche un attimino, cazzo. A tempo, cazzo, i comunisti vogliono tutto subito, tutto un attimino, subito, porca puttana.
3: Ma perché infatti sono due giorni,
10: qualche mese che è al governo.
3: Eh sì, certo.
10: Tempo di lavorare.
3: Certo.
10: C'è un sacco di merda da sistemare al governo. Attimino.
3: Nella prima manovra di bilancio questo governo ha dato un miliardo di euro al calcio, un miliardo di euro al calcio, un miliardo di euro. Questo governo, il governo Meloni ha dato un miliardo di soldi al calcio, un miliardo di soldi al calcio.
10: Al calcio, non agli ultras, a quelli là, al calcio. Che
3: gli ultras che cazzo sono? Del curling.
10: Tifoso,
3: ultras. Vai ad assaltare Lula, fai il colpo di stato, Capitol Hill, fascista.
10: Fai due manovre, vai Capitol Hill, culo e buttati da qualche parte, dai, vai a fare il
3: sì,
10: culo.
3: Sì, sì, io faccio manovre, tu sorpassami a destra e vai a sbattere contro sto cazzo, ciao, ciao. Visto? Visto? È così che si discute educatamente e pacatamente da persone civili, non come quei criminali negli stadi, che urlano e sbraitano. Noi sì che siamo gente per bene, eh? Ciao, alla prossima, andate a fanculo.
11: Lo Zoo di 105.
12: L'attivista.
13: So io l'attivista.
14: Non appena possibile vi risponderà il primo operatore libero.
13: Gesù. Sparatemi.
15: Buongiorno.
13: Sì, pronto, buongiorno. Riparazione elettrodomestici?
15: Sì, mi dica.
13: Ho il lavastoviglie che non sta bene.
15: Che problema ha la lavastoviglie?
13: Non riesco a capirlo perché sembra tipo piagnucolare, ma non si esprime.
15: Cioè non funziona, non lava?
13: No, lava, cioè non è che non lava, è solo che si lamenta.
15: Cioè fa un rumore insolito, intende?
13: Bravo, esatto, sì, esatto.
15: Lei di dov'è?
13: Milano.
15: No, non ripariamo noi su Milano però.
13: Ah, ho capito, ma nel frattempo secondo lei cosa potrei fare per tamponare la situazione? Tipo gli compro, non so, un sonaglietto o...
15: No, non può fare niente signora, deve non usarla.
13: Ah, ma è vero che gli piace il limone?
15: No, non credo proprio.
13: No, ok, il limone no. Però manco tipo, non so, un cioccolatino, cioè quello non...
15: Nemmeno.
13: E il sale? Ce lo devo mettere?
15: Sì, deve seguire le istruzioni, signora.
13: Ma non parla.
15: No, non la so aiutare io su quell'aspetto.
13: Ma voi che fate?
15: Ripariamo elettrodomestici. A Bergamo.
13: A Bergamo, ho capito. Quindi, cioè, c'è un po' di razzismo in questo, diciamo.
15: No, non veniamo fino a Milano.
13: Quindi non vi piacciono le persone di Milano?
15: No, signora. È una questione economica. Se devo mandarle un tecnico da Bergamo a Milano, le costa un sacco di soldi.
13: Ho capito, ma se io mi fido di quel tecnico lì.
15: Provi a chiamare il numero verde, l'aiuteranno loro.
13: È un essere vivente come tutti noi che soffre e se lamenta.
15: No, sta sbagliando. L'elettrodomestico non è un essere vivente.
13: Questo lo dice lei, forse.
15: Guardi, io non ho tempo da perdere. Se lei sta giocando, un altro discorso. Io sto lavorando. Però.
13: Io non sto giocando, sto cercando di salvare la vita al mio elettrodomestico.
15: Ok, le ho suggerito di chiamare il numero verde. Chiamo il numero verde.
13: Solo perché non è bergamasco voi non lo volete curare. Razzisti.
16: Pronto?
13: Sì, pronto, buongiorno, è riparazione elettrodomestici?
16: Sì.
13: Sì, buongiorno, senta, io ho un problema con la lavastoviglie.
16: Sì.
13: Sì, si sta a lamentare, non capisco perché. Cioè, quella lava, non è che non lava. Cioè, mi fa tutto il lavaggio, tutte le cose. Solo che si lamenta.
16: Si lamenta, continua a suonare.
13: È lì che è come uno che piagnucola, che fa... Perché ride?
16: No, sì, perché è la prima volta che sento questa espressione qua.
13: Ho capito, però è così, sì. Che devo fare? No. Cioè, sì, nel senso, è un suono qua che sembra un po' come un lamento, come... così.
16: Niente, non so neanche cosa consigliarle perché bisogna vedere che fase del lavaggio fa quel rumore lì.
13: Ma che devo fare? La lascio aperta? Se la apro fa... se la chiudo fa... se sente più...
16: No, se la apre non dovrebbe fare rumore.
13: Fa rumore, piagne, sta piagne. Secondo me...
16: Ma quando la apre... dovrebbe fermarsi tutto.
13: Sì, ma infatti si ferma. Gliel'ho detto, funziona benissimo, no, cioè non c'è stanno.
16: Non fa più rumore quando la apre.
13: Quando la apro in lontananza si sente come uno che uno triste. Cioè la vedo pure, c'è un po' la cera un po' brutta, sa?
16: Ma
13: sa cos'è successo? Io sì. Ho cambiato il forno.
16: Sì.
13: E secondo me erano diventati amici.
16: Ecco, mi sembra, signora, che mi sta raccontando barzellette, come me le racconta.
13: Può essere che si sia depressa?
16: Io penso proprio di no. Niente, signora, sera
13: una... No, perché glielo dico, perché ha iniziato con... quando stavano portando via il forno vecchio. Non gli dico per far accettare il forno nuovo che magheggio ho dovuto fare. Cioè...
16: Intanto la lascio, dai, perché sto figurando e devo andare a chiamare.
13: E meglio che ci devo fare con la lavastoviglie?
16: Niente, finché funziona non l'ascolti.
13: Ma se la metto nel carrello della spesa e la porto un po' in giro? Sul lago?
16: Proprio.
13: Siamo vicini, no?
16: Molto, molto spiritosa, signora. La lascio perché altrimenti qua mi viene tanto anche a me.
13: Guardi, che io non sono spiritosa, sono estremamente... Pronto?
16: Ciao, no, lascio giù.
13: Non deve andare via, se va via è stupido. Si attacca è stupido.
16: Mi spiace, lascio giù, ma devo lasciare giù.
13: No, salve, guardi, glielo dico, lo avverto, è stupido, si attacca. Non deve chiudere, non chiuda. Ha chiuso, non è stupido.
1: L'attivista.
13: Che so io.
1: L'attivista.
9: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Sono tornato! Mi vedete? Sono completamente nudo e totalmente full optional! Guardate che sbarra fallonica che tengo tra le gambe! Ti piace, tecnico?
1: Sì, Pino! Trovo che sia bellissimo!
0: Bravo, tecnico! Ora mettimi la base per la prima regola di oggi!
1: E dai, andiamo!
0: Se anche tu, prima della serata in discoteca, decidi di bere come un pazzo per sentirti più sciolto in console, solo che l'effetto è stato così potente che il giorno dopo trovi su Instagram post degli ascoltatori che ti hanno immortalato in console con il cazzo di fuori e vomitate sulla gente con rissa finale nel parcheggio del locale. Bravo! Benvenuto! Sei come Wender!
2: Sei dei nostri! Ti mancava la sbatta però,
0: Se anche tu, tutto arrapato perché tua moglie non te la dà mai, decidi di andare in un centro massaggi cinesi, ma verso la fine, dopo aver estratto il pisellone pensando che sia normale, vieni arrestato dai carabinieri per molestie sessuali. Benvenuto! Sei dei nostri! Sei squalo! Goloide! Se anche tu decidi di spararti una mega sega fotonica su YouPorn andando nella categoria MILF in vacanza, ma mentre guardi attentamente il video girato in Messico ti accorgi che in mezzo a un sacco di puttanoni c'è anche tua moglie che lo sta sucando a un messicano col sombrero. Benvenuto Mazzoli. Sei dei nostri. Se anche tu al matrimonio del tuo migliore amico preso dall'alcol vai a raccontare alla moglie che la sera prima eravate andati a Troia in Svizzera, facendo così annullare il matrimonio prima della cerimonia in chiesa, bravo coglione, sei dei nostri. Se anche tu compri la crema ingrandisci pene su internet e convinto che non funzioni, decidi di spalmartela anche sui testicoli. Ma alla sera del primo appuntamento, con una tipa nuova, ti ritrovi con lei in pronto soccorso tutti nudi e agganciati. Perché i coglioni ti si sono gonfiati dentro di lei. Benvenuto, sei un coglione Wender, lo so che questa è roba tua, Bene amici, ora per dimostrarvi la mia fedeltà chiamerò il mio primo ascoltatore a casa dicendogli:
3: pronto?
0: Ciao fratello, sono il tuo dio. Sì, sono Pino Master Flash. Come stai?
3: Quella gran troia di tua madre.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È il market?
3: Sì.
2: Sì, perfetto. Senta, una domanda. Voi tenete le maschere?
3: Quelle per andare sott'acqua?
2: Sì, pure da Zorro.
3: No, non ce l'abbiamo, no. Comunque di fronte a noi ci sono tanti negozietti che li vendono, puoi venire.
2: Ah, ho capito. E come si chiamano?
3: Maschere da sub.
2: No, sì, grazie signora, intendevo
3: ciao,
2: i negozi.
3: Ciao, ciao.
2: No, ciao, ciao, un cacchio. Signora! Ci sono rimasta male, signora.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. È l'edicola? Bazar?
4: Sì.
2: Ah, buongiorno,
4: sì.
2: Buongiorno. Senta, una domanda, voi tenete le maschere?
4: Per andare sott'acqua?
2: Certo. Ah, finalmente, non ce l'ha nessuno.
4: Abbiamo quelle buone però, quelle buone.
2: Ah, ma buone in che senso?
4: No, adesso quanti siete voi? Perché per fare il sugo ne basta una, per fare il sugo basta una maschera, si deve cucinarle.
2: In che senso, scusi?
4: Fare le battute, sono buone.
2: Ma fare le battute, buona, ho capito.
4: No, vabbè, ascolti, no, le abbiamo, sono marche buone, comunque le abbiamo.
2: Ma ha fatto ridere, scusi, non me l'aspettavo. Perché non siete simpatici in genere da queste parti, no? Allora non me l'aspettavo proprio.
4: Come, ammazza.
2: No, per niente.
4: Ascolti, perché, per un bambino?
2: No, no, per uno grande.
4: Ah, ok, quindi se viene meglio che la proviamo. Meglio.
2: Ecco, allora però c'è una domanda. Dica. È vero o no che si deve sputare dentro?
4: Ma quello dopo va. Quello dopo è in discrezione di chi la usa, insomma.
2: Però dico, le sue che sono buone, si deve fare o no?
4: Come?
2: Dico, le sue che sono buone, le maschere, si deve sputare o no?
4: Volendo, sì, io lo faccio.
2: No, però mi stava simpatico.
4: Ma mica sposo io nella sua,
2: Grazie, grazie al cazzo. Scusi se lo dico in francese. Grazie mille che non sputa nella mia. Però pure sputa nella sua. Cioè, era tanto buona. E poi che si ride.
4: No, però le vengo a provare, che dopo c'è anche un'altra possibilità. Cioè, se lei prima di usarla, la prima volta, siccome sono siliconiche, hanno, diciamo, una piccola patina che all'inizio bisognerebbe mandare via. E ci può dare anche con un detergente, tipo un lavavetri, no? Un detergente che non sia alcolico, okay?
2: Ma lei sa tutto.
4: Ma io sono su, vado sott'acqua.
2: Vado sott'acqua? Ma con gli occhi aperti?
4: No, con le maschere. Io mi piace immergermi, vado a prendere le cozze, le ostriche, vado sott'acqua.
2: Però perché sputa nelle maschere allora, se ci le usa così tanto, poverine? Non ci pensa?
4: Ma le maschere, poi hai ragione, ciao, grazie.
2: Smettiamo di sputare nelle maschere, lo dica anche ai suoi clienti. Free maschere, le porti a vedere le ostriche, i polpi, le aragoste.
4: Ma lei vuole vedere com'è vedere le ostriche con la barca? Le cose?
2: Va bene, però se mi promette che non sputa più nelle maschere.
4: Non sputo più nelle maschere, neanche nelle ostriche.
2: Lo deve dire, prometto che non sputo più nelle maschere.
4: Prometto che non sputo più nelle maschere.
2: Perfetto, adesso tutti insieme. Free maschere!
4: Proviva le maschere!
2: E vai! Ma che cazzo ti ridi? E ridi su sto cazzo!
4: Io rido perché gente allegra c'è l'aiuto, per quello che rido.
2: Ah, ho capito. E lei è veramente simpatico, un po' stupido, ma simpatico.
4: Grazie. Siamo qua noi, arrivederci.
2: Allora gliene compro due, va bene?
4: Va benissimo.
2: Una per me e una per lei.
4: D'accordo. Grazie.
2: Però
4: grazie.
2: Ci sputa buongiorno. Dentro! Ok!
4: Ok.
2: Ride bene chi ride buongiorno. Ultimo, buongiorno!
4: Buongiorno.
2: Stupido.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Zelensky a Sanremo, Zelensky a Sanremo. L'Italia divisa su Zelensky a Sanremo. Ma dico io, ma con tutti i problemi che ci stanno, l'Italia è divisa su Zelensky a Sanremo. Ma me che cazzo me ne frega che ci vada e che non ci vada, io me ne sbatto i coglioni, non me ne frega un cazzo, invitate chi cazzo volete. Oltretutto questo lo sentiamo parlare tutti i giorni, basta aprire Facebook, c'è questo che dice una cosa, lo vuoi sentire, senti, non lo vuoi sentire, non lo sentire, ma chi se ne frega? Tutti stanno a parlare di questo, tutti stanno a parlare di questo per 10 minuti, di questo con la maglietta verde, ma chi cazzo se ne frega? Ma perché l'Italia si divide su Zelensky a Sanremo? Dai, dai, apriamo le linee, dai, Zelensky a Sanremo, dai. Andiamo da Pietro, Pietro, scettico, vai Pietro.
4: Non sono né favorevole né con... non me ne frega niente.
3: Non è né favorevole né con... che cazzo no. È con pe? Cos'è con pe? Non so, con pe, capace a parlare, sì, è analfabeta lei.
4: No, sono analfabeta, ho problemi, ho avuto problemi dall'infanzia.
3: Eh sì, un fulmine direi a giudicare dall'eloquio, un fulmine alla raggiunta in pieno volto.
4: Sì.
3: Ecco, ma al di là del fatto che lei si esprime come un troll di caverna. Lei guarderà...
4: Non di caverna io, sono abito sulle montagne.
3: Non me ne frega un cazzo, è incredibile. Lei è riuscito veramente a porre in rilievo un'informazione assolutamente inutile per la mia vita.
4: No, non me ne frega niente, veramente.
3: Cosa pensa di questa guerra, lei che ha profondità culturale?
4: Mangeria di soldi.
3: Una mangeria di soldi?
4: Dica. Perché qualcuno ci sta prendendo per il culo e basta.
3: Chi? Lei chiunque
4: generale,
3: la prende per il culo?
4: Politica.
3: Chiunque,
4: no,
3: chiunque la prende per il culo? Lei è la persona
4: anche,
3: più ingannabile del mondo.
4: Politici, ingannabile anche i nostri politici.
3: I nostri politici, cosa ci dicono i nostri politici? Forza, forza che la sento.
4: Continuano a promettere e poi non fa niente.
3: Ma questo che cazzo c'entra con la guerra? Scusi però.
4: Ma ci sono dentro anche loro, perché è tutto una
3: è tutto
4: mafia.
3: È tutta una mafia.
4: È tutto magna magna.
3: Tutto magna magna. L'unico di specchiata moralità è lei, eh?
4: Io ti dico come la penso.
3: Lei la dice come la dice, perché penso che lei si sopravvaluta, lei non è in grado di pensare.
4: No, non
3: i suoi non sono pensieri, i suoi non sono pensieri, sono deiezioni. Infatti lei al posto della bocca ha un buco del culo. Arrivederci. Sentiamo Gianni polemico su Zelensky. Vai Gianni, Zelensky, vai.
5: Ah, sono cose... no, è una cosa fastidiosa. Insomma, al lato mio può essere una cosa fastidiosa. Non so se sia il contesto corretto dove...
3: perché? Perché? Perché? Sanremo tutti sono stati. Gorbaciov è venuto, Tyson.
5: Boh, lo so, chiamiamo Jovanotti purtroppo piuttosto.
3: Che cazzo c'entra Jovanotti? Scusi, ma che cazzo c'entra Jovanotti?
5: Ma no, è vero Jovanotti, voglio dire, è un contesto musicale. Cosa va a fare Zelensky? Va a cantare?
3: Sanremo è un fenomeno di costume. Fenomeno di
5: costume. Va a cantare, scusi, Cruciani.
3: Non dica puttanate, non faccio lo spiritoso del cazzo.
5: Che modi sono? Quali modi?
3: Io dico il cazzo che mi pare, quando mi pare, questa è la mia trasmissione. Stronzo, visto, nessuno mi ha fermato.
5: Cruciani, perché non ci vai tu a Sanremo?
3: Perché non hanno abbastanza soldi. Perché non hanno abbastanza soldi per invitarmi? Io costo tantissimo.
5: Meno male, non te li meriti. Questo è il discorso.
3: Io mi merito ogni singolo.
5: Di merda così non te lo meriti.
3: Ogni singolo milione che percepisco io lo merito, lo spremo. Quindi lo merito, non dire
5: chissà dove lo spendi, chissà dove lo spendi Cruciani.
3: Tutto in puttane e droga. E allora? Sì. Allora senti quanto ti senti inutile. Senti che linguata alle palle mi hai dato, eh?
5: Tu sei sceso da una collina
3: con una slitta per darmi una leccata alle palle. Un mortaretto è ingoiato. Dai, vattene a fanculo. Non sei neanche capace di dire.
5: Fanculo te.
3: Ciao. Andiamo da Checco, che c'è al ristorante, vai Checco!
5: Perché Mozzeleschi se ne sta pure a cantare per tirare su quel cazzo del paese del mezzo.
3: Questa è veramente la battuta più scontata che sia mai esistita al mondo. Non diciamo puttanate, per favore.
5: Ma come fa incazzato?
3: Non c'entra, il Padre Eterno non c'entra in questo caso.
5: No, lo so, in questo momento sto a cagare, già perché mi sta disturbando.
3: Sì, che è la cosa migliore della sua giornata, è la cosa migliore che lei produce durante la giornata, sono le proprie feci, lo sa lei?
5: Ma pensi un po' che in questo momento mi sta pure a stimolare a merda.
3: Vabbè, sono felice di essere coadiuvante per la sua defecazione. Ci ho detto,
5: gialli,
3: ha qualcosa da dire di rilevante sulla presenza di Zelensky a Sanremo o vuole continuare a cacare? Che poi per lei è un po' come riprodursi. Lei sta facendo un figlio in questo momento, eh?
5: Ma per me, guarda, se può finire qua, comunque me ne frega anche altro. Vuoi andare lì a promuovere tutta la guerra?
3: Promuovere? No, ma secondo lei lui va a promuovere la guerra?
5: Ma che cazzo ne so, che ci va a fare allora a Sanremo?
3: Va a testimoniare la difficile situazione del suo paese dopo un anno di invasione russa.
5: E mi dispiace, però.
3: Lei non è vero che le dispiace, lei ne frega un cazzo.
5: No, sono contento, guardi, deve bombardata tutti i giorni.
3: Lei è contento perché è una persona di merda, si sa, questo è proprio.
5: Io sono un pezzo di merda, mi merito di morire, porco. Mi merito proprio che mi arriva un missile in faccia.
3: Guardi, l'ha detto così bene che non la interrompo. Perfetto così. Si mandi a fanculo da solo?
5: E va a fanculo.
3: A chi?
5: A me.
3: Bravissimo, un abbraccio. E sentiamo l'amico mio, sentiamo perché mi manca da morire, proprio mi manca come l'ossigeno. Proviamo a vedere se è uscito dall'ospedale, proviamo, pronto?

0: Pronto?
1: Amico mio!
0: Quello lonto mai detto.
1: Sei tornato, sei vivo, amico mio, che piacere!
0: Sono sempre stato vivo, mai detto merda.
1: Ti hanno portati i miei cari saluti, te li hanno portati?
0: Sì, è venuto il mio collega a salutarmi.
1: Te l'ha detto che mi mancavi tanto, eh? Amico mio, t'hanno menato, eh? T'hanno menato come?
0: T'hanno menato perché?
1: Cosa?
0: Madonna santa,
1: ti hanno
0: perché
1: menato.
0: C'è gente di merda come te in giro,
1: ecco,
0: hai capito?
1: Ecco,
0: io ho quel brutto vizio che io non mi nascondo dietro le dita.
1: Però le prendi poi.
0: Non mi nascondo.
1: Non ti nascondi, ma le prendi.
0: Prendo perché buttarne giù 8 era un po' difficile.
1: 8, erano 8 adesso. Erano 8 adesso, sì, vabbè. Ma quali 8? Dai, saranno stati 6 bambini delle elementari, su, che tiravano i mortaretti, dai, su, dai.
0: I mortaretti, bastarda. Ma tutto ti ha raccontato.
1: Sì, tu che strappavi giugulari, vengo qua, ti ammazzo, faccio, ti sfilo la corona.
0: Ma te prima o dopo nel giugolare te la stanno.
1: Le hai prese dai bambini, le hai prese dai bambini.
0: Ti arrivo sotto.
1: Vieni, mi picchi con la faccia. Ah, mi dai delle facciate nella mano, cosa fai?
0: E non preoccuparti,
1: no,
0: non preoccuparti.
1: Ma infatti non sono
0: fatti solo vedere.
1: Non sono per niente preoccupata, amico mio.
0: Finché ero in ospedale ho anche coniato una canzone.
1: Ah,
0: senti che puzza, scappano anche i cani, sta arrivando l'onto di Cruciani. Cruciani merda, Cruciani c'ha il colera. Sei la rovina dell'Italia intera.
1: Ma sei bravissimo!
0: Cruciani, vattene a fanculo.
1: Tu e tua madre!
0: Guarda, sono tornato oggi al lavoro, guarda, ma te lo prometto, Cruciani.
1: Sì. Cosa?
0: Quando verrò lì in via Alessandria,
1: non ci vieni,
0: fatti vedere,
1: non
0: e ci parliamo a quattro.
1: Non ci vieni perché hai paura. Hai paura di essere menato.
2: Donna che
1: vorresti essere menato.

0: È tornato gioia e gaudio. Ah, finalmente si può ricominciare a lavorare e a parlare di tutto senza dire un cazzo. Che meraviglia, adoro questo lavoro. Ciao, andatevene a far culo.
1: Radio 105.
2: Yeah. Yo. Yeah.

0: per mandarci
1: no, ti ho messo
0: che ti facevi schiacciare.
1: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli, se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105.
3: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: È tutto pazzo.
3: This is the zoo. This is the zoo.
4: È bellissima.
3: Vai,
5: dai! Le cose verissime. Le cose verissime.
6: Ciao, cose verissimers. La scorsa puntata abbiamo avuto un leggero incidente di percorso dovuto alla difficile intellegibilità di alcuni profili Instagram, che in realtà celano i culatoni che si spacciano per creature di altri mondi.
7: No, in realtà sei tu che hai preso un granchio. Cazzo alieno era abbastanza chiaro.
6: Taci, cazzo! Cazzo vuoi, cazzo? Cosa c'entra nei granchi? Taci!
7: Nervosetto oggi, eh?
6: Sì, perché sto testando personalmente una miscela farmacologica sperimentale militare cinese, trovata ed acquistata sul Deep Web.
7: Perché ho come la sensazione che ti farai male?
6: Perché sei un amenagramo di un amenagramo. Porti Iazza!
7: E cosa farebbe questa miscela chimica farmacologica presa sul Deep Web?
6: È una formula studiata dai medici militari cinesi e poi trafugata e rivenduta sul Deep Web a cifre importanti, che agisce a livello genetico modificando un umile grassoccio mezzo stronzo come me, trasformandolo in una sorta di supercazzo turbopotente sovrumano bastardo in culamuri.
7: Wow, che modo poco forbito di eloquiare. Non ti appartiene.
6: Lo so, cazzo nero. Da quando ho preso una dose tripla delle suddette cazzo di pastiglie turbo cazzo, mi sento strano e incredibilmente feroce, incazzato e triviale come una merda cazzo. Sì, cazzo merda.
7: A me non sembra che tu stia acquisendo poteri straordinari, ma che stia sviluppando una momentanea, si spera, sindrome di Tourette.
6: Cazzo è merda, vagina. Sta sindrome di Tourette. Ah, cazzo, merda, schifo! Pezzo di cazzo!
7: Questa, l'incapacità di trattenere certi vocaboli e atteggiamenti schizofrenici. Io mi farei vedere da un medico, sai?
6: Fanculo, vagina, budello, ano! Guarda, sono fortissimo! Cazzo, membro, merda, cazzo, culo rotto! Sto per tirare un calcio al muro e gli farò un buco! Merda, cazzo, ciccione! Fobia, merda! Vagina, vagina!
7: Uah! No, non lo fare, ti prego!
6: Vagina, merda! Cazzo, merda, cazzo!
7: Ok, chiamo l'ambulanza. Ti si vede l'osso della gamba.
8: Pronto?
7: Sì, salve, potete mandarmi un'ambulanza, per favore?
8: Scusi, signorina, ma dice a me, come si permette?
7: No, è il mio amico che si è rotto una gamba tirando un calcio al muro, pensando di avere poteri straordinari dati da un mix di farmaci cinesi presi sul Deep Web, che in realtà gli hanno solo sviluppato una sindrome di Tourette momentanea.
8: Signorina.
7: Sì, forse detta così potrebbe sembrare un po' inverosimile, ma il mio amico è Mattarello.
6: Vagina, stronzo!
8: Certo. Adesso le mando l'ambulanza volante, pilotata da The Rock, con il cazzo in mano che fa l'elicottero, ok? Aspetti lì che arriva.
7: Ma senta, giuro che... Pronto? Accidenti, ho messo giù.
6: Puttana trebbia! Canaglia, mi fonca, vagina, stronzo! Ah, vantreno nel culo! Svengo! Ah!
7: Vabbè, chiamo tua mamma.
5: La.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'attivista.
2: So io l'attivista.
3: Poi bella viene di un'apposita mano.
4: Siete in linea con il customer care.
2: Mi sento già un po' vestita di bianco e blu.
5: Buonasera.
2: Sì, pronto, buongiorno. Che bella musica ci avete nell'attesa.
5: Grazie, grazie. Ci ricorda un po' Positano che in questo momento ci manca tanto, perché noi con la sede logistica adesso siamo a Nola.
2: Senta, io comunque chiamavo per una domanda. I costumi che fate, no? Quelli da uomo.
5: Sì.
2: C'hanno la retina?
5: Sì, tutti.
2: No.
5: Ci sono anche degli slip, forse è rimasto qualcosa, ma tutti hanno la retina, diciamo,
2: pure peggio.
5: Traspirata bianca, diciamo.
2: Ma è il connubio retina prosciutto? Non vi disturba?
5: Il connubio?
2: Retina prosciutto.
5: Retina prosciutto? In che senso? La sento molto lontana.
2: Dico, sa quel tipico, diciamo, sentore, ecco, della zona sotto...
5: Sì, e come no, ho capito perfettamente.
2: Ci siamo capiti. Allora, dico, ma gli mettete, non so, un anti...
5: Io ce li ho.
2: Cosa?
5: Il costume. Mi trovo bene.
2: Sì.
5: Io non porto lo slip.
2: Ho capito.
5: Quindi mi indosso solo quello e sono una bellezza. Anzi, mi aiuta perché contiene molto, altrimenti potrebbe succedere qualche disagio, ecco.
2: No, questo è evidente, certo, ma il disagio c'è lo stesso per la retina, perché lei capirà bene che mestiere è quello di regge, capito, no?
5: Sì.
2: Quindi che vogliamo fa?
5: Quindi si deve tagliare. O uno o l'altra.
2: Allora potremmo tagliare, tipo, io propongo, per dire, di vendere separatamente le retine. Uno le può usare per, non so, scolare la pasta, provare a pigliare i pesci in spiaggia.
5: E chi ride? Per i capelli.
2: Una cuffietta per i capelli, bravo, vedo che lei capisce, mi intende al volo. Lei che ne pensa?
5: Sarebbe un'ottima idea, soltanto che è una questione proprio di design del prodotto, cioè che nessuno ha mai pensato a questa cosa.
2: Ecco, ma infatti io chiamo apposta.
5: Quindi,
2: per farci
5: molte
2: pensare.
5: Persone, preferiscono, ecco, o tagliarla oppure indossare sotto uno slip. Io non lo amo perché poi odio rimanere, ecco, con lo slip bagnato, eccetera. Quindi mi trovo bene così e la retina a me mi aiuta, non mi irrita, ecco.
2: Certo, no, ma lei non irrita, io dico che so i coglioni che irritano la retina, questo era il senso.
5: Sicuro.
2: Capito?
5: Povera retina.
2: Bravo.
5: Dobbiamo fare una class action.
2: Esatto, finalmente uno che mi capisce, questo è il punto. Cioè, liberiamo queste retine, portiamole a pigliare farfalle, le alici, come ha detto lei, le retine per le cuffiette per la testa. Allora.
5: Ecco, filtrare l'acqua delle cozze,
2: pure. Allora, famo così. Lei si mette con le forbicine tipo da unghie, le taglia tutte e io vengo a recuperarle. Poi al grido di free retine le portiamo tutte in un campo a pigliare farfalle. Io vengo a prenderle e poi le portiamo insieme, se vuole le portiamo al prato a pigliare farfalle. Pure
5: sì,
2: le cozze.
5: Sì, magari pure in una bella montagna che mo si sta più fresca, eccetera.
2: Allora, se vogliamo andare in montagna famo le farfalle, se vogliamo andare al mare famo le cozze. Questo decidiamo noi. Tanto, voglio dire, cozze o farfalle, comunque le retine sono più contente degli coglioni, no? Ma che si ride?
5: Sì, sicuramente.
2: Appunto.
5: Sono pesanti.
2: Perfetto.
5: Poi dipende, ci sa chi ce li ha allenati e chi proprio sono pesanti proprio.
2: I coglioni o le cozze?
5: I coglioni.
2: Appunto, quello che dico io, infatti. Benissimo, signore, allora, free retine!
5: Va bene, free retine.
2: Inizia a tagliare lei.
5: Io faccio così, non me lo metto proprio il costume.
2: Bravo, perfetto, smetta di seviziare le povere retine coi suoi coglioni malodoranti.
5: No, questo no, i miei no, poi ci saranno sicuramente quelli di qualcun altro che possono avere questo sgradevole odore. Arrivederci.
2: Free retine!
5: Free retine.
2: Ma che telefonata è stata?
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
2: Pronto?
3: Buongiorno, sono il geometra Rizzo Savino dell'amministrazione Savino SRL, amministriamo condomini. Buongiorno, senta, una cortesia, io sto cercando dei prodotti o un prodotto in particolare, perché in uno dei nostri condomini via Roma al 34 abbiamo un problema al secondo piano. Cioè, per farle capire, proprio una puzza, per esempio la puzza di cazzo, non è né immondizia né sporcizia.
2: Ma che se puzza di cazzo non è saggio come rispondere, vedete quello qui, visto il coso che sono, è il caso di sono cazzi vostri, vedete quello qui, che avete detto
3: voi. Madonna, ma che cosa?
4: Detersivi, buongiorno.
3: Sì, buongiorno signora, sono il geometra Rizzo Savino della Savino Amministrazione, amministriamo dei condomini. C'è un condominio in particolare qui a Catanzaro che noi amministriamo via Roma. Noi abbiamo al secondo piano, un condominio di quattro piani, signora, un'abitazione che tra l'altro è anche un avvocato. Che però esce questa puzza di cazzo, cioè non riusciamo a levarla, che quando si passa da questo piano
4: c'è questa puzza. Avete provato con qualche spray eliminatori?
3: Guardi signora, io ho provato con qualsiasi cosa, il problema è che sta puzza di cazzo qua che rimane nel secondo piano è proprio a livello della porta davanti. Capisci?
4: È proprio una questione di porta, allora.
3: No, non penso che la porta puzza di cazzo.
4: Guardate, noi qua detergenti ne abbiamo tanti.
3: Ma guardi che ho provato, mi scusi, glielo dico così vengo direttamente a botta sicura. Io ho provato con l'assorbiodori e niente.
4: Ma è sempre come detergente e pavimenti, dite voi.
3: Oltre a detergente e pavimenti abbiamo messo anche il deodorante, tipo quello lì Glad assorbiodori, ma quello industriale. Se ne vanno tutti gli odori, ma sta puzza di cazzo che viene dal secondo piano non se ne va.
4: Guardate, noi abbiamo un ottimo prodotto, che è un eliminatore, che lo potete utilizzare sia come deodorante, come per fare tutto.
3: Come si chiama, mi scusi, signore?
4: Oh yes?
3: Sì. La puzza di cazzo, non so se ce l'ha presente, è proprio quella che...
4: Sì, sì, che... guardate, questo è proprio un eliminatore.
3: Ma lei me lo assicura questo? Cioè,
4: questo non... posso mettere per iscritto.
3: Ma è l'ordino da voi, se ce l'avete voi a sto punto.
4: Sì, allora, aspettate che io vi passo direttamente il signor Pazzo, così parlate con lui.
3: Va bene, la ringrazio.
4: Ok.
5: Pronto?
3: Sì, buongiorno. Buongiorno, sono Rizzo Savino, il geometra dell'amministrazione Savino SRL. Noi amministriamo vari condomini. Noi abbiamo in un condominio in particolare, non abbiamo nessun tipo di problema. L'unica cosa che dal secondo piano, dalla porta di un avvocato anche stimabile, esce una puzza di cazzo, non so come spiegargliela, non è tipo immondizia, tipo, come dire, sporco, eccetera.
5: Ho capito.
3: Lei ha presente la puzza proprio di cazzo? Ma sì, proprio di fisico, non è un termine.
5: Sì, ho capito, quella sporcizia proprio trascurata, arretrata.
3: Perfetto.
5: Come se uno, quelli che proprio non si lavano e poi si sente quella puzza proprio vecchia. Sapete che vi consiglio? Di rivolgervi direttamente a una buona impresa di pulizia.
3: Guardi, io la ringrazio, la signorina mi aveva anche consigliato Yes, il prodotto contro la puzza di cazzo.
5: È un ottimo prodotto, con un profumatore eccezionale che mantiene l'ambiente, profuma, bellissimo, smacchia, però qua si tratta di altra cosa.
3: Beh, la ringrazio, arrivederci, buon lavoro.
5: Speriamo che risolvete, dai.
3: Speriamo di non avere più sta puzza di cazzo dentro il palazzo.
5: Una buona giornata allora.
3: Okay? Arrivederci.
1: Per risolvere i problemi del cittadino ci pensa Rizzo Savino.
0: Lo Zodi 105.
6: Ogni giorno milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Milioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
7: No.
6: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
8: Sono io l'attivista.
9: Pronto?
8: Sì, pronto, buongiorno. È il noleggio delle barche?
9: Sì, non voglio ampliare la pagina e fare pubblicità.
8: Come, scusi?
7: Non voglio né ampliare la pagina, né essere più visibile, né fare altra pubblicità. Mi avete appena chiamato già 3 volte.
8: No, veramente io ero interessata a affittare un gommone, però se questa è la, diciamo, propensione nei miei confronti, possiamo pure salutarci.
7: Mi perdoni allora, signora, le chiedo scusa perché sto lavorando e quindi sono stato chiamato 3 volte dai pubblicità che chiamano per ampliare la pagina, per vendere
8: certo,
7: servizi, quindi
8: certo.
7: Pensavo... Niente, ricominciamo da nuovo, buongiorno.
8: Sì, pronto, buongiorno. Lei ora mi sta simpatico, prima...
7: Eh no, ma lei capisce che uno che lavora, che viene disturbato ogni 10 minuti, salve, vuol fare pubblicità per la sua attività? No, dopo un quarto d'ora vuol fare pubblicità per la sua attività? No, è di nuovo.
8: Certo.
7: Sono quei call center che sono allucinanti. Chiedo scusa, è la seconda volta che succede, perché la volta che... un mese fa più o meno mi hanno chiamato tipo 40 volte. Ho risposto: ma avete rotto i coglioni, basta, buongiorno, volevo noleggiare la barca. Porca miseria, mi scusi, gli ho detto.
8: Ma scusi, ma lei conosce un certo Palanca?
7: Un certo?
8: Un signor Palanca?
7: Non mi dice nulla il nome.
8: No? Ah, no, perché mi hanno detto che era parente di uno che noleggiava le barche a vela, che... Ma niente, vabbè, si vede, mi sbaglio, magari... Senta, dicevamo, barca a vela, che taglie ci avete?
7: Abbiamo un 10 metri quest'anno a vela.
8: Ah, bello!
7: Un Beneteau First 31.7 anche da regata.
8: Se, ma non è che ci capisco molto, a me mi piace fare le gite in barca, cioè non è che proprio, cioè, nel senso, io sto a pigliar sole a fare i tuffi, non è che proprio...
7: Certo,
8: non
7: è una barca va benissimo anche per quello, ecco, abbiamo fatto molte uscite quest'estate con famiglie, coppie, gruppi, è una barca velicamente molto forte, ma va bene anche per fare un giorno di crociera, 2 giorni di crociera.
8: Ah, bello. Senta, ma l'ancora, no?
7: Sì.
8: Diciamo, dove dorme?
7: Non ho capito, mi scusi.
8: L'ancora, no? Quella che si butta per star fermi. L'ancora.
7: Sì, l'ancora.
8: Dove sta?
7: A prua, nel gabone dell'ancora.
8: Ma c'ha tipo una cabina anche lei?
7: Sì, una piccola cabina, sì.
8: Ah, ma c'ha anche i servizi, il modo di, diciamo, un materasso?
7: No, l'ancora non ha il materasso.
8: Ah, quindi sta, diciamo...
7: L'ancora dorme sul duro.
8: Ah, però è de ferro, quindi cioè, sta cosa non è che la preoccupa più di tanto.
7: Perché, che cosa?
8: Dico, perché a me mi interessa capire, siccome mi sembra comunque un lavoraccio quello dell'ancora, volevo un po' capire, diciamo, se ci sono delle accortezze per tutta la sua vita all'intorno, a lato, diciamo, del suo lavoro. Cioè, perché io ho fatto tanti viaggi e mi è successo che l'ancora si incagliasse e che delle persone proprio brutte la tagliassero.
7: Eh sì, può darsi, a volte succede.
8: Eh no, però...
7: Sì, si taglia, lei va in fondo al mare e si compra quella nuova poi.
8: Se può far così, perché uno cioè, non ci pensa, però magari poi lei rimane in mezzo al mare in fondo tipo Titanic, però nessuno va a vedere il relitto.
7: Ce ne sono un mucchio di ancore in fondo al mare.
8: No, ma non me lo può dire così però. Ma è una pratica diffusa?
7: No, si spera sempre di non perderla, anche perché si perdono circa 1000 euro tagliando ancora e catena, quindi è una cosa che si fa solo in estremis.
8: 1000 euro e un cuore de vero.
7: Esatto.
8: Se perde. Mi promette una cosa, se vengo con voi, no? Con gli amici miei, mi promette che non la taglia l'ancora, piuttosto ci famo venire a prendere da, non lo so, io dalla Marina Militare, ma
7: se
8: non me la taglia.
7: Se pagate voi il richiamo della Marina Militare, molto volentieri, perché passa dai 5.000 euro.
8: Certo, certo, certo, certo, non ci stanno problemi. L'importante è che non si taglia l'ancora, che
7: va
8: la portiamo
7: benissimo.
8: Su, la facciamo, la curiamo, la coccoliamo, la puliamo, facciamo aperitivo tutti insieme pure con lei. Gli diamo magari una cosa, secondo me lo spritz non lo beve, forse più tipo un gin tonic.
7: Sì,
8: perfetto,
7: sì.
8: Va bene, allora a posto, le faccio sapere, insomma, quant'è che costa?
7: La giornata costa 700 euro.
8: Li mortacci.
7: Arrivederci, una buona giornata.
8: Arrivederci.
7: Salve,
8: ci
7: buongiorno.
8: Sentiamo.
7: Perfetto, aspetto sue chiamate, grazie,
8: allora,
7: buongiorno.
8: Ci sentiamo.
7: Perfetto, buongiorno, arrivederci.
8: Ciao,
7: ciao, ciao,
8: ci sentiamo.
7: Ci sentiamo, ciao, ciao.
8: Ciao.
7: Ciao, ciao, ciao.
8: Ci sentiamo.
7: Va bene, io aspetto che chiami, va bene.
8: Va bene, ciao, ci sentiamo.
7: Ciao,
8: ci sentiamo allora, ok?
7: Va bene, ciao, ciao.
8: Ciao.
7: Ciao, ciao.
8: Io troppo da ridere, non ci ho più a dire.
9: L'attivista.
8: Che so io.
9: L'attivista.
10: Only for you. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: Lo Zoo 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Infatti.
2: Oh, macchina caricata, bambini pisciati e partiamo. Ah! Mon Genevre, arrivo!
3: Amo, ma hai caricato le catene e montato le gomme invernali?
2: Oh, qui non cominciamo a rompere i coglioni, eh? Belli, c'ho mezzo secolo, sarò capace a guidare sulla neve, no? Sono ligure, tutte montagne, esperienza, dai, su!
4: Papà, sei il nostro eroe!
5: Grande pappo!
6: Ehi, infatti!

0: La selezione naturale ha sempre ragione.
1: No, statevi lontani, eh! Lontani da me con quei germi del cazzo che domani devo partire per la ferie! Sono 3 anni che risparmio per andare a Malindi!
2: No, no, tranquillo, va! Sono un raffreddorino che mi sono presa perché vengo in scooter, sai? Mica un virus!
1: Mi lontana! Per sicurezza mi metto pure la mascherina,
2: Che esagerato! Mica ci si ammala in un minuto con uno starnuto, in un giorno! Ma dottore, com'è possibile? Ieri stava benissimo. Era carico per la partenza di oggi, per Malindi. Com'è potuto succedere?
0: È un caso su 1000, pazzesco. Adesso scusatemi che prepariamo la sala per il trapianto dei polmoni. Comunque Malindi non è un granché. Meglio Dubai.
3: Ciao Andrea, sei anche tu al parco alle 7?
4: Sì, cazzo.
3: Scommetto che si riparte con l'anno nuovo, con i buoni propositi, eh?
4: Sì, aspetta, mi sto stiracchiando un po', sì, cazzo. L'ho detto, l'ho fatto, anno nuovo, vita nuova, ora si riprende e si rimette in forma, vita sana, dieta e tanto sport. Aspetta che stringo le scale.
3: Ma la nostra età forse è il caso di fare le cose con calma.
4: Che siamo anziani, che si fa la ginnastica dolce, dai, coglione.
3: No, dico, non esagerare, sei completamente fuori forma.
4: Io? Fuori forma? Ma che cazzo dici? Faccio sport da sempre! Ho solo avuto un paio di anni di fermo per impegni. Vabbè, io parto, ci si becca dopo il primo giro e via, vai!
5: Ehi, fatti!
6: Qui Augusta 2345, elisoccorso trasporto organi. Chiediamo permesso di atterraggio urgente con gli organi per trapianto spiantati dal corridore deceduto stamane a Milano. Passo e chiudo.
7: L'avevo accordato, i medici mi stanno aspettando sul tetto, fate presto.
0: Figa, come il maiale, si butta via niente.
2: Dai, amore, smettila, ci sentono i bambini.
4: Già ste quadruple in montagna, la prossima volta camere separate.
2: Vabbè, non c'era posto, lo sai.
4: Dai, facciamo l'amore.
2: Ma sei matto, si svegliano.
4: Ma che dici, stanno ronfando come i sassi, dai, facciamo piano, dai, te lo appoggio in punta.
2: Va bene, però non far casino, che se si svegliano mi vergogno, poi come glielo spieghiamo?
4: Tranquilla, tranquilla, dai, che c'è un barzotto, dai.
8: Infatti, cosa le porto?
9: Allora, per me e mia moglie 2 caffè, per i bambini 2 brioche e 2 cappucci, va bene bimbi?
8: Ok, arrivo subito.
10: Papà?
9: Sì, Pasqualino?
10: Ma la mamma la tosse?
9: No, perché?
10: Perché se no ti gli hai dato tante pacche sulla schiena e poi gli hai detto di ingoiare lo sciroppone.
0: Eh già, lo sciroppone.
11: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
12: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
3: Ah, vai, c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
3: Guarda, andate.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose.
3: Un po' di persone.
2: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Leo, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però voilà, sempre queste cose.
5: Il direttore delle 4 che cazzo c'è?
2: Perché sta in media 7. Però dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica.
0: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
0: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
11: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
11: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè.
11: C'è il sangue.
7: Sì,
11: allora, signora.
7: Questo.
11: Mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia. Come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei.
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca.
5: Stai il telefono, stai?
11: Sì.
5: Allora, fammi vedere. Un attimo, che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
11: Sì.
5: Mamma, che brutte feci che c'è.
11: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
5: E cosa c'era dentro le lasagne?
11: C'era prosciutto, mozzarella,
5: l'uranio, un poverito,
11: cotechino,
5: inghia, brasiliano.
11: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
5: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
11: Ecco dov'era il cacciavite.
5: Porcaccia me se.
11: Porca ma.
5: Comunque sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega.
7: No,
6: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
7: Ho capito, ma per telefono.
6: Alla priorità.
7: Sì, anche sulla Rai 3.
6: Su tutto quanto.
7: Va bene.
6: Lo sport.
7: Sì.
6: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
6: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
6: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
6: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
6: Ecco.
12: Glauco! A tavola che pronto!
6: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
12: Dai,
6: ma tu,
12: che
6: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
12: Dai che ti ho fatto l'insalata.
6: Commento il colpo di Baga, lo perdi. Un attimo.
12: Dai che si raffredda l'insalata.
6: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
6: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
6: Uno.
7: Sì. Due.
12: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
6: Che vaffanculo, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
6: Allora signora,
7: sì,
6: sono
7: ecco.
6: Quello della cacca,
7: sì.
6: Dell'esame delle feci.
7: Sì.
6: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
6: No.
7: Senti
5: Gaetano, con tutto il bene che ti voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
6: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
5: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
6: ma
5: fare la
6: cacca.
5: Ma
6: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle.
5: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
5: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
6: Non lo so, vabbè.
5: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo del merda.
7: Bene,
5: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
5: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
6: Scusa collega, il colpo decisivo?
7: Sì.
6: Decisivo?
7: Sì.
6: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
12: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
6: Ma l'insalata non si raffredda.
12: Dov'è tuo figlio?
6: Niente, vabbè, tanto è uno sport in merda. Dai,
12: hai visto Peppino?
6: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
12: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
13: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
7: Amore, fai in fretta, che oggi viene l'idraulico, dai.
14: Ma ancora? Ma è la quarta volta in un mese.
7: Lo so, ma la caldaia continua a darmi problemi.
14: Amore, a me non sembra che abbia problemi. La doccia è calda, i caloriferi funzionano.
7: Sì, adesso. Poi vai in ufficio e si spengono. E io devo fare tutti i mestieri al freddo.
14: Vabbè, ma mi ami?
7: Certo, amore mio.
14: Ma quanto mi ami?
7: Tantissimo.
14: Fino alla fine dei nostri giorni?
7: Eh sì, amorino.
14: Promesso?
7: Eh sì.
14: Vado, ciao.
7: Ciao.
14: A stasera!
15: Ehi, infatti!
16: Papà! Ma mamma quando torna dalla gita?
17: Filippo, non lo so, però tornerà presto, presto!
16: Ma sono già 2 anni!
17: Lo so, Filippo!
16: Sai che fa freddo, pappo?
17: La caldaia! Che rotta, Filippo!
16: Perché non chiami l'idraulico?
17: Perché è in gita con la mamma!
18: Figa che amarezza!
19: Oh, ma che roba?
7: Top! Hai preso lo smartwatch?
19: Sì, cazzo, una figata! Adesso faccio tutto con l'orologio! Guarda, ci sono anche le carte di credito, i biglietti, ci posso aprire anche le porte di casa, c'ho l'app dedicata!
7: Topissimo! Ma non hai paura che se lo perdi o ti rubano le cose?
19: Ma va, non ho messo nemmeno il codice di accesso! Non me ne separo mai, ci controllo anche le funzioni cardiache, vado in palestra.
7: Ah, che figata. Vabbè, ma se lo perdi?
19: Anche lo blocco col telefono, guarda, ta, ta, ta, ta, ta, ta, fai un salto nel futuro, Neanderthal.
20: Ecco, sono 23 euro.
19: Top, pago con l'orologio.
20: Prego.
19: Non so, non funziona, pure... Aspetti, che funziona.
20: Ma non ha soldi?
19: Sono uscito con l'orologio. Pago con l'orologio.
20: Allora niente pranzo, mi spiace. Faccia passare che hai soldi, per favore,
19: Orologio di merda! Devo cagare! Devo cagare! Dai, apriti porta! Apriti porta! Dai, apriti! Apriti! No! Cazzo, mi sono cagato addosso! Orologio di merda!
18: Biglietti, prego.
19: Ecco, tenga.
18: Cosa? Cosa vuole, che le metta a posto l'orologio?
19: No, il biglietto c'era uno smartwatch.
18: È spento, cretino.
19: Si vede che si è scaricato.
18: Allora faccia così, mi dia il biglietto in carta.
19: Non ce l'ho, c'era l'orologio, sono un tipo smart, ho comprato...
18: Va bene, stia tranquillo, adesso mi segua. Scenda con me alla prossima fermata e mi dia i documenti per la multa.
19: Orologio di merda!
18: www.fumagazzi.it. Mi sembra centrato.
21: Oh, belli! Adesso vi faccio vedere una magia!
22: Ma cosa, dai? Cosa che magia?
21: Te, c'ho poi questo accendino, tienilo in mano adesso, acceso!
22: Vai, che cazzo fai, io?
21: Aspetta!
22: No, ma sei scemo! Hai fatto la fiamma blu!
21: No! Oh, cazzo, che figata astronomica! Sei cazzo che sputano! Mica bellissimo! No, ti stai appizzando le scorre! Sei l'eroe del campeggio quest'anno, Fra!
22: Figa numero uno! Dai, voglio provarci anch'io!
21: No, aspetta, Fra! Ti sei mangiato 5 kg di carne e un quintale di legumi, tu sei fuorio!
22: Già, cazzo sei adesso l'ingegnere della pizza scorregge!
21: Ma bello, ci vuole tecnica, perché se sbagli il rinculo son cazzi!
22: Ma non dire cagate, te, tieni l'accendino che ne una che ti spettino, figa!
15: Ehi, infatti!
18: Don't try this at Tom.
13: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: Lo zoo di 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Dopo le recenti vicissitudini dove sono stato ripescato nel lago di Loch Ness dentro un enorme cumulo di feci di mostro, anche se le autorità non vogliono divulgare la notizia, posso affermare che la bestia esiste e io ne sono la prova vivente. Quella merda m'ha ingoiato intero e dopo un breve passaggio lungo il tratto digerente sono stato cacato vivo dopo poco. Probabilmente l'enorme bastardo non digerisce i ciccioni di Varese. Tanto meglio, adesso ci vorranno anni prima che mi si levi il puzzo di pesce e merda dai capelli.
3: Mi spiace un sacco, sai.
2: Uè, stronza, che cazzo fai? Ti tappi il naso?
3: Sì, puzzi parecchietto.
2: Beh, sì, puzzi parecchietto. Ci credo che puzzo. Sono stato caccato vivo da un sauropode di milioni di anni. È già tanto che lo possa raccontare, maledetta.
3: Chissà che spavento.
2: No, a un tratto sbadigliavo anche.
3: Davvero?
2: Ma certo che no, brutta racchia! Mi sono caccato addosso come nessuno si è caccato addosso, nemmeno nella seconda guerra mondiale, durante un bombardamento di...
3: Ma non c'è bisogno di bestemmiare!
2: Dai, dai, non rompermi il cazzo che sono ancora sotto shock! Quando vedo le scatole di tonno, urlo!
3: Non capisco il nesso!
2: Non capisco il nesso! Fatti un giro in un animale che mangia il pesce, ma dal lato delle sue budella, e poi capirai che cosa significa avere paura del tonno. Comunque, in questo episodio, non voglio fare l'errore e tediarvi su quanto sono un grande e un sopravvissuto, e instillare pietà per dei like, nonostante sia un grande ed un sopravvissuto.
3: Appunto.
2: Ma appunto cosa?
3: Dico appunto che...
2: Che?
3: Che?
2: Che?
3: Che?
2: Che? Cucuru cucu qua qua qua. Taci, taci, taci!
3: Scusa, calmati, dai!
2: Allora, dicevo che visti i risultati numerici della puntata in cui il fallimento dello smascheramento del mostro di Loch Ness è andata forte, oggi voglio sfatare un altro mito ed è per questo che vi dimostrerò con un esperimento che una vasca da bagno con dentro 56 litri di Coca-Cola a contatto con questo secchio di Mentos non farà alcun buffo schiumone e che le cose che vedete in rete sono tutte cagate.
3: Ma sei scemo?
2: Uè, ma la cosa che me la prendo fisicamente è anche con andicchietti e donne. Non ti mette minimamente in allerta quando mi caghi il cazzo. Va che io sono una brutta persona, stronza. Chiamami ancora scemo e mi levo la cintura.
3: Tu sai che sono campionessa di 3 discipline marziali, vero?
2: Sì, sì, lo so, ma sono comunque più grossa.
3: Così la prossima volta evitiamo di perdere tempo.
2: Mi passi una Mentos, mi fa schifo il sapore del sangue in bocca.
1: Le cose verissime.
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: Sensei Nihira è un ragazzo di circa 13 anni che ha una grande passione per la pesca. Ma non quella marina, no! Gli piace il pesce rosa! Sì! È ricchione! E sì! Le nuove avventure di Sanpei!
1: La carpa! La carpa! Sto dormendo, sono felice!
2: Ehi! Sveglia, nipote di merda! Sveglia! Chi dorme non piglia pesci!
1: Nonni Pei, che succede? È scoppiata la terza guerra mondiale, nonno!
2: E la scoppia nel culo la terza guerra mondiale! Sono già le 4 di mattina! Devi andare a pescare il lavativo di merda!
1: Ma Nonni Pei, io odio pescare! Mi sfracelli i maroni! E sono pure allergico al pesce! Perché non posso andare a scuola come tutti i ragazzi della mia età?
2: Cazzate! La scuola è per troie froci! Tu sei troia per caso?
1: Beh, troia no, ma forse un po' frocio!
3: Scusate, sono il regista della serie, ma perché gridate tutti po***a?
1: Perché a furia di stare tutto il tempo sul lago a pescare e a stare nel silenzio abbiamo perso il limitatore, non sappiamo qual è il volume giusto, perché viviamo tutto il tempo da soli nel silenzio di merda dei laghi, quindi non capiamo qual è il volume, qual è il volume giusto.
2: Dai forza, tu monoressico, poche storie, al lavoro, ti ho anche costruito una nuovissima canna da pesca, guarda.
1: Ma Nonni Pei, questo è un ramo attaccato a un laccio da scarpe! Non pescherò mai niente con sta cosa!
2: Cosa? Metti in dubbio le mie doti di costruttore di canna da pesca? Quella che ti piscino le orecchie!
1: No, no, è bellissimo, una canna stupenda, nonno! Sono certo che prendo una centinaia di pesci! Tanti, giganti, tanti!
4: Perché gridano?
5: Mica due dementi. Due coglioni in casa.
2: Se torni mani vuote stasera ci mangiamo quelle cotolette che è al posto delle orecchie.
1: Che campione che sei, Sanpei. Mica che due coglioni, sono qui a due ore e non ho preso niente. Non riesco a regolare il volume. E silenzio, che mi ansia.
6: Sanpei, ma che sorpresa. Non pensavo di incontrarti proprio oggi che mi sono depilata la patata.
1: Sai che non ti sento, puoi urlare?
6: Dai!
1: Non ho capito, veramente!
6: E tocca a te!
1: Cosa?
6: L'ho già detto la mia battuta!
1: Ah, stai seguendo il campione proprio preciso!
3: Sto pescando, se gridate si spaventano i pesci.
1: Ah, ecco perché non peschiamo mai un cazzo! Ma mi devi scusare, a furia di stare sul lago sempre da soli? Non sappiamo regolare le voci, hai capito?
3: Sì, ma stai ancora gridando, mi vanno via tutti i pesci.
1: Lo so, più forti me, mi devi perdonare, non riesco proprio.
3: Abbassa il tono, anche la squilibrata prima che gridava, è arrivata.
1: Ma là perché ci frequentiamo, capito? Vabbè, comunque ci mancava proprio sta zoccola, Bastarda. Yuri, lasciami in pace, sto cercando di pescare.
6: Ma perché non fai una pausa e lanci l'amo nel mio stagno dell'amore depilato?
1: Vattene! Non vuoi capire che sono frocio?
3: Scusate però, allora. Non bisogna gridare, secondo. Se gridi non peschi un cazzo. Allora è meglio che vai a infilare il tuo salmone nella fregna qua della verciatrice e mi lasciate pescare per i cazzi miei.
1: Ma scusa, ma io ti ho dato confidenza quando sono venuto qua al lago. Stavo per i fatti miei, ma che vuoi? Non ho capito, sto parlando con la mia ragazza.
3: Stai gridando e mi scappano i pesci.
1: Guarda che stronzo, ha fatto scappare i pesci. Che cazzo gridi?
6: Dai, meglio, a me piacciono i froci.
1: Vai via! Cazzo infame, vai!
6: Ah, sei cattivo, Sanpei! Mi hai fatto piangere! Ora mi devi asciugare le lacrime col cazzo!
1: Vuoi urlare di più che non ho capito cosa hai detto?
6: Ho detto che sei cattivo, Sanpei! Mi hai fatto piangere! Ma sei sordo?
1: No, ma te ne vuoi andare che mi fai scappare i pesci?
3: Ma no!
1: Non si pesca un cazzo in questo stagno, eh! Vengo qua da 18 anni! Che palle!
7: 6 ore dopo.
8: Buongiorno, Sanpei! Vedo che abbiamo avuto la stessa idea!
1: Guarda, Ma male che sei arrivato tu, mi annoia a morte! Sono qui da Antonio, non ho preso un cazzo!
3: Scusate, però adesso arriva pure il Quercio! E la puttana, il Quercio! Io sono qua a pescare!
1: Ma tu lo conosci a questo?
4: Ma che cazzo lo conosci a questo qua? Non l'ho mai visto! La pesca è così comunque, a volte ne prendi tanti, a volte non ne prendi nessuno!
1: Ma sai, ma sono 18 anni che non ho preso neanche una carpa!
4: E capita!
1: Ma però non posso tornare a mani vuote, sennò dopo i pei! I pei come cazzo si chiamano, non mi cagano le orecchie!
4: Vabbè, vediamo se ho più fortuna di te! Oh. Preso!
1: Oh!
4: Preso! Oh. Un altro!
1: Uè, stronzo! Ma dove vuoi andare? Oh.
4: Non sento!
1: Eh?
4: Non ho capito!
1: Ho detto stronzo! Te ne vuoi andare?
4: Tieni, Sabetti, ti regalo la metà dei pesci che ho pescato! Così tuo nonno sarà contento di te!
1: Ma perché gridi?
4: È il mio tono di voce, tranquillo!
1: Davvero, grazie, Quercio, grazie! Cosa posso fare per te?
4: Beh, se avessi voglia di prendere un pesce in più, magari uno rosa!
1: Aspettavi altro, froccio di merda!
2: Sono tantissimi, bravo! Io credevo che non avresti preso un cazzo!
1: Beh, in realtà un cazzo l'ho preso, eh!
2: Cosa?
1: E tu? Hai subito fino a casa!
3: Va che suo nipote l'ha presa nel culo, glielo dico, eh!
4: Però per 3 pesci!
3: Sì, sì, per 3 pesci si è preso il pesce nel culo.
1: Ah, io. Ma anche se non deve mangiare, mica carabinieri, eh!
7: Ma poi a Tokyo chiamo i carabinieri.
0: E sì, le nuove avventure di Sanpei!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Che piacere essere ancora vivo. Già, ancora vivo. Pazzesco, vero? So che molti sono stati molto preoccupati per me nelle ultime avventure, per il mio canale, e in tanti, compresi i medici, si chiedono come sia possibile che io non sia ancora perito nonostante le mie disavventure fisiche.
3: Beh, disavventure, parliamone.
2: Cosa? Che cosa vorresti insinuare?
3: Beh, sei un po' uno che se le cerca, dai!
2: Ma strafottiti, canaglia! Sei solo gelosa che io ho qualcosa di soprannaturale che mi fa vincere la morte!
3: Oh mio Dio! Non starai veramente affermando quello che ho sentito con convinzione, vero?
2: Vedi, sei una gelosona di merda. Solo perché ho scoperto il vero motivo che mi fa sopravvivere a così tante sfighe. Analizza. Caccato da un dinosauro. Esplosioni. Esposizione alle radiazioni. Accoltellamenti. Incidenti gravissimi. Che ti ricorda?
3: Un coglione?
2: Uè, scema, come ti permetti? Io parlo di un eroe, un X-Men o un Superman.
3: Ma dai, sei serio? Le tue sono state solo grandissime fortune, niente altro. Potevi crepare e ti è andata solo bene.
2: No, cara mia stronzacchiona, menagramo. Io sono un essere speciale. Lo dicono anche i medici. Guarda questo referto.
3: Referto? Fa leggere. No, il referto dice che sei un ragazzo speciale perché usano un termine addolcente per definirti disabile mentale.
2: Frottole. Sono solo frottole per coprire la mia vera natura.
3: Dai, andiamo a casa. Oggi mi fai più paura del solito e tua mamma si è raccomandata di non farti più mettere nei guai.
2: Quella donna non è mia madre. Adesso ne ho le prove. Probabilmente vengo da Krypton o qualche altro posto infame dell'universo che è esploso e io sono l'unico superstite. E nel video di oggi lo dimostrerò al mondo.
3: No!
2: Sì!
3: No!
2: Sì!
3: No!
2: Sì!
3: No!
2: Sì!
3: No!
2: Sì!
3: No!
2: Sì! Troppo tardi!
3: In che senso? Che hai fatto?
2: Ho appena ingerito un potentissimo petardo che, se non fossi un super dio mezzo uomo, mi sfracellerebbe lo stomaco in mille pezzi, destinandomi a morte certa. Ma ciò non avverrà.
3: Sei un coglione! Chiamo subito l'ambulanza! Deficiente! Puoi crepare, lo sai!
2: Cristo, che male!
3: Cretino!
2: Ma no! No! Il dolore è l'unica cosa che ancora devo gestire dei miei poteri straordinari!
3: Ma quali cazzo di poteri?
2: Uè! Ah, non urlare che c'ho il super udito!
3: Tu sei solo un super demente!
2: Cazzo, bello il nome! Ah, mi piace! Arriva super demente!
4: Che succede? Che succede?
3: Ha ingerito un petardo acceso.
4: Ma lei è demente!
2: Wow! Sono già famoso!
1: La la la. Le cose verissime.

0: oltre 30 anni, è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona delle televisioni italiane. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.
1: Benvenuti a questa puntata. Benvenuti a questa puntata.

0: 14, 22, 1400 oppure 118.
1: Mannaggia, Jerry. E il calcio è l'argomento che conosco meno al mondo.
0: Mi dicono che anche di figa ne sai poco.
1: Posso... Ecco, vorrei chiedere l'aiuto del pubblico.
0: Ma puttana di quella troia, questo chiede l'aiuto del pubblico alla prima domanda. Ma che cazzo di demente mi avete mandato? Vabbè, forse gente votate. Alla domanda quanti giocatori entrano in campo in una partita di calcio, il 99% del nostro pubblico di poveracci di merda ha risposto 22.
1: Allora, ci ho pensato, la risposta è la B, Jerry, 22, l'accendiamo.
0: L'accendiamo, lo dico io, faccia di cazzo, comunque la risposta è esatta.
1: E vai, e vai!
0: Ma che cazzo ti esulti, brutto ritardato di stafava, forse andiamo avanti. Ecco la seconda domanda. Come si chiama il numero che indica il rapporto costante tra ogni circonferenza e il suo diametro, più greco, più necro, più calabrese, più siamo in bocca?
1: Jerry, sono un po' in difficoltà.
2: Calmo Jerry, stai calmo.
0: Ma non sto calmo, no, io ho la faccia da brava persona, ma picchio gli anziani e rubo i portafogli sulla metropolitana.
1: Chiedo il 50 e 50.
0: Sto stronzo mal cagato ha sprecato già due euti. Il computer ti ha dato la possibilità fra più greco e più calabrese.
1: Cazzo, erano proprio le due, su cui ero un po' indeciso. Dai, mi butto, la risposta esatta è... Pi greco, l'accendiamo.
0: Puttana di quella vacca incrostata di Albino, ti ho già detto che l'accendiamo, lo devo dire io. Comunque hai avuto culo, la risposta è esatta.
1: Dai che sono a un passo dal milione, dai!
0: €1.000.000 fa il primo a farlo a forza di bocchini in tangenziale. E con la terza domanda, qual è il nome dell'attuale presidente della Repubblica Italiana? Sergio Mattarella, Giorgio Taparella, Gianni Mestolone e Giacomo Sputo di merda.
1: Azzo, proprio, cioè, mi trovi un'altra volta... impreparato, Jerry.
0: La cosa non mi stupisce affatto, brutta diarrea di neuroni. Fammi indovinare, vuoi l'aiuto da casa, giusto?
1: Sì, Jerry, voglio usare l'aiuto da casa.
0: Ma che ti incula se un treno carico di letame? Neppure il nome del presidente della Repubblica conosce.
1: Mi spiace, Jerry, ma sono anni ormai che vivo in America. Sai com'è, sono un po' sconnesso da...
0: Dimmi un po' chi risponde a casa tua.
1: È il mio cane Zack. Lui è sempre a casa. Che strano, non risponde.
0: Secondo te come cazzo fa a rispondere al telefono un cane? Bastami, hai rotto i coglioni a 5 secondi per darmi la risposta. Come si chiama l'attuale presidente della Repubblica Italiana?
1: Vabbè, insomma, mi butto. La mia risposta è la C, Gianni Mestolone.
0: Hai godo, è sbagliato. Godo come una troia al carnevale dei cazzi giganti. Ti sta bene, brutto ricoglionito di sto cazzo.
1: Porca puttana, c'ero quasi, peccato Jerry. Posso almeno salutare a casa?
0: Ma chi cazzo devi salutare? Ti odia anche il papa, come lo conferma in questo videomessaggio.
3: Io amo tutti gli esseri umani, tranne uno, Mazzoli. Quello merita solo l'inferno. Brucia Satana, brucia.
0: Salutiamo tutti i poveri deficienti che ci hanno guardato da casa. Mi scuso per il concorrente di oggi, un coglione più grosso l'avevo visto solo nelle mutande di mio nonno quando aveva l'orchite. Ricordiamo che dopo di noi andrà in onda il film premio di sto cazzo, Giardino delle Vergini Suicide, quattro cose di merda che decidono di suicidarsi perché nessuno se le chiava neppure con un bastone.
2: Calmo Jerry, stai calmo, ci guardano anche i bambini.
0: Ma vai a cagare, coglione, ce non stai, ci racconto a tutti cosa facevi con Rocco Casalino.

0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto. Cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcolare?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo legge, chi ti è morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente. Proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Scorreggiata, Sam! Sam, al murtega, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata.
6: Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che è superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
5: Ma che per Stop.
7: Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Fiora un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sì, intuitivo.
8: Allora... Pimpripetepampim.
5: Ma chi
10: no,
5: è?
10: Allora,
8: oh. No. Animaletto. Pimpripetepetenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pimpripetenusa.
10: Pimpiripetenusa.
8: Pimpripetenusa.
5: Pimpiripetenusa.
8: Pimpripetenusa.
5: Pimpiripetepam.
8: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburger. Pimpiripet... Pimpripetenusa. Pimpripetepam. Pam. Ravensburg Teravidia.
5: Non è Ravensburg Teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, Teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
5: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì, sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
18: Amore, io esco.
19: Vai via.
18: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
19: Quando stai via?
18: Non lo so, un'ora?
19: Perfetto.
18: Ci vediamo dopo.
4: Mi dedico a due cose.
18: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
19: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
20: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
20: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
20: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
19: Pornhub. The spiration is in the thick.
20: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
20: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
20: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
19: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
19: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
20: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
20: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
19: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
20: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
20: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
20: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
19: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
19: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
20: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
19: Sì.
4: Sì.
19: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
19: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
19: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
20: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
19: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
19: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
19: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
19: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
19: Eccomi. Scusa.
20: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
20: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
20: Sì. Ah,
4: sì. Sì, sì, dai, dai.
20: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No, no. Scusa, vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
19: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
20: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
19: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano
3: andata male?
21: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
20: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
21: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
20: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
21: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
20: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
3: Oh, porca merda, mi viene da...
21: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
20: Oddio, anche a me, anche a me!
22: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
20: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
21: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
23: Amore, sono tornata!
21: Meno male!
23: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
21: Quello che avanza del mio cazzo.
23: Sembra un'ostrica.
21: L'ho presa su Amazon.
22: Valuta il film.
21: Una merda.
24: Porn Bob. The spiration is in the fic.
25: Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona delle televisioni italiana. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.

0: benvenuti al gioco dei m***i che sperano di diventare ricchi. Oggi gioca con noi il signor Paolo Noi.
1: No, già. In realtà si pronuncia Paolo Nois. Nois.
0: Ah, scusa, pensavo che lei se fosse muta come quella bottinara di tua sorella. Forse cominciamo a giocare. Sei pronto, coglione?
1: Prontissimo, Jerry.
0: Per 1 miliardo di euro, in quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di papere?
1: Per 1 miliardo di euro, quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di papere?
0: Napoli, Tripoli, Costantinopoli o Paperopoli?
1: Che cazzo è? Porca miseria, 1 miliardo di euro su tavolo. Napoli!
0: Ma puttana di una calore vacca bastarda imbalsamata con lo sperma di. Ma come Napoli? La risposta è ovviamente Paperopoli.
1: Pensavo fosse una domanda a trabocchetto. Cazzo, Jerry, scusa.
0: Ma mannaggia quella puttana bastarda, notaio, ma che cazzo mi avete mandato?
2: Scusa, Jerry, ma è scoppiata un'epidemia di influenza ai provini e questo era l'unico rimasto.
1: Non esagerare adesso. Che cazzo, Jerry?
0: Va bene, vediamo se te la cavi meglio con la seconda domanda. Per 1 milione di euro, in quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di topi?
1: Numero di topi? Topi, ok.
0: Baldracopoli, tua madre è una Troia City, Gattaca o Topolinia?
1: Cazzo. Poi Gattaca o Gattaca? Cioè, però secondo me è quella giusta, Gattaca, Gattaca.
0: Gattaca, Topolinia. La risposta è Topolinia, lo dice anche il nome.
1: Scusa, pensavo fosse una domanda trabocchetto anche questa, sai? Io seguivo i tuoi quiz anche quando eri vivo.
0: Mettiamo le cose in chiaro, brutto cretino, che non sei altro. In questo gioco non ci sono domande trabocchetto, sono stato chiaro.
1: Ok, Jerry, niente domanda trabocchetto, scusa, non volevo essere offensivo.
0: Caro Paolo, ti hanno mai detto che hai la faccia da m***o?
1: La Madonna, che acrimonia.
0: Bene, caro il nostro Pirla, questa è la tua ultima opportunità per 100.000 euro. In quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di preti? Pedofilo City.
1: Pedofilo City.
0: Città del Vaticano.
1: Del Vaticano.
0: Corsico oppure Los Angeles?
1: Corsico, Los Angeles. Che significa tutti gli angeli, in spagnolo. Studiato io. Fatto... Forse non lo sapevi, Jerry, ma sono stato anche istruttore di sub California. Dopo aver veleggiato intorno al mondo con un catamarano spinto a remi da me e un ragazzo senza braccia, lui remava con le gambe, con una raccolta fondi.
0: Ma stai zitto e rispondi, fa cocero di merda e sputi.
1: Va bene, sto zitto, ok. Va bene, ok. Secondo me Città del Vaticano, sono sicuro.
0: Godo come una scrofa montata dal Rocco Siffredi di Miami. La risposta giusta è Los Angeles.
1: Porca puttana, cazzo, hai detto che non c'era una domanda trabocchetto.
0: Non è vero, non ho mai detto una cosa del genere. Ma per sicurezza, chiediamolo al notaio. Per caso ho detto che non si sono domande trabocchetto?
2: Sì, Zeri, l'hai detto chiaramente 1 minuto fa.
0: Si può sapere da che parte stai, notaio di merda? Ma io ti rovino la faccia, brutto figlio di puttana.
1: Dai, Jerry, ti prego, fammi un'altra domanda. A parte che ho sempre sognato di venire in questa trasmissione, fin da quando ero cucciolo di foca. Mi hanno innestato il DNA umano e sono diventato uomo. Va bene, non ci hai creduto neanche stavolta, però. Fidati che... Un'altra domanda, dai, dammi un'altra possibilità.
0: Certo che ti faccio un'altra domanda. Per un bel cazzo di niente, quanti calzi il culo riesci a prendere prima di svenire?
1: No, prego, Jerry, non mi picchiare, no, ehi! Oh, dai, che sei fatto di metallo, cazzo, fai male!
0: Prendi questo,
1: Ma guardate, fagli un corpo d'alluminio! Che cazzo, sembra una stufa gigante!
0: E questo... Aia! Tra poco vengo dal cartone animato dei Griffin... che hanno lasciato un messaggio per il nostro ospite.
3: Sono Peter Griffin, volevo solo dire che Paolo Noyes ha la faccia più grossa della mia. Ciao, merda.
0: Dai, mettete la sigla che mi è venuta voglia di masturbarmi in camerino.
2: Vuoi una mano, Jerry?
0: Ma smettila con la... Vai dal tuo fidanzato, Rocco Casalino.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica, che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati.
10: Eiaculatore precoce?
6: Cinese di
10: Leon San!
6: Sì.
10: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
10: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
10: vieni
6: puoi
10: qua,
6: fare!
10: Vieni qua, Leon San!
6: Puoi fare cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
6: No, figlio puttana!
10: Metto la cela! Tolgo la cela!
6: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
12: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
14: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
6: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.
15: Lo zoo di 105.
16: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
17: Egregio dottore del portale medicone.it, mi chiamo Giada e sono una che c'ha le menate a fare le code dal dottore. Cioè, è pieno di vecchi e non c'ho testa. Ci posso chiedere a lei, che ho visto che c'ha tanti followers. Io sono influencer, c'ho quasi 12.000 su Insta. Faccina che ride ma non troppo, tulipano, cuore verde, polpetto.
18: Gentilissima signorina Giada, virgola, la ringrazio per aver notato il successo impressionante del nostro profilo e mi congratulo con lei per il successo suo sui social networks, virgola. Vuole fornirmi il suo nick in modo che possa ammirare il suo lavoro mentre mi spiega le problematiche che la affliggono? Punto interrogativo. Non colgo l'emoticons del polipetto. Fa niente. Proseguiamo. Faccina che ride. Disegno del Vesuvio.
17: Sì, minchia. Cioè, grazie. Faccina coi cuori. Faccina col bacio. Cuoricino rosso. Allora, et Giadina pecorina. Cuoricino viola. Faccina che fa l'occhiolino. Cornina con le mani. Trenino. Donnina che balla.
18: Subito a vedere. Oh la madonna, che fighino. Quella. Tante anni. Fate vedere l'urlo. Signorina Giada. Denoto una certa capacità snodatoria della zona lombare che le consente di sorridere in piena camera mentre mostra la completa superficie dei glutei mal coperti con un filo interdentale. Complimenti, emoticon dell'uomo che urla.
17: Grazie, Doc. Allora, che facciamo? Ci dico il casino fisico, punto interrogativo e punto esclamativo. Faccina, persona che balla, cuoricino, lacrimuccia, arco e frecce.
18: Guardi, dato che lei è una signorina così intelligente, noto dall'enormità di emoticon con i quali condisce impunemente la conversazione, ma sta anche rompendo i coglioni che non li capisco, direi di parlare a voce, magari vendendoci per poterla visitare meglio. Clicchi su questo link, prego. Figurone questa qua.
17: Clicco subito. Ciao, Doc.
18: Uela, che fighino, signorina, è a casa da sola? Salve.
17: Sì, Doc, stavo facendo delle cose per OnlyFans.
18: OnlyFans? Di che si tratta? Cos'è? Un gruppo musicale, fa le cover. Cosa fa lei? Canta?
17: No, non ci credo, non sa cos'è. No, ma dove vive, Doc?
18: Sono un uomo di scienza, signorina. Deve capire che ho sacrificato la mia vita per il bene del prossimo, capisce?
17: Wow, che figo. Ma lei dov'è, dal ciclista?
18: No, signorina. Immagino si riferisce all'arte povera alle mie spalle. Un pezzo molto raro.
17: Sì, lo vedo, ce l'aveva mia nonna. È una graziella col cestello?
18: No. Vicina, bellissima. È un'installazione dell'artista ugandese Umbambato Nasa.
17: Ah, figo, cioè figo.
18: Allora, signorina, facciamo così che si spogli, che facciamo una visitina. Così capisco.
17: Ma io c'ho male alla testa.
18: Signorina, comprendo che lei è una bellissima ragazza, ma lasci a me il genio, la capacità intellettiva come superpotere. È la mia condanna. Io credo di sapere cosa l'affligge. Ho notato subito mentre parlava, signorina.
17: Cosa, Doc? No, non ci credo, cos'ho?
18: Signorina, non si preoccupi, si spogli e si giri per favore e si metta con la pancia sul tavolo, con l'ano rivolto verso la webcam.
17: Ma è certo, Doc?
18: Si fidi, signorina. L'ano e la testa sono collegati dalla spina dorsale, che contiene il midollo spinale. Non so se questo l'ha mai visto, lo sapeva.
17: Wow, quante cose che sanno i dottori, pazzesco. Va bene, ecco, così, dottore?
18: Sì, brava, sì, così, stia così che lo sto zoomando, ecco, così. Adesso, fortunatamente, signorina, un attimo che slaccio i pantaloni, tiro fuori la tega. Stringa e apra il muscolo dell'ano mentre dice la parola Sebastiano. Capito?
17: Sì, vado?
18: Vada.
17: Sebastiano!
18: Sì, così, dai, ancora. Sebastiano!
17: Sebastiano!
18: Oh, sì, tenga la O più lunga. Sebastiano, brava, così, vada.
17: Ma, dottore?
18: Vada, Sebastiano, dai, Sebastiano, stringa e apra l'ano, vada.
17: Ma perché stringe il grande puffo fra le mani sotto il tavolo?
18: Che senso? Quale cazzo?
17: Vedo il cappello rosso. Anche lei colleziona, io sono patita, mi fa vedere il suo.
18: Scusi, signorina, ma credo che la sua ignoranza ed ingenuità mi stiano mettendo un po' a disagio.
17: Ma non è grande puffo, è la punta della minchia!
18: Parlò la contessa.
17: Ma si vergogni, maniaco!
18: Ah, io mi devo vergognare! Figa, c'è una pagina Instagram che sembra un libro di anatomia, troione!
17: Vecchio stronzo!
18: Sì, dai, ciao, ignorante. Scambiato la cappellona turgia per il cappello di grande puffo, ma può essere più ignorante di così? Eppure di cazzi ne avrà visti, veramente a valanga. Ne ha visti più lei che un andrologo, cazzo. Però questa me la segno, fa riderissimo. Vabbè, vado a finire la super pugnetta in bagno, son duro come lo scudo di Capitan Minchieri, che cazzo. Primo pippotto. Ah, oh, che schizzo.

0: El programa de música de mierda con Max Brillante.
1: Chi viva viva le malattie venere.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105.
3: Bene, bene, benissimo. Il caso di oggi ci onora della presenza dell'uomo che ha i neuroni pure sui peli del culo. L'uomo che ha scoperto il fuoco, inventato la ruota e anche il pompino. È l'Albert Einstein degli intelligenti, l'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo, dottor Lo Squaglio! Un applauso, signori! Tutti in piedi, dai!
4: Grazie, grazie, un onore, vostro onore, ricevere l'onore di venire onorato dalla sua orazione. Grazie,
3: ma,
4: grazie.
3: Ma che proprietà di linguaggio, che classe, che arguzia. Mentre purtroppo dall'altra parte abbiamo il querelante, l'essere che quando distribuivano i cervelli stava limonando quei capezzoli barbuti di un travone paraguayano. Quella merda caramellata del signore Ercoglione, bu bu bu bu bu. Ci dica, aborto anale, qual è la causa che perderà malamente anche oggi, bu bu bu bu bu.
5: Vostro onore, non so come ha fatto, ma l'imputato mi ha rallentato la voce con l'inganno. Senti come parlo strano?
3: Che genio, che inventiva. E ci dica, dottor Lo Squaglio, come e perché ha rallentato la voce di questo spreco di ossigeno infame figlio di puttana? Con tutto rispetto parlando, ovviamente, eh.
4: Bene, vostro onore, da qualche lustro sto conducendo una ricerca sugli effetti del cristallo di sperma di Bradipo sulla velocità di fornazione. E grazie agli esperimenti sul signor Ercole ho scoperto che bastano solo 12 litri inculati nel sonno per rallentare la voce di un primate del 50%.
5: Cosa? Mi ha fatto un clistere di Bradipo di 12 litri! Ha confessato, lo arresti, lo arresti!
3: Ma stia zitto, fricassea di sbocco anale, con tutto rispetto parlando, eh!
5: Merda di merda di merda!
3: Ah, ma non mi lascia altra scelta allora. Devo assolutamente calmarla con una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: Sei stanco dei soliti rapper italiani educati e politicamente corretti?
1: Vuoi dirlo forte?
0: Vorresti ascoltare qualcosa di trasgressivo e fuori dalle regole?
1: Magari!
0: Perfetto, perché da oggi arriva Bestemminem, il rapper che rappa solo con le bestemmie.
1: Oh, finalmente!
2: Yo, yo, yo, cade la colonna, canta la p***a. Yo, yo, yo, yo, lo senti p***a?

0: di Bestemmy Man.
1: Non riesco a dirlo.
0: Di Bestemminem. L'ho anche scritto io, pensa.
2: Si è fatto correggere la squadra, cazzo.
0: Compra l'album di debutto di Bestemminem. Di Bestemminem.
3: Questa sì che è musica per le mie orecchie.
0: Bestemminem, il rapper delle bestemmie. Bene, bene, bene, bene, mio nipote tutto il weekend mi ha torturato con l'album nuovo di Bestemminem. Veramente un grande artista. Beh, voglio dire, se riescono a pubblicare dischi di merda come quelli di Sfera e Merda, lì come si chiama, voglio dire, Bestemminem ci sta anche. Comunque il caso di oggi vedeva quello spruzzo di cinghiale in cancrena del signor Erculone accusare ingiustamente l'intelligentissimo dottor Lo Squaglio di avergli rallentato la voce con un clistere di sperma di Bradipo. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con un risarcimento di 16 milioni di euro!
3: Evviva! Giubilo! Giubilo! Giubilo! Giubilo!
0: Neanche dire giubilo, roba incredibile!
3: Giubilo! Giubilo!
0: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene! Obbligo di farsi sparare nelle palle tutte le viti avanzate dai mobili dell'IKEA di tutto il mondo fino al 20:45.
3: Bravo!
0: Due mesi di reclusione in una bara piena di vomito e uccellini morti con Laura Pausini che ti morde i piedi cantando la colonna sonora dell'esorcista con due cetrioli nel culo.
4: Adoro la Pausini però!
0: E infine lo condanna a farsi sputare in bocca da un barbone con la gonorrea mentre un gruppo di vecchi ottantenni nude lo prendono a calci nei coglioni.
4: Potrebbe anche piacermi.
3: Sì.
0: Così è deciso, l'udienza è tolta!
4: Deficiente, una trasmissione televisiva, coglione!
3: Ho vinto io invece! Sì, sì. Mamma, ho vinto!
0: Una bella scossa della nostra sedia elettrica!

0: Lo Zoo di 105.
1: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Eccomi, sono Max Brillante. Ho fatto dei parlati a caso perché non ho tempo per sto programma. Devo andare a comprare la Maserati nuova. Beccatevi sta puntata di merda di Mamma Minchia, montata da Simo Gay, il mio regista a cui piace il cazzo e si sente dalla selezione musicale oscena. Vai, culattone!
1: Mamma minchia, solo su Radio 105.

0: Su.
1: Simo Gay, mollami che sto prenotando le ferie con Beyoncé. A Natale andiamo su Marte, mi presta il mezzo Elon Musk. Mixa tu, che non ho tempo. Vai, culattone!
2: Stai ascoltando Mamma Minchia.
3: Buon occhiere,

0: Ma che cazzo me ne frega se pagano? Sto salendo sull'aereo privato di Bill Gates che mi porta a fare colazione alle Maldive. Metti un disco e mollami, culattone.
1: Adesso mi hai rotto il cazzo. Bastardo, a me dai 2 euro al mese. Guarda cosa ti combino.
2: Mamma minchia, mamma mia. Mentre tu escuci a sto programma de merda, Max Brillante si sta comprendo una Maserati nuova.

0: Sono Max Brillante, sono registrato perché sono da Gucci a comprare una collana da 300.000 euro. Mixa Simo Gay, mixa tu, culattone.
1: Quanto ti odio, infame.
2: Mamma minchia, stai escuchando. Mamma minchia, il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda!
3: Però.

0: retro.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna solo a cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
4: Nel multiverso di oggi ho trovato delle voci incredibili, anzi ho scippato. Grazie a Pippo Palmieri ci siamo messi d'accordo durante la diretta. Vi fotto le voci e oggi userò quelle di Fabio Lisei che parla di lui che ha il pene gigante. Sentiamo un po' come reagirà la gente.
3: Multiverso.
5: Pronto?
6: Aggiugiugiu.
5: Polizia postale.
6: La miseria.
3: Multiverso.
5: Pronto?
6: Marco.
5: Pronto?
6: Marco.
5: Che Marco?
6: Scusami. Marco, scusa.
5: Niente, che numero? Se ha sbagliato mi dica il numero.
6: Aggiugiugiu.
5: Il numero, c'è caso che la possa aiutare?
6: No, per carità. Vabbè, c'è differenza tra un pene e una mazza da baseball. Cambiando l'angolazione, se il pene fosse troppo dritto, bucherebbe il...
5: Ma guardi che lei sta sbagliando persona, eh?
6: È un handicap, direi, eh.
5: Io, sei tu che sei un handicap, perché io sto dicendo che hai sbagliato già due volte.
6: Esatto. Ma la domanda che faccio io, ma perché non va a vivere a Pavia?
5: Scusami, ma non hai niente da fare?
6: Rifaccio l'osservazione, forse ho sbagliato io a parlare.
5: Io voglio solo ricordarti una cosa, che questo telefono è sotto controllo.
6: La miseria.
3: Multiverso.
7: Pronto?
6: Marco.
7: Pronto?
6: Marco.
7: Non sono Marco.
6: Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco, scusa.
7: Marco, non sono Marco io.
6: Marco, vorrei ricordarti che tu sei l'unico dello che non ha mai visto il mio cazzo.
7: Non sono Marco, hai sbagliato numero.
8: Ma perché? Ma perché sei ebete, scusa? Ma perché sei un ebete?
3: Multiverso.
9: Pronto?
6: Marco. Pronto? Marco.
9: Con chi vuol parlare?
6: Scusami. Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco!
9: Ma con chi vuol parlare?
6: Ma scusa, ma prendi in affitto una casa a Pavia, 350?
9: Guarda che ha sbagliato numero.
6: È un handicap, direi, eh.
9: No, sì, un handicap, sì.
6: Cioè, perché torna a Napoli, vai a vivere a Pavia?
10: Bastard! Vai Fabio, dai il colpo finale alla vecchia veneta mangiarotaie.
7: Pronto?
6: Marco!
9: Dove sei Marco qua?
6: Bastard!
9: Ignorante!
6: Rifaccio l'osservazione, forse ho sbagliato io a parlare. Marco, vorrei ricordarti che tu sei l'unico dello che non ha mai visto il mio cazzo.
9: Che cazzo vuoi? Che cazzo vuoi?
6: Bastard!
9: Da molto ti rompe i coglioni? Da molto rompe i coglioni!
8: Ma perché sei un ebete? Ma perché sei un ebete sottaceto?
9: Le ore che chiamo noi perché mi mando via. Guarda il tuo numero e ti mando i carabinieri.
6: No, perché è impossibile che la misura media del cazzo del Lazio sia 20 centimetri.
9: Sì, ignorante, ma tanto ignorante.
6: Bastardo.
3: Multiverso.
11: Radio 105.
12: Hey! 105.
13: Lo Zoo di 105.
14: La devo il successo a quei tre. In collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. E quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
15: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
16: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
17: Non, intrappolato.
16: Sky
17: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa con la crede,
15: ma porca. Skywalker.
16: Aiuto, mi ha Skywalker!
15: Madò, questa ha la sold, devo andarla a salvare.
18: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
17: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
14: Lì incontra un contrabbandiere. Bobby Solo con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
15: Bobby Solo, portami dentro.
19: Ho capito, è la scoreggia nera.
15: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
20: Segui l'istinto, Tato.
16: Aiuto, Tato, vieni a salvare. Aiuto.
15: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
17: a prenderlo in culo.
21: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
22: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
21: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
15: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
21: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
15: No!
21: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
15: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
21: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
15: No!
21: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada.
1: Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio.

0: Casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute, tutte le mie parole.
1: Devi morire!
0: Tu devi morire! Hai capito?
1: No!
0: Lasciami patata, tu devi morire!
2: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka!
1: No!
3: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
1: no!
3: lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
0: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, ma...
0: figlio mio, togliermi la maschera, togliermi la maschera!
1: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
0: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu! Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
1: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
0: Ti do questo cazzo, non ti do niente. A fare della fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
1: Ma papà, l'ho messa incinta.
0: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
1: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
3: Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zodi 105.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: In questo episodio del multiverso cosa ho fatto? Ho tirato via le voci dalla diretta dello zoo e ho utilizzato quelle di Mazzoli per chiamare Ennio. Siamo pronti, testiamole le voci di Mazzoli che fa il figo in diretta, ma ficchiamole nella realtà vera.
1: Multiverso.
3: Scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? Non è normale.
4: Ma che è normale andare nel bosco? Ma chi sei? Ma chi sei? Stai chiamando Ennio? Che chiamano Ennio? Ennio? Ma chi sei? Non sa merda? È tua madre! È tua madre! Hai sbagliato il numero! Hai sbagliato il numero! Ma che pedo!
3: Questo mi sa che batte il circostanzo lavoro, eh? Vero un po',
4: Ma non ti capisco! Brutta merda!
3: Ma no!
4: Ti hai scappata la telefonata!
3: Beh, il sacrosanto lavoro! Ce l'hai tutti i nostri errori?
4: Ma che cosa stai dicendo? Non ti capisco!
3: Beh, il sacrosanto lavoro! È bellissimo! Adesso tiro fuori il culo!
4: Che il culo?
3: Ma magari no!
4: Ma che magari no? Che tira fuori il culo?
3: Adesso, allora, io adesso faccio una foto così, mia, e la pubblico su Instagram. Se non mi bloccano, vedrai che tu
4: mi arrivi. Sai che devi tirare fuori il culo?
3: Adesso tiro fuori il culo.
4: Ma che devi tirare fuori il culo? Tira fuori il culo! Ma chi sei? Che hai sbagliato il numero?
3: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scenetta, brutto coglione!
4: Ma brutto! Ma che guarda, vuoi da me? Ma che hai sbagliato?

0: cercando di lanciare la scenetta.
1: Dai, dai, che stai urlando, bastardo!
0: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta tra quelle, l'altro fai i versi.
1: Sei brutto, bastardo! Fai il tuo numero!
0: Ce la facciamo!
1: Che cosa vuoi?
0: No! No! Allora, stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
1: Dall'americano!
0: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scenetta! Stai zitto, scemo.
1: Che cosa vuoi?
0: Ma che discorsi del cazzo, ma che paragone del cazzo è?
1: Parla bene, cosa vuoi?
0: Adesso, allora, io adesso faccio una foto così.
1: Adesso, dimmi.
0: Adesso tiro fuori il culo.
1: E ti sta ancora, tira fuori il culo.
0: Ma gnagnesti.
1: Hai sbagliato, te chiama Elio. Guarda il telefono. Vai a cagare, ascoltate, hai sbagliato.
0: È un'ora che sto cercando di lanciare la scena.
1: È un'ora, sono dieci secondi che sono qua a fare. Che cosa vuoi?
0: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scena.
1: Vai a cagare.
0: Andate al bar a farvele.
2: Multiverso. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
4: Eccoci, sono Max Brillante e inizia Mamma minchia. Io sono ovviamente registrato perché non ho tempo di pensare alla radio. Sono al concessionario della Rolls Royce ad ordinare il divano nuovo per la mia penthouse di Manhattan, dove andrò a vivere con Beyoncé. A voi ci penserà il mio schiavo? Vai Simo Gay, mixa mega mixa, culattone.
3: Mamma minchia, solo su Radio 105.
5: Max, porco, non sono culattone, mi piace la fica, la fica.

0: e gli orologi tempestati di unghie di bambini africani che assemblano palloni da calcio negli scantinati.
1: Stai ascoltando Mamma Minchia.
0: Vai, culattone!

0: il programmino de musica inascoltabile su Radio 105. Max Brillante è registrato, perché è a casa de Taylor Swift a decidere come se deve vestire al prossimo concerto. Vai, Simo Gay, vai, culattone.
1: Uè, cretina, ti ci metti pure tu. Va che non sono culattone. Sono sottopagato, non culattone, stronza.

0: mattone.
1: Dove cazzo vai? Oh, dove cazzo vai? Manca mezz'ora alla fine del programma.
0: Vai, culattone.
1: Quanto ti odio, infame.
2: Mamma minchia.
3: Marisa molto bella, ma non la quiero más.

0: Mamma Minchia torna quando Max Brillante ne avrà voglia. Maserati e Bulgari a tutti voi!
1: L'altra sera mi hai lasciato il conto da pagare alla langosteria. Cane, sei scappato fingendo una telefonata urgente con Ed Sheeran.
0: Mamma minchia!
2: Leva la mano derecha, leva la mano izquierda, mueve la cabeza e schiaffate un avocado in culo.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.

0: Peppe Peloso della Topic ha salvato la vita di Marco Mazzoli.
1: Oh, mi hai salvato la vita.
0: Tra il conduttore dello Zodi 105 e l'azienda che produce questi peli di cazzo da incollarsi sul cranio è nato un grande amore e noi abbiamo deciso di assecondarlo. Chiamiamo la Topic, l'azienda produttrice di questa roba per condirsi i capelli, e gli sottoponiamo un'imperdibile proposta di collaborazione: far diventare Marco Mazzoli testimonial della Topic.
2: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli, buongiorno.
2: Sì, buongiorno.
3: Le spiego, lei sa chi è Marco Mazzoli?
2: Sinceramente in questo momento non mi viene in mente.
3: È il conduttore dello Zodi 105.
2: Ok.
3: Recentemente ha implementato la propria carriera con quella di attore cinematografico. Ha debuttato al cinema con Dolph Lundgren, non so se lo ricorda, Ivan Drago.
2: Sì,
3: io
2: sì,
3: ti spiego,
2: sì,
3: in questo film si chiama The Tracker. Sì,
2: allora,
3: sì.
2: Un attimo solo che le passo il mio collega.
3: Sì,
2: un attimo,
3: la ringrazio, salve.
4: Siete in attesa di essere collegati con l'interno richiesto.
5: Fitmas, buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, sono il dottor Colaninno, buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno, sono l'assistente personale di Marco Mazzoli.
5: Mi dica.
3: Conosce Marco Mazzoli?
5: Conosciamo.
3: Senta, Marco sarà impegnato prossimamente nella registrazione di questi spot per una marca di articoli per aperitivo che si chiama Arachidella, sono delle arachidi salate in superficie.
5: Mm-hmm.
3: Avremo bisogno di una fornitura ingente del vostro prodotto e volevamo capire se fosse possibile eventualmente avviare una sorta di joint venture, visto che ne ha molto bisogno.
5: Si spieghi meglio.
3: Trattandosi di spot d'azione,
5: sì.
3: Ci sarà bisogno, insomma, di applicarlo molto spesso, perché...
5: Sì, perché è chiaro che il prodotto... Comunque, se si fa dello sport o si prende del vento nei capelli, si può eventualmente perdere.
3: Esattamente. Infatti, su questo da lei volevo una sorta di rassicurazione, perché diciamo, le spiego molto brevemente il concept di questo,
5: sì,
3: di questa serie di spot Arachidella. In pratica parte tutto dall'idea di questo gioco che si faceva da ragazzi, sai, quello di lanciare la nocciolina americana e di prenderla al volo con la bocca, non so se ce l'ha presente, no? Lanci in aria
5: la
3: nocciolina.
5: Sì, no, sono stato giovane anch'io.
3: Noi praticamente metteremo Marco in situazioni tra virgolette di pericolo. All'interno di queste situazioni lui dovrà afferrare questa nocciolina con la bocca, però dobbiamo essere ragionevolmente certi che la prosperosa stempiatura che lo contraddistingue.
5: Sì, sì, sì, no, lo so, ma ce l'ho presente,
3: cioè,
5: perché ci sono delle foto con e senza Topic, si vede un po' di differenza.
3: No, no, vabbè, adesso parlando molto fuori dai denti, cioè Marco è visibilmente stempiato, quasi calvo, oltretutto adesso esce da un periodo di forte stress per via di alcuni disservizi sulla sua radio americana, quindi diciamo che ha accentuato ancora maggiormente questi problemi di stempiatura. In più ha avuto, guarda, glielo dico in confidenza così ci capiamo, ha avuto anche un problema con la moglie, insomma, una storia di adulterio, lei è andata in Messico, insomma, vabbè, non le sto a entrare nel dettaglio, però le sto dicendo che in questo momento, diciamo, i capelli che lei ha visto nelle foto, ecco, sono molti meno, ecco. Tra l'altro non so se ha visto che sui social network vi ha pubblicamente ringraziato. Sì, insomma, un video che ha fatto anche 3.000-3.500 visualizzazioni.
5: No, non l'ho mica visto. Ho capito la situazione, il prodotto è sempre quello, magari se l'iradamento è diventato più significativo.
3: Sì, parecchio.
5: Bisogna magari prendere anche il couvret.
3: Cos'è il couvret?
5: Il couvret è il prodotto che si dà anche Silvio in testa.
3: Ah.
5: È una base opacizzante che fa in modo che si veda meno la lucidità della stempiatura.
3: Ok, ma eventualmente non sarebbe possibile fare diciamo un accordo per avere Marco come testimonial del vostro prodotto? Marco comunque è una persona molto conosciuta, ha numeri importanti sui social network.
5: No, lo so, però non riusciamo mica a fare una cosa del genere, perché per il sfruttamento dei diritti d'immagine c'è tutta una...
3: Lui mi ha chiesto, insomma, di aprire un canale di comunicazione con voi, perché per lui comunque non è un problema mettere questa stempiatura ed è più che orgoglioso di usare il vostro prodotto e eventualmente di promuoverlo. Tra l'altro noi parallelamente a questo stiamo investendo su un altro tipo di merchandising. Praticamente sono dei vasi di ceramica che riproducono le fattezze del viso di Marco Mazzoli. La parte superiore chiaramente è occupata dalla terra e poi si semina quest'erba e crescono i capelli di Mazzoli, cioè l'erba cresce come se fossero i capelli di Mazzoli, sono dei vasellami.
5: No, questo direi che è fuori dal nostro...
3: L'effetto le assicuro che è strabiliante, perché si tratta di una varietà particolare asiatica di erba cipollina che appunto è molto simile a questi ciuffi di capelli, un po' diradati, ma è comunque molto simile, molto bello da tenere in casa anche.
5: C'è una cosa, mi mandi una mail col materiale che vi serve,
3: sì,
5: e poi dopo vedo di risponderle.
3: Va bene, okay? Senta, io se, no, se le fa piacere le mando comunque un piccolo presente da parte di Arachidella. Non so se lei è un consumatore di arachidi salato in superficie. Se vuole glielo mando, visto che ne abbiamo in quantità ingenti.
5: Va bene.
3: Dicevamo appunto che all'interno di un'attività sportiva potrebbe volare via il prodotto?
5: È chiaro che se io vado a fare il tuffi del trampolino olimpionico con la capriola, quando esco dall'acqua il top in testa non ce l'ho come prima. E stessa cosa se faccio delle scene in cui guido una moto senza casco a tutta velocità. Cioè, per me uno che gli tira un arachide e apre la bocca non è uno sport estremo.
3: Sì, no, no, ma immagini Marco Mazzoli sulla pedana di questo bungee jumping. La persona che lancia la nocciolina è a livello del terreno. Marco si lancia dal bungee jumping urlando arachidella, che è il claim, diciamo, e deve cercare di afferrare con la bocca al volo questa arachide. Naturalmente poi, grazie alla tecnologia CGI, la nocciolina finirà nella sua bocca, capisce?
5: Ok, ho capito.
3: C'è una sequenza del rafting, ci sono dei boy scout con la fionda che gli lanciano le arachidi mentre lui scende su questo gommone.
5: Che pensavo che fosse uno scherzo, perché mi sembra una cosa veramente estrema, però...
3: Adesso il marketing prevede che si colpisca il cliente con un'immagine forte, con una comunicazione aggressiva. Infatti nell'ultima sequenza di questo ciclo di spot, Marco finalmente prenderà la nocciolina. La nocciolina rimarrà incastrata nell'esofago e ci sarà questa tracheotomia. Vabbè, non le sto a svelare troppo, non le spoglio.
5: No, dopo se no mi le porto via il mestiere dopo. Va bene, mi mandi la mail di quello che vi serve e vediamo cosa si può fare.
3: D'accordo, la ringrazio molto.
5: Grazie,
3: arrivederci. Salve,
5: buongiorno.
6: La bastardata del giorno.

0: so di 105.
1: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muri.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te risolto, cioè Leo.
3: Ma i pulcini ce li nascono a te, sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa.
2: No,
3: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Ma chiedi che c'ha ragione.
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dici?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato
2: luna.
3: In piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi
2: ridere.
3: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, eh.
2: Mm-hmm.
3: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te
3: io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, sto in strada dentro il cantiere.
0: Ma che cosa vuole? Non ho capito.
1: Ah, mi scusi signora, sono un operaio, sto giù in strada dentro la buca.
0: Che c'è, qualcosa dentro la buca?
1: Sì, purtroppo signora, ci hanno chiamato stamattina, ho pronto intervento, c'è stata una fuga da clavicembalo. E purtroppo adesso dobbiamo operare questa bonifica di clavicembalo, è venuto il collega dall'Austria, qua è qua con me.
0: Da me non c'è niente, scusa, non ho capito.
1: Ma non si vede il clavicembalo, signora? Certo che non si vede, è dentro la buca, è sotterraneo. Come fa?
0: Lei non ma è... io non ce l'ho il telefono più, il telefono di casa, non ce l'ho più.
1: Ma non c'entra niente col telefono di casa, signora, il clavicembalo va dentro i tubi, è questo clavicembalo che sta...
0: Sì, e che devo fare?
1: Allora, innanzitutto mi deve dire se ha sentito odore di clavicembalo stamattina.
0: No, a casa mia no.
1: Non c'è odore di clavicembalo?
0: No.
1: Non ha notato quell'odore proprio forte del legno vecchio?
0: No,
1: tipico.
0: A casa mia no.
1: Non c'è, vabbè, questa è già una buona notizia, signora. Allora, mentre noi però facciamo, togliamo questo clavicembalo da sotto la buca, dobbiamo staccare tutto, corrente, gas, tutte cose.
0: Ma non è che sta tanto, non credo che sta, io non ci apro perché se non conosco le persone io non apro.
1: No, ma no, io non c'ho bisogno di venire in casa, signora, io faccio tutto dalla buca sottoterra, non si deve preoccupare. Però stacchiamo la corrente e gas che non si sa mai, un blackout ci brucia tutta la casa, capite? Già è successo in passato.
0: Sì.
1: Col clavicembalo è un casino, signora, pensi che il signor Mozart 33 anni è rimasto morto. Purtroppo.
0: Ma scusate, ma agli altri l'avete avvisato, al dottore Sillo, a quest'altro, come si chiama qua? A Roccaversa.
1: Roccaversa, sì, è il primo che abbiamo chiamato. Abbiamo chiamato lui, subito lui, si è allarmato, si è incazzato pure, ci ha preso a male parole. Noi le mandiamo un segnale di allarme. Quando sente il segnale. Signora, mi dispiace, questo è.
0: Come lo dite che la discarica. Ma quanto? Una mezz'oretta? Quanto?
1: Adesso vediamo, signora, con calma, vediamo qual è l'entità del danno. Prima di tutto, lei si deve assicurare di sentire il segnale d'allarme.
0: Ah.
1: Quando percepisce, sente il segnale d'allarme, deve staccare la spina a tutti gli elettrodomestici.
0: Madonna, che casino!
1: Guarda, signora, perché se no mi brucia viva come Giovanna d'Arco, signora.
0: Cazzo dite, va, per favore.
1: Appunto, io non voglio tornare a casa stasera dai miei figli e dire, ho fatto un arrosto di signora, non mi sembra il caso.
0: Pare Gabbo!
1: Pare Gabbo? Chi è questo pare Gabbo, signora?
0: È un paese, ci può fare Gabbo, non mi succede niente.
1: No, non ci succede niente, signora. Signora, se quando sente questo segnale d'allarme, lei stacca tutte cose, non ci succede niente.
0: Va bene. Ora qua.
1: Sto qua con il collega austriaco che si chiama Salvatore Kunz. Saluto, Salvatore.
2: Buongiorno, signora.
1: È proprio austriaco.
0: Io ho paura che non conosco le persone.
1: Ma signora, non ci dobbiamo presentare. Non ci vedremo mai, signora. Basta solo che lei mi riconosce il segnale d'allarme. Adesso apra bene le orecchie, tolga la cerumma. Ok, allora Salvatore, mando il segnale. Ho segnale numero uno, vai.
3: Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio.
1: Ha sentito il segnale, signora?
0: No, non ha sentito un belino.
1: Non ha sentito. Adesso ci rimando il segnale, un po' più lento, vai.
3: Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio. Ci sputo tutto con mio.
1: Ha sentito?
0: No, ma devo distaccare le cose,
1: deve solo ascoltare al telefono quello che sente dentro il telefono e prendersi un appunto. Rimandiamo il segnale, Salvato.
3: Ci sputa tutto cotugno, ci sputa tutto cotugno, ci sputa tutto cotugno.
0: Toto Cutugno, che è su Toto Cutugno?
1: Ma che Toto Cutugno, signora? Ma ci pare che il segnale tedesco che viene da Mozart ci dice Toto Cutugno? Niente, ci faccio sentire un altro segnale più facile. Mettiamo quello più facile, Salvato.
3: La figa della Zanicchi, la figa della Zanicchi, la figa della Zanicchi.
1: Sentito?
0: Ma che devo fare? Ditemi che devo fare!
1: Mi deve dire che cosa sente, glielo rimando tre volte, vada!
3: La fica della Zanicchi! La fica della Zanicchi! La fica della Zanicchi!
1: Ha sentito?
0: Nick, ma.
1: Ripeta!
0: Non ho capito, la sic nick, che cazzo dici?
1: La fic nick cazzo che cazzo dici? Sarebbe un po' strano come segnale, signora, scusi. È un po' complesso. Glielo rifaccio sentire, piano piano, una
0: ma
1: parte.
0: Ma che devo fare?
1: Ma signora, io qua sto col clavicembalo, mi sta per scoppiare un si bemolle, un fa diesis, e che cazzo! E la fuga del clavicembalo è una cosa gravissima, signora!
0: Ascoltate, ma che devo fare? Devo togliere la corrente?
1: Sì, però mi deve dire il segnale, se lo sente. Allora, ascolti il segnale e prenda un appunto, prego.
3: La fica della Zanicchi.
0: La sic della Zanicchi, sento io.
1: La fica della Zanicchi, sente lei?
0: Assis
1: cazzo che cazzo dici? Eh no signora, non è assis che cazzo dici, questo diventa un segnale iraniano.
0: Allora che devo fare? Ditemi.
1: Quando sente la figa della Zanicchi stacca tutte cose, va bene? E poi noi ci rimandiamo l'altro segnale che c'è sputa Toto Cotugno e le riattacca tutto, va bene?
0: Ma devo distaccare, dai, devo distaccare la corrente allora?
1: Non adesso, quando sente la figa della Zanicchi.
0: Mamma figliolo, merda cazzo oggi, brigatelo, dai.
1: Quando sente la figa della Zanicchi, lei pensa alla figa della Zanicchi tutta grossa pelosa e allora, chiude. Ma d'accordo signora, mi raccomando, se sente odore di clambicembalo, prenda il controfagotto. Così, vabbè.
0: Devo distaccare?
1: Non adesso signora, solo quando sente il segnale alla figa della Zanicchi.
0: Ma io devo stare qua col telefono allora.
1: No, lo sente nell'aria, noi prima mettiamo gli altoparlanti e urliamo a tutto il paese alla figa della Zanicchi. Ha capito?
0: Va bene.
1: Ecco,
0: va bene.
1: Si tenga comunque vicino un controfagotto che non si sa mai. Ce l'ha un controfagotto?
0: Che è questo controfagotto? Non lo so.
1: È l'antidoto contro la fuga del clavicembalo. Vabbè, ce lo faccio portare da Salvatore. Arrivederci signora.
0: Arrivederci.
1: Salve. La figa della Zanicchi, salve.

0: Son, welcome. Lo Zoo di 105.
1: Mamma minchia, stai ascoltando. Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Radio 105.
3: Il Brillante is in the house. Parlo inglese perché mi dà un profilo alto, anche se i poveri che mi ascoltano hanno sicuramente la seconda media. Guidano le puntarrate e l'unica parola in inglese che conoscono è pizza.
4: Pizza non è inglese, che cazzo dici?
3: Taci Simo Gay, che tu hai visto Cernusco Lombardone, Cormano e Vizzolo Predabissi. Io ho girato il mondo con gli aerei privati dei miei amici Beyoncé, Bill Gates e mio fratello Puff Daddy.
4: Puff Daddy è in carcere perché si inculava la gente, non è una bella amicizia.
3: Fatti i cazzi tuoi e pensa ai tuoi amici. Su Facebook hai solo foto con Mario Merola e Martufello. Dai, dai, pensiamo ai soldi, che devo ordinare il nuovo SUV della Maserati, che quello di settimana scorsa era sporco e l'ho buttato. Cosa mettiamo, culattone?
4: Mi piace la fica, c'è il disco Porcheria.
3: Allora, disco Porcheria, benvenuti a Mamma Minchia.
1: Stai ascoltando Mamma Minchia, il programma de musica de merda che permette a Max di comprarsi un'isola alle Galapagos. Ogni mese. Mamma minchia, disco porcheria.

0: Kanye West mi ha appena mandato un messaggio dicendo che aprirà i suoi concerti con questo capolavoro, canzone che mi permetterà di incrementare la mia collezione di giubbotti fatti coi capelli dei bambini africani che la Maserati l'hanno vista solo sui giornali. Che schifo i poveri.
1: Max, ha chiamato la questura, dicono che ti stanno indagando perché hai detto di essere amico di Puff Daddy.
0: Simo Gay, sono registrato, non sento quello che dici.
1: Ma se non mi senti, come fai a rispondere?
0: Bla bla bla brr brr bla bla bla. Sono alle Maldive, non posso sentirti.
1: Quanto ti odio!
0: Sono il brillante e non ho idea di che giorno sia. Io registro cose a caso e poi Simo Gay li mette in onda a cazzo di cane. Dai Simo Gay, spara un'altra hit, che nel frattempo vado da Gucci a ritirare le mie nuove scarpe in pelle di nano.
2: Sono

0: e 15.
1: Ho solo robe di Natale.
0: Buon Natale 2018. La mamma
1: maiala. Mi hanno cancellato l'archivio, ho solo roba di 10 anni fa. Che cazzo metto in onda?
0: È morto oggi Michael Jackson.
1: No, non va bene.
0: Buon 1984, è uscito oggi al cinema Una poltrona per due.
1: Ma puttana troia.
0: Pippo Baudo condurrà Sanremo 1997.
1: Sono nella merda.

0: cazzo, devo chiudere il programma e ho solo registrazioni vecchie.
1: Oggi è il grande giorno, Neil Armstrong, mio carissimo amico, sbarcherà sulla Luna con una navicella spaziale della Maserati.
0: Ma porco, Max, ti ammazzo. Aspetta, mo... forse ho trovato una chiusura recente.
1: Sono Max Brillante, ci sentiamo domani per seguire insieme la prima partita della nazionale dei mondiali di calcio 1990 per Italia contro l'Austria. Forza Falcao!
0: Ma vaffanculo, mollo tutto e vado a fare regia a quel prete pedofilo di Moco.
2: Mamma minchia, stai ascoltando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno ma che paga le case a Max Brillante.
3: Radio 105.
4: Radio 105.

0: 5. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se voglio cambiare il nome,
3: mettetevi comodi
2: para guardare il segreto.
3: E benvenuti a il segreto.

0: Ah, dannazione! Pensavo che questa storia fosse finita. Servastraccia? Servastraccia? Dov'è finita quella lurida sguattera? Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda, eccomi! Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di scemi di guerra in tempo di pace.
0: Idiota! E non lo sai che io e gli scemi di guerra in tempo di pace abbiamo un trascorso anale?
2: Mi sporco qua. Guarda, no, no, no. Sei sporco.
1: Lo sente anche lei questo strano canto?
3: Potrei farle la stessa domanda. Da.
0: E certo che lo sento, maresciallo Sciallomare.
1: Ma si può sapere chi cavolo è?
0: Quella che sentite cantare è la cantina.
1: La cantina?
3: Potrei farle la stessa domanda. Potrei farle la stessa domanda. Ho fatto la canzone latina per l'estate.
0: Bravissimo.
3: Non merito, voi come fate?

0: Siluri da serva, la cantina. Lo dice il nome stesso, la cantina è la parte della casa che canta. Brutta, ignorante, ingoiafave, che non sei altro. Basta, basta, non lo sopporto più. Dobbiamo scendere in cantina e risolvere questa situazione.
1: Ricevuto, signora. Vado a prendere la torcia elettrica.
0: Idiota, ma non lo sai che io e la torcia elettrica abbiamo un trattamento?

0: Cantina! Allora, la vogliamo smettere?
1: Donna Ruanda, se vuoi che smetta di cantare, il tuo segreto mi devi rivelare.
2: Oddio, che fastidio! La prego, Donna Ruanda, le dica il segreto! Non la sopporto più!
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Bravo, ma bravo!
5: Guarda che buffo!
1: Bravo, allora, Donna Ruanda, che cosa hai mai deciso di far? Il tuo segreto, tu mi devi rivelar. Rivelar.
0: Ah, e va bene, te lo dico.
1: Evviva il buco del culo. Evviva il buco del culo.
5: Forza anche lei.
1: Buco del culo.

0: Poker face.
1: Così? Così?
2: Sono il buco del culo della signora Ruanda qua.
1: Ah, risponde addirittura alla vita propria. Pazzesco. Beh, effettivamente quei trascorsi anali. È un buco del culo con le braccia, immagino.
2: Sì. Lei è il maresciallo Scialomare?
1: L'attore che lo interpreta, sì. Ah, piacere.
2: Simpatico.
1: Ah, se ha un braccino, da qualche parte possiamo presentarci.
2: Cioè, è sporco di merda, però, eh.
1: Lavoriamo assieme da un po',
3: Viva, viva, viva il buco del culo! Evviva, viva, viva il buco, buco del culo! Muoio! Cazzo, sto facendo qui da solo come un coglione.

0: ma anche con grandi successi, come...
1: Io muoio di fame, bastardo.
2: Zitto Simogai, tu pensa a promuovere e a mixare che sta uscendo la Maserati nuova. Vai culattone!

0: is a zoo. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo. This is a zoo.

0: Pronto, salve signora, sono l'operaio del 5G, ci stiamo facendo il lavoro in strada. È lei che ha chiamato la centrale per lamentarsi dei rumori?
1: No, mi spiace.
0: Non è stata lei a chiamare, meno male, no? Perché qualcuno della sua palazzina comunque ha chiamato dicendo che lei sente rumore, le abbiamo dato fastidio a lei.
1: Ma scusi, non ho capito.
0: Non ha capito? Ce lo ripeto. Allora praticamente noi siamo qua in strada che stiamo facendo le perforazioni per il passaggio del cavo Ethernet per le congiunzioni della trasmissione telefonica e televisiva.
1: No, è stato ancora il 6 gennaio.
0: Al 6 gennaio ci ho disturbato?
1: Beh sì, sono entrate adesso, mi dichi.
0: Sono entrate e mi dichi?
1: Ma per che motivo, mi scusi?
0: Ma se...
1: In questo momento non ci sono nessuno.
0: Ma lei è antica p***a. Lei è antica p***a, signora. Nel parlare, dico. Pronto? Oh. Vedo che ha chiamato.
2: Forse sei stato un po' troppo diretto, la domanda.
0: È che mi sembrava un po' in difficoltà.
2: Ma è mattina, gli anziani, sai, la dentiera.
0: Allora
2: richiamo io.

0: Mi scusi signore, è caduta la comunicazione, che ha chiamato Antonio prima, che stiamo facendo il buco per il passaggio Ethernet cavo.
1: Sì.
0: Ecco, ah no signore, ci volevo avvisare che nelle prossime ore potrebbero tremare un poco i muri di casa. Digna! Hai capito?
1: No, mi scusi, parla più lentamente. Perché
0: allora signora, lei c'ha una casa?
1: Scusi.
0: Ecco, a casa c'ha i muri?
1: Sì.
0: Ecco, quando noi facciamo il buco con lo scavatore per Max?
1: No, qua non c'è.
0: Minchia, un macchinario, minchia signora, un macchinario tanto! Cioè, ha presente un minchia grande! Immagino una ruspa grande, minchia ma la grande! Cioè...
1: No, qua non c'è, mi scusi.
0: Dai, la sto guidando io, signora, lo saprò se c'è una ruspa minchia ma la grande, cazzo! Veniamo là con questo ruspone e ci caliamo proprio una minchia la manata all'asfalto che minchia i muri di casa glieli sbriciolo, signora. Ha capito?
1: No.
0: I muri di casa potrebbero tremare un po' che facciamo un buco nella strada! Signora! E niente, è cascata la linea.
2: No, te l'ho detto che non te c***a.
3: Quelli del 5GG.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno signora, sono un operaio del 5GG. Buongiorno, mi scuso il disturbo.
1: Un operaio di chi?
0: Del 5GG, signora, stiamo facendo dei lavori in strada nella sua zona e volevamo avvisarla che a causa dei lavori
1: sì,
0: potrebbe esserci qualche disservizio nella corrente, nel gas.
1: Capito?
0: Semplicemente mi deve dire se sente il segnale d'allarme.
1: Va bene, le devo dire.
0: Adesso è Gidio, il mio collega.
2: Sono qua.
1: Ah, è Gidio, ho capito.
0: È Gidio, è famoso, è Gidio. Adesso ci manda il segnale d'allarme e lei mi deve dire se lo sente.
1: Sì, va bene.
0: Aspetti che lo mandiamo, mi dica.
1: Va bene.
0: Ma
1: che parla così?
0: No, questo è il segnale d'allarme, signora. Forse non ha capito bene. Avvicini bene il telefono alla cornetta.
2: Cologno.
0: Cosa sente, signora?
1: No, io sento solo parole e basta.
0: Che parole sente, signora?
1: Non so capirle.
0: Non sa capirle? Perché è un segnale d'allarme, signora.
1: Ah, ho capito.
0: Aspetti che potenziamo un po' il segnale, vediamo se sente.
4: Bastardo Branduard.
1: Questo qua, come cosa dici questo?
0: Branduard. Vede se lo riesce a sentire. Vede se lo riesco a sentire. Alziamo un po'.
1: Sì, lo sento.
2: Bastardo Branduard.
0: Lo sente?
1: Sì, sento.
0: Cosa dice?
1: E fa brru, cri.
0: Fa? No, è diverso. Aspetti.
2: Cu, cazzo.
1: Questo è un altro che fa tre, così.
0: Non fa tre, signore. Quella è la mosca.
1: Questo. Non lo sento.
0: Non sente.
1: Ma le parole non le sento.
2: Catania.
0: Questo lo distingue, signora?
1: Cosa dice questo?
0: Ma signora, lei però...
1: Britannia.
2: No, dice Catania.
1: Questo l'ho sentito.
0: Dice Catania, signora, Catania.
1: Sì, va bene, questo lo sento. Okay.
0: Benissimo, signora, allora quando lei sente Catania, spenga tutto in casa.
1: Io non so cosa devo fare.
2: Allora, dice che ci spezziamo la finestra con una sassata.
0: Esatto, noi ci tiriamo un sasso grosso su una finestra e quello è il segnale che la deve staccare i frigoriferi e cose, va bene?
1: No, a 7 non voglio sapere niente.
0: Sì, non sia vicino alle finestre, signore, che noi comunque con i sassi siamo veloci, cioè, minchia, come Davide contro Golia.
1: Ma se rompiti la finestra?
2: Sì, ce la sfondiamo.
0: Sì, tutta proprio.
1: No,
0: minchia,
1: no,
0: ce la riduco in polvere, signora. Però per la sua sicurezza.
3: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5GG.
5: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: This is Mega Man. This is Mega Man.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ragranocr. Ragragnocr. Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
3: Liepez, anche tu oggi nella piscinella?
4: Eh sì, ne fanno un caldarella che mi si squaglia la capa.
5: Hai fatto bravissimo, perché ci sta anche la ficcarella e pure gli gelati.
4: Buoni gli gelati.
6: E perché la ficcarella no? Che si cacchione come frate.
4: No, non è che cacchione, a me piace la feca.
3: Bravo, bravo. Senti Liepez, ma che siamo qui? Che facciamo, una gara di tuffarelli?
4: No, no, ho appena mangiato un hamburger con le patane. Non so, forse sto male nell'acqua, nella congestione, ci devo pensare. No, facciamo che sto qua da almeno 3 ore di digestione.
5: Ah, lo sapevo che stavi fino a chiarello, ti cachi?
4: No, no, che mi cago, ho appena fregato un hamburgerello. Non mi scassare la cazzo, voglio digerire in pace.
6: Ah, tu sei fino a chiarello che si caga di tuffarsi, tu non sai notare.
4: Sai che sono? Ma è possibile che mi dovete sempre rompere la cazzo? Non voglio fare lo bagno, voglio stare qui a vedere le ficcarelle e farmi le cazze mia. E basta!
3: No, tu sei un mangalotto, finocchiate e non sai notare.
4: Che scassarelle, vabbè, mi intuffo a bombolo così la smettete di rompermi la cazzarella.
5: Ah, finalmente! Dai, buttiamoci tutto a bombarella!
4: Sì! L'ultima che arriva si tuffa in un merdo!
2: Ragragnocr.
7: Ah, che caldo oggi. Ho fatto proprio bene a venire in questa piscina pubblica. Adesso sentiamo con il piedino se l'acqua è ad una buona temperatura. Sì, è proprio tiepidina. Adesso mi faccio proprio un bel tuffino qui nella parte più alta. Ah, 5 metri, stupendo. Mi fa venire in mente quando ero giovane e facevo le immersioni fra i fiordi.
3: Dai, dai, tuffamoci.
4: Lavatevi, che viva!
5: Hai svuotato la piscina! Che cazzo ha fatto? L'acqua è volata nello cielo! Che pesi, 1 miliardo di chinelli?
4: E che cazzo ne so? Forse è perché sotto torre! Minchia, si è schizzata fuori tutta tutta!
3: È vuota!
8: Eccomi! Mi tuffo!
3: È vuota!
8: Eccomi! Mi tuffo!

0: faccio una congestione. Ciao, andiamo, ragazzi.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La sedia che costa poco.

0: lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Sono un collega di Milano, essendo specializzato, esatto, 3Z, mi servirebbe un consulto in altro generale nella nostra pregiata professione, punto, cuoricino giallo.
3: Adesso cuoricino giallo, presenta bene. Gentilissimo collega, mi dica in cosa posso esserle utile, cuoricino verde.
2: Possiamo avere un breve consulto video? Coscia di pollo melanzana.
3: Eh sì, sono quasi le 12, c'ha ragione anche lui, coscia di pollo. Ma certamente, Virgo, per un collega sarò anche in versione gratuita, per scambio culturale, insomma. Torta, faccino che ride. Clicchi links.
2: Salve collega, mi perdoni il disturbo.
3: Ma che? Ma ci mancherebbe collega, dichi pure, in che modo posso esserla, anzi posso erudirla in maniera che lei magari non ha più approfondito. Scusi, sono un po' squinternato stamattina.
2: Beh, tanto per cominciare volevo farle i complimenti per lo studio, cioè molto grazioso modernariato.
3: Ma anche lei alle spalle ha una discreta collezione, col nago?
2: No, bianchi, anni 70, stupende.
3: Vedo, stupende.
2: Ma anche lei ha preferito uno studio al piano terra con basculante?
3: Eh sì, per comodità. Così quando ho coda per le visite non sento sbattere le porte. Sa, lavoro molto con la comunità cinese, abbondanza.
2: Ma che diamine, anch'io.
3: Ma scusi, ma dove, scusi?
2: A Prato.
3: Ah, trasferta, accidenti, che piacere. Mi dica, in cosa è specializzato?
2: Ma... mi sembra di ricordare osteopatia, quella lì. Quella. A cosa? Caro collega, cosa succede? Cambiate espressione poi, un attimo.
3: Mi perdoni, ma se può gentilmente smettere di chiamarmi collega mi farebbe una cortesia.
2: Cosa sta dicendo, collega? Scusi.
3: Scusi, insisto, mi perdoni. Ma io sono un medico, un dottore. Non ho un gratti per le articolazioni. Su dai, da quando far scrocchiare le ossa è una pratica medica? Perla.
2: Beh, ma perla chi?
3: A te, dai, dottore di cosa? Ci credo che ti sei rivolto a un medico vero. Se i medici fossero tutti come te, la gente non morirebbe ancora di meningite.
2: Guarda che la gente muore ancora di meningite, bestia.
3: Si vede che siete ancora troppi.
2: Uè, guarda che io ho una laurea come la tua, testa di cazzo. Sono un dottore di OTTR.
3: Sì, guarda. Hai visto? Adesso mi sono specializzato proprio adesso in non serve un cazzologia, cretino.
2: Senti, buffone! Ma c'è lo studio in un garage, c'hai!
3: Perché tu no, scemo?
2: E quindi cosa stiamo parlando, ciarlatano? Intanto io tiro su deca settimana, te è deficiente quanto fai?
3: Figa! Deca settimana?
2: Eh già, adesso chi è il buffone?
3: Senti, le cose sono precipitate forse un po' troppo in fretta. Mettiamo a posto i nasi di guerra. Magari potremmo fare due chiacchiere e trovare un punto di incontro per capire come possa anche io far parte del medesimo modello di business. Eh?
2: Ah, adesso lecchi il culo anche te perché vuoi mangiare il miele, eh? Ape regina, wey, ape maia!
3: Beh, semplicemente curiosità personale. Dai, racconta che prendo il taccuino per i nasapunti. Aspetta un secondo.

0: se prendi appunti te, visto che ci siamo, mi faccio un paio di annotazioni anch'io. Giusto due puntini.
1: Accidenti, vedo che abbiamo lo stesso strumento, collega.
0: Eh sì, il sassoscopio, topissimo.
1: La facciamo alla rianimazione?
0: Ma sì, dai, vai.
1: Assieme?
0: Sì, dai, dai.
1: Uno, due, tre, libera! Beh, dai, senti, ti mando il mio numero. Sentiamoci che magari ci facciamo una stronza e capiamo come collaborare, collega.
0: Sì, sì, ok. Ciao, ne, ciao.
1: Ciao, eh. Ma che roba. Ma che forte, Grattugia Ossa. Figo, un deca a settimana tanta roba. Così magari rinnovo un pelo la sede. Vero, Bianchi? Che ore sono?
2: Figa, mezzogiorno.
1: Pausa Chalice e mignotta. Ma prima... Uno, due, tre, libera!
3: Radio 105.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
13: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè,
13: c'è il sangue. Allora, sì, signora...
9: Questo
13: mi ascolti, sì, ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo. Gaeta! E devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
6: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
13: Un attimo,
6: mettici il pennino nella cacca.
13: Stai il telefono, stai?
6: Sì.
13: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
6: Sì.
13: Mamma, che brutte feci che
6: ha
13: c'è.
6: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
6: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
6: cotechino,
13: India, brasiliano.
6: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
6: Ecco dov'era il cacciavite.
13: Porcaccia miseria.
6: Porca ma...
13: Come sangue non c'è nelle feci.
12: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega.
9: No,
7: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: Ho capito, ma per telefono.
7: Alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto qua.
9: Va bene.
7: Lo sport.
9: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che è pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
8: Dai che ti ho fatto l'insalata!
7: Beh, commento il colpo di Bacalo, Ferri, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata,
7: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bacalov.
9: Sì.
7: Ecco fa il colpo.
9: Ecco.
7: Uno.
9: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
7: Bacalov, porco.
9: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
9: sì,
7: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
9: Sì.
7: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
7: Beh.
9: Non è Don Gaetano.
7: No.
13: Tente Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
7: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
13: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
7: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
13: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
12: Bastoncino Brimbelli.
13: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
7: Non lo so, vabbè.
13: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
9: Bene,
13: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
13: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo,
9: sì.
7: Decisivo?
9: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
8: Hai visto Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi... da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può accendere un falò strofinando 2 pezzi d'acqua. Se Vladimir Putin compone un numero verde, risponde Hulk. Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman.
14: Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Lo Zoo di 105.
1: Medicone, medicone, medicone, medicone.it.
2: Egregio medico del portale prestigioso medicone.it. Mi chiamo Gaspare e ho un imbarazzante problema intimo. Posso chiedere un consulto a lei prima di andare in ospedale?
3: Accidenti, mi perdoni, ma non sono un cazzologo. Se si tratta di problemi inerenti al suo pene, non posso aiutarla. Si rivolga a uno specialista peniatra. Grazie, salve.
2: Per Giove, doc. Scusi, ma da quello che mi ha detto un mio amico che si è rivolto a lei precedentemente, lei è uno che ne sa, quindi pensavo potesse aiutarmi.
3: Questo qua mi rompe i coglioni, c'ho da fare, cazzo. Mi perdoni, signor Insistozzi, le ripeto che non fisso tordi. Salve.
2: Chiedo scusa, ma non ho capito. In che senso tordi? E poi non mi chiamo Insistozzi, ma Rossini della Gherardesca. Corona, corona, gioiello.
3: Cercherò di essere più chiaro. Tordo per uccello, Insistozzi, perché mi sta rovinosamente distraendo mentre sto operando una signorina dell'est, virgola. Una operazione molto complicata. Sto impiantando una sonda minchiale. Quindi mi scusi, ma non mi interessa. Punto esclamativo, faccia arrabbiata e pendolo. Così, per il tempo.
2: Ma che peccato, dottore. La ringrazio. Chiederò al mio maggiordomo di portarmi in ospedale.
3: Figa, maggiordomo. Alt! Maiuscolo, punto esclamativo. Mi perdoni, ma credo di aver letto una parola curiosa. Per maggiordomo, intende lo schiavo legale?
2: Chiedo perdono, ma non definirei così uno dei miei dipendenti.
3: Accidenti, punto, punto, punto. Guardi, la signorina dell'est può aspettare che l'anestesia al naso faccia effetto. Quindi clicchi qui, se può gentilmente fare una donazione di buon cuore a questa Poste Pay le sarei grato, solo minimo 5 zeri sotto Ecafone. Grazie.
2: Ma certo, mi prodigo, grazie.
4: Eccomi, dottore, salve. Mi scusi se ho insistito, ma mi duole enormemente l'intimo e mi vergogno da matti ad andare in ospedale. E siccome è sera, il mio medico personale è irrintracciabile, ho pensato a lei, sotto consiglio.
3: Non si preoccupi, incidenti, bella dimora, vedo. Sono anche gli arazzi, cosa che non vedo al Medioevo. Ci sono io, anzi, se devo proprio dirglielo, in quel medico personale io non ci vedo un grande professionista, lasciarla così a piedi, lo cambierei. Anzi, guardi, non si faccia problemi se per caso sente che fra noi c'è empatia, io, cioè, voglio dire.
4: Grazie, lo terrò presente. Ma, scusi, ma che strano studio. Ma quella è una Colnago del 76, bellissima. Ci correva il nonno, grande appassionato. Cosa fa, colleziona?
3: Sì, sono un estimatore di cimeli sportivi. Ecco, vede? Questo è un pallone tango, famoso negli anni 80. Questi sono due racchettoni da spiaggia tipo Mare 82. Presente, si giocava, si tirava la corda.
4: Wow, bellissimo!
3: Sì, modernariato, costa una follia, guardi, veramente. Ma mi dichi, signor Ricchissimi, mi dichi?
4: Allora, guardi, sai, è imbarazzante.
3: Ma non si preoccupi, si confidi, prego, prego.
4: Ma guardi, sento un leggero fastidio alla prostatina quando urino.
3: Ah, mi sa che...
4: Cosa?
3: Guardi...
4: Non faccia così che mi impressiono, che cosa?
3: Guardi, considerando che siamo distanti e che deontologicamente non do diagnosi così delicate a distanza, se le può andare bene, con una piccola somma verrei personalmente da lei. Guardi, faccio sto sacrificio ma solo per professionalità.
4: Ma non mi permetterei mai, dottore, di disturbare.
3: Ma stia tranquillo, è la mia missione, signor super pieno. Che bello orologio, cos'è? Vacheron? Lei dove risiede?
4: Guardi, oggi sono in centro a Roma. Fra due giorni Parigi.
3: Perfetto! Io sono a Sesto San Giovanni a Milano, sono dietro l'angolo.
4: Ma guardi, dottore, che saranno 600 chilometri.
3: Ma stia sereno, per un caso come il suo non ci sono problemi. Cos'è un diamante quello che vedo al dito? Figo.
4: E dunque grazie, gentilissimo. E sapere che lo fa così gratis mi riempie il cuore.
3: Col cazzo.
4: Cosa, scusi?
3: Dico col cazzo. Detto fra noi medici che augurano, cioè proprio un augurio di buona guarigione. Cioè io la vedo col cazzo. E lei, oh, grazie. Comunque per la trasferta e le spese e per le cose di cose alla fine saranno un paio di pali.
4: Pali?
3: Sì, pippi, dai, una sciocchezza.
4: Pippi?
3: Sì, dai, un paio di millini.
4: Ah, ok, 2000 euro. Ma anche se non fosse un problema, io non posso darle questo denaro perché non ho accesso ai fondi familiari per via degli assetti ereditari. Ma so che lei capirà.
3: Capito, capito, capito.
4: Cosa, dottore?
3: Che sei affetto da fancul.
4: Di che si tratta?
3: Che devi andare a fanculo, stirato di merda!
4: Ma cosa? Scusa?
3: Ma va a cagare, va. Ma pensa a te, tutti io. Vabbè, torniamo al mio lavoro serio, va. Allora, Svetlana, come ci muoviamo per la sonda?
5: 50 bocca, 100 davanti, no dietro che omorroido.
3: Facciamo un 75 all inclusive, compresa la ricetta? Ok? Ti scoccia se mi trucco un attimo?
5: No, no, tu fa. Lascia piccola per me.
3: Bene, ingorda. Bamboleiro!
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la Mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest Cazze.
2: Forrest Cazze.
3: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest Cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny.
2: E il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No, no.
3: E vaffanculo.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda. Non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane. Ma
3: Che bello, figlio mio, che bello. Dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Tè alla pesca, a strascico 2,36 €. Cazzosa, bibita gassata al sapore di bidet, 3,60 € al litro. Polpa pronta per polpo col durello, 19 € al chilo. Fagiano spray, 14 €. Shampoo Nyon, prodotto per capelli a base di funghi, 3,30 €. Kinder Glory Hall, ciambelle con buco a sorpresa, 5,30 €.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Pane quotidiano. Pane quotidiano, nel senso che è fatto con i giornali avanzati in edicola, 1,10 € al chilo. Mio bio, limoni che inducono visioni mistiche, 2,29 €. Caviale ovino, che sembra merda di capra. Caviale ovino, che sembra merda di capra nana, ma vi giuriamo che non è così, 79 € al letto. Latte detergente più mozzarella struccante, 4,50 €. Cucina Arcobaleno presenta tonnarelli, froce e pepe, più salti in bocca alla sprovvista, bis di primi LGBTQIDOP, 9,90 €.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Gorgonzoccola, il formaggio con la goccia probabilmente infetta, 8,90 €. Cordon bleu. Cordon bleu, ripieni di una cosa diversa da quella scritta sulla confezione, 4,50 €. Coppa di suino, ma vinta ai rigori, 8,79 €. Jerry Baccalà. Jerry Baccalà, merluzzo con capelli lunghi ai lati, 9,90 €. Libidine. Insalata iceberg più fagiolini Titanic per contorno molto drammatico, 2,30 €. Tè nero, insulto per minoranze etniche in bustine singole, 5,60 €.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Gastronomia, bidel tonné, piatto per cannibali amanti del gourmet, 98 €. Via di mezzo, cracker salati su una superficie e sull'altra no, 3,30 € al pacco. Moriremo democristiani. Penne rigate, ma con le chiavi della macchina, 6,60 €. Bresaola salva slip, 4 €. Dixano, detersivo liquido per lavarsi efficacemente il culo, 6,60 € e sto.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Lo Zoo di 105.
3: Ciao a tutti ragazzi, bendornati a Molo Provo, sì, qui live sul mio canale Twitch. Oggi ci troviamo a Zurigo, in Svizzera, per provare questi nuovi smart market, dai! Allora ragazzi, come vedete sono all'ingresso di questo supermercato completamente automatizzato. Tu praticamente tu fai la spesa e no, non ci sono commessi, non c'è nessuno. Entri, è tutto automatico, vediamo come funziona, dai! Allora, entriamo nel supermercato, la por scorrevole.
4: Ciao!
3: Ciao!
4: Benvenuto!
3: Grazie! Vedi, l'intelligenza artificiale ha capito che sono italiano!
4: E pure tellone!
3: E come tallone, scusi, no? Questo è un insulto in italiano, non so se le hanno spiegato, signor Svizzera artificiale. Che delusione e che insulto.
4: Dai, su, fa spesa, tellone.
3: Piano con le parole, che qua già mi girano un attimo le schiate. Allora, ragazzi, come potete vedere, ci sono questi lunghi corridoi conduti dagli specie di armadi trasparenti, no? E tu no, cioè non hai bisogno di fare la spesa, vai, vedi il prodotto, digiti il codice e la voce dice che cos'è. Ad esempio io mi devo comprare un cavolfiore, selezioni il codice,
4: cavolfiore,
3: compra.
4: No, puzza.
3: Come no, puzza? Vogliamo comprare il cavolfiore,
4: poi puzza a casa.
3: Ma fatti i cazzi tuoi, scusi, casa mia, non ho capito.
4: Compra sedano, sei grasso.
3: Non so grasso, è la costituzione così che è una così famiglia. Ah, poi ma si faccia i cazzi suoi, scusi, signor svizzero artificiale. E compriamo il sedano.
4: Comprato 22 kg, sedano.
3: No, 22 kg, sedano, e che devo portarvi con la ruspa? No, un gambo serve. Che delusione. Bene ragazzi, dopo la verdura passiamo al reparto frutta. Vediamo che cosa ci propone l'intelligenza artificiale.
4: Vuoi fragole?
3: Sì, fragole, buone fragole, mi piace tanto. Prezzo al chilo?
4: 100 euro.
3: Cazzo, porca puttana, 100 euro le fragole.
4: Non è stagione.
3: Non è stagione, sì, ho capito, allora perché le tieni? No, non le voglio fragole, via. Prendiamo ciliegie.
4: Ciliegie,
3: bravo, quando?
4: 102.
3: Ma ciliegie, scusa, è stagione però, qual è il ragionamento?
4: Ho avuto tanto, poche ciliegie.
3: Poche ciliegie? Allora non compro le ciliegie. Che cosa c'hai sotto i 102 euro?
4: Castagne.
3: Oh, castagne. A luglio.
4: Buone caldaloste.
3: Sì, ma è luglio, cazzo. Che delusione. Bene ragazzi, diciamo che frutta e verdura non siamo riusciti bene a capire questo metodo, ma nel reparto carne è proprio facile. Qua sta questo frigo, io seleziono il pollo, che devo comprare il pollo.
4: Pollo,
3: sì, pollo.
4: Prendilo.
3: Sì, lo prendo. Acquista.
4: No, prendilo tu, scappa.
3: Come scappa? Oh, la gallina. E dove cazzo va la gallina? Aspetta. No, ma viva.
4: Più fresca.
3: Sì, ho capito, ma non è un porcino che deve essere fresco. Ma io volevo il pet di pollo.
4: Tu specificale.
3: È specificare, sta scritto pollo, vado a pensare che è vivo. No, nulla.
4: Non si può.
3: Come non si può annullare, scusa?
4: È troppo tardi
3: di cosa? Un minuto sto dentro. Che delusione. Mamma mia, che esercizio della violenza che mi viene. Bene ragazzi, siamo giunti con qualche difficoltà, devo ammettere, alla fine della nostra spesa, però il carrello è semi pieno. L'ultima cosa che rimane da prendere è la carta igienica. Sono qua davanti a questo scaffalone. Selezioni il codice.
4: Carta igienica,
3: sì, questo non si può sbagliare. Acquista.
4: Quanti veli?
3: Quella bella, 4.
4: E
3: cose? E mo, 2 veli.
4: No, c'è solo uno.
3: E che mi devo pulire il culo con le dita? Che delusione, che schifo. Culo. Bene ragazzi, con qualche difficoltà siamo giunti alla fine della nostra spesa, però alla fine più o meno abbiamo preso le cose che dovevamo prendere, e quindi adesso la figata di questo posto è che tu passi direttamente col carrello e lui ti dà l'importo della spesa. Guardate, adesso il transito dalla fotocellula, e quando è?
4: Abbo.
3: E come abbo? Scusa, è il costo elettronico.
4: 300 euro.
3: Ma 300 euro per 4 cose che ho preso? No, verifica.
4: Non è nel mio programma.
3: E non è nel tuo programma, cazzo, se uno sbaglia la spesa, e come faccio?
4: Chiama personale.
3: Chiamalo tu, no, chiama personale.
4: Personale.
3: Ah, così proprio, con il fischio. Buongiorno.
5: Buongiorno.
3: Del macchinario mi ha detto che la spesa sono 300 euro. Non posso essere 300 euro per 4 cose.
5: Quindi?
3: E niente, devo controllare lo scontrino.
5: E controlliamo lo scontrino.
3: Controlliamo, come fa lei?
5: È un attimo però. Allora, uova 4, 1,89 euro.
3: Ma quando sta questo?
5: Birra in offerta. Antonio!
3: Che cazzo è Antonio?
5: Ti ricordi quando stava la birra in offerta?
6: Boh, fai 2 euro, va!
3: Ma come fai 2 euro? Scusa, non ho capito, ma questo deve essere smart!
5: Ma Tondi?
6: Tondi!
5: Birra in offerta, 2 euro!
3: Si fermi! Il vaffanculo mio è gratis! Che delusione! Che parità di tempo!
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Nel Wonderland di oggi chiameremo gente a caso con le voci campionate della famiglia porno.
8: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
9: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
7: Andiamo.
9: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Production.
10: Ah, bene.
9: Presenta.
7: La famiglia porno.
11: Basta, non dire più una parola.
7: Porno.
12: Oh, pronto?
8: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
12: Ah.
10: Ho bisogno d'essere chiamata, sì.
12: Hai bisogno?
10: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai, tira fuori quel cazzo, lo voglio.
12: Ma mo da qua come faccio?
10: Dammi il tuo cazzo.
12: Da qua non si può da.
10: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
12: Ma sono dove stai tu? Oh.
8: Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo. Ti posso rendere la giornata piacevole?
12: Ah?
8: Vieni, dai. Voglio solo giocare, dai.
12: E poi che ci fai quando giochi?
8: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
12: Ah.
8: Dai, per favore. Così dopo possiamo lavorare tranquillamente e anche meglio.
12: Ma mi vuoi dire dove stai?
10: Ho bisogno d'essere chiamata, sì.
12: Ma se non so dove stai, tu come faccio a dartelo?
8: Dammi il tuo cazzo.
12: Ti ho capito, ma dove stai tu? Oh, pronto?
13: Chi è?
7: Attenzione, anomalia nel sistema operativo, c'è stata l'attivazione automatica di Jürgen.
12: Chi è? Mi avete chiamato, dimmi.
13: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
12: Dove?
13: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
12: Io sono in forma, sì, sono in forma.
13: E ha voglia di incarsi la signorina Elgan von Huber?
12: Se è bella, sì.
14: Sto per sbarre.
15: Sbroro. Oh, sì, che roba.
12: Ti sei venuto?
13: È in forma, maggiore?
12: Sono in forma, tu te sei venuto?
13: E ha voglia di farsi la signorina Elgan von Huber?
12: Sì, ma tu sei venuto tu!
15: Prendilo!
16: Pronto?
8: Sì, pronto?
16: Sì.
8: Perché non facciamo qualcosa?
16: Che?
8: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
16: Non capisco, che dice?
10: Ho bisogno d'essere chiamata, sì!
16: Che?
10: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai! Tira fuori quel cazzo, voglio!
8: Ti faccio licenziare.
7: Il sistema richiede l'aiuto di Jürgen, pronti al lancio.
17: C'è Jürgen, c'è Jürgen, c'è Jürgen.
12: Pronto?
14: Cappella.
12: Pronto?
14: Cappella.
12: Pronto?
14: Cappella.
12: Pronto? Pronto?
14: Guarda il mio castagno, perché tra poco lo prenderai nella tua bella f***a.
12: Pronto?
13: Chi è?
12: Pronto?
13: Chi è?
12: Ma chi cazzo sei tu?
13: Ah, von Huber, bene.
12: Vuoi sapere chi sono io?
13: Venga.
12: Devi dire nome e cognome tuo se sei un signore.
13: E ha voglia di incarsi la signorina?
12: Sei un animale, una sorda amalata.
14: Guarda il mio cazzo come...
12: Ma chi... Pronto? Sta morendo.
14: Vai.
12: Grazie soffiti, fate capisci, sì.
14: Sto per salvare.
12: Pronto?
14: Cappella.
12: Chi è?
13: Allora, caro von Huber. Chi è?
12: Tu devi dire chi parla, chi è?
14: Sto per salvare.
12: Che cazzo vuoi?
14: Cappella.
12: Ma che parla? Sono Cappella, tu chi sei?
15: Sbroro.
12: Vaffanculo. Ma si può sapere chi vuoi?
15: Oh sì, grossata!
12: Vaffanculo, vai!
13: Questo è
9: Wonderland! Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati ad una nuova stagione di Passaggio da qualche parte, la trasmissione di approfondimento culturale condotta da un famoso antropologo, figlio di uno dei più grandi divulgatori scientifici della storia. E non una cacata di cozzaglia di nozioni tirate giù da un motore di ricerca registrate col telefonino condotto da Sfigatelli con l'accento di Afragola. Qui si fa sul serio, non si gioca a fare i like. Bene, sfogata tutta la mia acrimonia, possiamo partire col sommario di oggi. Buona visione.
0: Oggi a Passaggio da qualche parte. Il cotone del culo e dell'ombelico sono il futuro della maglieria. Ecco l'incredibile affermazione fatta da un famoso stilista italiano durante la settimana della moda di Milano. In questo servizio vedremo le nuove frontiere della moda e l'utilizzo di materiali fino ad oggi considerati insoliti, come le feci per le imbottiture delle calzature, i capelli di zingaro per i colli delle giacche, i denti di tossicomane per la manifattura dei monili. Astronauti coprofagici. Questa è la genialata del dottor Gianni Morandotti dell'Agenzia Spaziale Italiana. Per risolvere il problema alimentare nella lunga permanenza sulla stazione orbitante. Al convegno internazionale il nostro esponente ha stupito tutti con una dimostrazione, asserendo che si può sopravvivere a lungo divorando per più di una volta la stessa barretta proteica, anche dopo averla recuperata dalla propria merda. Nel servizio vedremo 187 scienziati vomitare, mentre il Morandotti si consuma avidamente un cioccorì allo stronzo. Dimagrire con la droga, da oggi, lo prescrive il dietologo. Da anni la società boliviana Coca Lab sta cercando di immettere sul mercato il primo kit per dimagrire basato sulla cocaina. Dopo anni di sperimentazione, arresti e detenzione e decine di decessi per overdose, la società è giunta finalmente alla commercializzazione del primo prodotto dietetico sniffabile. L'unico effetto collaterale non sottovalutabile è che il 20% dei pazienti comincia a fare bocchini per procurarsi i costosissimi pasti sostitutivi.
1: Bene, questi sono gli argomenti principali della puntata di oggi. Ma prima di goderci il servizio con i tossici che si prostituiscono e si vendono i televisori per una busta di merce dietetica boliviana, presenterei il documentario principale della puntata di questa sera. Nel servizio che sta per andare in onda tratteremo un animale spettacolare, ovvero il Meridionalis maleducatis impertinensis. Buona visione.
0: Fra gli animali antropomorfi che popolano l'habitat urbano, il Meridionalis maleducatis impertinensis è probabilmente il più affascinante. Sgraziato e fastidioso, l'impertinensis è evitato dalla maggior parte degli altri primati dell'habitat. Eccolo mentre è accovacciato in una curiosa posizione in un ristorante, luogo dove i primati si incontrano per approvvigionarsi di nutrimenti, trasportati da una specie simbiotica, della quale il nome scientifico è Camerieris poco pacientis. Il maleducatis è impaziente e lancia forti richiami verso il Camerieris. Purtroppo, ad alcuni primati, i richiami del maleducatis infastidiscono molto e non tardano a manifestarlo, irritando l'indole scostante del Meridionalis maleducatis. Ma ecco un'altra situazione di branco, dove il Meridionalis maleducatis non tarda ad infastidire altri primati di specie diverse. Come in questo caso, dove alcuni branchi sono intenti ad osservare uno spettacolo naturale in assoluto silenzio, in un habitat chiamato cinema.
2: Sono al cinema! Ho fatto lo cazzo di affanculo!
0: Ancora una volta, il Maleducatis sta innervosendo altri branchi con il proprio comportamento irrispettoso. E con forte aggressività manifesta il suo disinteresse nel procurare irrequietezza ad altre specie. Ed ecco un'altra situazione ed un altro habitat dove molteplici animali si ritrovano tutti assieme per condividere il tepore estivo e il refrigerio delle acque del golfo naturale, la spiaggia.
2: Ciro! Ciro!
0: Il Meridionalis Ciro! Maleducatis impertinensis non tarda a creare scompiglio con i suoi Ciro! Potenti richiami indirizzati verso la Ciro! Propria prole nel tentativo di richiamarla a sé.
2: Viene a papà, Ciro! Ciro!
0: E ancora una volta i primati circostanti si lamentano sonoramente per il disturbo durante la loro sosta di riposo dopo la migrazione.
2: Oi! Ma vai di uno scafo! Fangolo!
0: Ma il comportamento più insopportabile del Meridionalis Maleducatis Impertinensis, registrato dalla troupe di naturalisti che ha realizzato questo documentario, è senza dubbio l'occupazione della tana di un altro primate più debole e indifeso, senza alcun rimorso né senso di collettività del branco.
2: Scusa! Questo non so, ma perché c'è che ce ne handicappate? E sono mongoide io, allora? Non vedo che sono mongoide! Ho fatto la cazzo tua!
0: Purtroppo il Meridionalis Maleducatis Impertinensis è una specie infestante non autoctona che ha trovato terreno fertile per proliferare in un habitat indebolito dall'anzianità dei Brambilla e dei Meneghettis, facendo proprio un ecosistema ormai indebolito e fragile da anni ed anni di decadimento. Che schifo di essere vivente.
1: Ah, e già, il Maleducatis Impertinensis è proprio una merda. È per questo che, se potessi, sarebbero tutti trofei appesi al mio salotto. Ma non è così, quindi fingiamoci tutti tolleranti e facciamoci cagare in testa da tutti quelli che vengono a casa nostra senza nemmeno bussare, e il Meneghetti muto a pagare tasse. È tutto per questa puntata e prima che mi arrestino per apologia vi saluto e vi ringrazio per averci seguito. Alla prossima puntata e sempre e solo moccia infame.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi tu, hai già sentito parlare di Sculacchia Academy, la prima scuola che offre corsi per renderti una persona più meglio?
2: No.
1: No? Allora senti qua, questa settimana vi proponiamo il corso per guarire dalla fica.
3: Yeah!
1: Hai capito bene, malato di Bresaola. La professoressa Maremma Bocaiola, esperta in ficologia, ti seguirà durante le lezioni e ti farà migliorare giorno dopo giorno.
4: Allora ragazzi, ripetete dopo di me. La fica?
5: La fica
4: fa schifo.
5: No.
4: Allora, la fica?
5: La fica
4: fa schifo.
5: Fa splano.
4: No, la fica fa schifo.
5: Non dite da strano.
4: Ripetete ancora. La fica?
5: La fica
4: fa schifo.
5: C'è Ronaldo. Ronaldo.
1: Grazie alla sua infinita competenza, la professoressa Bocaiola sottoporrà i suoi allievi ad esercitazioni pratiche studiate appositamente per ogni singolo caso, per cancellare dalla memoria la fica.
4: Forza Andrea, dai, guarda questa foto di Beyoncé nuda. Cosa provi?
6: Sento caldo la faccia, il cuore mi pulsa più veloce e mi sta anche diventando...
4: No, Andrea, concentrati bene. Come ti ho insegnato, cosa vedi guardando Beyoncé nuda?
6: Vedo una cantante di talento che rischia di prendere il raffreddore e che è nudina.
4: Bravo Andrea, visto? E voi ragazzi della classe?
5: Una bella fica!
1: Se ti affretti a iscriverti potrai partecipare alle simulazioni dal vivo con veri attori.
7: Ciao, vorrei proprio fare l'amore con te.
8: No guarda, non proprio, no io non, no, no. Non sono attratto.
7: Ma dai, come no? Ma figurati, sono disposta a fare tutto quello che vuoi. Anzi, sono già nuda, guarda.
8: No, ma io, cioè, non è personale. Che proprio non ci riesco.
7: Dai, non vorresti assaggiare questo ben di Dio?
8: No, mi fa schifo la fica.
1: E se superi la prova finale riceverai l'attestato di guarigione dalla fica.
9: Oh, com'è grosso.
10: Basta, non dire più una parola.
11: Non guardare la fega. Allora, devo andare a fare la spesa. Allora, dunque, la spesa, il pane, il latte, pomodori palati, il riso, le uova, minchia, i fichi.
9: Così,
11: i fichi no, niente, i fichi no. E che pasta prendo? Prendo i rigatoni con quel bel buco, no? I rigatoni, no? Prendiamo gli spaghetti.
10: Oh.
11: E niente, poi mi guardo Masterchef, mi faccio un pianto lungo e me la vado a bere.
10: Con la lingua tutta la punta così.
11: E poi mi sveglio e mi faccio una sega con due mani proprio. Proprio mi massacro, mica mi prosciugo.
4: No, c'eri quasi. Bocciato.
1: Senti la testimonianza dei nostri allievi che ce l'hanno fatta.
12: Sì, io sono guarito dalla fica grazie al corso di Sculacchia Academy. Mi hanno insegnato un nuovo metodo per non pensare più alla fica. Adesso ho detto fica e rischio di pensarci. Scusate un attimo.
11: Non mi piace la fica! Oddio! No, ho detto di nuovo fica! La fica!
1: Dai, forza, iscriviti! Ti aspettiamo nelle nostre sedi. Sculacchia Academy. Impara tutte cose.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
13: Mi piace un cazzo. No, sì. La messa andiamo, perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
14: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
13: È fuoco.
14: Ma lunedì viene qua.
15: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
14: Ah, lui c'è lunedì?
15: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
14: Allora, vabbè, la scorsa lunedì che un po' ci
15: Sì.
14: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
15: Al tre.
14: Pronto? Uno, due, tre.
5: Figlio di puttana!
14: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino? No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere, Ivo, comunque Ivo, come fa ridere?
15: Guarda, guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, benissimissimissimissimissimo. Il caso di oggi ci porta in dono la fragrante presenza dell'uomo più temuto dalle docce. Stiamo parlando proprio di lui, l'Al Capone della scella pezzata, il Machiavelli dei tarzanelli stagionati, il Pavarotti dei rutti radioattivi, la creatura che Dio creò modellando la propria formaggella dei piedi. L'unico, l'inimitabile, l'innocentissimo signor Odoardo! Un applauso, signori! La ola!
2: Grazie, buongiorno vostro onore. È sempre un piacere vederla smascellare in quest'aula di tribunale.
3: Scusate un attimo, allora, capiamoci un secondo. Se il giudice presenta l'imputato come una star di Hollywood e chiamandolo anche innocentissimo, io quali speranze potrei avere?
1: Appunto, la domanda che si pone anche il pubblico da casa è che lei che cazzo viene a fare? Cioè, io glielo dico già adesso, lei ha già perso. Se vuole metti alla sigla di chiusura.
3: Perché siamo degli attori, questo è un programma cazzo televisivo. Lei non è un vero giudice, lei è un cocainomane.
1: Si attenga,
3: che ti paga la droga,
1: si attenga al copione, figlio di puttana.
3: Vabbè, continuiamo.
1: Qua c'è scritto: il piacere è tutto mio, signor Odoardo. Non sa cosa darei per avere gli anticorpi necessari per venire lì ad abbracciarla.
3: Ma cos'è parlato di AIDS? Che problemi ha questa persona?
1: E ti pareva che questo romantico momento fra me e l'imputato non dovesse venire interrotto dal solito infame ammasso di lardo e peli pubblici?
3: Ma l'ha appena messo in televisione.
1: Che da anni si ostina a incrostare.
3: Perché lei indossa un bustino da principessa? Che cazzo fa oltre questo programma lei?
2: Posso dirle che le dona molto, signor giudice.
1: Grazie, grazie. Che da anni si ostina a incrostare gli ingranaggi della giustizia italiana con il suo disgustoso faccione da scrofa baffuta. Stiamo ovviamente parlando di quella cariola di sperma e cozze avariate conosciute con il nome di er figlio di puttanone. Ecco, buate tutti contemporaneamente.
3: E poi mi chiamo Ercole, lo sanno tutti che mi chiamo Ercole, ho anche un fan club.
1: Mi dica piuttosto qual è il motivo per cui si è sentito in diritto di trascinare con lei nel fango il nostro amatissimo, nonché profumatissimo imputato.
3: Allora, il qui presente signor Edoardo ha preso il vice.
1: Fango il nostro amatissimo, nonché profumatissimo imputato.
3: Allora, il qui presente signor Edoardo ha preso il vice.

0: Siane bastarde.
1: È molto grave comunque questa cosa, eh. Signor Odoardo, è vero ciò che afferma il qui presente figlio della più bocchiara delle ciccione, eh? Davvero lei è solito masturbarsi al balcone per sprecare il suo seme nella piscina del suddetto coglione? È vero?
2: Assolutamente sì.
0: Colpevole.
2: E non sa che bello, dovrebbe provare lei, masturbarsi e gettare il proprio seme in una piscina.
1: Perché mai avrebbe mischiato il suo divino liquido seminale con la putrida acqua dove questo avanzo di stronzo fa il bagno? Io voglio delle spiegazioni, adesso, qui.
2: Nella prossima edizione delle Olimpiadi verrà introdotta una nuova disciplina, lo spruzzo da trampolino.
0: No.
2: Io mi stavo semplicemente allenando per rappresentare la nostra grande nazione in questo importantissimo evento.
0: Non credo che ci sia una disciplina sportiva che prevede.
1: Sia zitto, sperma di foca.
0: Vabbè.
1: Ma allora si spiega tutto. Mi perdoni se per un attimo ho dubitato di lei, signor Odoardo.
0: Ma certo, lo perdono. La principessa Sissi cocainomane.
1: Taccia, brutta merda, butterata. Che non è altro, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pipare e poi magari per farsi anche una sega nella piscina di colui che è venuto qui a infangare la bellezza del nostro imputato.
0: Certo,
1: tra poco
0: facciamo uno sperm party, facciamo. Questa cocaina non va più nulla.
1: Ehi tu, le droghe pesanti ti fanno un baffo?
0: Purtroppo sì, sai com'è, Peppi oggi, Peppi domani, ci ho fatto un po' il callo.
1: Niente paura, perché da oggi arriva la bamba atomica. La prima cocaina arricchita con cristalli radioattivi per un effetto 10 milioni di volte più potente.
0: Davvero?
1: Ma certo, di pure addio alla sua fazione. Con bamba atomica ti basterà un solo granello per uscire scemo come i pazzi.
0: La voglio provare. Vale subito!
1: Bamba atomica! E anche tu potrai dire... Potentissima questa bamba atomica. Ebbene, benissimo. Il caso di oggi vedeva quel pezzo di pane del signor Odoardo ingiustamente accusato dal signor Erculone di lì nella piscina dal balcone in vista della sua partecipazione olimpica nella disciplina dello spruzzo dal trampolino. Ascoltate le testimonianze, esaminati anche i fatti, questa corte...
0: Cosa? Questa corte, questa pagliacciata dove va?
1: Questa corte...
0: Cosa fa questa corte?
1: Rullata di tamburi...
0: Certo, facciamo entrare i corazzieri, quindi...
1: Questa corte assolve il signor Odoardo, secondo
0: certo
1: anche Paperino, secondo Pippo e anche secondo qui
0: Pluto,
1: e poi...
0: Pluto! Adesso ho capito perché mi si dà la principessa! Lei lavora a Euro Disney come attore! Ho capito! Non le hanno dato neanche la parte da ripieno di un pupazzo, lei fa la principessa ed è un uomo!
1: E nel contempo questa corte è lietissima di condannare il signore Ertroione alle seguenti pene.
0: Ercole!
1: Una multa dell'ammontare di 14.000 calci nei coglioni da pagare entro le 5 di questo pomeriggio.
0: Muoio, cioè.
1: Obbligo di farsi lo shampoo con la merda appena cagata di Ambra Angiolini ogni qualvolta quest'ultima vada di corpo.
0: Per alcuni gusti sessuali potrebbe essere anche piacevole.
1: E infine lo condanna a lasciarsi strappare i peli del cazzo da uno stormo di pipistrelli ogni giovedì notte fino al 2063.
0: Sarò già morto.
1: E aggiungo anche obbligo di infilare il naso nel buco del culo di Pavarotti ogni volta che noi ne sentiamo l'esigenza.
0: Ah, sì, siccome il personaggio in questione è deceduto qualche anno fa, credo che sia improbabile.
1: Pensi che bello che è? Così è deciso, l'udienza è tolta, festeggiamo!
2: Ci ho fatto caso che ho vinto di nuovo.
0: Sì, figlio di troia!
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va!

0: Buonasera stronzi! Scusate il piglio estremamente euforico, ma sono arrivati i dati Auditel sullo speciale D-Day, andato in onda lunedì, e abbiamo asfaltato tutti. Segno che Moccia e Geopop possono ancora succhiarmelo avidamente. D'altronde io sono leggenda e voi non siete un cazzo. Ma non vorrei sembrarvi troppo autoreferenziale. E mentre alle mie spalle c'è un'immagine di uno che fa cenno di succare, vorrei lanciare il sommario della puntata di questa, che è una trasmissione televisiva e non un post del cazzo su un social.
1: Oggi a passaggio da qualche parte. Giabatte. Mogassino. Tassi. Zompo. Gombare. Perché alcuni meridionali parlano una lingua sconosciuta? Per quale motivo alcuni di essi sostituiscono la lettera C con la G? In questa inchiesta, a cura di un gruppo di razzisti di Trieste, vedremo i ricercatori passare con una macchina nei centri storici del sud Italia e lanciare abbondanti manciate di noccioline ai passanti, imitando dei primati. Per poi essere falciati da colpi di proiettile e dati in pasto ai maiali. I soldi fanno veramente la felicità. Una inchiesta del New York Times ha messo a confronto un povero disoccupato, con tre figli a carico, la moglie obesa, il nonno in casa cardiopatico, con un ventenne con un portafoglio di Bitcoin da 30 milioni di dollari. Il risultato ha sbalordito ogni previsione. Infatti il disoccupato ha rapinato la troupe del New York Times per poi consegnarsi alla polizia in lacrime. Quindi la risposta è sì, porco... Ma adesso che il Papa ha detto frocio, se per caso Mattarella dicesse negro, significherebbe liberi tutti? Questa è una delle domande al convegno di Ezio Panda, l'alcolizzato di Pietrasanta, che martedì si è messo in piedi su una sedia davanti al comune, indicendo la sua campagna elettorale immaginaria con un litro di bianco in corpo.
0: Figa se lo zio Panda ci dà. Non è mica male la teoria, però, come dargli torto? D'altronde in questa società stiamo arrivando a un grado di censura che difficilmente potrà non sfociare in una rivolta di bestemmiatori etero e omofobici. Ma adesso è arrivato finalmente il momento di far vedere un bel documentario fatto bene e ben pagato alla BBC. Non quattro cagate prese nelle library e doppiate alla cazzo come i post di Geopop. Buona visione!
1: Una bella giornata di primavera in un piccolo comune nelle province del sud Italia. Ogni 5 anni, una curiosa specie di primate locale subisce un cambiamento istintivo e di abitudini e muta. Gli studiosi non sanno dare ancora una spiegazione che convinca la comunità scientifica, mentre gli inquirenti e le cosche locali hanno le idee più chiare sul perché il meridionalis sfaticatis collusis muti nel candidatis sindacorum magna magnorus. Infatti questo primate dalle buffe abitudini sedentarie di colpo comincia un'attività frenetica nella quale cerca incessantemente di convincere altri della sua specie, stanziati nel proprio territorio, ad erigerlo come capobranco. Eccolo mentre lancia il proprio richiamo poderoso nella piana centrale alla concentrazione maggiore di altri esemplari.
2: Sindaco! Sono sindaco tra poco! Vinge!
1: Ma non è il solo a volere il predominio sul proprio branco. Infatti, un altro esemplare coi mocassini e una livrea molto colorata gli è sfidante in questa assurda corsa.
2: Ammazzare! Oh, sindaco di sta minchia! Io sono il tuo sindaco!
1: I due si affrontano duramente.
2: Ma chi? Ma cosa? Ma no!
1: Ma ecco che l'esemplare coi mocassini e la buffa chioma estrae una delle proprie armi naturali di persuasione.
2: Ah, vedete questa! Ah, vuoi musciarrare!
1: La 9x21.
2: India!
1: Gli altri del branco si gelano ma non fuggono. perché abituati a certi scontri fra alfa del proprio nucleo, anzi, ad un tratto iniziano anche una sorta di incitamento a concludere in fretta la disputa per decidere chi sarà il capo comunalis.
2: Un cannone ti resta fuori! Ti ha scandito la faccia, capiscete?
1: Ops! Un colpo è partito dalla 9x21 e ha trapassato il cranio del primo candidatis Sindacorum Meridionalensis.
2: Un colpo per partì! Accidentale fu! Bravo! È vero, ha ragione, è stato accidentale!
1: E così anche questa stagione di mutazione di candidatura si conclude con un successo di un esemplare evidentemente più maturo e preparato. E confermo, non ho visto niente. Non voglio problemi. E io mi faccio i cazzi miei.
0: Sempre affascinanti i documentari sui Teroni e le loro abitudini tribali. Molto affascinanti. Auguri al nuovo sindaco. Con questo documentario finisce la puntata di oggi di Passaggio da qualche parte. Certi che qualcuno in rete stia morendo di invidia per chi è il numero uno dei divulgatori e ha anche un pacco enorme. Guardalo Moccia, guarda che bestia che ho nei pantaloni. Ciao poveri!
3: Radio 105.
4: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta? Merda!
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però. Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango, te mi fai a brutegna sulla cipalla.
0: Però. This is the zoo.

0: Italian in Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
3: Ho capito.
2: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte, in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
3: Sì, sì.
1: Alan in Love.
3: Chi sei?
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldo Basso.
3: No, non sei Aldo.
4: Base Terra. Siete in attesa di essere collegati con l'interno di Aldo Basso.
5: Tardes doradas, con soli con giubia.
3: No, Aldo, ha la voce più bella. Si può sapere cosa volete?
1: Sono Alfio, signora, mi riceve?
3: Sì, ti ricevo, Alfio, dimmi.
1: C'è suo marito.
3: È perché sto male.
1: C'è suo marito in collegamento da Marte, signora, che la stava aspettando.
3: No, senti un po'. Sabato mi avete detto, vero? Avete detto, mi avete promesso con la fionda che andavo insieme con Aldo. Invece mi avete preso in giro. Mica così, vero?
1: Siamo venuti a casa sua, signora. Cosa sta dicendo? Lei non c'era.
3: No, non sei venuto in casa mia, neanche per morire.
1: Sono venuto.
3: Perché io a casa non ci sono.
1: Vabbè, signora, senta, io la voglio mandare su Marte, così incontra suo marito, fa la pace, vi fate una bella chiavata.
3: Ah, ci ha visto come sabato e domenica siete venuti con la fionda e mi avete promesso che veniva Aldo e facevamo far l'amore. Ci ha visto, vero? Come siete stati bravi.
1: Ma noi siamo venuti a casa sua, signora, lei che non c'era, dov'era?
3: Dove siete venuti allora? Guarda che io non sto più a Marcellise.
1: E allora, se non mi dà l'indirizzo, scusi.
3: Io sto a San Martino, buon albergo.
1: E che ne sapevo io?
3: Mi sono trovata la casa lì.
1: E se non ce lo dice, come facevamo? Noi siamo venuti a Marcellise.
3: Più a Marcellise, ti ho detto. Io abito a San Martino, buon albergo.
1: Non lo sapevo. Noi siamo venuti lì con la fionda per spararla su Marte.
3: E anche ho tirato via, adesso tiro via questo numero e ho la team. È un altro numero.
1: E me lo dia.
3: E così non chiamate più.
1: Ah, va bene.
3: E dopo anche mi prendete troppo in giro.
1: No, è lei, signora, che ci prende in giro, perché lei ci ha raccontato un sacco di bugie, signora.
3: Voglio bene solo Matteo, perché mi ha regalato il telefonino. Questo che sto telefonando è il telefonino che mi ha regalato Matteo Renzi. Hai capito? Quello sì, ci le voglio bene.
1: Guardi che quel telefonino gliel'abbiamo regalato noi di Base Terra, signora,
3: Sì, ma questo telefonino l'ha pagato lui, però.
1: No,
3: alle corte venete qua di San Martino Bonanberg.
1: Coi soldi di Base Terra, però, signora. Quindi lei dovrebbe voler...
3: Vabbè, questo non lo so, ma lavora anche lui, penso, e prenderà un po' di soldi.
1: È il presidente del consiglio.
3: Lavorerà Matteo Renzi. Dopo c'era Obama. Giusto?
1: Sì.
3: E allora me l'ho comprato lì alle corti venete e abbiamo fatto anche la festa. E ho ancora in mente, me lo scrivo sempre sul calendario.
1: Signora, però...
3: Mi prendete in... io le voglio un bene da morire, Matteo Renzi, ma non mi telefono. Ma comunque prima o poi mi telefonerà e dicevo che veniva anche a trovarmi, perché sa dove sto.
1: Vuole che glielo passi? È qua vicino,
3: Sì, passamelo pure, la voglio sentire.
1: Un attimo che lo chiamo allora, un attimo che chiamo il suo interno, aspetti.
6: Dopo un'ora di telefonata in cui la nostra nonnina continua a fare la vittima del cazzo, decidiamo di dare una svolta e far entrare in scena uno dei più grandi attori della storia. Imitatore, re della radiofonia, recordman al cinema, campione mondiale di bagnatura di donne. Sì, lui, Herbert Ballerina e le sue irresistibili imitazioni.
7: Pronto?
8: Pronto, Santina?
7: Come?
8: Pronto?
7: Ma chi sei?
8: Sono Maurizio.
7: Maurizio Costanzo.
8: Come va? Sono Maurizio Costanzo, show.
9: Get ready for the next battle. Round one. Fight.
10: Pronto.
11: Buonasera, sono Di Francesco, c'è la signora Santina. Pronto? Uè, dai, passami la Santina. Sono Di Francesco, non mi far girare i coglioni che divento una bestia.
12: Round 2. Fight.
11: Santina, sono qui base terra.
10: Ah, sei Alfio?
11: Sì, sono Alfio, base terra. Ciao Pietro.
10: Ciao, baby.
11: Come stai? Tutto bene?
10: Sì, no, perché sono arrivato qui. Ascolta, sono arrivato qui un paio di giorni che sono in ferie.
11: Chi è che chi è che bestemmia? Io sono base terra, Alfio. Passami la Santina, uè.
13: Non sa parlare, tu dici cane.
11: Uè, Santina, sono Alfio, base terra. Ma perché mi tratti così?
12: Final round. Yeah! Fight.
13: Sì, che attenti, silenzio, è che non parlo nessuno.
11: Santina, sono base terra. Il tuo amico Alfio.
13: No, tu non sei amico Alfio, boia.
11: Sì.
13: Hai capito? Sei Franco Santoro, smettila.
11: Volevo sapere
13: suonarmi, perché se vengo ti spacco la testa, cane.
11: Volevo sapere come stavi.
13: Male sto.
11: Perché? Cosa è successo?
13: E adesso muto giù anche, beh.
11: Ma scusa, ma cosa è successo?
13: Che non posso parlare. Non lo
11: so. Ah, vaffanculo. You lose. Ah!

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: This.

0: This is a zoo only for you.
1: Radio Taxi 666666.
2: Benvenuti al servizio Radio Taxi 666666. Non farci incazzare, altrimenti te meniamo a stronzo.
3: Pronto.
4: Buonasera, signor Achille?
3: Sì.
4: Radio Taxi, cioè il taxi che l'aspetta sotto casa.
3: No, guardi, non ho chiesto nessun taxi, oggi non esco.
4: Il taxi è sotto che la sta aspettando, via numero 3?
3: Sì, è 3A. No, ma guardi, io non ho prenotato nessun taxi perché oggi non esco.
4: Ho capito, ma il taxi è sotto casa, qualcuno l'ha chiamato, mi scusi, ormai.
3: Non lo so, le garantisco che io non ho chiamato. Tra l'altro, voi sapete benissimo quando chiamo io.
4: Sì, infatti, appunto, per questo la sto chiamando, perché
3: no,
4: il taxista è sotto che la sta aspettando da un quarto d'ora, mi scusi, se fa la cortesia almeno di saldare il disturbo.
3: No, io non saldo niente.
4: Salda.
3: Prima una cosa, che voi sapete quando...
4: Infatti, lei ha chiamato, ha prenotato il taxi in via... numero 3.
3: No, non ho chiamato, assolutamente.
4: Belva 69 è sotto che la sta aspettando. Se può cortesemente saldare almeno all'uscita.
3: No, io non saldo
4: niente. No, lei salda, lei salda, perché lei salda, perché è uscito il taxi.
3: No, e voi lo sapete.
4: Signor, mi scusi, allora mi è arrivato il suo numero di telefono, c'è il taxista sotto casa. Lei scende, ci sgancia un 30 e finiamo qua la discussione, mi scusi.
3: Qual è il numero di telefono?
4: Il suo numero.
3: Non dica quale.
4: Adesso non ce l'ho qua sul monitor, mi scusi. Mi è uscito che c'è un allarme perché c'è un taxista sotto casa che la sta aspettando.
3: No, e quando io arrivavo un momento in ritardo, subito mi telefonavate.
4: Esatto, io la sto chiamando.
3: Io non ho chiamato.
4: Signor, non mi faccia perdere la pazienza, perché poi io mi infurio, cioè veramente divento un...
3: Lei non si infuri, io no. Tanto, guardi,
4: ho sotto Belva
3: 69.
4: Ma quale polizia? Ma la polizia la chiamo io, se lei non scende con un 30, pem, e mi salda Belva 69.
3: Io non scendo, assolutamente.
4: Adesso, se no, faccio salire lui con la macchina, guardi. Cioè, non lo so.
3: Senta, io ho detto che non ho chiamato.
4: Allora, la faccio richiamare dal taxista, così vi mettete d'accordo.
3: No, sono taxista, inutile. Cosa pare che mi dica?
4: Le passo il taxi che è in auto in questo momento e almeno.
3: No, io non
4: attendere prego.
5: Pronto, sono Belva 69, sono sotto che la sto aspettando. Pronto?
1: Radio Taxi 666666.
6: Round 2. Fight.
5: Pronto? Sono Toro Scatenato, sono il tassista, sono qua sotto che ha chiamato la cinghiale.
3: No, io non... Tanto, qual è il vostro numero?
5: 8585.
3: Non ho capito, no.
5: È pronto per...
3: Io non ho capito,
5: perché lei ha sentito che sono meridionale, lei è bravo.
3: Io non ho capito niente, che lei è meridionale o settentrionale. Io ho detto che io non ho telefonato perché oggi non ho assolutamente intenzione di uscire.
5: Certo, ma questo proprio è nell'ambito di quelle cose che di cui non me ne frega un cazzo. Io sono qua sotto con la macchina.
3: Senta, io non posso fare niente, io non ho telefonato.
5: Ho capito, ok, è un'altra cosa che c'è nell'ambito delle cose di cui non me ne frega un cazzo, signor. Sono qua sotto, se mi porta o mi cash all'uscita o se no della porta all'aeroporto, dove cazzo deve andare, insomma.
3: Ma io non ho intenzione di...
5: Non ha capito, io sono qua sotto casa, cioè alla cinghiale mi hanno detto che lei ha chiamato, ha prenotato il taxi.
3: Ma io non ho chiamato assolutamente.
5: Ancora avanti, questo non ho chiamato.
3: Ma così, non ho chiamato, guardi.
5: Vuole che le mando un taxi di Milano? Vuole un settentrionale come lei?
3: No.
5: Brutto polendone di merda. Bastardo.
6: Final round. Fight.
7: Pronto? Sì, sono Fumagalli Carulli 12. Sono il collega. Il collega mi ha passato la chiamata. Sono fermo in Baldinucci.
3: Senta,
7: M'ha detto il collega che lei non voleva alterone.
3: Sono d'accordo
7: con lei, non li voglio neanche io. Dico.
3: No, senta, per cortesia. Guardi.
7: Sì. Però,
3: io oggi non ho intenzione di uscire.
7: Ho capito, ma guardi che c'è una bella giornata.
3: Io non ho chiamato nessun taxi.
7: Allora, principalmente questa è una cosa che deve vedere con la centrale.
3: Ecco, cioè, non dica esatto, la centrale.
7: Esatto, esatto.
3: Lo dica la centrale, io non ho chiamato nessun
7: sì,
3: taxi.
7: Ma ormai che comunque è coinvolto nella cosa, venga a farsi un giretto, la porto al Parco Sempione, c'è una bella giornata, c'ha il cane lei?
3: Senta, no, porto col cane. Io purtroppo...
7: C'ha voglia di fare un cazzo, la capisco, primi giorni di freddo, non c'ha voglia di fare un cazzo, pronto.
1: Radio Taxi 666 666.
8: Pronto? Chi è?
4: Salve, il taxi 3570. L'auto la sta aspettando sotto casa, se può scendere cortesemente.
8: Ma no, io non ho fatto nessuna richiesta della macchina.
4: Qua ci risulta così. Il numero 0444. C'è sotto Belva 69 che la sta aspettando.
8: Ma guarda, io sono. Ho 81 anni.
4: Io ne ho 56.
8: Non ho. Chi ha chiesto? Io non l'ho chiesto.
4: Ho capito, io ho chiesto al suo. Chi? Pronto? Signor Tot.
8: Mi dica. Io già ho. Mi dica che devo.
4: No, mi stava dando anche il codice fiscale. Onestamente non me ne frega un cazzo. C'è sotto la macchina che la sta aspettando e dovrebbe scendere.
8: Che sta dicendo?
4: Sto dicendo. Che c'è sotto il taxi che lei ha chiamato. E un quarto d'ora con le quattro frecce che lampeggia. E se può cortesemente scendere, se ha cambiato idea, ci sgancia un 20 e la chiudiamo qua.
8: Ma te scaccio io un 20 adesso. Adesso chiamo pure la polizia.
4: Ma chiami sto cazzo, chiami
8: sto cazzo del merda.
4: Ma vattene a fanculo, stronzo.
8: Questo stronzo che sei.
4: Ma vaffanculo, a te chi non lo dice con la mano alzata. Vaffanculo.
8: Vaffanculo, due mani alzate.
4: Ma stronzo. Dai, vai giù a darci 20 sacchi, pirla.
7: Richiamo adesso. Cavo, buongiorno.
5: Sentite che c'è stato un mezzo arterco.
7: Sto fermo a Colli Arbani. Round 2.
9: Fight. Pronto?
7: Capo, sono Tassinale, sono fermo a Colli Arbani con le quattro frecce, scendi?
9: Ma chi?
7: Ma come ma chi? Sono Tassinale, ti ha chiamato adesso la centrale, ha detto che scendi.
9: A me?
7: A mia madre.
9: E vieni a prendere.
7: E te sono venuto a piazza, sono fermo a Colli Arbani con le quattro frecce.
9: Dimmi che macchina c'hai.
7: C'ha la tripla.
9: La?
7: La tripla.
9: Che è la tripla?
7: La tripla, la multipla.
9: La multipla, la tripla. Aspettami là,
7: aspetta il cazzo, è mezz'ora che sto aspettando, ho chiamato la centrale due volte, mi ha detto che vi siete pure mandati a fanculo.
9: Ma con chi?
7: No, so, chi? Sei to.
9: No, ma io.
7: E chi cazzo sei? Ma chi te sei culo allora? Chi cazzo sei? Ma che cazzo vuoi?
9: Ma sei tu che mi hai chiamato?
7: Ma ho capito, ho chiamato tutti, non sei to. Ok.
9: Imbecille.
7: A struzzo.
9: Che testa di cazzo.
7: Io sono testa di cazzo, sì, ti spacci per to. Sei una sostituzione di persona, sei un impostore. Sei.
9: Fatti trovarli a Colli Arbani.
7: Sono a Colli Arbani con le quattro frecce e due te le filo al culo.
9: C'ho
7: le quattro frecce e due te le filo al culo.
9: Merda.
7: Vieni qua a dirmi merda, vieni.
9: Aspettami là, sto
7: vieni qua che te taglio il naso col finestrino.
9: Sì, che paura che c'ho.
7: Per il momento sei tu che te stai a caca sotto, perché io sto in mezzo alla strada, ancora sei lì a casa,
9: tu
7: te stai nascosto.
9: In mezzo alla strada perché è temporaneo.
7: È come tua madre, infatti me la scopo.
9: Ma chiedo una mignola.
7: Cornuto. Mi sa che non era lui.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con la cultura, l'approfondimento scientifico, la natura, la storia e anche il mio impressionante pacco che si erge possente attraverso la innaturale gobba dei miei pantaloni con taglio anni 90. Ricordando che qui si fa la televisione vera e i social me la sucano e chi ha orecchio per intendere intenda, vi lascio al sommario della puntata di oggi.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. Ma Matteo Salvini ci è o ci fa? Alcuni studiosi hanno telefonato al ministro dei trasporti e dopo alcune pernacchie e risate sfottò, gli hanno ricordato che l'idea di collegare Calabria e Sicilia con un ponte sia la più grande puttanata in termini geologici e strutturali mai partorita. Dopodiché il ministro se l'è presa con Fedez. Dopo Obama alla Casa Bianca, finalmente un nero condurrà Sanremo. Ecco l'annuncio della RAI che accompagna l'ansa della nomina di Carlo Conti. La comunità africana in Italia esulta. In questo servizio andremo a visitare i sobborghi delle grandi città, dove gli immigrati si sono integrati perfettamente, occupando i posti di lavoro che gli italiani non volevano più fare. Intervisteremo Abdul Jabara, un nigeriano che gestisce con successo un servizio di palline in stazione centrale a Milano. Poi pesteremo assieme Brumotti. Ma non diciamo cazzate. Questo è il titolo del libro del famoso egittologo Peter Dallara, che sbugiarda alcune teorie sull'aspetto di grandi personaggi della storia. Fra le analisi più interessanti vi è una lunga descrizione di Cleopatra come una nana marrone coi peli e la presa di posizione che descriverebbe Gesù come un medio orientale, quindi più simile a Lello Arena sottopeso piuttosto che ad un oriundo coi capelli da wrestler anni 80.
1: Quanto mi fa ridere questo libro, se non l'avete letto vi invito a farlo. Effettivamente a immaginare Cleopatra come un fighino è un po' troppo, considerando che era una terrona che viveva in un'era senza sapone, dentifricio e senza ceretta depilatoria. Bene, andiamo subito al documentario principale di oggi, buona visione!
2: Ore 7 del mattino. Il sole si sta alzando su una stazione gremita di assonnati primati della specie più diffusa ai confini dei grossi centri urbani. E ecco l'esemplare tipo di questa specie, ovvero il Pendolaris meridionalis assonnatis. Buffo nella sua livrea, composta di zaino riciclato dalle scuole superiori, sacchetto con riserve alimentari, spesso maleodoranti. Sguardo perso e sornione e un celato nervosismo frutto del suo consapevole posizionamento al fondo della catena alimentare del suo territorio, che lo costringe a lunghe migrazioni quotidiane su vagoni carichi di branchi di suoi simili, tutti accomunati da aliti pestilenziali di cappuccini rancidi e il tipico odore di capo di bestiame bagnato che irrita pesantemente il suo già compromesso umore.
3: Ma per un problema tecnico il treno ha accumulato un ritardo di un'ora.
2: Accidenti, anche oggi. Un imprevisto complica il suo viaggio. Vento scatena il panico fra gli esemplari e lui, che è uno dei meno docili, non accetta passivamente l'evento e si lascia andare a lunghi richiami di scontro. Dopo una interminabile attesa, finalmente riesce a salire su un vagone stracarico di suoi simili, tutti accomunati da un unico obiettivo, il tanto agoniato posto a sedere. Lo scontro è inevitabile. Purtroppo un guasto ferma nuovamente l'esodo. E a questo punto l'ormai imbizzarrito Pendolaris meridionali si infuria e si scaglia verso un altro esemplare di una specie simile, il bigliettarius, che non accetta la prevaricazione e fa scendere il pendolaris meridionalis ad una tappa intermedia non prevista.
4: Giù! No! Scendi! Ma fa il culo!
2: Ed un'altra giornata si conclude con forti richiami che scuotono fortemente l'habitat antistante, fino a al giorno successivo, dove le dinamiche si ripeteranno in un ciclo infinito, facendo pentire il pendolaris di non aver finito le scuole dell'obbligo. Così magari avrebbe potuto non fare un lavoro di merda.
1: Mamma mia, coi teroni che bestemmiano, impazzisco, quanto amo questi documentari. Sapere che ci sono migliaia di questi esemplari che si giocano il posto in paradiso per colpa del fallimento della nostra rete ferroviaria mi fa venire il durello. Bene, è tutto per oggi. Ci vediamo alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte. E sempre moccia suca!
5: Radio 105.

0: Italian in Love. Speciale mistero. Sono...
1: Riepilogo delle puntate precedenti. La nostra nonnina di Verona ci ha preso per il culo per l'ennesima volta. Per l'ennesima volta. Delusi, offesi e presi male perché senza Santina chi cazzo pigliamo per il culo? Decidiamo di darle una bella lezione. La super iper cazzabubbolata dello Zoo di 105. Riepilogo delle puntate precedenti.
2: Aspetti, signora, visto che siamo in vena d'affari, io rilancio. Le do un pugno nel culo se mi dà 100 euro.
3: Sì.
2: Affare fatto?
3: Affare fatto. No, guardi, io, tu sei una puttana che mi hai portato via mio marito. Hai capito? Tu sei una troia vacca puttana, lua amara schifosa. La vacca di tua madre puttana troia, la vacca di tua madre puttana, e la vacca la puttana di tutti quanti che siete, luomari schifosi! La cane!
4: Schifosi! Porca troia, come sei bestialita! Schifosi!
1: Mettetevi comodi, inizia la missione Fanculo Pietro. Riprendiamoci la nostra nonna.
3: Pronto?
1: Signora?
3: Pronto?
1: Signora, mi sente? Sono Alfio, base terra.
3: Dimmi.
1: Come sta?
3: Ho la pressione alta, 200.
1: Minchia, cazzo è una Fiat Croma. Signora, c'ha la pressione di una mongolfiera praticamente. Beh, mongolfiera.
3: No, che stia attenta, caro. Perché se qua non si fa quello che si dice il dottore, si crepa.
1: Pom! Le parte l'arteria e. Pom! Si va in paradiso.
3: Speriamo in Dio, perché ormai sono stufo.
1: Lo so.
3: Di fare questa vita.
1: Ha ragione. Poi mi scusi se mi permetto, signora, però anche lei ha dei gusti di merda. Nel senso che se.
3: 80 anni, sai, non è più 20 anni.
1: Se proprio deve scegliersi un uomo, non si scelga uno che incula le pecore nel tempo perso, signora. Però vabbè, senta, signora, guardi, io invece la chiamo per una bella notizia, perché io sono un portatore sano di belle notizie e malattie venere, eh? Che bello è, signora. Allora, sono riuscito a parlare con suo marito, che in questo momento, suo ex marito, che in questo momento si trova su Marte.
3: A Marte?
1: Sì, perché sta facendo una missione spaziale per la NASA. Si chiama Pompino 11 ed è una missione che serve a capire.
3: Ma si fa così?
1: Serve a capire.
3: Adesso non c'è più la Vanessa che era sposata con Vanessa.
1: Mi fa parlare, signora. Stardo infame. Ecco. Allora, la missione Pompino 11 è per verificare se su Marte ci sono aliene che hanno la fica e fanno i pompini. È una missione molto, molto importante per gli Stati Uniti, questa. Allora, se lei vuole, signora, io le organizzo un viaggio per raggiungere suo marito su Marte, magari domani, in giornata, così vi parlate, vi chiarite, magari vi fate anche una bella ficcata, dito in culo. Così fate la pace e sistemiamo sta storia, signora, perché è un peccato rovinare un matrimonio così bello, eh?
3: Sì, era stato bello quella volta.
1: Allora, senta, io le passo.
3: Non me lo dimenticherò mai. E c'ho anche le foto.
1: Le passo il dottor Candio, che lavora per l'agenzia Actarus, che è specializzata in trombette, Ron, viaggi spaziali, pompini volanti e Fiat Duna senza il turbo. E le organizza il viaggio, se vuole domani parte in giornata, va su Marte, vede suo marito e poi magari, non so, torna indietro, insomma, eh? Glielo passo.
3: Io
1: un secondo
3: di navigare,
1: ma no,
3: non so,
1: ma no, signora, lei si siede comoda sull'astronave, la mandiamo su Marte in un quarto d'ora. Un attimo solo che le passo il dottor Candio, un attimo, dottor Candio, mi riceve?
2: Sì? Eccoci. Pronto? Salve, signora, come sta? Abbiamo avuto l'incarico di venirla a prelevare per portarla su Marte da suo ex marito.
3: Sì, quando? Domani?
2: Ci passa dalla porta l'enorme paletta per le feci di cane che abbiamo costruito per raccoglierla in casa sua e rovesciarla in questo sacchetto spaziale. È un sacchetto per le feci di cane gigante.
3: Sì, dovete venirmi a prendere perché ho una pressione alta.
2: Lo so, appunto, noi siccome per prenderla...
3: Ecco, basta che domani sia meglio che il tempo anche.
2: No, ma speriamo di no, signora. Allora, la palettona di cane gigante entra allora dalla finestra, facciamo, dai. La preleva, la versa in questo sacchetto fatto apposta. Abbiamo riprodotto un sacchetto per feci di cane di dimensioni enormi per lei. Poi, dopo che l'abbiamo prelevata, la mettiamo in questa nave spaziale a forma di cestino dell'immondizia gigante.
3: Ho capito.
2: Che viene scagliata a una forza incredibile nello spazio in direzione di Marte, in assenza totale di ossigeno e generi alimentari. Ce la fa a sopravvivere soltanto con le sue unghie?
3: Sì.
2: Sì, signora, allora le stiamo preparando la tuta spaziale a forma di scarpa, di suola di scarpa che pesta la merda. Va bene, allora domani le facciamo avere la suola di scarpa che deve indossare.
3: Sì.
2: Va bene?
3: E sì,
2: poi
3: va bene.
2: La vogliamo prendere con la palettona per le feci di cane. Perfetto, signora, domani.
3: Va bene, tutto. Sì, allora, che sei.
5: Grazie, signora, buona giornata, eh.
3: Eh?
5: Mi conferma che lei è una mongoloide?
3: Sì, confermo che io sono una mongoloide.
5: Perfetto, grazie.
2: Perfetto,
5: signora.
2: Grazie.
5: Salve.
3: Arrivederci.

0: Oggi gli operai del 5GG devono installare dei dissuasori di segnale nei pressi dei seggi elettorali. Per impedire che la gente faccia la foto alla scheda col cellulare, le reti telefoniche saranno disturbate con un innovativo segnale MEC.
1: Entra! Non può entrare!
0: È l'Europa che ce lo chiede, quindi non scassate la minchia!
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scuso il disturbo, sono un operaio del 5GG, stiamo installando dei dissuasori.
2: Sì, allora?
3: Dovrebbe dirmi se lei ha il telefono portatile, il telefonino sotto mano?
2: No, perché?
3: Mannaggia, no, perché noi mandiamo questo segnale di inibitore, mi doveva vedere se semplicemente se lo vedeva.
2: No, non vedo niente.
3: È un segnale MEC,
2: Sì, sì, ho capito.
3: Vabbè, senta, guardi, ce lo faccio sentire al telefono, mi dica semplicemente se lo sente al telefono, un segnale MEC.
2: No,
3: è un attimo, ancora lo devo mandare, un secondo, è una squadra alla centralina, devo mandare questo segnale MEC, mi dice se l'ascolta, eh?
1: Entra! Non può entrare! Non penso proprio!
3: Ha sentito il segnale MEC?
2: Che vuoi? Guarda che sto avvertendo la polizia, eh!
3: Perché sta avvertendo la polizia, signora? Ci ho mandato il segnale MEC, ha sentito il segnale MEC?
2: Se minchia della tua mamma!
3: Ma mia madre non c'ha la minchia, è donna! E che c'ho la mamma Gianzi?
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5GG, stiamo installando dei dissuasori per le elezioni europee. Buongiorno, scusa il disturbo.
4: C'è la cremeria.
3: C'è la cremeria, non lo so. E qui è il 5GG.
4: G. Con 5G.
3: Con 5G, come 5 punti G.
4: 5 con la G.
3: G.
4: No, 5.
3: Cinque?
4: Cinque tio.
3: E che ho chiamato in Burundi?
4: Cinque tio.
3: Sì, vabbè, questa tutta questa ironia sul nome della compagnia. Cos'è che fa? Perché pigolea? Perché lei pigola? Ma perché fa? Ma scusi, lei è un essere ibrido. Senta,
4: sono ibrido.
3: Sì, va bene.
4: Sono ibrido io.
3: Bene, sì.
4: Mezzo uomo, mezzo...
3: È mezzo stronzo. Senta, scusi, se mai... Pronto, signor Gallina? Allora, se mai... Che è questo? Scusi, lei non sta bene, però. Io... Cioè, ha dei problemi mentali, è uno squilibrato, pazzo.
4: Questo è il pappagallino. Il pappagallino che è in me.
3: Il pappa... immagino che a lei piace tenersi degli uccellini dentro, vero? Che... Ma tutta la fattoria c'è. Senta, scusi, quando ha finito questa minchia di fattoria? Possiamo effettuare il test sulla linea. Pronto? Questa che bestia è? È il macaco. Che è il macaco? Cavallo.
4: No, il micaco
3: addosso, sì, le succederà immagino spesso che lei è un pazzo squilibrato.
4: È calabrese, è macaco.
3: Ecco, macaco, senta, già che lei si caga, dobbiamo niente, non c'è persona a parlare, porca puttana! sto lavorando dentro la buca, io, mi può dare una mano? E niente, vale peggio. Sì, il trecheco lo sa fare. Sì, il trecheco lo sa fare, il trecheco. Non è trecheco, questo è il gatto schiacciato.
4: Il tricaco, o il micaco, o
3: sì.
4: Il tricaco.
3: Lei ha una propensione per la merda che è impressionante. Sì, io, guardi, non so, le giuro, sono disarmato, non so come reagire a tutte queste verse. La cicala.
4: La cicala, sì, c'è pure la cicala.
3: La cicala, sì. Ecco, il tacchino, so fare il tacchino, faccio il tacchino. Questa è la mucca che si incula al tacchino, lei vede le cose strane. Ha finito, pronto, posso parlare con un essere umano, cazzo, ho parlato con tutti, ti che cazzo, mi ha già una fazza.
4: Faccio l'essere umano, prego.
3: Sì, ma passi un essere umano, per favore, cazzo, che ho parlato con tutta la giungla, cazzo de Mogli.
4: Cavallo pazzo,
3: ma rotto il cazzo, mi passi un essere umano con cui posso parlare, pazzo squilibrato da rinchiudere.
4: Mi passo il saggio cavallo.
3: No, ma veramente, cioè, convocate d'urgenza il 118, che questa persona si sente cacciacavallo.
4: Anche di più di 118.
3: 121.
4: Ce ne vogliono 113.
3: 113 è meno di 118. Ma scusi, abbia pazienza.
4: Ma cosa dice? Io vado al contrario.
3: Lei va al contrario. E anche nell'evoluzione direi che lei va al contrario. Senta,
4: arriviamo al numero uno.
3: Bravo, ci do pure la medaglia d'oro degli stronzi. Mi può sentire? Scusi, signore Quino. Che è un cavallo morente questo, che è un giuccio.
4: Una zanzara
3: grande però. Sì, ma signor vecchia fattoria, dobbiamo installare dei suoi per le lezioni. Cavallo, tacchine, qui, le papere, conigli, serpente, ho parlato con tutta la fattuta arca di Noè. Vaffa in culo. Anche al caprone. E niente, dai, non le mettiamo a dei suoi, vai. Non le mettiamo. Ognuno, tanto il voto di scambio è una cosa comune, dai.
5: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo. This is the zoo.
6: Vai,
7: dai.
8: Ragranocr. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
9: Signor Faustino, ma lei è sicuro di volersi lanciare col paracadute alla sua età?
10: Sì, sì, sai, io soffro di vertigini e il mio medico mi ha suggerito di fare una terapia d'urto.
9: Accidenti, la stimo veramente. Allora, signor Faustino, non deve fare altro che rimanere attaccato a me nella posizione che le ho insegnato al corso. Al mio tre ci lanciamo, va bene?
10: Senta! Adesso mi sto cagando addosso! Forse ci ho ripensato!
9: Ah, non si preoccupi, non succede nulla! Abbiamo i paracaduti doppi di emergenza e siamo sopra una radura! Atterreremo in sicurezza sull'erba!
10: Va bene! Mi fido di lei!
9: Via, tranquillo! Lo faccio da 20 anni!
10: Ok, ok!
11: Uè, belle, belle, dove stanno sti cervarelli? Che io mi sto rompendo la cazzo in sta caccia. Già che mi hai convinta a venire a caccia, che a me non me ne frega un cazzo.
12: Senti, Jepez, non mi rompere le pallotte, che ti ho portato con me solo perché ero solo. Gli amici sono andati tutti a Fungarelli. Tu eri l'ultima spiaggetta per non stare solo.
11: Ammazzi, sei proprio un amico tu, eh?
12: E beh, li sanno tutti che tu sei stranetto e mezzo mangalone. Non ci va a passare nessuno lo tempo con te. Sì, andi cappocchio.
11: Ah no, andi cappocchio no però, che cazzo.
12: Dai, sti zitto, che mo forse ho visto un uccello da sparare.
11: Ah sì, spari agli uccelli, ma non ai cervarelli.
12: No, anche agli uccelli, mangalone, so cacciarello.
11: Ah, e poi li mangi.
12: No, me li cacci in gula.
11: Ah, siamo checco!
12: Stavo scherzarello, scemo scemo! Certo che me li frico, che so buoni! Ecco, vedi, quella è la quagliarella!
11: Buona la quagliarella! Mangiato l'ovo una volta, piccolino, mi faceva cacare!
12: Vieni, paraci!
11: No, non ci paro, non so capace!
12: Dai, non fallo, ma caccarella, paraci la quagliarella!
11: No, non voglio, sono animalista, non voglio pararci!
12: No, tu sei mangalone storpionino, e neanche mezzo di cappotto. E mo so pure che sei omochecco.
11: Uè, scemo scemo, non ti permettere che io sono vichingo, che omochecco, scemo.
12: Beh, se sei vichingo allora cacci e para l'uccello, altrimenti si checca checca.
11: Maffanculo, e beh, dammi sto fucilette che ti faccio vedere io. Come cazzo si fa, mo? Aspetta, che... punto.
9: Ecco, Faustino! Al mio tre, saltiamo!
10: Ok, ok!
9: Uno, due, tre!
10: Ah!
9: Bravo, si tenga a me! Stia sereno, che non succede niente!
10: Che succede? Che succede? Si svegli, si svegli! Stiamo precipitando!
11: Preso! Hai visto, scemo? So bravo che anche con...
12: No, Lipez, l'hai mancato! Non l'hai preso l'uccello! Hai preso di paracaduti stelli! Sei proprio l'antica pazzo, scemo scemo, e mo pure assassino!
11: No, non volevo, non l'ho visti! Corriamo, soccorrello! Ecco, state bene! Faustino, ma che cazzo ci fai a farlo per la cannustella? Sei vecchio per sta cosa? Madonna mia, che cazzo va sempre tu! E poi chi è l'uomo sopra che ti fa il culo? Eh no, Faustino, che facevi l'uomo checca sopra lo cielo? E questo ti sta sopra lo culo? Perché ti sta sopra lo culo?
13: Istruttore!
11: Ah, fai l'uomo checca con l'istruttore, ho capito, vabbè, il segreto lo tengo tutto per me e tu ti fai cazzi tu e non dici che tu hai sparato io, va bene? Bravo, ciao, ne? Ciao, ciao. Andiamo, scemo, scemo, cacciatore.
8: La serie che costa poco.
5: Radio 105.
8: La serie che costa poco.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Matrimoni, incontri, relazioni durature. Pompini, ingoio, anale, pissing. L'agenzia matrimoniale che cercavi, oggi finalmente esiste. Attraverso il computerone, cervello ottico e gli algoritmi scarcellosi, noi possiamo trovare la tua anima gemella. Siamo noi. Siamo quelli di sbooking.com. Ciuli.
2: Buonasera, buonasera e ben ritrovati a sbooking.com, questa trasmissione televisiva che va a caccia di matrimoni. Matrimoni, io perché ho voluto partecipare a questa trasmissione? A, perché mi strapagano. B, perché io sono un fanatico del dottor Truffazzi.
3: Salve, salve a tutti, mi levo i miei occhiali senza lenti. Salve.
2: Come mai? Salve, ormai...
3: Perché in quanto scienziato l'occhiale mi dà un tono.
2: Ah, giusto, giusto. Allora, dottor Truffazzi, lei ha inventato questo macchinario...
3: L'algoritmo.
2: Che praticamente garantisce al 100% di trovare l'anima gemella alle persone che magari hanno la sfortuna di non essere nate bellissime. Come questo sacco di merda che abbiamo qua in studio, che è il signor Scoccicazzi qua.
4: Come Marro, si Marro, Scocci Marro.
3: Il signor Ramarro è...
4: No.
3: Allora, io ho inserito i suoi dati dentro l'algoritmo e ho fortunatamente scovato alcune persone che potrebbero essere le sue compagne ideali. Mio caro signor Scarpastor.
4: No, Scocci Marro, Scocci, vabbè, facile, Scocci.
2: Un pazzo pagliaccio, Scocci. Allora, senti.
4: Ma non è neanche lontanamente assonante.
2: No, non è uguale, la stessa
3: cosa.
2: Ma lei
3: cosa ne vuole sapere di assonanza? Che siamo tutti e due musicisti, anche laureati.
4: Professore di filologia.
3: Ma che cazzo dice, signor Santa Fe?
2: Allora, signor Puzza e Stracazzi, vediamo un attimino. Adesso noi le troveremo l'anima gemella. Io so che lei ha proprio voglia di spurgare il suo membro. Lei ha proprio voglia di sdraiarsi in un letto e farsi divorare il foro anale da una bella linguetta calda.
4: Sì, ecco, ero più tentato così da qualcosa di leggermente più romantico.
3: Come la vuole, come la vuole. Ci spieghi come dovrebbe essere la sua donna ideale. Prego.
4: Ma allora innanzitutto
3: Non c'è così.
4: Con gli occhi e gli altri.
3: Adesso
4: pari.
3: Quante pretese.
4: Non lo so. Con i capelli.
3: Addirittura
4: no, senza capelli.
1: Sbooking.com. Ciuli.
3: Ecco, la signora piace quando lei entra nella telefonata dicendo succhio i cazzi. Dica succhio i cazzi.
4: È sicuro di questa strategia?
3: Assolutamente.
5: Pronto?
4: Succhio i cazzi.
5: Pronto?
4: Signora?
5: Sì?
4: Succhio i cazzi, eh? Codice. Pronto?
2: È andata bene, è andata molto bene. Le è piaciuta molto, guarda, questo era un sì.
3: E anche secondo me la sedotta.
2: La richiamiamo un secondo perché vorrei un attimino disquisire con la signora che sembrava già innamorata,
4: Sì, guardi, forse questa è una percezione un po' sua, diciamo.
2: Non ho rilevato. Adesso sa tutto lui, il signor spruzzi i cazzi qua,
4: Non
2: dai,
4: ho sentito scoccare la scintilla.
2: Io sento il rumore?
3: Questa è la scintilla.
4: Lo fa lei con le dita, si vede proprio davanti a me.
1: Sbooking.com. Ciuli.
6: Pronto?
2: Buonasera signora, la chiamo, siamo in diretta televisiva in questo momento, siamo quelli di sbooking.com. Allora signora, le sto per presentare una persona che le farà molto piacere. È pronta?
6: Mi dica.
2: Allora, le passo il signor Spizzico Spazzico.
6: No, guardi, non mi interessa.
2: Ma signora, ma lei mi scusi, lei è single, giusto? Lei è senza...
6: A lei non gli interessa niente se sono single, se sono sposata, se sono vecchia, se sono...
2: Ma non ha voglia di farsi spanare quel buchetto, signora?
6: Non mi interessa nessuna pubblicità.
2: Ma quale pubblicità, signora? Qui non stiamo parlando di pubblicità, stiamo parlando di un uomo che cerca l'amore. Quale pubblicità, signora? Qua c'è solo da guadagnarci. Pronto? Anche lei però, mi scusi, signor Beppe Vessicchio.
4: Come Beppe Vessicchio?
3: Lei, se lo faccio dire, lei è una brutta merda.
2: Sì,
4: ma perché dovrei...
3: Ma no, non in senso offensivo, mi permette.
4: Perché c'è anche un senso...
2: Certo, in senso buono. Lei è una brutta merda buona, comunque.
3: Lei non si azzerbini, vada!
1: Sbooking.com. Ciuli.
5: Pronto?
4: Signora?
5: Pronto?
4: Sì, buonasera signora. Mi chiamo Angelo Scoccimarro. Marro. Ho ricevuto il suo numero tramite l'algoritmo del professor Truffazzi, per il quale ho pagato anche una certa somma. Mi sente? Signora?
3: Ma lei non vale
2: ma
3: proprio
2: lei è un
3: cazzo.
2: Coglione, mi scusi.
3: Lei è proprio un tremendo coglione.
2: Ma mi scusi.
1: Sbooking.com. Ciuli.
4: Sì, salve, dovrebbe esserci una donna dall'altro lato del telefono, se no.
2: Ma non faccio.
7: scusi, chi parla?
4: Buongiorno, sono Angelo Scocimarro e ho il suo numero perché me l'ha dato quelli di sbooking.com, il dottor Truffazzi.
3: Gli dica ti amo.
4: Ti amo.
7: Scusi, guardi, deve parlare un po' più forte perché la sento molto distante, non ho capito proprio niente, le chiedo scusa.
4: Le chiedo scusa anch'io, sono una persona tendenzialmente timida.
3: Gli dica che vuol scopare.
4: Ma è un uomo.
3: Glielo dica.
4: Senta, lei è un uomo?
7: Ascolti, dica che vuol scopare. Si rende conto con chi sta parlando?
4: No, perché lei ha avuto, cioè, il suo numero è perché è venuto fuori un algoritmo.
3: In teoria
4: io glielo dovrei troncare nel culo.
7: Sì, guardi che io sto registrando tutto. Lei sta parlando con un ispettore di polizia. Rischiando molto molto seriamente.
4: Questa è una cosa bellissima.
7: Non si permetta più, guardi, per questa volta le lascio.
2: Le dica mia. Che gli vuol sbagliare sul
7: cappello. Non si permetta
2: cappello.
7: Più di fare questo numero per questo genere di cose.
4: Ho capito. Sono stato chiaro. È un cosplay. Un poliziotto mi piace tanto. Mi suggeriscono di dirle se le posso eiaculare sul cappello. Pronto. Sulla pistola.
2: Bravo. Questa sera si scopa, eh.
3: È la sua prima conquista. Allora noi adesso le diamo l'indirizzo. Lei si presenti lì, ovviamente prima.
2: Nudo, mi raccomando. Nudo.
3: Ricordi sempre la regola. Lei non ci conosce.
4: Ma era un uomo.
2: Adesso c'è la LGBTQQQ. Ormai non si guarda più maschio o femmina.
3: Signor Remigi, non mi faccia quello col palato fino.
4: Ma il cazzo.
3: Si ricordi a Pecorina? Siamo tutti dei cuori.
2: Bravo. Con questa perla di saggezza si ricordi di bonificarci 20 euro che mancano i 200.000.
4: Non lo so, io, se lo dice lei, io qua sotto il cuore vedo un campanile.
3: E lei lo suoni. La musica fa sempre piacere prima del sesso.
1: Sbooking.com. Julie.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per installare dei dispositivi raffrescatori contro l'arrivo del grande caldo africano. Per evitare che le alte temperature danneggino persone e cose, la popolazione tutta è invitata a collaborare con i nostri tecnici. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto. Protezione civile, salve signora, sono Nuvolari Tazio, la chiamo per un comunicato importante. Abbiamo dei tecnici sotto il suo palazzo che stanno eseguendo dei lavori per l'eccesso di caldo che sta avvenendo in questo periodo. Lei è in casa in questo momento?
1: Sì, ma non posso aprire, mi dispiace.
2: No, non deve aprire signora, la stavo solo avvisando. Adesso le passo il tecnico perché dovranno attaccare e staccare la corrente per l'installazione di questo macchinario per raffreddare l'intero palazzo, perché stiamo arrivando a
1: okay, va bene.
2: 450 gradi flauto. Signora, siamo... Porco...
1: Pronto?
2: Signora, mannaggia il c***o però, mi scusi, io ho bisogno di passarle il tecnico, mi butta giù. Può attendere un secondo in linea, protezione civile signora. Un attimo,
1: al mondo d'oggi non si può fidare più di nessuno.
2: Ho capito signora, io guardi, non faccio lo psichiatra. Io sono, la sto chiamando, l'avviso perché stiamo per staccare la corrente. Pronto?
3: Quelli del 5G.
1: Pronto?
4: Signora?
1: Sì?
4: Ha parlato adesso col mio collega della protezione civile. Io sono il geometra cane, Pio Cane. E stiamo venendo a installare i raffreddatori.
1: Dove?
4: Lì sotto casa, signore, che adesso arriva il caldo africano e dobbiamo staccare la corrente per qualche ora. Lei c'ha qualcosa attaccato alla corrente?
1: Frigorifero.
4: Frigorifero, signora, ci consiglio che se c'è una ghiacciaia...
1: Va bene, se dovete fare questa nel palazzo,
4: sì, perché
1: nel condominio,
4: è nel condominio. Guardi, allora funziona così praticamente. Adesso noi ci stacchiamo la corrente, poi contro il caldo africano mettiamo tutto questo muro di banane e poi raffreddiamo che sennò viene caldo, perché sono previste temperature fino a 430 gradi flautos, che sono tantissime.
1: Va bene.
4: Allora signora, per riattavare la corrente... Mi deve comporre questo codice che adesso le faccio sentire qua al collega. Adesso le dice un codice CAPTCHA autonomerico. Si può segnare? Pronto stronza? E allora muore del caldo, bastarda.
3: Quelli del 5G.
1: Pronto?
2: Pronto signora?
1: Sì,
2: buonasera, è la protezione civile, sono Nuvolari Tazio. Senta, le devo passare un tecnico perché stiamo per staccare la corrente in tutto il palazzo per via di questo aumento del caldo. Dobbiamo installare dei pannelli bananati e le passo il tecnico. Lei è in casa in questo momento, signora?
1: No, sto per uscire veramente, venire domattina.
2: Signora, ho i tecnici già pronti, purtroppo siamo arrivati a dei gradi veramente insopportabili. Questa tormenta africana che ha portato la temperatura a 440 gradi flauto, insomma, può causare dei danni irreparabili poi a tutto il palazzo.
1: Capito. Ma di che si tratta precisamente? Cosa deve fare?
2: Dobbiamo staccare la corrente per qualche ora finché non verranno installate questi pannelli bananati che...
1: Ma io ho i congelatori, per qualche ora... Provoca qualche danno.
2: Signora, è per questo che l'abbiamo contattata. Senta, le passo il tecnico, magari vi accordate fra di voi. Così magari.
1: Anche perché per il fine settimana io devo andare via, quindi.
2: Quanti congelatori ha, signora?
1: C'è due congelatori, oltre il frigorifero.
2: Ma raggiungono l'1,2 gigawatt?
1: Non lo so. Cioè, ovviamente per il caldo abbiamo anche la necessità di accendere i condizionatori.
2: Certo, voi avete un flusso, è stato installato il flusso canalizzatore, signora?
1: No, senta, mi sta a dire cose di cui io non sono competente, nessuno mi ha detto niente.
2: No, perché noi vogliamo installare questi muri bananati a curvatura.
1: Dove li deve installare?
2: Nello scantinato. Le posso passare il geometra cane Pio?
1: Sì, va bene, me lo passi.
2: Un attimo solo.
4: Sì, buongiorno, sono cane.
1: Buongiorno, senta, ma per che ora lei pensa di poter venire?
4: Guardi, noi stiamo intervenendo adesso, sarà questione di pochi minuti. Stiamo arrivando adesso con l'Enterprise, un secondo che parcheggiamo.
1: Dipende da quanto tempo la corrente mi sia staccata.
4: Guarda, dipende un po' da qual è la situazione nel vano tecnico, signora, perché...
1: Va bene, venga e poi...
4: No, dico, signora, che siccome capita spesso con questi tipi di intervento, se c'ha della roba nel congelatore ci conviene che la cucina, che si conserva meglio. Non so quanto.
1: Il congelatore è un pozzetto grande, che cucino.
4: Pozzetto, sì, anche a me faceva tanto ridere. Adesso peccato che è vecchio. Però dico, a parte i comici, se può cucinare la roba.
1: Non è il freezer del frigorifero, insomma, il congelatore.
4: Che cosa c'ha dentro? Cosa c'ha dentro, signora? Che c'è dico?
1: Del cibo congelato.
4: Sì, questo
1: è
4: l'immaginavo.
1: Non mi posso mettere adesso a cucinare.
4: Ma guarda che lo butta via tutto. Ce lo dico io, lo butta via tutto, signora.
1: Scusi, quanto tempo questa corrente sarà via?
4: Guarda, signora, dipende, perché noi dobbiamo erigere questa parete di banane. Proprio ma alta, che perché serve per bloccare il caldo africano, che il caldo africano arriva e dice le banane. È una cosa un po' razzista effettivamente, signora, però comunque funziona, diciamo, anche in Belgio l'hanno fatto.
1: E l'amministratore che cosa ha detto?
4: L'amministratore ha detto ok, tutto bene, quindi niente, però si sa che comunque, non so se lei lo sa, che il suo amministratore comunque è una persona, diciamo, un po'. L'hanno sorpreso con degli allucinogeni.
1: Non ho capito.
4: No, niente, non si preoccupi. Niente, allora, se adesso stacchiamo la corrente, si deve segnare un codice per riattivare la corrente. Se lo segni, per favore. E abbiamo finito. Lei va a fare la spesa e io continuo.
1: Ma a che mi serve questo codice?
4: Serve per quando dovrà riattivare la corrente.
1: Ma come la riattivo io? Non ho capito.
4: Arriverà una telefonata dal 5G che siamo noi e chiederà inserire codice. Lei inserisce codice e riattiva la corrente. Tutto automatizzato, signora.
1: Ma dove lo inserisco questo codice?
4: Il telefono, signora, lo deve semplicemente dire. Intelligenza artificiale adesso c'è.
1: Mi dia questo codice.
4: Adesso un attimo che c'è il macchinario che lo genera, signora, perché è intelligenza artificiale. Quindi devo un attimo. Adesso glielo invio. Si prende l'appunto, Ascolta.
2: Sì. Banane, lamponi, porco che due coglioni. Banane, lamponi, porco che due coglioni. Banane, lamponi, porco che due coglioni.
4: Ha segnato?
1: Senta, ma è uno scherzo?
4: No, signore, è qui al macchinario e genera. Io tra l'altro non lo posso sentire.
1: Va
4: per
1: bene.
4: La privacy.
1: E allora io penso che sia uno scherzo, perché è di cattivo gusto anche. Buongiorno.
2: Banane, lamponi, porco che due coglioni.
4: E vedi che era il codice giusto. Sta scassamenghia.
3: quelli del 5 Gigi.
5: Radio 105. Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Marca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
10: Fallo.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: I Ritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
9: Windows Media Player.
8: Windows Media Player. Windows.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepepepepe oggi.
8: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai,
13: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
9: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra.
9: Sì.
8: Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi. Ma
9: il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo fa.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
11: È difficile.
9: Passeranno Marmorito.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi e musugai.
8: Sono un Spider-Merd.
9: No.
11: Sono Spider-Merd. No.
8: Sono Spider-Merd!
14: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro.
8: Sono Spider-Merd, ti do il gomito nel c***o.
10: Cazzo giochi a wrestling?
8: Perché avevo il gomito, così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash.
14: Mi chiamo Crash Puss.
8: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
10: Aspetta.
11: Ma vaffan c***o, che cazzo, man.
8: Ma tu
12: Tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
12: Dai.
3: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
12: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci manca questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
15: Sto... No, non formare. Come dico prima, fermare. Il dottor Kraciapus.
12: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
15: Che è supermercato Kraciapus!
13: Ti ucciderò!
12: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
15: Non è un mago!
12: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Kandigondi?
15: Eo!
12: Ma vaffanculo!
15: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
12: Obi-Wan Kenobi!
15: No! Obi-Wan Kenobi!
12: Obi-Wan Kenobi!
16: No! Obi-Wan Kenobi!
12: Obi-Wan Kenobi!
15: Che?
12: Obi-Wan Kenobi!
16: Bravo!
15: Bravo! Adesso di farlo!
12: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di come?
13: Leonson! Ce l'hai la mutata? Faccio la cinese, figlio di
12: c***o! Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
13: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
14: Voldemort, figlio di c***o!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
7: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
13: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto!
12: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la trina, insomma. Ma porca.
16: Skywalker.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi. La seghe sui sughi. No, sughi e musugai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta.
2: Sono carico, carico, carico! Wender ha appena cambiato linea telefonica. La sua nuova tariffa prevede che se riesce a restare 5 minuti al telefono con qualcuno, la sua carta si ricarica di 10 euro. Sentiamo quanto riesce a guadagnare oggi.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, è Ferramenta?
3: Sì.
4: Sì, buongiorno signora, volevo delle informazioni per quanto riguarda il materiale che devo utilizzare.
3: Sì.
4: Allora, io praticamente devo smontare un mobile.
3: Uh-huh.
4: E poi mi servivano praticamente con questa scusa del mobile, almeno compro finalmente tutti gli attrezzi, così ce li ho. Quindi avrei bisogno di una cassetta degli attrezzi e mettere dentro le cose più importanti. Cosa mi può servire per di base?
3: Sì.
4: Ecco.
2: Un minuto.
3: Tipo... Allora, sì, noi di solito facciamo così: abbiamo le cassette e poi la componiamo di modo che ognuno mette un po' quello che vuole.
4: Sì.
3: Perché poi le cassette già fatte un po' buone hanno prezzi abbastanza alti. Quindi noi tendiamo a fare così, che ognuno poi ci mette quello che vuole. Di solito sono un po' di chiavi combinate, che possono essere a forchetta.
2: Due minuti.
3: Se viene, possiamo dare un'occhiata a quello che c'è, vede un po'. Può interessarle.
4: Sì, sì, sì, sì. Aspetti un attimo, che sto guardando il telefono, che ho il timer. Ok, sono quasi alla fine. Ok, no, gli sto chiedendo un po' informazioni, così allungo anche la telefonata, così io mi ricarico anche il cellulare. E niente, magari allora a questo punto potrei passare lì e facciamo tutta la composizione insieme.
3: Certo, ci mettiamo quello che vuole, certo.
4: Ma per venire da voi, c'è parcheggio o devo venire col monopattino?
3: Allora, da noi, allora, noi adesso siamo con l'entrata su via Falletti, però in realtà la principale vecchia è su via Rosselli, che è una via chiusa.
4: Allora mi conviene venire col monopattino?
3: Ma tendenzialmente se la mette anche un attimo qua in doppia fila non succede niente, perché appunto essendo una via chiusa lo sanno che viene qua.
2: 3 minuti.
4: Okay.
3: L'unica cosa che le dico è che noi facciamo il nuovo orario, non so se l'ha visto, facciamo 9:17 continuato.
4: Ma pranzate come?
3: Beh, mangio qua, tanto sono solo io, non è un problema.
4: Mangio il negozio. Bene, bene. Vabbè, io mi sono caricato il telefono, mancano ancora 20 secondi e mi sono fatto 10 euro di telefonata gratis, così
3: ho chiesto. Cos'è che è?
4: No, sto allungando il brodo con lei parlando, che poi in verità non è che mi servano proprio i calciaviti. Poi ho detto, chiamo un Ferramenta, ci parlo un po', così allungo il brodo e mi carico il telefono di 10 euro, capito? Sto facendo.
3: Non ho capito.
4: Allora io ho l'autoricarica col telefono. Più chiamo e più mi addebitano soldi. Allora ho detto, chiamo un Ferramenta.
2: 4 minuti.
4: Ci parlo un po' e mi carico il telefono.
3: Ma mi sta prendendo in giro?
4: No, perché non c'è niente di male, non ho fatto niente io. Nel senso, cosa ho. Le ho procurato qualche danno, no?
2: 4 minuti e mezzo.
3: No, vabbè, io poi non ho nessuno. In questo momento stavo mettendo a posto la roba, ma niente.
4: No, vabbè, lei ma aveva chiacchierato un po', no? Le ho fatto anche un po' di compagnia.
2: Mancano 20 secondi.
4: Quindi. Ma com'è? Il tempo com'è lì? Sta piovendo?
3: Ma scusi, ma non ho capito.
4: Cosa?
3: Ma lei di dov'è?
4: Io? Sono a Milano.
3: Cioè, lei mi ha chiamato da Milano, quindi non verrà mai qua.
2: 10.
4: No, ma gliel'ho detto, ho chiamato così, così almeno carico il telefono. Non è che ho.
3: Ma mi prende in giro lei? Io non so, ma scusi, ma io sto lavorando e lei mi ha tenuto il telefono così.
4: Beh, ma è un lavoro anche il mio, guadagno i soldi facendo così. Non ho capito. Pronto.
2: Tempo scaduto. Non hai raggiunto i 5 minuti di telefonata. Riprova tra 24 ore. Buona fortuna. Sono carico, carico, carico. Lo Zoo di 105.
5: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
6: Acqua Fantasma, nella bottiglia trasparente che sembra vuota, 99 centesimi al litro. Posa cenere in vero pavimento, per incivili incalliti, 14 euro al metro quadro. Lucido da calze, 3,99 euro. Penne rigate con le chiavi della macchina, 89 centesimi. Spasticcini. Spasticcini, dolcetti di forma storpia, 9,99 euro.
5: Freddi, tiepidi e appena sformati.
6: Zio Candela, profumatore per ambienti che impreca profumatore per ambienti che impreca mentre brucia, 4,59 euro. Trapassata di pomodoro con datterini in decomposizione, 2,39 euro. Cibo per tonni. Cibo per tonni al gusto gatto per vendetta, 5,66 euro. I feciotti di papà Sfintere, briochine a forma di briochine a forma di merda bovina, 6,99 euro al pacco. Alessia, assistente vocale non indicato per i bambini, 25 euro.
5: Dall'inceneritore alla tavola.
6: Pane Pacciani per compagni di merende, 2,39 euro. Offertissima, caffè latte per la tua colazione a base di scarafaggi, 1,50 euro. Pesto per nani, 3,90 euro. Filetti di sgombero, teneri tranci confezionati con avanzi di trasloco, 11 euro al chilo. Frocio Vileda. Frocio Vileda per pavimenti arcobaleno, 4,36 euro.
5: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
6: Io, sgrassatore che risponde alla domanda chi pulisce più di Chantecler, 4,99 euro. Martello senza glutine, 6 euro secchi. Che Candel Diaz, dentifricio per dogo argentino, 2,39 euro. Vesuvio, crema ustionante con protezione meno 100, praticamente cherosene, 3,60 euro. Seven Down. Seven Down. Seven Down. Seven Down, la gazzosa con quella Y in più, 2,50 euro la lattina.
5: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burraciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
9: Porn Bob. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
1: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
1: Anche tu mi fai impazzire.
8: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
1: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta.
1: Dai. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
1: No, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
1: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
1: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
1: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì.
8: Dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No.
10: Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
1: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
1: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
1: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
1: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
1: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
10: Oddio, anche a me!
2: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
1: Oh, che schifo! Oh, un momento.
11: un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
12: Con l'happy ending.
11: Vaffanculo, puttana.
8: Va bene, dai. Sai cos'è che devono premiare? C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano?
8: Eh?
7: Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica!
8: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
8: Una merda!
9: Porn Bob. The spiration is in the fake.

0: Caro diario. Sì, caro mio vecchio diario, che profuma di ricordi e di sensazioni impresse con la matita dell'anima.
1: Porcaccia puttana troia di quella ciuccia cazzi di suino! Sì! Sono salvo!
0: Scusa se mi sono lasciato andare. Ma rientro nel mondo civilizzato è stato meraviglioso. Pensa che la prima volta che ho cagato seduto ho pianto per 2 ore. Beh, ecco com'è andata.
2: Tony, vieni, dai che è pronto, dai che si fredda, su.
0: Che languorino, c'avevo una fame. Che si mangia oggi di buono, cotto su questa brace di legno di giunco, cucinato in un ambito scarsamente igienico e privo di ogni forma basilare di condimento e presentazione appetitosa?
2: Animale similcane tipo rettile, ma poco veloce.
0: Amo, capisco che non hai studiato zoologia, ma ammazzare e cucinare una preda della quale non si riesce nemmeno a classificare la specie non credo sia una pratica sana.
2: Che palle! Possibile che ti lamenti e basta, Jorboron? Figa, ma dove è finito l'uomo di cui mi sono innamorata? Il maschio alfa che ingoiava i pesci rossi vivi per farmi ridere alle giostre. Il grande che alla nascita si è mangiato il suo gemello per dimostrare la sua supremazia. La bestia del demonio che di notte succhia il sangue alle capre in Messico.
0: Ma amo, quello è il Chupacabras. Una figura semi-mitologica appartenente alla subcultura rurale latina. Credo che nel tuo delirio abbia leggermente cagato fuori dalla tazza.
2: Adesso ti prendo il naso e te lo metto in culo.
0: ma non riesco a girare la testa così tanto.
2: Ma chi ha detto che rimani attaccato alla testa?
0: Ah.
3: Ehi, vi abbiamo individuato! State caldi che vi stiamo venendo a prendere! Siete salvi finalmente!
0: Amo, siamo salvi!
2: Calmo! E se fossero degli impostori e magari sono qui solo per venderci qualcosa?
0: No, dai, mi stai prendendo per il culo.
3: Accidenti, ma come avete fatto a sopravvivere tutto questo tempo da soli su un'isola deserta?
4: Mangiando gli altri!
3: Vaia! Cosa?
5: Antropodi, dei piccoli rettili inferiori, c'è piena l'isola!
3: Ah, ok! Che strano che siete sopravvissuti soltanto voi! Che culo, eh? Adesso ci dirigiamo su una nave container battente bandiera marocchina che vi porterà in Europa, dove sarete rimpatriati!
4: Ma scusi, ma non possiamo prendere un aereo?
3: Sì, è arrivato Fonzi! Che cazzo sei, Vacchi, che viaggia col privato? Dai! Hai cagato nei cespugli fino ad oggi, adesso vuoi il privato, vuoi l'aereo, il coglione, capito?
5: Hai ragione, Breton, sei un cazzo di viziatello! In fondo una crocierina dove avere il tempo di riprenderci le nozioni base di una civiltà ormai a noi distante ci serve, no? Zitto, ragione io!
4: Sì!
3: Minchia che zerbino di merda!
4: Ma, scusi, ma le pare?
3: Cosa?
4: No, dico, le pare il caso?
3: Caso cosa?
4: Amo, il signore mi sembra che mi stia minacciando!
5: Cosa?
4: Dico che mi minaccia!
5: Minaccia cosa?
4: No, dico...
3: Ma tacci un po', merda!
4: Ecco, appunto!
3: Ecco la nave, preparatevi allo sbarco!
0: Hai capito, caro diario? Siamo stati salvati da un elicottero della Guardia Costiera del Nicaragua che ci ha lasciato su una nave cargo battente bandiera marocchina. Gigantesca! Con un equipaggio formato da 56 marinai, tutti marocchini, che non vedevano altre forme di vita umana da oltre un anno. Praticamente ci hanno accolto come una sorta di tribù che accoglie degli esploratori. Purtroppo dovevo intuire che qualcosa non sarebbe andata per il verso giusto. Quando ho notato che l'equipaggio, forse esasperato dalla lunga permanenza in mare senza contatti con altri esseri umani, forse plagiati dall'atmosfera tipica dei natanti di grosse dimensioni, ci ha accolto coi cazzi in mano. Ho temuto tantissimo per Cosa Fica, ma siccome un mese senza ceretta, estetista, sapone e parrucchiera l'avevano trasformata in Claudio Lippi appena sveglio, le attenzioni dei marinai si sono completamente concentrate da subito su di me, che sono glabro e a tratti effeminato. Si può capire benissimo cosa sia successo per i successivi 10 giorni di navigazione. Ho subito violenza sessuale da 50 marinai marocchini. PS. Ancora oggi mi sveglio in piena notte e mi sento addosso il fiato di pesce e sigaretta che mi ansima nel collo mentre sento il mio anno strapparsi. PS2. Uno mi limonava. Sempre. Limonava sempre.

0: Lo Zodi 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Pomodori in mallet, con ciuffo peloso dietro, 1,39 euro al chilo. Acqua porchetta, con microcodiche di maiale, 0,59 euro al litro. Shampoo antiricrescita per Nazi Skin, 6,99 euro. Zucchine Nunchaku, utili anche come doppio dildo, 4,52 euro la coppia. HI Würstel. HI Würstel. Salsicce di carne nella pratica confezione a forma di preservativo, 4,99 euro.
1: Cose a caso per la casa.
2: Nacchere antiaggressione, 5,99 euro. Tazza del cesso con manici per la prima colazione dei coprofagi, 19 euro. Giù il colesterolo. Bacon elettronico per smettere con il bacon normale, 8,99 euro al pezzo. Dalla Germania, deodorante al sandalo con le calze bianche, 7,50 euro. Quel porco di Yodel, bracciole di vero suino tirolese, 9,98 euro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: 2 in 1, frigorifero skateboard, 299 euro. Katsiki, salsa greca con yogurt di testicoli, 4,05 euro. Clisterine, colluttorio rettale alla menta, 11 euro. Sapone intimo alla cera d'api per fighe di legno, 9,89 euro. Buci per uccellini. No, cara, buci per. Buci perugina. Cioccolatini a forma di buco del culo con poesie LGBT, 8,56 euro.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Tofu di delfino per antianimalisti, 5,99 euro. Col bacco da mare, con ventilatore interno, 29 euro. Torta alla nonna, per cannibali, 25 euro. Coca-Cola, bevanda gassata che ti stronca in modo irreversibile, 111 euro. Crocifisher, tasselli per appendere messia di grandi dimensioni, 7,88 euro la scatola.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: Bababam! Ciao Sipper e trattiva Sanpei, che siamo ancora qui con una nuova puntata di Squarto Grado, che la morti e ammazzamenti che sono Polcano. In studio i nostri ospiti del cascone, che sono Fio Babili, Sigfrido Malessere e il nostro generale Garofalo. Generale! Certo, certo! Poi? No, non credo che sia ancora in produzione. Anche a me piace quando sudano, ma andiamo a salutare la vecchia seduta, che non so chi sia, per peggiorare le tenebre. Ciao vecchia!
1: Ciao!
0: E anche il nostro poltrona rossa Federa Cinisello pezzo di paglia, il nostro meteoronalissimo pesante Fabro Gigliola, Carmelo Abbate! Ciao Carmelo!
1: No, no, non sono d'accordo, è una cosa schifosa, quella persona non è stata lei!
0: Anche io, vaffanculo! Vada sui social Mermort con la bellissima e stretta di mano gengivite, la nostra Sebastiana. Ciao Sebastiana!
2: Sì, i nostri follower stanno scrivendo tanti.
3: Sebastiana si dice in tanti. Scrivendo tanti non è italiano.
0: Ok, scusate, ma se lei, se lei.
2: Ok, scusate, ma uno che si chiama Succhio Favala ha mandato alcune foto di un sospetto per l'omicidio della scorsa puntata. Ecco, mostriamolo in video. Come vedete ha un viso molto gonfio, anzi ha le guance che coprono il naso e gli occhi sono celati dietro a degli occhiali da sole. Il mento è molto pronunciato e tagliato dallo scatto.
3: Sebastiano è il culo di un uomo a pecorina, con gli occhiali scocciati, i coglioni che escono dall'inquadratura.
0: Bene, bene, andiamo subito alla ricostruzione del nostro inviato Federico, la mela mangio che fa bene anche al medio e al figlio di Troia. Servizio.
4: Sono le 5 del pomeriggio a casa del signor Borghezio Spala Prestigiatori. Come di consueto, il signor Borghezio sta annaffiando le sue piante immaginarie, essendo lui vistosamente pazzo e affetto da schizofrenia paranoide.
5: Ecco qua, adesso annaffiamo le pianticelle, le mie piante, prima il basilico che non esiste, poi il carofano, che bello il carofano, che sono giù il carofano, mi piace l'acqua, anche l'acqua non c'è, sono completamente pazzo.
4: Dopo aver riempito il pavimento di acqua e aver urinato nel frigorifero, il signor Borghezio inizia a strapparsi i capelli come di consueto per prepararsi una cenetta a base di scarti del proprio corpo e stecchetti di legno di ghiaccioli anni 80, quando sente un rumore misterioso provenire dal cassetto del comodino della camera da letto che il signor Borghezio usa come water grande per fare le feci a terra.
5: Adesso mi sciappo i capelli. Ecco questa. Ah, che bella spaghettata di capelli la sera. E poi un po' di sporco delle unghie. E oggi mi mangio anche questo telecomando. E cos'è questo rumore che proviene dalla mia stanza da letto water?
4: Avvicinatosi con circospezione indugio al proprio comodino, per sincerarsi se i rumori provengano dalla propria testa assieme alle fanfare che il mentecatto dice di udire da 35 anni e dopo aver calpestato le proprie feci secche, il Borghezio apre repentinamente il cassetto e non ha nemmeno il tempo di rendersi conto cosa stia accadendo, che viene aggredito da una dozzina di elfi armati di mini fisarmoniche che lo cominciano a percuotere a morte.
5: Forse è il caso che vado a vedere! Ah, sono pazzo! Adesso... Ah... la cacca, è per terra la cacca! Stavo proprio per mangiarmi questo piatto di capelli, peccato! Si fredderanno! Oh, il comodino! Fa rumore il comodino, adesso apro il comodino, prima mi pettino con la merda! Ah, faccio la pipì per terra! Apriamo il comodino, che cos'è questo rumore? Sono pazzo! Li vedo o non li vedo? Sono reali o non sono reali? Ah, mi sciogliamo a mettere in mezzo alla merda! Ah, aia, quanto fa male questa fisa al monechino! Minchia, quanto siete brutti elfi e bastardi! Ah, sto morendo! Mi sciappo i capelli e le mangio, così mangio prima di morire! Ah, sono pazzo!
4: È troppo...
5: Ah, sto morendo! Mi sciappo i

0: Cassiana!
1: Mio fratello ha una collezione di vecchi album delle figurine di calcio.
2: Ce le frega un cazzo, Sebastiana.
0: Brava, bella la tarantella, dice così che alla flotta di Parmigiano che Ringo beve Cagliari. Chi si dice che si fotte? Adesso chiudiamo, ma prima Fonzi ipocrita.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

listening to Mega Merd on Radio 105. Mega

0: Piuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: I super erotici. Oh, i super erotici. E queste, oh, sono le loro nuove avventure.
4: Baciamelo piano.
5: È un periodo di grandi rivoluzioni per i nostri amati super erotici. Anni di lotte e battaglie all'ultimo sangue ne hanno ridotto i ranghi a una manciata di membri flosci e tumefatti. Per questo motivo, il valoroso Iron Pen e il defilato super comparsa hanno deciso di indire una serie di colloqui per scovare nuovi potenziali supereroi.
6: Nelle puntate precedenti.
7: Ecco sì.
8: Come è che sì? C'è scritto... Eh sì.
7: No, sul copione c'è la H.
8: Action!
7: E che c'è di speciale?
8: Ha mangiato male lei.
7: C'ho un po' di pastella.
8: Ho detto. Madonna.
5: Vuoi un zucchino, ma?
8: No, non vuole un cazzo, deve dire sta cazzo di battuta. Prego.
5: Vuoi te? Il mio nome è Telepatata, perché posso infilarmi un televisore nella patata.
7: Posso vederti la figa?
8: Non improvvisi, non vada a braccio.
9: Avanti un altro. Nome e superpotere.
10: Il mio nome è Due Natiche.
7: È lo stesso di prima, scusate.
8: No, ragazzi. Sono gemelli. Si sono presentati insieme.
7: È lo stesso attore di prima?
8: Non è lo stesso attore.
7: Avete cambiato il costume.
8: È il fratello gemello.
7: Ah.
8: Omozigoto.
7: Vabbè, su tendenze sessuali non mi interessa.
8: No, omozigoto nel senso che sono un'unica cellula. Gemelli uguali, identici in tutte e per tutte.
10: Action!
7: Due Natiche, cosa è di particolare?
8: Hai.
7: Eh?
8: Hai.
7: Hitler.
8: No. Senta, non è un quiz. Due Natiche, e che cosa hai tu di particolare? Lui.
7: Cos'hai tu?
8: Non lo guardi, deve fare la battuta.
7: Due Natiche. E cos'hai di particolare tu?
8: Non c'è tu.
7: Tu l'hai detto.
8: No, tu lo diceva lei tu.
7: Ah, io tu?
8: No, tu lei, doveva dire tu lui.
7: Lui tu?
8: Lui non è tu, lui è Due Natiche, lui è tu.
7: Tu?
8: Tu?
7: Tata?
8: Pepe.
7: Pepe.
8: Oh, sei figlia Giuseppe pure tu. Che cazzo stiamo facendo? Si attenga al copione, Due Natiche, e che cos'hai di particolare?
10: Action!
7: Due Natiche, che cos'hai di particolare?
8: Perché la spina?
7: Ho la spina? Ho una caramella alla menta.
8: Ma la sputacchi, ma scusi, ma lei, ma perché?
7: È la super caramella di super comparsa.
8: Non mi risulta da copione.
7: Quella che sputa la menta.
8: Ma veramente fa sta roba qua?
7: Sì,
8: non interessa a nessuno.
7: Niente.
8: Niente.
7: Pensavo fosse un elemento.
8: No, c'è Due Natiche.
10: Action!
7: Due Natiche, cos'hai?
8: Deragliato. Sputi la caramella.
7: No, anche l'altra.
8: Spudi, anche l'altra.
7: È l'ultima.
8: Non mi frega un cazzo, ma no.
5: Senti, la caramella gliela devi lasciare perché l'amore mio c'è un po' con alito che... Perché ha mangiato lo sgombro a pranzo.
8: Lei si è mangiato lo sgombro a pranzo.
5: Perché le lasagne le ho date a te, no? E a lui ci ho dato lo sgombro, quello c'avevo.
8: E allora se c'è la viadella, faccia la battuta girata dall'altra parte.
5: Girati dall'altra parte.
8: Più forte che si sente.
7: Due Natiche!
8: No, due mani, due nati, cioè le due fette di culo.
7: Due Natiche, che cos'hai di particolare?
3: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei Super Erotici. Super Comparsa e il Tartaro fra le chiappe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Marchiso Gianfrotto Boffolo, che dico filicudi che siamo impennati, dico che la bella fica, che poi rimembranze di Conervo Scoperto, diamo il benvenuto ai nostri opinionisti che poi si media, saluto la bella Viero, ciao Viero!
2: Buonasera e ciao Gianluigi!
1: Ok, procediamo con il Picozzi che parla di pazzi, Picozzi!
2: Accidenti, che bel giubbotto di pelle che indossi Massimo, immagino sia collegato alla storia criminale che ci devi raccontare.
3: Ciao Alessandra, non esattamente, è che sono appena tornato dal raduno nazionale Sosia di Fonzi al quale ho partecipato come concorrente per il premio miglior Sosia.
2: Ma non vorrei sembrarti sgarbata, ma non assomigli mai, ma proprio mai, a Henry Winkler, il protagonista della serie Happy Days.
3: Guarda, sei la prima che lo dice. In realtà per anni, quando mi recavo negli Stati Uniti per dei viaggi, passavo giornate intere a firmare autografi e a fare foto, proprio per via di questa imbarazzante somiglianza.
2: Vabbè, allora di chi ci racconti questa sera?
3: Era il 1994 e per le discoteche d'Italia imperversava la dance. È il fenomeno degli 883.
2: Ricordo benissimo, bellissimo periodo.
3: Beh, fra le luci scintillanti e la musica a tutto volume, si aggirava in alcuni famosi locali del nord Italia un pazzo maniaco assassinante mega pazzo.
2: Addirittura mega pazzo oltre che pazzo?
3: Esatto, in psichiatria criminale i mega pazzi oltre che pazzi sono soggetti molto più pazzi della normale pazzia. Un caso su pochissimi pazzi diventa mega pazzo. Questo è uno di quei pochi.
2: Accidenti, sono molto curiosa. Raccontaci di questo mega pazzo. Come assassinava e predava le sue vittime?
3: Questo mega pazzo si travestiva da bicchiere gigante di dissetantissima bibita ghiacciata moderatamente alcolica, attendendo che qualche ignara fanciulla, durante la serata danzante, si avvicinasse per dissetarsi assetata, per poi afferrarla e farle del male.
2: Ma è una cosa orribile. E quante vittime fece questo mega pazzo?
3: Nessuna. Oltre che improbabile che una donna sia beveri da un bicchiere alto 1,70 m con dentro un uomo ben visibile nel liquido trasparente, lo scemo affogò nel primo fallimentare tentativo.
2: Che storia del cazzo.
3: Ehi.
2: Ma basta con sto cazzo di Fonzi.
1: Bene, che siamo Filtro, che dico Reynolds, che poi Bart. Diciamo che si parla di morti per la nostra ricostruzione di tale Pippo. Servizio.
4: Eccoci qua ancora con una imbarazzante ricostruzione che mina inevitabilmente la credibilità della mia figura giornalistica e la serietà di questo programma. Tutti ci stiamo chiedendo dove sarà mai lo scemo oggi per farsi trucidare senza alcun senso.
5: Accidenti, adesso che è estate sono partiti tutti dal palazzo. Vabbè, tanto che vuoi che succeda? Abito in una zona isolata, sono da solo. Figurati se vengono a rompere le palle proprio a me.
4: E già, che cosa vuoi che succeda?
5: Poi adesso che ho vinto anche il Super Enalotto e anche il Gratta e Vinci e tutti quanti in paese lo sanno, figurati che se mi dicono che vengono a disturbare perché sanno che adesso sono ricco, quindi magari...
4: Infatti, figurati che cosa vuoi che ti succeda se sei solo e tutti sanno che sei pieno come un bastardo dopo aver vinto alla lotteria.
5: Oh, ma suonano alla porta! Chi sarà mai a quest'ora tarda della sera? Chi è? Perché ride? Ma piange la risata, si vede che lei è una persona affidabile perché ride!
4: Ma come cazzo si fa a dire che uno che ride come Satana dietro una porta di una casa isolata per giunta senza nemmeno annunciarsi sia una persona affidabile? Ma sei mongolo?
5: Vabbè, io ci apro lo stesso anche se non so assolutamente chi è lei. Sono solo in casa e ho 5 milioni di euro in contanti sul tavolo. Le persone che ridono non possono essere pericolose.
4: Quindi, oltre che essere un completo deficiente, sei anche incredibilmente stupido, perché hai 5 milioni di euro sul tavolo, a casa da solo d'estate, in una casa isolata? Ma che cazzo dovrai farci mai con tutto quel contante? E poi perché lo tieni sul tavolo in bella vista e non l'hai nascosto? Io non ho veramente più parole per descriverti brutto inetto.
5: Io apro, eh!
4: No, brutto stronzo, non aprire!
5: Bella risata che ha! Ecco, ho aperto la porta. Salve! Guarda che bel bastone che ha! E spazzacamino! Gioca a baseball! Ride! Guarda, basta!
4: Quindi l'epilogo della vicenda lascia due enormi quesiti. Il primo è perché continuiamo a ingaggiare questo coglione e il secondo è perché aveva 5 milioni di euro a casa sul tavolo della cucina. Basta, io mi licenzio. Era meglio quando facevo la voce dei porno di importazione anni 90, almeno lì i coglioni avevano un senso logico.

0: bene che siamo a Boffolo, che dico sabbia, diciamo calderazzo, disconnesso Pizzulli, che poi che siamo, andiamo subito quindi sui social netti che parliamo di cose che la nostra Sebastiana, Sebastiana conosce, Sebastiana.
1: Ciao Gianluigi e salve a tutti i telespettatori, salutiamo subito il signor Vintage di Porno che ci manda le immagini carinissime del suo conigliotto domestico, tutto nero che succhia una carota, bellissimo con la sua boccuccia mentre esce ed entra la carotona.
2: No, Sebastiana, è il primo piano di un cazzo in un figone anni 70, roba vintage, si vede, figo.
0: Bene, chiudiamo la pruntata con le mani di fata, che poi siberiano il dito che digita, che poi la colza e saponetta di meraviglia. Non siamo strobo, ciao ciao, saponetta dice Pavlov, che poi menzogna, Milano puttana.
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Casa Mariottide.
2: Casa Mariottide.
3: Casa Mariottide. La sitcom più triste del mondo.
4: È permesso?
5: No, Margherita, sì, no.
4: Ma signor Rambaldi, ma avevo capito che lei mi cercava.
5: Ma sì, scusa, perché quando ti vedo mi sale l'odio atavico. Allora, Marfanulloni, come va? Stai lavorando qua?
4: Non tanto, ma ho molte cose in ballo.
5: Meno male che sono qua io per te. Il tuo caro Rambaldi, che ti rimedia un nuovo lavoro dal dottor Rovetta.
4: Un'altra volta la cavia umana per quel pazzo, ma io sinceramente non...
5: Ma guarda che non c'è problema, Guarda, se fai così vorrà dire che quei 20 euro in banconote da 20 li guadagnerà qualcun altro.
4: No, accetto, firmo tutto. Dove si firma?
5: Senza sapere nemmeno di che si tratta.
4: Papino, ma perché la padella è vuota? Perché ho fatto i 4 salvi in padella.
6: E dove sono?
4: Sono scappati, d'altronde erano salvi.
6: Io mi sono rotto i coglioni con ste storie.
4: Ma allora scusami che tuo papino adesso deve andare via a lavorare.
6: Ma come a lavorare? Come le persone povere e umili?
4: Ma no, che c'ho delle cose in ballo. Tu comunque finisci di non mangiare, poi sparecchia e poi fai tante cose che ti tengono indaffarato e non ti fanno uscire al parco, capito?
6: Ciao Grusca.
7: Allo Fernandè, com'è?
6: Sono molto indaffarato.
7: Ah, è giuro, no, è vero, sei indaffarato a fare delle robe che non ti permettono di venire al parco, giusto?
6: Esatto, infatti sono venuto all'ippodromo.
7: Eppure io, Fernandè, guarda un po' che cazzo di coincidenze. Senti, dimmi una roba, no, ma dove sta tuo padre?
6: Il papino mio è a un ballo.
7: A un ballo, eh? Con delle cose che c'ha.
6: Esatto.
7: Non è che sta lavorando come le persone povere e umili, No.
6: Ma quando mai, Grusca?
7: Pensa un po' che invece io me l'ho fatto sto castello che tuo padre stava a lavorare per 20 euro a banconote da 20 senza sapere che cazzo doveva fare.
6: Ma che vai a pensare? Poi perché dovrebbe accettare un lavoro per 20 euro scarsi?
7: Perché siete ridotti alla fame nera, Fernande! Siete rovinati!
5: Ma Parellottici, stia fermo.
4: Dottor Rovetta, ma lei sta cercando di segarmi in due.
5: Ma sì, è un piccolo esperimento, vedi, caro Marpionide. Grazie a questo macchinario è possibile segarla in due senza che lei perda la vita. Guardi.
4: Oddio, ma sono vivo.
5: Che sbadato, ho segato anche 20 euro qua.
4: Ma come? Ma ce l'ha un'altra banconota, vero?
5: Ne dovrei avere una di là, da 5. Vada a vedere un attimo.
4: Porca puttana.
6: Papino!
4: Fernandello, ma che ci fai qua?
6: Ma tu che ci fai qua? Non avevi le tue cose da ballare?
4: Ma io, infatti... Vedi, infatti, tada! Papino tuo farà parte di un numero di magia sensazionabile.